0: Doveva essere fedele al suo primo amore, che era una bambina di 8 anni che si chiamava Adria e che lui dice giocava con me sulla spiaggia di, no, di Giulianova, a palla prigioniera, a 8 anni. E lui capisce a 8 anni questa cosa, che bisogna essere, cioè, voglio dire, pensava di essere Pannelliano già da neonato. Cioè lui raccontava di avere capito l'obiezione di coscienza perché c'era un ragazzo francese che sempre a 8 anni, la bellezza di questo ragazzo francese la ricordava perché non voleva andare in guerra. E lui ricordava, lui a 8 anni, ospite di questo ragazzo, ricordava la bellezza di questo ragazzo. Poi ancora, va ospite di una famiglia francese che lo aiuta a parlare il francese, che lo aiuta per imparare meglio il francese, e litigavano sempre, facevano volare i piatti, era una cosa, gli si stringeva il cuore, finché un giorno si separano ed è una festa. E lui capisce il divorzio.
1: A 8 anni.
0: A 8 anni, cioè aveva costruito questa sua. Allora, scrivetela questa biografia. Non c'è una grande biografia che prende Marco Pannella per vero e lo squarta e fa quello che lui voleva farmi fare a me su Leonardo Sciascia. Questo non è stato fatto. Perché le biografie sono fatte dagli amici radicali, quindi sono fatte bene, però lo imprigionano nello stesso momento in cui lo abbracciano.
1: Bellissimo.
0: Però io voglio che Sergio Rovasio adesso ci racconta come è rimasta fedele, come Marco Pannella rimase fedele alla sua Adria. Nel 1988, credo, quando in piena intifada decide di andare a fare il congresso del Partito Radicale a Gerusalemme, pensate. In zona araba, ma in zona araba ci finisce dopo.
2: No, era già araba.
0: No, voglio dire, lui è costretto a farla in zona araba.
2: Lui era costretto a fare, eravamo costretti a fare il Consiglio Generale nell'88 a Gerusalemme Est, cioè la parte araba, diciamo, rispetto a quella ebraica, quella in prevalenza ebraica, che era il Monte degli Ulivi, che è la zona est di Gerusalemme, e il Consiglio Generale si tenne in questo albergo perché lui voleva iniziare i lavori di sabato, perché dovevano arrivare da tutta Europa una quarantina, una cinquantina di personalità, deputati europei, di destra, di sinistra, intellettuali, eccetera. Solo che a Gerusalemme, di sabato, non so se qualcuno di voi è stato a Gerusalemme, il sabato è il deserto totale, perché il sabato è il Shabbat e nessun albergo nella zona, appunto, ebraica, nella zona israeliana, consentiva di aprire i lavori del Consiglio Generale del Partito Radicale di sabato. Allora venne scelto questo albergo che fu il quartier generale dei Giordani durante la guerra dei 6 giorni. Pensate, sul Monte degli Ulivi, questa struttura che era il quartier generale nel 67, che poi diventa albergo gestito da arabi, molto bello, con una vista su Gerusalemme incredibile. Quindi questo è l'episodio. Quando andavamo in albergo dalla città di Gerusalemme, anziché prendere i taxi israeliani, siccome era scoppiata l'intifada, prendevamo i taxi arabi, perché lì c'è il mix degli arabi che vogliono continuare a fare i tassisti
0: Perché
2: a
0: non volevano
2: Gerusalemme,
0: beccarsi le
2: perché se no
0: pietre.
2: li tiravano le
0: Certo.
2: pietre, gli arabi tiravano le pietre ai taxi israeliani.
0: Quindi facevano finta di essere arabi.
2: Tra l'altro aprì i lavori il sindaco di Gerusalemme, adesso mi viene in mente, arabo, amatissimo, che fece un discorso sulla pacificazione, sulla promozione democratica nelle aree arabe e nei territori palestinesi, che era proprio l'obiettivo di Pannella. Francesco prima ha ricordato Israele nell'Unione Europea, ma

0: Marco, quando dici bisogna studiarlo, Marco, perché lui addirittura vedeva una confederazione dei paesi arabi, israeliani e confinanti con la promozione democratica, con la Community of Democracy che ha lanciato il Partito Radicale per molti anni. L'obiettivo era di fare una confederazione che entrasse poi nell'Unione Europea, non era solo Israele, era anche la promozione democratica con quell'obiettivo di pacificazione e di unità, diciamo non violenta, così come la concepiva Marco.
1: Sergio, prosegui, visto che hai preso il microfono, e raccogliamo e facciamo degli appunti per questo libro. Tu hai raccontato molto bene, secondo me, cose che tanti non sanno. Per esempio il rapporto con l'Abruzzo, il rapporto con il denaro, le famose 10 grandi proprietà che a un certo punto sei tu che ti trovi a dismettere insieme a Rosso Di Vita. Dacci 3-4 pennellate vivide, molto belle, per chi le conosce e anche per chi non le conosce, perché se no non si capisce Pannella senza questo suo senso di devozione totale alla politica, tutto il resto scompare.
0: L'ultima volta che io ho accompagnato Marco in Abruzzo è stato 10 anni fa, siamo partiti da Piazza Navona con questo carro funebre e fu l'ultimo viaggio, io decisi di viaggiare con lui, poi si aggiunse anche Matteo, Laura, Umberto che erano stati i suoi assistenti al Parlamento Europeo, perché per me, che ho lavorato con Marco più o meno 30-32 anni, più o meno in qualche modo, tra Parlamento Europeo, Camera, Partito Radicale, eccetera, era fondamentale venire in Abruzzo per l'ultimo saluto che l'Italia comunque gli doveva fare, gli voleva fare a Teramo, dopo la Camera dei Deputati, dopo la Camera Ardente alla sede del Partito Radicale, dopo la grande manifestazione in Piazza Navona, decisi di fare quest'ultimo viaggio a Teramo. Perché? Perché non volevo che Marco viaggiasse da solo, perché viaggiavamo sempre su queste macchine, 200 all'ora, Carlo Romeo testimone di cose... che altro che scrivere libri, qui non so se sono andati in prescrizione alcuni reati, ma abbiamo fatto delle robe da Roma a Teramo.
1: E lui si arrabbiò quando arrivò una compagna della segreteria e gli disse: Marco, c'è una multa, 230 all'ora,
0: sì,
1: a Teramo.
0: Sì, arrivò una multa una volta, tipo una multa della Torino Pescara, dove risultava che se andasse su una macchina a noleggio nostra a 200 all'ora, e lui diceva: contestiamola perché non è possibile. Ho detto: ma che si può dire? No, ma che cosa dici, Marco? Cioè, siamo noi, perché alle 3 di notte da Pescara a Roma, perché tu alle 5 dovevi prendere l'aereo per Bruxelles e la macchina a noleggio dell'Avis, solo noi la facciamo. Comunque lasciamo stare sti particolari, che tanto no, stavo dicendo,
1: rapporto col denaro.
0: Quest'ultimo viaggio che abbiamo fatto a Teramo, io l'ho fatto su questo carro funebre, l'ho raccontato in un podcast che abbiamo fatto sul Sole 24 Ore con 4 puntate, ed è stato un viaggio tristissimo, ovviamente, umanamente, ma Matteo comprò la Sambuca, Umberto comprò le mosche, Laura aveva preso i bicchieri e forse io avevo comprato i sigari, quegli orrendi sigari schifosi che Marco fumava, ne fumava 30 al giorno, vantandosi anche di respirarli, cosa che di solito non si fa. In quel viaggio noi arrivammo a Teramo, c'era tutta la città che lo aspettava, e quello è stato, forse, io mi emoziono perché la prima volta che noi venimmo a Teramo, la prima volta che Marco mi disse andiamo a Teramo, era quando la mamma André telefonò a Torre Argentina, alla sede centrale. Scusa, voglio raccontare questi episodi perché non li ho raccontati mai a nessuno. Telefonò a Torre Argentina a André perché diceva: guarda, siamo preoccupati, avvisate Marco. All'epoca non c'erano telefonini, avevamo un telefono a manovella che collegava la sede del partito con via della Panetteria, la famosa abitazione di Mirella e Marco, ed era un telefonino per le emergenze, cioè non avendo lui il telefono alla Panetteria avevamo questo telefono a manovella. Chiamò la mamma e disse: guardate, sono preoccupata per il papà Leonardo, papà di Marco, potete farglielo sapere che non sta molto bene. Lo cerchiamo dappertutto, ma non so Marco se era a Bruxelles o dov'era, poi riuscimmo a dirlo. Purtroppo la mamma morì un mese dopo, André, e rimase il papà Leonardo da solo. Marco decise di portare Leonardo a Teramo, perché Marco aveva un amore per l'Abruzzo, era una roba infinita. Amava le ceramiche di Castelli, amava le scrippelle en bouche, amava questo chef, l'ho detto male, Virtù. C'era questo chef Gabriele che era una roba, arrivavamo anche alle 3 di notte, quello si svegliava, gli cucinava allo Sporting, qualsiasi cosa. Aveva un amore per questa regione infinita. E io non capivo, perché io facevo solo autostrada, Roma-Teramo, Roma-Pescara, Pescara-Teramo, quindi per me l'Abruzzo erano le autostrade. Però in 32 anni ho incominciato poi a capire, in questi 32 anni poi ho capito che cosa voleva dire per lui essere l'Abruzzo, la sua infanzia, Adria, suo papà Leonardo, sua mamma Andrea, che qui veniva chiamata la Franzosa, perché era di origine francese, svizzera. E a Teramo la Franzosa voleva dire la francese, giusto? E a Teramo con Carlo Romeo poi abbiamo fatto delle cose folli, perché a un certo punto Marco, dopo la vicenda del padre che ha voluto portare e accompagnare a Teramo per 3 anni, fino a quando poi è morto in ospedale, però ha voluto che gli ultimi 3 anni li passasse qui a Teramo, non rimanesse a Roma, visto che anche il padre era legatissimo alla città. E a un certo punto, dopo questa quiete di 2, 3, 4 anni, a un certo punto Marco decide di fare politica in Abruzzo, a Teramo, con l'agenziana all'Aquila, a Teramo, con una lista, con Ivan Graziani, con Grazia Scucimara, con un concerto in questa piazza meravigliosa dove c'è la cattedrale. E dove si impegnò con il Lotto Zero, legandosi a un trattore con le catene, cioè delle robe che voi qualcuno si ricorderà.
1: 12,5%, un risultato incredibile.
0: E fu un risultato
1: incredibile, ricordato
0: perché,
1: oggi Diana.
0: Ma lì devo dire che anche
1: giornale.
0: Ivan Graziani, ma Carlo Romeo avrebbe forse più da raccontare, perché era lui, anche lui e Antonio Cerrone sono i due eroi che consentivano di realizzare le cose impossibili di Marco. Marco la sera alle 11 decideva una cosa a una riunione alle Sporting, la mattina dopo alle 10 era già tutto pronto in piazza, andando a parlare in comune, eccetera. E quindi no, dicevo sull'abruzzesità e sui soldi. Quando il papà muore rimangono diverse proprietà, ma tante proprietà immobili nella zona di Via Pannella, dietro Via Pannella, Via dell'Aeroporto, zona stazione. E lui non gliene fregava assolutamente nulla, lui e neanche la sorella Liliana. E allora mi dice un giorno: senti, prendi la denuncia di successione che ha fatto il notaio e vai a vedere queste proprietà, perché io non so neanche dove sono, quali sono. Sì, in Via Pannella c'è qualcosa, perché il papà aveva donato alla diocesi la chiesa che c'è adesso in Via Pannella, in Via Giacinto Pannella, era un dono del papà alla diocesi di Teramo per costruire la chiesa, tanto per dire. Io prendo sta denuncia di successione, solo che il notaio aveva messo tutte le proprietà anche degli anni 40, degli anni 30, degli anni 50, che nel frattempo il padre aveva anche venduto. Quindi io vado a bussare alla porta, mi bussavo, dico: buongiorno, sono l'assistente di Marco Pannella, mi ha detto di venire, questa qui è roba della famiglia Pannella, la casa. Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Era una casa che era stata acquistata e mi fecero vedere l'atto di vendita, perché non erano aggiornati i documenti catastali. Quindi tutte queste cose incredibili. Io prendevo il pullman da Roma per venire a Teramo e mi facevo queste giornate qui a Teramo per scoprire queste proprietà di Marco. Marco, tutte queste proprietà, Via dell'Aeroporto, se voi vedete dietro proprio dove c'è la stazione, c'è un palazzo adesso nuovo, prima c'era quel palazzo vecchio che è stato buttato giù credo 15 anni fa, al secondo piano era nato Marco e lui ogni volta che passavamo di lì diceva: io sono nato lì, e c'era un ulivo dietro dove lui da piccolo giocava, e aveva un amore che era infinito per tutto quello che era la terra, l'albero. Al cimitero, quando andavamo a trovare la mamma, il papà diceva: quello lì è il mio posto, ti ricordi Mirella? Poi dice: là poi se vuole ci andrà anche Mirella, insomma la biblioteca è meglio non ricordarla, perché fu rubata purtroppo in Via dell'Aeroporto di Monsignor Giacinto Pannella. Quella fu una tragedia immane, però vabbè. Allora, Marco ha venduto tutto questo, in parte ha donato il resto della famiglia, in parte ha venduto tutto per il Partito Radicale, perché per lui l'amore più grande della sua vita è sempre stato, dal 1955, da quando ruppe con la sinistra, ruppe con i liberali e la sinistra liberale fondò il Partito Radicale, donò tutto al Partito Radicale. Lui non è che aveva soldi in banca, aveva i soldi del deputato europeo dimezzati, con gli altri pagava tutto, dava i barboni anche in via della Panetteria, nella zona intorno al centro di Roma, appena vedeva uno che chiedeva i soldi era il primo sempre a dare 5 euro, 5 mila lire, 10 lire, eccetera. Non aveva questo attaccamento. Ma Marco non sapeva cambiare una lampadina. Io non so se ti ricordi, Mirella, non era capace a cambiare una lampadina. Non aveva,
2: Io ero l'uomo di casa.
0: Oppure chiamava me se
1: c'era. Aneddoto allagamento durante la riunione notturna del Partito Transnazionale.
0: Gli aneddoti, ragazzi, se andiamo con gli aneddoti qui.
1: No, questo.
0: No, vabbè, ma qui è quando Carlo Romeo a un certo punto lo accompagna a casa alle 2 di notte, alle 11 di sera, dopo un filo diretto, non so cosa, lui era al telefono con non so chi in riunione, si allaga a casa, chiama Carlo, gli dice: guarda, ho la casa allagata, la panetteria, chiamiamo Sergio. Dopo mezz'ora c'era l'idraulico a mezzanotte che riparava, perché c'era anche la questione di essere un po' il solve problem.
1: Ma lui non interrompeva la riunione, però,
0: no, lui è rimasto con i piedi a mollo mentre l'idraulico poi sistemava l'impianto. No, questo era Marco. Era totalmente, però, quello che ha detto Francesco, il suo essere transnazionale, l'unico a essere andato al funerale della Politkovskaja a Mosca, anche lì c'è un aneddoto pazzesco, l'unico politico, vi rendete conto? L'unico politico europeo, non l'unico deputato europeo, l'unico politico dei 25, 26, 28 paesi europei che va al funerale della Politkovskaja a Mosca, telefonando: non ce la faccio, cosa devo fare? Ha detto: Marco, se eri a Milano o Roma io ti aiutavo, ma a Mosca come faccio a aiutarti? Dall'aeroporto al funerale, il funerale si teneva alla periferia di Mosca, non si teneva a Mosca, lui telefonava: come posso fare, questo taxi è un coglione, è deficiente, va lento, Marco, e c'era la tangenziale intasata, non per il funerale della povera giornalista, ma era proprio normale che fosse intasato, eccetera. E alcuni problemi noi, anche qui guardo Carlo negli occhi perché certe cose non bisognerebbe dirle, qui riuscivamo a risolverli certi problemi, anche molto complessi, per aiutare Marco a realizzare la sua quotidianità, che poi diventava, anziché una cosa straordinaria, una cosa ordinaria. Questo è il dramma, era con Marco, no? Cioè tutto ciò che era straordinario diventava ordinario. A Mosca era impossibile, riuscì ad andare, chiamò il giornalista, non so se era il corrispondente dell'ANSA, e disse: come faccio a trovare Pannella? Dico: Marco, ce l'avevo sull'altra linea.
1: Dove sei?
0: Dico: come faccio? Sono l'unico altro tra tutti i bassi che se si guarda intorno mi vede. E infatti era l'unico, e credo che esista una foto introvabile, però io l'ho vista con i miei occhi, dove si vede in mezzo a questa folla questo persona, questo individuo alto 1,95 che era Marco, che cercava di avvicinarsi per salutare la povera giornalista. Io vorrei ringraziare di cuore, gli amici che sono venuti qui da fuori, da lontano, ma vorrei ringraziare veramente di cuore Luca Telese, perché secondo me lui mi ha commosso in questi in questi giorni. Luca, io gliel'ho ricordato, lui non se lo ricordava, l'ho conosciuto una quarantina di anni fa alla Camera dei Deputati, io stavo al gruppo parlamentare radicale, ragazzino, facevo fotocopie, e lui stava con i comunisti o con la sinistra indipendente nell'ufficio stampa, e per autofinanziarsi vendeva delle magliette.
1: E io prego di tacere.
0: E poi veniva su a fregarci i giornali, vabbè, ma delle cose.
2: Bella queste magliette.
1: No, c'entra con l'oggetto del dibattito.
2: Le magliette lui le faceva con i
1: Basta.
3: Con gli slogan che inventava secondo la manifestazione.
1: Va
3: che
1: bene,
3: c'era.
1: Ok.
3: La
1: ma...
3: più bella, io ci feci un titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera, allora lavoravo il Corriere, la più bella. Veltronizzatevi, ma non imbeltronitevi.
1: Bene, ok.
0: No, non ho finito. Questo episodio di Luca, scusate, è per dire che in questi 40 anni non è che con Luca ci siamo mai frequentati, visti, sentiti. Io ogni tanto lo vedo in televisione, il centro su in Piemonte a Torino, dove adesso vivo da 10 anni, una vineria, non arriva, quindi o me lo manda qualcuno, qualche articolo di Ariberto, la colonna portante del Partito Radicale qui a Teramo da 40 anni. A un certo punto con Mirella e Claudio Santini, il medico di Marco, già l'anno scorso, quando sono venuti a inaugurare la passeggiata a Pannella insieme al sindaco di Teramo e al presidente del Consiglio Comunale, che ringrazio ancora immensamente per essere venuti all'inaugurazione di quella passeggiata di 300 metri nel centro storico della città, succede che a un certo punto tutti questi... pensieri, azioni, il decennale, tra un anno il decennale, che cosa facciamo? Incominciamo con Mirella e Claudio a riflettere, ma dobbiamo fare, dobbiamo... Alla fine noi siamo partiti 2 o 3 mesi fa e Luca ci ha risposto subito, il comune di Teramo quando abbiamo chiamato ci ha risposto subito, l'assessora Stefania quando l'abbiamo chiamato, ho scoperto che anche lei è un po' torinese, abbiamo fatto una grande amicizia, il comune ci ha risposto subito, andiamo a Teramo, facciamo 3 eventi a Teramo, 2 eventi, no, facciamone uno, no, poi inauguriamo Giulianova, poi c'è la consigliera del comune che ha presentato la mozione per dedicare l'area Pannella Giulianova. Allora forse questo decennale, ma Marco ci manderebbe a quel paese, perché magari dice invece di stare in Ucraina piuttosto che chissà dove, state qui a ricordare me, eccetera, no? Marco va studiato e noi siamo qui, e io devo dire che quello che ha detto Francesco ha un valore immenso. Marco va studiato.
1: Vero.
0: Perché è un fenomeno unico. I miei 32 anni di abruzzesità, di Teramo, di Giulianova, di Pescara, dell'Aquila, il Gran Sasso, le castelli, le ceramiche che c'erano alla panetteria, sono un qualche cosa che voi dovete capire quando c'è l'amore, e questo era l'amore di Marco per l'Abruzzo. Boh, basta, io mi fermo.
1: Sergio, ti chiedo un'ultima cosa solo perché serve a dare il là a Mirella e un po' risponde sia a quello che hai detto tu che a quello che ha detto Francesco. Io, forse perché ho trovato bellissimo dal punto di vista della passione il libro di Giovanni Negri, cioè c'è una ricostruzione, proprio un diario anche culturale, la famiglia radicale dove inizia, però c'è un punto che è un po' il punto di grande divisione nel dibattito di oggi, cioè anche Giovanni Negri, come tanti dei dirigenti del gruppo storico, dice Pannella è stato straordinario, le azzeccate tutte, poi improvvisamente fa una svolta suicida in qualche modo, lo dice con rispetto, però cancella la politica e diventa un agitatore, come dire, di idee, di passioni, ma non più un leader politico. Questo è interessante, questo dibattito, perché non è scontato, cioè la fine del Partito Radicale, come la vedi? Che indirizzo daresti a questo ideale biografo, visto che poi tutti, come dice Francesco, sono implicati, quindi molti dei leader politici, lo sai, della vecchia generazione radicale, dicono ha fatto quell'errore. Bellissima battaglia, però fuori dalla politica. Inizia addirittura con la fame nel mondo, questa sorta di scissione dentro il gruppo che lo aveva accompagnato. Dai una traccia e poi passiamo a...
0: Nell'89 il Partito Radicale decide di non presentarsi alle elezioni per fare il Partito Radicale Transnazionale. Perché? Perché cade il muro di Berlino e invece di far venire quelli dell'est all'ovest, oppure invece di far venire gli africani in Europa, diceva occupiamoci degli africani prima che gli africani si occupino di noi. Stessa cosa nell'89 quando dice facciamo il Partito Radicale Transnazionale, furono aperte 20 sedi nei paesi dell'est all'epoca, quindi poi la gente che se n'è andata può dire tutto quello che vuole. Resta il fatto che nell'89 il Partito Radicale ha fatto un Notizie Radicali, giornale tradotto in 25 lingue, e aveva 22 sedi da Mosca a Budapest, da Sarajevo a Bruxelles, da New York, perché il sogno, l'idea di Marco si stava realizzando, si stava compiendo, con dei miracoli. Per quello dico che vanno studiati. Andrea Tamburi, un nostro compagno che fu ammazzato a Mosca, Antonio Russo fu ammazzato in Georgia, ma ne abbiamo di questi. In realtà poi quelli che se ne sono andati avranno sempre qualche cosa da dire. Il Partito Radicale esiste ancora oggi, c'è, io sono iscritto e ne sono fiero, così come Riberto Grifone e altri compagni che ci sono, perché riteniamo che quella fiammella, che magari prima era un fuoco un po' più grande, adesso è una fiammella che potrà diventare magari un fuoco, continua a esistere, non è che non c'è più.
1: Bellissima risposta. E fra l'altro proprio Antonio Russo, chi legge il centro sa che lo abbiamo ricordato a lungo, non sarebbe mai andato lì senza Pannella e senza Radio Radicale. Per molti era solo una voce, alcuni non l'avevano mai visto, parlavamo in macchina con Mirella e c'è qualcosa di soprannaturale, ci ha chiamato suo cugino, ma la cosa incredibile di Russo è che era proprio come se attuasse in qualche modo questo lascito, si era radicali nel mondo, si stava con i kosovari e lui si salvò perché lo scambiarono per kosovaro albanese su un pullman quando tutti lo davano per morto, la radicalità di un altro abruzzese che andava nel mondo ed era leader mondiale, diciamo, della la capacità di informare antisistema. Russo capisce per primo, vedi il funerale della Politkovskaja, ma Russo capisce per primo le guerre di Putin, sta sulle guerre di Putin, lo ammazzano perché racconta le guerre di Putin.
0: Di Antonio Russo nella sede del Partito Radicale avevamo le antenne satellitari sulla terrazza e guardavamo i canali internazionali, perché mentre l'Italia non se lo filava per niente, lui era sulla BBC in diretta dal Montenegro, nascosto in mezzo ai rifugiati che scappavano di nascosto perché venivano massacrati, e guardavamo con Paolo Vigevano, nella stanza di Paolo Vigevano, la BBC o la CNN per avere notizie di Antonio Russo, e l'Italia lo ha così ignorato e solo Radio Radicale ha tentato forse anche di salvarlo. Ma dovevamo guardare la BBC per avere notizie di Antonio Russo, anche questo non lo leggerete da nessuna parte. Queste sono testimonianze che chi ha vissuto quegli anni, altro che non c'era il Partito Radicale, c'era, e come, e c'è ancora.
1: Bene, Mirella, dovrai fare brevi cenni sull'universo, però la cosa forse più bella è che tu sei stata testimone di tutto questo, non solo sul piano privato ma anche da militante, e c'è una cosa molto bella, magari ti do solo questo là che hai raccontato in macchina, mi stavo, perché se i ricordi più belli sono quelli non apologetici, no? A un certo punto dici facevo il 13° banchetto su che cos'era, sulla Golden Share, e a un certo punto dicevo ma queste non sono più le mie battaglie, poi Pannella gira il timone, inizia la lunga battaglia Coscioni, fine vita, diritti, e tu che venivi dalla laurea in medicina, dalla tua esperienza nei consultori, dice mi sono riconnessa. E quindi è straordinaria anche questa idea carsica. Il Partito Radicale era l'unico che non ti imponeva un dogma, no? Di essere sempre la stessa cosa, ma uno poteva salire e scendere, e tu stessa ti sei trovata in questa condizione. Però la cosa più bella, così partiamo da un aneddoto, mi ha commosso quando, lo possiamo dire, ci hai raccontato che Marco, uno pensava che ne so, ti poteva fare un regalo alternativo, radicale, e invece ti regalò una collana di perle nere, poi è stata rubata.
4: Grazie Luca. Io non so a che ora cenate a Teramo, sono stata tante volte a Teramo, non mi ricordavo delle notturne, quindi cercherò davvero di non dilungarmi troppo, anche se credetemi, sentire tutti questi racconti aprono valanghe di file, si direbbe oggi. La prima cosa però che vorrei fare, oltre a ringraziare Luca, è di ringraziare la città di Teramo, il sindaco, perché io sono sicura che forse Sergio ha ragione, ma secondo me, conoscendo Marco, non credo che non sarebbe contento di questo momento. Io mi ricordo questo elenco di testimonianze della città nei confronti di Marco, a mia volta ne posso testimoniare. Mi ricordo benissimo il pagliotto d'oro che venne consegnato a Marco al Comune, e c'è un motivo di orgoglio che a quel tempo, ecco, sempre per coniugare il mio essere appartenente ad un mondo che era il mondo della medicina e al mondo della politica e del Partito Radicale. Quell'anno era il 1988, il pagliotto d'oro venne dato a Venanzio Crocetti, a Pasquale De Antonis, a Pietro Marziale, oltre che a Marco. E Pietro Marziale per noi era il primario dell'oncologia dell'Istituto Regina Elena, poi il nipote di Marziale era un ginecologo che io conoscevo molto bene dall'università. E insomma, per dire che c'ero anch'io e questo lo voglio testimoniare. Così come voglio ringraziare la famiglia di Marco, che è qui, in parte quello che sopravvive e che vive. E per me conoscere la famiglia di Marco è stato sempre parte, ecco, avete detto, no? Dell'amore che della non differenza tra vita pubblica, vita privata, l'abbiamo detto tante volte, o tra vita personale, direi, più che privata. Però io ho un idolo che non è Marco, ma è Francesco Merlo. Quindi lo posso contestare e lo voglio contestare, perché questa sera hai detto una cosa assolutamente non veritiera, e sono molto contenta che non lo sia, quando hai parlato del rapporto di Jean-Yves con la mamma di Marco e con Marco, e di questa, tra virgolette, censura che Marco avrebbe fatto. Ho delle bellissime foto, caro Francesco, di Jean-Yves con la mamma di Marco, e io che mi sono avvicinata a Marco, l'ho raccontato a Luca attraverso Jean-Yves, veramente credo che questa, che assomiglia più ad una fase in cui effettivamente non si faceva outing, no? Come si è poi detto, non è mai stato nell'atmosfera affettiva di Marco, cioè non c'era questa omosessualità nascosta, non detta, non svelata, e sicuramente non detta alla madre. Perché dico questo? A, perché sei il mio idolo, quindi me lo posso permettere. Due, perché quando dici Marco va studiato, a mio avviso va studiato, però non è vero che quando uno va via ci sto io e il morto, perché io e il morto fa parte della storia. Quindi io credo che io e il morto deve moltiplicarsi tantissimo. Quando sento Carlo Romeo, tante volte io ho pensato che se mettessimo intorno a un tavolino Sergio Rovasio, Carlo Romeo, Antonio Cerrone e qualcun altro forse, Paolo Vigevano forse, e Giachetti, ecco, sarebbero tanti io e il morto, però no, io che l'abbiamo, lo raccontiamo ciascuno come è dentro di noi, e questo per me è importante che tu hai ricordato questo mio riavvicinamento al Partito Radicale attraverso l'esperienza di Luca Coscioni, perché è vero che insomma raccogliere ai tavolini ai tavoli per il referendum, fermare le persone, e poi erano tanti, quindi era difficile, dico adesso che gli spiego a questi, e c'era questa golden share che io non digerivo, per cui insomma cercavo in qualche modo di militare di meno, di starci di meno. Poi invece Luca, che mi piace ricordare, si candida online per far parte del consiglio direttivo del Partito Radicale, quindi anche qui il digitale di cui parlavi, che è innovativo e che viene cavalcato da Marco veramente in anteprima. Luca Coscioni quindi si candida e viene eletto nel consiglio direttivo del Partito Radicale, e poi vabbè, conosciamo la storia. Per me questo è stato un modo di tradurre la ricerca sulle cellule staminali embrionali, poi c'è stata la legge 40, il referendum sulla legge 40, quindi tutte cose che coniugavano, permettevano di coniugare perfettamente il mio impegno sia professionale che militante. Voglio ricordare pochissime cose perché veramente se no facciamo tardi, ma una non ci vedo, una in particolare, perché qui c'è Gio e Valeria che lo possono capire, perché una delle preziose, delle più preziose cose che ho conosciuto a Teramo sono le virtù. E le virtù, non c'ho bisogno di spiegare che cosa siano, forse sì, è a Radio Radicale e ai torinesi forse. Comunque le virtù si mangiavano solo è un piatto che si mangiava, adesso hanno allungato la fascia e avete fatto bene, che si mangiava solo il 1° maggio, ed era l'unione delle verdure fresche dell'orto insieme con quello che rimaneva nei cassetti dei legumi dell'inverno, dopodiché ci mettevate cose meravigliose, pasta, carne, eccetera, e Marco impazziva per le virtù. E quindi io ho dei ricordi del 1° maggio, del 2 maggio perché era il suo compleanno, a Teramo, con le virtù che mi sono portata dietro. Ci sono state poi con Claudio Santini in particolare, il medico di Marco, abbiamo onorato questa cosa scoprendo che si trovavano ormai anche oltre il 1° maggio, e questo ci tenevo a raccontarlo. Un'ultimissima precisazione, signor sindaco, perché è vero quello che ha raccontato Sergio Rovasio: quando il comune deliberò di consacrare una parte dei loculi al cimitero per la famiglia Pannella, ed era morta la mamma in quel momento, credo, venne chiesto a Marco di dare un altro nome per assicurare almeno un quadrato con 9, no? Con 3 loculi per fila, ed è lì dove andremo a salutare Marco domani. E Marco, dovendo mettere un nome qualunque, mise il mio nome, Mirella Varachini, e io
1: sono sempre bei pensieri.
4: Ho sempre pensato di voler essere cremata, all'epoca non si faceva tanto, poi Marco non era tanto per la quale, e di spargere le ceneri, come ho avuto l'onore e il privilegio di accompagnare lo spargimento delle ceneri di Luca Coscioni nel Mare del Giglio. E quindi volevo in qualche modo cedere il mio loculo a qualcuno che magari sarebbe stato contento, e mi è stato detto che è rigorosamente personale, e allora me ne sono fatta una ragione e sarò molto felice di stare vicino a Marco. Grazie.
1: Scusa Mirella, un supplemento, perché c'è anche questo mistero: Marco era una penna fantastica ma non ha mai scritto un vero e proprio libro. Noi abbiamo raccolto alcune cose importanti, sicuramente lo conoscete tutti quelli che sono qui, ma chi ci sente no, il manifesto radicale Renudo lo è. E allora ti leggo solo un brano, perché ora non si capisce bene quanto fosse sovversivo. Il brano celeberrimo, quando lui dice a Valcarenghi: tu sei un rivoluzionario, io amo invece gli obiettori, fuori legge del matrimonio, i capelloni sotto proletari anfetaminizzati, i cecoslovacchi della primavera, i non violenti, i libertari, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, i borghesi come me, la gente con il suo intelligente qualunquismo e la sua triste disperazione. Amo speranze antiche come la donna e l'uomo, ideali politici vecchi quanto il secolo dei lumi, la rivoluzione borghese, i canti anarchici e il pensiero della destra storica. Si potrebbe continuare con tutte le 30 meravigliose pagine, però la domanda è: ci sono stati tanti Pannella, ricorda Merlo, questo è un Pannella, e qui le parole sovversive, all'epoca era un leader di sinistra antisistema che addirittura si richiamava alla destra storica, il conformismo borghese considerato come un sentimento degno di rispetto. Qual è secondo te, non dico ideologicamente, ma il vero Marco, questo, quello di dopo, sono in continuità anche nella trasformazione? Tu che fotografia faresti a un nipotino per dirgli: ecco, Marco era così?
4: Sì, quando mi si chiede un'analisi di questo tipo, io di solito non la faccio, perché c'ho qua il mio idolo che ti potrebbe rispondere. Quello che sicuramente posso testimoniare, Sergio e Carlo qui e tanti altri compagni, è la non differenza, non c'è una differenza secondo me di Marco. Ovviamente si evolve e gli interessi possono cambiare e gli obiettivi anche possono cambiare, ma la modalità con cui questo veniva fatto da Marco è sempre stata quella. E Sergio ha detto una cosa che è verissima, che lo straordinario era ordinarietà. E questo, credetemi, per un medico ospedaliero che fa i turni di notte, di quale guardie, in sala parto di notte si lavora abbastanza, tornare a casa e avere sempre un'ordinarietà basata sulle cose straordinarie, beh, io non ho retto, sono andata poi a vivere per conto mio, anche se Marco ha sempre tenuto a non interpretare questo come un distacco o un cambiamento. E quindi credo che questo pure è stato detto, chi parla di un Marco prima e di un Marco dopo è perché magari prima ci stava e dopo non ci stava più.
1: Aia. Bene, come procediamo? Vogliamo fare due interventi. Carlo, e poi dopo sì, non ci siamo dimenticati, molto importante il contributo che lui ha dato, perché ha spiegato proprio alcune retroscena sull'uso del corpo, l'uso della televisione, ma do anche una citazione: se mi sento un giullare della Repubblica, come mi definiscono? Beh, San Francesco è il giullare della Chiesa, ma è anche il santo più grande. Ecco, questa era un po' la sua ironia nel ribaltare le argomentazioni polemiche. Però vai Carlo.
5: Ma io ovviamente ringrazio voi per la pazienza, ma soprattutto chi ha parlato fino adesso, perché per chi ha frequentato Marco, per me sarebbe, vi confesso, sembra assurdo, sarebbe normalissimo vederlo entrare adesso. Lui entra alto, sorriso da pitone, perché poi Marco aveva questo sorriso a labbra chiuse che andava, quando voleva, non so se l'avete presente, quando stava per dire qualcosa di pesante, lui, oppure quando vedeva una situazione, aveva questo sorriso che sembrava veramente un boa constrictor che stava per mangiare qualcuno. Quindi Marco aveva questo senso anche della fisicità. Voi parlavate degli occhi azzurri. Allora io risponderei alla citazione, c'è un altro poeta che può essere una chiave, che è Sandro Penna, che parla degli occhi angelici degli Umbri, perché gli Etruschi avevano gli occhi azzurri. Se voi andate a Cerveteri o a Tarquinia, nelle tombe hanno i capelli scuri e gli occhi azzurri. Dove c'è radici etrusche, gli occhi azzurri coi capelli si trovano, quindi è un po' una caratteristica, mi ha ricordato Sandro Penna, che male non fa. Il Marco, quando sento parlare del toscano, io, per me Marco erano le Celtic. Io poi, quando mettono finalmente, grazie a Dio, le Celtic fuori legge, perché erano delle sigarette allucinanti, erano corte, grasse, puzzolentissime. Io l'ultimo pacchetto non so chi è stato, l'ho visto sulla bara di Marco qui a Teramo, ma non si trovavano mai. Noi alle 2 di notte partivamo con Marco e faceva le scenate allucinanti a tabaccai, perché non avevano sigarette, le setticche che fumavano in 3 in tutta Italia, non si trovavano.
4: Posso aggiungere? Perché a proposito della generosità di Marco, effettivamente le Celtic vanno fuori commercio. E uno dei 3 che le fumava era Enrico Maria Salerno. E una volta stavano girando un film all'Hotel Minerva, e Marco in quel momento era all'Hotel Minerva e aveva un ultimo pacchetto di Celtic e lo regalò a Enrico Maria Salerno.
5: E altre cose, una cosa che... Io oggi pomeriggio sono passato un momento dal cimitero, mi è venuta in mente una cosa che forse è sbagliata, ma ci ragionerei. C'è bellissimo un angolo entrando a sinistra, che è l'angolo degli eroi, gli eroi di Teramo, gli eroi delle grandi battaglie di Teramo. Ecco, io credo che lì un ricordo, è chiaro che sono gli eroi di guerra, ma ci sono tanti modi per intendere le guerre, le battaglie. Mi ha colpito molto quell'angolo, perché un angolo di serenità, ma anche di voglia di reagire. Credo che non dico spostare Marco, però un segnale fra gli eroi di Teramo, lì dentro Marco lo meriterebbe. Altre cose, studiare è giustissimo, io sono convinto. Credo che ci siano 2 elementi, almeno quelli che conosco io, che sarebbero da prendere, anche se non è facilissimo. Marco non ha scritto libri, ma faceva dei comizi che erano veramente magistrali, e nei comizi c'era Marco. Un'altra cosa erano i fili diretti, che a quei tempi non c'erano i social, ma insomma stiamo parlando di migliaia di ore di fili diretti, perché insomma Mirella se lo ricorda, Sergio se lo ricorda, non riuscivamo a liberarcene, perché però era straordinario. Lui dava 40 secondi e poi parlava, raccontava. E un po', io, quando tu dicevi che io parlo, forse è un vizio che non me ne sono reso conto, ma Marco faceva la stessa cosa quando rispondeva alle telefonate degli ascoltatori, ci metteva, perché raccontava se stesso e cercava di dare, può essere, io ho frequentato le migliori cattive compagnie nella mia vita, quindi sicuramente Marco è stata in questo caso la migliore. Quindi comizi e fili diretti sono sicuramente una miniera ancora molto molto sottovalutata. Altre cose da raccontare, Marco non era una persona leggera, era un notevole rompicoglioni, ma proprio scientifico. A volte lo faceva anche per tenersi in allenamento. Io ho visto fare scenate solo per far carburare. Io la più grande incazzatura l'ho vista qui a Teramo. Mamma mia, mamma mia. Era il suo compleanno, era il venerdì, si votava la domenica, il venerdì c'era la manifestazione, era lui, eri tu. No, allucinante. Pensavo fosse... Allora, noi arriviamo, eravamo stati, il giorno dopo c'era la manifestazione finale, avevamo bloccato tutte le televisioni possibili e immaginabili dell'Abruzzo. Marco, adesso non è che lo voglio raccontare per mettere in croce il povero Ariberto, ma per dire l'attenzione al dettaglio, perché Marco era maniacale nei dettagli, era una cosa impressionante. Eravamo il pomeriggio, l'avevamo passato, io ero con Ivan Graziani, per tutte le cantine più fetenti di Teramo per cercare strumenti musicali, perché alla fine Marco aveva convinto Ivan a fare il concerto alla fine del comizio. Ivan non lo voleva fare perché non voleva suonare, non si era portato chitarre apposta, ma allora Paolo abbiamo vagato a cercare chitarra, qualcuno che ci prestasse una chitarra, eccetera. E arriviamo giovedì pomeriggio, lo Sporting di una volta, e io arrivo con Marco e vediamo questa atmosfera, c'era Mirella, forse c'era Sergio, non mi ricordo, sicuramente c'era Antonio, che avevano preparato, perché era il compleanno di Marco quel giovedì, credo che fosse di 60 anni addirittura, una cosa del genere. Ed era una esatto, era la festa dei 60 anni di Marco. Marco su queste cose c'aveva sempre questo doppio, com'è che lo chiamava Camilleri, un cuore d'asino e un cuore di leone, no? Nel senso che da un lato lo mettevano in imbarazzo, però dall'altro gli facevano piacere. Quindi comunque comincia questa festa, lui commosso, Mirella così, insomma, che aveva tutto organizzato lei. A un certo punto, vabbè, allora domani ci organizziamo e allora facciamo il punto, sì, va bene. Avevamo 5 televisioni che trasmettevano 5 programmi di Marco completamente diversi uno dall'altro, per dire come lavoravamo, ma perché avevamo prenotato i programmi un mese prima. E a un certo punto dice, beh, poi naturalmente noi abbiamo la piazza. Alza il dito a Riberto, io credevo morisse. E dice, no, Marco, veramente avremmo dato al PC la piazza l'ora dopo. Non avete... Io... No, ma... Sì, sì, diciamo che successe di tutto. Io, guarda, ti dico, Marco, Sergio più di me... No, virgolettati, non c'è, hanno protestato a Chieti per il rumore, perché Marco per 20 minuti ha urlato come un pazzo, poi a un certo punto ha mandato tutti a quel paese e se n'è andato in ascensore. Mirella mi ha dato un'occhiata, io sono, siccome quando c'erano queste situazioni il fusibile ero io o era Sergio, uno dei due, vado appresso a Marco, dico, Marco, però stanno tutti là, alla fine, ah, ma frega niente, cioè, era fuori di sé, perché? Ma non per la ma per la disattenzione, per la mancanza. Noi blocchiamo, la prima cosa che si fa, si blocca la piazza, nessuno deve avere la piazza, e lo facciamo un mese prima, e lui l'aveva fatto, poverino, solo che poi preso da un momento di generosità aveva ceduto. Io pensavo lo uccidesse, comunque questa credo sia stata veramente una delle cose. Poi rispondi, però fu veramente una cosa agghiacciante. Altre cose, io ricordo con Sergio, non mi ricordo come, quando e perché, che vaghiamo per Viale Ceccarini a Riccione a cercare un negozio della famiglia di Marco, che non esisteva. Poi alla fine, tenete conto che chi conosce Riccione, Viale Ceccarini è uno dei posti più in... Insomma, alla fine troviamo 2 scantinati abbandonati. Erano situazioni così, ma non è che lui ti diceva, no, andate lì. Un'altra cosa che può essere sintomatica, ma proprio per darvi l'idea del dettaglio, e anche qui c'entra anche un po' l'Abruzzo. Dobbiamo fare questa campagna elettorale europea difficilissima, perché il collegio era il sud, quindi da Napoli a Bari, a Pescara, a Reggio Calabria. E... si fa la squadra, era la prima volta che facevamo una squadra di un certo tipo, e da Bruxelles arriva Gianfranco Dell'Alba, che era il suo assistente. Venerdì pomeriggio Marco ci chiama alla me a lui ci chiama alla, no, al benetteria, ufficio del vicario, all'ufficio dei parlamentari, mi fa, bene, allora voi due domani andate a cercare la tomba di Ignazio Silone in Abruzzo. E io dico, io guardo Gianfranco, dico, ma perché? Poi usciamo sotto il sole di Montecitorio e ci guardiamo e diciamo, ma perché dobbiamo andare a cercare? Poi ovviamente uno dei due, ma possiamo aver detto entrambi, ha detto dobbiamo andare a prendere, a cercare la tomba, andiamo a cercare questa tomba, non è che vai in discussione. Credo di averlo capito molto tempo dopo. Marco sapeva che una campagna elettorale come le faceva lui di un mese voleva dire creare una squadra affiatata, e Gianfranco e io non avevamo mai operato insieme. Quindi la sua perversa mente, cosa si è... Andiamo, dice no, perché poi voi vi fermate là e tornate domenica sera. Anche noi siamo andati il sabato mattina, abbiamo trovato la tomba senza internet, ma abbastanza rapidamente. Del sabato abbiamo detto, senti, torniamo a Roma, non glielo diciamo. Però insomma, in realtà lui voleva semplicemente fare in modo che noi ci affiatassimo, anche perché Gianfranco aveva un carattere un certo tipo, io ne avevo un altro, dovevamo lavorare a stretto contatto, quindi credo che sia l'unica spiegazione, ma Marco era così. Io ti ho raccontato la storia delle elezioni, io sono convinto che Marco, quando ci fu l'alternativa fra Elio Vito e me, io sono convinto che Marco tutto quel cinema lo fece per dimostrare che era lui che decideva. Ma è perché era così, lui non gli doveva sfuggire nulla, perché se non controllava qualcosa aveva paura che si perdevano i pezzi. Perché poi Marco era uno che dava molta fiducia ma non si fidava di nessuno, nel senso andava sempre a verificare. L'incubo, chiedere, Francesco lo sa bene, quando qualche giornalista si azzardava a chiedere un'intervista a Marco, poteva succedere di tutto, veramente di tutto. Un'altra cosa che mi ero segnato, che era abbastanza forte, ha ragione Sergio, una persona che noi ci dimentichiamo molto è Andrea Tamburi. Andrea Tamburi va su input di Marco a Mosca all'inizio degli anni 90 ed è il momento in cui la Russia è un bivio, da un lato c'è la democrazia, dall'altro c'è il KGB. E Andrea lavora molto su questo fronte. Gennaio 1994 viene trovato ammazzato a calci in una strada di Mosca e scompare questa storia. Poi ovviamente si è intuito cosa era successo, ma da quell'89 lì, io anche sulla storia dello sterminio per fame ne parlavamo, io sono convinto che mentre molti lo hanno accusato e ancora lo accusano di questo, anche negli ultimi libri che sono usciti, secondo me la previsione che Marco aveva visto di quello che poteva succedere, il Mediterraneo come un grande cimitero, l'aveva intuita. L'ultima cosa che cito è Pasolini, che tanto si cita sempre, però Pasolini scrisse una cosa che i radicali, quando ancora non era amico dei radicali, quando era più di sinistra di quella sinistra che diceva Francesco, disse: i radicali vivono la vita come una scommessa da perdere da signori. Forse non era Marco, era la generazione precedente, però c'è molto in questo fatto del rimanere rigorosi. Ecco, un'altra delle cose che lui diceva, il rigore dà vigore, oppure quando diceva non esiste, ti ricordi, col tono del non esiste, allora non è, proprio sapevi che non ce n'era per nessuno. Potremmo andare avanti fino alle 10 di domani mattina, ceneremo domattina, tanto per citare il Relier, però ecco, credo che
1: alle 9 dobbiamo stare sì, sì. Allora chiudiamo con grazie veramente, e chiudiamo con il tuo retroscena autentico sull'ululato e pannella in serra.
6: Ma okay. Sì, grazie. La questione è che da Marco e con Marco c'era da imparare.
1: No, più vicino, guarda.
6: C'era da imparare, ma aveva un tipo di didattica politica, diciamo così, che era impostata sul fare. Quindi ho imparato con Marco
7: certo a resistere a furibonde arrabbiature, si richiamava prima, ma la cosa più importante che Marco mi ha insegnato...
1: Scusa, lo dico per la radio, Eriberto Grifoni, di cui abbiamo evocato perché abbiamo fatto un passaggio di microfoni, così tutti sanno.
7: Ah, certo, grazie Luca. Quindi stavo dicendo, quello che veramente ho imparato qui è stato con Ivan Graziani, con te Sergio soprattutto, e lo ricorderò, con Carlo, ma vedo Fabrizio Guarchioni, ma c'è Alberto Melarangelo, e Sandro Melarangelo, pittore, insomma, maestro del colore,

0: Perché la cosa che avviene, e la vediamo subito, no? Entro sul tema Lotto Zero, che ancora a tanti anni di distanza, immaginate, alla campagna referendaria qualche mese fa, davo dei volantini ovviamente per il sì, no? Sapete che il Partito Radicale ha dato indicazione per il sì al referendum a un centro commerciale importante qui a San Nicolò, e delle persone sedute a un tavolino che si qualificano, perché mi riconoscono e si qualificano come della CGIL, attaccano la questione, la problematica dell'80. Che cos'è l'80? L'80 era un progetto stradale di 5 chilometri che sarebbe stata una pietra tombale di un fiume, Teramo in Teramnia, no? Città tra i due fiumi, con 14 attraversamenti sul fiume, e interviene Cederna, Turone, Sergio Turone, dico, questo è il primo convegno che facciamo nell'89, il ministro dei beni culturali allora, e via dicendo, insomma, lì c'è l'incontro fattivo con Marco. Bene, questo era un progetto sbagliato, ovviamente, altamente impattante. Era una cosa impossibile, insomma, non, interveniamo subito al TAR, eccetera, eccetera, incontriamo Marco Pannella, sì, come ci sarebbero state le famose elezioni del 90, ci giriamo tutto lì, no? La lista con Grazia Scucimarra, Virginio Bettini, Ivan Graziani, quella che richiamavi tu prima, e allora... succede in pratica che, ok, un tacito accordo, anzi un accordo proprio, i lavori comunque non sarebbero partiti prima delle elezioni del 90. Questo era quello che era venuto fuori da questo convegno, di cui vedete gli atti lì stampati, la conclusione del convegno dell'89, praticamente, diciamo che era questa. Ora che cosa succede? Che il PC purtroppo si era verificato che in una determinata votazione in regione aveva votato qualche anno prima, perché era un vecchio, a favore dell'80, però poi, a differenza dei socialisti che si erano astenuti, con la Democrazia Cristiana aveva votato a favore dell'80, però poi aveva cambiato posizione, no? Perché? Perché appunto avevamo organizzato quel convegno, Antonio Cederne era intervenuto sull'Espresso con la famosa rubrica che curava Antonio Cederna proprio, insomma, si era smossa Italia Nostra e via dicendo, si era riposizionato un po' il Partito Comunista.
1: E questa era la presentazione del libro Pazzi di Libertà, saggio biografico di Francesco Merlo su Marco Pannella, del 18 maggio scorso a Teramo. Quello che vogliamo proporvi ora nella programmazione notturna di Radio Radicale invece è un appuntamento del 14 maggio scorso che si è tenuto a Roma, contro le querele intimidatorie per la libertà di stampa, un dibattito organizzato da Riformista e Unità con gli interventi di Aldo Torchiaro, del Riformista, di Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e vicepresidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Walter Verini, senatore del Partito Democratico e segretario della Commissione Giustizia, Sandro Sisler, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia, Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberal Democratico, Antonio Di Pietro, avvocato, già magistrato, parlamentare e ministro, Rocco Maruotti, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Paolo Tribaldi, presidente dell'Associazione Stampa Romana, Alfredo Sorge, avvocato penalista delegato del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Giuseppe Visone, sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, e Claudio Velar.

0: Nardi, direttore del Riformista. Buon ascolto.
1: Siamo subito, attendiamo, come vi abbiamo detto, attendiamo qualcuno dei relatori che è impegnato in attività parlamentare, per carità, ci mancherebbe, ci raggiungerà, ma l'impegno di questa mattina non è meno importante per quanto ci riguarda. Vi presenterò tra poco uno a uno gli interlocutori e capirete che l'incontro che stiamo tenendo, che il Riformista e l'Unità, il gruppo Romeo Editore ha organizzato questa mattina e ha dell'eccezionalità. Non è usuale che politica, giornalisti, rappresentanti del mondo anche sindacale, dei giornalisti si incontrino con magistrati e con i rappresentanti dell'ANM per entrare nel merito delle questioni. E di quali questioni parliamo? Entro io subito nel merito. Guardate, la questione è maledettamente grave. Il giornalismo così non tiene più. I giornali non possono andare avanti. Nessun giornale può più andare avanti in questa situazione. L'editoria italiana, il mondo dell'informazione, già in coma per la crisi che ben conoscete, non può resistere a quello che sta accadendo. Accade che negli ultimi anni si sono moltiplicate le azioni giudiziarie per iniziativa di magistrati nei confronti dei giornali. Parliamo di noi in primo luogo, per non parlare solo di noi, ma di tutti. Il gruppo Romeo, il Riformista e l'Unità sono stati oggetto negli ultimi anni di numerose iniziative giudiziarie, con il piccolo tema che le iniziative giudiziarie dei magistrati arrivano velocemente a giudizio. La maggior parte delle querele per diffamazione, chi di voi se ne occupa professionalmente lo sa, vengono archiviate o vinte dai giornalisti. La stragrande maggior parte delle querele per diffamazione per iniziativa dei magistrati vengono tanto mandate a giudizio e poi non di rado vinte dai magistrati. Questo meccanismo, ne converrete, è molto curioso. Io dico di più, è piuttosto inquietante. Allora, parliamo delle azioni che riguardano noi e vi diamo subito anche qualche cifra per capire insieme di che cosa stiamo parlando. Un attimo, allora, torniamo alla slide numero uno. Sofia, un attimo, slide numero uno. Noi non parliamo genericamente di temi dell'informazione, di universo del giornalismo, parliamo di nomi e cognomi. Questi sono i nomi e i cognomi dei magistrati che hanno intrapreso azioni di querela per diffamazione nei confronti del Riformista e dell'Unità. Quando? Negli ultimi 5-6 anni. Poi sentirete adesso Piero Sansonetti e poi Claudio Velardi dirlo meglio di me. Noi facciamo i nomi, diceva Pasolini, io so i nomi. Le iniziative sono state intraprese da Raffaele Cantone, dal dottor Giuseppe Cascini, da Giancarlo Caselli, da Pier Camillo Davigo, da Nicola Gratteri, da Guido Loforte, da Giovanni Melillo, da Franco Roberti, da Roberto Scarpinato, da Gaspare Sturzo e da Henry John Woodcock. Io mi sono interrotto su Scarpinato perché è una vicenda che mi riguarda personalmente. Noi alla sera ci telefoniamo come fanno tutti i colleghi nel mondo del lavoro, ci sentiamo, vedo Jacobazzi in sala, naturalmente con Tiziana Maiolo e con gli altri colleghi, la Brunella Bolloli, Ermes Antonucci, bravissimo, gli mandiamo un abbraccio da qui, il collega del Foglio, e naturalmente Felice Manti, naturalmente Zurlo, al giornale, tanti altri. E ci raccontiamo com'è andata la giornata, ma te com'è andata oggi? Ma io ho avuto un avviso di garanzia, e io pure. E tu per cosa? Ma io ho fatto parlare una vittima di mala giustizia. E tu? E io ho raccontato quell'azienda che hanno preso in Sicilia, l'hanno spolpata, l'hanno restituita fallita, tutti licenziati. E tu? Mi chiedono. Ma io ho pubblicato atti parlamentari. Io ho pubblicato una interrogazione parlamentare del ministro, poi ministro della giustizia, Filippo Mancuso, che interrogava l'allora ministro della giustizia sulla condotta di Roberto Scarpinato, allora PM in Sicilia, PM antimafia in Sicilia, su una vicenda di compravendita immobiliare, chiedendo chiarimenti. Io non ho aggiunto commenti in quell'articolo, sono stato... Prego. Sono stato per questo rinviato a giudizio presso il Tribunale di Napoli, ne parleremo meglio tra poco. Guardate, è un caso incredibile, sì e no. È un caso incredibile per chi conosce il diritto, ma per chi conosce il mondo del giornalismo, dell'editoria e ordinaria amministrazione. Tutti noi abbiamo pile di avvisi di garanzia, pile di processi in tutta Italia. Chi per aver pubblicato un atto parlamentare, chi per aver fatto un'intervista a un testimone. Le accuse sono gravissime, poi si sgonfiano. Per fortuna alla fine si vince, magari in Cassazione, dopo 10 anni. Questa è la realtà. Guardate, parliamo in soldoni, parliamo proprio di cifre. Sofia, la slide numero 2. A fronte delle iniziative degli 11 magistrati di cui abbiamo detto, contro il Riformista e l'Unità, sono stati 23 i procedimenti intentati nei nostri confronti. 23 procedimenti in 6 anni. Le pene pecuniarie che sono state richieste ammontano a 1.550.000 euro. Ulteriori provvisionali per un totale di 2 milioni di euro. Voi sapete meglio di me come funziona la provvisionale. L'editore deve accantonare una cifra, 100, 200, 300 mila euro, intanto che la causa è in decisione. Passeranno 7, 10 anni, pazienza, 200 mila euro accantonati. L'editore deve avere le spalle larghe per sostenere 2 milioni di euro in pochi anni solo di cause in decisione. Di questo stiamo parlando, lo capite bene, è un sistema insostenibile. Avanti così i giornali chiudono, non i nostri, pazienza, tutti i giornali. Tutti i giornali sono già in crisi, quasi tutti sono minacciati dalla scure della quale oggi ci troviamo a parlare. Però noi ricordiamo in questi giorni anche l'anniversario della morte di Marco Pannella, un grande garantista, un grande maestro per noi tutti. Pannella diceva: non si fanno le manifestazioni per protesta, si fanno le manifestazioni di proposta. E allora noi vogliamo fare una manifestazione di proposta oggi. Siamo riformisti, vogliamo la pars construens. Queste sono, la slide numero 3, alcuni spunti, alcune idee che noi mettiamo in cassa comune per discuterne oggi con i nostri importanti interlocutori. Occorre una nuova legge a tutela di chi scrive, una legge per scoraggiare le querele temerarie sulla diffamazione a mezzo stampa, una legge che vieti l'assenza di accertamento della falsità, in assenza di falsità non si condanni in sede penale e in assenza di dolo, aggiungiamo, non si deve poter condannare in sede civile, perché non tutti lo sanno. Moltissimi giornalisti sono assolti in sede penale e condannati per lo stesso fatto, lo stesso articolo, pochi mesi dopo in sede civile. Bisogna stabilire parametri proporzionali e certi per l'eventuale sanzione pecuniaria in base al danno reputazionale realmente subito. E bisogna riparametrare questo tetto delle pene pecuniarie, perché non è possibile che io debbo riparare con 2.000 euro l'eventuale torto subito da un medico, da un architetto, da un cittadino, da una casalinga, e 200.000 euro se il danno reputazionale è subito da un magistrato. Nietzsche parlava degli Übermensch e diceva: attenzione, tra noi ci sono gli Übermensch, i superuomini. I superuomini devono poter lavorare indisturbatamente. Perché non bisogna disturbare il lavoro degli Übermensch? Perché gli altri, che Übermensch non sono, non sono in grado di capire il lavoro degli Übermensch, dei superuomini. Ecco, no di certo, non esistono gli Übermensch, siamo tutti cittadini uguali, riaffermiamolo questo principio, ribadiamo l'uguaglianza tra tutti i cittadini, quelli con la toga, quelli senza toga, nelle sentenze di condanna per diffamazione. Ne parleremo, vedete qui al mio fianco, con Claudio Velardi, direttore del Riformista, per la verità direttore e fondatore del Riformista già tanti anni fa. Ne parliamo con Piero Sansonetti, direttore oggi dell'Unità e prima del Riformista. E poi, la vedete in prima fila, la saluto, Deborah Bergamini, collega, giornalista, una grandissima giornalista che di questo mondo dell'informazione è una straordinaria testimonianza. E già con direttrice del Riformista, deputata di Forza Italia. Ne parleremo con Antonio Di Pietro, che saluto, ringrazio per essere con noi, già leader di Italia dei Valori, ex magistrato, il volto di Mani Pulite. Sarà collegato Stefano Giordano, avvocato, figlio di Alfonso Giordano, collegato con noi da Palermo. Ci raggiunge Luigi Marattin, deputato leader del Partito Liberal Democratico. È con noi, l'ho visto entrare, è qui Rocco Maruotti, segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, è in prima fila il senatore Sandro Sisler di Fratelli d'Italia e al suo fianco Walter Verini, senatore del Partito Democratico. Caro Walter, anche in passato responsabile giustizia del partito, responsabile giustizia del PD. Vedete in prima fila il dottor Giuseppe Visone, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, insieme con loro tante altre autorità, illustri ospiti che se vorranno daranno poi un saluto, ma iniziamo senza perdere altro tempo e lo facciamo alla grande con Piero Sansonetti. Tutti 5 minuti, per favore.
2: Bene. Grazie a tutti voi che siete venuti. Il tema, sentite, è un tema che può essere considerato marginale nella battaglia politica, però è piuttosto importante per il funzionamento dell'informazione. Non funziona? Che però è piuttosto importante per quello che riguarda il funzionamento dell'informazione, e credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che la democrazia seria e soprattutto uno Stato di diritto non può funzionare se non funziona un sistema pluralista dell'informazione. Le querele sono giuste. Non è che non deve esistere un sistema che difende i cittadini dallo strapotere della stampa, ad esempio, no, perché anche la stampa in alcune circostanze ha un potere molto grande. Il problema è quando la querela, il problema fondamentale, che poi la legge esiste, non è che non esistono le leggi, però dobbiamo chiederci se funzionano bene. Il problema fondamentale è quando la querela viene usata dal potere come strumento di intimidazione, quindi di riduzione della libertà di un altro potere, che è il potere della stampa. Il problema che noi poniamo è solo questo, non poniamo un altro problema. Questo succede evidentemente in maniera particolare quando sono due poteri, che sono i più grandi poteri che ci sono nella società, che sono il potere politico e il potere giudiziario, a intimidire il potere della stampa. Spesso senza limiti, Turchiaro ha raccontato bene. Io, guardate, credo di essere un campione per querele ricevute e anche per querele perse. Ne ho ricevute, credo, 100-120 negli ultimi anni. Ne ho perse parecchie. Per esempio, ne ho persa una, credo una sola, con un gruppo di cittadini, erano dei medici. Io allora dirigevo un giornale che si chiama Calabria Ora. Stavo in Calabria e sul giornale uscirono un servizio in cui si accusavano dei medici di ospedale, non so, di aver fatto delle cose che non andavano bene. Loro mi querelarono, vinsero e mi portarono via 5.000 euro Credo che avessero ragione, perché penso che nel giornale noi avessimo scritto delle cose non giuste nei loro confronti. Poi invece un'altra volta ho chiesto a un magistrato, si chiama Scarpinato, il motivo per il quale aveva firmato la richiesta di archiviazione del famoso dossier Mafia Appalti, di cui si parla molto, e lui non ha gradito che io glielo avessi chiesto perché non aveva voglia di rispondere, quindi mi ha querelato varie volte, credo 3 volte, cioè ho 3 processi con lui per la stessa domanda, che io tra l'altro, visto che sono qui, gliela rifaccio. Scarpinato, se ascolti poi ce lo dici perché l'hai archiviato quella. Però sono stato condannato addirittura già 2 volte a 100.000 euro, non a 5.000 euro per il quale ero stato condannato quando le vittime erano dei medici, dei cittadini normali. Allora qui c'è qualcosa che non funziona. L'intimidazione nei confronti dei giornalisti è importante, però i giornalisti, se sono bravi, spesso lo ignorano. Io non sono molto preoccupato delle cause che perdo. Hanno chiesto anche nell'ultimo caso, quello del processo con Scarpinato che ho perso un mesetto fa, addirittura il pubblico ministero aveva chiesto di mettermi in prigione per 3 anni e mezzo, anche se la pena massima è 3 anni, però nel caso mio era un po' di più, 3 e mezzo, perché poi bisogna anche dare un segnale, diciamo, alle masse. Ma, però diciamo adesso poi mi condanno, io devo soldi, devo centinaia di migliaia di euro, un sacco di gente, ma tanto non li posso dare perché non ce l'ho, e quindi no. Però l'intimidazione anche nei confronti degli editori, riceve prima Torchiaro, ragazzi, 2 milioni per un editore che edita dei giornali piccoli e dal bilancio modesto, beh, vuol dire che, cioè, tu quando fai un giornale dici: allora a me questo giornale mi costa 500.000 all'anno più 1 milione di querele, non è possibile, è evidente che questo tipo di giornale non si può più fare, in particolare nel caso nostro, cioè dell'editore Romeo, che edita 2 giornali fra l'altro molto diversi fra loro. Romeo è un editore pluralista, uno dei pochi, il Riformista di Velardi e l'Unità Mia sono 2 giornali diversissimi in politica estera, in cultura, in... anche se veniamo tutte e due dalla stessa esperienza, da quel partito che era pure lui pluralista, che era il PC, però abbiamo posizioni su moltissimi argomenti assolutamente diversi, però abbiamo posizioni molto simili sulla questione dello Stato di diritto, e quindi spesso sia il Riformista che l'Unità fanno delle campagne su questo punto specifico. Persino sul referendum comunque poi abbiamo avuto posizioni non contrapposte certamente in quel caso, però diverse. Velardi ha fatto un giornale Riformista completamente schierato sul sì, l'Unità ha fatto un giornale in cui ha dato la voce a tutti, perché diciamo certo è un giornale, capite, l'Unità. Però sulla questione della giustizia lo consideriamo un punto chiave del nostro lavoro. Beh, adesso vi dico, adesso a me piace soprattutto discuterne con il dottor Maruotti, perché vogliamo confrontarci con la magistratura. Fra l'altro anche sulla magistratura, poi persino fra il Riformista e l'Unità ci sono grandi differenze su alcuni temi. L'Unità, ad esempio, ha sempre appoggiato e difeso quella parte della magistratura su temi come l'immigrazione, il Riformista ha una posizione leggermente diversa. Non stiamo parlando di un'organizzazione propagandistica, no, stiamo parlando di 2 giornali molto aperti che discutono di tutto, che hanno posizioni diverse e che vorrebbero avere la libertà di parlare e di esprimersi. Stavo dicendo appunto che molto spesso l'Unità ha difeso i magistrati contro l'esecutivo, perché è normale, perché dovrebbe essere normale. Certo, se ogni volta che un magistrato fa una cosa che non mi piace io lo nomino e quello mi querela, volete sapere perché Gratteri ci ha querelato e ha vinto? Il problema è quello, che vincono, e vincono sempre, in primo grado vincono sempre. Cioè il primo grado è un problema, perché poi sì, diceva Torchiaro, probabilmente è vero, magari in appello e in Cassazione vinciamo anche. Gratteri ci ha querelato perché, vi racconto perché e poi smetto, abbiamo scritto che un certo terreno intorno alla casa di Gratteri a Geraci, mi pare che si chiami Geraci, il paese dove vive il dottor Gratteri, abbiamo scritto che quel terreno, che era un terreno pubblico, era stato dato, incomodato a Gratteri per, mi pare, 8 euro al mese. Per 8 euro al mese, era un terreno molto grande, di migliaia di metri quadrati, che era vicino, era un terreno sul quale doveva nascere un ospedale. Invece l'ospedale non è nato, era stato destinato dalla USL, dalla ASL, io sono ancora rimasto alla USL, pensavo quanto sono vecchio, a far nascere un ospedale. L'ospedale non è nato e la ASL l'ha dato a Gratteri a 8 euro al mese. Ricordo benissimo quell'articolo nel quale dicevamo: non è un reato, non c'è niente di male. Certo, se l'avessero dato, che ne so, a Casini, un altro esponente politico di rilievo, sarebbe stato uno scandalo. In questo caso non è uno scandalo. Aggiungo, pubblichiamo nella stessa pagina quel giorno un'intervista a Gratteri che spiegava il perché secondo lui gliel'avevano dato. Gliel'avevano dato, diceva, per motivi di sicurezza, perché, per evitare attentati, perché voi sapete che gli attentatori, e se devono farti un attentato, stanno comunque fuori dalla tua proprietà, no? Non entrerebbero mai nella tua proprietà, altrimenti non c'era bisogno di darla a Gratteri. C'era questo giardino dove se è dell'ASL entra l'attentatore e spara, se invece è di Gratteri non può farlo. Questa era la giustificazione che comunque noi abbiamo pubblicato. Ci ha querelato solo per il fatto che l'avevamo nominato e che avevamo raccontato una storia che evidentemente lui non voleva che fosse raccontata. E ha vinto. La cosa impressionante non è che ci ha querelato, è che ha vinto pure tanto. Non come Scarpinato, Scarpinato va sui 100.000, Gratteri sui 40-45.000 si ferma, in questo caso mi pare che ne ha vinte 40.000 e credo che si sono state pagate. Adesso ci sarà l'appello, vedremo, io penso certamente che vinceremo, perché poi si dice sempre che comunque la giustizia ha dei modi per riparare, ed è quasi sempre vero. Però sai, se il modo per riparare è fra 15 anni, io ce ne ho 75, non so se ci sarò a 90, non sempre il modo per riparare è sufficiente. Adesso io sto facendo un po' di polemiche, però la questione è, questa, e non so come si può riparare se non con delle... Adesso Torchiaro faceva due proposte che a me sembrano ragionevoli. Una essenziale, questo lo chiedo anche a Maruotti, ma è possibile che nei criteri delle condanne non sia inserita la questione della verità? Cioè, io sono stato condannato tante volte senza che mai mi sia detto: tu hai scritto una cosa falsa. Non ho scritto una cosa falsa su Scarpinato, non ho scritto una cosa falsa su Gratteri, vi posso citare tante altre. Però, e dice la legge, e c'è la questione della continenza, cioè del modo in cui dice alcune cose. E io dico, almeno lì, vogliamo ridurre, stabilire che la verità deve essere il criterio essenziale. Se l'informazione è un'informazione vera, è un'informazione che deve essere difficilissimamente querelabile. Seconda questione, possiamo stabilire che alcuni sono più criticabili di altri? E adesso lo dico proprio in modo, cioè nel momento in cui io critico la politica o critico la magistratura, non dovrei avere una libertà maggiore che se critico un medico, un ingegnere, un idraulico o un artigiano, proprio per la funzione che svolgono, che è una funzione fondamentale che richiede una grandissima responsabilità. Penso soprattutto alla magistratura, anche perché oggettivamente il fatto che comunque molto spesso chi mi giudica è un collega, talvolta anche molto prossimo a chi mi querela, penso appunto a querele, se decide il tribunale di Locri su una causa intentata da Gratteri, non è che io sto tanto tranquillo, ecco, dal punto di... Ma adesso questa è una cosa che non si può riparare, perché ovviamente chi volete che vi giudici, che ci giudichi, i giudici, questo... il problema c'è, però è irrisolvibile, è ovvio, non è che mi posso fare giudicare dagli architetti. Però stabilire nelle leggi che esistono dei criteri, che esistono dei criteri ampi, che stabiliscano il diritto di critica, che stabiliscano il concetto di verità come concetto essenziale. Concetto essenziale deve essere se è vero o è falso. E poi aggiungeva tutto chiaro, e mi sembra ragionevole, però questo sono i giuristi a doverlo dire, perché nel diritto penale c'è il concetto di dolo, cioè io posso essere condannato solo in caso di dolo, che a mio giudizio, dottore, viene usato molto poco, perché non, però questa poi non, nel merito noi non possiamo entrare, non è che possiamo, e nel diritto civile no, perché posso essere invece condannato, questa, siccome l'intimidazione da parte nei confronti della stampa e soprattutto nella richiesta di risarcimento e non nella, infatti molti fanno solo la richiesta di risarcimento, non vanno neanche al processo penale, beh, allora non bisognerebbe intervenire lì per ridurre, perché l'intimidazione avviene lì. Chiudo dicendo, attenzione, poi c'è la querela temeraria, è un'altra cosa, discutiamola e vediamo anche lì come si facilita il ritorno di chi ha vinto. La querela temeraria avviene dopo il giudizio, una volta che sono stato assolto e non che sono stato condannato, posso procedere contro chi mi ha accusato per querela temeraria, però è una cosa che innanzitutto non viene accolta quasi mai, in secondo luogo è lontanissima, perché è dopo la Cassazione, sarà fra 10 anni, fra 15 anni io posso procedere per querela temeraria, e non mi pare risolutiva la legge che prevede. Forse anche quella andrebbe corretta, perché oggi è difficilissimo, perché mentre nel caso mio non c'è bisogno di dimostrare il dolo, nel caso della querela temeraria io devo dimostrare che chi mi ha querelato l'ha fatto con dolo, altrimenti non c'è temerarietà, e quindi tutto è abbastanza inutile. Scusate, ho parlato troppo.
1: Grazie Piero, grazie davvero a Piero Sansonetti. Allora, moltissimi spunti, ma siamo nel pieno di una giornata parlamentare, come vi dicevo, intensa, e dobbiamo rispettare i tempi, non solo nostri della Camera e del Senato, dove è in votazione tra pochi minuti la fiducia. Chiamo immediatamente Deborah Bergamini, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e vice segretaria di Forza Italia, ha un microfono, può parlare in piedi, decidi tu Deborah, se in piedi o...
3: Grazie, mi sentite? Sì, funziona. Allora, grazie di cuore, chiedo scusa per dover andare via, ma abbiamo votazioni e dobbiamo fare il nostro dovere. Ciao, saluto tutti i colleghi e tutti i presenti, ringrazio per avermi invitata, ci tenevo proprio ad esserci, non soltanto per ragioni di affetto che mi legano al Riformista che ho avuto l'onore di dirigere con Piero Sansonetti, l'abbiamo riportato di fatto in edicola, e che oggi è magistralmente diretto dall'amico Claudio Velardi, e naturalmente saluto anche Aldo che è una colonna portante. Ma non solo per questo, bensì anche perché penso che sia interessante portare una sorta di testimonianza che credo di rappresentare, perché io ho fatto la cronista per tanti anni, sono una giornalista da tantissimi anni, troppi, e poi mi sono trovata di là, dall'altra parte della barricata, a fare il deputato. Quindi vedo entrambi gli aspetti e condivido la vostra battaglia, che non deve essere solo la vostra battaglia. Sarebbe bello che fosse la battaglia all'interno del nostro paese su un punto che tu Piero hai detto forse non è primario, non è un punto di centrale importanza. Però in realtà lo è, perché il nostro paese dal 1992 si dibatte all'interno di un mai affrontato fino in fondo e quindi mai risolto nodo, che è difficile sciogliere, quello di un corretto rapporto tra il mondo della comunicazione, il mondo del giornalismo e poi il mondo delle istituzioni e poi il mondo della giustizia, quando si parla del famoso circuito mediatico, politico, giudiziario. È un tema che in realtà affligge il buon funzionamento del nostro paese, affligge anche il buon funzionamento della politica e secondo me affligge anche il buon funzionamento dell'attività giornalistica. Aldo e Piero lo hanno detto con grande efficacia, perché in un sistema in cui già chi fa giornalismo si dibatte fra difficoltà economiche oggettive, costa fare i giornali, la pubblicità non sta aumentando, i lettori non stanno aumentando purtroppo, c'è tutto il tema enorme della trasformazione digitale, dell'intelligenza artificiale, quindi un grande punto interrogativo sul futuro del giornalismo umano, come lo vogliamo chiamare, umano con i suoi errori, perché si sbaglia nella vita. Si sbaglia anche quando si fa la professione nel modo più coscienzioso possibile, però l'errore è un fattore umano che ci consente anche di imparare e di migliorare. Se non ci fosse l'errore non ci sarebbe la

0: fare, ma io credo che con l'impegno di tutti ci si potrà arrivare. Perché è necessario un punto di equilibrio? Beh, perché la diffamazione e la calunnia sono cose gravi nei confronti di chiunque vengano, diciamo così, esercitate. E faccio due esempi concreti. Un esempio di giornalismo che a me non piace, quello che è accaduto recentemente nella trasmissione di Bianca Berlinguer, che ha visto protagonista il signor Ranucci nei confronti del ministro Nordio. Io credo che quello sia grave. Più che dal punto di vista penale e civilistico, è grave dal punto di vista etico e professionale. Quindi i primi a dover sanzionare un comportamento del genere dovrebbe essere l'ordine dei giornalisti. Se l'ordine dei giornalisti non funziona in questo senso, allora si dà giustificazione a un esercizio in sede di giudiziaria della tutela della, diciamo così, della dignità di una persona. Ripeto, gravissimo quanto è accaduto. Poi accade quello che è accaduto dall'altro punto di vista al direttore Sansonetti. Io ho letto alcuni articoli di giornale dove c'è una giovane pubblica ministero. Che mi inquieta anche il fatto che sia giovane il pubblico ministero che chiede 3 anni e mezzo di carcere per un fatto come quello. Credo che anche qui la magistratura debba fare delle riflessioni, non solo e non tanto perché oltre al minimo richiesto, quindi forse deve studiare un po' di più, ma proprio perché mi sembra un atteggiamento sbagliato da parte del pubblico ministero. Si è consolato dicendo che poi è stato condannato a 104.000 euro, se non ho letto male, di condanna, più o meno, euro più euro meno, che non è pochissimo. Ecco, io credo che anche lì bisogna fare una profonda riflessione e trovare un punto di equilibrio. Diceva prima il collega Verini, beh certo, le informazioni date, sbagliate, date con dolo, colpa grave. Non bisogna sanzionarle, ma per sapere se sono date con dolo o colpa grave bisogna intentare un processo, un procedimento, non è che lo si può stabilire a tavolino, no? Quindi bisognerebbe non arrivare a quel punto. Io insisto, secondo me l'ordine dei giornalisti potrebbe fare molto per, diciamo così, aiutare a trovare una situazione, un equilibrio in materia. Ho letto la vostra slide precedente, io mi trovo particolarmente d'accordo e qui ritorno all'intervento del direttore Sansonetti sui punti 4 e 6, li cito perché non me li ricordo a memoria, ma erano i punti 4 e 6, cioè esiste un canale privilegiato quando un magistrato querela, allora il 6 è di eguaglianza a tutti i cittadini, come si può non essere d'accordo? Non è che se io faccio un articolo che riguarda un magistrato, allora lui ha un canale privilegiato per ottenere il risarcimento, ottenere una condanna nei confronti del giornalista, questo è evidente. Qui la magistratura, che è un altro elemento fondamentale, necessario, io la stimo moltissimo, i magistrati che fanno un lavoro difficile e complicato, però anche loro si devono interrogare se è vero quanto denuncia oggi il riformista e l'unità. E poi, ovviamente, perché questo mi è capitato di vederlo, ci deve essere una proporzione. Se io calunnio o diffamo un cittadino normale, e qui arriviamo anche al tema del risarcimento e delle spese legali, che probabilmente non ha neanche lui le risorse per intentare una procedura per vedere riparato il proprio onore, ci deve essere un equilibrio anche qui. Devo dire che i politici vengono spesso attaccati più facilmente, lasciatemelo dire, sono un politico conto poco, però mi è parso di capire che è un po' più semplice, sia di destra che di sinistra, c'è un giornalismo d'inchiesta un po' più, diciamo, sbilanciato a mio avviso da una parte piuttosto che dall'altra, ma il politico non ha queste grandissime tutele nei confronti della calunnia e delle diffamazioni. Ecco, quindi questi sono punti oggettivamente che possono essere presi in considerazione. Io personalmente, poi non so cosa ne penserà il resto della maggioranza, l'opposizione, su alcuni di questi punti sono assolutamente d'accordo. Credo che la stampa, e ha ragione il senatore Verini, tutta possa fare molto per arrivare ad una soluzione e credo che per uno Stato libero e democratico tutti noi possiamo fare di più. Quindi il Parlamento deve fare delle leggi giuste, la magistratura interrogarsi su quanto voi oggi stiate, diciamo così, denunciando e anche voi giornalisti però cercare di porvi qualche domanda anche voi su determinati servizi, su determinate situazioni che vengono a crearsi e che vi assicuro inficiano il gioco della democrazia in Italia. Io vi ringrazio, vado a votare la fiducia non come il senatore Verini, però.
1: Scusa, una cosa telegrafica. Un ministro è stato definito un ministro di malavita. però questo è stato

0: considerata un diritto di critica. Invece chiedere a un magistrato se perché ha chiesto l'archiviazione di un procedimento è considerata diffamazione. Non è uguale il comportamento della magistratura con i politici e con i magistrati.
1: Oh, grazie davvero al senatore Sisler.
2: Oh, ma noi poi ci rivedremo, ci risentiremo. Noi stiamo qua per creare una coalizione, cari nostri parlamentari.
3: Finché l'Inter non vince la Coppa dei Campioni, noi stiamo qua. Finché l'Inter non vince la Coppa dei Campioni.
1: Allora, salutiamo i senatori. È adesso la volta di Luigi Maratin, economista, deputato, leader del Partito Liberal Democratico. A lui il microfono. Io chiedo a chi gestisce le telecamere se non è meglio che salgano comunque sul palco. Sì. Allora, Luigi Maratin, se si può, in piedi, ma accanto al dottor Maruotti.
4: Sì, grazie. No, è difficile, se non è impossibile, dire qualcosa di nuovo dopo gli interventi che mi hanno preceduto e immagino quelli che sono stati fatti prima. Anch'io purtroppo ho delle votazioni in corso alla Camera, quindi mi ha fatto piacere essere qui con voi qualche minuto, ma devo rientrare alla Camera fra poco. Guardate, c'è sempre una citazione famosa di un grande filosofo, John Rawls, che a me piace fare spesso, che è sul velo di ignoranza. Quando ne parlo in Parlamento, molti colleghi si sentono chiamati in causa l'ignoranza, ma in realtà non è l'ignoranza quella che ogni tanto c'è in Parlamento. Come ben sapete, Rawls diceva che le decisioni vanno prese senza riguardo agli interessi, diciamo, personali, particolari delle situazioni, ma come se non vedessimo i protagonisti, ma soltanto il fatto in questione. Quindi quando c'è stata la vicenda del riformista, io ho accettato volentieri di prendere parte al dibattito, anche stamattina con una intervista, senza pensare che sono coinvolti degli amici, dei giornalisti in gamba che apprezzo, ma pensando a cosa è in discussione qui, cioè che principio è in discussione. Ed è in discussione un principio che fra l'altro è stato appena ricordato dal collega, e per esporlo faccio anch'io un passaggio sulla politica. Io ho ricevuto nel corso della mia carriera politica insulti di ogni specie, da un turpiloquio che non mi sembra il caso di ripetere per galanteria e gentilezza, ma tutto il turpiloquio che potete immaginare, più accuse di malaffare, corrotto, agente di potenze straniere, eccetera. Tutte le volte sono state definite legittime critiche politiche. Raramente si è detto: vabbè, ma tanto non lo troviamo, questo sui social è un nome strano, è Claude Velard, quindi non lo riusciamo a trovare, è inutile che fai, non lascia stare, ha detto che sei un corrotto, e vabbè, tu sei un politico, queste cose le devi sopportare. Conosco un caso di un politico che in risposta a un hater che lo insultava da mesi gli ha dato dello sfigato, è stato condannato a diverse decine di migliaia di euro di risarcimento. Ora, perché l'ho presa dal lato della... è una cosa che non si dice, perché è chiaro che nella vulgata il politico deve sopportare questo e altro, no? Il politico deve essere pagato poco, possibilmente zero, e mettere in piazza tutta la sua vita privata e sopportare gli insulti. Questo è il politico perfetto, no? per il populismo. Quindi queste cose le diciamo fra amici, ma non è... Però arrivo da qui per arrivare alla vicenda di cui si parla. Cioè, io non vorrei che l'applicazione del diritto penale avesse anch'essa dimenticato il velo di ignoranza. Cioè, giudica un fatto non per il fatto in sé, ma per chi sono le parti in causa. Perché questo è il rischio che si sta correndo qui. Cioè, se la parte offesa fa parte, diciamo, di una certa categoria politica, magistratura, eccetera, allora il fatto assume una gravità minore o superiore a seconda della categoria. O anche se la parte, diciamo, che offende e fa parte della stampa, allora si cerca di scoraggiare questo ruolo della stampa con diciamo, tutto quello di cui abbiamo discusso qui stamattina. Io tengo a precisare che non, anche discutendone con Aldo e con Claudio, io non aderirei a posizioni che tendano a limitare il diritto inalienabile della persona a tutelarsi di fronte a ciò che ritiene essere intento diffamatorio, perché è un pilastro dello Stato liberale. Qualunque persona deve sentirsi in diritto e in dovere di tutelarsi di fronte alla legge con gli strumenti che la legge mette a disposizione se viene diffamato. Però io ritengo, anche partendo dalla vicenda in discussione, che tutto quello che è stato detto finora in maniera perfetta dai colleghi e sicuramente anche da chi mi ha preceduto debba essere tenuto in considerazione per quanto concerne un equilibrio fra questa sacrosanta esigenza e quella della stampa di non essere intimidita, cosa che a volte fanno anche i politici, eh? Abbiamo visto politici che querelano in maniera seriale per scoraggiare, uno lo conosco anche abbastanza bene. Quindi tutto sbagliato come comportamento. Infine chiudo veramente, siccome ho due difetti, oltre al velo di ignoranza tendo sempre a prendere le situazioni anche specifiche e inquadrarle in un contesto, no? Una volta si chiamavano strutturalisti pervertiti come me. Nell'intervista oggi al Riformista, seguendo le domande di Aldo, visto che ne parliamo, cerchiamo di sistemare anche un po' in generale la legge sull'editoria, per quanto concerne i finanziamenti pubblici. Siamo in uno Stato che spende 1.200 miliardi ogni anno, che fa l'imprenditore, che entra nelle banche, che fa un sacco di cose che non dovrebbe fare, perlomeno per una sensibilità liberale come la mia. Assicurarsi che ci sia un'informazione libera, pluralista, indipendente, che non sprechi i soldi pubblici, ma che possa, diciamo, far vivere un ecosistema di dibattito e di influenza senza magari ricorrere a finanziamenti molto meno trasparenti, penso sia un bene pubblico che la politica deve affrontare, così come non avremo mai tutto questo anche in presenza di finanziamenti pubblici se ogni volta che c'è un editore puro che si affaccia in questo paese si grida mamma ai turchi o i greci in questo caso. Cioè, è evidente che i casi di informazione libera in questo paese sono di gruppi editoriali che fanno riferimento ai cosiddetti editori puri, italiani o stranieri che siano, spesso sono stranieri. Se invece noi continuiamo a tenere fatta salvo la libertà ovviamente per chiunque di fondare un giornale, anche se non è un editore puro, ma io ho l'impressione che ogni volta che si affaccia nel business un editore che fa quello di mestiere e che non lo fa come supporto collaterale ad un'altra attività, si alza la barriera di oddio, arriva lo straniero innanzitutto, quello arriva sempre, ma anche oddio, arriva questo e fammi capire, questo come le dà le notizie? Da che parte stai, di destra o di sinistra? Quando vivremo in un paese in cui un giornalista è complicato nei giorni oggi vedere uno che ti chiede, io ricordo quando ero bambino, sono del 79, quindi mi sono affacciato alla vita pubblica quando un certo signore lì in ultima fila, adesso sentiremo, è diventato un protagonista della vita pubblica italiana. Tra l'altro ho appena finito di leggere il libro di Sergio Cusani, Il colpevole, un libro bellissimo, magari possiamo organizzare di fare un dibattito, perché no, anche con chiunque. E concludo dicendo che quando ero bambino era ancora possibile vedere un giornalista e chiedersi ma chissà questo per chi vota, perché non si riesce a capire. Forse i più esperti, i più scafati, dice, ma questo ha detto quella frase, quindi vedrai. Io sfido chiunque oggi a prendere, diciamo, mediamente, perché esistono anche fior di giornalisti ovviamente ancora in questo paese, ad accendere la TV, i social, aprire un giornale e non capire. Cioè abbiamo dei militanti che fanno i giornalisti oggi. Abbiamo dei militanti e spesso c'è anche una corrispondenza col fatto che gli editori di quei giornalisti sono militanti, oppure se sono nel servizio nel servizio pubblico, e il servizio pubblico, come sappiamo, invece di garantire il pluralismo, ha sempre tradizionalmente coniugato il pluralismo con l'ottizzazione degli spazi. Quindi questo è un po' il contesto più generale, c'entra forse poco con la vostra vicenda, per la quale garantiamo, io e il partito, piccolo partito, ma orgoglioso partito che rappresento, garantiamo massimo supporto in nome di principi e di una società liberale. Grazie.
1: Grazie davvero all'onorevole Luigi Marattin, evocato proprio dalle parole di Marattin, chiamiamo qui sul palco Antonio Di Pietro. Può salire sul palco.
5: Grazie dell'invito, ma in realtà io mi sono autoinvitato per venire ad ascoltare. Non dovevo parlare, mi ci hanno infilato dentro. Però devo dire che così come mi sentivo a mio agio e non a disagio quanto ho sostenuto il sì, nonostante fossi un magistrato e anche contro di te, e ho perso anche contro di te, non mi sento a disagio nemmeno qui, anche se devo dire due cose. Primo, conosco i fatti, un po' come persona informata, un po' come persona sottoponibile alle indagini, in quanto ho abusato dell'informazione e sono stato usato dall'informazione, perché ho promosso 253 cause per diffamazione, ne ho subite 37 a seguito di indagini investigativi, come si dice, da parte dei cosiddetti investigatori giornalistici. Ne ho perso una sola, le altre le ho vinte tutte, ma non ho perso non quando ho fatto la causa, ma quando l'ho subita e quando l'ho subita da politico. Quindi questo è il quadro. Ciò premesso, io sono arrivato a una conclusione. Per me il giornalista può dire tutto ciò che vuole ad un limite netto, il fatto vero. Il fatto vero. Il fatto vero è una cosa, il fatto verosimile è un'altra però. Perché io assisto troppo spesso a una interpretazione per cui il fatto è vero se lo dice Tizio, non se è vero il fatto. Perché nella maggior parte dei casi ho assistito a casi in cui basta mettere il microfono sotto la bocca di qualcuno perché quel qualcuno l'ha detto e quindi è vero che lui l'ha detto. E no, voglio sapere se è vero che qualcuno l'ha fatto, non che lui l'ha detto. Credo che sia chiaro quel che voglio dire sotto questo aspetto. Quindi, sotto questo aspetto, io cosa dico? Partiamo innanzitutto da un gesto d'autocritica da parte dei magistrati, sì, perché è vero, ogni volta che ho fatto valere le mie ragioni da magistrato mi hanno dato ragione presto e bene. È vero che quella volta che ho fatto subito il processo da politica, tarda e male, però fa parte delle regole del gioco. È vero anche, e qui un po' il gesto d'autocritica la dovete fare anche voi, che troppo spesso non date la notizia accertata, ma la date affinché venga accertata. Per cui nasce il fatto non perché esiste il fatto, ma perché avete affermato che esiste un fatto. Risultato qual è? Che alla fine, se voi andate su internet e vedete sulla mia persona, io sono stato messo sotto processo 37 volte, sono stato prosciolto 37 volte, su internet mi trovo che ho combinato di tutto e di più. Quindi il danno è fatto. Allora, che cosa fare? Io mi avvio subito alla conclusione. Che cosa fare? Ho visto le proposte che avete fatto voi. In realtà, diciamolo, il magistrato credo che mi possa correggere, la temerarietà già è prevista nel codice, è troppo poco applicata. Questa è la verità. Non c'è bisogno di fare un processo dopo che sono stato assolto da un processo a quello che mi ha accusato per temerarietà. Lo posso fare immediatamente perché il giudice, nel riconoscere che è falso quel che è stato detto su una certa persona, debba condannare per temerarietà chi ha fatto la querela, quindi già è previsto, quindi forse un richiamo alla magistratura affinché applichi per intero la norma, bisogna farla. Condivido anche quella parte in cui dite stabiliamo una regola, qual è il danno, il danno vero è tutto quel che resta di te nell'informazione orizzontale in rete ormai, quel danno non lo togli più se non togliendolo dalla rete. Ecco perché io credo che quel PQM, i magistrati che devono porre in essere, non è tanto che alzo la sanzione pecuniaria o addirittura la galera, quanto la necessità che nell'immediatezza dei fatti, anche a coloro che gestiscono la rete, debba essere data il dovere, l'obbligo di rimuovere tutto, così come deve essere data la necessità, l'opportunità a chi viene infamato di poter subito e nello stesso tempo, nello stesso spazio, di poter fare in modo che lo sappiano i cittadini. Io di tutto quel che ho combinato lo so dalle accuse che mi hanno fatto, ma non lo sa nessuno dei risultati che hanno portato i processi. In questo momento io devo andare via perché devo andare in udienza dove sono partalese di un processo che va avanti al 2001, sempre perché qualcuno ha raccontato un falso che un giornalista ha usato. Allora il quesito è stato detto qui, l'ha detto credo l'onorevole Bergamini, non va punito l'errore no, ma il pregiudizio sì, il preconcetto, cioè quel che sapendo che è un errore tu la racconti lo stesso perché glielo metti in bocca a un altro, quello per me è gravissimo e va punito. Per me è stato pure detto la stampa non si querela, la stampa non si querela, ma il diffamatore sì, perché viene usato, la stampa viene a volte usata e strumentalizzata da chi ha interesse a screditare un altro. Ed ecco perché io l'ho detto e lo ribadisco, io ho finito la mia carriera politica perché una trasmissione, Report, ha raccontato una storia i cui esiti, se volete saperlo, processualmente hanno non solo prosciolto me, ma condannato tutti coloro che sono andati a raccontarla a Report, c'era allora la dottoressa Gabanelli. Io allora ed ora, ripeto, preferisco vivere in un paese dove ci sono 10, 100, 1000 Gabanelli piuttosto che nessuno. Ma io ho avuto giustizia perché? Perché conoscendo le regole del gioco sono andato a difendermi. Chi non ha questa possibilità come fa? Ecco, per questo allora io voglio chiudere soltanto con un pensiero da rivolgere a Sansonetti. Partendo da un presupposto, lo sai che 33 giornalisti hanno scritto al Capo dello Stato e al Presidente della Commissione parlamentare dicendo siccome questa sentenza non ci piace perché dice che una delle cause della morte di Falcone, di Borsellino, forse anche di Falcone, può essere il rapporto mafia-appalti, siccome non ci piace, perché a noi ci piace più considerare che la ragione è una ragione terroristica nera, 33 giornalisti scrivono al Capo dello Stato affinché intervenga a fare cosa? Cosa deve fare il Capo dello Stato? Voglio capire io. Cosa deve fare? O intervenga la Presidenza della Commissione, perché cosa deve fare? Ecco, domandiamoci anche questo. Allora, quando voi giornalisti rivendicate il vostro diritto all'informazione, vi rendete conto che troppe volte ne approfittate anche questi 33 giornalisti che strumentalizzano il Capo dello Stato per smontare come, sul piano della comunicazione, ciò che sentenze hanno stabilito, e cioè che delle persone sono state assolte perché quei reati non l'hanno commesso, e soprattutto che altri magistrati non avrebbero fatto il proprio dovere? Ora, che non l'hanno fatto per errore, non l'hanno fatto per colpo. Io però c'ero, a me a differenza di te non ancora hanno il coraggio. Io dico le stesse cose che stai dicendo tu, perché io non so. Io sono stato sentito dalla Commissione Antimafia, e chiudo, e stavo in grande imbarazzo, perché le domande che il dottor Scarpinato rivolgeva a me, avrei voluto tanto io rivolgergliele a lui. E però, perché lasciate, e lo dica il Parlamento, perché lasciate che certi conflitti di interesse, al di là delle intenzioni di ognuno, permangono all'interno del Parlamento e poi pretendete che non si risolvano all'interno di altre istituzioni? Rifletteteci.
1: Molte grazie ad Antonio Di Pietro. grazie anche per il suo impegno, è stato molto importante anche nella campagna referendaria. Rimaniamo sul palco perché chiamato in causa da più interlocutori c'è il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Io torno a ringraziarlo per aver accettato il confronto con noi oggi ed è il segno migliore, diciamo, di questo dialogo che oggi vogliamo portare non solo nella nostra chiacchierata a voce, ma da oggi in poi sulle pagine dei nostri giornali, perché è lì che debbono atterrare poi le nostre cose. Dottor Rocco Marotti.
6: Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito molto cortese che mi ha rivolto il direttore Sansonetti e al gruppo editoriale, alle due testate, alle loro redazioni. Io sono venuto nonostante, lo dico subito, c'è stata una campagna referendaria che è andata, diciamo, sicuramente al di là di quelli che erano i contenuti e il merito del testo della riforma. Da parte di tutti noi l'avevamo pronosticato, previsto e anche detto all'incontro con il governo il 5 marzo 2025, avremmo preferito che quella riforma, che poi non è stata, diciamo, convalidata dal popolo italiano, fosse fatta all'epoca in Parlamento con un accordo tra le forze politiche per evitare quel referendum che poi si è trasformato purtroppo in un confronto troppo acceso, a mio giudizio, dall'altro però è stato anche un modo per avvicinare gli italiani alla Costituzione, a porsi problemi anche su come funziona la giustizia, quindi credo che sia servito anche per avviare un dibattito sul funzionamento della giustizia e immagino, per come lo leggo io, ho preso tanti appunti, tutti gli interventi di oggi, l'iniziativa di oggi si pone in questo solco, cioè cerchiamo di capire cosa si può fare per migliorare un sistema che ha delle criticità e noi siamo i primi a riconoscerle. E quindi volevo dire, nonostante cioè, sul Riformista il 12 marzo 2026 ho conservato l'articolo, uno dei relatori presenti oggi in locandina disse l'ANM è il cancro della magistratura. Noi, diciamo, abbiamo archiviato quel periodo storico, eravamo a 10 giorni dalle votazioni, è stato detto di tutto e di più da chiunque, per cui diciamo all'indomani penso che possiamo serenamente andare avanti e cercare di ricostruire la tela di un confronto che è l'unica cosa che ci può salvare dalle criticità che questo mondo complesso presenta, il mondo della giustizia, voglio dire, perché voi tutti quindi sono qui e voglio fare un'altra piccola premessa. Io vorrei personalmente rifuggo dalle generalizzazioni. Si è detto la politica, la magistratura, anche il giornalismo, io direi alcuni politici, alcuni magistrati, alcuni giornalisti, perché almeno come giudici, come magistrati ci occupiamo di fatti specifici possono essere il singolo individuo, quindi è giusto che sia lui a risponderne di quello che fa e far ricadere, diciamo, su un'intera categoria, che fosse la politica, la magistratura o la stampa, le condotte di qualcuno, credo che sia ingiusto, sia sbagliato. E quindi ovviamente mi dissocio, diciamo, da tutto ciò che è stato detto con riferimento a singoli casi specifici, non perché non li conosca, ho cercato di approfondirli un po' per come osservatore, come lettore, cittadino, un po' perché per la funzione che svolgo. Non credo che sia questa la sede per rifare processi o per puntualizzare questioni che sono state, anzi alcune sono in corso perché ci sono state solo sentenze di primo grado, quindi diciamo il sistema italiano è il sistema tra i più garantisti al mondo, prevede 3 gradi di giudizio per cui, anzi a volte non bastano perché come sapete si discute oggi di tantissimo di un processo come se fosse il processo più importante di anzi un'indagine che è quella su un individuo, mi riferisco alla vicenda di Garlasco, quando poi sono in corso processi a mio giudizio estremamente gravi e importanti, come quello sui fatti di Cutro, per esempio, cui quasi non ne parla quasi nessuno. Quindi rifugiamo le generalizzazioni, però non entriamo, non lo farò io, nei casi specifici, poi quelli è bene che se ne occupino i giudici che trattano, che sono investiti di questi fatti, sia il giudice civile, il giudice penale. Sulla proposta, ne parlavamo anche al telefono qualche giorno fa col direttore Sansonetti, lui vede delle criticità, un po' ne ha fatto riferimento oggi, al fatto che quando persona offesa di un processo per diffamazione o di una causa civile, un ricorrente, è un magistrato, costituisce un problema il fatto che sia un altro magistrato a dover decidere su quel fatto. Però diciamo è un problema, io non lo vedo, ma viene visto come un problema per me che già è risolto in qualche modo dal legislatore. Esiste l'articolo 11 del codice di procedura penale che, per evitare che sia un collega, un magistrato dello stesso distretto a occuparsi di quel fatto, c'è questo meccanismo per cui la competenza passa al tribunale di un distretto diverso da quello in cui quel magistrato svolge le funzioni attualmente o le svolgeva quando si è verificato il fatto, quando ha presentato la querela. Mi interessa molto, quindi io non vedo soluzioni se non quelle che già esistono, mi sembra un sistema equilibrato, ragionevole. Mi interessa molto invece, secondo me, e questo su un piano più generale, la mia presenza qui diciamo si giustifica solo per un minimo di contributo tecnico che posso dare, proverò a darlo perché sono state dette alcune cose, i criteri della verità, della pertinenza, della continenza, quanto questi criteri nel caso non del diritto di manifestazione del pensiero in senso ampio, ma nel diritto di critica, quindi quello che riguarda molto di più diciamo la cronaca giornalistica, vedono una dilatazione, e quanto ancora di più vengono dilatati quando persona offesa è un politico, cioè colui che è investito della rappresentanza dei cittadini, che si è diciamo messo a disposizione della collettività. Ed è vero, non è un caso che Di Pietro ha detto prima, l'unica volta che sono stato, non ho capito se è stato condannato in un solo caso, oppure è stata respinta la sua richiesta risarcitoria, o è stata archiviata la sua querela, è quando l'ha fatta da politico, perché la giurisprudenza ormai consolidata dice che diciamo, il politico deve mettere in conto il fatto che la critica nei suoi confronti sia una critica più aspra, ma sempre nei confini e nei limiti della verità, della pertinenza e della continenza. Io quello che mi preoccupa, devo dire la verità, è il tema delle querele temerarie. Quando sono utilizzate, evidentemente ci sono stati dei casi, come strumento per tacitare, per spaventare, per limitare l'azione della stampa. Una stampa che ha la libertà di dire cose vere, perché poi c'è sempre, mi sembra che su questo siamo d'accordo, diciamo, quando si dice il falso non si può pensare che chi ha subito quell'affermazione che lede la sua reputazione e il suo onore non abbia il diritto, poi c'è chi non lo fa, c'è chi decide di non farlo, ma se ritiene di agire in giudizio ha il diritto di farlo. Io, voi sapete, il 7 maggio è scaduto un termine che secondo me era un'occasione importante per recepire la direttiva anti-slap, che è appunto questa direttiva europea sulle querele temerarie in materia di diffamazione, fondamentalmente. E credo che sia stata è stata recepita in realtà soltanto in parte, credo che sia stata un'occasione forse potenzialmente persa, nonostante, ed è stato già detto, il nostro sistema già prevede una serie di meccanismi, che però ho capito da chi ha organizzato questo convegno sono ritenuti allo stato insufficienti, però ci sono, così come ci sono, ma voi lo sapete benissimo, proposte di legge. Io ho recuperato la 616 depositata addirittura ormai nel mese di marzo 2023 al Senato della Repubblica, che riprende una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura e poi una presentata nella legislatura ancora prima. Nessuna di queste è mai arrivata alla discussione in aula. Quindi c'è un problema probabilmente di sensibilità culturale, perché poi il Parlamento diciamo recepisce ovviamente quella che è la sensibilità culturale del popolo, di chi l'ha eletto, ma anche degli operatori della stampa, degli operatori del diritto. Evidentemente non si è raggiunta ancora una sensibilità culturale tale da consentire di arrivare almeno a discutere di queste proposte di legge, che aggiungono a mio giudizio solo un tassello in più, perché ripeto, c'è tutto un apparato sia nel codice di procedura civile, che poi c'è la norma sulla diffamazione nel codice penale, che già assicurano una tutela. Ora qui il punto è molto complicato, per quanto detto semplicemente. Noi abbiamo da un lato il diritto alla manifestazione del pensiero, il diritto ad una stampa libera, il diritto ad una critica che può essere anche molto più penetrante, perché la critica è fatta soprattutto di un giudizio, è fatta soprattutto di una valutazione. Io dico sempre, mi sono occupato anticamente dei reati di falso, una valutazione può essere giusta o sbagliata, non può essere vero o falso. E ciò che è importante è che quella valutazione si poggi su un fatto che viene utilizzato come presupposto di una di un'opinione che sia vero. Cioè noi dobbiamo essere almeno d'accordo sul fatto che quello di cui discutiamo è un fatto che si è verificato. Poi si possono fare tutte le valutazioni e, come dice la giurisprudenza, i politici devono essere disponibili ad accettare critiche più penetranti. Anche i provvedimenti giudiziari. La giurisprudenza dice che il provvedimento giudiziario può essere anche criticato, anche fortemente. Dovrebbe non essere criticato il giudice che lo scrive, perché in realtà è un operatore del diritto che adotta un provvedimento rispetto al quale chi lo subisce, tra virgolette, cioè il destinatario di quel provvedimento, ha degli strumenti per potersi difendere. C'è l'appello, c'è il ricorso in Cassazione, c'è il ricorso alla Corte di Giustizia, volendo andare anche oltre. Questo, diciamo, è la cornice normativa. Però verità, il fatto deve essere vero, pertinenza, deve riguardare qualcuno che ha svolto un ruolo pubblico o che, suo malgrado, assurge agli onori della cronaca. Andrea Sempio non è un personaggio pubblico, non lo era almeno fino a prima che fosse finito in questa vicenda, oggi lo è, ma bisogna poi essere continenti, bisogna cioè utilizzare delle espressioni che già di per sé non siano offensive. Io penso che dobbiamo preoccuparci anche forse di altro, dobbiamo preoccuparci del fatto che in Italia nel 2023 sono stati censiti 26 casi di SLAP, nel 2024 ce ne sono 21, questi sono gli ultimi dati che ho, la maggior parte dei quali, dicono, diciamo, le statistiche, vengono da denunce fatte da politici, non dalla politica, perché ci tengo a ribadire che qualsiasi generalizzazione è sbagliata. Quello di cui dobbiamo preoccuparci è anche il fatto che queste denunce sono, come a volte, diciamo, lame che affondano un corpo molle, che è quello di una stampa indebolita, secondo me, da, diciamo, situazioni contingenti, precariato che, mi dicono, è ancora abbastanza dilagante, dal fatto che ci siano giovani cronisti, che poi sono a volte quelli che si espongono di più, che sono costretti ad accettare compensi estremamente bassi per un lavoro di qualità, perché in questi ultimi anni ne ho conosciuti tanti. E io credo che dovremmo preoccuparci soprattutto del fatto che la posizione dell'Italia nell'ultimo rapporto dei Reporter Senza Frontiere sulla libertà di stampa è scesa al 56° posto. Questi sono temi generali di cui dovremmo farci carico tutti, e se in questo incidono le querele temerarie devono diventare oggetto di interesse come lo sono oggi. Io chiudo qua perché non voglio prendere neanche un minuto di più di quello che è stato concesso agli altri. Credo che la battaglia contro le querele temerarie sia una battaglia di civiltà. La reputazione però è un diritto fondamentale tutelato anche dalla Costituzione. Dobbiamo trovare il giusto punto di equilibrio e dobbiamo anche fidarci della magistratura e dei magistrati, che fanno un lavoro complicato, che fanno un lavoro difficile, che non si fanno condizionare. io posso fare soltanto una critica, non mi è piaciuto, ma non è una questione così di stile e di forma. Il riferimento che ha fatto il senatore Sisler, l'onorevole senatore Sisler, ha fatto che quella vicenda, non ricordo quale, fosse stata, forse quella che ha ricordato lei, fosse stata decisa in primo grado da una giovane, il pubblico ministero che sosteneva l'accusa, forse è una vicenda, non so se è Scarpinato di Lodi o quella di Avezzano, fosse stata una giovane pubblico ministero. Ecco, non mi è piaciuto affatto quel riferimento nel fatto della giovane età, perché ci sono magistrati giovanissimi che hanno un enorme valore. Tante volte si ricorda il Livatino, che insomma è stato ucciso in giovanissima età, aveva già dato tantissimo all'attività giudiziaria della magistratura, e poi il riferimento al fatto che fosse una donna non l'ho trovato francamente poco elegante, ma insomma lo dico giusto perché tutto il resto sono tutte questioni con le quali siamo disponibili e pronti a confrontarci. Grazie
1: davvero. Allora, molto molto importante, molto apprezzate le sue parole. Io voglio richiamato dalle parole del dottor Maruotti fare un piccolo focus molto veloce sullo stato dell'arte dei giornalisti italiani, della precarietà del compenso, della situazione che riguarda la graduatoria della libertà di stampa, e la facciamo volando con il presidente di Stampa Romana che è con noi, si accomodi, Paolo Tripaldi. Allora, microfono a Paolo Tripaldi.
7: Grazie.
1: Deve esserci la sottopancia anche.
7: Buongiorno, grazie direttore.
1: Ciao Paolo.
7: Grazie dell'invito. Molto velocemente, ho apprezzato molto la vostra battaglia contro le querele temerarie che non possono che interessare tutti. Volevo subito dire una cosa, che noi chiaramente parliamo di querele temerarie, quindi nessuno chiede l'immunità per i giornalisti. Cioè, noi parliamo di un reato specifico che è la diffamazione a mezzo stampa, che non so se tutti sanno, ma per essere dimostrata occorre dimostrare il dolo. Il dolo che nel oltre il 90% delle denunce presentate nelle procure praticamente viene non riconosciuto e quindi archiviato fondamentalmente. E quindi si crea questo surplus di denunce che entrano in quella fattispecie di querele temerarie perché in realtà sono finalizzate solo a rallentare il diritto di cronaca. Quindi io sono favorevole e d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto nel dire che occorre trovare sicuramente un punto di caduta fra il diritto del cittadino a sentirsi tutelato e non chiamato in causa ingiustamente, eccetera. Anche in questo caso la legge permette, dopo tanti anni, il diritto all'oblio, se vogliamo, quindi in realtà ci sono gli strumenti già per un cittadino, però non è quello. Il discorso è che noi viviamo, come dicevi Aldo, la condizione del cronista in Italia non è fatta di delle grandi testate, che sono pochissimi ormai i grandi editori, è fatta di giornalisti che prendono 5 euro a pezzo, che girano sui territori, che ricevono minacce o intimidazioni velate dai potenti di turno. In Italia abbiamo una criminalità organizzata che insiste particolarmente non solo nel sud Italia, ma abbiamo visto anche nel nord. Quindi questo cronista così abbandonato a se stesso riceve, oltre queste bastoni fra le ruote, anche delle continue querele che mettono in moto una macchina che ben sappiamo che è costosa. Chiamare gli avvocati, mettere insieme un processo, cioè la difesa più che altro, per poi finire dopo alcuni anni nell'archiviazione. Ora, è giusto che il giornalista paghi se effettivamente diffama qualcuno e si dimostra, ma occorre trovare un punto di caduta e questa legge, questa direttiva europea è anche abbastanza blanda, se vogliamo, perché chiama in causa il reato transfrontaliere. E qui occorrerebbe qualcosa di un po' più incisivo, ho sentito prima il dottor Di Pietro che diceva, ma in realtà in Italia già c'è una legge contro le guerre di banane.
1: Mai applicata.
7: Però non viene applicata. Allora si faccia meglio, si approfitti di questa occasione, di questo dibattito che voi avete portato per creare un punto di caduta, un equilibrio fra maggioranza e opposizione, fra tutta la società civile, affinché ci sia una norma che tuteli ancora di più il diritto anche di cronaca, perché anche quello è un diritto. Nessuno vuole diffamare le persone così, senza, non c'è il dolo nella maggioranza dei casi. In quei casi io sono anche d'accordo a chi dice allora riformiamo pure l'ordine, facciamo più incisivo per chi effettivamente sbaglia, creiamo delle sanzioni. E poi c'è un altro problema anche che accompagna quello delle guerriere temerarie, che spesso non viene affrontato, che è quello della malleva, che spesso il cronista gira è convinto di avere una malleva che sarebbe l'editore che a un certo punto ti sostiene economicamente. Può essere vero fino a un certo punto, poi abbiamo visto in alcuni casi in realtà questa malleva copriva solo il direttore responsabile, per dire. Però il cronista veniva abbandonato soprattutto se non era assunto oppure se non era più dipendente della testata. Abbiamo avuto un caso di un collega che ormai era in pensione, gli era stato ordinato di cancellare un pezzo dal sito internet, lui non poteva farlo perché non era più nel giornale, gli hanno sequestrato il conto corrente, una trafila veramente allucinante. Lui pensava di avere la malleva perché era stata sottoscritta in un tavolo protetto pure con i sindacati eccetera, il giudice in quel caso disse che la malleva non valeva niente perché non c'era una fideiussione. Però nessuno aveva mai parlato che la malleva andasse seguita a una fideiussione, quindi in teoria anche su questo bisognerebbe perlomeno parlarne. Allora l'editore deve mettere una fideiussione, deve garantire obbligatoriamente le spese future, punto interrogativo, se ne può discutere, se ne può parlare. E quindi vi ringrazio dell'opportunità, grazie direttore, grazie.
1: Grazie caro Paolo Tribaldi, ma noi non abbiamo sindacalisti di professione, lui è presidente di Stampa Romana, aderente alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ma è un giornalista, un cronista che lavora in una importante agenzia. Lo voglio ringraziare due volte perché stanotte ha coperto il turno di notte e rinunciando a riposo è venuto qui. Quindi grazie caro Paolo. E la parola alla difesa, avvocato Alfredo Sorge.
8: Grazie agli organizzatori di questo evento, sarò breve per dare spazio anche a chi ancora deve intervenire. Il dibattito è interessante, io do spunti di tipo generale. La tematica della diffamazione a mezzo stampa. Oggi noi andiamo a celebrare i processi, entro subito in medias res, applicando una giurisprudenza famosa, la ricordava il dottor Maruotti, la triplice tematica pertinenza, continenza, verità della notizia, che se non erro rimonta a una sezione unita del 92. In Italia sono cambiate tante cose, non solo in Italia, nel mondo, è cambiata anche l'informazione, è cambiato il modo di pensare, è cambiato il modo di criticare, perché oggi penso che l'evoluzione, l'approccio, secondo me, giusto di critica, e qui stiamo parlando oggi fondamentalmente di critica giudiziaria, ovvero a un'azione giudiziaria, sia ben diverso di quelle di 30 o 40 anni fa. E questo, già questo, darebbe la necessità della stura, della esigenza, della importanza di una riforma legislativa che io vedo ineludibile e che in qualche modo codifichi il diritto di critica. Perché entro subito in un caso specifico, ma lasciamo stare l'interesse pubblico, qui si parla di processi. Beh, il processo è un fatto vero, quindi l'azione giudiziaria esiste. Più delle volte si criticano sentenze che sono per definizioni vere, ma io allora faccio due, considerazioni che spero un elettore, un cittadino, chiunque sappia, ma come si può parlare di, e la giurisprudenza che parla di diritto di critica anche aspra, avverso una vicenda giudiziaria, che sia essa indagine o processo, e parlarsi poi di diffamazione? Io penso che sia per definizione un, ecco l'invito al legislatore, di chiarire i contorni di questa vicenda. Io, è una vita, anche io mi avvio al quarantennio e qualcosa di più pure di attività, e critico le sentenze, critico, esercitando anche io il diritto di difesa, in modo aspro, qualche volta anche molto aspro. E qualche volta chi critica le sentenze e chi critica le indagini sono gli stessi giudici che ribaltano le decisioni, che criticano le indagini, che parlano di intercettazioni fatte in modo da pesca strascico, penso che sia un termine che compare in più sentenze della Corte di Cassazione, che parlano di iscrizioni infondate per poter intercettare, che sentenziano ribaltando o criticando. E beh, è questo che non è un fatto, sarebbe un fatto diffamatorio allora scrivere tutte le volte che la difesa esercita il diritto di difesa criticando una decisione o un'indagine e il giudice, perché di questo abbiamo parlato sembra un secolo ma invece un mese fa, uno dei leitmotiv della magistratura trattino per il no era, ma in Italia esiste già una separazione, un argomento, devo dire, di grande effetto, perché quanti processi finiscono archiviati, quanti altri vengono riformati in appello, con abilità dialettica per sostenere le ragioni del mantenimento di uno status quo. Verissimo, però poi come si spiega a questo punto una anomalia, che è quella per cui fondamentalmente oggi siamo qui, che quando il diritto di critica viene esercitato avverso una vicenda giudiziaria, e beh, in questo caso siamo di fronte alla lavagna poc'anzi, ce lo ricordava, vuoi in sede civile, vuoi ritengo in una maniera, questa sì, molto ingiusta in sede penale, dove si parla di carcere, parliamoci chiaramente di reclusione, si parla di dolo. E beh, parlare di dolo rispetto a una vicenda per una critica che può essere aspra, lo dice stavolta ancora la Corte di Cassazione, io ritengo che in questi contorni si possa e si debba avviarci necessariamente a una riforma, è una riforma che gli ottimi parlamentari che sono stati o sono ancora qui dovranno necessariamente provvedere a farlo. Grazie.
1: Grazie avvocato. Grazie all'avvocato Alfredo Sorge. Ci avviamo verso le conclusioni, ma voglio ringraziare moltissimo alcune personalità che sono presenti in sala e che sono state con noi questa mattina, ci hanno seguiti, rinnovando anche il ringraziamento a Radio Radicale. Noi siamo cresciuti con la voce di Massimo Bordin, che su questi temi e di questi temi ha parlato incessantemente per tutta la vita, e lo vogliamo ricordare oggi. Ricordiamo naturalmente Marco Pannella, ricordiamo Sciascia, noi da Radio Radicale abbiamo appreso questo lavoro. Fabrizio Cicchitto è presente in sala, lo ringrazio moltissimo, oggi direttore Civiltà Socialista, per essere con noi. C'era Maurizio Pizzuto, presidente dei giornalisti 2.0, Pier Camillo Falasca, che ringrazio per essere stato con noi, Umberto Costi, il segretario nazionale SD, Socialdemocrazia, e presidente della Fondazione Giuseppe Saragat. Ringrazio l'onorevole Tommaso Calderone di Forza Italia, Irene Testa, la tesoriera del Partito Radicale, che ha organizzato lo scorso 25 aprile la manifestazione a sostegno della libertà di stampa contro le querele intimidatorie, così come Maurizio Turco, che è segretario del Partito Radicale. Non ha potuto raggiungerci e ci manda il suo saluto da Napoli, e Catello Maresca, dottor Maresca, magistrato in aspettativa, tutti lo conoscete, è con noi, lo ringrazio moltissimo Beh, vedo Giuseppe Volpe, ho visto la professoressa Camille Chenu, ho visto l'avvocato Claudio Mazzoni, lo studio legale Mazzoni che di queste querele si occupa, il direttore Filippo Piperno, direttore di Inoltre, che è sempre sulle questioni di giustizia in prima fila, Gabriele Lia, protagonista di una vicenda giudiziaria molto importante e molto attivo durante la campagna referendaria, ultimo ma non meno importante se n'è andato il maestro Umberto Pizzi, che è passato a farci qualche scatto. Umberto Pizzi, il re dei fotoreporter, come si dice, dei paparazzi. E adesso però diciamo un gran finale, chiamo sul palco Giuseppe Visore, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, e poi naturalmente la conclusione di Claudio Velardi. Dottor Visore, microfono, il sottopancia.
9: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io vorrei utilizzare questo brevissimo spazio per dare un contributo tecnico a quello che ritengo essere un tema ormai centrale rispetto al dibattito democratico. E sul punto, prima di andare ad mettere sul tappeto alcune proposte che secondo me possono essere funzionali ad una risoluzione o comunque ad una ricalibratura della tematica, non possiamo non fare un passaggio su quella che è la situazione attuale della giurisprudenza europea, perché la giurisprudenza europea da questo punto di vista dovrebbe rappresentare un faro per quelle che sono le innovazioni e le modifiche da parte del legislatore italiano. E sul punto cito una sentenza che dal mio punto di vista è illuminante in ordine alla situazione della normazione sovranazionale, che è quella Baena contro Spagna della Corte di Giustizia, della CEDU del 2025. Questa sentenza enuncia tutta una serie di principi che dal mio punto di vista poi possono essere declinati in altrettante proposte di riforma. Che cosa dice questa sentenza? Afferma innanzitutto nell'equilibrio tra articolo 8 e articolo 10 della CEDU, cioè diritto alla tutela della reputazione rispetto al diritto all'informazione e al diritto di essere informati, dicendo che questo gioco di bilanciamento è un gioco che chiaramente non può prevedere la prevalenza totale di uno dei due valori, ma che deve essere calibrato anche in relazione agli interessi in gioco e ai soggetti coinvolti. Intanto che si parla a un certo punto di diritto di critica che non può che essere necessariamente elastico rispetto ai soggetti che vengono criticati. Perché? Perché nel momento in cui questa sentenza individua il ruolo centrale della stampa come contropotere rispetto all'attuale assetto di potere, all'attuale assetto delle democrazie moderne, e quindi assume la stampa quel necessario strumento di controllo e appunto di contropotere, a quel punto il concetto di diritto di critica non può che essere elastico, e cioè variare a seconda del soggetto criticato. Perché è chiaro che se ci troviamo di fronte ad un politico, ma io ci metto anche i magistrati, perché noi siamo probabilmente la categoria più permalosa esistente nel panorama generale, è chiaro che questo diritto di critica deve trovare una maggiore o minore espansione a seconda dell'interesse che viene ad essere tutelato attraverso l'informazione. Terzo principio, e qui mi richiamo a quanto detto dall'onorevole Di Pietro, si fa riferimento al concetto di giornalismo responsabile, e cioè la necessità che i giornalisti non solo si ispirino al proprio codice deontologico, ma incentrino la loro attività sul controllo preciso e puntuale delle fonti, perché questo rappresenta il contraltare del potere che hanno in ordine a spingersi appunto rispetto al concetto di elasticità del diritto di critica. In più un ulteriore passaggio, e poi vado a quelle che secondo me possono essere delle riforme attuabili, si fa riferimento al concetto, parlando di querele temerarie, dell'abuso di diritto. L'abuso di diritto che è poi il tema delle querele temerarie, che è previsto sia dal trattato, dalla Convenzione dei diritti dell'uomo all'articolo 17, ma anche dalla Carta di Nizza, se non ricordo male, all'articolo 54. Perché l'abuso di diritto rappresenta il contraltare del diritto alla tutela della reputazione, perché rappresenta la strumentalizzazione dell'azione giudiziaria come strumento di pressione per poter impedire una corretta informazione. E allora quali sono, secondo me, le proposte realizzabili che risolvono?

0: scientifico delle fonti, probabilmente si riuscirebbe a tener fuori tutta una serie di condotte che inevitabilmente hanno una loro incontinenza, perché dal mio punto di vista il diritto di critica è per definizione incontinente o comunque particolarmente aspro, tale da consentire margini di discrezionalità troppo elevati. Quindi una causa di giustificazione autonoma incentrata esclusivamente sulla veridicità del fatto e sul controllo delle fonti, lasciando perdere quella che è la valutazione troppo spesso discrezionale del concetto di continenza, perché se leggete tutte le sentenze della Cassazione, ciò che è continente in un caso non lo è in alcuni casi. E quindi, se noi riusciamo a concentrare il dato sulla questione della veridicità, probabilmente riusciremo a far operare meglio, in maniera più fattiva e puntuale, che la causa di giustificazione. Altro rimedio andrebbe, dal mio punto di vista, posto un limite alle richieste di risarcimento. Prevedere un tetto massimo oltre il quale non si può richiedere. Terza questione, e mi riferisco soprattutto alla questione delle querele temerarie, si potrebbe, ad esempio, perché anche la conoscenza di un giudizio, anche lo svolgimento di una camera di consiglio in sede di opposizione all'archiviazione dinanzi al giudice delle indagini preliminari, può creare quello stato di soggezione, lo stato d'ansia nei confronti del giornalista, tale da raggiungere poi l'obiettivo della querela temeraria. E quale potrebbe essere l'ulteriore rimedio? Prevedere, ad esempio, nei casi di querela temeraria, la possibilità per il pubblico ministero di non procedere all'avviso ex articolo 408, sebbene richiesto in querela, dando poi la possibilità al giudice di valutare se c'è o meno una temerarietà e quindi, nel caso di non temerarietà, invitare il pubblico ministero ad effettuare la notifica, altrimenti archiviare de plano, senza creare alcun tipo di contraddittorio. Ecco quindi tre possibili rimedi che potrebbero tenere insieme diritto all'informazione, diritto legittimo a far valere i propri diritti se vi è stata una vera reputazione, ma una vera lesione alla reputazione, ma allo stesso tempo anche limitare le oscillazioni in ordine al quantum risarcibile. Grazie.
1: Claudio Velardi, le
2: No, conclusioni. Diciamo, intanto ringraziando tutti per la presenza, la partecipazione, il dibattito molto interessante che si è svolto, io faccio mie le tre considerazioni conclusive di Giuseppe Visone. Se noi ci muovessimo su questa strada, potremmo fare degli ottimi passi avanti e penso che su questo potremmo concordare tutti. In sostanza, l'obiettivo che noi, e quindi diciamo la mia unica conclusione, diciamo operativa, faccio mia, diciamo, le proposte di visione. Poi faccio un paio di considerazioni generali. La prima è questa. Ecco, una cosa che critico sempre a Aldo, e che poi un po' c'è stata. Noi non dobbiamo dire, io non penso che il giornalismo sia in coma, è un colossale errore questo. Nel momento in cui noi impostiamo una discussione sul tema in oggetto dicendo che il giornalismo è in coma, partiamo col piede sbagliato, sbagliatissimo. Il giornalismo è un potere, è un enorme potere, ha un enorme potere. Tutti i giornalisti? No, certo che no. C'è un giornalista che, dicendo il falso, costringe il Presidente della Repubblica a intervenire su un caso, storia dei giorni scorsi, ok? E quello è un certo tipo di giornalismo che ha una solidissima base di potere. Poi c'è il giornalismo di altri che invece vengono messi sotto perché sono più ma piccoli, marginali, per tanti motivi che abbiamo detto, ma non diciamo che il giornalismo è in coma, è una sciocchezza colossale. Il giornalismo è più forte di prima e sta su un piano che, insieme agli altri due poteri, che sono il potere della politica e il potere giudiziario, e sono tre poteri a confronto e continuamente a confronto. Questa è una prima base di partenza essenziale. Per dire poi che tutti e tre questi poteri devono avere il loro grado.

0: grande di responsabilità in quello che fanno. Non è che il giornalismo ne deve avere di meno perché è in coma, assolutamente no. Anzi, come dire, tutto sommato, diciamo, tra i tre poteri a confronto, dovessi fare una sorta di graduatoria, un po' sommaria, io diciamo che il potere più potere è il giornalismo, poi viene la magistratura e poi viene la politica. Questa è la verità, perché il potere più scamazzato e più debole è certamente quello della politica al giorno d'oggi. Seconda considerazione che faccio, può apparire un po', diciamo, filosofica, però con il concetto detto da Visone, quello della veridicità, diciamo, il tema lo risolviamo un po'. No, stavo leggendo un bellissimo libro di Boon Chan, il filosofo coreano, che si chiama Infocrazia, che sostiene una cosa che è abbastanza all'ordine del giorno, cioè la verità, tra tante virgolette, è morta. Non esiste più, diciamo, la verità, esiste la truthness, no? La verisimiglianza, che è diventato, tra verità e verosimiglianza c'è la veridicità, penso dal punto di vista concettuale. Siamo in grado di accertare ragionevolmente se un fatto c'è e ha una sua veridicità, e a partire da questo che noi dobbiamo poi svolgere le nostre, è a partire da questo che noi poi dobbiamo aggiornare le norme, perché la ragione fondamentale, se ho capito bene, se capisco bene, per cui sentiamo l'esigenza di aggiornare le norme che ci sono su tutta quanta la partita delle querele intimidatorie, temerarie, eccetera eccetera, è che c'è un sistema mediatico, giudiziario, eccetera, che deve aggiornare le sue categorie alla luce di tutto quello che è successo nell'ultimo trentennio, i social media, la rete, e tutto quello che ne è conseguito. Allora, erano le uniche due considerazioni generali che volevo fare, perché comunque questo lavoro, che per me è il lavoro di creazione di una coalizione, che con tutta quanta la nostra modestia, però stamattina noi mettiamo in moto, tra magistrati, politici e giornalisti, deve fondarsi su queste basi. Può avere, secondo me, una conclusione, delle conclusioni operative, che erano quelle che appunto sintetizzava Visone, e su cui noi non facciamo altro, come Riformista e Unità, che continuare il lavoro di questo tavolo che in buona sostanza abbiamo creato stamattina. Secondo me ci sono le basi, a partire dalle cose che ci siamo detti, per portare avanti anche questo lavoro. Sarà duro, naturalmente, perché certo, come diceva appunto Maruotti, sono state già tante le proposte di legge presentate che poi si sono arenate, poi ci sono stati momenti conflittuali importanti, diciamo, compreso il referendum di un mese e mezzo fa. Ora dobbiamo entrare in una fase nuova, e lo dico io, lo diciamo noi, che siamo stati tra i più paladini, ferventi, diciamo appassionati, anche piuttosto duri, della campagna per il sì, ma ovviamente noi adesso dobbiamo voltare pagina. La presenza qui di Maruotti io la reputo molto importante. Noi ci muoveremo per fare delle proposte ragionevoli ai diversi soggetti in campo, innanzitutto ai politici. Ci muoveremo perché i politici mostrino anche loro maggiore continenza, a proposito, diciamo, dei termini usati, nell'esporsi nei confronti dei giornalisti con querele e quant'altro, e magari trovino anche un pizzichino di unità, perché stando ai segnali che ci venivano stamattina dai diversi parlamentari di diverse forze, può darsi anche che si riesca un po' a trovare la quadra, no? Insomma, di accordo su una cosa che, e chiudo, può apparire minore, ma minore non lo è, perché se abbiamo sollevato temi che poi hanno appunto grandi temi di principio di cui abbiamo discusso stamattina, Evidentemente il tema tanto piccolo non è, al di là dei soldi che Sansonetti è costretto a cacciare, no, perché tanto non ce li ha, abbiamo detto, quindi siamo a posto. Perfetto, magnifico. Al di là di e al di là diciamo, dei danni che vengono prodotti,
1: ci deve cacciare per di tutto.
0: stavo per dirlo appunto, i danni prodotti per il prode nostro editore Alfredo Romeo, che si è buttato nella causa dell'editoria per pura passione masochistica, delle volte diciamo, glielo diciamo, no? Insomma, però si è lanciato per questo, essendo un imprenditore di grande successo in altri ambiti. E però credendo fermamente, magari anche a partire sì, dalle sue vicende personali, perché poi anche queste sono cose che incidono, ma diciamo è diventato un campione del garantismo e orienta diciamo, i giornali che dirigiamo io e Piero su questa base. Allora, tutto ciò detto, io manderei avanti questa coalizione di volenterosi, insomma, le ultime non hanno avuto una grande uscita su altri piani, però. Bisogna contare sulla buona volontà perché questa coalizione tra politici, magistrati e giornalisti su questo tema specifico, magari partendo dalla piattaforma che il Visone ha delineato, chiara, cioè abbiamo già di che discutere concretamente, penso che possa andare avanti. Tutto qua direi, vi ringrazio, vi ringraziamo tantissimo per la presenza, per le cose importanti dette e, come si dice, ai prossimi appuntamenti. Grazie.
2: Grazie, grazie a Piero Claudio Velardi. Io ringrazio di nuovo tutti e noi ci diamo appuntamento sulle pagine del Riformista e dell'Unità. Ringrazio tutti, ringrazio Calvandò che ci ha raggiunti, giurista, ex ministro. Grazie, grazie davvero a tutti.
3: E questo era un dibattito organizzato da Riformista e Unità il 14 maggio scorso. Andiamo a concludere la programmazione notturna di Radio Radicale ricordando ancora Marco Pannella. Lo facciamo con alcune interviste. Nello specifico, Lanfranco Palazzolo ha intervistato Arturo Menzolini, Vincenzo Vita e Ilaria Cucchi. Gabriele Rossi invece ha intervistato Zeffiro Ciuffoletti, Antonio Cerrone ed Antonella Caso. Ascoltiamo quindi queste interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo e Gabriele Rossi su Marco Pannella, sulla sua figura, il ruolo, la vita politica, insomma, un ricordo di Marco Pannella.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Augusto Minzolini per parlare di Marco Pannella. Allora, Augusto Minzolini è un cronista parlamentare di lunga data e quindi conosce molto bene, ha conosciuto molto bene Marco Pannella e ha avuto modo di incrociarlo tante volte. Allora, per un giornalista come te volevo chiedere che cosa ha rappresentato Marco Pannella e soprattutto qual è il tuo ricordo a 10 anni dalla sua scomparsa?
5: Ma sai, siamo tutti orfani di Pannella. È stato, diciamo, un personaggio che ha vivacizzato, ha guidato, per alcuni versi ha fatto scelte strategiche su cui ha coinvolto altri partiti, altre personalità, che hanno di fatto scandito la storia della Repubblica. Pensa soltanto al referendum sul divorzio e al referendum sull'aborto. Cioè, stiamo parlando di un personaggio che per alcuni versi è un gigante per i diritti, per la difesa dei diritti, per le libertà e anche per, diciamo, tentare di dare un quadro a un paese che ne ha attraversate molte. Cioè, nel senso, immagini soltanto l'impegno che assume. Io ti parlo così, cioè nel senso come mi arriva un flash senza, ma potremmo parlare di qualunque passaggio della storia della Repubblica in cui lui ha messo lo zampino e ne è stato protagonista. Immagina soltanto le riforme elettorali, i referendum segni, l'hanno visto sempre lì in prima persona. Cioè è stato un uomo di frontiera tra culture politiche diverse, con un grande impegno civico di cui vediamo ancora ora diciamo, i risultati, cioè, nel senso è una di quelle persone che non puoi dimenticare e che attraversa, questo è un fatto che ad esempio rispetto ad altre personalità non c'è, la prima e la seconda Repubblica.
4: Allora, io volevo chiederti diciamo, che politico è stato per te Marco Pannella, nel senso che noi giornalisti abbiamo, diciamo, dobbiamo essere molto attenti nei rapporti con i politici, c'è sempre il rischio dello scontro, della polemica. Sappiamo quanto Pannella fosse rigoroso nel volere che le sue cose fossero riportate correttamente. Allora, tu hai avuto qualche scontro con lui? Vuoi ricordare qualche aneddoto?
5: Ma io non, cioè, non era possibile scontrarsi con Marco, perché era una persona che aveva una tale passione nel esporre i suoi argomenti. E ti trovi di fronte a uno, diciamo, che tante volte non è semplice, o è comunque raro trovare in politica, cioè è uno che ci credeva davvero. Basta vedere soltanto, diciamo, gli scioperi della fame, tutto quello che ha fatto, nel senso era un personaggio che avrebbe potuto avere anche, diciamo, ruoli più apicali se avesse voluto, ma invece ha sempre interpretato la politica come una forte militanza e è un grande impegno sui valori. Poi chiaro, non è che ti scontravi con lui, tu mi dici, io ti racconto questo aneddoto. Ero direttore del TG1, gli facciamo un'intervista, e viene lì a Staxarubra, e l'intervista fatta poi bisognava montarla, e lui chiedeva, tu sai benissimo con i problemi che ci sono, no? La par condicio e via dicendo, doveva, non so, durare un tot, era un'intervista, diciamo, in una fase elettorale. E io dicevo, sì, però dobbiamo farlo, tieni conto Marco, purtroppo abbiamo questi limiti, come tutti hanno dei limiti, quindi non mi mettere nei guai. No, ma io, pam, pam, pam, a un certo punto non ne potevo più. Gli ho detto, andiamo giù allora lì perché diceva che era tagliata in maniera diversa e c'erano delle cose importanti che non venivano riportate. L'ho detto, guarda, andiamo, perché non sai com'era lui, insisteva proprio, ma era la sua foga, il suo modo, il suo carattere. E vieni con me, andiamo giù nella sala di montaggio. Arriviamo là e comincia lì un'altra trattativa. Nel senso, questo sì, questo no, questo sì, questo no, guarda, non c'è spazio. A un certo punto non ne potevo più, gliel'ho data vinta, io me ne sono andato, montala come vuoi. E vabbè, così. E
4: Ah, però poi no, dopo non si è lamentato.
5: beh, l'aveva montata lui, che poteva pure dimettersi, doveva alimentarsi da se stesso.
4: Senti, pensi che lui sia stato, diciamo, un politico unico rispetto agli schemi che conosciamo oggi? Allora, noi oggi siamo nell'era del politicamente corretto. Pannella è andato oltre questa cosa e come ha cambiato la politica, secondo te?
5: Ma lui è sempre stato un politicamente scorretto, nel senso che ha preso sempre delle posizioni estremamente decise, forti, su temi che molto spesso all'inizio erano addirittura definiti dei tabù. Si è fatto il problema, perché se tu hai visto, stava sulla linea di confine. Quando nasce il bipolarismo in Italia, lui è sulla linea di confine, è stata da una parte, è stata dall'altra, ragionando non tanto per logiche di colore o di schieramento, ma sulla logica di contenuti, cioè, diciamo, su contenuti libertari, diritti e via dicendo. Non sto qui a ricordarti, tu hai una memoria da questo punto di vista, visto che sei stata lì in quell'encomiabile radio, anche, diciamo, più attenta di me. E poi era un grande stratega, diciamo, nel tentativo di raggiungere i suoi obiettivi, che molto spesso raggiungeva. Aveva anche una capacità di avere non una linea retta, ma, diciamo, molto astuta dal punto di vista tattico. Quello gli deriva nei movimenti studenteschi, nella politica, politicante che si faceva nelle università al tempo. E quindi è chiaro che tutto questo lo ha riportato. Ed è stato quindi uno stile diverso rispetto a un tempo in cui la politica era un po', chiamiamolo così, aveva un linguaggio ermetico, il cosiddetto politichese di allora, in cui, diciamo, i canoni erano così le regole e lui invece non le seguiva. È chiaro che da questo punto di vista ha lasciato un ricordo fortissimo e ha cambiato la politica. È uno che ha cambiato la politica anche prima di Berlusconi. E quindi diciamo, non puoi dimenticarlo. È uno che entra nella galleria dei grandi, ma proprio con diritto, anche se ha guidato una forza piccola, ma quella forza piccola. I radicali hanno fatto molto di più di partiti più grandi e hanno lasciato sicuramente che ti posso dire? L'ho già detto, ma più un modo di vedere la politica, un modo di farla, un modo, diciamo, regolato soprattutto più sulle passioni che non sulle tattiche, sul realismo, perché di fatto, diciamo, qualunque cosa, anche la più impensabile, anche la più irraggiungibile, difficile, bene o male, lì. Marco e con lui tutti i radicali ci provavano, ci provavano, ci provavano fino a quando o raggiungevano l'obiettivo o comunque si avvicinavano a raggiungerlo.
4: Senti, un'ultima cosa prima di ringraziarti per aver voluto fare questa intervista su Marco. Qual è la cosa più geniale che gli hai visto fare? Che per la quale sei rimasto sorpreso che non pensavi un politico potesse fare, che ti ha un po' spiazzato, che insomma, che oggi sarebbe difficile rivedere?
5: Ma guarda, ne ho viste tante, perché se tu hai, immagina soltanto i referendum, cioè hanno cambiato lo stile e il costume di un paese. E immagina ancora, che ti posso dire, la capacità di poter trattare sia con Berlusconi che con la sinistra, avendo, diciamo, una sorta di, chiamiamolo così, di stima generale che gli permetteva di giocare. Anche se tra i due fronti, ad altri non sarebbe stato permesso, mentre lui è riuscito a farlo. È tutto, per questo è geniale, non regolato, diciamo, sul colore, c'era la sua cultura, la cultura radicale, la cultura libertaria, ma quello che lui si poneva, ho detto, era quell'obiettivo, alcune volte minimo, altre volte estremamente ambizioso, e riusciva, diciamo, ad ottenerlo. Cioè, ti dico anche la cosa più banale. Tu immagina quanto, ad esempio, condusse in porto una trattativa con Berlusconi quando si presentò insieme al Polo di Libertà, in cui, e tieni conto, era visto sempre lì da quella parte, con una certa, perché bene o male
4: Sì.
5: toglieva spazi ad altri. Beh, fece un successone, perché riuscì a portare, adesso non mi ricordo, ma un numero, diciamo, di parlamentari radicali, che probabilmente non corrispondeva al peso elettorale del partito.
4: Certo. Bene, io non so come ringraziarti per
5: Ma
4: aver
5: figurati,
4: deciso
5: no, grato a voi. In questa occasione sono io grato a te. Non
4: No,
5: facciamo la
4: beh
5: solita.
4: certo, mi hai cercato tu, hai voluto
5: Ma
4: farlo
5: se lo
4: e
5: meritava, Marco se
4: oh.
5: lo meritava, dai, poi veramente parliamo di storia, non parliamo più, diciamo, di politica, stiamo parlando di storia con la S maiuscola, almeno della storia di questo paese, non dico internazionale, ma sicuramente della storia di questo paese.
4: Grazie per questa bella intervista, stavolta il quadro non te lo regaliamo
5: Al
4: perché
5: solito.
4: il regalo ce l'hai fatto tu a noi. Grazie Augusto Minzolini.
5: Bacio, ciao.
4: Radio Radicale, siamo con Vincenzo Vita per ricordare Marco Pannella. Allora, Vincenzo Vita ha avuto molto a che fare con Marco Pannella, sia politicamente che per motivi istituzionali. Noi ricordiamo che una delle più grosse crisi di Radio Radicale, quella della fine degli anni 90, fu risolta proprio da Vincenzo Vita, che ci diede un aiuto fondamentale da, credo, sottosegretario alle comunicazioni del governo, non mi ricordo se era D'Alema o
3: Maccanico.
4: Macca ok,
3: No, il governo
4: Governo
3: Prodi
4: Prodi
3: con Maccanico ministro.
4: con Maccanico ministro.
3: Sì.
4: Ok, allora io ricordo quel periodo che fu un periodo particolarmente burrascoso perché si aprì con una legislatura in cui Mussi attaccò, se lo ricorda, no? Radio Radicale, poi intervenne lei che spense l'incendio che riguardava Radio Radicale. Allora, fu un momento particolarmente difficile per noi e lei fu fondamentale e Pannella ne prese atto. Allora, che ricordo ha di Pannella?
3: Beh, intanto mi unisco anch'io a questa celebrazione, non rituale, perché Pannella tutto era, salvo che un personaggio della ritualità, era l'antiritualità per eccellenza, anche
1: anzi una domanda che mi pare proprio gli feci una volta incrociato per strada nell'epoca del massimo fulgore di Beppe Grillo, all'inizio di 5 Stelle.
6: Sì, stiamo dissi, parlando del 2013-2009.
1: Sì, gli dissi, ma scusa Pannella, io non ho mai avuto un'adesione ai radicali, anche se molto rispetto. Tuttavia c'è un'ingiustizia storica, perché, lo dico così come glielo dissi, lui si mise a sorridere, tu hai anticipato, e molto meglio di lui, i temi che ora pone Grillo, e cioè la crisi dei partiti, il regime, il prosciugamento della democrazia. E, insomma, tu l'hai fatto in una chiave forse più complessa, anche culturalmente.
6: Più costruttiva.
1: Più
6: forse.
1: Costruttiva persino. Non lo so, comunque diversa. E però non è avuto il successo che invece ha avuto Grillo, con due slogan anche ben urlati, ma insomma ci trovo un'ingiustizia. Lui si mise a sorridere.
6: Lui riteneva che fosse una riedizione ben riuscita dell'uomo qualunque.
1: Sì, ovviamente.
6: Lo disse proprio, me lo ricordo.
1: No, ma è certo, l'ho fatto per dire che io ho conosciuto Pannella, ne ho avuto anche stima, perché
6: l'uomo qualunque è riferito al Movimento
1: sì,
6: Stelle.
1: Certo, pur avendo, sì, sì, è chiaro, pur avendo delle diversità, diciamo, di cultura politica, però ho sempre riconosciuto il pregio. Ora, su Radio Radicale, proprio perché è una giornata oggi di, tra virgolette, celebrazione, voglio ricordare che la vicenda non fu affatto lineare, perché tutto nacque quando Aborigine, di quella legislatura, il governo Prodi, che faceva il sottosegretario, per me fu un grande onore, non mi sarei aspettato, comunque quel quinquennio fu per me molto complesso e faticoso, e uno dei primi problemi era lo scadere della convenzione con Radio Radicale, anno 96, e allora ci fu un'ipotesi, devo dire neanche peregrina, se vogliamo parlare astrattamente, di mettere a gara la concessione. E successe l'ira di Dio, perché lo stesso Pannella per 3 mesi buoni urlò per radio, e anch'io ero oggetto di contumeli verbali, insomma, qui ci vuole. Io mi ricordo che ero rimasto molto colpito, perché onestamente il tema esisteva, non era del tutto infondato. Poi però successe che sì, in parte Fabio Mussi, ma anche tanti altri, insomma,
6: mi ricordo la sera delle elezioni,
1: autorevoli colleghe e colleghi dicevano però insomma bisogna fare in modo che si provi un'altra soluzione, o comunque non è detto che solo Radio Radicale. Però ci fu anche un appello di tantissimi parlamentari per Radio Radicale, quindi c'era una situazione piuttosto conflittuale. Allora successe questo, che io francamente non sapevo bene come si potesse uscire. E Maccanico mi invitò ovviamente alla cautela, perché Pannella venne al ministero, fece un po' di, non faceva lui, no, un po' di simpatici numeri.
6: E, c'è anche l'occupazione, no?
1: Beh, non mo, no, però si venne a sedere nella sala delle riunioni, si mise a urlare.
6: Ah, perché lo fece anche con Gasparri successivamente.
1: Sì, e Maccanico mi invitò alla prudenza, d'altro canto Maccanico era nel suo stesso DNA molto prudente, come noto, era una delle sue virtù. E molto prudente, dice, beh, io però adesso devo anche tener conto di una situazione che non è detto sul piano normativo possa essere agevole, perché comunque è una concessione onerosa, e quindi bisogna capire a che titolo in qualche modo è Radio Radicale la concessione.
6: Allora, ricordiamo che all'epoca ancora non c'era GR Parlamento.
1: No, adesso molto brevemente arrivo a completare anche con GR Parlamento. Devo dire che mi confortò, ne parlo con molta amarezza perché è scomparso, ero molto attaccato anche politicamente e anche umanamente a lui. Mi chiamò Aldo Tortorella, storico dirigente del PC, dicendomi con la sua R moscia simpatica: Vincenzo, ti raccomando, fai un accordo con Pannella. E allora io cambiai attraverso Radio Radicale. Non posso parlare con Pannella perché dobbiamo chiudere la questione. E la cosa andò così, che Pannella mi richiamò dopo pochi minuti e mi disse: domattina alle 9 ti aspetto a casa, da lui,
6: a via della Panetteria.
1: E io naturalmente andai a casa di Pannella.
7: e mi accolse un pannella in pigiama che mi portò in cucina, mi offrì un caffè, fumando in quella mezz'ora
6: certo.
7: un certo numero di Gauloises senza filtro, e nella casa aveva sulle pareti, sul soffitto, aveva del filo di caciocavalli, mozzarella, cose. Dice, ma scusa Pannella, ma come, tu sei quello dei, io uso un po' l'ironia, dei
6: digiuni? Cioè,
7: sì, ma quando non digiuno io mangio moltissimo. E allora ci fu questa bella conversazione, una mezz'ora, e lì sbloccammo la cosa. Come la sbloccammo? E facemmo poi una proposta di legge, che poi divenne quella che
6: diede
7: luogo, esatto, alla concessione e alla definizione formale della concessione. Quindi da questo punto di vista, insomma, si trovò una soluzione. Naturalmente, e chiudo in bruttezza e in bellezza, non lo so, io dovevo tener conto delle varie anime di una coalizione che non era tutta univoca,
6: certo.
7: su tante cose, non solo su questo. E allora alla fine, insomma, non so se Dio, se c'è, mi perdonerà, ci inventammo, ma io ebbi qualche ruolo, una mediazione, e cioè la nascita di GR Parlamento,
6: certo.
7: che non c'era nella struttura della RAI.
6: Certo.
7: Un GR Parlamento che doveva essere una sorta di competitor di Radio Radicale. E così finì bene comunque la storia. Radio Radicale visse felice.
6: Anzi, è aumentato il pluralismo dell'offerta istituzionale.
7: Sì, sì,
6: questo
7: sì.
6: Si può dire?
7: Si può dire sì.
6: Quindi certo. Tutto questo è merito sia di Pannella che di Vincenzo Vita.
7: Vabbè, adesso io non amo prendermi i meriti, comunque devo dire che di Pannella ho questo ricordo umanamente molto, molto bello.
6: Senta, visto che quel giorno lei ha fatto l'accordo con Pannella a casa sua e c'erano tutti questi provoloni, cose.
7: Provoloni, cose così, sì.
6: Quanti gliene ha dati Pannella?
7: No,
6: per
7: nessuno.
6: Ringraziarlo, quindi
7: no, nessuno,
6: non
7: nessuno.
6: C'è stata anche
7: no,
6: una...
7: non c'è stata. Poi però... mi ricordo anche c'erano delle ceste di arance, delle cose. Io rimasi colpito, no? Perché la mia idea di Pannella, sbagliando io naturalmente, era di una persona dedita più al digiuno che alla,
6: sì, ma c'era anche la
7: alla cucina.
6: Non so se si ricorderà, c'era un senatore della Lega, Erminio Boso,
7: sì?
6: Che fece una battuta che fece molto ridere tutti quanti, che diceva: a Radio Radicale c'è un cavò segreto dove Marco Pannella nasconde tutti i cornetti che va a mangiare quando fa i digiuni.
7: No,
6: questa fu una battuta di Erminio Boso.
7: No, ma credo che per la cultura radicale, in senso lato, vedi il caso di Giachetti, io gli ho mandato congratulazioni molto sincere per quello che ha fatto, perché con questo digiuno che aveva fatto, secondo una tradizione appunto mutuata dall'epoca aurea, diciamo, dei digiuni radicali, scherzando, Giachetti da solo ha sbloccato, potrebbe avere sbloccato, una storia che è bloccatissima,
6: certo,
7: quella certo. della vigilanza Rai,
6: certo.
7: Quindi ho fatto i complimenti.
6: Beh, certo, tutto questo anche è stato merito di Pannella, perché
7: assolutamente,
6: volte,
7: sì.
6: Lei si ricorderà, Pannella e Giachetti fecero uno sciopero della fame per il mancato plenum della Corte Costituzionale,
7: sì, sì.
6: Ciampi telefonò una trasmissione con Maurizio Costanzo, anche quella fu
7: no,
6: una
7: infatti,
6: grande vittoria.
7: Infatti l'utilizzo della lotta politica, che per chi è di tradizione come me, diciamo così, di sinistra, comunista democratica, insomma non comunista nel senso sovietico, è una cosa un po' diversa dalla tradizione lotte di masse, però in una società in cui il gesto, la società post-mediatica, adesso potremmo andare avanti ore, che oggi viviamo, la cultura del gesto simbolico è fondamentale. E quindi bene fatto Giachetti.
6: Manca un po' oggi, con l'esclusione dei Giachetti, alla politica italiana questa cosa?
7: Sì, manca assolutamente, perché oggi c'è la cultura del talk in televisione, andare in televisione massicciamente, ore e ore, invece la cultura del gesto, non nella versione banale, ma cioè di dare un segno che ti racconta tante cose, e in fondo è quello che ha fatto Giachetti, quella immagine dell'aula di Montecitorio vuota e lui incatenato, sciopero della fame. E ha fatto sì che tutte le coscienze un pochettino decenti e sensibili si animassero. Ecco. Questo è importante, va considerato come uno dei termini della lotta politica di questa fase della storia.
6: Grazie.
7: Grazie a voi.
6: Non so come...
7: E auguri anche postumi a una grande personalità, Marco Pannella.
4: Grazie a Vincenzo Vita. Radio Radicale, siamo con la senatrice Ilaria Cucchi di AVS per parlare di Marco Pannella. Allora, lei si batte per la giustizia, per la legalità, partendo dall'assurda situazione in cui è stato coinvolto suo fratello, che è stato vittima dell'assenza di garantismo tra le forze dell'ordine. Allora, cosa rimane oggi di Marco Pannella, delle sue battaglie per la giustizia giusta e soprattutto sul carcere?
8: Sì, di Marco Pannella rimane molto. Marco Pannella è stato un esempio un po' per tutti noi che ci occupiamo del tema dei diritti, ed in particolare delle carceri. Personalmente io non potrò mai dimenticare quando Ilaria Cucchi, pochi giorni dopo la morte di suo fratello, incontrò Marco Pannella, entrò a far parte del mondo dei radicali. Io credo che Marco Pannella sia stato e resterà per sempre l'esempio di cosa vuol dire fare politica, e quella politica vera, quella politica alla quale io mi sono ispirata, che continua ad essere parte del mio modo, parte fondamentale del mio modo di lavorare, la politica fatta per la gente e in mezzo alla gente. E mi piace molto quando giro per le strade e le persone mi salutano, ciao Ilaria, continua così. Ecco, e se oggi sono questo lo devo anche, oltre ovviamente al mio modo di essere, a coloro che ho incontrato nel mio percorso, tra cui appunto Marco Pannella, che ricordo sempre e come un grandissimo, grandissimo esempio. Non dimentichiamo mai tutto ciò che ha fatto per la realtà delle carceri, per i detenuti. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare quanta strada ha fatto sul piano dei diritti grazie al suo instancabile impegno. Ricordiamo tra tutti quanto si è speso per l'aborto, per esempio, per il divorzio e per tutte le battaglie legate ai diritti. E quindi, se è vero che ormai sono 10 anni che non è più tra noi, è altrettanto vero che se si semina qualcosa come ha fatto lui, alla fine si rimane sempre. Sì.
4: Senta, io non mi voglio dilungare oltre, perché le sue parole, diciamo, io ho visto l'emozione con le quali le ha pronunciate. Allora, si è parlato tanto di questa storia della vicenda della targa di Pannella, ma ritiene che però la vera targa sia quella del fatto che le sue battaglie ancora oggi vivono anche in lei? Lei pensa di essere una targa, cioè una persona che ha la targa di Pannella addosso?
8: Ma la targa di Pannella ce la portiamo tutti dentro, io per prima me la porto dentro, si è sentito, come faceva notare dalle mie parole, emozionate di prima, ed è un'emozione vera, pura, perché ribadisco, quello è il modo di fare politica. Pannella è una targa che ci sarà per sempre, e che ciascuno di noi nel suo piccolo si porta dentro e che continua a far crescere.
4: Grazie per queste belle parole piene di emozione che mi hanno toccato anche a me. Io la ringrazio, grazie alla senatrice Ilaria Cucchi di AVS.
8: Grazie.
3: Radio Radicale, con noi Zeffiro Ciuffoletti, storico e fondatore dell'ISFE, Istituzione di Studi Firenze per l'Europa. Parliamo di Marco Pannella e lo facciamo a 10 anni dalla sua scomparsa. Buonasera, professore.
9: Buonasera a voi.
3: Professore, allora le chiedo, qual è il significato di Marco Pannella nella storia italiana, politica e culturale?
9: Beh, è una storia che non si può ignorare, perché ha lasciato un segno profondo. Diciamo che è una storia in due tempi. Il primo tempo è un tempo costruttivo, dove la partitocrazia, il consociativismo viene squassato, anche il massimalismo idiota viene squassato dalla presa di posizione di Pannella su temi concreti, reali, che avevano attinenza alla modernizzazione della società italiana. E fu allora che anche io, come molti altri, mi avvicinai a Pannella, perché non era nemmeno un partito, era un movimento ovviamente, e come tale su alcuni temi concreti trovava delle forme di aggregazione molto più estese, perché si era per, se fosse stato un partito panelliano avrebbe preso, come raggiunse poi il massimo dei voti nelle elezioni del 79, che però erano sempre quei massimi che non potevano far vincere i referendum oppure avere la forza di cambiare le cose. Quindi il lascito di Pannella nella prima fase è estremamente importante per la storia italiana. Era sicuramente un aggancio serio all'Occidente, al mondo federalista europeo. Spinelli era uno dei suoi ispiratori, semmai è curioso il fatto che Spinelli aveva anche una critica all'economia statalista dell'Italia e oggi potremmo dire dell'Europa, mentre Pannella non eredita questa attenzione per le questioni economiche in particolare, che invece hanno un grande peso, mentre eredita una carica antitotalitaria, antipartitocratica, contro la staticità del sistema politico italiano, che viene scosso dall'azione dei radicali, di Pannella in particolare, che in questo ha una personalità spiccatissima, quella stessa personalità che forse dopo quell'exploit che ha anche di consensi nel 79 lo porta a in qualche modo a disperdere un patrimonio. Ora non vorrei essere troppo critico, perché secondo me i meriti di Pannella non possono essere ignorati nei confronti di un arco costituzionale statico, un antifascismo di maniera, che avevano portato all'immobilismo in sostanza, mentre un po' di aria fresca nella vita pubblica e politica italiana la porta Pannella, e quella aveva un suo fascino. Dopo è un po' scompaginata l'azione di Pannella e naturalmente perde consenso e perde anche, forse anche perché cambiano le situazioni. Per esempio, io credevo molto in una possibilità di un partito laico liberal socialista, ero un rosselliano in quel tempo e mi immaginavo che un rapporto fra Craxi, lui avrebbe potuto, i liberali e quel che restava dei repubblicani avrebbe potuto costituire una valida, seria e forte alternativa appunto di tipo politico parlamentare, non di sconvolgere il sistema, ma certo di creare delle. Invece questo purtroppo, come sappiamo, non avvenne, ma non tanto per la personalità di Craxi, che cambiò il Partito Socialista e basta, ma anche perché Pannella non so come mai non capì che invece quella linea andava perseguita, no? Ecco, forse lui aveva presente un Partito Socialista come quello di prima di Craxi, perché in parte Craxi prese i temi, anche i temi pannelliani, nello scuotere il sistema politico italiano, questo è certo. E quindi quella grande occasione fu veramente persa, poi sappiamo cosa accadde. E quello che accadde fu Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica. Però c'è un'attività di Pannella che andrebbe davvero ancora oggi studiata, quella nel Parlamento europeo. Pochi lo sanno, ma l'azione parlamentare in Europa fu molto importante, forse importante come la prima fase dell'attività politica di Pannella qui in Italia. Ecco, questo forse andrebbe anche, diciamo, indirizzate i giovani a studiare sulle vicende europee, perché lì era un po', si giocava una grande partita, e io ricordo l'impressione che mi fece un discorso di lui a Bruxelles nel 31 gennaio 2001, che è un discorso di un'attualità incredibile. Lei che mi sta intervistando era interessato a sapere ai giovani. Bene, io vorrei ricordare ai giovani cosa disse lui al Parlamento europeo su una questione attualissima come quella del conflitto eterno, infinito, arabo-palestinese, israeliano, e queste frasi mi sono rimaste. Voi prestate attenzione, disse Pannella allora, all'uomo e alla donna araba o palestinese solo se incontrano una pallottola israeliana. Solo allora date onore alla sepoltura. ma lo stesso non fate quando questi stessi uomini e donne muoiono ogni giorno assassinati dai loro regimi. Si rende conto dell'attualità di questa frase? Pronto?
10: Sì, sì, ci sono, sì, assolutamente.
9: Una frase su cui dovremmo molto, ma molto riflettere, perché è di un'attualità impressionante, e dimostra sempre come uno spirito, come dire, visionario come Pannella aveva però una grande attenzione alla realtà ed esprimere giudizi che non erano né conformi né confezionati, né andavano dalla parte vincente, ma erano sempre personalmente significativi e critici, ecco, sulla realtà, e questo è l'ascito più importante.
10: Quindi, come dice, se dovesse consigliare a un giovane che vuole scoprire Pannella e il suo lascito, ecco, consiglierebbe questo lato qua.
9: Cioè, anche nella parte considerata non vincente di Pannella, andassero a vedere i discorsi parlamentari in Europa e si renderebbero conto della straordinaria personalità e vivacità intellettuale, critica, spiriti critici e liberi di cui questo paese avrebbe un gran bisogno, ieri come oggi.
10: Grazie a Zeffiro Ciuffoletti per essere stato con noi.
9: Bene, buonasera, buon lavoro.
10: Radio Radicale, con noi Antonio Cerrone, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. Buonasera.
11: Buonasera.
10: Parliamo di Marco Pannella, 10 anni dalla sua scomparsa. Allora, le chiedo, qual era il suo rapporto con Marco Pannella?
11: Beh, il mio rapporto con Marco, diciamo, nasce nell'83, cioè io sono un militante referendario del Partito Radicale, la mia prima iscrizione risale alla metà degli anni 70, nel 76, quindi poi incrocio fisicamente, personalmente, diciamo, Marco nell'83, quando Pannella viene a Napoli, si candida al Consiglio Comunale di Napoli, è stato candidato a sindaco di Napoli nell'83, quando poi c'era il periodo anche delle elezioni nell'83, coincide anche con, poi c'è stato l'arresto di Tortora, quindi in quel periodo Pannella e il Partito Radicale scende a Napoli per una campagna, per la campagna elettorale, sia quella per le politiche che per il Consiglio Comunale di Napoli. Marco viene eletto in Consiglio Comunale e da militante radicale partecipo a quelle campagne e poi anche alle successive, diciamo. E Pannella eletto in Consiglio Comunale a Napoli, mi si chiede anche da Radio Radicale di collaborare su alcune cose, sui consigli comunali per Radio Radicale. E vabbè, poi c'è il processo Tortora, eccetera. Pannella, diciamo che Marco stava un paio di giorni alla settimana a Napoli e nasce, diciamo così, questo incontro più intimo. Accompagnavo Pannella, lo andavo a prendere alla frazione e poi lo accompagnavo anche in macchina in varie iniziative che sia durante il periodo dei consigli comunali, ma con tutte le vicende che poi si sono sviluppate da allora, lo accompagnavo perché mandavo, diciamo così, registravo e mandavo in diretta Pannella nelle varie iniziative che si sono poi sviluppate da quegli anni a Bartivelli, al Consiglio Comunale, alle campagne elettorali, alle iniziative al Parlamento Europeo, e quindi nasce questo rapporto intimo, nel senso che spesso ci trovavamo insieme, sia in macchina che nelle varie iniziative, nelle conferenze stampa, eccetera. Quindi è dall'83 un po' che, diciamo, ci incrociamo proprio fisicamente, e sono stato abbastanza fortunato perché facevo qualcosa che mi piaceva e vivevo a fianco a un leader come è stato, come è stato ed è Marco Pannella, un maestro non solo di politica ma anche di vita, insomma.
10: Che impressione le fece all'inizio?
11: Beh, diciamo così, un uomo che viveva la vita sia politica che personale senza nessuna differenza, diciamo, quindi l'impressione era quella di un grande maestro di vita e di politica, e che praticamente mi ha permesso di imparare tantissime cose, non solo sulle iniziative da portare, dagli obiettivi da raggiungere con le iniziative politiche che metteva in campo, e quindi ho avuto modo di conoscerla anche, diciamo, nell'intimo, nella sua persona, nel suo carisma. Quindi è complicato parlare di queste cose, a parte il fatto che mi emoziono sempre quando poi parlo con Marco dopo la sua scomparsa. Gli sono stato abbastanza vicino, diciamo, da quegli anni fino agli ultimi mesi della sua vita.
10: Ecco, lei che l'ha conosciuto così bene, qual era il carattere di Pannella fuori dagli schermi, fuori dalla radio, quando era appunto in intimità, come ci ha detto?
11: Ma Marco era un tipo che si fidava totalmente delle persone, era un tipo che praticamente riusciva a conoscere profondamente le persone, un profile, lui riusciva a capire le potenzialità delle varie persone all'interno del Partito Radicale, che poi io ho vissuto tutti questi anni all'interno del partito, anche se attraverso anche Radio Radicale. Era una persona che praticamente riusciva a capire e a fare profilava le persone, riusciva, cioè, il Partito Radicale con Marco è stato un grande apparato di persone, che da libertario Pannella riusciva a vivere insieme agli altri. Non gli piaceva tanto stare da solo, quindi gli piaceva sempre stare insieme agli altri, e riusciva a capire le potenzialità di ognuno di noi del partito da libertario, e di volta in volta sceglieva su varie iniziative le persone che avevano le capacità di coordinare quel momento politico, quell'azione politica, e poi si cambiava. Un libertario, anche se Marco viene da un filone politico liberale, ma ha adoperato il sistema libertario insieme ad altri.
10: Ha un ricordo, un aneddoto in particolare che ricorda?
11: Sono tantissimi gli aneddoti, i ricordi particolari. Io ricordo in particolare che, ecco, da quando l'ho conosciuto nell'83 poi tutti i Ferragosti li abbiamo fatti, moltissimi li abbiamo fatti nelle carceri, in particolare a Poggio Reale, veniva tutti gli anni il 15 agosto. Poi ci sono stati i momenti quando c'è stata la guerra del Golfo, con Saddam, il 15 agosto siamo stati a Bruxelles a raccogliere le firme per la guerra che si stava per fare in Iraq. Poi siamo andati 4-5 volte in Israele per la campagna dell'adesione per far aderire Israele all'Unione Europea. Tanti ricordi, che se ne dovessi dire uno, quello particolare, non saprei quale dire, sono stati tutti quanti bellissimi. Come dicevo, Marco è stato un maestro di vita e di politica in particolare, che mi ha insegnato a fare tutto quello che poi so fare, che ho fatto e che ho messo in pratica. Perché Marco ti diceva dobbiamo fare quella cosa, se Marco diceva che si doveva fare quella cosa era fattibile, perché l'aveva detto Marco. Per me è stato questo Marco Pannella.
10: Cosa ci lascia oggi il pensiero politico e il modo di fare di Pannella?
11: Di continuare su alcune battaglie che non sono state ancora portate a termine nel nostro paese. Molte le abbiamo vinte, moltissime le abbiamo vinte, altre sono ancora in cantiere. Stati Uniti d'Europa, tutta la politica e la visione politica e la geopolitica che Marco aveva e che il partito ha portato avanti con le iniziative sulla giustizia, tantissime altre cose, molte delle quali siamo riusciti a metterle al centro dell'agenda politica del paese, e con il tempo la pena di morte e tante altre cose, diciamo, che all'inizio sembravano delle cose un po' così campate, non dico campate in aria, ma difficili da raggiungere, poi sono state un po' tutte raggiunte e alcune sono ancora da portare a termine, e il partito continua su quelle idee e continuiamo a cercare di portarle avanti.
10: Secondo lei, se Pannella fosse oggi qui con noi, quali di queste battaglie vedrebbe come essenziale, come primaria?
11: Essenziali come?
10: Come primaria, come una tra queste vedrebbe come la più importante?
11: Quella della giustizia e quella sugli Stati Uniti d'Europa, che è proprio quello che manca al nostro continente, in particolare in tutto quello che sta succedendo, si sente tantissimo la mancanza degli Stati Uniti d'Europa.
10: Grazie ad Antonio Cerrone per essere stato con noi.
11: Prego.
10: Radio Radicale, con noi Antonella Casu, storica radicale. Buonasera.
12: Buonasera.
10: Sono passati 10 anni da quando Marco Pannella ci ha lasciati e qua siamo qua, insomma, per ricordarlo. E allora le chiedo, appunto, qual è il suo ricordo dello storico leader del Partito Radicale?
12: Beh, i ricordi sono veramente tanti. Io, chi mi conosce sa che sono poco propensa all'interlocuzione pubblica, diciamo. Però ho vissuto molto intensamente al fianco di Marco, del Partito Radicale, e se devo sintetizzare, perché veramente riportare dei ricordi ci vorrebbe molto, perché sono veramente tanti, però io l'essenza sta nel fatto che sono sempre grata e mi ritengo una persona molto fortunata ad aver incontrato Pannella e il Partito Radicale fin in tenera età. Io sono entrata al partito grazie ai miei genitori, che ero poco più che 10enne, e da allora sono sempre stata nel partito, l'ho vissuto in tutti questi anni e per molti anni in modo intenso e veramente credo che abbia arricchito la mia vita e per questo mi ritengo molto fortunata.

0: che non c'erano e che era necessario, ha sempre compreso, forse proprio perché viveva in mezzo alla gente e ascoltava molto la gente, ha sempre compreso quelle che erano le esigenze, e quindi ha portato avanti iniziative a difesa degli ultimi soprattutto, e molte volte ha lanciato iniziative che era difficile comprendere nel momento in cui le lanciava, perché riusciva a vedere oltre e sapeva di dover fare alcune cose anche se in quel momento potevano non essere comprese. No, famoso detto essere impopolari per non essere antipopolari, preferiva correre il rischio di non essere capito, ma di fare qualcosa che poi nel tempo si sarebbe capito che era quello che era necessario. E da questo punto di vista è veramente stato un grande, e difficilmente avremo modo di vedere, di conoscere altre persone a questo livello.
1: Che valore hanno oggi le sue battaglie e la sua idea di politica? Le rivede da qualche parte?
0: Allora, impersonificate in altri, difficile. Se devo dire un politico che oggi ancora mi ricorda Marco nella sua azione, nella sua coerenza, è Roberto Giachetti. Ma difficilmente lo vedi in altre persone. Molto spesso dalla politica comunque percepisci che l'interesse primo non è quello del cittadino, ma è un po' più legato a una posizione di potere, cioè cose che sono state proprio del tutto estranee invece dal vissuto di Pannella.
1: Beh, ha detto che si
0: ha messo a disposizione tutto, da se stesso al suo patrimonio per l'iniziativa politica.
1: Assolutamente. Lei ha detto che appunto si è avvicinata ai radicali in giovane età e si
0: sì.
1: Ricorda la prima volta che ha incontrato Pannella?
0: Io mi sono avvicinata al partito, era il 1980 e c'era una campagna referendaria in corso. E diciamo, in quei primi tempi le occasioni di incontrare Pannella sono state magari a manifestazioni o quindi proprio un primo ricordo in questo momento non mi viene. Però
1: anche,
0: poi...
1: anche un ricordo generale, non dei primi momenti, ma un ricordo di Pannella in cui ha parlato con lui e le ha detto qualcosa in particolare.
0: Sì, ma sarebbero veramente tanti. Una delle cose, anche perché io, ripeto, ho sempre dato, lo dico senza modestia, un grosso contributo, diciamo, all'iniziativa politica, però ho sempre lavorato dietro le quinte perché questa è la mia, il mio carattere, e quindi poi ci sono stati momenti in cui è stato necessario anche che prendessi altre posizioni o altri ruoli, e che per me è stato molto difficile, quindi diciamo ci sono stati anche momenti di scontro relativo. E sì, una cosa che ricordo con piacere, che Marco diceva: tu sei di origini sarde, io abruzzesi, non so chi dei due ha la testa più dura fra noi. Ecco, se devo riportare un ricordo proprio sì, personale, ma veramente adesso mi avete preso la sprovvista, ma ricordi ce ne sono talmente tanti in questi 40 anni che...
1: Assolutamente. Un'ultima domanda. Secondo lei cosa più di tutto ci ha lasciato Marco Pannella?
0: Tanto, un metodo, un modo di pensare agli altri, di non pensare solo al momento attuale, ma di vedere in prospettiva cosa ogni comportamento poteva poi produrre. E credo che sia una delle cose che più manca, cioè questa visione di prevedere, occuparsi prima di,

0: problemi che comunque poi si manifesteranno, e avere la generosità che ha avuto lui di mettere a disposizione tutto per raggiungere certi obiettivi, sacrificando, che poi non è un termine che appartiene a Pannella assolutamente, perché lo faceva proprio con estrema convinzione, però dedicando proprio tutto se stesso. Cioè Marco metteva in gioco, lo sappiamo tutti, non solo tutto il suo tempo ma anche il suo corpo, per raggiungere e richiamare l'attenzione su problematiche che ritenevano fossero necessarie affrontare in quel momento.
1: Grazie ad Antonella Casu per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
2: E con queste interviste realizzate da Franco Palazzolo e Gabriele Rossi su Marco Pannella, sul ricordo a 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, termina la programmazione notturna della nostra emittente. Apriamo i programmi del mattino di Radio Radicale, come ogni giovedì, con l'edizione supplemento di Passaggio a Sud-Est di Roberto Spagnoli.
3: Bentrovate e bentrovati all'appuntamento con il supplemento settimanale di Passaggio a Sud-Est, giovedì 21 maggio del 2026, supplemento che iniziamo questa settimana parlando di Ungheria. L'Ungheria non fa parte dei Balcani, ma occorre seguire con attenzione quello che accade in questo paese, perché ha ripercussioni dirette sulla regione, tanto più ora che Orban ha dovuto lasciare il potere. E proprio di questo parla Alessandro Cinciripini su isjournal.net. Parte dalle elezioni del 12 aprile che hanno sancito la vittoria di Peter Magyar in Ungheria e un cambio di regime. Nei Balcani l'atteso addio a Viktor Orban incrina un asse tra gli autocrati della regione, come il presidente serbo Aleksandar Vučić e l'ex presidente della Repubblica Srpska di Bosnia e Erzegovina Milorad Dodik. Ma tuttavia, nell'immediato, l'uscita di scena di Orban non collasserà un sistema di potere ben radicato e ramificato. L'articolo è stato pubblicato proprio ieri, 20 maggio, e parte dalla figura di Orban, dell'uomo che metteva d'accordo Mosca, Washington e Pechino. Nei suoi 16 anni di governo, scrive Cinciripini, Orban è riuscito a ottenere il sostegno di potenze tradizionalmente antagoniste come Stati Uniti, Russia e Cina. Per Trump, Orban è stato un alleato fondamentale nel frammentare le posizioni dell'Unione Europea sul sostegno all'Ucraina e sul gas russo. Per Mosca è stato un fedele alleato nel bloccare il pacchetto di aiuti all'Ucraina. Orban ha costruito anche un rapporto privilegiato con Pechino, favorendo investimenti cinesi in infrastrutture, telecomunicazioni e industria automobilistica, dalla ferrovia Belgrado-Budapest agli accordi con colossi cinesi. L'obiettivo politico di Orban, scrive Cinciripini, è stato quello di ostacolare nella sostanza i processi di integrazione europea dei Balcani occidentali, andando a favore dell'una o dell'altra potenza a seconda degli interessi in gioco. Nonostante Orban, questo è un punto importante che giustamente sottolinea Cinciripini, nonostante Orban sia stato uno dei principali sponsor dell'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani, soprattutto riguardo a Serbia e Bosnia e Erzegovina, nella sostanza l'obiettivo politico è stato di ostacolare lo sviluppo dello Stato di diritto nella regione per i propri interessi politici e finanziari. Con la strenua difesa di Vučić e della politica secessionista di Dodik, la sponsorship di Orban ha permesso ai due autocrati di smantellare colpo dopo colpo ogni dissenso e contrappeso istituzionale, mantenendosi al potere in ambiguità tra Unione Europea e Russia. Ciò ha allontanato la Serbia dall'adesione all'Unione Europea e ha permesso a Dodik di perpetuare il suo boicottaggio delle istituzioni statali, portando la Bosnia sull'orlo di una crisi istituzionale la scorsa estate. E poi Alessandro Cinciripini in questo articolo analizza poi anche le singole situazioni, e partiamo dalla Serbia, dagli effetti dell'addio di Orban a Belgrado. Anche Vučić, scrive Cinciripini, perde un prezioso alleato. Il legame tra i due è stato estremamente saldo per oltre un decennio, nel quale i due politici hanno intessuto accordi politici ed economici che tuttora influenzano gli equilibri interni alla regione. Proprio come Orban, Vučić ha smantellato ogni tipo di opposizione e ha marginalizzato Parlamento e società civile, almeno fino ai fatti di Novi Sad. Ricorderete il crollo della pensilina alla stazione che provocò 16 morti e scatenò un'ondata di proteste, prima giovanili e studentesche, poi che si sono diffuse nella popolazione, e proteste che proseguono ancora oggi. Magyar, il nuovo premier ungherese, ha ora annunciato la volontà di rendere pubblici gli atti degli degli appalti relativi alla ferrovia Belgrado-Budapest, finanziata dalla banca cinese Exim, e su cui il governo serbo non ha mai fatto chiarezza riguardo al rinnovamento della linea che va da Novi Sad alla frontiera ungherese. Il sostegno politico di Orban a Vučić durante le proteste studentesche si è dimostrato vitale nei momenti di maggiore pressione per l'attuale presidente serbo. Durante le ultime settimane di campagna elettorale in Ungheria, Vučić ha tentato di ricambiare la solidarietà dell'alleato in difficoltà con la notizia di un presunto attacco al gasdotto di Kanija. La messa in scena non ha però sortito effetti e all'indomani della vittoria Vučić si è congratulato con il nuovo premier ungherese. Ciò è avvenuto non senza alcune tensioni dovute all'allusione fatta da Magyar al fatto che dietro l'asse politico che legava la Slovacchia di Fico, l'Ungheria di Orban e la Serbia di Vučić ci sia la volontà diretta di Vladimir Putin. Uno dei principali cambiamenti sarà per Vučić una nuova postura di Budapest nei confronti della minoranza ungherese in Vojvodina, dove per anni Orban ha sostenuto e favorito l'egemonia dell'alleanza degli ungheresi di Vojvodina, un partito fedele agli interessi di Vučić. Resta da vedere, scrive Cinceripini, se l'arrivo di Peter Magyar determinerà una svolta per l'opposizione serba in vista delle possibili elezioni annunciate dal presidente serbo entro l'anno. Vučić, al contrario, sembra fiducioso che lo schema consolidatosi con Orban possa continuare con o senza Ungheria. Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, qui c'è la longa manus di Orban tra separatismo e affari milionari. Scrive Cinceripini, in Bosnia per oltre un decennio le minacce separatiste dell'ex presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik hanno trovato in Orban un fido alleato e uno scudo efficace. Come nel caso dell'Ucraina, l'Ungheria ha sempre impedito che si raggiungesse l'unanimità sulle sanzioni dell'Unione Europea nei confronti di Milorad Dodik, come sottolineato dalla stessa commissaria europea all'allargamento Marta Kos lo scorso anno. Alla vigilia della sentenza che poi ha condannato Dodik a 6 anni di interdizione dei pubblici uffici, è stato reso noto come le forze speciali ungheresi fossero presenti a Banja Luka, che è il capoluogo della Repubblica Srpska di Bosnia. Sebbene non vi fosse chiarezza sullo scopo della loro presenza, non è da escludere che Orban potesse voler replicare un'esfiltrazione di Dodik simile a quella dell'ex premier macedone Nikola Gruevski. Sfruttando l'appoggio del governo Dodik, Orban ha concluso affari multimilionari dai contorni opachi nel settore energetico nell'entità serbo-bosniaca, come quelli riguardanti un parco fotovoltaico nei pressi di Trebinje. Il progetto faceva parte di un piano di investimento tedesco nella regione, in seguito saltato a causa della politica secessionista di Dodik. L'Ungheria si è inserita nel finanziare 140 milioni di investimenti, ottenendo concessioni senza trasparenza. Lo stesso è avvenuto nel settore minerario, dove è emersa la longa manus ungherese dietro il controverso sito minerario di Lopare nel nord del paese. Allora a questo punto quale sarà il futuro del modello Orban? Nei Balcani occidentali sarà duro a morire, questa è la risposta di Cinceripini, che conclude il suo articolo scrivendo che nei suoi 15 anni al potere Orban ha elaborato un manuale di istruzioni per autocrati locali, smantellando l'indipendenza della stampa, accentrando tutto il potere dello Stato nelle proprie mani o in quelle di una cerchia di fedelissimi. Orban ha rappresentato e continua a rappresentare un modello a cui ispirarsi nei Balcani. Il rischio, conclude, è che all'interno della regione siano già pronti dei degni eredi del premier uscente ungherese. In Slovenia si attende il ritorno al potere dell'ex premier urbanista Janez Janša, dopo il fallimento dei negoziati per una coalizione di centrosinistra. In Bulgaria e a Bruxelles tutti gli occhi sono puntati sull'ex presidente Rumen Radev, ora primo ministro, verso cui rimangono forti incognite sulla sua posizione nei confronti della Russia e sulle prossime mosse politiche. Rimangono infine dubbi sulla sorte dell'ex premier macedone Nikola Gruevski, su cui pende una condanna a 2 anni di reclusione, per cui Skopje ha presentato diverse richieste di estradizione a Budapest. Questo l'articolo di Alessandro Cinceripini, pubblicato mercoledì 20 maggio, pubblicato ieri, su isjournal.net. Dall'Ungheria passiamo alla Grecia, anche questo è un paese che non seguiamo con la dovuta attenzione. Restiamo su isjournal.net, parliamo del processo in corso per la maxi frode sui fondi agricoli europei. Il governo Mitsotakis ha dovuto procedere a un rimpasto, mentre la Procura europea accusa vari deputati. Iniziano i processi per lo scandalo dei fondi UE mentre trema la politica. Questo è il titolo dell'articolo pubblicato il 18 maggio su journal.net, firmato da Andrea Zambelli. Andrea Zambelli è uno pseudonimo collettivo sotto il quale scrivono diversi collaboratori di journal.net. È iniziato a maggio, leggo l'articolo, è iniziato a maggio ad Atene il processo a 58 persone per presunti sussidi illegali erogati dall'OPEKEPE, che è la sigla, insomma, dell'Agenzia per i Pagamenti Agricoli greca, già al centro di uno scandalo. Secondo la procura, un'organizzazione criminale avrebbe presentato false dichiarazioni relative a terreni e coltivazioni inesistenti al fine di ottenere fondi europei. Il danno totale al bilancio europeo potrebbe superare il miliardo di euro, rendendo questo uno dei più grandi scandali di sussidi nella storia recente dell'Unione Europea. Il governo Mitsotakis ha dovuto procedere a un rimpasto, mentre la Procura Europea indaga su 20 membri del partito di governo, inclusi 11 parlamentari. L'accusa ha presentato la testimonianza dell'ex direttore di una cooperativa agricola di Kastoria, nella Macedonia occidentale, secondo cui il sistema prevedeva la falsificazione su larga scala delle carte, con migliaia di ettari falsamente dichiarati come pascoli o terreni agricoli in aree in cui tale attività non è praticabile. Dopo aver chiesto dati ufficiali all'Agenzia greca per i pagamenti agricoli, nel 2020, un allevatore racconta: «Mi è stato detto che c'erano circa 22.000 ulivi e 17.000 mandorli, colture che non possono crescere nel rigido clima di Kastoria. Sono un allevatore da 5 generazioni, qui non esistono proprietà più grandi di 10 ettari, non è possibile. Ora capisco come è stato orchestrato il gioco, perché se c'è stata un'ispezione in loco e ha avuto esito positivo, significa che anche i dipendenti dell'agenzia erano coinvolti». In un altro esempio, un terreno situato a 1100 metri di altitudine sul Monte Vizzi sarebbe stato dichiarato come uliveto, nonostante le condizioni non idonee, ma secondo la difesa si tratterebbe di errori anziché di frode. Il fatto che del denaro sia stato richiesto ingiustamente non implica dolo, ha dichiarato un avvocato. A inizio aprile, prosegue l'articolo, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha dovuto procedere a un rimpasto di governo dopo le dimissioni di 3 ministri a seguito dello scandalo. Come nuovo ministro dell'agricoltura è subentrato l'ex commissario europeo Margaritis Schinas, uomo cerniera delle relazioni con von der Leyen e il Partito Popolare Europeo. Tra le dimissioni vi sono il ministro della protezione civile, il vice ministro della sanità, il segretario del partito di governo Nuova Democrazia e il suo capogruppo in Parlamento. La loro uscita di scena giunge dopo che la Procura Europea ha annunciato l'avvio delle indagini su 20 membri del partito di governo, Nuova Democrazia appunto, tra cui parlamentari in carica ed ex parlamentari, per istigazione all'abuso di fiducia, frode informatica e falsa dichiarazione con l'intento di ottenere un vantaggio illecito per conto terzi. La Procura Europea ha chiesto la revoca dell'immunità per 11 parlamentari in carica che di rimessa hanno accusato la Procura Europea di ingerenza politica e abuso di potere. Il 22 aprile il Parlamento greco ha infine revocato l'immunità parlamentare a 13 membri di Nuova Democrazia sotto indagine e questi deputati sarebbero stati ripetutamente menzionati in intercettazioni telefoniche autorizzate in cui avrebbero tentato di intervenire a favore di singoli agricoltori per garantire accesso immediato ai fondi europei. Il vice premier Kostis Atsidakis ha definito ovvia la scelta del Parlamento e richiesta dagli stessi deputati per difendersi dalle accuse. La frode sistematica, prosegue l'articolo, ha preso avvio nel 2018. La Procura Europea accusa i beneficiari di aver dichiarato terreni non di loro proprietà e di aver esagerato il numero di animali. Alcune persone che ricevevano i sussidi europei non avevano alcun legame con l'agricoltura. Tra i casi sotto inchiesta figurano pascoli dichiarati su siti archeologici, ulivi in un aeroporto militare e piantagioni di banane sul Monte Olimpo. Insomma, francamente è un po' difficile pensare che siano errori, come sostiene appunto, come ha detto uno degli avvocati difensori degli accusati. Le accuse hanno portato a una serie di perquisizioni e arresti lo scorso ottobre, nonché a lunghe proteste da parte di agricoltori a cui erano stati bloccati i legittimi sussidi. La maggior parte dei sussidi fraudolenti è finita sull'isola di Creta, dove la famiglia del premier Kyriakos Mitsotakis esercita da oltre un secolo una forte influenza politica. E vedete un po', chissà se questo può essere solo un caso. Secondo l'Agenzia greca per i pagamenti pagamenti agricoli, circa l'80% dei sussidi per i pascoli concessi tra il 2017 e il 2020 è finito a Creta. Mentre il numero di allevatori in Grecia è in calo, a Creta tra il 2019 e il 2025, ma guarda un po', si sono registrati 13.000 nuovi allevatori, 13.000. E nello stesso periodo il numero dichiarato di pecore e capre è raddoppiato. Per occultare la provenienza illecita dei proventi, si ritiene che i sospettati abbiano emesso fatture false, fatto transitare i fondi attraverso diversi conti bancari e li abbiano mescolati con entrate legittime, così sostiene la Procura europea. Ora, in Grecia la politica trema e minaccia ritorsioni contro la Procura europea. Il premier Mitsotakis sottolinea come la frode sia iniziata prima del suo arrivo al potere nel 2019 e ha promesso di incarcerare i ladri responsabili di recuperare i fondi. E conclude l'articolo: le elezioni politiche in Grecia si terranno entro il luglio 2027, il partito conservatore di Mitsotakis è in testa nei sondaggi, ma potrebbe non ottenere la maggioranza assoluta. Il governo ha annunciato che i deputati sotto accusa, la cui immunità è stata revocata, parteciperanno alle prossime elezioni. E questa è la situazione in Grecia. Questa frode, tra l'altro, insomma, sembra di avere già sentito qualcosa, cose analoghe sono successe anche in Italia, ma insomma questo per dire come appunto la Grecia, insomma, che l'arrivo di nuova democrazia al potere non ha poi portato a un cambiamento di certi metodi che non sono, insomma, degli ultimi anni. Abbiamo parlato iniziato con l'Ungheria, con gli effetti del dopo Orban nei Balcani occidentali. Siamo passati per la Grecia e su questi processi per lo scandalo dei fondi europei e adesso andiamo a parlare lasciamo isjournal.net, passiamo a Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org. Parliamo di immigrazione, return hubs alle porte d'Europa, tra ritorni, detenzioni e deportazioni. Il patto europeo per la migrazione e l'asilo rischia di essere estremamente peggiorativo per i migranti, con detenzioni prolungate e l'ipotesi di includere la detenzione dei minori stranieri non accompagnati e delle famiglie con minori. Quello che sto leggendo è un articolo pubblicato lo scorso 15 maggio, appunto su balcanicaucaso.org, firmato da Daniela Ionita, che si occupa proprio di migrazione. Sono molti i suoi articoli che trovate sul sito di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Il prossimo 12 giugno dunque entrerà in vigore il nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo, approvato nel 2024. Il patto comprende una serie di normative e regolamenti che vanno a riformare strutturalmente l'approccio da parte dell'Unione Europea nei confronti dei confini esterni europei, della gestione dei flussi migratori in entrata e le procedure di asilo e accoglienza dei Paesi membri. Diversi organismi dell'Unione Europea, così come diversi paesi europei, si stanno preparando per l'entrata in vigore dei vari regolamenti europei compresi nel patto, su specifici temi a cui corrispondere con decreti legge e leggi delega nazionali. In seguito alla votazione del Parlamento Europeo del 26 marzo scorso sul regolamento denominato EU Return Regulation Law, volto a istituire centri di rimpatrio e di detenzione al di fuori dell'Unione Europea per le persone la cui richiesta di asilo è stata respinta, nel mese di aprile si è passati alla fase successiva dei cosiddetti triloghi. Si tratta solitamente dei negoziati tra Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea per armonizzare le diverse versioni della proposta legislativa e definire un testo unico definitivo, in questo caso cercando un accordo comune tra i diversi organi in materia di rimpatrio e di centri di detenzione in paesi terzi. In queste negoziazioni, spiega Daniela Ionita, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, a differenza della Commissione, vorrebbero una detenzione più lunga, di 24 mesi, rispetto a quella proposta dalla Commissione, che indicava un massimo di 18 mesi, rinnovabili ulteriormente in maniera indefinita e di 6 mesi in 6 mesi. E il rischio è quello di detenzione illimitate. Tutte le istituzioni europee, scrive Ionita, coinvolte nei negoziati, hanno inoltre preso in considerazione l'ipotesi di includere nella legge la detenzione dei minori stranieri non accompagnati e delle famiglie con minori, categorie considerate vulnerabili e proprio per questo generalmente escluse dai centri di detenzione e di rimpatrio. Fino ad ora la tutela del minore e il principio del suo superiore interesse era al centro della protezione del minore, non solo grazie a leggi ad hoc, ma anche a livello pratico, con maggiori tutele accessi a permessi di soggiorno e regolarizzazione più accessibili. Con il nuovo patto, però, questa impostazione rischia di cambiare radicalmente, delineando una direzione che richiama per certi versi le politiche ICE negli Stati Uniti. Insomma, si va verso nuovi meccanismi di controllo e di detenzione. Tra le misure discusse figurano infatti strumenti investigativi particolarmente invasivi, come perquisizioni nelle abitazioni dei richiedenti asilo a cui è stata respinta la domanda, il controllo dei dispositivi elettronici, inclusi monitoraggio satellitare, analisi dei social media e tracciamento tramite celle telefoniche, nonché l'incrocio e la condivisione di dati tra le autorità competenti e diversi soggetti che entrano in contatto con persone migranti prive di permesso di soggiorno. Tra questi figurano associazioni, luoghi di culto, scuole, ospedali e amministrazioni pubbliche, anche senza preventiva autorizzazione da parte di un giudice. Insomma, appunto, ricorda molto l'ICE, insomma, le forze di polizia che possono andare ovunque senza nemmeno l'autorizzazione di un giudice a controllare i migranti e gli eventuali irregolari. Il fatto più importante di queste negoziazioni, sottolinea Daniela Ionita, riguarda le condizioni per deportare le persone in paesi terzi fuori dall'Unione Europea attraverso il meccanismo di Return Hub, con trasferimenti più rapidi e obbligatori, a tutti gli effetti la messa in pratica e l'implementazione ulteriore di frontiere e confini delegati ad altri paesi non all'interno dei regolamenti europei, come il modello Albania ha insegnato. Insomma, i nostri centri in Albania, quelli che funzioneranno, come ha scandito la nostra Presidente del Consiglio Meloni, e che appunto adesso diventano un modello esportabile. Questo, scrive Ionita, oltre al rimpatrio di persone a cui è stata rigettata la richiesta di asilo e che provengono da paesi in cui la leadership non è solida e sicura, come l'attuale Siria e l'Afghanistan. L'esternalizzazione delle frontiere si fonda su una rete di accordi economici e politici con paesi terzi che, secondo Border Violence Monitoring Network, rischia di legalizzare pratiche di violenza documentate da anni lungo le frontiere esterne dell'Unione, in particolare sulle rotte balcaniche e mediterranee. Gli accordi previsti non riguardano soltanto la costruzione delle strutture necessarie ai cosiddetti return hubs, come dimostrato dal caso dell'Albania, ma anche l'autorizzazione e il finanziamento di sistemi di sorveglianza statale delle persone in movimento nei paesi degli accordi. L'obiettivo è prevenire l'ingresso dei migranti ancor prima che raggiungano il territorio europeo, delegando il controllo a paesi terzi che in molti casi rappresentano già luoghi di transito lungo le rotte migratorie. Queste politiche, si legge nell'articolo, non costituiscono una novità, ma si inseriscono in oltre 10 anni di rafforzamento dei confini europei attraverso accordi internazionali, finanziamenti, programmi di formazione per le polizie di frontiera, il sistema Frontex, la diffusione di tecnologie di sorveglianza digitale dalla Turchia ai Balcani occidentali fino ai paesi dell'area sud-est Asia e Nord Africa. Insomma, 10 anni di esternalizzazione europea tra accordi sulla sicurezza e la repressione delle persone migranti. Negli anni il Border Violence Monitoring Network ha evidenziato come l'esternalizzazione delle frontiere sia strettamente legata a violenze sistematiche ai confini. Pushback, torture, morti e sparizioni di persone migranti sarebbero infatti perpetrati proprio in quei paesi definiti sicuri o destinati a diventare partner dell'Unione Europea attraverso nuovi accordi. In questo modo l'Unione Europea potrebbe sottrarsi alle proprie responsabilità dirette e ai meccanismi di accountability. Poiché tali pratiche avverrebbero al di fuori della sovranità territoriale dell'Unione o dei suoi Stati membri. Il ruolo europeo resterebbe quindi limitato agli accordi economici e politici necessari a garantire trattenimento, rimpatrio e detenzione fuori dai confini europei, trasformando le persone migranti in presenze considerate indesiderate non più soltanto dai singoli paesi d'ingresso, ma dall'Europa nel suo complesso. oltre alla denuncia del Border Violence and Monitoring Network, anche diverse organizzazioni che si occupano di salute hanno firmato una dichiarazione in cui affermano di rifiutarsi di essere parte della guerra contro i migranti senza documenti. Gli ospedali, secondo il possibile nuovo regolamento, diventerebbero luoghi che dovrebbero denunciare la presenza dei pazienti migranti irregolari, non mettendo al centro la salute del paziente e anzi voltando le spalle alla confidenzialità, all'etica del lavoro tra struttura sanitaria e paziente. Ricordo a questo punto ricordo che anni fa la Lega propose appunto che i medici di base, i pronti soccorsi, gli ospedali denunciassero l'arrivo, la presenza di migranti irregolari. Questa idea fu seccamente respinta, duramente respinta dalle organizzazioni dei medici, perché appunto questo oltretutto impedirebbe anche di controllare magari la presenza di malattie infettive, di epidemie, di quindi prevenire magari delle epidemie. Ma una normativa del genere, io penso, non sono un esperto, ma forse presenta anche alcuni aspetti di incostituzionalità. Ma torniamo all'articolo di Daniela Ionita su balcanicaucaso.org. Perché a questo punto entra in gioco l'Italia. L'Italia è stata tra i principali promotori dell'idea dei return hubs attraverso il protocollo Italia-Albania, che ha portato alla creazione dei CPR per migranti sul territorio albanese, dei centri di trattenimento e rimpatrio, sotto il territorio albanese ma sotto la gestione italiana. Questo modello è stato progressivamente assunto dall'Unione Europea come possibile buona pratica per l'esternalizzazione delle frontiere e delle procedure di rimpatrio, senza però valutare in modo approfondito i risultati concreti e le conseguenze umanitarie, giuridiche e politiche che tali misure comportano. Danimarca, Austria, Germania, Grecia e Olanda sono già alla ricerca di paesi con cui concludere accordi diretti alla creazione di return hubs, con la possibilità di aprire trattative con circa 12 paesi chiave: Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro ed Etiopia. E diversi di questi paesi, fa notare Daniela Ionita, non sono nuovi. Ruanda, già di interesse da parte del Regno Unito, con cui non è proseguito grazie all'intervento della Suprema Corte britannica. Il Senegal, già finanziato con più di 30 milioni di euro di fondi europei per sorveglianza e controllo delle frontiere, intercettazioni marittime di persone che tentano di lasciare il paese per intraprendere la rotta atlantica, infrastrutture di detenzione. Tunisia e Libia, con cui l'Italia ha accordi da diversi anni direttamente con le guardie costiere. Mauritania, che con i soldi dell'Unione Europea ha finanziato raid nel deserto e squadre di intervento contro i migranti per far evitare loro di intraprendere la rotta migratoria per le Canarie. Insomma, stiamo parlando di un potenziamento di accordi con paesi che violano sistematicamente i diritti umani. L'ultimo c'è anche l'Egitto, paese che ha già rapporti con l'Unione Europea attraverso un pacchetto di 200 milioni di euro per contenere le migrazioni verso l'Europa, con particolare attenzione alla lotta contro il contrabbando e la tratta di esseri umani, rafforzamento delle frontiere egiziane, soprattutto con la Libia, principale punto di partenza dalle coste, potenziamento dei percorsi migratori regolari, rafforzamento dei programmi di rimpatrio e reintegrazione. Ricordiamo, scrive Ionita, che l'Egitto è anche il paese da cui partono anche il maggior numero di minori stranieri non accompagnati in Europa. Insomma, l'Egitto come nuova terra di confine europeo. E poi c'è il nuovo decreto sicurezza in Italia. Da noi l'adeguamento alle future disposizioni del patto europeo su migrazione e asilo è già iniziato attraverso una serie di decreti culminanti appunto nel decreto sicurezza convertito in legge ed entrato in vigore il 24 aprile. Il provvedimento rafforza ulteriormente le politiche di controllo, trattenimento ed espulsione, introducendo misure che ampliano i poteri legati all'identificazione, ai rimpatri, ai respingimenti, al rafforzamento del sistema dei CPR, prevedendo l'apertura di nuovi centri in futuro. Sebbene alcune norme particolarmente controverse, come l'iniziale previsione di incentivi economici ai legali coinvolti nei programmi di rimpatrio volontario assistito, siano state successivamente cancellate nel nuovo decreto sicurezza, sono comunque state inserite in forma modificata nel disegno di legge 1885 sulla conversione in legge del decreto 55/2000 di quest'anno, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. La direzione politica resta insomma quella di un progressivo irrigidimento del sistema migratorio italiano ed europeo. Allora, in questo quadro, conclude Daniela Ionita, l'esternalizzazione delle frontiere, la detenzione amministrativa e la cooperazione con paesi terzi si consolidano sempre più come strumenti centrali della governance migratoria europea di rigetto dei corpi migranti senza documenti o considerati provenienti da paesi sicuri. In altre parole, proteggere i confini e violare la dignità delle persone che sono in movimento. Questo è l'articolo di Daniela Ionita, ha pubblicato il 15 maggio su il sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org, che finisce proprio parlando dell'Italia, e questa è una mia considerazione. Da quello che emerge, insomma, dalle norme, anche dal decreto sicurezza, è l'incapacità del nostro governo di governare in maniera efficace e razionale i flussi migratori, e lo dimostrano anche i numeri, anche se quelli che sentiamo spesso ripetere da rappresentanti del centrodestra non sono quelli reali, e insomma mostra anche ovviamente di conto contemporaneamente c'è anche l'impossibilità di ammettere di non aver mantenuto una promessa elettorale. E allora a questo punto la tattica qual è? Quella di premere sul tasto della paura, e siamo solo all'inizio, insomma, ne vedremo delle altre man mano che ci avvicineremo alle elezioni, e per esempio le dichiarazioni sul caso Modena lo stanno a dimostrare. Ci fermiamo qui con il supplemento settimanale di Passaggio a Sud-Est di questo giovedì 21 aprile del 2026. L'appuntamento è per domenica sera, domenica 24 maggio alle 21, per una nuova puntata di Passaggio a Sud-Est. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
2: Grazie a Roberto Spagnoli, che tornerà con Passaggio a Sud-Est domenica prossima dalle 21 alle 22 con l'edizione integrale di Passaggio a Sud-Est, per l'appunto quella da un'ora. E ora però è il momento delle prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Michele Lembo.
4: Un saluto agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento per vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di giovedì 21 maggio, in regia Lorenzo Bruschi, in studio Michele Lembo. Giornali, quelli di questa giornata in cui un argomento trova larghissimo spazio, ma poi vedremo, ci sono anche aperture e approfondimenti su temi diversi, ma questa notizia di queste ore che abbiamo alle spalle della giornata di mercoledì, questa notizia appunto del trattamento degli italiani della flottiglia in Israele è tema che occupa appunto larghissimo spazio su tutti i giornali, naturalmente con declinazioni, interpretazioni editoriali di tipo diverso, di cui vi daremo un qualche conto. Vediamo intanto i titoli per capire un po' meglio questione. Avvenire, per esempio, riprende due parole che sono state pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota che è stata diffusa nella seconda parte della giornata di mercoledì: infima condotta. Così, tra l'altro, il Presidente della Repubblica, e questo è il titolo che trovate su Avvenire, dove poi si spiega: il ministro israeliano Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia, manettati e in ginocchio. L'indignazione appunto di Mattarella, le parole poi di Tajani ad Avvenire: ci saranno conseguenze politiche. Il quotidiano di ispirazione cattolica intervista il ministro Tajani su questi temi, trovate naturalmente all'interno il testo completo della intervista. Il Domani: le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna tra virgolette. Trovate su molti quotidiani questa fotografia, è davvero inquietante, come dire, ha un connotato molto molto brutto, come lo stesso ministro Tajani ha commentato nella tarda serata di mercoledì. Scene che si vedono appunto negli stati autoritari, abbiamo visto in scene appunto relative agli stati autoritari, le torture appunto queste vengono chiamate torture, ecco così. La bancarotta morale dei fascisti di Netanyahu è il titolo dell'editoriale di Gigi Riva. L'Unità, ancora più a fondo sulla questione Israele Stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta. Questa è un po', diciamo, la lettura che viene data da questi quotidiani che guardano a un elettorato tendenzialmente di sinistra. Gli altri giornali, invece, quelli che guardano a destra, scelgono di parlare comunque di questa notizia. Il quotidiano Libero titola così: Scemo è più scemo, che è un film di tanti anni fa che forse molti non hanno mai nemmeno sentito nominare. Flottiglia finisce malissimo, l'ultraortodosso Begvir si prende gioco dei propalli in ginocchio e fa infuriare il mondo. Tra i fermati un onorevole carotenuto del Movimento 5 Stelle che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre. Qui poi gli interventi, non c'è la fotografia in prima pagina sul Libero, e l'editoriale di Mario Seghi cerca di mettere sullo stesso piano due incendiari da mettere alla porta. Se volete appunto cercare di approfondire questo ragionamento, leggete l'editoriale di Mario Sechi. Il Giornale invece pubblica la foto che vi ho detto, che avrete visto sui social, sui siti di informazione, grazie agli strumenti di cui disponiamo al giorno d'oggi. Interpreta la notizia in questo modo: alta tensione Italia-Israele, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù. E questo è anche l'argomento che viene ripreso dal direttore Tommaso Cerno. Per fortuna c'è chi dice no, il riferimento a cose, mi pare, non proprio di queste ore, però è comunque questa notizia occasione per rimproverare la sinistra, a cui si fa riferimento anche diciamo il terreno culturale diciamo da cui nasce l'iniziativa della flottiglia. Anche se sul Giornale si ritorna su un tema che circola da questa estate, quando ricorderete c'è stata la prima iniziativa, quella recente, poi ce ne sono state altre negli anni scorsi, i legami della flotta, quel link che porta ai fratelli musulmani. È probabilmente anche il tema che viene utilizzato dal ministro Ben-Gvir per questi comportamenti che appunto però sono stati molto molto criticati, perché si vede un link che è stato più volte evocato appunto da quest'estate ad oggi, un collegamento in qualche modo tra la flottiglia e il mondo musulmano estremista, che appunto è stato protagonista di tante questioni. Un link che è stato sempre molto labile, molto difficile da dimostrare, ma che appunto viene rievocato. La Verità invece non mette questa notizia in primo piano, si titola su un'altra questione: un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, il riferimento a un arresto, e vedremo naturalmente poi se saranno dimostrate queste accuse. Tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso, rinchiuso in comunità. A marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con i profili di affiliati ai tagliagole. Vediamo gli altri quotidiani. Questo insomma è l'approccio da questa parte, diciamo così. È una notizia grave, ma ci sono dei commenti che appunto chiamano in causa anche altre questioni, altre responsabilità. Altri quotidiani cercano, diciamo così, una via mediana. Il Giorno, per esempio: flottiglia, arresti e umiliazioni, Israele liberi gli attivisti, è un virgolettato dalle dichiarazioni che sono venute nella giornata dal governo, nella giornata di mercoledì. Il ministro Ben-Gvir deride i 400 militanti fermati al largo, bendati, messi in ginocchio, l'ira dell'Italia, Mattarella, trattamento infimo, incimile, Meloni e Tajani, Tel Aviv si scusi, convocato l'ambasciatore, una sintesi di tutto quello che è avvenuto appunto nella giornata. Il Fatto Quotidiano calca molto, molto la mano su questa notizia. Umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna a parole, mette tra virgolette il Fatto Quotidiano, la flottiglia mette in ginocchio Israele. Questa è la conclusione, diciamo così, che viene dal Fatto Quotidiano. Poi altre notizie, polizia versus Bibi e IDF, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro. Oggi a Roma il nostro Mantovani, 5 Stelle e altri ostaggi italiani. La dichiarazione che è venuta, come avrete sentito, mercoledì sera da parte del ministro degli esteri Antonio Tajani, appunto della possibilità che rientrino tutti nella giornata. Vediamo il Dubbio. Ben-Gvir umilia i militanti della flottiglia, ira di Meloni e Mattarella, l'oscena passerella del ministro della sicurezza, la premier italiana, immagini inaccettabili, scrive il Dubbio. Stavolta le immagini hanno fatto saltare i protocolli diplomatici e costretto Giorgia Meloni a uscire dalle formule di rito. Attivisti inginocchiati, mani legate dietro la schiena, circondati dagli agenti di sicurezza israeliani, mentre il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir li deride agitando la bandiera dello Stato ebraico davanti alle telecamere. In mezzo ci sono anche 29 italiani, appunto ci sono in tutto sono più di 400, come avete sentito. Dunque la vicenda della flottiglia diretta a Gaza ha smesso di essere soltanto un episodio della crisi mediorientale, si è trasformata per il governo italiano in un qualche cosa di molto più serio. Poi l'articolo, che è di Mauro Bazzucchi, prosegue all'interno. Sul Fatto trovate anche un ritratto di questo personaggio, il falco dell'ultradestra israeliana che odiava Rabin e incita le brutalità dei coloni. Itamar Ben-Gvir è il volto più sguaiato, teatrale e radicale, qui si usa questa parola in senso dispregiativo, del nazionalismo israeliano, paonazzo, spettinato, la kippa perennemente storta, il sorriso da provocatore seriale. Gvir sembra uscito da una rissa da bar più che da un consiglio dei ministri, eppure dietro l'apparente caricatura di ultra o arabofobo si muove uno dei politici più influenti dell'Israele contemporaneo, un agitatore professionista che ha trionfato, che ha trasformato l'estremismo kahanista in una forza istituzionale capace di spostare ancora più a destra la barra del governo Netanyahu. Un gioco al rialzo che da anni lo vede vincente su tutta la linea, anche la lettura politica di quello che avviene all'interno del governo Netanyahu. Insomma, queste sono le questioni. Marco Travaglio nel suo editoriale scrive: a chi non li capisce, l'ennesimo atto di pirateria del democraticissimo governo israeliano. Queste le prime parole del suo editoriale, che si concentra su questa questione. Che dire, questa è la notizia come la trovate su queste prime pagine. Il tempo sta quasi per scadere, quindi vi diamo a rapidamente anche un cenno sulle altre aperture. Invece il Riformista, per esempio, intervista Vannacci, che cresce nei sondaggi, Futuro Nazionale avanza sui social tra i giovani nel centro e nel nord-est, pesca nel campo rosso-bruno, Lega e Fratelli d'Italia temono un'emorragia di voti nel 2027, il generale al Riformista: abbiamo la forza per incidere nel centrodestra. Milano Finanza intervista il ministro Crosetto: l'Unione Europea si muova, e qui è una intervista a tutto campo, quindi si parla anche degli altri temi. Bruxelles deve attivare in tempi stretti meccanismi a favore di industria ed economia, e poi altri temi toccati in questa intervista che trovate su Milano Finanza. Il Sole 24 Ore: arriva il BTP Italia sì, anti inflazione. Il Foglio: altri temi, i falsi amici della libertà, Trump si innamora dei successi, e poi un approfondimento su quello che sta accadendo, Putin che è tornato a Mosca con in tasca il denaro di Xi. Questi gli altri temi, ma per tutti i particolari vi diamo appuntamento fin d'ora alla rassegna stampa completa di Radio Radicale, Stampa e Regime, in onda a partire dalle 7:35 circa. In studio ci sarà Roberta Iannuzzi. Noi ci fermiamo qui per questo primo sguardo alle prime pagine dei quotidiani di giovedì 21 maggio, ma rimanete con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: Grazie a Michele Lembo, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue come di consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 21 maggio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. L'edizione di oggi sarà un po' particolare perché dedicata esclusivamente a un tema, quello delle politiche migratorie, l'Italia, l'Unione Europea. È da un po' di tempo che non approfondiamo questo tema e approfitteremo di un speciale di Le Monde, le prime due

tipo di deviazioni. Al largo del Nord Africa, per soccorrere imbarcazioni in difficoltà utilizzate da esuli che tentano di raggiungere l'Europa, il tempo gioca contro i soccorritori. Perché? Perché sperano di arrivare prima delle cosiddette guardie costiere libiche, responsabili di innumerevoli abusi documentati in dettaglio fin dagli anni 2010. Viene raccontato come operano, oltre che gli aerei delle ONG, anche le imbarcazioni per salvare vite in mare. Una mole monumentale di inchieste e rapporti, inclusi quelli dell'ONU, ha documentato il sistema di sfruttamento dei migranti in Libia, torture, estorsioni, sfruttamento sessuale, schiavitù. Eppure, queste guardie costiere di Tripoli ricevono le loro imbarcazioni per intercettare i migranti dall'Italia, in particolare dal governo di Giorgia Meloni e dall'Unione Europea, da Bruxelles. A fine 2025 le guardie costiere di Tripoli avevano pubblicato fotografie della consegna di una di queste motovedette, mostrando una bandiera europea sulla fiancata di una barca appena uscita dall'imballaggio. Accanto c'era il logo del Ministero dell'Interno italiano, come aveva notato il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, punto di riferimento sulle questioni migratorie nel Mediterraneo centrale. Alcuni mesi prima era stata una vecchia motovedetta della Guardia di Finanza italiana a sparare con fucili d'assalto contro la Ocean Viking, nave di SOS Mediterranee, senza che l'incidente suscitasse alcuna reazione a Roma. Anzi, il protocollo d'intesa con Tripoli è stato rinnovato a novembre 2025 per altri 3 anni. Morale, dall'ascesa al potere di Giorgia Meloni, la collaborazione dell'Italia con gli attori libici si è intensificata. In realtà, come dire, c'è un peccatore originario, Marco Minniti, non va mai dimenticato, così come la collaborazione con la Tunisia, dove gli abusi contro i migranti subsahariani sono all'ordine del giorno. A febbraio 2023 il presidente autoritario della Tunisia, Kais Saied, fece un discorso ispirato dalla retorica della grande sostituzione, cara alla famiglia politica di Giorgia Meloni, e scatenò ondate di violenze razziste, portando tra l'altro a un aumento dei tentativi di partenza verso l'Europa dei migranti. Ma a luglio dello stesso anno Meloni è andata a Tunisi con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, per firmare un accordo di cooperazione dal valore di quasi 1 miliardo di euro, contraddistinto dal rafforzamento delle capacità di pattugliamento delle frontiere della Tunisia, ancora una volta intercettazioni in mare. Il metodo italiano, scrive Alain Caval, è accordi opachi e conseguenze disumane. L'Italia, spiega Catherine Woolard, specialista di questioni migratorie e professore alla Brussels School of Governance, l'Italia è portatrice di un metodo che consiste nel convincere le autorità dei paesi di transito a fermare le partenze attraverso accordi opachi, di cui i trattati ufficiali sono solo la vetrina. Questo metodo può funzionare, ma le sue conseguenze sono orrende. Le Monde ne riporta alcune: la brutalità della polizia tunisina, migranti abbandonati nel deserto in Libia e in Algeria. Interrogato a margine di un vertice del G7 ospitato dall'Italia nel 2024, un consigliere del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, aveva rifiutato di esprimersi. E poi c'è il ruolo di Frontex, l'agenzia europea, che sorvola il Mediterraneo centrale, ma quello che fa è trasmettere le informazioni raccolte alle guardie costiere libiche, sempre più numerose e meglio equipaggiate grazie a Roma e Bruxelles. Queste ultime devono intercettare i migranti in mare, rimandarli in Libia.

0: prima che raggiungano le zone di competenza dell'Italia o prima che intervengano le navi delle ONG prese di mira sempre dalle guardie costiere libiche con mezzi marittimi forniti dagli europei. Del resto, questa collaborazione è al centro di un'inchiesta per complicità in crimini contro l'umanità che in Francia coinvolge l'ex direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, dal 2024 eurodeputato del Rassemblement National, il partito di estrema destra. Così Le Monde, che vi consigliamo di recuperare e di leggere anche le prossime puntate di questa inchiesta reportage di Alain Caval. Ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: E grazie a David Carretta che tornerà con la sua rassegna della stampa internazionale sempre qui su Radio Radicale domani mattina dalle 6.45 alle 7. Ora Open Police, numeri alla mano a cura di Michele Lembo, al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
2: Ma quando vuoi.
3: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'appuntamento con la trasmissione di Open Police, numeri alla mano. Anche questa mattina siamo in compagnia di Luca dal progetto che innanzitutto salutiamo, bentornato a Radio Radicale. Luca.
2: Buongiorno Michele, grazie e buongiorno a chi ci ascolta.
3: Allora Luca, oggi parliamo di un fenomeno che può essere visto anche come un problema da diversi punti di vista, che spieghiamo subito con il titolo della scheda di cui diremo qualcosa questa mattina, naturalmente ricordando ai nostri ascoltatori di andare sul sito di Open Policy dove si trovano tutti i dati che poi presentiamo settimanalmente in questa trasmissione. Il titolo di oggi è questo: in Italia il numero di nati è al minimo storico e sicuramente è un fatto che può essere letto da diversi punti di vista, ma comunque è un tema, è un problema per il nostro paese da diversi punti di vista. Ma dici tu, Luca, qual è la logica che avete seguito in questa scheda e qual è il primo numero di cui parliamo oggi?
2: Sì, allora, naturalmente come gli ascoltatori ricorderanno, ormai da anni Open Police cura un osservatorio dedicato ai temi della povertà educativa, curato in collaborazione con l'impresa sociale e con i bambini. Naturalmente all'interno di questo osservatorio poi, come dire, cerchiamo di espandere il nostro campo di analisi anche su altri aspetti. Sicuramente un aspetto rilevante per quanto riguarda i minori in generale, ma come ricordavi anche tu, più in generale il nostro paese, c'è sicuramente il tema della natalità, che è un tema sicuramente urgente. Questa mattina, diciamo, presentiamo un'analisi che abbiamo fatto su una serie di pubblicazioni fatte da Istat, che è sempre una fonte preziosissima per il nostro lavoro, e partiamo proprio con il dato più recente disponibile relativo alle nuove nascite in Italia, che è quello del è il dato 2025, sul 2025 ancora provvisorio. Parliamo di circa 355.000 nuovi nati, che sono circa 15.000 in meno rispetto al 2024, quindi c'è una riduzione nell'arco di un anno del 3,9%, e è sostanzialmente un dato che di anno in anno tende a diminuire. Se si considerano se si considera il picco di nuovi nati che è stato registrato nel 2008, che è appunto il dato più alto registrato negli ultimi anni, andiamo a una perdita complessiva di 221.000 nascite, appunto dal 2008 al 2025.
3: Allora, Luca, questo è il dato davvero notevole rispetto al 2008. Il secondo numero riguarda il numero medio di figli per donna nel 2025, un altro modo di vedere lo stesso fenomeno.
2: Esatto, perché Istat mette a disposizione anche questo dato che viene definito in termini tecnici, diciamo così, tasso di fecondità, e può essere appunto riassunto come numero medio di figli per donna. Nel 2025 questo numero era di 1,14, che rappresenta un nuovo minimo storico. Era già stato raggiunto un minimo storico nel 2024 con 1,18 e il precedente l'utente minimo invece risaliva al 1995 con 1,19. Istat, tra l'altro, sottolinea che siamo ormai lontanissimi dal quello che viene considerato un po' il tasso di ricambio generazionale, che sarebbe di 2,1 figli ogni donna. Questo dato, tra l'altro, diciamo questa quota di nuovi nati, l'ultima generazione che è stata in grado di garantirla è stata quella dei nati intorno al 1947. Questo, come vedremo poi meglio con i prossimi numeri, è un dato abbastanza paradossale, perché se si considerano, diciamo così, i desideri degli italiani, andiamo a scoprire che in realtà mediamente si vorrebbero almeno due figli.
3: Allora Luca, con i dati successivi cerchiamo di capire un po' come mai ci troviamo in questa situazione, se ho capito bene. Parliamo innanzitutto della questione economica, giusto come primo tema.
2: Esatto, sostanzialmente, diciamo così, Istat ci mette a disposizione anche delle indagini che ha condotto appunto su quelle che sono le motivazioni per cui gli italiani fanno sempre meno figli. È un fenomeno naturalmente molto complesso, che ha molti fattori, e diciamo che in generale c'è un 62,2% di intervistati che dichiara di aver dovuto rinunciare alla genitorialità a causa di difficoltà di varia natura. In generale, diciamo che nel 2024 erano il 21,2% gli under 50 che intendeva avere un figlio nei successivi 3 anni. Anche questo è un numero in diminuzione, era il 25% nel 2003. Questo sostanzialmente significa che ci sono oltre 10,5 milioni di persone, diciamo, potenzialmente in età feconda, quindi in un'età in cui sarebbe possibile avere figli, che però appunto non progettano di farne a stretto giro. Spesso però, appunto, come ricordavi, questa non è una scelta libera, è una scelta obbligata, e il principale ostacolo è proprio quello di natura economica, preoccupazione sentita soprattutto tra gli uomini, soprattutto nella fascia di età 25-34 anni. A cui naturalmente è strettamente connessa anche l'aspetto lavorativo, in particolare la stabilità della propria occupazione. Questa è una preoccupazione che riguarda principalmente le donne.
3: Allora, il dato successivo, Luca, ci dice che comunque queste persone, queste famiglie apprezzerebbero molto un sostegno economico, ma spiegaci bene tu se ho capito bene la questione.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che in generale quello che emerge dalle rilevazioni di Istat è che diciamo, gli italiani, o almeno chi rientra in questa fascia di età per cui potrebbero essere potenzialmente genitori, come dire, diciamo che rivendica una nuova centralità di uno Stato che sia in grado di garantire un sistema di welfare e di servizi per l'infanzia. Nelle rilevazioni di Istat, appunto, emergono diverse a chi, appunto, a chi viene richiesto quali sono i possibili incentivi, appunto, alla genitorialità. Vengono elencate una serie di soluzioni, diciamo così, ma sicuramente al primo posto ci sono sostegni di natura economica. Questo diciamo che riguarda sostanzialmente il 28,5% degli intervistati. Ci sono poi naturalmente altri aspetti, tra cui appunto il potenziamento dei servizi per l'infanzia, che viene indicato dal 26,1%, e altre agevolazioni comunque legate alla casa, che è un altro tema sicuramente molto rilevante, molto anche centrale nel dibattito delle ultime settimane. In questo caso è il 23,1% appunto a suggerire questo tipo di soluzione come incentivo alla genitorialità.
3: Allora, Luca, l'ultimo argomento di cui parliamo questa mattina riguarda il tasso di natalità e come sempre voi di Open Policy ci date la possibilità di vedere questo numero un po' in giro per il nostro paese, diciamo così.
2: Esatto, perché diciamo il nostro approccio è quello di andare a vedere come si sviluppano le diverse realtà del nostro paese, che come sappiamo spesso sono molto diverse tra loro. Questi sono dati sicuramente molto importanti, tra l'altro perché appunto permetterebbero di attuare delle politiche mirate a seconda di quelle che sono le esigenze dei diversi territori. Da questo punto di vista, ancora una volta, è Istat che ci mette a disposizione delle informazioni preziose. Purtroppo, in questo caso, il dato più aggiornato risale al 2022. Sono comunque indicazioni sicuramente molto interessanti. In questo caso parliamo del tasso di natalità, quindi il tasso di nuovi nati ogni 1000 abitanti. In quell'anno, quindi nel 2022, era a livello nazionale dell'8,5%, anche in questo caso naturalmente registriamo un calo significativo se consideriamo che nel 2025 questo dato era sceso a 6 nuovi nati ogni 1000 abitanti, e ci siamo concentrati in particolare sui comuni capoluogo, dove comunque, come era facile aspettarsi, si registrano dei valori superiori alla media, anche se naturalmente non sempre. Per quanto riguarda, diciamo, i dati più alti, si registrano al sud, in particolare a Catania, c'erano in quell'anno 8,5 nati ogni 1000 residenti, a Andria e Palermo ce n'erano 8, a Crotone, Bolzano, Reggio Emilia e Piacenza 7,8, mentre sempre per quanto riguarda i comuni capoluogo, i dati più bassi erano in Sardegna, con Nuoro, Carbonia e Oristano a 4 nuovi nati ogni 1000 residenti e Cagliari poco sopra con 4,5.
3: Numeri interessanti su cui poi naturalmente non sarà semplice costruirsi un'opinione perché di questo fenomeno, ma ci torneremo, Luca, perché abbiamo finito il tempo anche per oggi, il tempo di cui disponiamo per questa trasmissione. Ricordiamo il titolo della scheda: in Italia il numero di nati è al minimo storico. Trovate tutti i dati di cui abbiamo anticipato qualcosa questa mattina sul sito di Open Policy. Noi come sempre siamo davvero grati agli analisti di Open Policy che vi presentano il loro lavoro, e oggi siamo ancora grati a Luca dal progetto che è stato con noi. Grazie Luca.
2: Grazie a voi, buona giornata.
4: Radio Radicale, sono le 7:08, la giornata di oggi, tra pochissimo, breve di collegamento, in diretta con Francesco De Leo, Spazio Transnazionale, poi alle 7:30, Post-Sovietica di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, quindi alle 7:35 Stampa e Regime con Roberta Iannuzzi, alle 9 il nostro notiziario. Diamo un'occhiata agli appuntamenti del giorno, soprattutto quelli della politica. Sapete che i lavori di Camera e Senato sono chiusi per la vicinanza con le elezioni amministrative. Oltre 600 comuni chiameranno gli elettori per rinnovare le cariche dei consigli comunali, tra questi ci sono Prato e altre città italiane importanti, quindi questo, diciamo, per quanto riguarda l'attività parlamentare. Le notizie, tra poco Francesco De Leo sicuramente aggiornerà sulla situazione, soprattutto riguarda il Golfo. Ci sono novità e notizie, diciamo così, anche in contraddizione. Vedremo, insomma, la lettura che Francesco e i suoi ospiti daranno di quanto sta accadendo, soprattutto nei rapporti USA, Israele, Iran. Allora, 7:09, con qualche secondo d'anticipo, linea a Francesco De Leo.
5: Buongiorno, buongiorno Antonello e grazie, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia. C'è proprio una notizia di poco fa: il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra USA e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. In un post di 3 parole su X, il capo del Pentagono ha ripreso una clip del vicepresidente Vance, impegnato martedì nel briefing con i media alla Casa Bianca. Non concluderemo raggiungeremo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare. Queste le sue parole. Pertanto, come mi ha detto il presidente Trump, siamo pronti all'azione. Non vogliamo imboccare quella strada, ma il presidente è disposto, in grado di farlo qualora fosse necessario. Tutto questo mentre un'esclusiva di Axios riporta che la nuova proposta di pace sull'Iran scatena una telefonata tesa tra Trump e Netanyahu, ma vedremo la notizia anche su altri giornali. A proposito di Iran, il Financial Times, dov'è la guida suprema dell'Iran? A diversi mesi dall'assenza di Mostada Khamenei, funzionari della Repubblica Islamica stanno diffondendo la versione secondo cui sta bene ed è al comando. Anche per oggi, come sempre, nella puntata di questa mattina, Gian Piero Gramaglia con noi. Buongiorno Gian Piero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Allora, sempre dal Financial Times, sempre su Mostaba Khamenei, a più di due mesi dalla sua nomina al leader supremo dell'Iran, non si hanno ancora notizie né si è vista la sua figura. Tuttavia, mentre si moltiplicano le speculazioni sulla salute e sui luoghi in cui si trova il leader nascosto, nelle ultime settimane i funzionari iraniani hanno iniziato a rilasciare sporadici aggiornamenti sulle sue condizioni. Questo nel tentativo, scrive il Financial Times, di trasmettere sia alla nazione che i nemici l'idea che egli non solo stia bene, ma abbia anche il pieno controllo della situazione. Mazahar Hosseini, che è un religioso che ricopre il ruolo di capo del protocollo presso proprio l'ufficio del leader supremo, ha dichiarato questo mese che Khamenei è sopravvissuto agli attentati che hanno ucciso suo padre, sua moglie e altri parenti, perché si trovava per caso appena fuori dell'edificio preso di mira. Era in cammino, stava per salire le scale quando un missile ha colpito. L'ayatollah Mojtaba è stato colpito dall'onda d'urto e scaraventato a terra, ha detto Hosseini. Ha riportato lievi feriti alla rotula e alla schiena. La schiena è guarita nel frattempo, il ginocchio guarirà presto. Dovete essere pazienti, ha detto Hosseini, verrà a tenere discorsi per voi quando sarà il momento. Sempre sul Financial Times, la visita a Pechino di un funzionario del Pentagono in dubbio a causa del pacchetto di armi statunitense da 14 miliardi di dollari destinato a Taiwan. Il governo cinese ritarda il via libera ai colloqui con Elbridge Colby per esercitare pressioni su Trump riguardo al nuovo pacchetto di armi. Il Kiev Independent traccia un ritratto di Zelensky da uomo di spettacolo a comandante in capo, la sfida di Zelensky nel conciliare guerra, governo e fiducia. Si occupano di flottiglia due grandi quotidiani europei, il Guardian, il ministro della sicurezza israeliano scatena lo sdegno diplomatico con un video in cui maltratta un attivista della flottiglia, Itamar Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra, diffonde un filmato in cui si vede lui stesso mentre schernisce alcuni detenuti internazionali ammanettati. Le Monde, Israele, diffondendo un video umiliante sui militari della flottiglia per Gaza, Itamar Ben-Gvir mette a nudo la sua politica di maltrattamenti nei confronti dei detenuti palestinesi. Il ministro della sicurezza nazionale, esponente dell'estrema destra, ha suscitato un'indignazione internazionale che ha coinvolto persino l'ambasciatore americano ed è stato smentito da Benjamin Netanyahu dopo la pubblicazione di immagini che mostrano decine di persone in ginocchio con la testa appoggiata a terra e le mani legate. Si occupa di Cuba, El País, l'incriminazione di Raul Castro mette alle strette il regime castrista e dimostra che Trump è disposto a tutto a Cuba. La giustizia statunitense accusa l'ex presidente, 94enne, della morte di quattro persone nell'incidente aereo del 96 in cui precipitarono due piccoli aerei, compiendo così un passo deciso nei piani USA volti a forzare un cambio di regime sull'isola. Vediamo i quotidiani mediorientali. Tre titoli dal Times of Israel. L'Iran ha preso atto delle posizioni degli Stati Uniti e le sta valutando, afferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Trump afferma che Netanyahu farà tutto quello che voglio sull'Iran dopo che i due avrebbero avuto una telefonata tesa. Ben-Gvir pubblica un video in cui si vede lui stesso mentre schernisce gli attivisti della flottiglia per Gaza, legati e in stato di fermo, scatenando un'ondata di indignazione a livello mondiale. Jerusalem Post, l'Iran avrebbe ricevuto e starebbe valutando la proposta degli Stati Uniti. Sette soldati feriti nel Libano meridionale, il tesoro statunitense rimuove Albanese, membro dell'ONU, dalla lista delle sanzioni, Trump e Netanyahu avrebbero avuto una conversazione telefonica accesa sui colloqui per il cessate il fuoco in Iran. Vediamo Arab News, l'Iran sta valutando la nuova proposta USA, mentre Trump afferma che i negoziati sono nelle fasi finali. In ultimo il Tehran Times, il prossimo round oltre l'Asia occidentale. La RGC, l'acronimo dei Pasdaran, avvertito che qualsiasi nuova aggressione da parte degli Stati Uniti o di Israele spingerebbe il conflitto oltre i confini dell'Asia occidentale. Giampiero Gramaglia e il racconto dei media statunitensi.
6: Sì, per la notizia in realtà è che per la prima volta da mesi, se non da anni, non ci sono quasi per nulla né l'Iran, né l'Ucraina, né il Medio Oriente in generale nei titoli di testata dei principali media USA questa mattina. La fa da protagonista Cuba, che già avevamo indicato come prossimo diversivo dell'altalenante politica estera dell'amministrazione Trump, ma la gamma dei temi trattati è molto ampia e va dalla politica al gossip. La CNN e il New York Times aprono con Cuba. La TV All News titola: gli Stati Uniti incriminano l'ex presidente cubano Raúl Castro, che è accusato di cospirazione nell'uccisione di 4 cittadini statunitensi che a bordo di 2 aerei abbattuti dall'aviazione cubana, 2 piccoli aerei abbattuti dall'aviazione cubana, cercavano di raggiungere l'isola. Secondo gli Stati Uniti i 4 erano operatori umanitari, secondo Cuba erano agenti della CIA. I fatti risalgono al 1996, quando Raúl Castro, fratello di Fidel e suo successore alla presidenza della Repubblica, oggi ha 94 anni ed è in qualche misura in pensione, era ministro della difesa. In un'analisi, la TV All News scrive che l'incriminazione di Castro potrebbe condurre a una guerra tra Cuba e gli USA. La CNN ha però anche spazio per la telefonata tesa dell'altro giorno tra il presidente USA Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Abbiamo sentito che ne parla anche la stampa israeliana. Tra i due è emerso un disaccordo sul da farsi con l'Iran. Netanyahu non ha condiviso la decisione di Trump di rinviare la ripresa degli attacchi all'Iran e di ridare spazio ai negoziati, e si è soprattutto irritato per un'affermazione di Trump secondo cui alla fine lui farà quello che l'America vuole. Il New York Times va a tutto a Cuba. L'incriminazione di Raúl Castro, scrive, è una straordinaria escalation della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro il governo comunista cubano. E il motore dell'iniziativa è il segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane. Il giornale fa sapere che la portaerei Nimitz è entrata nei Caraibi come forma di ulteriore pressione sull'isola, i cui leader sono pronti a negoziare. In un'analisi in apertura, il New York Times sostiene che l'incriminazione di Castro non è abbastanza per i cubani, che aspettano sviluppi positivi per il loro paese. Molti di essi mettono in dubbio la legittimità dell'iniziativa statunitense, ma hanno anche la speranza di novità che possano alleviare le loro sofferenze. Ricordiamo che l'isola è alle prese con una spaventosa crisi energetica e con fenomeni di povertà diffusa e di anche difficoltà ad attuare i suoi standard minimi, a realizzare i suoi standard minimi, in particolare in settori come l'istruzione e la sanità. Gli sviluppi cubani sono presenti su tutti gli altri media e hanno particolare rilievo su quelli della Florida. Il Miami Herald, ad esempio, nel titolo di apertura si chiede se Raúl Castro sarà condotto a Miami per essere processato, e riporta le voci degli esuli che chiedono che venga messo a morte. Il Wall Street Journal invece dedica i titoli di testata alle vicende delle aziende high-tech e dell'intelligenza artificiale, ma anche un servizio in cui spiega, sempre in chiave di tecnologie avanzate e di intelligenza artificiale, spiega come Israele stia riuscendo a individuare e a uccidere tutti i responsabili degli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023, che fecero 1.200 vittime in territorio israeliano. Uno per uno, scrive il titolo il Wall Street Journal, i militanti che furono ripresi durante quelle violenze sono stati identificati e uccisi. In un'operazione che dà la misura delle capacità di intelligence di Israele e anche del suo desiderio di vendetta. Completamente diverse le scelte del Washington Post, che apre con tutta una serie di vicende interne agli Stati Uniti e di polemiche interne all'amministrazione Trump. Il titolo principale riguarda il progetto di costruire un grande arco immediatamente al di là del Potomac, alto quasi 100 metri, alto 80-90 metri, che l'amministrazione vuole realizzare senza l'autorizzazione del Congresso, sostenendo che un'autorizzazione c'è già per un progetto vecchio di 101 anni e mai realizzato, e tra l'altro completamente diverso da quello che adesso si vuole operare. Il nuovo arco sarebbe superiore per altezza al Lincoln Memorial, che sta dall'altra parte del Potomac. Axios apre con le difficoltà dell'amministrazione Trump in questa fase, titoli analoghi su Politico, mentre Fox News si occupa delle vicende di dell'ex moglie del figlio di Trump, del figlio maggiore di Trump, che ha rivelato di avere il cancro. E con questo, scusandomi di essere stato lungo, ti restituisco la linea.
5: 7:21 Radio Radicale in diretta, grazie a Gian Piero Gramaglia, buongiorno a Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, ospite di oggi, bentornato Danilo.
7: Grazie, buongiorno.
5: China Daily, Xi e Putin concordano di prorogare ulteriormente il trattato, firmati accordi di cooperazione in materia di economia, istruzione, scienza e tecnologia. Mercoledì il presidente Xi Jinping e il presidente russo Putin hanno concordato di prorogare ulteriormente il trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Cina e Russia, impegnandosi al contempo a rafforzare ulteriormente la fiducia politica reciproca, il coordinamento strategico e la cooperazione concreta tra i due paesi in un contesto internazionale mutevole e turbolento. Sulla TASS invece, Xi e Putin inviano un chiaro segnale di maggiore stabilità alla comunità internazionale. La TASS intervista Liu Jun, che è direttore esecutivo del Centro di Studi Russi dell'Università Normale della Cina Orientale, che dice: le dichiarazioni di Putin e Xi Jinping indicano che le relazioni tra Pechino e Mosca sono incentrate su una prospettiva strategica a lungo termine. Convieni, e che te ne pare di questo vertice?
7: Ma il vertice è naturalmente interessante. Adesso è un periodo in cui tutti vanno da Xi Jinping con diversi approcci, naturalmente. L'approccio di Putin è diverso da quello di Trump la settimana scorsa. Ribadiscono quello che hanno sostenuto da tempo, ribadiscono di essere forze di stabilità nel mondo. Non pare francamente che Putin sia una forza di stabilità nel mondo, come sanno bene gli ucraini. È interessante notare naturalmente che, come già prima di questo incontro, lo junior partner è Putin, nel senso che è in una posizione di debolezza. Però dopo la guerra in Iran, Xi Jinping, la Cina in generale, ha più bisogno della Russia, nel senso che ha bisogno delle forniture energetiche russe. Quindi anche la discussione sulla possibilità di sviluppare la seconda fase dei tubi, chiamiamoli così, Power of Siberia, per portare energia dalla Russia alla Cina, rientra in questa lettura, direi, anche se non sono ancora stati firmati, perché hanno detto che mancano ancora dei dettagli. Vedremo se ci saranno. La Cina è stata scettica in passato su questa pipeline. L'incontro è sempre quello che Russia e Cina portano avanti per riaffermare il fatto che l'Oriente è in crescita e l'Occidente è in declino. Io non so quanto sia in declino l'Occidente, sicuramente l'Oriente, in particolare l'Asia, sono in crescita dal punto di vista economico, e questa è una delle note più positive degli ultimi anni, direi, nel senso che ci sono milioni di persone che stanno entrando in un'era di maggiore benessere.
5: Dal Financial Times, Danilo, la guerra in Iran apre una finestra d'oro per il renminbi cinese. Secondo gli analisti, l'uso della valuta cinese nel commercio petrolifero globale è in aumento. Secondo i media statali, il valore medio giornaliero delle transazioni regolate tramite il sistema di pagamenti interbancari transfrontalieri cinesi ha raggiunto il record di 900,5 miliardi di renminbi. Parliamo appunto di 135,7 miliardi di dollari. L'impennata introdotta a Pechino nel 2015, dice il Financial Times, per offrire servizi di compensazione e regolamento delle transazioni transfrontaliere in renminbi come alternativa ai sistemi di pagamento occidentali, ha alimentato le speculazioni sul fatto che la valuta cinese stia aumentando la propria quota nel commercio globale del petrolio. Che notizia è?
7: Ma è una notizia che va letta secondo me attentamente, nel senso che è inevitabile che sia necessario usare il renminbi, yuan se vogliamo, per regolare l'energia che arriva dalla Russia e dall'Iran in Cina, nel senso che non può essere usato il dollaro, non può essere usato una valuta occidentale, nel senso che sono sotto sanzioni, quindi non possono farlo e inevitabilmente si rivolgono al renminbi. Detto questo, è vero che la Cina ha da tempo l'obiettivo di aumentare la propria quota sul commercio globale, la propria quota della propria valuta sul commercio globale, però è anche vero che vedevo una cosa di JP Morgan che stima che la quota del dollaro è ancora attorno all'80%, mentre quella cinese è molto bassa. Per quale ragione? Perché il mercato finanziario cinese non è affatto aperto, anzi è chiuso per tutta una serie di ragioni, ma comunque sanno da tempo che se vogliono avere un ruolo maggiore nel sistema finanziario mondiale devono liberalizzare il mercato finanziario interno. Non lo fanno per ragioni politiche, non lo fanno perché probabilmente temono anche un'uscita di capitali dalla Cina verso altri paesi. Quindi insomma mi sembra una notizia interessante ma quasi ovvia, nel senso che non si può fare diversamente, quindi la gente usa per.
5: Da Times of India, infine, Danilo, dal clima di collaborazione di Meloni agli accordi strategici, punti salienti della visita del primo ministro Modi in Italia. Durante la visita ufficiale, India e Italia hanno elevato le loro relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico speciale, siglando una serie di accordi di ampio respiro che spaziano dalla difesa ai minerali critici, dall'istruzione superiore alla cooperazione marittima, dalla sanità all'agricoltura, dalla cultura alla ricerca sul clima. I risultati annunciati nel corso della visita riflettono, scrive Times of India, l'impegno di entrambi i paesi ad approfondire la cooperazione strategica ed economica in un contesto caratterizzato da sfide geopolitiche globali, da difficoltà nelle catene di approvvigionamento in continua evoluzione. Che visita è stata?
7: Ma è stata una visita interessante, nel senso che le cose che hai citato tu, che hai citato il Tancio Vente, sono tutte importanti. I rapporti tra l'Italia e l'India sono migliorati negli ultimi anni con questo governo, dove Meloni e Modi hanno anche delle vicinanze ideologiche per alcuni versi, ma anche con i governi precedenti. Ed è stato guidato questo riavvicinamento dopo la famosa crisi che ci fu, che bloccò tutti i rapporti dei due Marò, è stato guidato soprattutto dalle imprese, sia dalle imprese italiane che dalle imprese indiane, nel senso che gli scambi sono via via cresciuti, sono diventati qualcosa di veramente interessante. In più c'è il progetto di formare questa corridoio, questa via del cotone, che sarebbe un po' l'alternativa alla via della seta cinese, che dovrebbe partire appunto dall'Indo-Pacifico, passare per il Medio Oriente e arrivare in Europa, in un sistema di porti e di ferrovie. Sarebbe uno sviluppo interessante. Il problema è che adesso tutto è bloccato dalla situazione in Medio Oriente, in Arabia Saudita, nel Golfo, quindi ci sono alcune difficoltà. L'altro elemento interessante secondo me di questo incontro e del viaggio di Modi, che non è stato solo in Italia ma è stato anche in Norvegia, in Svezia e in Danimarca, è che comunque si vede che chi aveva sostenuto che l'incontro tra Xi Jinping e Trump sarebbe stato fatto per dividersi in sfere di influenza, beh, si vede che è impossibile dividere, che Stati Uniti e Cina si dividano il mondo in sfere di influenza. Ci sono paesi e ci sono regioni come quella europea che comunque fanno la loro politica, sono troppi gli attori sulla scena. scena internazionale per ricondurre una situazione simile a quella della guerra fredda.
5: Chiarissimo, grazie come sempre a Danilo Taino, è stato un piacere, editorialista del Corriere della Sera. Buon grazie proseguimento di giornata, Danilo, davvero grazie. Io ringrazio anche Alessandro Teodori oggi in regia e la linea passa ad Antonello De Fortuna. A te, Antonello.
8: Era Spazio Transnazionale di Francesco De Leo, è il momento di ascoltare Post-Sovietica di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova.
9: Con Post-Sovietica e Anna Zafesova ci occupiamo oggi della visita di Vladimir Putin in Cina. Al vertice con Xi Jinping si è presentato con una schiera di dirigenti delle più grandi aziende energetiche, ministri, la governatrice della Banca Centrale e l'onnipresente Kirill Dmitriev, il capo del fondo investimenti russi. Ha lasciato Mosca con pessime notizie però dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie petrolifere. Cosa emerge da questo vertice, Anna?
10: Emerge innanzitutto un grande desiderio di seguire le orme di Donald Trump e di andare subito a Pechino a parlare con Xi Jinping, appena partito il presidente americano. Infatti i commentatori moscoviti si sono dedicati in grande dettaglio anche al rituale con il quale Putin è stato accolto, per confrontare e cercare di capire se al presidente americano fossero stati tributati maggiori onori, più applausi e più bandiere che a Putin. Il risultato apparentemente è più o meno un pareggio per quanto riguarda il lato cerimoniale. Per quanto riguarda i risultati del vertice, si direbbe che Putin non ha guadagnato molto, perché oltre al solito rituale di firmare 40 e passa accordi commerciali e di investimento in ogni settore possibile e immaginabile, oltre a una dichiarazione lunghissima sui principi del nuovo mondo multipolare nel quale Cina e Russia si dichiarano alleate contro qualunque tentativo di egemonia e di neocolonialismo, che poi è detto dalla Russia che sta conducendo un'invasione con annessione dei territori occupati dell'Ucraina, insomma un po' bizzarro, ma comunque. Invece Putin non ha portato a casa per l'ennesima volta quello che è il vero premio che sperava di portare a casa, cioè la firma dell'accordo sul nuovo gasdotto che dovrebbe fornire metano verso la Cina e che dovrebbe soprattutto fornire risorse alle casse abbastanza disastrate dello Stato russo. Nonostante alla vigilia della visita di Putin il Ministero dello Sviluppo Economico russo avesse annunciato una riduzione l'anno prossimo del prezzo di vendita del metano russo alla Cina, che a questo punto diventerebbe il prezzo più basso tra tutti i clienti stranieri di Gazprom. Nonostante questo, appunto, nessun accordo è stato firmato, non è stato firmato nemmeno un protocollo di intenti sull'accordo, insomma non è stato firmato nulla, e il gasdotto potenza della Siberia 2 rimane abbastanza un'ipotesi. Per il resto non è stata menzionata apertamente l'Ucraina, tranne la frase di rito che Russia e Cina vorrebbero che il conflitto venisse risolto secondo i principi dell'ONU, che secondo i principi dell'ONU la Russia dovrebbe ritirarsi dall'Ucraina, e di nuovo ovviamente è rimasto fuori dal discorso, almeno dal discorso pubblico. Però chiaramente il leader cinese non può non essersi accorto che Putin è arrivato a Pechino in un momento di notevole difficoltà, con i raid dei droni ucraini implacabili praticamente ogni notte sulle raffinerie russe, con un'incapacità almeno per il momento delle truppe russe di avanzare nel Donbass, e insomma in quella posizione di debolezza economica, militare e di conseguenza anche diplomatica, che sicuramente non permette a Putin in questo momento di fare particolari richieste o di fare particolari offerte a Xi Jinping che non siano quelle appunto di uno sconto sul prezzo del metano, che comunque Pechino a quanto pare giudica ancora insufficiente e vorrebbe ulteriori riduzioni più forti. Vedremo se ci saranno cambiamenti nei prossimi giorni, perché è molto probabile comunque che Putin abbia chiesto a Xi Jinping anche un'autorizzazione o un sostegno, ma è meglio dire, per qualche mossa ulteriore militare, ovviamente contro Kiev. Se l'ha ottenuta o no, questo lo sapremo nei prossimi giorni.
11: Grazie ad Anna Zafesova, Posto Vietica torna giovedì prossimo alle 7:30.
4: Grazie Ada Pagliarulo, sono le 7:35 in questo momento, allora è il momento di Stampa e Regime anche oggi, come in tutta la settimana, con Roberta Iannuzzi.
12: Grazie, buongiorno, ben trovati. Questa Radio Radicale, la rassegna stampa e regime con la regia questa mattina di Alessandro Teodori e Roberta Iannuzzi in studio. Dunque, è una giornata in cui servirebbero diverse ore per una rassegna stampa approfondita dei giornali. Il tema dominante oggi sulle prime pagine è la crisi diplomatica tra Italia e Israele dopo le immagini del ministro della sicurezza israeliana, Itamar Ben-Gvir, che umilia e deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla inginocchiati, ammanettati nel porto di Ashdod. Il Presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile, ministro di livello infimo. La Presidente Meloni e il Ministro Tajani definiscono le immagini inammissibili, pretendono le scuse. La Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano, la stessa iniziativa viene presa dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio e dal Canada. E il primo ministro israeliano Netanyahu prende le distanze dal suo ministro, ma difende il diritto di fermare la flottiglia. Tra i fermati ci sono 29 italiani, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. I primi due connazionali dovrebbero rientrare in Italia questa mattina. Sulla stampa troviamo anche in evidenza, in prima pagina, la notizia che il ministro Salvini, quindi uno degli esponenti principali della maggioranza, aprirebbe al voto anticipato, agitando il centrodestra. Si parla anche delle visite di Trump e Putin a Pechino, nell'analisi di Ettore Segui, che riflette come che possono essere lette come fine del mondo unipolare. Poi Pechino, che continua a rifiutarsi di firmare il contratto per il gasdotto Potenza della Siberia 2 alle condizioni russe, e Gazprom, che crolla in borsa. Sulla Repubblica, la vergogna di Israele in apertura, l'America che incrimina Raul Castro per l'abbattimento di due aerei nel 1996. E ci fa ancora di più pensare a Cuba come nelle mire di Trump, come il Venezuela. Tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina. Sul Corriere della Sera, flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia, e in evidenza la storia di un ragazzo che si chiama Davide Cavallo, ha coltellato a Milano, in tribunale, dopo la condanna molto pesante per uno dei suoi aggressori, li ha abbracciati e perdonati. È una vicenda che viene ripresa giustamente da più giornali, anche dalla Repubblica e dalla Stampa. Sul Sole 24 Ore, via libera dell'Unione Europea al patto commerciale con gli Stati Uniti, arriva il BTP Italia, sì, antinflazione. Sul Foglio, Israele non può apparire come un paese che gode dell'umiliazione altrui, l'editoriale. E poi la notizia che viene data sempre a proposito di Israele, della scrittrice Sally Rooney, l'autrice di Persone Comuni, che torna in Israele, torna a pubblicare in Israele, con l'editore che boicotta il proprio paese. E poi briciole di Alleanza: il segretario NATO Rutte fatica a giustificare il ritiro americano dall'Europa. Spagna, la Commissione europea chiude il caso delle presunte violazioni sui fondi Next Generation EU. Sul Libero, flottiglia finisce malissimo, scemo e più scemo, in qualche modo si mettono sullo stesso piano sia il ministro sia gli attivisti. Alessandra Mussolini vince il grande fratello VIP. Sul giornale, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù.
13: Maggi, nel senso di Riccardo Maggi, bocciato sul bilancio più Europa nel caos, Del Mastro, e qui ecco la troviamo questa notizia in evidenza, l'ex sottosegretario Del Mastro condannato in appello, il giudice ribalta il procuratore generale, e poi un'intervista a Raffaele Sollecito, Stasi è innocente, in cella pensai anche al suicidio. Sull'Unità, una seduta del Parlamento nel nome di Pannella, Riccardo Maggi chiede una convocazione straordinaria sull'emergenza carceri. Nella rassegna stampa internazionale, allora, devo dire che non tutti i giornali, almeno quelli cartacei, hanno la notizia che è in evidenza su tutti i giornali italiani, nelle versioni online però c'è. Intanto il Times of Israel, quindi cominciamo da un quotidiano israeliano, o anche se è soltanto online, che apre con una dichiarazione di Trump secondo cui il primo ministro Netanyahu, primo ministro israeliano, seguirà le sue indicazioni sul dossier Iran. La notizia arriva dopo quello che fonti riferiscono come un colloquio teso tra i due leader. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno risposto con una dichiarazione in cui avvertono che i loro colpi devastanti schiacceranno il nemico americano sionista se Trump dovesse riprendere i bombardamenti. Nel frattempo, il ministro dell'interno pakistano è tornato a Teheran per nuovi colloqui mediatori, segnale che i negoziati sono ancora attivi nonostante la tensione. Questa mattina è arrivata anche la newsletter di Foreign Policy, dove il direttore Ravi Agrawal commenta la dichiarazione di Trump: non ho alcuna fretta di finire la guerra con l'Iran, con una lettura che ribalta la postura negoziale di Washington. Scrive che appunto Teheran legge gli stessi titoli di giornale che leggiamo tutti e le prove si accumulano. Questa guerra è un disastro per Trump. Economici contrari negli Stati Uniti, terreno perduto nella lotta alla disinformazione, crisi nucleare iraniana sempre più difficile, ecco, da sbrogliare. A qualunque punto si concluda, il dolore per Trump, per gli Stati Uniti e per l'intera economia globale durerà ancora a lungo. Per quale scopo? Questa è una sintesi delle analisi che sono contenute. Poi il Guardian, che titola sulla flottiglia nella sua versione online: il ministro della sicurezza israeliano scatena l'indignazione diplomatica con il video sugli abusi agli attivisti della flottiglia e descrive Ben-Gvir come una figura di estrema destra che ha diffuso personalmente le immagini in cui deride i detenuti in ginocchio e ammanettati. Il Times of Israel ricostruisce la dinamica. Il video è stato postato dallo stesso Ben-Gvir su X, sull'ex Twitter. Il commissario del servizio penitenziario israeliano, considerato uno stretto alleato, avrebbe dato il via libera alla visita e alle modalità di detenzione. Le immagini mostrano Ben-Gvir che sventola la bandiera israeliana, fa suonare l'inno nazionale sugli altoparlanti, urla Am Israel Chai a un detenuto che cerca di rispondergli e invita le guardie a non farsi disturbare dalle loro urla mentre una donna si sente gridare in sottofondo. Netanyahu ha emesso una rara critica pubblica del suo ministro. Il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Il ministro degli esteri Saar è stato più netto: hai deliberatamente causato danni allo Stato con questa performance vergognosa. No, tu non sei il volto di Israele. Anche l'amministrazione Trump ha preso le distanze. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha scritto su X che la flottiglia era una stupida trovata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Italia, Francia, Spagna, Irlanda e Corea del Sud hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha definito il comportamento israeliano completamente fuori controllo. Tra i fermati anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly. La flottiglia era partita da Marmaris in Turchia il 14 maggio, 430 attivisti a bordo, ed è stata intercettata dalla Marina Militare israeliana a 268 chilometri dalla costa di Gaza. Altre notizie che troviamo sui giornali internazionali, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen proponendo che l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione europea. La proposta riportata da Le Monde prevede che in attesa di una piena adesione, non praticabile a breve termine, Kiev possa partecipare a determinate riunioni dei 27, disporre anche di un commissario senza portafoglio e di deputati al Parlamento europeo senza diritto di voto. Quindi una formula istituzionale inedita pensata per ancorare politicamente l'Ucraina all'Europa in una fase in cui il percorso di adesione formale resta lungo e incerto. Poi, sempre da Le Monde, al centro, in evidenza, il secondo capitolo di un reportage in quattro puntate dedicato alle politiche di esternalizzazione delle frontiere nel Mediterraneo centrale. Il giornale accompagna a bordo di un bimotore dell'ONG SOS Mediterranee il pilota svizzero che si chiama Fabio Zragraggen e l'infermiera volontaria Lucrezia Fabretti che sorvolano le acque a largo della Libia. Il reportage si apre con il corpo di un uomo abbandonato in mare, le coordinate annotate su una tavoletta, nessuna nave in grado di deviare per recuperarlo, anche perché il carburante è diventato troppo costoso dal blocco dello stretto di Hormuz. In questo reportage viene citato anche il nostro collega di Radio Radicale, Sergio Scandura, e lo vedremo più avanti. E poi infine il Paese che si concentra ancora su Zapatero nel mirino della giustizia spagnola. L'ex presidente del governo spagnolo ha trascorso parte del mercoledì riunito con il suo avvocato. Il suo orizzonte giudiziario non dipende solo dalle sue scelte, è legato a quello dell'imprenditore Julio Martinez, proprietario della società Analysis Relevante, la cui strategia legale condizionerà direttamente il futuro processuale dell'ex premier per questa inchiesta che riguarderebbe un enorme traffico di influence. Adesso veniamo alla rassegna italiana, segnalando però anche che oggi con il Corriere della Sera, come spesso capita, trovate un'edizione del Corriere della Sera in edizione storica. Quella di oggi è del 3 novembre del 1975 e si apre in questo Corriere della Sera di quel lunedì con un editoriale di Guglielmo Negri intitolato Referendum PC e Radicali. Si parla, è incentrato sulla stagione dei referendum italiana, la proposta di referendum che coinvolge due attori politici apparentemente inconciliabili, anzi forse diciamo chiaramente inconciliabili, il PC, il Partito Comunista Italiano, e il Partito Radicale di Marco Pannella, e questo lo andiamo ad aggiungere nella nostra rassegna appunto dedicata al decennale della scomparsa di Marco Pannella, che oggi si potrà arricchire di poco, ma comunque di qualcosa di molto importante. Cominciamo con Ben-Gvir, naturalmente, che oggi monopolizza tutte le prime pagine, e partiamo appunto dai maggiori quotidiani che si concentrano in tutte le prime pagine su questo. Anzi, il Corriere della Sera è anche il primo degli editoriali, l'altro è firmato da Angelo Panebianco e si intitola L'Unione Europea senza sintonia, e il primo invece è di Goffredo Buccini, La dignità calpestata. Il prigioniero è sacro, o almeno dovrebbe esserlo, così come la sua dignità. Interi scaffali di convenzioni e dichiarazioni universali stanno lì a tracciare una linea rossa tra noi e loro, dove noi siamo le democrazie liberali, gli stati di diritto, quell'insieme di entità e comunità che nei secoli hanno metabolizzato e tradotto in norme il razionalismo illuminista, la reazione etica ai totalitarismi, Beccaria, Kant, Montesquieu, Hannah Arendt e Emmanuel Levinas e tanto altro ancora, e gli altri appunto sono coloro che non si riconoscono in questi valori. Allora, andiamo nelle pagine interne con la benda nera sugli occhi, le mani legate dietro la schiena e gli elogi, ottimo lavoro. I fermati in ginocchio, un uomo preso per la testa e trascinato da due agenti, i soldati armati e il ministro li rassicura. Non preoccupatevi per le grida, scrive Monica Ricci Sargentini. Le immagini si aprono con una donna in piedi, indossa una maglietta verde, ha una benda nera sugli occhi e le mani legate dietro la schiena. È Kat, un'attivista irlandese. E intorno a lei ci sono agenti della sicurezza israeliana con il volto coperto. A un certo punto la giovane comincia a gridare Free, Free Palestine. Fa appena in tempo a ripeterlo due volte che i soldati le si lanciano addosso. Buona, le dicono mentre la spingono verso il basso e la costringono a inginocchiarsi. In sottofondo si sente una voce che elogia gli agenti, ottimo lavoro. Poi la telecamera si sposta e inquadra il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir che sorride soddisfatto. Nell'inquadratura successiva il leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit sventola una grande bandiera israeliana. Davanti a lui, sull'asfalto del porto di Ashdod, ci sono decine di attivisti della Global Sumud Flottiglia inginocchiati, molti con le mani legate dietro la schiena, il volto rivolto verso terra. Benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa, dice in ebraico. Sono i primi 12 secondi del filmato pubblicato ieri dallo stesso Ben-Gvir che mostra l'arrivo ad Ashdod degli attivisti fermati dopo gli abbordaggi.

parole restano incomprensibili. Non fate caso alle grida. Al secondo 27 la telecamera inquadra gli agenti della sicurezza che trascinano una ragazza recalcitrante e altre due donne che avanzano piegate in avanti con grandi sacchi di plastica dietro la schiena. Subito dopo Ben-Gvir interviene di nuovo. Non preoccupatevi per le grida. Pochi minuti dopo il ministro pubblica un secondo video, girato sempre nell'area del porto di Ashdod, dove gli attivisti vengono trattenuti dopo gli abbordaggi. Stavolta Ben-Gvir parla direttamente alla telecamera, mentre davanti a lui si vedono gli attivisti inginocchiati a terra. Sono arrivati qui pieni di orgoglio, come grandi eroi. Guardate come sono ridotti ora. Non eroi, ma sostenitori del terrorismo, dice il volto soddisfatto. E poi aggiunge di voler chiedere al premier Netanyahu: dateli a me per un tempo molto più lungo, mettiamoli nelle carceri dei terroristi. È lì che dovrebbero stare. Fuori dal centro di detenzione di Ashdod, l'avvocata Miriam Azem aspetta notizie dai colleghi che stanno assistendo gli oltre 400 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Di solito ci vogliono almeno 12 ore per parlare con tutti. Poi si capirà chi sarà espulso subito, chi verrà trattenuto. Intanto tra i familiari cresce la preoccupazione, molti parenti continuano a seguire gli aggiornamenti attraverso i legali. Per chi ha già vissuto quell'esperienza, le immagini diffuse oggi non sono una sorpresa. Francesca Nardi, attivista italiana, ha partecipato alla missione di fine aprile. Anche noi siamo stati costretti a stare per lunghissimo tempo in posizione di stress, con la testa contro il pavimento e le mani dietro il collo, dice, e aggiunge che durante la detenzione gli attivisti erano privati di documenti, oggetti personali e vestiti. Molti di noi sono rimasti in maglietta. E qui trovate appunto tutte le immagini, Palazzo Chigi, la linea netta e la reazione misurata, il timore di favorire i consensi del ministro Ultrà, la scelta del governo, l'opposizione vuole una rottura. La prima esigenza era riportare a casa i nostri concittadini in sicurezza. Apparentemente scontato, dopo le parole del premier israeliano, che ha comunque censurato l'atteggiamento del ministro Ben-Gvir, parlando però di provocatori stranieri che andranno espulsi, ma nemmeno questo gesto era così facile e immediato, e tutte le forze sono concentrate sull'obiettivo, che pare ottenuto dopo l'incontro in serata del ministro Tajani con l'ambasciatore. Dovrebbero tornare tutti domani, cioè oggi. Caso, insomma, risolto nel giro di poche ore e con pressione fortissima di tutte le istituzioni italiane. Chiaro che, come ha detto il ministro Tajani, si è superata la linea rossa ed è successo ieri mattina quando è stato diffuso il video. Inaccettabile la parola che tutti pronunciano nel governo. Il ragionamento del governo e del ministro degli esteri è questo, è che il pesantissimo gesto di Ben-Gvir va certamente censurato non solo perché offensivo nei confronti degli italiani, ma del proprio paese, che non merita ministri così, di quella parte di israeliani che credono nei diritti civili, vorrebbero mantenere rapporti con tutti e non sono sfacciatamente aggressivi e vorrebbero invece la pace. Ma siccome in Israele il voto è prossimo e ci sono gesti come quello di Ben-Gvir chiaramente orientati a ottenere un consenso interno, un attacco dall'estero potrebbe perfino essergli utile e farlo salire nei consensi proprio tra le frange più estremiste. Un po' come dicono i suoi, succede in Italia con Vannacci. Avere contro il mondo intero potrebbe facilitarlo e complicare gli equilibri già fragilissimi della Knesset, dove ciascuno dei 120 deputati conta. Allora, sapete che si voterà entro l'autunno in Israele, e è un Parlamento sempre in bilico che ha bisogno dei piccoli partiti per formare delle maggioranze. E quindi poi ci sono gli approfondimenti con Davide Frattini, minacce e pistola in tasca, il ministro oltranzista che Bibi non può scaricare, e anche delle interviste. Per esempio viene sentito Luciano Bellipaci, figlio della senatrice Liliana Segre e membro dell'esecutivo nazionale di sinistra per Israele, due popoli, due stati, Netanyahu responsabile dei fanatici e la sua rielezione sarebbe fatale. Questo è il Corriere della Sera con la nota di Massimo Franco, un'incertezza accentuata dalle tensioni internazionali che invece riguarda il riarmo, e lo vedremo più avanti. Sempre dai maggiori quotidiani, La Stampa e la

pubblica. La stampa ha in prima pagina un commento di Anna Foa, un governo canaglia isolato dal mondo, e poi nelle pagine interne il governo tratta priorità rimpatri e le nuove sanzioni non sono più tabù. Palazzo Chigi ora riflette su ulteriori misure coordinate con l'Unione Europea. Crosetto, Ben-Gvir ha rotto, queste le parole del ministro, è meglio che i cittadini italiani rientrino il prima possibile, dopo tutto quello che dovrà essere fatto lo faremo, quindi possibile sembra insomma leggere il titolo del retroscena di Capurso e Malfettano che l'Italia cambi la sua linea anche in Europa, che per ora ha impedito sanzioni più incisive per Israele. Anche io ho tenuto per ora a testa in giù, viene sentito un altro attivista che si chiama Giulio Bonistalli, fermato un mese fa. Chi fa quei video sa che gode di impunità, il loro obiettivo è disumanizzarci. Le parole del presidente Mattarella, anzi qua si parla di ira di Mattarella e Meloni, incivile, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, toccato un livello infimo. Ecco, allora non è un ministro di livello infimo, ma è stato toccato un livello infimo, insomma era abbastanza difficile, ecco, che un'espressione del genere potesse arrivare dal Presidente della Repubblica. E questo è La Stampa, il ministro della ferocia, anche qui c'è il personaggio che viene ritratto, un curriculum di condanne per incitamento all'odio e sostegno al terrorismo, così Ben-Gvir delegittima tutta Israele davanti alla comunità internazionale. Qui il taccuino, quindi la nota è dedicata invece a questo, una ferita difficile da risanare, incivili li ha definiti il presidente Mattarella, inaccettabili ha ripetuto per la seconda volta in poche settimane la premier Meloni, e anche se lo scontro diretto è con il ministro più estremista, che si è fatto riprendere con gli attivisti bendati e ammanettati e non con Netanyahu, che con un certo imbarazzo ha preso le distanze, Meloni e Tajani si trovano nuovamente in meno di un mese ad adoperare l'aggettivo usato a proposito degli insulti di Trump contro Papa Leone, ancora in difficoltà per le alleanze, ecco, naturali, biologiche che ha questo governo con i governi di Stati Uniti e Israele, e che in questo momento sono oggetto di grandi difficoltà. Allora andiamo avanti, il Fatto Quotidiano senz'altro oggi è da sfogliare visto che c'è anche un giornalista, la flottiglia mette in ginocchio Israele, questo è il titolo che rovescia l'evidenza, e Marco Travaglio volontariamente naturalmente, a chi non li capisce, scrive il suo editoriale dell'ennesimo atto di pirateria del democraticissimo governo israeliano contro la flottiglia in acque internazionali, non stupisce la violazione di ogni norma e convenzione ai danni di decine di barche e centinaia di attivisti di 40 paesi, con abbordaggi, speronamenti, spari, arresti illegali, botte, umiliazioni in carcere, gogna pubblica diretta dal ministro Ben-Gvir, ossimoro vivente della sua doppia qualità di ebreo e di fascista, che avrebbe volentieri impiccato gli ostaggi per aggiungere qualche altro cappio alla torta del prossimo compleanno. Insomma, inizia così e poi prosegue nello stesso modo. Una vignetta di Natangelo a pagina 3 del Fatto Quotidiano rappresenta Netanyahu nudo con un attributo con la faccia di Ben-Gvir, la vergogna di Israele, Ben-Gvir contro la flottiglia, Netanyahu interviene. Ben-Gvir, stai esagerando, dice Netanyahu al suo attributo, non costringermi a circonciderti. La flottiglia in ginocchio batte Israele, l'intervista a Belkis Paganelli, mio figlio e mio marito nel video, sono fiera di loro, essere umiliata è l'Italia, parla del marito e del figlio, Claudio ha un'impresa, Federico all'università, ma credono nelle loro idee. Ci prepariamo alle violenze, ma Israele stupisce sempre, anche qui un attivista della Sumud, Saif Abu Keshek.
e poi gli orrori documentati contro i palestinesi, torture sistematiche, compresi i cani utilizzati per gli stupri. Questo è un report di Amnesty, e trovate anche un'intervista al presidente di Amnesty sull'unità, insieme a Physicians, Human Rights Israel e Palestinian Center. Iran, l'accordo è vicino dopo la lite tra Bibi e Trump, completa, ecco, questa copertura della notizia da parte del Fatto Quotidiano. Noi andiamo avanti velocemente perché insomma, il tempo già si sta accorciando notevolmente. Dicevamo, Anna Foa firma un commento: Ben-Gvir isola Israele dal mondo, evoca antisemitismo appunto dove non c'è, bisogna boicottare l'economia di Israele, non solo i prodotti dai territori occupati, impedire la vendita di armi. Meloni e Tajani hanno pronunciato parole molto dure, ma serve che queste parole diventino atti concreti. Sul manifesto c'è, cioè, il direttore Andrea Fabozzi, insomma, si occupa sempre di questi temi e se ne è occupato anche nei giorni scorsi, ecco, perché è stato un crescendo, ecco, questa notizia della flottiglia culminata nel, speriamo culminata, no, che non ci sia qualcosa di peggio dopo, nel video appunto di Ben-Gvir. E Fabozzi scrive nell'editoriale, puntando il dito anche sul governo, che critica Ben-Gvir ma insomma consegna corvette alla guardia costiera libica e si prepara a presentare l'ennesimo decreto per sbarrare porti e vie di salvezza. La linea rossa, che secondo il governo italiano è stata superata dal ministro israeliano, che infierisce contro donne e uomini prigionieri, è stata sgretolata tante volte. E ecco, se trovassimo il manifesto potremmo, insomma, leggerlo anche con più attenzione. A cosa fa riferimento il direttore del quotidiano comunista? Andiamo a vedere anche questo. Abbiamo segnalato questa mattina abbiamo segnalato Le Monde in particolare con questo reportage, ecco, che racconta e concretizza le parole che abbiamo visto sul manifesto. Le guardie costiere libiche con motovedette italiane. Viene citato appunto Sergio Scandura di Radio Radicale. Il quotidiano pubblica questo nuovo capitolo di un reportage: Migranti nel Mediterraneo, la meccanica del silenzio. Abbiamo detto, questo bimotore che sorvola le acque a largo della Libia, e il cuore del pezzo è la documentazione diretta di un respingimento. L'aereo avvista un gommone con 80 persone a bordo, subito raggiunto da una motovedetta libica che riporta i migranti verso la costa, e quella motovedetta è uno dei quattro pattugliatori di tipo Black Shiver 120 usciti dai cantieri navali italiani Nova Marine, forniti a Tripoli da Roma e Bruxelles. Il costruttore, con sede in Sardegna, descrive il modello sul proprio sito come il mezzo ideale per vivere momenti unici in mare con stile e comfort. E qui che viene citato appunto Radio Radicale: quando le guardie costiere di Tripoli pubblicarono su Facebook le fotografie della consegna dei natanti con tanto di bandiera europea e logo del Ministero dell'Interno italiano visibili sullo scafo, fu il giornalista di Radio Radicale, definito dal quotidiano riferimento sulle questioni migratorie nel Mediterraneo centrale, a documentare e segnalare quelle immagini. Il reportage ricostruisce poi il quadro più ampio, dall'intensificazione della cooperazione italo-libica sotto il governo Meloni all'accordo da 900 milioni di euro firmato nel luglio 2023 con la Tunisia, alla presenza di Ursula von der Leyen, fino all'indagine in Francia per complicità in crimini contro l'umanità che coinvolge l'ex direttore di Frontex Fabrice Leggeri, che oggi è diventato eurodeputato del Rassemblement National,
A novembre il memorandum d'intesa con Tripoli è stato rinnovato per 3 anni, gli sbarchi registrati in Italia il 7 maggio erano 8.730, la metà rispetto allo stesso periodo del 2025. Una giurista, Catherine Wallard, esperta di questioni migratorie, sintetizza così il metodo italiano, funziona, le sue conseguenze sono agghiaccianti. Ecco, così spieghiamo meglio questo riferimento, anche se ci siamo persi il manifesto questa mattina. Allora, andiamo a vedere anche Repubblica con Michele Serra, che scrive: Ben-Gvir non appartiene ad alcuna razza e ad alcuna religione, nella pagina 12 di Repubblica. È nell'elenco degli ingiusti. Quelli come Ben-Gvir, a dispetto della loro prosopopea etnico-religiosa, non appartengono ad alcuna razza o religione, sono a qualunque latitudine, in qualunque epoca, dello stesso stampo. Sono gli ingiusti, sono i prevaricatori, i segregatori, gli sbeffeggiatori di chi è in ginocchio. Non diamogli l'illusione di giudicarlo male in quanto israeliano o in quanto ebreo, lo giudichiamo male come essere umano, punto. Viene sentita anche Edith Bruck, scrittrice ebrea sopravvissuta alla deportazione nei campi nazisti, viene intervistata dallo stesso quotidiano nelle pagine 4 e 5. Brooke, violenza ingiustificabile, ora aumenterà l'antisemitismo. 95 anni, la scrittrice vive a Roma. Provo dolore. Sono le 20:30, appena finito di vedere il TG della 7. Cosa ha provato quando ha visto le immagini di Ben-Gvir che deride i prigionieri della flottiglia? Mi sono indignata, mi si è rivoltato lo stomaco. È una vicenda che farà aumentare l'antisemitismo. Il danno per noi ebrei è irreparabile, dice Edith Bruck. Non sono tenera con Giorgia Meloni in genere, ma stavolta ha fatto bene. E Netanyahu dovrebbe condannare quelle azioni. Accanto viene intervistata Elie Schlein. A Gaza si muore di fame, la premier è comunque arrivata in ritardo, servono i fatti, non basta dichiarare inaccettabile l'aggressione alla flottiglia. Il governo deve togliere il veto italiano che sta bloccando la sospensione dell'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele. Il PD ha depositato una proposta di legge per impedire l'accesso in Italia ai prodotti provenienti dai territori occupati con la forza. Sempre sulla Repubblica, nella pagina successiva, viene sentito Yossi Cooper-Wasser, ex capo della divisione Aman dell'intelligence militare israeliana. Lo Stato ebraico si piegherà a Washington, non può combattere contro la sua volontà. Sul nucleare iraniano devono capire che rifiutarsi di rinunciare è doloroso e costa molto, la pressione attuale non li sta rendendo più flessibili. A proposito del Libano, siamo pronti a fermare gli attacchi se Hezbollah verrà disarmato. Il Foglio, andiamo a prendere anche il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, nell'editoriale di fondo. Allora, intanto il suo editoriale, quello del direttore, è dedicato agli Emirati Arabi. Combattono l'Iran e l'estremismo, seguono il modello Ucraina, collaborano con Israele. Gli Emirati sono un'alternativa al pacifismo in stile flottiglia. Questo è il tema. Un'antiflottiglia, forse, tra le poche buone notizie. Ecco, io non so se che quando ha scritto questo editoriale avesse visto quelle immagini il direttore. Ah sì, le aveva viste. E sulle sciagurate e orrende scene offerte dal vergognoso ministro israeliano Ben-Gvir, che ieri ha postato una foto mentre derive attivisti inginocchiati e bendati, leggete l'editoriale a pagina 3. Forse non l'aveva visto, ha inserito questa parentesi successivamente, però a pagina 3 troviamo l'articolo, l'editoriale del Foglio, e quindi prendiamo questa come posizione sul fatto. Israele è migliore di Ben-Gvir, non può apparire come un paese che gode dell'umiliazione altrui. Questa è la posizione anche del Foglio.
Ben-Gvir rappresenta una componente reale del panorama politico israeliano, quella della destra cresciuta nella frustrazione di attentati e intifade, ma la deterrenza non si esercita con gesti che regalano propaganda all'avversario. Sulla Repubblica c'è Massimo Adinolfi, se questo è un ministro. Ben-Gvir è l'uomo che sta mandando Israele in frantumi agli occhi del mondo. Netanyahu invoca sempre la sicurezza nazionale, il diritto internazionale invece è ridotto a pochissima cosa, e è uno di quei paesi che non se ne fanno più cura, non se ne fanno più alcuna cura a proposito dell'abordaggio in acque internazionali. Stefano Folli sulla Repubblica rileva che il caso Flotilla, come abbiamo visto anche con Sorgi, aggrava la già difficile politica estera italiana, stretta tra il riavvicinamento a Trump, la fedeltà atlantica con Salvini e Vannacci che sono pronti a sorridere a Putin, il centrosinistra diviso almeno insomma, con una linea non netta sull'Ucraina. Il caso della flottiglia dimostra che la situazione sta sfuggendo di mano. Possiamo fermarci qui, ma non perché non ci sarebbe tanto altro da segnalare, ci sarebbe molto altro da segnalare, ecco, forse almeno uno sguardo veloce possiamo dare anche ai giornali, che sono di solito considerati più vicini al governo, e come appunto il giornale. Meloni difende la flottiglia, loro la mettono in testa in giù, e l'editoriale di Tommaso Cerno, per fortuna c'è chi dice no, se la flottiglia punta veramente la prua verso i luoghi dove vede messa in discussione la libertà e la democrazia, dovrebbe fare una missione che, risalendo il Tevere, arrivi il più vicino possibile al largo del Nazareno, perché non si spiega proprio come, mentre il governo a partire da Meloni attacca Israele per le immagini viste, la sinistra di PD e 5 Stelle sia sempre la stessa, che un giorno sì e l'altro no, tra scioperi e tafferugli va in piazza mettendo la premier a testa in giù e accusando il governo di fascismo. Insomma, un atto, insomma, un'esibizione atletica quella del direttore. Il Libero, Mario Sechi, due incendiari da mettere alla porta, questo è il commento al titolo del film evocato nel titolo di Libero. Finisce malissimo, scemo e più scemo, l'ultraortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propal in ginocchio e fa infuriare il mondo. Tra i fermati l'onorevole Carotenuto, che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre. In effetti. E poi al centro Mussolini vince al televoto, non è un'edizione, diciamo, di un giornale negli anniversari, appunto, dei quotidiani, come quello del Corriere della Sera che abbiamo visto oggi, ma è proprio la realtà. Mussolini vince al televoto, il Grande Fratello, parliamo di Alessandro, la vittoria della nipote del Duce fa impazzire la sinistra. E poi invece La Verità e Il Tempo non si occupano di questo nei titoli di prima pagina, hanno scelto un'altra strada. L'Unità, Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta. E questo appunto è quello che possiamo dire oggi in una giornata piena di notizie. Andiamo a vedere anche le altre. Partiamo proprio da questi due giornali che avevamo qui, che ci parlano di un altro caso di possibile terrorismo nel nostro paese, che è stato per fortuna prevenuto, ecco, a Firenze. Tunisino legato all'ISIS progettava un attacco a Firenze, un'altra risorsa di 15 anni, voleva farci saltare in aria. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità. A marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati e tagliagole. Mini jihadisti, questo scrive La Verità, il Tempo, mini jihadisti graziati dai giudici, a Firenze arrestato un quindicenne legato all'ISIS,
Daniele Capezzone, al governo gli adulti, all'opposizione gli studenti in ricreazione, mentre i jihadisti, Mini e non, già stanno in mezzo a noi. Una lettera del ministro Piantedosi al quotidiano romano, strategie e risultati su immigrati e ordine pubblico, ora la polizia locale va integrata nel sistema di sicurezza nazionale. Sul caso Salim El Kudri rimangono concentrati dunque anche questi giornali, soprattutto questi giornali, in particolare Libero, albanese Annun e il G8, il caso dell'avvocato di Salim. Gasparri, rete dietro l'attentatore, Fausto Gianelli non è un avvocato qualsiasi, nel senso che Salim, il falciatore di Modena, non può averlo scelto per caso. Il suo curriculum infatti parla per lui, un penalista militante col cuore che batte a sinistra. E poi si motiva, ecco, questa idea, questa immagine. Gianelli è un professionista che fa il proprio lavoro e quindi è libero di difendere chi vuole, ecco, ci mancherebbe. Di solito gli avvocati difendono coloro che sono accusati di crimini, ecco, non difendono coloro che non sono mai stati accusati di nulla, soprattutto appunto delle peggiori cose. Ovviamente gli avvocati più esperti. È però altrettanto vero che c'è una sempre più folta schiera di legali a completa disposizione di quell'ampia galassa che va dai centri sociali ai propal. Sarà l'innata qualità nell'aiutare i repressi o una più studiata contiguità con certe realtà antisistema? Coordinatore provinciale dei giuristi democratici di Modena, membro del comitato esecutivo dell'Associazione Europea degli Avvocati per la Democrazia e i Diritti Umani, esponente della rete Giuristi e Avvocati per la Palestina, e già osservatore internazionale in Medio Oriente, Asia e Sud America, l'attuale avvocato di El Kudri ha un passato politico come consigliere comunale in quota DS, Democratici di Sinistra pre-PD, a Pavullo nel Frignano. Insomma, è un avvocato rosso, ecco, perché oggi ci sono anche questi, specie dopo il referendum, anche gli avvocati rossi sono stati appunto investiti di questa onorificenza. Allora andiamo avanti e diciamo anche che sull'Osservatore Romano trovate qualche notizia concreta di quello che nel frattempo sta succedendo a Gaza. Un velo di silenzio, non ne parla quasi più nessuno, ma la maggior parte della popolazione è ancora sfollata, mentre oltre 50.000 persone hanno bisogno di riabilitazione urgente. Ma l'accesso alle cure non è garantito. Gli abitanti di Gaza non sono al sicuro. Uomini, donne e bambini continuano a vivere da oltre 2 anni in condizioni di vita drammatiche. La maggior parte della popolazione sfollata rimane esposta a continui rischi per la salute e l'ambiente, mentre continuano a pervenire segnalazioni di attacchi contro le aree residenziali. La fonte, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, nel suo ultimo rapporto sulla situazione della striscia. Questo è in evidenza sull'Osservatore Romano, che apre sull'udienza generale e il nuovo appello di Leone, che poi dedica alla catechesi, alla Sacrosanctum Concilium. Pace in Libano e Medio Oriente lacerati da violenza e guerra. Segnaliamo invece sul Riformista, nei giorni scorsi, ricordando sia qui a Radio Radicale sia sia sul giornale, nel suo intervento ieri sul giornale, Fiamma Nera se ne aveva ricordato la battaglia di Marco Pannella per Israele nell'Unione Europea, una battaglia che, come molte altre, ancora difficile da spiegare e che è ancora anacronistica, ecco, diciamo così, ed è però una battaglia che forse avrebbe ancorato Israele, ecco, all'Europa, e sarebbe stata quanto mai opportuna la sua prosecuzione, e invece così naturalmente non è stato. Oggi questa mattina a pagina 5 del Riformista, ce ne si dà notizia, è previsto un appuntamento in Senato a cura della Fondazione Luigi Einaudi, una giornata di studio per ricordare Oriana Fallaci nel ventennale dalla scomparsa.
viene definita dal dottor Chiaro la più grande penna del giornalismo italiano, che sarà ricordata con l'incontro Il dovere della libertà, la risposta dell'Occidente al fondamentalismo islamico. E si ricorda appunto in questo articolo di Torchiaro come la giornalista Oriana Fallaci avesse indirizzato a una giornalista come appunto Fiamma Nera sta nel suo lascito morale, una giornalista donna come lei e come lei toscana. Parliamo appunto di Nierestan, formatasi sugli articoli di Fallaci e dalla quale ricevette numerose e affettuose lettere di stima. Il riformista ha avuto accesso, nell'ambito dei lavori che saranno presentati oggi in Senato, a un carteggio inedito. Ne emerge la fotografia di una prossimità intellettuale quasi intima, a dispetto delle storie e delle distanze che separavano le due autrici. Furiana Fallaci, dopo aver letto un reportage di Fiamma Nierestan da Jenin, era l'aprile del 2002, in piena seconda intifada. Poche settimane prima, tra il 3 e il 18 aprile, l'esercito israeliano aveva condotto l'operazione scudo difensivo nel campo profugo di Jenin, in Cisgiordania, uno degli episodi più controversi e mediaticamente devastanti di quel periodo, sul quale si scatenò una guerra di narrazioni internazionali con accuse di massacro, poi puntualmente ridimensionate dalle inchieste ONU, e cicli che evidentemente si ripetono. Nierestan era lì, già allora, come corrispondente da Gerusalemme, aveva scritto un reportage che Fallaci definisce con entusiasmo incontenibile un capolavoro e uno dei più bei pezzi di giornalismo di guerra che avesse mai letto. In particolare, elogio per l'attacco sui gelsomini, un'immagine poetica e concreta insieme, tipica del grande reportage, rivela l'occhio di Fallaci, scrittrice, oltre che giornalista, apprezza il dettaglio sensoriale nel mezzo della guerra. In una seconda missiva che Fallaci scrive a Nierestan, che si possono ritrovare dettagli interessanti sullo spirito con cui la grande Oriana viveva quegli anni esiziali, consapevole della sua malattia. Cara Fiamma, quando voglio esprimere affetto e ammirazione a entrambe, io regalo antichi libri. Così, dopo la nostra bella telefonata, sono corsa da Argosi. Io ho buttato all'aria tutto e ho trovato questo seicentesco trattato che mi è parso adatto per la mia complice di Gerusalemme. Sembra che la rarità stia nella pubblicazione in inglese. A quel tempo l'inglese non era di moda. E mi raccomando, io non parlo per parlare. E poi insomma c'è una frase inglese. Io davvero voglio dire, quando dico che tu devi avere un posto quando sei a New York, nella mia brownstone in E71st, cioè all'indirizzo, cioè terreno, un appartamento vuoto, non molto fornito, il telefono ci manca, la TV non funziona, ma comodo, indipendente, cioè con la sua porta, nonché grazioso, romantico. Ok, e quando sono contenta che grazie al libro il nostro incontro sia avvenuto, che quell'articolo splendido, generoso, perfetto nella forma e nella sostanza abbia bucato il muro d'acciaio della mia scorbuticità, anzi del mio caparbio esilio. Davvero scrive come scrive anche per colpa mia, davvero sono la sua mamma spirituale. Così scrisse Fallaci a Nierestan e oggi appunto se ne parlerà in Senato. Adesso andiamo avanti. Allora, sempre sul popolo palestinese, c'è un'intervista sul Sole 24 Ore all'inviato a Gerusalemme Roberto Bongiorni con il filosofo e scrittore palestinese Sari Nusseibè, appartenente a una delle famiglie più antiche di Gerusalemme, parla apertamente di responsabilità condivise e dice: la soluzione dei due stati è oggi molto difficile. Già dal 48 l'idea esisteva sulla carta, ma nessuno ha fatto abbastanza per renderla reale. Israele è andato molto a destra, rendendo quasi impossibile quella soluzione, ma anche dal lato palestinese l'attrazione verso uno stato separato da Israele ha perso forza. Hamas non è solo un corpo da buttare via, è anche un'idea, una parte dell'identità palestinese, e sul futuro forse si arriverà a uno Stato unico con due autonomie separate o qualcosa di federale o cantonale. Il futuro del popolo palestinese, però, dice il filosofo, è legato a quello del popolo ebraico.
E questo anche insomma, mi pare rispecchiare quello che è stato l'insegnamento sul tema di Marco Pannella. Chiudiamo questo capitolo, torneremo alla politica internazionale tra breve, però dobbiamo fare un breve parentesi, ecco, sulla giustizia, perché altrimenti la tratteremmo troppo velocemente. Intanto c'è questa bella storia sulla Repubblica, la Stampa, il Corriere della Sera, di Davide Simone Cavallo, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano durante una rissa in Corso Como, ieri in tribunale dopo la sentenza di condanna degli aggressori. In realtà uno dei due ha avuto una condanna molto pesante, l'altro invece, nonostante la richiesta del PM, questo forse insomma andrà spiegato, che insomma non sempre PM e GIP, GUP, abbiamo visto anche ieri, hanno la stessa idea nel procedimento penale, nonostante non ci sia la separazione delle carriere ma solo delle funzioni per il momento. Ebbene, nonostante diciamo il PM avesse chiesto per entrambi una pena massima, nonostante il giudizio abbreviato, tra l'altro con loro c'erano anche altri che saranno processati separatamente perché più grandi di età, e nonostante questo il giudice ha deciso di dare a uno una pena di 10 mesi perché non avrebbe partecipato all'aggressione, e quindi soltanto per omissione di soccorso sarebbe stato punito, l'altro invece è una condanna addirittura a 20 anni, e parliamo di un ragazzo che li ha appena compiuti 20 anni. E dunque Davide Cavallo, che è rimasto invalido dopo essere stato aggredito, ha abbracciato appunto uno dei due, lo ha scritto e l'ha fatto. L'abbraccio, da simbolico, annunciato in una lettera in cui esprimeva parole di comprensione per i ragazzi che lo hanno accoltellato, è diventato concreto, fisico. Li ha rivisti in faccia ieri, due dei 5 ragazzi che in una folle aggressione dello scorso autunno lo hanno costretto all'invalidità. Durante l'attesa della sentenza ha avuto un momento di avvicinamento con loro, poi è arrivata la decisione, 20 anni per Alessandro Chiani, che lo ha colpito, e 10 mesi per Ahmed Atia per omissione di soccorso. Se la famiglia di Davide, come sottolineato dai propri legali, non si è detta disposta a perdonare, lui invece ha dichiarato di andare verso quella direzione. E non sono felice. Quando uno immagina cosa voglia dire per un ragazzo così giovane una condanna a 20 anni, farebbe male a chiunque. Sono contento da un punto di vista giuridico. Il giudice è stato bravo e intelligente. Sento che è stata fatta giustizia. Non mi sento preso in giro. Sono stati tutti molto professionali, anche i difensori, ma soprattutto, ripeto, è il giudice che mi ha colpito. Ha preso una decisione dura, coraggiosa, però chiara, molto netta. Ha voluto dire: non andate in giro con i coltelli. All'altro ragazzo è andato diversamente. Penso sia stata una valutazione giusta anche per lui, e poi si è mostrato realmente pentito. È stato coerente con quanto scriveva nella sua lettera, ha abbracciato i suoi aggressori, ci racconta com'è andata. Le scuse le ho ricevute da entrambi, ma quelle di Atia sono state particolarmente sentite. Sono entrati in aula e credevo di non avere la possibilità di parlare con loro. Questo mi disturbava. Ahmed ha chiesto di consegnarmi una lettera dalle sue mani. C'è stato un cenno tra noi durante il processo. Per una vittima non c'è nulla di meglio che il reale pentimento dei suoi aggressori. Ho chiesto se potevo stringergli la mano e la sua avvocata, dopo un attimo di incredulità, mi ha detto di sì. E lì mi ha detto una cosa che ritengo fondamentale. Mi ha chiesto: come stai? E poi ci siamo detti altro. Lui si è offerto di aiutarmi, mi ha guardato negli occhi. Non è facile reggere lo sguardo di chi, come me, ha subito una cosa così grave. Io credo che insomma non ci sia nulla di più simile, ecco, alla giustizia, il concetto astratto di giustizia, che questo racconto viene appunto fatto da diversi giornali. Poi c'è la storia di
di un politico che è appunto Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito. Per la terza volta la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione, il fatto non costituisce reato, e per la terza volta i giudici hanno deciso diversamente. Del Mastro annuncia ricorso in Cassazione, certezza di riuscire a dimostrare la correttezza del mio operato. Il paradosso processuale, nota il Foglio, è che già per i PM che lo avevano indagato, Del Mastro non sarebbe dovuto andare a processo, avevano chiesto l'archiviazione. Il GIP l'aveva respinta e ordinato l'imputazione coatta. E poi c'è la storia dei bambini in carcere. Allora, ieri ne abbiamo parlato perché lo ha denunciato il rapporto Antigone ed era in prima pagina su Avvenire, a proposito di stato di diritto e stato di diritti, e diciamo anche noi abbiamo evidentemente i nostri problemi, non solo quelli in Libia o nelle acque libiche, ma abbiamo proprio un problema sul territorio italiano, e ne parla tra l'altro oltre a ovviamente Mattia Feltri sulla Stampa in prima pagina, ma ne parla anche l'inserto che è dedicato ai ragazzi, ai bambini di Avvenire. Raddoppiano i bambini in cella, è scritto con linguaggio che possano capire appunto anche i ragazzini e anche un carattere che possano leggere anche loro. Sono 26 e hanno meno di 3 anni, scontano la pena insieme alle madri che hanno commesso il reato. Hanno tutti meno di 3 anni, i 26 bambini presenti nelle prigioni italiane. Come possono aver fatto qualcosa di male questi piccolini? Proprio niente, ma le loro mamme sì, hanno commesso un reato e la legge prevede che se la mamma deve andare in prigione il suo bambino vada in cella con lei. Certo, sarebbe peggio separarli, toglierli l'uno all'altra, ma sarebbe meglio che in carcere non finisse nessuno dei due, sarebbe meglio trovare un'alternativa alla prigione per le donne con figli piccoli da accudire. E invece i bambini dietro le sbarre sono più che raddoppiati nel corso degli ultimi anni. Questo perché il governo ha cambiato le regole. Prima la legge chiedeva di aspettare che il bimbo crescesse un po' prima di rinchiudere lui e la madre. Oggi non è più un obbligo, è il giudice a decidere caso per caso. E anche Feltri naturalmente ci torna sulla, ci spiega perché, nonostante si fosse approvata una norma che andava in senso opposto con una maggioranza trasversale, avesse anche esultato all'epoca per questo. E invece scrissi così: una legge civile voluta da un'opposizione civile accompagnata da una maggioranza civile per una volta. E l'altro giorno invece è uscito l'ultimo report, e in mezzo a una gragnola di record che Sinner si deve scansare, i nostri record negativi sul carcere, ecco il numero del paese civile che per volontà della sua maggioranza di governo quella legge l'ha poi manomessa. I bambini in carcere con la mamma sono ora 27. Poi c'è la storia di Cospito, che viene raccontata sull'Unità, oltre diciamo al caso Cospito che interessa Del Mastro, diciamo, il carcere per Cospito al 41 bis, e scrive Frank Cimini sull'Unità e racconta il surreale. Alfredo Cospito e l'Indonesia, cosa c'entrano? La fantasia e l'immaginazione del ministro Nordio e delle sue teste d'uovo non hanno limiti. Tra i motivi per i quali hanno prorogato di altri 2 anni l'applicazione dell'articolo 41 bis del regolamento carcerario ci sono delle cose assolutamente surreali. Dicono e scrivono dal ministero di attentati incendiari fatti in Indonesia da una cellula anarchica tra il 2024 e il 2025 che dimostrerebbero la pericolosità tuttora attuale di Cospito. Vabbè, come faccio un detenuto ristretto e torturato in un carcere di massima sicurezza con il regime più duro possibile a essere messo in relazione con quanto accade in un paese lontano dall'altra parte del mondo non si capisce. Ma non è finita qui. La motivazione della decisione relativa alla proroga concentra la sua attenzione persino sugli indumenti neri indossati da Cospito nei giorni in cui morirono al parco gli acquedotti a Roma 2 anarchici mentre confezionavano un ordigno, facendo finta di dimenticare che il nero è il colore preferito storicamente dagli anarchici. La pericolosità
passa poi, secondo il ministro, per il fatto che la sorella Claudia, unica familiare a incontrare Alfredo per quei pochi colloqui consentiti ai reclusi con il 41 bis, incontra amici e compagni del detenuto con i quali scambia informazioni. E questa appunto è la storia di Cospito. Poi c'è un'intervista a Raffaele Sollecito. Il caso Meredith, 42 anni, assolto definitivamente dall'accusa di aver ucciso Meredith Kircher, intervistato dal giornale: ho perso la fiducia nella giustizia, Stasi è innocente. Cosa ci fa in prigione dopo 10 anni quando ormai è chiarissimo a tutti? Sulla sua esperienza in carcere pensai anche al suicidio. Oggi vive in Germania come ingegnere informatico. Ha speso circa 1,2 milioni di euro tra spese legali e debiti accumulati. A proposito di giustizia, c'è un altro articolo che dobbiamo andare a prendere ed è, lo trovate oggi sul Domani. Abbiamo letto nei giorni scorsi, non l'abbiamo letto nella rassegna stampa, ma non ci è sfuggito, ecco, l'episodio di quella ragazza, una schermitrice che durante un... che insomma aveva denunciato violenze subite durante un ritiro da due ragazzi, suoi colleghi schermitori, e viene tutto ciò, insomma le sue lacrime, perché i due sono stati assolti e lei non è stata creduta, e da qua parte l'editoriale, il commento di prima pagina del Domani di Giorgia Serughetti. È possibile per le donne fidarsi della giustizia quando il paese in cui vivono è ancora intriso di cultura sessista anche nelle aule di tribunale? Si parla qui di questo caso, ma anche di un altro caso. Il primo caso riguarda l'accusatrice di Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato, che ha parlato a volto scoperto nella trasmissione Report, nonostante racconta abbia dovuto cambiare paese e vita per l'isolamento a cui si è sentita condannata dopo la denuncia di stupro presentata nel 2023. Lo scorso ottobre il procedimento a carico del figlio di La Russa e dell'amico DJ Tommaso Gilardoni è stato archiviato su richiesta della Procura di Milano. La giovane donna ha deciso tuttavia di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché ritiene che il condizionamento ambientale abbia viziato la sentenza, dati gli interventi ripetuti del potente padre dell'accusato a difesa del figlio a danno della reputazione dell'accusatrice. La seconda protagonista è l'atleta messicana Fernanda Herrera, che è comparsa in lacrime di fronte alle telecamere dopo la sentenza di assoluzione dei due giovani schermitori italiani, Lapo Pucci e Emanuele Nardella, contro cui nel 2023 aveva presentato una denuncia per stupro. Secondo il suo legale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste è inspiegabile, considerato che dall'incidente probatorio e dalle informazioni raccolte dagli inquirenti è emerso che la ragazza non era in condizione di poter prestare liberamente consenso a un atto sessuale. Due casi dunque di donne non ascoltate, non credute, ridotte al silenzio, questa è la domanda. È certamente possibile. A Fernanda Herrera sono pervenute immediatamente dopo la sentenza le dichiarazioni di solidarietà di molte associazioni a sostegno delle donne e contro la violenza, come dire Donne in Rete, eccetera. Tutte evidenziano come quella denunciata dalla schermitrice sia una storia tristemente frequente: vittime trattate come bugiarde o colpevoli, l'assenza di un dissenso chiaramente espresso, interpretata come prova di consenso. I due casi confermano come minimo l'importanza di riscrivere la norma sulla violenza sessuale in conformità alla Convenzione di Istanbul, ma ci consegnano soprattutto il compito di lavorare ancora e sempre più seriamente alla trasformazione della cultura della magistratura, in particolare attraverso la formazione, perché la strada per riprendersi la voce per le donne non può essere solo quella del coraggio, della pubblica denuncia con l'aggravio di sofferenza. Una giustizia storicamente plasmata dallo sguardo e dal potere maschile ha fatto e fa ancora fatica a garantire adeguatamente alle donne la tutela. Questo, c'è poi invece sempre un caso di giustizia, ma di giustizia internazionale, viene oggi, ieri era raccontato già dalla prima pagina da Avvenire, e immagino che lo farà anche oggi. E Mario Di Vito oggi ne parla sul Manifesto e riporta dall'AIA dove è in corso l'udienza preliminare per il generale libico Mohammed El-Ishri.
Al-Buti, uno dei responsabili della prigione di Mitiga. Le vittime documentate sono 159, le testimonianze dei sopravvissuti raccontano torture sistematiche, stupri, bambini tenuti in ostaggio. Il nodo è la giurisdizione. Secondo le difese, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia, e il pezzo ricorda che l'Italia finanzia ancora la Guardia Costiera di Tripoli e che il memorandum d'intesa con Tripoli è stato rinnovato a novembre per 3 anni. E naturalmente anche per questo vi rimando al lavoro di Sergio Scandura. Andiamo avanti e veniamo all'incriminazione di Raul Castro. Allora, ieri Repubblica aveva l'apertura vera sul tema di Cuba, e nel frattempo arriva quest'altra notizia che ci dà un altro elemento importante per l'atteggiamento che hanno gli Stati Uniti verso quel paese dopo la presa del Venezuela. E gli Stati Uniti hanno incriminato infatti l'ex presidente cubano Raul Castro per l'abbattimento nel febbraio 96 di 2 aerei Cessna dell'organizzazione Hermanos al Rescate, in cui morirono 4 persone. Repubblica oggi ricostruisce la vicenda a pagina 10. Gli Stati Uniti sostenevano che gli aerei fossero stati abbattuti fuori dallo spazio aereo cubano, Cuba invece che stavano violando il territorio nazionale. L'incriminazione arriva naturalmente in un momento di tensione estrema, con le nuove sanzioni economiche, una crisi senza precedenti nell'isola. La Verità parla apertamente di blitz a Cuba più vicino, richiamando il precedente dell'incriminazione di Nicolás Maduro, preludio all'intervento armato a Caracas. Sempre sulla Repubblica, pagina 10, viene sentito un grande musicista cubano, 83 anni, fondatore della Nuova Trova Cubana, e c'è un'inviata della Repubblica a L'Avana, Lara Lucchini. Andiamo a vedere nel dettaglio questo, che appunto si chiama Silvio Rodriguez, 83 anni, uno dei mostri sacri della musica cubana, autore di capolavori come Ojalá, Unicornio, e fondatore del genere della Nuova Trova Cubana, che ha passato tutta la vita ad appoggiare più o meno direttamente la rivoluzione. Poche settimane fa, di fronte alla crescente minaccia americana contro l'isola, ha chiesto un Kalashnikov per combattere se necessario. Lo incontriamo nei suoi studi nel quartiere Playa, L'Avana, un luogo da dove sono passati musicisti come Chuco Valdés, Pablo Milanes e Omara Portuondo. Proprio negli istanti in cui iniziamo a parlare, dalla Florida arriva la notizia dell'incriminazione di Castro. Perché ora? Stanno cercando, con l'appoggio dei media, un pretesto per creare una situazione che giustifichi un'azione militare, un intervento armato, un'incursione bellica di qualche tipo. Credo che si tratti di questo: creare una situazione favorevole per intraprendere azioni aggressive. Grande giorno, secondo la Casa Bianca. Raul, l'ex presidente, accusato dell'omicidio di 4 americani, un caso del 96. Obiettivo: portarlo negli Stati Uniti, Diaz-Canel, azione politica senza fondamento. Questo possiamo dire sul castrismo al potere da 70 anni. Rodriguez dice: il cambiamento può venire solo dalla volontà delle alte sfere politiche. Sulle difficoltà di Cuba dice: c'è un soffocamento dovuto alle sanzioni, il taglio del combustibile sta facendo collassare il paese, l'istruzione, la sanità pubblica, non ci sono medicine e decine di persone aspettano di essere operate. Ora, tutte queste storie hanno offuscato completamente la visita del leader del paese più popoloso del mondo e potenza, diciamo, ormai non è nemmeno più emergente, ma insomma potenza globale, l'India, in Italia. E per fortuna c'è il Messaggero che se ne ricorda: Italia-India, la premier accoglie
modi, scambi commerciali per 20 miliardi, questo troviamo già in prima pagina, anzi nelle pagine immediatamente successive alla prima, la visita al Quirinale, il tour con Meloni al Colosseo, la cena alla Casina Valadier, il rapporto tra i due elevato a partenariato strategico speciale, perché si sono incontrati diverse volte Meloni e Modi. L'obiettivo dichiarato è l'aumento degli scambi entro il 2029. Il Colosseo, 20 miliardi di scambi, Giorgia accoglie l'amico, qui sono ritratti mentre piantano un gelso nero a Villa Panfili, che è stato un regalo del primo ministro indiano. Qualcuno ci scherza su chiedendo se a fine visita ci sarà anche un balletto pirotecnico alla Bollywood, degno epilogo di una giornata scandita da sorrisi a 36 denti. Superstar a Roma, Modi, ultima tappa del viaggio che ha portato il premier indiano prima negli Emirati Arabi, poi in Olanda, Svezia, Norvegia e infine in Italia. Ciliegina sulla torta della missione. I numeri del resto la dicono lunga, visto che Giorgia Meloni a Nuova Delhi e dintorni è un volto conosciuto ai più, merito della potenza di fuoco dei social, dove la liaison nata per gioco, ironizzando sull'innegabile sintonia tra la premier italiana e Modi, da 3 anni a questa parte alimenta meme degni delle più belle frasi di Osho, Melody e il soft power. E qui ci fermiamo perché dobbiamo leggere anche qualcos'altro. Allora, la fine del mondo unipolare. Sulla Stampa oggi troviamo un'analisi di Ettore Sequi, che parte dalla doppia visita che ha ricevuto a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. Vengono lette così le visite ravvicinate di Trump e Putin, il protocollo come mappa del potere, Trump ospitato al Four Seasons, Putin alla residenza riservata ai rapporti più consolidati con il partito, un nuovo equilibrio. La scena di Trump e Putin, che a pochi giorni di distanza attraversano la grande sala del popolo, racconta che il mondo non è ancora diventato cinese, ma sempre più crisi globali passano ormai da Pechino. La sequenza Trump-Putin può essere letta attraverso 4 aspetti principali, ci annuncia già la prima pagina rispetto all'analisi dell'ambasciatore che è stato segretario generale della Farnesina. Innanzitutto il protocollo. In Cina il cerimoniale non è forma, ma gerarchia politica. E poi i rapporti di forza. Con Washington, Pechino gestisce una competizione ancora sostanzialmente simmetrica, con Mosca il rapporto invece sempre più asimmetrico. E poi la vulnerabilità della Cina, la crisi di Hormuz ha reso evidente la principale debolezza strategica cinese, la dipendenza energetica dalle rotte marittime. Da anni Pechino teme il cosiddetto Malacca dilemma o dilemma, la possibilità che la superiorità navale americana possa strangolare gli approvvigionamenti energetici cinesi controllando gli stretti asiatici. Hormuz ha trasformato quel rischio teorico in minaccia concreta. E infine la trasformazione dell'ordine globale. Per 30 anni il sistema internazionale ha ruotato attorno alla superiorità americana. Ora gli USA restano la principale potenza, la Russia conserva la deterrenza nucleare, la Cina è il principale centro industriale del pianeta, il grande sfidante sistemico degli USA, ma teme rallentamento al suo interno, vulnerabilità energetiche, accerchiamento strategico. È stretta dentro 2 trappole simultanee Pechino. La prima è la trappola del medio reddito, il rischio di non riuscire a trasformare la propria potenza industriale in leadership tecnologica e finanziaria dominante, e la seconda è la trappola di Tucidide, quindi la tensione crescente tra una potenza emergente e quella dominante. Così tra l'altro l'ambasciatore Sequi sulla Stampa. C'è poi la notizia, anzi no, prima di passare a questo velocemente vorrei citare da Avvenire la legge della giungla contro la quale si sono espressi Putin e Xi Jinping. Ecco, non dimentichiamo la Cina, che è uno dei paesi insomma
dove è più diffusa, più praticata la pena di morte, anche se non ci sono dati, e la Russia, che è, diciamo, un paese che conosciamo molto meglio e che ha aggredito l'Ucraina, si oppone alla legge della giungla, alle violazioni del diritto internazionale che abbiamo visto negli ultimi anni. E poi invece Europa e Trump, l'accordo di Tamberny. Adriana Cerretelli, Il Sole 24 Ore, analizza l'accordo scozzese sbloccato con un'intesa europarlamentare sui dazi del 15% sui prodotti industriali, con la clausola che scade a fine 2029 se non rinnovato. L'Europa ha creduto di potersi barcamenare tra l'imprevedibilità di Trump e le lusinghe cinesi. Sbagliato, l'accordo è un primo passo, ma restano aperti nodi sulla regolamentazione digitale, i dazi sull'acciaio e la partita cinese. Il principio della fine di 25 anni di colpevole ingenuità europea è un piccolo buon inizio. Così Cerretelli su Tamberry. E poi invece sulla Verità, a proposito di Regno Unito, la denuncia di Starmer, che ritornerebbe sulle sue posizioni, altro che volenteroso, ricorre al petrolio cinese viste le sue difficoltà. Sul padiglione russo alla Biennale, ecco, se avevate perso di vista la Biennale di Venezia, oggi possiamo tornarci con una foto che ritrae Vittorio Sgarbi insieme a Pietrangelo Buttafuoco, al presidente della Biennale. Sgarbi alla Biennale, sul padiglione russo hanno vinto gli Stati Uniti, la visita del critico d'arte, da qui lanciamo la proposta del Nobel per la pace a Banksy. E oggi arriva anche Giulia. Al bal di fronte al padiglione statunitense, Vittorio Sgarbi è seduto a un tavolino insieme a Buttafuoco. Si direbbe che il grande critico sia venuto apposta alla vigilia per benedire la pace del presidente della Biennale col ministro della cultura Giulia, dopo due mesi abbondanti di polemica intorno all'ormai celebre padiglione russo. L'incontro tra

Uomo, gli sussurra all'orecchio una donna bionda. Lui però dà retta solo a Cibi, come chiama da sempre Sabrina Colle, la sua fidanzata da un quarto di secolo che tiene sempre per mano mentre passeggia tra i padiglioni. E questa è una lettura, quella di Fabrizio Caccia, piacevole per questa giornata, al di là, diciamo, del tema centrale, che invece è molto serio, quello del padiglione russo. Nato il modello di forza, il ritiro americano, David Carretta sul Foglio parla della riunione dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg, con il segretario generale Rutte che difende il ritiro americano come esattamente ce l'aspettavamo, assolutamente in linea con un approccio senza sorprese, gli alleati europei preoccupati dall'improvvisazione dell'amministrazione Trump. C'è anche un'intervista al generale Camporini che spiega le difficoltà in cui ci troviamo per questo ritiro. Per la politica interna, invece, Salvini che apre al voto anticipato. Ospite del Festival dell'Economia di Trento, ha agitato lo spettro delle elezioni anticipate, aggiungendo la pressione alla maggioranza del governo, se non bastasse appunto quell'episodio strano parlamentare della mozione sull'energia con il riferimento all'impegno per la difesa. Folli su Repubblica legge la mossa come uno dei distinguo che cresceranno avvicinandosi al voto, con il centrodestra sempre più diviso sulla politica estera. Viene intervistato Lupus in fabula Roberto Vannacci sulla Stampa, presenta Futuro Nazionale come un movimento in crescita astronomica addirittura, 50.000 iscritti in 2 mesi, 1.000 comitati costituenti, dice di non aver mai stretto la mano a Salvini. Addirittura sulla nuova legge elettorale senza preferenze, toglie sovranità al popolo. Su Calenda deve smetterla di spararsi addosso. Non ho imposto io il rapporto con Calenda. Sicuramente, da uomo di centro, non avrei problemi a dialogare con lui. Non ho capito chi è l'uomo di centro in questo caso, se è Calenda o lui. Su Draghi, come mediatore, non è mai stato neutrale. A proposito di Laura Ravetto, che è passata prima da Forza Italia alla Lega, adesso dalla Lega a Futuro Nazionale, c'è un'intervista al Foglio al vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, e dice: è stata accolta come in una famiglia, è stata mandata in televisione tutte le volte che lo voleva e poi se n'è andata con Vannacci, al colmo dell'ingratitudine. Su Vannacci non gli ho mai stretto neanche la mano, e su Calenda, appunto, la frase che abbiamo erroneamente attribuito a Vannacci, che non parla di Calenda, ma forse ne parla Centinaio. Va bene, più Europa. Invece, nel caos, l'Assemblea nazionale di più Europa del 18 maggio ha bocciato con 53 voti contrari e 40 favorevoli il bilancio consuntivo presentato dalla tesoriera. Il segretario Maggi e il vicepresidente vicario Gambardella si erano opposti alla votazione. La minoranza è diventata una maggioranza, questo è quello che scrive oggi il giornale, che se ne occupa sin dalla prima pagina, della vedova. L'unica via d'uscita è un congresso, ma Maggi si oppone testardamente. Sul Foglio un pezzo divertente, San Giuliano che porta Westminster in Campania, che è un po', diciamo, corrispondente da Londra, un po' capo della maggioranza in regione, e poi sul fine vita un'intervista al domani di Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia, che spiega perché è importante portare a casa questo provvedimento. Già che l'intervista sia sul domani, penso che sia un fatto di rilievo. Nessuno remi contro la legge sul fine vita, ce la chiede il paese. Così la capogruppo al Senato media tra le diverse proposte ai nostri eletti, lasciamo libertà di coscienza sui temi etici. Ecco, visto che abbiamo parlato di questo, mi viene in mente che in questi giorni di ricordo di Marco Pannella non abbiamo mai citato Marco Cappato, perché non abbiamo mai trovato articoli, ecco, che riprendessero la sua posizione. Però su Substack ieri veniva ripreso un video che aveva fatto nei mesi scorsi, in cui ripercorreva i suoi 23 anni di militanza accanto a Marco Pannella, a partire da un incontro del dicembre 92 in piazza Monza a Roma. Aveva 21 anni,
Vespino.

0: osso legato al palo e per sua stessa ammissione tutt'altro per la testa. E suo fratello Massimo era già radicale e Pannella, dopo una breve conversazione, disse al fratello: ho conosciuto finalmente il radicale della famiglia, fondamentalmente per farlo innervosire. E insomma, abbiamo appuntato, ecco, qualche pensiero, di Cappato, che racconta tre strumenti di metodo, metodologici, visto che si è parlato molto del metodo di Pannella come sua unico eredità o patrimonio, come dice Vecellio, tre strumenti ricavati dall'esempio pannelliano, che sono applicabili da chiunque voglia cambiare il proprio pezzettino di realtà. Il primo è la non violenza, intesa non come passività, ma come strategia attiva. I radicali la scrivevano attaccata, senza trattino, perché non è l'assenza di qualcosa, ma la presenza di una alternativa. Si usa la forza dell'avversario, appunto, contro di lui, come nel judo. Il non violento è quasi un iperlegalitario, usa la legge e la Costituzione contro l'illegalità delle istituzioni stesse. La disobbedienza civile ne è la tecnica operativa. Ricordiamo che grazie a questa che abbiamo oggi una disciplina del fine vita, non una legge, ma una disciplina derivante dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. E poi, insomma, si racconta anche qualche esempio, e poi la moratoria sulla pena di morte, che ci è stato giustamente ricordato ieri, che è stata molto assente da questi ricordi di Pannella. La battaglia per la moratoria ONU sulla pena di morte è nata paradossalmente dalla campagna contro l'esecuzione di Saddam Hussein. Usò l'esecuzione di un criminale per affermare il principio per cui nessuno debba poter essere ucciso dallo Stato. E nel 2007 l'Assemblea Generale approvò quella moratoria. Poi il secondo strumento è il corpo, lo chiamava Tazebao, il suo Tazebao, come manifesti murali della Cina maoista. E poi il tempo. Cappato cita Bergson attraverso Pannella: la durata è la forma delle cose, le battaglie si misurano non sull'effetto immediato, ma sulla durata dell'azione. Pannella perse quasi tutto nel breve periodo: i referendum bocciati, le leggi che non passavano, i digiuni ignorati. Eppure l'Italia di oggi, sul piano dei diritti, somiglia molto più a quello che voleva lui che a quello che volevano i suoi avversari. E molte delle sue battaglie perse sono poi diventate delle realtà. E appunto il biglietto che gli scrisse Pannella della lenta e bella continuità che ci attraversa. Le cose sono continue, non ci sono rotture. E vorrei chiudere, ma non ho il tempo, però vi segnalo, e forse faccio bene a non leggere perché avrei, insomma, mi sarei commossa nella lettura, La piccola posta di Adriano Sofri, su quel marciapiede dove c'è stato appunto l'episodio di Modena, e sulle persone che erano su quel marciapiede, e in particolare sulla figura dell'infermiera ucraina. Leggetelo, lo trovate a pagina 2 del foglio. Noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa e ci risentiamo domani. Grazie.
1: Grazie a Roberta Iannuzzi per Stampa e Regime. Sono le 9 in punto. Siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del mattino. In regia Alessandro Teodori, in voce Antonello De Fortuna e Enrico Salvatori. Diverse notizie della giornata: si parla ancora degli attivisti all'agonia in Israele, derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi all'agonia scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che rubrica come infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Decisione presa da altri paesi europei come Francia e Spagna. Protestano l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Netanyahu bacchetta il falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Gli attivisti presto in Italia denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Le dichiarazioni congiunte tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS. Ora sanzioni ad Israele e stop agli accordi. Nel frattempo gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, Albanese, lo ricordiamo, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad una ordinanza giudiziaria. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera, costatale un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito o l'effettuazione di ogni transazione bancaria. La scorsa settimana il giudice Richard Leon del District di Columbia ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Vediamo anche altre notizie rispetto al Medio Oriente, perché Exit assicura pronti all'azione contro l'Iran. Dunque, nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra USA e Iran, il segretario della difesa americano Pete Exit ha assicurato in un post di sole tre parole su X che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro a una lettera di intenti che USA e Iran firmeranno per aprire 30 giorni trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente USA. Il Pentagono intanto annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3. Il segretario della NATO Rutte: ce lo aspettavamo. Antonello.
2: Questo è il sommario delle notizie, quello invece dei contributi che ascolteremo, il ricordo di Marco Pannella a 10 anni dalla sua scomparsa, il ruolo della NATO, Hormuz, le gravissime condizioni economiche in Iran e ancora la visita di Putin in Cina e le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Questi appunto i temi dell'edizione ieri. La Camera dei Deputati, l'abbiamo ascoltato in diretta, ha ricordato Marco Pannella a 10 anni dalla sua scomparsa. A margine dei lavori, il nostro Lanfranco Palazzolo ha raccolto le voci di tanti esponenti della politica che hanno voluto omaggiare il leader radicale. Iniziamo da Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera.
3: Ho chiesto di fare questo intervento e ricordare Marco Pannella per averlo conosciuto nel corso dei decenni per la mia attività politica. L'ho fatto ricordando, non prendendo le cose positive per la destra e rigettando le altre. L'ho ricordato nella sua interezza, perché come è stato detto anche scritto, non deve essere considerato un santino, deve essere considerato nella sua totalità, con le sue sfumature, con le sue mille facce, con i suoi pregi e i suoi difetti, ma sicuramente è stato un grande insegnamento e un grande riferimento per tutti i politici, per tutta la politica, perché ha dimostrato una coerenza che definirei monacale, assolutamente e paradossalmente monacale, e una altissima spiritualità che si ricongiungeva a tutto il pensiero gandhiano, alla non violenza, a tutte quelle che sono gli insegnamenti appunto di quel filone della lotta civile su cui lui è stato magistrale, e che ha insegnato anche alla destra, o almeno a parte di essa, il garantismo, la difesa del giusto processo, la difesa dei diritti anche di chi ha sbagliato e è in carcere, che deve scontare la pena, ma deve farlo in maniera retributiva e umana. E quindi, al di là di questo, tutte le grandi battaglie per i popoli oppressi, le ho elencati quasi tutti, tutto quello che ci ha insegnato è diventato patrimonio comune. E poi ho ricordato anche aneddoti personali, le mie notti insonne a sentire le sue discussioni notturne alla radio, a Radio Radicale, lo stesso con Bordin nella discussione domenicale e così via, quello che è stato una grande epopea della sua vita e che andava ricordata. E poi ho fatto anche la polemica sulla targa, perché io penso che non sia giusto spostare la memoria, cioè, oggettivamente la storia di Marco Pannella è la storia di Torre Argentina, al di là della diaspora radicale, e penso che mettere la targa anche al partito spetti appunto a chi ha rappresentato quella storia e non certo al Comune di Roma.
1: Questo Federico Mollicone. Ed ora sentiamo Simona Bonafè, vicepresidente del gruppo PD alla Camera.
4: Beh, io ho trovato l'intervento del vicepresidente Rampelli molto buono, intervento che ha ricordato la figura di Marco Pannella in tutte le sue sfaccettature, perché comunque era una figura poliedrica, una figura che, come ho voluto ricordare anche io nel mio intervento, è difficile, diciamo così, chiudere in uno schema precostituito, perché Marco Pannella era tante cose. E io al centro di queste tante cose ho voluto mettere la sua lotta, per la sua battaglia, le sue battaglie per i diritti, in una fase della vita della Repubblica in cui, insomma, non erano dati per scontati, erano battaglie fatte molte volte in minoranza, trasformando poi questa minoranza in una maggioranza. Penso per esempio al referendum sul divorzio, e ho voluto anche un po' ricordare la sua modalità di portare avanti queste battaglie, che era una modalità che lui ha portato fino in fondo anche fisicamente, con tanti scioperi della fame e della sete che ha fatto, quindi una modalità sempre non violenta, ma insomma una modalità molto forte, molto provocatoria. Ecco, io penso che per tutte le cose che abbiamo ricordato in questi giorni è difficile poter ritenere che Marco Pannella abbia lasciato, cioè sia, diciamo, un lascito solo del partito radicale. Io penso che sia una figura che tutta la Repubblica deve ricordare, che sia un patrimonio della storia dei nostri ultimi 60 anni.
1: E ancora il microfono di Gianfranco Palazzolo, ascoltiamo il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti.
5: Ho chiesto la disponibilità al mio capogruppo Riccardo Molinari, se tra i vari deputati e colleghi potevo essere, dal mio punto di vista, il fortunato, tra virgolette, a fare questa commemorazione. E non ci sono stati problemi, e quindi ho fatto questo intervento perché appunto un po' le battaglie che ha sempre fatto Pannella, io ragazzino mi ricordo, entrato nella Lega a 15 anni con l'idea di Umberto Bossi, quindi altra persona che è sempre stata un po' osteggiata dalla politica, non solo dalla politica, un po' come Pannella, quindi molto, molto vicino come posizioni, poi la loro amicizia era più che conosciuta. Ho sempre visto in Pannella quel rivoluzionario da ragazzino che ti fa poi avvicinare alla politica. Quindi Pannella da una parte, Bossi dall'altra, sono stati quelli che un po' mi hanno convinto a poi intraprendere appunto la mia esperienza politica, che, ed è questo quello che oggi è stato secondo me molto interessante segnalato in aula da più parti, la figura di Pannella, come poteva essere la figura di Umberto Bossi, che è stato ricordato non più di 2 mesi fa in aula, hanno sempre dimostrato di fare la politica con la passione, la politica quella con la P maiuscola, quella che è al servizio delle comunità.
1: E sentiamo poi la senatrice di AVS, Ilaria Cucchi.
6: Di Marco Pannella rimane molto. Marco Pannella è stato un esempio un po' per tutti noi che ci occupiamo del tema dei diritti, ed in particolare delle carceri. Personalmente io non potrò mai dimenticare quando Ilaria Cucchi, pochi giorni dopo la morte di suo fratello, incontrò Marco Pannella, entrò a far parte del mondo dei radicali. Io credo che Marco Pannella sia stato e resterà per sempre l'esempio di cosa vuol dire fare politica, e quella politica vera, quella politica alla quale io mi sono ispirata, che continua ad essere parte del mio modo, parte fondamentale del mio modo di lavorare, la politica fatta per la gente e in mezzo alla gente. E mi piace molto quando giro per le strade e le persone mi salutano, ciao Ilaria, continua così. Ecco, e se oggi sono questo lo devo anche, oltre ovviamente al mio modo di essere, a coloro che ho incontrato nel mio percorso, tra cui appunto Marco Pannella, che ricordo sempre e come un grandissimo, grandissimo esempio. Non dimentichiamo mai tutto ciò che ha fatto per la realtà delle carceri, per i detenuti. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare quanta strada ha fatto sul piano dei diritti grazie al suo instancabile impegno. Ricordiamo tra tutti quanto si è speso per l'aborto, per esempio, per il divorzio e per tutte le battaglie legate ai diritti. E quindi, se è vero che ormai sono 10 anni che non è più tra noi, è altrettanto vero che se si semina qualcosa come ha fatto lui, alla fine si rimane sempre. Sì.
1: Sonia Martina ha poi raccolto il ricordo del capogruppo del PD al Senato, Francesco Boccia. Sentiamo.
7: Marco Pannella è sempre stato... Io non penso ci sia un italiano che ha seguito la politica, amato la politica, contestato la politica, che non abbia almeno una volta durante la propria vita ammirato Marco Pannella. Perché Marco Pannella era... come possiamo dire, una sorta di mina vagante della democrazia italiana, una mina di libertà. Forse anche per questo oggi il suo ricordo attraversa, diciamo, diverse generazioni. E viene ricordato dai giovani che non l'hanno conosciuto, e da quelli, diciamo, medi, intermedi come me, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo nell'ultima parte della sua vita politica, e poi in quelli che lo hanno vissuto, conosciuto, hanno combattuto, hanno discusso. Le sue battaglie hanno cambiato la società italiana, divorzio, aborto, obiezioni di coscienza, diritti civili, condizioni dei detenuti, lotta, diciamo, contro la pena di morte, garantismo vero, non quello di facciata, la libertà della ricerca scientifica, vado a memoria e potrei continuare. Marco Pannella era tutto questo e tanto altro.
2: Abbiamo ascoltato gli esponenti di vari gruppi politici, adesso sentiamo Augusto Minzolini, giornalista, già parlamentare, direttore del TG1.
8: Sai, siamo tutti orfani di Pannella. È stato, diciamo, un personaggio che ha vivacizzato, ha guidato, per alcuni versi ha fatto scelte strategiche su cui ha coinvolto altri partiti, altre personalità che hanno di fatto scandito la storia della Repubblica. Pensa soltanto al referendum sul divorzio, al referendum sull'aborto. Cioè, stiamo parlando di un personaggio che per alcuni versi è un gigante per i diritti, per la difesa dei diritti, per le libertà, e anche per, diciamo, tentare di dare un quadro a un paese che ne ha attraversate molte. Cioè, nel senso, immagini soltanto l'impegno che assume, io ti parlo così, cioè, nel senso, come mi arriva in flash, senza, ma potremmo parlare di qualunque passaggio della storia della Repubblica in cui lui ha messo lo zampino e ne è stato protagonista. Immagina soltanto le riforme elettorali, il referendum segni, l'hanno visto sempre lì in prima persona. Cioè, è stato un uomo di frontiera tra culture politiche diverse, con un grande impegno civico di cui vediamo ancora ora, diciamo, i risultati. Cioè, nel senso, è una di quelle persone che non puoi dimenticare e che attraversa, questo è un fatto che ad esempio rispetto ad altre personalità non c'è, la prima e la seconda Repubblica.
2: L'intervista a Minzolini era di Lanfranco Palazzolo. Gabriele Rossi invece ha intervistato Zeffiro Ciuffoletti, storico e fondatore dell'ISFE, l'Istituzione di Studi Firenze per l'Europa.
9: Beh, è una storia che non si può ignorare perché ha lasciato un segno profondo. Diciamo che è una storia in due tempi. Il primo tempo è un tempo costruttivo, dove la partitocrazia, il consociativismo viene squassato, anche il massimalismo idiota viene squassato dalla presa di posizione di Pannella su temi concreti, reali, che avevano attinenza alla modernizzazione della società italiana. E fu allora che anche io, come molti altri, mi avvicinai a Pannella, perché non era nemmeno un partito, era un movimento ovviamente, e come tale su alcuni temi concreti trovava delle forme di aggregazione molto più estese, perché se fosse stato un partito pannelliano avrebbe preso, come raggiunse poi, il massimo dei voti nelle elezioni del 79, che però erano sempre quei massimi che non potevano far vincere i referendum oppure avere la forza di cambiare le cose. Quindi quindi l'ascito di Pannella nella prima fase è estremamente importante per la storia italiana. Era sicuramente un aggancio serio all'Occidente, al mondo federalista europeo. Spinelli era uno dei suoi ispiratori, semmai è curioso il fatto che Spinelli aveva anche una critica all'economia statalista dell'Italia e oggi potremmo dire dell'Europa, mentre Pannella non eredita questa attenzione per le questioni economiche in particolare, che invece hanno un grande peso, mentre eredita una carica antitotalitaria, antipartitocratica, contro la staticità del sistema politico italiano, che viene scosso dall'azione dei radicali, di Pannella in particolare, che in questo ha una personalità spiccatissima, quella stessa personalità che forse dopo quell'exploit che ha anche di consensi nel 79 lo porta a in qualche modo a disperdere un patrimonio. Ora non vorrei essere troppo critico, perché secondo me i meriti di Pannella non possono essere ignorati nei confronti di un arco costituzionale statico, un antifascismo di maniera, che avevano portato all'immobilismo in sostanza, mentre un po' di aria fresca nella vita pubblica e politica italiana la porta Pannella, e quella aveva un suo fascino.
2: E per concludere questo ricordo di Marco Pannella, ascoltiamo due storici militanti del Partito Radicale, entrambi intervistati da Gabriele Rossi, Antonio Cerrone ed Antonella Casu.
10: Beh, il mio rapporto con Marco, diciamo, nasce nell'83, cioè io sono un militante referendario del Partito Radicale, la mia prima iscrizione risale alla metà degli anni 70, nel 76, quindi poi incrocio fisicamente, personalmente, diciamo, Marco nell'83, quando Pannella viene a Napoli e si candida al Consiglio Comunale di Napoli, è stato candidato a sindaco di Napoli nell'83. Quando poi c'era il periodo anche delle elezioni nell'83, coincide anche con poi c'è stato l'arresto di Tortora, quindi in quel periodo Pannella e il Partito Radicale scende a Napoli per la campagna elettorale, sia quella per le politiche che per il Consiglio Comunale di Napoli. Marco viene eletto in Consiglio Comunale e da militante radicale partecipo a quelle campagne e poi anche alle successive, diciamo. Pannella eletto in Consiglio Comunale a Napoli, mi si chiede anche da Radio Radicale di collaborare su alcune cose, sui consigli comunali per Radio Radicale, e vabbè, poi c'è il processo Tortora, eccetera. Pannella, diciamo che Marco stava un paio di giorni alla settimana a Napoli e nasce, diciamo così, questo incontro più intimo.
11: Beh, i ricordi sono veramente tanti. Chi mi conosce sa che sono poco propensa all'interlocuzione pubblica, diciamo, però ho vissuto molto intensamente al fianco di Marco, del Partito Radicale, e se devo sintetizzare, perché veramente riportare dei ricordi ci vorrebbe molto, perché sono veramente tanti, però io l'essenza sta nel fatto che sono sempre grata e mi ritengo una persona molto fortunata ad aver incontrato Pannella e il Partito Radicale fin in tenera età. Io sono entrata al partito grazie ai miei genitori, che ero poco più che decenne, e da allora sono sempre stata nel partito, l'ho vissuto in tutti questi anni e per molti anni in modo intenso, e veramente credo che abbia arricchito la mia vita, e per questo mi ritengo molto fortunata.
1: Questa era Antonella Casu e Antonio Cerrone. Chiudiamo questa parte del notiziario con un comunicato del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Nel decennale della scomparsa di Marco Pannella, il Partito Radicale chiama a raccolta compagni e compagne, iscritti, militanti, ascoltatori di Radio Radicale, cittadini. Come negli anni 70, quando tutto sembrava impossibile e invece diventava lotta politica, diritto, speranza, come negli anni dei referendum, delle battaglie per il divorzio, per l'obiezione di coscienza, per i diritti civili e umani, quando il Partito Radicale era voce di chi non aveva voce. Oggi, nel nome di Marco Pannella, quella storia non si commemora, si continua. Per questo chiediamo a tutti di contribuire alla vita del Partito Radicale, bene prezioso, strumento di libertà, di diritto, di non violenza. Potete farlo sul sito partitoradicale.it oppure chiamando il numero 349-8387-390. Ripeto, 349-8387-390, perché il Partito Radicale vive soltanto se vive chi continua a sostenerlo, attraversarlo, praticarlo. Cambiamo argomento, gli alleati stanno reagendo alle richieste di intervento che vengono dagli USA sullo stretto di Hormuz. Ad esempio, preposizionando risorse cruciali in prossimità della zona di operazioni. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Bruxelles. Naturalmente, all'interno di questa alleanza ci sono sempre dibattiti e discussioni in corso, ad esempio su come possiamo dare un potenziale contributo, qualunque sia la sua natura, a ciò che sta accadendo nello stretto. A mio avviso, si tratta comunque di discussioni informali, ha aggiunto. Ne parliamo in diretta con il nostro David Carretta da Bruxelles.
12: Sì, buongiorno. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ieri ha parlato di discussioni informali all'interno dell'alleanza per un potenziale coinvolgimento nelle operazioni per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Dalle sue parole però si comprende che non c'è ancora un consenso all'interno della NATO, malgrado le richieste di Donald Trump. Rutte ha comunque voluto sottolineare che diversi paesi membri dell'alleanza, compresa l'Italia, ma anche la Francia, il Regno Unito, hanno preposizionato degli asset navali per contribuire allo sforzo di garantire la libertà di navigazione. La precondizione posta dagli europei è la fine definitiva della guerra lanciata da Trump insieme al primo ministro Benjamin Netanyahu. Ma il tema più discusso nella riunione dei ministri degli esteri che ci sarà oggi e domani a Helsingborg in Svezia è un altro, ed è quello del ritiro caotico, imprevedibile che ha colto di sorpresa gli europei dei soldati americani dall'Europa. Prima l'annuncio del ritiro da parte di Trump di 5.000 soldati dalla Germania, presentato come una punizione nei confronti del cancelliere Friedrich Merz per le critiche sulla condotta della guerra in Iran. Poi il Pentagono, che ha annullato il dispiegamento di 4.000 soldati in Polonia senza nemmeno avvertire il governo di Varsavia. Ovviamente tutto ciò preoccupa l'alleanza. Non sono questi 9.000 soldati a fare la differenza. Ciò che conta è qualcos'altro. Quella che qui a Bruxelles viene chiamato modello di forza NATO, NATO Force Model. Di cosa si tratta? È il meccanismo attraverso il quale ciascun membro dell'alleanza fornisce la disponibilità delle proprie truppe e degli asset militari al comando supremo, al comandante supremo della NATO, per tempo di pace, per tempo di crisi e in caso di guerra. Ci sono tre dispositivi temporali per mobilitare queste forze: il primo da 0 a 10 giorni, il secondo entro poche settimane, il terzo il terzo livello entro 6 mesi. Ciascuno di questi livelli corrisponde di fatto al tipo di minaccia o aggressione che la NATO deve fronteggiare. È una componente essenziale della deterrenza convenzionale di fronte alle minacce, in particolare la minaccia rappresentata dalla Russia di Putin. E secondo le indiscrezioni raccolte da Reuters, il Pentagono si appresta a ridurre considerevolmente la propria disponibilità di truppe nel modello di forza NATO. Potremmo definirlo, come dicono alcuni diplomatici, la cavalleria americana pronta a venire in soccorso all'Europa in caso di attacco. Evidentemente questo indebolirebbe in modo significativo la deterrenza dell'alleanza in Europa di fronte alla Russia. Rutte ieri ha cercato di rassicurare un po' tutti, dicendo che non c'è stata alcuna sorpresa negli annunci fatti finora dall'amministrazione Trump. Ha aggiunto che gli Stati Uniti rimarranno impegnati in Europa sul nucleare, ma ha anche giustificato questo ritiro. Sappiamo che ci saranno aggiustamenti perché gli Stati Uniti devono spostarsi verso l'Asia, ha detto Rutte, assicurando che questo avverrà in modo progressivo e strutturato. Il problema è che gli alleati europei stanno constatando un'altra realtà, e cioè un'amministrazione Trump che assolutamente è imprevedibile nelle sue decisioni. Decisioni che hanno ripercussioni molto significative per la sicurezza del vecchio continente. Questo il quadro in vista della riunione NATO. Un'ultima segnalazione: oggi la Commissione europea alle 11:15 presenterà le previsioni economiche di primavera. Valdis Dombrovskis, il commissario responsabile, ha già detto che ci sarà una revisione al ribasso delle previsioni di crescita e al rialzo su quelle dell'inflazione, questo a causa delle ripercussioni della guerra in Iran e soprattutto del blocco dello stretto di Hormuz. Vi terremo aggiornati. Potrebbero esserci ovviamente delle risposte da parte di Dombrovskis in conferenza stampa anche sulla richiesta di Giorgia Meloni di utilizzare la clausola di salvaguardia nazionale prevista per la difesa per le spese legate alla crisi energetica. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
2: Grazie David Carretta. A proposito di Teheran, cresce l'insofferenza in Iran per le gravissime condizioni economiche, per l'asfissiante controllo e repressione interna, mentre la Repubblica Islamica cerca di guadagnare tempo nel negoziato con gli Stati Uniti e ribadisce le sue linee rosse. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi è stato invitato a una riunione speciale del Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York, ma il suo viaggio negli Stati Uniti non è ancora confermato. Ne parliamo con Mariano Giustino. Buongiorno.
13: Buongiorno a voi. Trump ha concesso tempo per negoziare con Teheran nonostante l'opposizione di Rubio e di Exetti. Il presidente USA ha approvato la prosecuzione dei negoziati con la Repubblica Islamica contrariamente all'opinione del segretario alla difesa e del segretario di Stato. Ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero atteso qualche giorno la risposta della Repubblica Islamica. L'agenzia di stampa di Pasdaran Tasnim ha riferito che la Repubblica Islamica sta esaminando un nuovo testo proveniente dagli Stati Uniti, inviato tramite l'intermediario pakistano del Pakistan, e non ha ancora fornito una risposta. Il rappresentante della guida suprema della Repubblica Islamica sul quotidiano Kayan ha chiesto al Parlamento di approvare una legge che mantenga lo stretto di Hormuz chiuso alle navi americane e ai loro alleati fino all'uccisione di Trump. Il ministro degli interni pakistano è a Teheran e si sta adoperando per la mediazione. Il secondo viaggio di Mohsin Reza Naqvi in Iran in meno di una settimana e avviene mentre Islamabad cerca di preservare il fragile cessate il fuoco tra Washington e Teheran, mentre continua il braccio di ferro tra USA e Iran con rinnovate e reciproche minacce. Dobbiamo ottenere la risposta giusta, aspetteremo qualche giorno, i negoziati con l'Iran sono nelle fasi finali, se non si raggiunge un accordo attaccheremo, ribadisce Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì 20 maggio che i negoziati con la Repubblica Islamica Iraniana sono nelle fasi finali, ma allo stesso tempo ha avvertito che in caso di fallimento dei colloqui verranno compiuti ulteriori attacchi contro il regime iraniano. Queste dichiarazioni sono giunte in concomitanza con la visita a Teheran del ministro dell'interno pakistano. A sei settimane dalla sospensione dell'operazione Epic Fury per stabilire un cessate il fuoco, i negoziati per porre fine alla guerra non hanno fatto alcun progresso. Teheran resta fermo sulle sue richieste e guadagna tempo prezioso per riorganizzarsi. Lunedì Trump ha dichiarato di aver annullato la ripresa degli attacchi all'Iran su richiesta dei leader di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti per concedere loro più tempo per i negoziati. Il ministro degli esteri saudita Faisal bin Farnah ha scritto ieri mercoledì in un post sul social network X che Riyadh apprezza la decisione del presidente USA di dare un'altra possibilità ai negoziati con la Repubblica Islamica al fine di raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra e ripristini la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz alla situazione precedente al 28 febbraio 2026. Inoltre il ministro ha elogiato i continui sforzi di mediazione del Pakistan in merito e ha scritto su X che l'Arabia Saudita spera che la Repubblica Islamica sfrutti questa opportunità per prevenire le pericolose conseguenze dell'escalation e delle tensioni e risponda immediatamente agli sforzi per proseguire i negoziati. Il conflitto sta attraversando una fase molto ambigua, dobbiamo tenere presente che il regime iraniano è stato colpito duramente ma non è stato sconfitto. La Repubblica Islamica sta cercando di guadagnare tempo, come dicevamo, con una politica di inganno e temporeggiamento che è una strategia volta a ritardare e a scongiurare una qualsiasi possibile nuova operazione militare. Il regime iraniano infatti ritiene di poter prolungare la crisi per almeno altre 2-3 settimane in modo da rendere più difficile per gli Stati Uniti, sia dal punto di vista politico che operativo, riprendere gli attacchi. Teheran considera alcuni eventi internazionali imminenti, tra cui i mondiali di calcio e le celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, come eventi che potrebbero scongiurare un attacco imminente. Teheran è certamente più debole prima della guerra, tuttavia ha trovato uno strumento di ricatto e di negoziazione molto efficace nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione islamica non vogliono rinunciare al prezioso controllo dello stretto, che oltretutto offre al regime l'opportunità di tenere Trump in un'attesa con la speranza di ottenere il miglior accordo possibile che preveda la cancellazione delle sanzioni per continuare a restare al potere. Lo stretto di Hormuz è diventato dunque il più importante strumento di negoziazione di Teheran. E sabato scorso Naqvi, il ministro dell'interno pakistano, aveva incontrato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. All'inizio di questa settimana l'Iran aveva inviato una nuova risposta alla proposta statunitense per porre fine ai combattimenti, dopo che il presidente Trump aveva definito spazzatura quella iniziale di Teheran della scorsa settimana. Le modifiche iraniane non sono state rese pubbliche. In vista della conclusione della visita di Naqvi, il corpo dei guardiani della rivoluzione iraniano ha avvertito che ulteriori attacchi statunitensi contro il paese avrebbero scatenato una guerra più ampia. Questa volta la guerra si estenderà oltre i confini della regione, ha dichiarato il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in un comunicato diffuso dall'agenzia Tasmin. La Repubblica Islamica ha utilizzato queste lunghe settimane di tregua per riorganizzarsi, soprattutto sotto l'aspetto militare, ciò e viene confermato dal ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che ha sottolineato ciò dicendo: con le lezioni apprese e le conoscenze acquisite, un ritorno alla guerra riserverà per gli USA più sorprese. Intanto la Repubblica Islamica ha inasprito la repressione bellica nei confronti delle regioni a maggioranza curda e beluci. Martedì sono state arrestate 19 persone accusate di gestire 4 cellule militanti nella provincia sudorientale del Sistan Belucistan, sostenendo che i sospettati stessero pianificando attacchi su ordine straniero. La provincia ospita la minoranza beluci prevalentemente sunnita, una comunità costretta da sempre a celare la propria identità non persiana e non sciita, privata addirittura della cittadinanza, minoranza concentrata lungo i confini con il Pakistan e l'Afghanistan, da tempo regione che ha visto spesso insurrezioni armate, afflitta da una cronica povertà e un rigidissimo controllo da parte delle forze di sicurezza statali. Gli arresti sono avvenuti nel contesto di una intensificazione delle operazioni delle zone di confine a maggioranza curda nell'Iran occidentale e nord occidentale, nell'ambito della più ampia repressione bellica attuata da Teheran. Ma intanto l'impatto del blocco imposto dagli Stati Uniti all'interno dell'Iran è diventato sempre più drammatico per il paese, perché contribuisce a distruggere un'economia già fortemente sotto pressione, e questo sta rendendo l'Iran una bomba ad orologeria, perché la popolazione sta dando segnali di notevole sofferenza, e soprattutto nel settore imprenditoriale e quello dei petrolchimici, per esempio, che sono in sciopero. Mancano medicinali e personale medico, si registrano lunghe code alle stazioni di servizio per la carenza di carburante e vi è un crescente malcontento tra i lavoratori, i pensionati e gli imprenditori. Inoltre il blocco di internet sta lasciando temporaneamente il paese ormai da tempo, e quindi tutta la catena del lavoro completamente in difficoltà, in gravi difficoltà. Molte aziende per questo hanno dovuto chiudere, vi sono migrazioni forzate verso i paesi vicini come Armenia e Turchia, che non solo allontanano il capitale umano dal paese, ma impongono anche costi elevati alle famiglie che versano già in gravi difficoltà. Infine altre 4 impiccagioni in Iran, impiccati 2 prigionieri curdi, Ramin Zalen, Karim Marufur, entrambi originari di Nakadek, precedentemente condannati a morte in un processo sommario con l'accusa di appartenenza al Partito Democratico del Kurdistan iraniano, e impiccati anche Ali Nader Obeidi e Fazel Shin Karim, che sono stati impiccati che portano ad almeno 36 il numero dei prigionieri politici giustiziati per reati politici dal 17 marzo 2025, e sono almeno 700 i prigionieri impiccati in Iran dall'inizio del 2026. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie Mariano Giustino. Cambiamo argomento. Dopo il viaggio di Donald Trump in Cina della scorsa settimana, si è conclusa ieri anche la visita del presidente russo Putin a Pechino. Per tutti i dettagli sentiamo in diretta il nostro Francesco Radicioni.
14: Sì, è così Enrico, nel corso del loro incontro di ieri a Pechino, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno tra l'altro anche consolidato quello che è stato definito il livello senza precedenti delle relazioni tra Cina e Russia, per un verso con la dichiarazione congiunta dall'ambizioso nome di per un mondo multipolare, un nuovo tipo di relazioni internazionali. Ieri Xi Jinping e Vladimir Putin sono anche tornati a sfidare l'ordine internazionale guidato dall'Occidente. In questo documento si parla infatti di tendenze negative neocoloniali, di uso unilaterale della forza, di egemonismo e di scontro per blocchi. Non solo nella dichiarazione congiunta tra Pechino e Mosca si scrive anche che il sistema di difesa missilistico Golden Dome voluto dagli Stati Uniti rappresenta una chiara minaccia alla stabilità strategica internazionale, così come Xi Jinping e Vladimir Putin criticano il rapimento e l'assassinio di capi di Stato stranieri in quello che appare essere un abbastanza chiaro riferimento alle operazioni fatte dagli Stati Uniti negli scorsi mesi in Iran e in Venezuela. Ecco, oltre a riaffermare una visione comune su diversi dossier della sicurezza globale, ieri a Pechino Xi Jinping e Vladimir Putin hanno anche rafforzato la cooperazione tra Pechino e Mosca firmando decine di documenti che promettono proprio di consolidare la cooperazione in diversi settori. Si va dal commercio all'energia nucleare, dalle infrastrutture tra questi due vicini fino alla ricerca scientifico-tecnologica. Invece Enrico, nonostante le aspettative della vigilia, anzi smentendo le aspettative della vigilia, non c'è stato l'accordo tra Cina e Russia sul gasdotto Power of Siberia 2, cioè quel mega progetto energetico lungo 2600 chilometri e che dovrebbe, almeno questi i piani, trasportare ogni anno fino a 50 miliardi di metri cubi di gas dall'Artico russo fino alla Cina attraverso la Mongolia. Il Cremlino ieri si è limitato a dire che su questo progetto c'è un'intesa generale per quanto riguarda i parametri del progetto, tuttavia da Mosca non sono arrivati i dettagli né una tempistica chiara. Ed è interessante appunto di come, nonostante Vladimir Putin e Xi Jinping avessero già firmato lo scorso settembre un'intesa di massima su questo progetto, che il Power of Siberia 2 continui ad essere rimandato nel mezzo delle incertezze globali sulle forniture di energia. Il capo del Cremlino sperava alla vigilia del vertice di Pechino con Xi Jinping di poter chiudere proprio questa intesa che avrebbe dovuto raddoppiare le forniture di gas russo verso la Cina. Di fronte a questo progetto la Repubblica Popolare rimane però piuttosto tiepida, e questo mentre non c'è appunto ancora l'accordo tra Pechino e Mosca su quale debba essere il prezzo del gas e sul finanziamento dell'opera, mentre questo progetto infrastrutturale rischierebbe, spiegano gli analisti cinesi, di legare ancora più strettamente e aumentare la dipendenza della Cina proprio dalla Russia. Tra l'altro, Enrico, mentre si chiude appunto una settimana in cui la capitale cinese è stato un po' il palcoscenico della diplomazia internazionale, lo ricordavi, prima della visita di Vladimir Putin a Pechino era volato anche Donald Trump, secondo l'intelligence della Corea del Sud Xi Jinping potrebbe presto, molto presto, volare in Corea del Nord. Già nelle scorse settimane a Pyongyang era andato in visita il capo della diplomazia cinese Wang Yi, così come in questi ultimi mesi sono stati ristabiliti con i collegamenti ferroviari e aerei tra la Cina e la Corea del Nord che erano stati interrotti durante la pandemia. E tra l'altro tu calcola che proprio di Corea del Nord Xi Jinping aveva parlato sia con Donald Trump che con Vladimir Putin. Secondo il comunicato diffuso dalla Casa Bianca, i due leader avevano ribadito l'obiettivo della denuclearizzazione della Corea del Nord, mentre nella dichiarazione congiunta di ieri di Cina e Russia si parla di opposizione alle sanzioni economiche e alle pressioni militari sul regime di Kim Jong-un. In queste ore invece continuano in qualche modo gli strascichi ancora della visita di Donald Trump in Cina. Perché? Perché nella giornata di ieri l'inquilino della Casa Bianca è tornato a dire che parlerà con il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, della vendita di armi a Taiwan. Frase questa che Donald Trump aveva già detto a bordo dell'Air Force One, tornando proprio a Washington da Pechino, e che molti osservatori avevano interpretato come una gaffa. Infatti è dal 1979, da quando gli Stati Uniti hanno stretto relazioni hanno riconosciuto insomma il governo di Pechino, che non ci sono contatti formali tra i leader di Stati Uniti e di Taiwan. Ieri invece Donald Trump ha ribadito questa intenzione salutata questa mattina dal presidente di Taiwan, Lai Ching-te, che ha detto: sarei felice di parlare con Donald Trump. Di fronte ovviamente a un'ipotesi che non avrebbe precedenti, pochissimi istanti fa è arrivata ovviamente la protesta formale di Pechino, che si è detta ovviamente contrarissima a qualunque contatto diretto tra Washington e Taipei. Ci torneremo, per il momento è tutto, se non è domande in linea allo studio.
1: Grazie a Francesco Radicioni. Cambiamo argomento. Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative in oltre 600 comuni italiani, tra questi anche Venezia, unico capoluogo di regione interessato alla tornata elettorale. Gabriele Rossi ha intervistato i due principali candidati. Sentiamo le parole di Simone Venturini, candidato del centrodestra.
15: Siamo una città che deve continuare a crescere, attrarre investimenti che ci possano aiutare anche a individuare nuovi pilastri economici alternativi al solo turismo e al settore pubblico, e quindi attrarre terziario avanzato e attività legate al digitale nella parte storica della città, e attrarre invece anche importanti investimenti industriali nella parte di terraferma, nella zona industriale a Mestre e a Marghera. Quindi crescere è il primo obiettivo, e questo ci differenzia molto dalla coalizione avversa, dove invece si accarezza un'idea di decrescita accompagnata da una sorta di ostilità ad ogni nuovo investimento. Poi il tema della sicurezza: come tutte le città medio-grandi italiane, abbiamo dei temi di sicurezza in alcune zone della città, penso alla stazione di Mestre, penso al tema dei borseggi nelle zone turistiche del centro storico, su cui dobbiamo ancora far di più, e quindi aumentare il presidio sul territorio e rafforzare anche la riqualificazione urbana di alcune asse importanti della terraferma veneziana. La nuova stazione di Mestre è un progetto che diventerà realtà nei prossimi mesi, con il cantiere che sarà avviato, la nuova questura di Via Ulloa, il grande cantiere dell'Umberto I, aiuteranno a risolvere questo tipo di tema. Sul turismo di massa, o più specificatamente sul turismo di giornata, perché non tutto il turismo è uguale, il turismo pernottante ha delle dinamiche particolari, il turismo invece giornaliero, definibile come escursionista, è un turismo che invece crea molte esternalità negative e lascia ben poche ricadute economiche. Lì noi stiamo sperimentando in questi ultimi anni il contributo d'accesso, che nella mia idea deve essere ovviamente rafforzato e mantenuto. Oggi è l'unico strumento che la legge ci consente di utilizzare per in qualche modo pretendere una prenotazione obbligatoria della visita alla città, e per disincentivare con la leva del prezzo l'arrivo a Venezia in quel particolare giorno. Questa leva va fatta diventare più incisiva, e quindi va aumentato anche l'ammontare del ticket, che deve essere ovviamente reso proporzionale anche al numero di prenotazioni in quella particolare giornata, anche al fine di estrarre delle risorse utili perché la città possa far fronte ai costi che sostiene per il turismo giornaliero.
1: E ora le parole del candidato del centrosinistra, Andrea Martella.
16: Il nostro programma è innanzitutto cambiare verso rispetto ad un'amministrazione che nel corso di questi anni è stata assolutamente fallimentare. Vogliamo cambiare metodo, e cioè fare in modo che Venezia torni ad essere amministrata con la partecipazione dei cittadini, con il confronto, cosa che nel corso di questi anni è mancata, perché il sindaco uscente ha avuto una concezione padronale che ha impedito il confronto e che ha impedito di ascoltare i cittadini. Poi naturalmente vogliamo affrontare di petto grandi questioni irrisolte e che riguardano il governo del turismo, le politiche per l'abitazione e per la casa e la sostenibilità e il futuro stesso di Venezia e della sua laguna. Bisogna governare meglio e con più intelligenza i flussi turistici, bisogna utilizzare i dati in possesso per individuare una capacità di carico della città, favorire un sistema di prenotazioni, favorire anche la possibilità di fornire una card di servizi ai turisti non obbligatoria, prenotabile, che può consentire anche che le risorse che vengono che le risorse possono essere messe a disposizione dei cittadini, i proventi che provengono dal turismo possono essere messi a disposizione dei cittadini attraverso politiche per la casa o di

0: E questo dunque il candidato del centro-sinistra, Andrea Martella. Vi ricordiamo che potete ascoltare le interviste andate in onda nel corso del notiziario e tutte quelle realizzate quotidianamente da Radio Radicale ogni giorno a partire dalle 11 su RR News, il canale All News della nostra emittente, ascoltabile sulla rete nazionale DAB o in streaming su smartphone e tablet scaricando la nostra applicazione. Ci fermiamo qui con il nostro notiziario del mattino. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Alessandro Teodori. Un saluto da Antonello De Fortuna, Enrico Salvatori. Sono le 9:53 minuti. Siamo in diretta su Radio Radicale. Adesso vi proponiamo la replica di Stampa e Regime, curata questa mattina da Roberta Iannuzzi.
1: Grazie, buongiorno, ben trovati. Questa Radio Radicale, la rassegna stampa, Stampa e Regime con la regia questa mattina di Alessandro Teodori e Roberta Iannuzzi in studio. Dunque, è una giornata in cui servirebbero diverse ore per una rassegna stampa approfondita dei giornali. Il tema dominante oggi sulle prime pagine è la crisi diplomatica tra Italia e Israele dopo le immagini del ministro della sicurezza israeliana Itamar Ben-Gvir che umilia e deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla inginocchiati ammanettati nel porto di Ashdod. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile, ministro di livello infimo. La presidente Meloni e il ministro Tajani definiscono le immagini inammissibili, pretendono le scuse. La Farnesina convoca l'ambasciatore israeliano, la stessa iniziativa viene presa dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio e dal Canada. Il primo ministro israeliano Netanyahu prende le distanze dal suo ministro, ma difende il diritto di fermare la flottiglia. Tra i fermati ci sono 29 italiani, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. I primi due connazionali dovrebbero rientrare in Italia questa mattina. Sulla stampa troviamo anche in evidenza, in prima pagina, la notizia che il ministro Salvini, quindi uno degli esponenti principali della maggioranza, aprirebbe al voto anticipato, agitando il centrodestra. Si parla anche delle visite di Trump e Putin a Pechino, nell'analisi di Ettore Segui, che riflette come che possono essere rilette come fine del mondo unipolare. Poi Pechino, che continua a rifiutarsi di firmare il contratto per il gasdotto Potenza della Siberia 2 alle condizioni russe, e Gazprom che crolla in borsa. Sulla Repubblica, la vergogna di Israele in apertura, l'America che incrimina Raul Castro per l'abbattimento di due aerei nel 1996. E ci fa ancora di più pensare a Cuba come nelle mire di Trump, come il Venezuela. Tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina. Sul Corriere della Sera, flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia, e in evidenza la storia di un ragazzo che si chiama Davide Cavallo, ha accoltellato a Milano in tribunale dopo la condanna molto pesante per uno dei suoi aggressori, li ha abbracciati e perdonati. È una vicenda che viene ripresa giustamente da più giornali, anche dalla Repubblica e dalla Stampa. Sul Sole 24 Ore, via libera dell'Unione Europea al patto commerciale con gli Stati Uniti, arriva il BTP Italia, sì, antinflazione. Sul Foglio, Israele non può apparire come un paese che gode dell'umiliazione altrui, l'editoriale. E poi la notizia che viene data sempre a proposito di Israele, della scrittrice Sally Rooney, l'autrice di Persone Comuni, che torna in Israele, torna a pubblicare in Israele con l'editore che boicotta il proprio paese. E poi briciole di alleanza: il segretario NATO Rutte fatica a giustificare il ritiro americano dall'Europa. Spagna, la Commissione europea chiude il caso delle presunte violazioni sui fondi Next Generation EU. Su Libero, flottiglia finisce malissimo, scemo e più scemo, in qualche modo si mettono sullo stesso piano sia il ministro sia gli attivisti. Alessandra Mussolini vince il grande fratello VIP. Sul giornale, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù. Maggi, nel senso di Riccardo Maggi, bocciato sul bilancio: più Europa nel caos.

Del Mastro, e qui ecco la troviamo questa notizia in evidenza, l'ex sottosegretario Del Mastro condannato in appello, il giudice ribalta il procuratore generale. E poi un'intervista a Raffaele Sollecito: Stasi è innocente, in cella pensai anche al suicidio. Sull'Unità, una seduta del Parlamento nel nome di Pannella, Riccardo Maggi chiede una convocazione straordinaria sull'emergenza carceri. Nella rassegna stampa internazionale, allora, devo dire che non tutti i giornali, almeno quelli cartacei, hanno la notizia che è in evidenza su tutti i giornali italiani, nelle versioni online però c'è. Intanto il Times of Israel, quindi cominciamo da un quotidiano israeliano, o anche se soltanto online, che apre con una dichiarazione di Trump secondo cui il primo ministro Netanyahu, primo ministro israeliano, seguirà le sue indicazioni sul dossier Iran. La notizia arriva dopo quello che fonti riferiscono come un colloquio teso tra i due leader. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno risposto con una dichiarazione in cui avvertono che i loro colpi devastanti schiacceranno il nemico americano sionista se Trump dovesse riprendere i bombardamenti. Nel frattempo, il ministro dell'interno pakistano è tornato a Teheran per nuovi colloqui mediatori, segnale che i negoziati sono ancora attivi nonostante la tensione. Questa mattina è arrivata anche la newsletter di Foreign Policy, dove il direttore Ravi Agrawal commenta la dichiarazione di Trump: non ho alcuna fretta di finire la guerra con l'Iran, con una lettura che ribalta la postura negoziale di Washington. Scrive che appunto Teheran legge gli stessi titoli di giornale che leggiamo tutti e le prove si accumulano. Questa guerra è un disastro per Trump. Economici contrari negli Stati Uniti, terreno perduto nella lotta alla disinformazione, crisi nucleare iraniana sempre più difficile, ecco, da sbrogliare. A qualunque punto si concluda, il dolore per Trump, per gli Stati Uniti e per l'intera economia globale durerà ancora a lungo. Per quale scopo? Questa è una sintesi delle analisi che sono contenute. Poi il Guardian, che titola sulla flottiglia nella sua versione online: il ministro della sicurezza israeliano scatena l'indignazione diplomatica con il video sugli abusi agli attivisti della flottiglia e descrive Ben-Gvir come una figura di estrema destra che ha diffuso personalmente le immagini in cui deride i detenuti in ginocchio e ammanettati. Il Times of Israel ricostruisce la dinamica. Il video è stato postato dallo stesso Ben-Gvir su sull'ex Twitter. Il commissario del servizio penitenziario israeliano, considerato uno stretto alleato, avrebbe dato il via libera alla visita e alle modalità di detenzione. Le immagini mostrano Ben-Gvir che sventola la bandiera israeliana, fa suonare l'inno nazionale sugli altoparlanti, urla Am Israel Chai a un detenuto che cerca di rispondergli e invita le guardie a non farsi disturbare dalle loro urla mentre una donna si sente gridare in sottofondo. Netanyahu ha emesso una rara critica pubblica del suo ministro. Il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Il ministro degli esteri Saar è stato più netto: hai deliberatamente causato danni allo Stato con questa performance vergognosa. No, tu non sei il volto di Israele. Anche l'amministrazione Trump ha preso le distanze. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha scritto su X che la flottiglia era una stupida trovata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Italia, Francia, Spagna, Irlanda e Corea del Sud hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha definito il comportamento israeliano completamente fuori controllo. Tra i fermati anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly. La flottiglia era partita da Marmaris in Turchia il 14 maggio, 430 attivisti a bordo, ed è stata intercettata dalla Marina Militare israeliana a 268 chilometri dalla costa di Gaza.
Altre notizie che troviamo sui giornali internazionali, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen proponendo che l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione europea. La proposta riportata da Le Monde prevede che in attesa di una piena adesione, non praticabile a breve termine, Kiev possa partecipare a determinate riunioni dei 27, disporre anche di un commissario senza portafoglio e di deputati al Parlamento europeo senza diritto di voto. Quindi una formula istituzionale inedita pensata per ancorare politicamente l'Ucraina all'Europa in una fase in cui il percorso di adesione formale resta lungo e incerto. Poi, sempre da Le Monde, al centro, in evidenza, il secondo capitolo di un reportage in quattro puntate dedicato alle politiche di esternalizzazione delle frontiere nel Mediterraneo centrale. Il giornale accompagna a bordo di un bimotore dell'ONG SOS Mediterranee il pilota svizzero che si chiama Fabio Zragraggen e l'infermiera volontaria Lucrezia Fabretti che sorvolano le acque a largo della Libia. Il reportage si apre con il corpo di un uomo abbandonato in mare, le coordinate annotate su una tavoletta, nessuna nave in grado di deviare per recuperarlo, anche perché il carburante è diventato troppo costoso dal blocco dello stretto di Hormuz. In questo reportage viene citato anche il nostro collega di Radio Radicale, Sergio Scandura, e lo vedremo più avanti. E poi infine El País, che si concentra ancora su Zapatero nel mirino della giustizia spagnola. L'ex presidente del governo spagnolo ha trascorso parte del mercoledì riunito con il suo avvocato. Il suo orizzonte giudiziario non dipende solo dalle sue scelte, è legato a quello dell'imprenditore Julio Martinez, proprietario della società Analysis Relevante, la cui strategia legale condizionerà direttamente il futuro processuale dell'ex premier per questa inchiesta che riguarderebbe un enorme traffico di influence. Adesso veniamo alla rassegna italiana, segnalando però anche che oggi con il Corriere della Sera, come spesso capita, trovate un'edizione del Corriere della Sera in edizione storica. Quella di oggi è del 3 novembre del 1975 e si apre in questo Corriere della Sera di quel lunedì con un editoriale di Guglielmo Negri intitolato Referendum PC e Radicali. Si parla, è incentrato sulla stagione dei referendum italiana, la proposta di referendum che coinvolge due attori politici apparentemente inconciliabili, anzi forse diciamo chiaramente inconciliabili, il PC, il Partito Comunista Italiano, e il Partito Radicale di Marco Pannella, e questo lo andiamo ad aggiungere nella nostra rassegna appunto dedicata al decennale della scomparsa di Marco Pannella, che oggi si potrà arricchire di poco, ma comunque di qualcosa di molto importante. Cominciamo con Ben-Gvir, naturalmente, che oggi monopolizza tutte le prime pagine, e partiamo appunto dai maggiori quotidiani che si concentrano in tutte le prime pagine su questo. Anzi, il Corriere della Sera ha anche il primo degli editoriali, l'altro è firmato da Angelo Panebianco e si intitola L'Unione Europea senza sintonia, e il primo invece è di Goffredo Buccini, La dignità calpestata. Il prigioniero è sacro, o almeno dovrebbe esserlo, così come la sua dignità. Interi scaffali di convenzioni e dichiarazioni universali stanno lì a tracciare una linea rossa tra noi e loro, dove noi siamo le democrazie liberali, gli stati di diritto, quell'insieme di entità e comunità che nei secoli hanno metabolizzato e tradotto in norme il razionalismo illuminista, la reazione etica ai totalitarismi, Beccaria, Kant, Montesquieu,
Anna Arendt e Emanuele Levinas e tanto altro ancora, e gli altri appunto sono coloro che non si riconoscono in questi valori. Allora, andiamo nelle pagine interne con la benda nera sugli occhi, le mani legate dietro la schiena e gli elogi, ottimo lavoro. I fermati in ginocchio, un uomo preso per la testa e trascinato da due agenti, i soldati armati e il ministro li rassicura. Non preoccupatevi per le grida, scrive Monica Ricci Sargentini. Le immagini si aprono con una donna in piedi, indossa una maglietta verde, ha una benda nera sugli occhi e le mani legate dietro la schiena. È Kat, un'attivista irlandese. E intorno a lei ci sono agenti della sicurezza israeliana con il volto coperto. A un certo punto la giovane comincia a gridare Free, Free Palestine. Fa appena in tempo a ripeterlo due volte che i soldati le si lanciano addosso. Buona, le dicono mentre la spingono verso il basso e la costringono a inginocchiarsi. In sottofondo si sente una voce che elogia gli agenti, ottimo lavoro. Poi la telecamera si sposta e inquadra il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir che sorride soddisfatto. Nell'inquadratura successiva il leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit sventola una grande bandiera israeliana. Davanti a lui, sull'asfalto del porto di Ashdod, ci sono decine di attivisti della Global Sumud Flottiglia inginocchiati, molti con le mani legate dietro la schiena, il volto rivolto verso terra. Benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa, dice in ebraico. Sono i primi 12 secondi del filmato pubblicato ieri dallo stesso Ben-Gvir che mostra l'arrivo ad Ashdod degli attivisti fermati dopo gli abbordaggi. Nella scena successiva si vedono due agenti che trascinano un uomo prendendolo per la testa. È così che deve essere, commenta una voce fuori campo, mentre il ragazzo con i capelli ricci resta piegato in avanti con il volto rivolto verso il pavimento. Poco dopo la telecamera torna a inquadrare l'area all'aperto dove gli attivisti sono costretti a rimanere inginocchiati a terra sotto la sorveglianza dei soldati armati. In sottofondo dagli altoparlanti parte Atikva, l'inno nazionale israeliano. La scena cambia ancora. A questo punto Ben-Gvir punta il dito verso un attivista. Il popolo israeliano vive, gli dice due volte. L'uomo, ancora in ginocchio, sembra voler rispondere. Agita le mani legate, come per chiedere di essere ascoltato, ma le sue parole restano incomprensibili. Non fate caso alle grida. Al secondo 27... la telecamera inquadra gli agenti della sicurezza che trascinano una ragazza recalcitrante e altre due donne che avanzano piegate in avanti con grandi sacchi di plastica dietro la schiena. Subito dopo Ben-Gvir interviene di nuovo. Non preoccupatevi per le grida. Pochi minuti dopo il ministro pubblica un secondo video, girato sempre nell'area del porto di Ashdod, dove gli attivisti vengono trattenuti dopo gli abbordaggi. Stavolta Ben-Gvir parla direttamente alla telecamera, mentre davanti a lui si vedono gli attivisti inginocchiati a terra. Sono arrivati qui pieni di orgoglio, come grandi eroi. Guardate come sono ridotti ora, non eroi, ma sostenitori del terrorismo, dice il volto soddisfatto. E poi aggiunge di voler chiedere al premier Netanyahu, dateli a me per un tempo molto più lungo, mettiamoli nelle carceri dei terroristi. È lì che dovrebbero stare. Fuori dal centro di detenzione di Ashdod, l'avvocata Miriam Azem aspetta notizie dai colleghi che stanno assistendo gli oltre 400 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Di solito ci vogliono almeno 12 ore per parlare con tutti. Poi si capirà chi sarà espulso subito, chi verrà trattenuto. Intanto tra i familiari cresce la preoccupazione, molti parenti continuano a seguire gli aggiornamenti attraverso i legali. Per chi ha già vissuto quell'esperienza, le immagini diffuse oggi non sono una sorpresa. Francesca Nardi, attivista italiana, ha partecipato alla missione di fine aprile. Anche noi siamo stati costretti a stare per lunghissimo tempo in posizione di stress, con la testa contro il pavimento e le mani dietro il collo, dice, e aggiunge che durante la detenzione gli attivisti erano privati di documenti, oggetti personali e vestiti. Molti di noi sono rimasti in maglietta. E qui trovate appunto tutte le immagini, Palazzo Chigi, la linea netta e la reazione misurata, il timore di favorire i consensi del ministro Oltrà, la scelta del governo, l'opposizione vuole una rottura. La prima esigenza era riportare a casa i nostri concittadini in sicurezza.
apparentemente scontato, dopo le parole del premier israeliano, che ha comunque censurato l'atteggiamento del ministro Ben-Gvir, parlando però di provocatori stranieri che andranno espulsi, ma nemmeno questo gesto era così facile e immediato, e tutte le forze sono concentrate sull'obiettivo, che pare ottenuto dopo l'incontro in serata del ministro Tajani con l'ambasciatore. Dovrebbero tornare tutti domani, cioè oggi. Caso, insomma, risolto nel giro di poche ore e con pressione fortissima di tutte le istituzioni italiane. Chiaro che, come ha detto il ministro Tajani, si è superata la linea rossa ed è successo ieri mattina quando è stato diffuso il video. Inaccettabile la parola che tutti pronunciano nel governo. Il ragionamento del governo e del ministro degli esteri è questo, è che il pesantissimo gesto di Ben-Gvir va certamente censurato, non solo perché offensivo nei confronti degli italiani, ma del proprio paese, che non merita ministri così, di quella parte di israeliani che credono nei diritti civili, vorrebbero mantenere rapporti con tutti e non sono sfacciatamente aggressivi e vorrebbero invece la pace. Ma siccome in Israele il voto è prossimo e ci sono gesti come quello di Ben-Gvir chiaramente orientati a ottenere un consenso interno, un attacco dall'estero potrebbe perfino essergli utile e farlo salire nei consensi proprio tra le frange più estremiste. Un po' come dicono i suoi, succede in Italia con Vannacci. Avere contro il mondo intero potrebbe facilitarlo e complicare gli equilibri già fragilissimi della Knesset, dove ciascuno dei 120 deputati conta. Allora, sapete che si voterà entro l'autunno in Israele, ed è un Parlamento sempre in bilico, che ha bisogno dei piccoli partiti per formare delle maggioranze, e quindi poi ci sono gli approfondimenti con Davide Frattini, minacce e pistola in tasca, il ministro oltranzista che Bibi non può scaricare, e anche delle interviste, per esempio viene sentito Luciano Bellipaci, figlio della senatrice Liliana Segre e membro dell'esecutivo nazionale di sinistra per Israele, due popoli, due stati, Netanyahu, responsabile dei fanatici, e la sua rielezione sarebbe fatale. Questo è il Corriere della Sera, con la nota di Massimo Franco, un'incertezza accentuata dalle tensioni internazionali che invece riguarda il riarmo, e lo vedremo più avanti. Sempre dai maggiori quotidiani, La Stampa e La Repubblica. La Stampa ha in prima pagina un commento di Anna Foa, un governo canaglia isolato dal mondo, e poi nelle pagine interne il governo tratta priorità rimpatri e le nuove sanzioni non sono più tabù. Palazzo Chigi ora riflette su ulteriori misure coordinate con l'Unione Europea. Crosetto, Ben-Gvir ha rotto. Queste le parole del ministro. È meglio che i cittadini italiani rientrino il prima possibile, dopo tutto quello che dovrà essere fatto lo faremo. Quindi possibile, sembra, insomma, leggere il titolo del retroscena di Capurso e Malfettano, che l'Italia cambi la sua linea anche in Europa, che per ora ha impedito sanzioni più incisive per Israele. Anche io ho tenuto per ora a testa in giù, viene sentito un altro attivista che si chiama Giulio Bonistalli, fermato un mese fa. Chi fa quei video sa che gode di impunità, il loro obiettivo è disumanizzarci. Le parole del presidente Mattarella, anzi qua si parla di ira di Mattarella e Meloni, incivile, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, toccato un livello infimo. Ecco, allora non è un ministro di livello infimo, ma è stato toccato un livello infimo, insomma era abbastanza difficile, ecco, che un'espressione del genere potesse arrivare dal Presidente della Repubblica. E questo
è la stampa, il ministro della ferocia, anche qui c'è il personaggio che viene ritratto, un curriculum di condanne per incitamento all'odio e sostegno al terrorismo, così Ben-Gvir delegittima tutta Israele davanti alla comunità internazionale. Qui il taccuino, quindi la nota è dedicata invece a questo, una ferita difficile da risanare, incivili li ha definiti il presidente Mattarella, inaccettabili ha ripetuto per la seconda volta in poche settimane la premier Meloni. E anche se lo scontro diretto è con il ministro più estremista, che si è fatto riprendere con gli attivisti bendati e ammanettati, e non con Netanyahu, che con un certo imbarazzo ha preso le distanze, Meloni e Tajani si trovano nuovamente in meno di un mese ad adoperare l'aggettivo usato a proposito degli insulti di Trump contro Papa Leone. Ancora in difficoltà per le alleanze, ecco, naturali, biologiche, che ha questo governo con i governi di Stati Uniti e Israele, e che in questo momento sono oggetto di grandi difficoltà. Allora andiamo avanti, il Fatto Quotidiano, senz'altro oggi è da sfogliare visto che c'è anche un giornalista. La flottiglia mette in ginocchio Israele, questo è il titolo che rovescia l'evidenza, e Marco Travaglio, volontamente naturalmente, a chi non li capisce, scrive il suo editoriale dell'ennesimo atto di pirateria del democraticissimo governo israeliano contro la flottiglia in acque internazionali. Non stupisce la violazione di ogni norma e convenzione ai danni di decine di barche e centinaia di attivisti di 40 paesi, con abbordaggi, speronamenti, spari, arresti illegali, botte, umiliazioni in carcere, gogna pubblica diretta dal ministro Ben-Gvir, ossimoro vivente della sua doppia qualità di ebreo e di fascista, che avrebbe volentieri impiccato gli ostaggi per aggiungere qualche altro cappio alla torta del prossimo compleanno. Insomma, inizia così e poi prosegue nello stesso modo. Una vignetta di Natangelo a pagina 3 del Fatto Quotidiano rappresenta Netanyahu nudo con un attributo con la faccia di Ben-Gvir, la vergogna di Israele, Ben-Gvir contro la flottiglia, Netanyahu interviene. Ben-Gvir, stai esagerando, dice Netanyahu al suo attributo, non costringermi a circonciderti. La flottiglia in ginocchio batte Israele, l'intervista a Belkis Paganelli, mio figlio e mio marito nel video, sono fiera di loro, essere umiliata è l'Italia, parla del marito e del figlio, Claudio ha un'impresa, Federico all'università, ma credono nelle loro idee. Ci prepariamo alle violenze, ma Israele stupisce sempre, anche qui un attivista della Sumud, Saif Abu Keshek. E poi gli orrori documentati contro i palestinesi, torture sistematiche, compresi i cani utilizzati per gli stupri. Questo è un report di Amnesty, e trovate anche un'intervista al presidente di Amnesty sull'unità, insieme a Physicians, Human Rights Israel e Palestinian Center. Iran, l'accordo è vicino dopo la lite tra Bibi e Trump, completa, ecco, questa copertura della notizia da parte del Fatto Quotidiano. Noi andiamo avanti velocemente perché insomma, il tempo già si sta accorciando notevolmente. Dicevamo, Anna Foa firma un commento, Ben-Gvir isola Israele dal mondo, evoca antisemitismo appunto dove non c'è, bisogna boicottare l'economia di Israele, non solo i prodotti dai territori occupati, impedire la vendita di armi. Meloni e Tajani hanno pronunciato parole molto dure, ma serve che queste parole diventino atti concreti. Sul manifesto c'è, cioè, il direttore Andrea Fabozzi, insomma, si occupa sempre di questi temi e se ne è occupato anche nei giorni scorsi, ecco, perché è stato un crescendo, ecco, questa notizia della flottiglia culminata, no, che non ci sia qualcosa di peggio dopo, nel video appunto
di Ben-Gvir, e Fabozzi scrive nell'editoriale, puntando il dito anche sul governo che critica Ben-Gvir ma insomma consegna corvette alla guardia costiera libica e si prepara a presentare l'ennesimo decreto per sbarrare porti e vie di salvezza. La linea rossa, che secondo il governo italiano è stata superata dal ministro israeliano che infierisce contro donne e uomini prigionieri, è stata sgretolata tante volte. E ecco, se trovassimo il manifesto potremmo insomma leggerlo anche con più attenzione. A cosa fa riferimento il direttore del quotidiano comunista? Andiamo a vedere anche questo. L'abbiamo segnalato questa mattina, abbiamo segnalato Le Monde in particolare con questo reportage, ecco, che racconta e concretizza le parole che abbiamo visto sul manifesto. Le guardie costiere libiche con motovedette italiane. Viene citato appunto Sergio Scandura di Radio Radicale. Il quotidiano pubblica questo nuovo capitolo di un reportage, Migranti nel Mediterraneo, la meccanica del silenzio. Abbiamo detto questo bimotore che sorvola le acque a largo della Libia, e il cuore del pezzo è la documentazione diretta di un respingimento. L'aereo avvista un gommone con 80 persone a bordo, subito raggiunto da una motovedetta libica che riporta i migranti verso la costa, e quella motovedetta è uno dei 4 pattugliatori di tipo Black Shiver 120 usciti dai cantieri navali italiani Nova Marine, forniti a Tripoli da Roma e Bruxelles. Il costruttore, con sede in Sardegna, descrive il modello sul proprio sito come il mezzo ideale per vivere momenti unici in mare con stile e comfort. E qui che viene citata appunto Radio Radicale, quando le guardie costiere di Tripoli pubblicarono su Facebook le fotografie della consegna dei natanti con tanto di bandiera europea e logo del Ministero dell'Interno italiano visibili sullo scafo, fu il giornalista di Radio Radicale, definito dal quotidiano riferimento sulle questioni migratorie nel Mediterraneo centrale, a documentare e segnalare quelle immagini. E il reportage ricostruisce poi il quadro più ampio, dall'intensificazione della cooperazione italo-libica sotto il governo Meloni all'accordo da 900 milioni di euro firmato nel luglio 2023 con la Tunisia, alla presenza di Ursula von der Leyen, fino all'indagine in Francia per complicità in crimini contro l'umanità che coinvolge l'ex direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, che oggi è diventato eurodeputato del Rassemblement National. A novembre il memorandum d'intesa con Tripoli è stato rinnovato per 3 anni, gli sbarchi registrati in Italia il 7 maggio erano 8.730, la metà rispetto allo stesso periodo del 2025. Una giurista, Catherine Wallard, esperta di questioni migratorie, sintetizza così il metodo italiano: funziona, le sue conseguenze sono agghiaccianti. Ecco, così spieghiamo meglio questo riferimento, anche se ci siamo persi il manifesto questa mattina. Allora, andiamo a vedere anche Repubblica con Michele Serra, che scrive: Ben-Gvir non appartiene ad alcuna razza e ad alcuna religione, nella pagina 12 di Repubblica. È nell'elenco degli ingiusti. Quelli come Ben-Gvir, a dispetto della loro prosopopea etnico-religiosa, non appartengono ad alcuna razza o religione, sono a qualunque latitudine, in qualunque epoca, dello stesso stampo. Sono gli ingiusti, sono i prevaricatori, i segregatori, gli sbeffeggiatori di chi è in ginocchio. Non diamogli l'illusione di giudicarlo male in quanto israeliano o in quanto ebreo, lo giudichiamo male come essere umano, punto. Viene sentita anche Edith Brooke, scrittrice ebrea sopravvissuta alla deportazione nei campi nazisti, viene intervistata dallo stesso quotidiano nelle pagine 4 e 5. Brooke, violenza ingiustificabile, ora aumenterà l'antisemitismo. 95 anni. La scrittrice vive a Roma. Provo dolore.
Sono le 20:30, appena finito di vedere il TG della 7, cosa ha provato quando ha visto le immagini di Ben-Gvir che deride i prigionieri della flottiglia? Mi sono indignata, mi si è rivoltato lo stomaco. È una vicenda che farà aumentare l'antisemitismo. Il danno per noi ebrei è irreparabile, dice Edie Brooke. Non sono tenera con Giorgia Meloni in genere, ma stavolta ha fatto bene. E Netanyahu dovrebbe condannare quelle azioni. Accanto viene intervistata Elie Schlein. A Gaza si muore di fame, la premier è comunque arrivata in ritardo, servono i fatti, non basta dichiarare inaccettabile l'aggressione alla flottiglia. Il governo deve togliere il veto italiano che sta bloccando la sospensione dell'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele. Il PD ha depositato una proposta di legge per impedire l'accesso in Italia ai prodotti provenienti dai territori occupati con la forza. Sempre sulla Repubblica, nella pagina successiva, viene sentito Yossi Cooper-Wasser, ex capo della divisione Aman dell'intelligence militare israeliana. Lo Stato ebraico si piegherà a Washington, non può combattere contro la sua volontà. Sul nucleare iraniano devono capire che rifiutarsi di rinunciare è doloroso e costa molto, la pressione attuale non li sta rendendo più flessibili. A proposito del Libano, siamo pronti a fermare gli attacchi se Hezbollah verrà disarmato. Il Foglio, andiamo a prendere anche il quotidiano diretto da Claudio Cerasa nell'editoriale di fondo. Allora, intanto il suo editoriale, quello del direttore, è dedicato agli Emirati Arabi. Combattono l'Iran e l'estremismo, seguono il modello Ucraina, collaborano con Israele. Gli Emirati sono un'alternativa al pacifismo in stile flottiglia. Questo è il tema. Un'antiflottiglia, forse, tra le poche buone notizie. Ecco, io non so se che quando ha scritto questo editoriale avesse visto quelle immagini il direttore, ah sì, le aveva viste, e sulle sciagurate e orrende scene offerte dal vergognoso ministro israeliano Ben-Gvir, che ieri ha postato una foto mentre derive attivisti inginocchiati e bendati, leggete l'editoriale a pagina 3. Forse non l'aveva visto, ha inserito questa parentesi successivamente, però a pagina 3 troviamo l'articolo, l'editoriale del Foglio, e quindi prendiamo questa come posizione sul fatto. Israele migliore di Ben-Gvir non può apparire come un paese che gode dell'umiliazione altrui. Questa è la posizione anche del Foglio. Ben-Gvir rappresenta una componente reale del panorama politico israeliano, quella della destra cresciuta nella frustrazione di attentati e intifade, ma la deterrenza non si esercita con gesti che regalano propaganda all'avversario. Sulla Repubblica c'è Massimo Adinolfi, se questo è un ministro. Ben-Gvir è l'uomo che sta mandando Israele in frantumi agli occhi del mondo. Netanyahu invoca sempre la sicurezza nazionale, il diritto internazionale invece è ridotto a pochissima cosa, e è uno di quei paesi che non se ne fanno più cura, non se ne fanno più alcuna cura a proposito dell'abordaggio in acque internazionali. Stefano Folli sulla Repubblica rileva che il caso flottiglia, come abbiamo visto anche con Sorgi, aggrava la già difficile politica estera italiana, stretta tra il riavvicinamento a Trump, la fedeltà atlantica con Salvini e Vannacci che sono pronti a sorridere a Putin, il centrosinistra diviso almeno insomma, con una linea non netta sull'Ucraina. Il caso della flottiglia dimostra che la situazione sta sfuggendo di mano. Possiamo fermarci qui, ma non perché non ci sarebbe tanto altro da segnalare, ci sarebbe molto altro da segnalare, ecco, forse almeno uno sguardo veloce possiamo dare anche ai giornali, che sono di solito considerati più vicini al governo, e come appunto il giornale. Meloni difende la flottiglia, loro la mettono in testa in giù,
e l'editoriale di Tommaso Cerno, per fortuna c'è chi dice no, se la flottiglia punta veramente la prua verso i luoghi dove vede messa in discussione la libertà e la democrazia, dovrebbe fare una missione che, risalendo il Tevere, arrivi il più vicino possibile al largo del Nazareno, perché non si spiega proprio come, mentre il governo, a partire da Meloni, attacca Israele per le immagini viste, la sinistra di PD e 5 Stelle sia sempre la stessa, che un giorno sì e l'altro no, tra scioperi e tafferugli, va in piazza mettendo la premier a testa in giù e accusando il governo di fascismo. Insomma, un atto, insomma, un'esibizione atletica quella del direttore. Il Libero, Mario Sechi, due incendiari da mettere alla porta, questo è il commento al titolo del film evocato nel titolo di Libero. Finisce malissimo, scemo e più scemo, l'ultra ortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propal in ginocchio e fa infuriare il mondo. Tra i fermati l'onorevole Carotenuto, che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre. In effetti. E poi al centro Mussolini vince al televoto, non è un'edizione, diciamo, di un giornale negli anniversari, appunto, dei quotidiani, che, come quello del Corriere della Sera che abbiamo visto oggi, ma è proprio la realtà. Mussolini vince al televoto, il grande fratello, parliamo di Alessandro, la vittoria della nipote del Duce fa impazzire la sinistra. E poi invece La Verità e Il Tempo non si occupano di questo nei titoli di prima pagina, hanno scelto un'altra strada. L'Unità, Israele, Stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta. E questo, appunto, è quello che possiamo dire oggi in una giornata piena di notizie. Andiamo a vedere anche le altre. Partiamo proprio da questi due giornali che avevamo qui, che ci parlano di un altro caso di possibile terrorismo nel nostro paese, che è stato per fortuna prevenuto, ecco, a Firenze. Tunisino legato all'ISIS progettava un attacco a Firenze, un'altra risorsa di 15 anni, voleva farci saltare in aria. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità. A marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati e tagliagole. Mini jihadisti, questo scrive La Verità, il Tempo, mini jihadisti graziati dai giudici. A Firenze è arrestato un 15enne legato all'ISIS. Daniele Capezzone, al governo gli adulti, all'opposizione gli studenti in ricreazione, mentre i jihadisti, mini e non, già stanno in mezzo a noi. Una lettera del ministro Piantedosi al quotidiano romano, strategie e risultati su immigrati e ordine pubblico, ora la polizia locale va integrata nel sistema di sicurezza nazionale. Sul caso Salim El Kudri rimangono concentrati dunque anche questi giornali, soprattutto questi giornali, in particolare Libero. Albanese annuna il G8, il caso dell'avvocato di Salim. Gasparri, rete dietro l'attentatore. Fausto Gianelli non è un avvocato qualsiasi, nel senso che Salim, il falciatore di Modena, non può averlo scelto per caso. Il suo curriculum infatti parla per lui, un penalista militante col cuore che batte a sinistra. E poi si motiva, ecco, questa idea, questa immagine. Gianelli è un professionista che fa il proprio lavoro e quindi è libero di difendere chi vuole, ecco, ci mancherebbe. Di solito gli avvocati difendono coloro che sono accusati di crimini, ecco, non difendono coloro che non sono mai stati accusati di nulla, soprattutto appunto delle peggiori cose. Ovviamente gli avvocati più esperti. È però altrettanto vero che c'è una sempre più folta schiera di legali a completa disposizione di quell'ampia galassia che va dai centri sociali ai propal. Sarà l'innata qualità nell'aiutare i repressi o una più studiata contiguità con certe realtà antisistema? Coordinatore provinciale dei giuristi democratici di Modena, membro del comitato esecutivo dell'Associazione Europea degli Avvocati per la Democrazia e i Diritti Umani, esponente della rete giuristi e avvocati per la Palestina, e già osservatore internazionale in Medio Oriente, Asia e Sud America, l'attuale avvocato di El Kudri ha un passato politico come consigliere comunale in quota DS, Democratici di Sinistra pre-PD,
Appavullo nel Frignano. Insomma, è un avvocato rosso, ecco, perché oggi ci sono anche questi, specie dopo il referendum, anche gli avvocati rossi sono stati appunto investiti di questa onorificenza. Allora andiamo avanti e diciamo anche che sull'Osservatore Romano trovate qualche notizia concreta di quello che nel frattempo sta succedendo a Gaza. Un velo di silenzio, non ne parla quasi più nessuno, ma la maggior parte della popolazione è ancora sfollata, mentre oltre 50.000 persone hanno bisogno di riabilitazione urgente. Ma l'accesso alle cure non è garantito. Gli abitanti di Gaza non sono al sicuro. Uomini, donne e bambini continuano a vivere da oltre 2 anni in condizioni di vita drammatiche. La maggior parte della popolazione sfollata rimane esposta a continui rischi per la salute e l'ambiente, mentre continuano a pervenire segnalazioni di attacchi contro le aree residenziali. La fonte? L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, nel suo ultimo rapporto sulla situazione della striscia. Questo è in evidenza sull'Osservatore Romano, che apre sull'udienza generale e il nuovo appello di Leone, che poi dedica alla catechesi, alla Sacrosanctum Concilium. Pace in Libano e Medio Oriente lacerati da violenza e guerra. Segnaliamo invece sul Riformista, nei giorni scorsi, ricordando sia qui a Radio Radicale sia sia sul giornale, nel suo intervento ieri sul giornale, Fiamma Nera se ne aveva ricordato la battaglia di Marco Pannella per Israele nell'Unione Europea, una battaglia che, come molte altre, ancora difficile da spiegare e che è ancora anacronistica, ecco, diciamo così, ed è però una battaglia che forse avrebbe ancorato Israele, ecco, all'Europa, e sarebbe stata quanto mai opportuna la sua prosecuzione, e invece così naturalmente non è stato. Oggi questa mattina a pagina 5 del Riformista, ce ne si dà notizia, è previsto un appuntamento in Senato a cura della Fondazione Luigi Einaudi, una giornata di studio per ricordare Oriana Fallaci nel ventennale dalla scomparsa. Viene definita dal dottor Chiaro la più grande penna del giornalismo italiano, che sarà ricordata con l'incontro Il dovere della libertà, la risposta dell'Occidente al fondamentalismo islamico. E si ricorda appunto in questo articolo di Torchiaro come la giornalista Oriana Fallaci avesse indirizzato a una giornalista come appunto Fiamma Nera sta nel suo lascito morale, una giornalista donna come lei e come lei toscana. Parliamo appunto di Nierestan, formatasi sugli articoli di Fallaci e dalla quale ricevette numerose e affettuose lettere di stima. Il Riformista ha avuto accesso, nell'ambito dei lavori che saranno presentati oggi in Senato, a un carteggio inedito. Ne emerge la fotografia di una prossimità intellettuale quasi intima, a dispetto delle storie e delle distanze che separavano le due autrici. Fu Oriana Fallaci, dopo aver letto un reportage di Fiamma Nierestan da Jenin, era l'aprile del 2002, in piena seconda intifada. Poche settimane prima, tra il 3 e il 18 aprile, l'esercito israeliano aveva condotto l'operazione Scudo Difensivo nel campo profugo di Jenin, in Cisgiordania, uno degli episodi più controversi e mediaticamente devastanti di quel periodo, sul quale si scatenò una guerra di narrazioni internazionali con accuse di massacro, poi puntualmente ridimensionate dalle inchieste ONU e cicli che evidentemente si ripetono. Nierestan era lì, già allora, come corrispondente da Gerusalemme, aveva scritto un reportage che Fallaci definisce con entusiasmo incontenibile, un capolavoro e uno dei più bei pezzi di giornalismo di guerra che avesse mai letto. In particolare, elogio per l'attacco sui gelsomini, un'immagine poetica e concreta insieme, tipica del grande reportage, rivela l'occhio di Fallaci, scrittrice oltre che giornalista, apprezza il dettaglio sensoriale nel mezzo della guerra. In una seconda missiva che Fallaci scrive a Nierestan, che si possono ritrovare dettagli interessanti sullo spirito con cui la grande Oriana viveva quegli anni
esiziali, consapevole della sua malattia. Cara fiamma, quando voglio esprimere affetto e ammirazione a entrambe, io regalo antichi libri. Così, dopo la nostra bella telefonata, sono corsa da Argosi. Io ho buttato all'aria tutto e ho trovato questo seicentesco trattato che mi è parso adatto per la mia complice di Gerusalemme. Sembra che la rarità stia nella pubblicazione in inglese. A quel tempo l'inglese non era di moda. E mi raccomando, io non parlo per parlare. E poi insomma c'è una frase inglese. Io davvero voglio dire, quando dico che tu devi avere un posto quando sei a New York, nella mia brownstone in E71st, cioè all'indirizzo, c'è terreno, un appartamento vuoto, non molto fornito, il telefono ci manca, la TV non funziona, ma comodo, indipendente, cioè con la sua porta, nonché grazioso, romantico. Ok? E quando sono contenta che grazie al libro il nostro incontro sia avvenuto, che quell'articolo splendido, generoso, perfetto nella forma e nella sostanza abbia bucato il muro d'acciaio della mia scorbuticità, anzi del mio caparbio esilio. Davvero scrive come scrive anche per colpa mia, davvero sono la sua mamma spirituale. Così scrisse Fallaci a Nirestan e oggi appunto se ne parlerà in Senato. Adesso andiamo avanti. Allora, sempre sul popolo palestinese, c'è un'intervista sul Sole 24 Ore all'inviato a Gerusalemme Roberto Bongiorni con il filosofo e scrittore palestinese Sari Nusseibè, appartenente a una delle famiglie più antiche di Gerusalemme, parla apertamente di responsabilità condivise e dice: la soluzione dei due stati è oggi molto difficile. Già dal 48 l'idea esisteva sulla carta, ma nessuno ha fatto abbastanza per renderla reale. Israele è andato molto a destra, rendendo quasi impossibile quella soluzione, ma anche dal lato palestinese l'attrazione verso uno stato separato da Israele ha perso forza. Hamas non è solo un corpo da buttare via, è anche un'idea, una parte dell'identità palestinese, e sul futuro forse si arriverà a uno stato unico con due autonomie separate o qualcosa di federale o cantonale. Il futuro del popolo palestinese, però, dice il filosofo, è legato a quello del popolo ebraico. E questo anche insomma mi pare rispecchiare quello che è stato l'insegnamento sul tema di Marco Pannella. Chiudiamo questo capitolo, torneremo alla politica internazionale tra breve, però dobbiamo fare un breve parentesi, ecco, sulla giustizia, perché altrimenti la tratteremmo troppo velocemente. Intanto c'è questa bella storia sulla Repubblica, la Stampa, il Corriere della Sera, di Davide Simone Cavallo, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano durante una rissa in Corso Como, ieri in tribunale, dopo la sentenza di condanna degli aggressori. In realtà uno dei due ha avuto una condanna molto pesante, l'altro invece, nonostante la richiesta del PM, questo forse insomma andrà spiegato, che insomma non sempre PM e GIP, GUP, abbiamo visto anche ieri, hanno la stessa idea nel procedimento penale, nonostante non ci sia la separazione delle carriere ma solo delle funzioni per il momento. Ebbene, nonostante diciamo il PM avesse chiesto per entrambi una pena massima, nonostante il giudizio abbreviato, tra l'altro con loro c'erano anche altri che saranno processati separatamente perché più grandi di età, e nonostante questo il giudice ha deciso di dare a uno una pena di 10 mesi perché non avrebbe partecipato all'aggressione, e quindi soltanto per omissione di soccorso sarebbe stato punito, l'altro invece una condanna addirittura a 20 anni, e parliamo di un ragazzo che li ha appena compiuti 20 anni. E dunque Davide Cavallo, che è rimasto invalido dopo essere stato aggredito, ha abbracciato appunto uno dei due, lo ha scritto e l'ha fatto. L'abbraccio, da simbolico, annunciato in una lettera in cui esprimeva parole di comprensione per i ragazzi che lo hanno accoltellato, è diventato concreto, fisico.
Le ha rivisti in faccia ieri due dei cinque ragazzi che in una folle aggressione dello scorso autunno lo hanno costretto all'invalidità. Durante l'attesa della sentenza ha avuto un momento di avvicinamento con loro, poi è arrivata la decisione, 20 anni per Alessandro Chiani che lo ha colpito e 10 mesi per Ahmed Atia per omissione di soccorso. Se la famiglia di Davide, come sottolineato dai propri legali, non si è detta disposta a perdonare, lui invece ha dichiarato di andare verso quella direzione. E non sono felice. Quando uno immagina cosa voglia dire per un ragazzo così giovane una condanna a 20 anni, farebbe male a chiunque. Sono contento da un punto di vista giuridico. Il giudice è stato bravo e intelligente. Sento che è stata fatta giustizia. Non mi sento preso in giro. Sono stati tutti molto professionali, anche i difensori, ma soprattutto, ripeto, è il giudice che mi ha colpito. Ha preso una decisione dura, coraggiosa, però chiara, molto netta. Ha voluto dire non andate in giro con i coltelli. All'altro ragazzo è andato diversamente. Penso sia stata una valutazione giusta anche per lui e poi si è mostrato realmente pentito. È stato coerente con quanto scriveva nella sua lettera, ha abbracciato i suoi aggressori, ci racconta com'è andata. Le scuse le ho ricevute da entrambi, ma quelle di Atia sono state particolarmente sentite. Sono entrati in aula e credevo di non avere la possibilità di parlare con loro. Questo mi disturbava. Ahmed ha chiesto di consegnarmi una lettera dalle sue mani. C'è stato un cenno tra noi durante il processo. Per una vittima non c'è nulla di meglio che il reale pentimento dei suoi aggressori. Ho chiesto se potevo stringergli la mano e la sua avvocata, dopo un attimo di incredulità, mi ha detto di sì. E lì mi ha detto una cosa che ritengo fondamentale. Mi ha chiesto come stai. E poi ci siamo detti altro. Lui si è offerto di aiutarmi, mi ha guardato negli occhi. Non è facile reggere lo sguardo di chi, come me, ha subito una cosa così grave. Io credo che insomma, non ci sia nulla di più simile, ecco, alla giustizia, il concetto astratto di giustizia che questo racconto viene appunto fatto da diversi giornali. Poi c'è la storia di un politico che è appunto Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Cospito. Per la terza volta la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione, il fatto non costituisce reato, e per la terza volta i giudici hanno deciso diversamente. Del Mastro annuncia ricorso in Cassazione, certezza di riuscire a dimostrare la correttezza del mio operato. Il paradosso processuale, nota il Foglio, è che già per i PM che lo avevano indagato, Del Mastro non sarebbe dovuto andare a processo, avevano chiesto l'archiviazione. Il GIP l'aveva respinta e ordinato l'imputazione coatta. E poi c'è la storia dei bambini in carcere. Allora, ieri ne abbiamo parlato perché lo ha denunciato il rapporto Antigone ed era in prima pagina su Avvenire, a proposito di stato di diritto e stato di diritti, e diciamo anche noi abbiamo evidentemente i nostri problemi, non solo quelli in Libia o nelle acque libiche, ma abbiamo proprio un problema sul territorio italiano, e ne parla tra l'altro oltre a ovviamente Mattia Feltri sulla Stampa in prima pagina, ma ne parla anche l'inserto che è dedicato ai ragazzi, ai bambini di Avvenire. Raddoppiano i bambini in cella, è scritto con linguaggio che possano capire appunto anche i ragazzini e anche un carattere che possano leggere anche loro. Sono 26 e hanno meno di 3 anni, scontano la pena insieme alle madri che hanno commesso il reato. Hanno tutti meno di 3 anni, i 26 bambini presenti nelle prigioni italiane. Come possono aver fatto qualcosa di male questi piccolini? Proprio niente, ma le loro mamme sì, hanno commesso un reato e la legge prevede che se la mamma deve andare in prigione il suo bambino vada in cella con lei. Certo, sarebbe peggio separarli, toglierli l'uno all'altra, ma sarebbe meglio che in carcere non finisse nessuno dei due, sarebbe meglio trovare un'alternativa alla prigione per le donne con figli piccoli da accudire. E invece i bambini dietro le sbarre sono più che raddoppiati nel corso degli ultimi anni. Questo perché il governo ha cambiato le regole. Prima la legge chiedeva di aspettare che il bimbo crescesse un po' prima di rinchiudere lui e la madre. Oggi non è più un obbligo, è il giudice a decidere caso per caso.
E anche Feltri naturalmente ci torna sulla, ci spiega perché, nonostante si fosse approvata una norma che andava in senso opposto con una maggioranza trasversale, avesse anche esultato all'epoca per questo. E invece scrissi così: una legge civile voluta da un'opposizione civile accompagnata da una maggioranza civile per una volta. E l'altro giorno invece è uscito l'ultimo report, e in mezzo a una gragnola di record che Sinner si deve scansare, i nostri record negativi sul carcere, ecco il numero del paese civile che per volontà della sua maggioranza di governo quella legge l'ha poi manomessa. I bambini in carcere con la mamma sono ora 27. Poi c'è la storia di Cospito, che viene raccontata sull'Unità, oltre diciamo al caso Cospito, che interessa del Mastro, diciamo, il carcere per Cospito al 41 bis, e scrive Frank Cimini sull'Unità e racconta il surreale. Alfredo Cospito e l'Indonesia, cosa c'entrano? La fantasia e l'immaginazione del ministro Nordio e delle sue teste d'uovo non hanno limiti. Tra i motivi per i quali hanno prorogato di altri 2 anni l'applicazione dell'articolo 41 bis del regolamento carcerario ci sono delle cose assolutamente surreali. Dicono e scrivono dal ministero di attentati incendiari fatti in Indonesia da una cellula anarchica tra il 2024 e il 2025 che dimostrerebbero la pericolosità tuttora attuale di Cospito. Vabbè, come faccio un detenuto ristretto?

Claudia, unica familiare a incontrare Alfredo per quei pochi colloqui consentiti ai reclusi non con il 41 bis, incontra amici e compagni del detenuto con i quali scambia informazioni. E questa appunto è la storia di Cospito. Poi c'è un'intervista a Raffaele Sollecito, il caso Meredith, 42 anni, assolto definitivamente dall'accusa di aver ucciso Meredith Kircher, intervistato dal giornale: ho perso la fiducia nella giustizia, Stasi è innocente, cosa ci fa in prigione dopo 10 anni quando ormai è chiarissimo a tutti? Sulla sua esperienza in carcere pensai anche al suicidio, oggi vive in Germania come ingegnere informatico, ha speso circa 1,2 milioni di euro tra spese legali e debiti accumulati. A proposito di giustizia, c'è un altro articolo che dobbiamo andare a prendere ed è, lo trovate oggi sul Domani. Abbiamo letto nei giorni scorsi, non l'abbiamo letto nella rassegna stampa, ma non ci è sfuggito, ecco, l'episodio di quella ragazza, una schermitrice che durante un... che insomma aveva denunciato violenze subite durante un ritiro da due ragazzi, suoi colleghi schermitori, e viene tutto ciò, insomma le sue lacrime perché i due sono stati assolti e lei non è stata creduta, e da qua parte l'editoriale, il commento di prima pagina del Domani di Giorgia Serughetti. È possibile per le donne fidarsi della giustizia quando il paese in cui vivono è ancora intriso di cultura sessista anche nelle aule di tribunale? Si parla qui di questo caso, ma anche di un altro caso. Il primo caso riguarda l'accusatrice di Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato, che ha parlato a volto scoperto nella trasmissione Report, nonostante racconta abbia dovuto cambiare paese e vita per l'isolamento a cui si è sentita condannata dopo la denuncia di stupro presentata nel 2023. Lo scorso ottobre il procedimento a carico del figlio di La Russa e dell'amico DJ Tommaso Gilardoni è stato archiviato su richiesta della Procura di Milano. La giovane donna ha deciso tuttavia di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché ritiene che il condizionamento ambientale abbia viziato la sentenza, dati gli interventi ripetuti del potente padre dell'accusato a difesa del figlio a danno della reputazione dell'accusatrice. La seconda protagonista è l'atleta messicana Fernanda Herrera, che è comparsa in lacrime di fronte alle telecamere dopo la sentenza di assoluzione dei due giovani schermitori italiani, Lapo Pucci e Emanuele Nardella, contro cui nel 2023 aveva presentato una denuncia per stupro. Secondo il suo legale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste è inspiegabile, considerato che dall'incidente probatorio e dalle informazioni raccolte dagli inquirenti è emerso che la ragazza non era in condizione di poter prestare liberamente consenso a un atto sessuale. Due casi, dunque, di donne non ascoltate, non credute, ridotte al silenzio, questa è la domanda, è certamente possibile. A Fernanda Herrera sono pervenute immediatamente dopo la sentenza le dichiarazioni di solidarietà di molte associazioni a sostegno delle donne e contro la violenza, come dire, Donne in Rete, eccetera. Tutte evidenziano come quella denunciata dalla schermitrice sia una storia tristemente frequente, vittime trattate come bugiarde o colpevoli, l'assenza di un dissenso chiaramente espresso, interpretata come prova di consenso. I due casi confermano come minimo l'importanza di riscrivere la norma sulla violenza sessuale in conformità alla Convenzione di Istanbul, ma ci consegnano soprattutto il compito di lavorare ancora e sempre più seriamente alla trasformazione della cultura della magistratura, in particolare attraverso la formazione, perché la strada per riprendersi la voce per le donne non può essere solo quella del coraggio, della pubblica denuncia con l'aggravio di sofferenza. Una giustizia storicamente plasmata dallo sguardo e dal potere maschile ha fatto e fa ancora fatica a garantire adeguatamente alle donne la tutela. Questo, c'è poi invece sempre un caso di giustizia, ma di giustizia internazionale, viene oggi, ieri era raccontato già dalla prima pagina da Avvenire, e immagino che lo farà anche oggi. E Mario Di Vito oggi ne parla sul Manifesto e riporta dall'AIA dove è in corso l'udienza preliminare per il generale libico Mohamed El Ishri Al-Buti, uno dei responsabili della prigione di Mitiga. Le vittime documentate sono 159, le testimonianze dei sopravvissuti raccontano torture sistematiche, stupri.

0: bambini tenuti in ostaggio. Il nodo è la giurisdizione. Secondo le difese, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. E il pezzo ricorda che l'Italia finanzia ancora la Guardia Costiera di Tripoli e che il memorandum d'intesa con Tripoli è stato rinnovato a novembre per 3 anni. E naturalmente anche per questo vi rimando al lavoro di Sergio Scandura. Andiamo avanti e veniamo all'incriminazione di Raul Castro. Allora, ieri Repubblica apriva, aveva l'apertura vera sul tema di Cuba. E nel frattempo arriva quest'altra notizia che insomma, ci dà un altro elemento importante per l'atteggiamento che hanno gli Stati Uniti verso quel paese dopo la presa del Venezuela. E gli Stati Uniti hanno incriminato infatti l'ex presidente cubano Raul Castro per l'abbattimento nel febbraio 96 di 2 aerei Cessna dell'organizzazione Hermanos al Rescate, in cui morirono 4 persone. Repubblica oggi ricostruisce la vicenda a pagina 10. Gli Stati Uniti sostenevano che gli aerei fossero stati abbattuti fuori dallo spazio aereo cubano, Cuba invece che stavano violando il territorio nazionale. L'incriminazione arriva naturalmente in un momento di tensione estrema con le nuove sanzioni economiche, una crisi senza precedenti nell'isola. La verità parla apertamente di blitz a Cuba più vicino, richiamando il precedente dell'incriminazione di Nicolás Maduro, preludio all'intervento armato a Caracas. Sempre sulla Repubblica, pagina 10, viene sentito un grande musicista cubano, 83 anni, fondatore della Nueva Trova Cubana, e c'è un'inviata della Repubblica all'Avana, Lara Lucchini. Andiamo a vedere nel dettaglio questo, che appunto si chiama Silvio Rodriguez, 83 anni, uno dei mostri sacri della musica cubana, autore di capolavori come Ojalá, anzi, è Unicornio, e fondatore del genere della Nueva Trova Cubana, che ha passato tutta la vita ad appoggiare più o meno direttamente la rivoluzione. Poche settimane fa, di fronte alla crescente minaccia americana contro l'isola, ha chiesto un Kalashnikov per combattere se necessario. Lo incontriamo nei suoi studi nel quartiere Playa, L'Avana, un luogo da dove sono passati musicisti come Chucho Valdés, Pablo Milanes e Omara Portuondo. Proprio negli istanti in cui iniziamo a parlare, dalla Florida arriva la notizia dell'incriminazione di Castro. Perché ora? Stanno cercando, con l'appoggio dei media, un pretesto per creare una situazione che giustifichi un'azione militare, un intervento armato, un'incursione bellica di qualche tipo. Credo che si tratti di questo: creare una situazione favorevole per intraprendere azioni aggressive. Grande giorno, secondo la Casa Bianca. Raul, l'ex presidente, accusato dell'omicidio di 4 americani, un caso del 96. Obiettivo: portarlo negli Stati Uniti, Diaz Canel, azione politica senza fondamento. Questo possiamo dire. Sul castrismo al potere da 70 anni, Rodriguez dice che il cambiamento può avvenire solo dalla volontà delle alte sfere politiche. Sulle difficoltà di Cuba, dice, c'è un soffocamento dovuto alle sanzioni, il taglio del combustibile sta facendo collassare il paese, l'istruzione, la sanità pubblica, non ci sono medicine e decine di persone aspettano di essere operate. Ora, tutte queste storie.
1: 11:02, sospendiamo la replica della rassegna stampa a cura di Roberta Iannuzzi. Colleghiamo con l'aula dei gruppi parlamentari della Camera alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Presidente dell'Istat, Francesco Maria Kelly, avvia le celebrazioni ufficiali del centenario dell'Istituto Nazionale di Statistica. Aprirà la cerimonia con i saluti Lorenzo Fontana, Presidente della Camera.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica.
3: Grazie per essere
2: qui. È sempre un piacere accoglierlo qui alla Camera.
3: Saluto evidentemente il Presidente della Repubblica.
2: Saluto la Vicepresidente del Senato, il Ministro
3: per la Pubblica Amministrazione.
2: Saluto la Vicepresidente del Senato,
3: i colleghi parlamentari
2: della Pubblica Amministrazione. Vedo anche il presidente del CNEL,
3: i colleghi parlamentari presenti.
2: Bizzotto. Benvenuti.
3: Vedo anche il presidente del CNEL, quindi lo saluto, il sottosegretario Bizzotto. Benvenuti.
2: Il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica e tutte le autorità e i relatori. La presentazione del rapporto annuale è da sempre un appuntamento di grande rilievo e quest'anno assume un significato particolare perché si inserisce nelle celebrazioni per il centenario dell'Istituto Nazionale di Statistica. Dal 1926 l'Istat accompagna la nostra storia raccontando attraverso i numeri le trasformazioni economiche, sociali e demografiche del Paese. Il suo lavoro non si limita alla semplice raccolta delle informazioni statistiche. Offre a istituzioni, imprese e cittadini un quadro conoscitivo completo, aggiornato e affidabile per comprendere meglio la realtà e per orientare le decisioni. Su questa funzione si fonda il valore della statistica ufficiale come bene pubblico al servizio della collettività. In un secolo di attività essa si è tradotta in un impegno costante nella produzione di dati accurati, accessibili e confrontabili nel tempo e nella loro analisi rigorosa. Significativo è il contributo offerto ai decisori politici nel mettere a loro disposizione gli strumenti essenziali per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. In uno scenario sempre più complesso, il ruolo svolto dall'Istat è dunque insostituibile e lo è ancor di più se si considera la quantità di dati e la velocità con la quale essi aumentano. La capacità dell'Istituto di integrarli e di trasformarli in indicazioni concrete contribuisce a rafforzare la qualità dei processi decisionali. Quanto al contenuto della relazione annuale, è importante l'attenzione riservata al capitale umano e al capitale sociale. Si tratta di leve strategiche per governare i cambiamenti in atto nella nostra società. Tra questi fenomeni vi sono la progressiva riduzione del tasso di natalità e l'invecchiamento della popolazione. Ma le culle vuote non indicano solo il declino demografico, segnano una fragilità più profonda che è destinata a incidere sul futuro del Paese se non riusciremo ad invertire la rotta. La politica e le istituzioni hanno il dovere di intervenire in modo tempestivo, con misure che favoriscano la genitorialità e che sostengano le famiglie. Allo stesso tempo occorre rispondere in maniera adeguata alle esigenze di una società con sempre meno giovani e più anziani. In quest'ottica, il patrimonio formativo offerto dall'Istat rappresenta una risorsa preziosa. È su queste basi che possiamo guardare al futuro con maggiore consapevolezza. I dati statistici raccontano la vita del Paese e delle persone che lo abitano. Da qui nasce la responsabilità comune di costruire decisioni pubbliche all'altezza delle sfide che ci attendono. E la qualità delle scelte dipende dalla qualità della conoscenza su cui si fondano. Vi ringrazio e buon proseguimento.

0: Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, che ringrazio per l'indirizzo di saluto, signora Vicepresidente del Senato, signor Ministro per la Pubblica Amministrazione, rappresentanti del Governo, autorità tutte, signore e signori. Come sapete, la presentazione del rapporto annuale assume quest'anno un carattere del tutto particolare, perché segna l'avvio delle celebrazioni del centenario dell'Istat.
1: La voce è quella di Francesco
0: Risale
1: Maria,
0: infatti al 1926 la nascita dell'Istituto Centrale di Statistica, cui venne affidato il compito di coordinare le attività di produzione dei dati ufficiali sul territorio nazionale. Da quel momento in poi l'Istituto ha accompagnato un secolo di vita del Paese, una storia di numeri e analisi resa possibile grazie al lavoro e dedizione di generazioni di colleghe e di colleghi. Avrò modo di soffermarmi in seguito sul significato che assume per noi questa ricorrenza, non prima di aver illustrato le principali evidenze del rapporto, giunto ormai alla 34esima edizione. In uno scenario internazionale reso incerto dalle tensioni geopolitiche e da una maggiore frammentazione dei mercati globali, l'economia mondiale ha mantenuto nel 2025 il ritmo di crescita dell'anno precedente. Nell'area euro in particolare, l'attività economica ha accelerato più 1,4%, pur scontando il modesto andamento dell'economia tedesca. Per il nostro Paese il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,5%, rallentando rispetto al 2024. La crescita è stata sostenuta dalla domanda nazionale al netto delle scorte, più 1,5 punti percentuali il contributo, grazie ai consumi delle famiglie e alla ripresa degli investimenti fissi lordi che hanno beneficiato dell'attuazione dei progetti del PNRR. La domanda estera netta invece ha sottratto 0,7 punti. Dal lato dell'offerta è cresciuto il valore aggiunto nelle costruzioni e hanno tenuto i servizi. È rimasta debole invece la manifattura. Nonostante il contesto internazionale incerto, le esportazioni di merci hanno segnato una crescita in valore del 3,3%, superiore a quella dei principali paesi europei. L'espansione è stata trainata dal recupero delle vendite dei mercati dell'Unione e dal forte incremento di quelle verso gli Stati Uniti, anche per la necessità di anticipare i rincari previsti a seguito delle misure protezionistiche. Nel complesso, il saldo commerciale di beni con l'estero ha superato i 50 miliardi, beneficiando dei consistenti avanzi registrati nei settori dei macchinari e del tessile abbigliamento, che hanno compensato il disavanzo nelle materie prime. Nel 2025 l'inflazione, misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo, è cresciuta dell'1,6%. L'inasprimento delle tensioni in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno determinato tuttavia nuove pressioni sui mercati del greggio, del gas naturale e sui traffici marittimi, facendo salire l'inflazione al 2,8% ad aprile, trainata dai prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. L'andamento delle retribuzioni superiore al tasso di inflazione ha permesso per il secondo anno consecutivo un recupero del potere di acquisto, anche se la perdita in termini reali rispetto al 2019 resta ampia. Per l'anno in corso la dinamica acquisita delle retribuzioni è stimata al di sopra del 2%, ma l'eventuale protrarsi della nuova fiammata dei prezzi rischia di rallentare la fase di recupero. Giova ricordare che il forte aumento dell'inflazione avvenuto tra il 2021 e il 2023 ha finito per incidere di più sulle famiglie meno abbienti, per via del peso maggiore dei beni energetici e di quelli alimentari sulle loro spese. Le prospettive economiche per il 2026 sono condizionate dall'evoluzione del quadro internazionale e dai timori per un'ulteriore ripresa dell'inflazione. In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela, seppure l'indice sia stimato in calo ad aprile. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, pur scontando il contributo negativo della domanda interna al netto delle scorte. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%. Lo scenario previsivo per l'Italia resta caratterizzato dalla prevalenza di rischi al ribasso, ma le più recenti stime dei maggiori previsori italiani e internazionali indicano comunque il mantenimento di un ritmo di crescita simile a quello osservato nel 2025. La dinamica della produttività e quella degli investimenti restano fondamentali per accrescere le potenzialità di sviluppo dell'economia. Negli ultimi 10 anni, a fronte di una variazione media annua del valore aggiunto dell'1,5%, il fattore lavoro ha contribuito alla crescita per circa 0,9 punti, mentre la produttività totale dei fattori, una misura del contributo offerto dal progresso tecnologico e da altri fattori di efficienza, ha fornito un apporto di 0,6 punti. La dinamica della produttività totale dei fattori sembra peraltro il risultato di due fasi contrapposte. Un incremento significativo nel quinquennio prepandemico e una sostanziale stagnazione negli ultimi anni. Il sistema produttivo fatica ancora comunque a colmare il ritardo nella componente immateriale degli investimenti, quella più importante nell'economia della conoscenza. Sul fronte ambientale, l'economia italiana ha mostrato nel 2024 una tendenza al disaccoppiamento tra crescita e pressione ambientale, con una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas clima alteranti, consolidando i risultati osservati l'anno precedente. Il processo di terziarizzazione gioca un ruolo rilevante. La transizione strutturale verso i servizi spiega circa 10 punti percentuali della riduzione complessiva delle emissioni tra il 2008 e il 2024. A essa si aggiunge l'apporto dei miglioramenti tecnologici, con il 27,9% delle imprese con almeno 10 addetti che ha dichiarato nel 2025 di utilizzare tecnologie ICT per ridurre i consumi energetici. Sul fronte dei cambiamenti climatici, l'ultimo anno è risultato a livello globale il terzo più caldo dal periodo preindustriale. In Italia i capoluoghi di regione hanno registrato nel biennio 2022-2023 i valori termici più elevati dal 1971, accompagnati da una crescente variabilità delle precipitazioni e da un aumento degli eventi estremi. Le politiche di mitigazione degli impatti ambientali si sono rivolte in particolare alla riduzione dei consumi energetici e alla produzione di energie rinnovabili. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha sfiorato nel 2024 la metà del fabbisogno nazionale, anche grazie al raddoppio della potenza fotovoltaica installata nell'ultimo decennio. La popolazione residente in Italia continua a subire cambiamenti di natura quantitativa e strutturale, risultato di trasformazioni profonde e al contempo graduali, legati a una diminuzione della fecondità, all'aumento della speranza di vita e alla dinamica dei flussi migratori. Nell'ultimo anno il calo della popolazione si è arrestato. Il saldo naturale negativo per 296.000 unità è stato infatti compensato da un saldo migratorio positivo della stessa intensità. La popolazione si è mantenuta stabile al centro ed è aumentata al nord, mentre è diminuita nel mezzogiorno e nelle aree interne. Nel 2025 le nascite si sono attestate a 355.000 unità, in calo del 3,9% rispetto al 2024. Il numero medio di figli per donna ha toccato un nuovo minimo, 1,14, collocando l'Italia tra i paesi europei con la più bassa fecondità. Il calo delle nascite, che si associa a un'età media al parto elevata, è alimentato, oltre che dalla minore propensione ad avere figli, anche dalla ridotta consistenza delle generazioni in età riproduttiva. La popolazione continua a caratterizzarsi per una struttura per età fortemente sbilanciata verso le componenti più anziane. Al 1 gennaio 2026 gli individui di 65 anni più sono arrivati a rappresentare il 25,1% del totale, mentre i giovani fino a 14 anni costituiscono l'11,6%. Lo squilibrio è il risultato della combinazione tra il calo della fecondità e l'aumento della sopravvivenza. Il dato positivo è che nel 2025 la speranza di vita alla nascita ha raggiunto 81,7 anni per gli uomini e 85,7 per le donne. La mobilità costituisce una componente strutturale dei processi di integrazione economica e sociale. Il saldo migratorio dei cittadini italiani è rimasto costantemente negativo nel periodo 2015-2024, con una perdita netta di circa 590.000 residenti, mentre i saldi migratori della componente straniera sono risultati ampiamente positivi. Un'attenzione particolare meritano i flussi migratori dei giovani laureati. Nel 2024, tra i giovani italiani di 25-34 anni in possesso almeno della laurea, gli espatri nell'ordine di 25.000 hanno superato ampiamente i rimpatri, determinando una perdita netta di quasi 21.000 giovani altamente istruiti. Le stime relative al 2023, per cui sono disponibili dati sul titolo di studio dei cittadini stranieri, mostrano che alla perdita netta di giovani italiani laureati si è affiancato tuttavia un saldo positivo di giovani stranieri con analoghe caratteristiche, che ha portato il bilancio in attivo di circa 3.000 giovani, un capitale da integrare e valorizzare. La perdita di capitale umano qualificato penalizza in particolare il Mezzogiorno, che anche nel 2024 sconta il doppio svantaggio dei flussi in uscita verso l'estero e verso il centro-nord. Le trasformazioni sociodemografiche comportano anche una progressiva semplificazione delle strutture familiari ed un aumento nel numero delle famiglie. Nel biennio 2024-2025 se ne contano 26,7 milioni, con una dimensione media scesa a 2,2 componenti, da 2,7 degli anni del biennio 94-95. Colpisce la riduzione delle coppie con figli, tipologia familiare un tempo prevalente, e l'aumento delle famiglie composte da una sola persona, che rappresentano ormai oltre un terzo del totale. Sebbene gli anziani over 65 costituiscono ancora il 46,5% delle persone sole, prevalentemente donne vedove, il fenomeno è in aumento anche nelle età centrali, legandosi in parte alla crescente instabilità coniugale. Vivere da soli non implica però un isolamento relazionale. Circa l'84% delle persone sole dichiara infatti di avere almeno una persona su cui contare in caso di bisogno, anche se la percentuale si riduce con l'avanzare dell'età. Il calo della fecondità ha portato inoltre a un aumento significativo della quota di figli unici, 16,6% della popolazione adulta nel 2024. Le dinamiche demografiche si riflettono così nella struttura delle reti familiari, che risultano oggi più strette orizzontalmente, e cioè con meno fratelli e cugini, e più allungate verticalmente, ovvero con una maggiore presenza di generazioni anziane, concentrando le responsabilità di cura su un numero più ridotto di individui. Nel 2024 solo il 21,2% dei figli unici che sono impegnati nell'assistenza dei genitori anziani può condividere il carico di cura con altre persone, contro il 37,9% di chi ha fratelli o sorelle, evidenziando per i primi un rischio quasi doppio di sovraccarico individuale. Il 2025 ha confermato il buon andamento del mercato del lavoro. Il numero di occupati, pur rallentando rispetto agli anni precedenti, è aumentato dello 0,8%, superando la soglia dei 24 milioni. È salito ancora il tasso di occupazione, che ha raggiunto il 62,5%, soprattutto grazie all'aumento degli occupati tra le persone di 50 anni e più. La disoccupazione è calata al 6,1% in media d'anno, flettendo ulteriormente al 5,2% nel marzo scorso. Anche il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni è sceso lievemente, ma dal secondo trimestre 2025 si è collocato su un sentiero di crescita. I divari strutturali sul mercato del lavoro restano significativi, nonostante i miglioramenti. Nel 2025 la distanza di genere nei tassi di occupazione si attesta a 17 punti percentuali. Tra Nord e Mezzogiorno il divario è di circa 20 punti, anche se negli ultimi anni l'aumento occupazionale più marcato si è osservato proprio nelle regioni meridionali. Nell'ultimo anno i lavoratori vulnerabili, quelli a termine e o in part-time involontario, sono scesi intorno a 4 milioni, quasi un milione in mezzo in meno rispetto al 2019. Il divario tra lavoratori vulnerabili e standard è particolarmente marcato sotto il profilo retributivo, a causa della frammentarietà dei percorsi di lavoro e del ridotto numero di ore lavorate per i primi. La condizione dei giovani è in miglioramento, pur se persistono elementi di fragilità. Il fenomeno dei NEET coinvolge ancora il 13,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni, ma il valore risulta quasi dimezzato rispetto al 2015. Il tasso di occupazione dei 15-34 anni nel 2025 resta inferiore alla media europea e lo è anche tra i 25-34 anni laureati. Il rapporto si sofferma sull'occupazione femminile. Metà delle occupate è concentrata in sole 17 professioni, spesso meno remunerative, contro le 43 della componente maschile. La segregazione orizzontale si accompagna a quella verticale. Le donne rappresentano il 43% degli occupati totali, ma la loro quota scende al 25,3% nelle occupazioni dirigenziali e manageriali. Una più diffusa partecipazione e una migliore valorizzazione delle donne nel mercato del lavoro, considerando anche oltre 1 milione di donne inattive che appartengono alle forze di lavoro potenziali, sono elementi chiave per contrastare le conseguenze dell'attesa contrazione della popolazione in età attiva. Resta ampia l'area di vulnerabilità economica. Nel 2025 risulta comunque in lieve calo la quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale ed è stimata stabile nel 2024 la quota di persone in condizioni di povertà assoluta. Il rapporto si concentra in particolare sulla configurazione del cosiddetto ceto medio, definito dall'OCSE come l'insieme delle persone con un reddito familiare equivalente netto compreso tra il 75 e il 200% del valore mediano, una condizione che coinvolge il 61,2% dei residenti in Italia nel 2025, situati maggiormente al nord. Nel periodo 2014-2024 l'andamento del reddito familiare equivalente mostra come la dinamica reddituale del ceto medio sia stata decisamente meno sostenuta di quella della classe più abbiente e del ceto più basso. In particolare nell'anno della pandemia il ceto medio ha registrato una contrazione del reddito più che doppia rispetto a quella della classe a rischio di povertà e simile a quella della classe più abbiente che tuttavia ha mostrato maggiore velocità di recupero. I cambiamenti demografici si riflettono sulle condizioni di salute della popolazione. Con l'ingresso nell'età anziana delle numerose coorti di baby boomer, sta aumentando infatti la quota di popolazione affetta da multimorbilità, e cioè con almeno 2 malattie croniche. Nel 2025 si tratta del 22,8% delle persone che vivono in famiglia. Una quota simile dichiara limitazioni nelle attività quotidiane. Il carico di malattia, visto attraverso le lenti del titolo di studio, mostra peraltro una forte penalizzazione. Tra i meno istruiti il rischio di limitazioni gravi aumenta del 72% rispetto ai laureati. Anche la sopravvivenza della popolazione mostra differenziali significativi sulla base del titolo di studio. Le differenze nelle condizioni di salute finiscono per scontare anche l'esistenza di disuguaglianze strutturali nell'offerta sanitaria territoriale con maggiori criticità osservate per le aree interne. Vengo ora alla parte più analitica del rapporto. In questa edizione abbiamo scelto di concentrarci su 2 risorse che, quando messe a valore, permettono di guardare al futuro con più fiducia. Il capitale umano e il capitale sociale di cui disponiamo singolarmente e come comunità. La scuola e l'università concorrono allo sviluppo del capitale umano e rappresentano luoghi fondamentali di inclusione. Il rapporto documenta come negli ultimi decenni il sistema educativo sia stato interessato da significativi progressi di riforma che hanno armonizzato i percorsi formativi agli standard europei, modificando la struttura dell'offerta. Tra le evidenze positive si segnala in particolare la crescente attenzione del sistema educativo verso l'inclusione e i fabbisogni degli studenti. In 10 anni il numero di insegnanti di sostegno è più che raddoppiato e l'incidenza sul totale dei docenti è passata dal 14,4 al 24,4%. Nonostante la crescita registrata nell'ultimo decennio, sostenuta anche dai fondi PNRR e dai rinnovi contrattuali del personale, la spesa pubblica in istruzione in percentuale del PIL resta inferiore alla media europea, il 4% contro il 4,8%. Un risultato importante raggiunto nel nostro Paese in anticipo rispetto all'obiettivo europeo per il 2030 è quello sugli abbandoni precoci, scesi all'8,2% nel 2025, pur mantenendosi significativi divari di genere, cittadinanza e background culturale della famiglia. Ai dati positivi sulla riduzione dell'abbandono scolastico si affianca la fragilità degli apprendimenti. Il 36% degli studenti all'ultimo anno delle superiori presenta competenze inadeguate in italiano e matematica, mentre l'8,7% si trova in condizioni di dispersione implicita, registrando livelli di competenze inadeguate anche in inglese. Il tipo di scuola frequentata e l'area geografica di residenza sono i fattori che più incidono sulla dispersione implicita. A pesare sembra essere anche la qualità dell'ambiente educativo, soprattutto nei contesti più svantaggiati. In tale quadro, promuovere l'inclusione degli studenti con background migratorio, che spesso trovano maggiori difficoltà nel percorso scolastico, è necessario per garantire loro pari opportunità di apprendimento. Negli ultimi decenni, i progressi nell'istruzione universitaria sono stati rilevanti, anche grazie all'aumento dell'offerta formativa. Il numero di coloro che conseguono ogni anno un titolo terziario è quasi triplicato. Dal 1999 al 2024 si passa dai 190.000 ai 544.000 studenti. La quota dei 25-34enni che possiede un titolo terziario resta tuttavia ancora molto distante dalla media europea, il 36,1% contro il 44,1%. Il sistema universitario italiano ha visto aumentare in un decennio il numero di iscritti, da 1,7 a oltre 2 milioni, ed è cresciuta anche la presenza di studenti stranieri. Nonostante la diffusione territoriale dell'offerta, persistono flussi di mobilità studentesca a medio e lungo raggio fortemente asimmetrici, con 150.000 studenti nel mezzogiorno iscritti in Ateneo, in Atenei del Centro-Nord. È importante sottolineare che l'investimento in istruzione garantisce risultati migliori sul mercato del lavoro. Nel 2025 il tasso di occupazione raggiunge l'85,3% tra chi possiede un titolo terziario, contro il 74,6% dei diplomati e il 56,1% di chi ha solo la licenza media. Al crescere del titolo di studio si riduce di molto, inoltre, il divario di genere. Meno positiva risulta la condizione degli stranieri laureati, con un tasso di occupazione del 68,4%, inferiore sia a quello dei laureati italiani sia a quello dei diplomati stranieri. Il capitale sociale è l'insieme delle relazioni fiduciarie, norme condivise e reti di cooperazione che favoriscono la coesione. In Italia, l'indicatore che misura la fiducia interpersonale è stabile nel tempo, con un punteggio che supera quello medio europeo. Negli ultimi 10 anni si osserva invece un calo della partecipazione politica, così come, in misura minore, di quella associativa. Per quanto riguarda la fiducia verso le istituzioni, i valori maggiori si osservano per quelle di prossimità e di garanzia, come i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il Presidente della Repubblica. Il rapporto dedica molto spazio all'analisi delle diverse reti formali e informali che alimentano il capitale sociale di una comunità. Il volontariato organizzato rappresenta chiaramente una di esse. Nel 2023 il volontariato coinvolge oltre 3,2 milioni di persone per un impegno medio settimanale di circa 4 ore e mezza. In linea con quanto accaduto a livello internazionale, la quota di volontari sul totale della popolazione di 15 anni e più risulta in calo rispetto a 10 anni prima, dal 7,9 al 6,2%, anche per effetto della riforma del terzo settore, che ha inciso sulla struttura dell'offerta associativa e sui modelli organizzativi. Il settore ricreativo culturale è l'ambito prevalente di impegno, seguito dall'assistenza sociale e protezione civile e dal volontariato religioso. L'attività è svolta in prevalenza da persone tra i 45 e i 74 anni, almeno diplomate, in condizioni economiche ritenute adeguate o ottime e residenti al nord. Avere un volontario in famiglia aumenta inoltre significativamente la probabilità di impegnarsi a propria volta. Nel nostro Paese le reti di aiuto informale e formale rappresentano un elemento centrale del sistema di protezione sociale, ma subiscono anch'esse gli effetti dei cambiamenti demografici. La quota di persone con una rete fitta di relazioni parentali è scesa dal 44,4% del 2003 al 35,2% del 2024. Ciò nonostante, il numero di persone che prestano aiuto gratuito a non conviventi è aumentato sensibilmente e le ore di aiuto sono cresciute di oltre il 50%. L'età media di chi fornisce aiuto gratuito è salita, nonostante sia raddoppiato il coinvolgimento delle generazioni più giovani. Se si considerano insieme le reti formali e informali di supporto, la quota complessiva di famiglie aiutate è pari al 27,2%. Gli aiuti coinvolgono più spesso gli anziani soli di almeno 75 anni, i quali assorbono maggiormente l'impegno dei diversi sistemi di sostegno. Il lavoro di cura retribuito, che comprende in un'accezione ampia anche gli insegnanti e i lavoratori del comparto salute, rappresenta in questo contesto un settore strategico per società che invecchiano. Esso coinvolge nel 2025 oltre 4,1 milioni di persone in Italia, il 17,2% degli occupati. Le donne rappresentano circa tre quarti di tali lavoratori e quasi il 90% nelle professioni di accudimento. Il lavoro di cura assorbe, peraltro, una quota significativa del capitale umano più qualificato. Il 45,3% delle occupate laureate svolge infatti una professione di questo tipo. Il lavoro di accudimento, in particolare, rappresenta uno dei principali canali di inserimento occupazionale per le immigrate, che può associarsi tuttavia a condizioni di elevata vulnerabilità contrattuale, anche per la maggiore diffusione del lavoro irregolare e scarse possibilità di mobilità professionale. La cristallizzazione delle disuguaglianze sociali può contribuire a indebolire il tessuto di una comunità. Tra i diversi fattori che contribuiscono a spiegare le persistenti disparità di genere, un ruolo centrale è svolto dalla simmetria nella distribuzione dei carichi di lavoro familiare e di cura. Nel 2023, le donne di 25 anni e più dedicano al lavoro familiare una media di oltre 4 ore e mezza al giorno, a fronte di poco più di 2 ore per gli uomini. Sebbene la distanza si sia ridotta di circa 1 ora rispetto al 2003, il cambiamento è ascrivibile alla contrazione dell'impegno femminile, piuttosto che a un incremento sostanziale di quello maschile. Nelle coppie tra i 25 e i 64 anni, in cui entrambi i partner sono occupati, le donne svolgono ancora il 68,9% del lavoro familiare. Permane inoltre un marcato gradiente territoriale, con una simmetria che raggiunge il 76,2% nel mezzogiorno. Il rapporto riprende il tema della trasmissione intergenerazionale dell'istruzione e delle opportunità, che abbiamo affrontato anche nella precedente edizione. Quest'anno i dati più recenti dell'indagine sulle famiglie e i soggetti sociali consentono di guardare con più profondità il tema della mobilità sociale. I cambiamenti nella consistenza delle diverse classi professionali hanno favorito, fino ai nati a metà degli anni 60, un aumento dei passaggi verso classi sociali più elevate rispetto a quelle di origine, accompagnato da una diminuzione della mobilità discendente. Come potete vedere dalla figura, nell'ultima generazione, quella dei nati tra il 1980 e il 1994, la quota di persone che sperimenta una mobilità verso il basso è arrivata a superare quella verso l'alto, segnando una discontinuità rispetto alle traiettorie sperimentate nel passato. Le origini sociali continuano a influenzare le opportunità occupazionali, sebbene nel lungo periodo si osservi una graduale riduzione dell'ereditarietà sociale, in linea con quanto registrato in altri paesi europei. In particolare, le donne mostrano una più diffusa mobilità ascendente e una più marcata diminuzione dell'ereditarietà sociale. Il rapporto affronta infine il tema delle relazioni interpersonali all'interno degli ambienti digitali sempre più pervasivi in tutte le fasi della nostra vita, soprattutto per i più giovani. Nel 2024 il 27,8% delle persone di 14 anni e più dichiara di incontrare i propri amici su internet e l'81,8% degli utenti di 11 anni e più fa uso quotidiano dei social media. L'utilizzo dei social può tuttavia assumere forme problematiche proprio per i più giovani. Il 5% degli utenti di Internet mostra comportamenti disfunzionali ricorrenti, come il bisogno crescente di connessione, la difficoltà di sconnettersi o l'uso dei social per sfuggire ai problemi, con un'incidenza più che doppia tra i 15 e i 17 anni. Comprendere la vulnerabilità in questo ambito è essenziale per investire nell'educazione digitale, favorendo un uso dei social più responsabile e consapevole dei rischi. L'ultima parte del rapporto si sofferma sul legame tra accumulazione e valorizzazione del capitale umano ed evoluzione del sistema produttivo, una relazione essenziale per rafforzare le basi dello sviluppo alla luce delle complesse trasformazioni tecnologiche in atto. Negli ultimi decenni il sistema economico è stato interessato da una profonda ricomposizione dell'input di lavoro verso i servizi e in particolare verso i settori della sanità, del turismo e delle attività professionali. Allo stesso tempo è aumentata l'età media degli occupati, salita nel 2025 a 45,6 anni, 4,6 in più rispetto al 2007. L'occupazione ha mostrato inoltre una significativa ricomposizione qualitativa nei livelli di istruzione, favorita anche dal ricambio generazionale. Dal 2007 al 2025 gli occupati con titolo di studio terziario sono aumentati di 2,6 milioni, crescendo del 70% a fronte di un incremento complessivo dell'occupazione del 5,6. L'evoluzione della struttura occupazionale non ha però tenuto il passo. La domanda di professioni specialistiche e tecniche è infatti aumentata in misura minore rispetto a Francia, Germania e Spagna. Sfruttando il potenziale informativo offerto dall'integrazione di base dati a livello di impresa, il rapporto approfondisce il legame tra capitale umano e attività innovativa. Se l'istruzione universitaria esercita un effetto trainante, un aumento del 10% di laureati accresce la probabilità di innovare nelle imprese del 3,4-3,8%, l'invecchiamento della forza lavoro emerge come un potenziale vincolo. La propensione all'innovazione cresce infatti con l'età media degli occupati fino ai 36 anni per le innovazioni di processo e ai 42 per quelle di prodotto, diminuendo in seguito. Oltre il 60% delle imprese italiane con almeno 10 addetti opera con personale la cui età media è superiore a tale soglia, suggerendo che il processo di invecchiamento demografico potrebbe frenare la capacità di rinnovamento del sistema economico a meno di un forte incremento di lavoratori più istruiti. L'attività innovativa delle imprese nel nostro Paese riflette del resto una fase di transizione complessa. L'adozione delle tecnologie digitali sta accelerando, ma il salto verso una digitalizzazione più matura resta vincolato in particolare dalla disponibilità di competenze specifiche. Nel confronto con le altre economie, l'Italia mantiene un deficit strutturale di specialisti ICT e presenta, come è noto, l'intensità di spese in ricerca e sviluppo più contenuta tra le grandi economie europee, meno dell'1,5% del PIL, con una componente pubblica relativamente debole. A una minore attività brevettuale rispetto a Francia e Germania si contrappone però una leadership consolidata nella valorizzazione del patrimonio immateriale estetico formale. Tra il 2005 e il 2025 le registrazioni di marchi italiani sono cresciute del 138% e l'Italia è l'unico grande paese europeo ad aver incrementato anche la pubblicazione di disegni e modelli industriali, confermando la forza del Made in Italy nei settori ad elevato contenuto creativo. L'attività più formale di ricerca intramuros resta invece concentrata in pochi grandi attori. Per le imprese il passaggio a un'intensità elevata e sistematica di ricerca richiede un mutamento di identità aziendale. Le disponibilità di maggiori competenze diventa un fattore discriminante, insieme alla presenza di filiere che agiscono come veri ecosistemi di coinnovazione, dove la collaborazione con clienti e fornitori qualificati integra i semplici rapporti transazionali. Mi avvio alle conclusioni. Nell'ultimo anno l'economia italiana ha mostrato segnali di resilienza in uno scenario globale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e da un'incertezza ormai persistente. Le potenzialità di crescita restano vincolate da criticità di lungo periodo, tra le quali il modesto andamento della produttività, che potrebbe beneficiare di una maggiore intensità di conoscenza nei processi e nei prodotti. Il rapporto conferma come maggiori investimenti in istruzione, competenze digitali e innovazione rappresentino una condizione essenziale per la tenuta dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni salariali e più in generale del benessere collettivo. L'adozione di nuove tecnologie non è infatti sufficiente a stimolare la crescita economica, se non accompagnata dalla maturazione di nuove competenze e dalla valorizzazione del capitale umano all'interno di un sistema economico che dovrà misurarsi con un aumento dell'età media della forza lavoro. Sul fronte demografico il Paese si confronta con il crescente invecchiamento della popolazione e una natalità ai minimi storici. Gli scenari futuri richiedono di valutare con attenzione i rischi di sostenibilità per il sistema di welfare e per quello sanitario e continuare ad affrontare con incisività il tema della gestione dei carichi di cura familiari, della conciliazione dei tempi di vita e della piena valorizzazione dei nostri giovani, il cui deflusso assume toni particolarmente critici per il Mezzogiorno. La sfida è anche quella di evitare che le disuguaglianze sociali, economiche, sanitarie e territoriali si cristallizzino, agendo oltre che su un maggiore investimento in istruzione, anche sul rafforzamento del capitale sociale, fattore di protezione contro i rischi di esclusione, ridotta mobilità sociale e benessere. È importante, come abbiamo visto, promuovere anche un'effettiva inclusione digitale, riducendo i riflessi negativi delle nuove tecnologie, soprattutto per le giovani generazioni. Si tratta certamente di sfide rilevanti che richiedono la coesione di tutti gli attori e di tutte le forze che possono contribuire allo sviluppo della nostra società. Come ricordato in apertura, questo è un anno particolare per l'Istituto che ho la fortuna e la responsabilità di guidare in un momento così importante della sua storia. Tutta la nostra comunità è onorata della presenza del Presidente della Repubblica qui con noi e siamo orgogliosi che le celebrazioni del centenario abbiano ricevuto l'alto patronato della Presidenza. Qualche tempo fa ho avuto modo di leggere un'intervista all'architetto e senatore a vita Renzo Piano, che diceva di portare sempre con sé un metro con cui misurare le cose e lo spazio. Ecco, mi piace immaginare che anche noi statistici portiamo sempre con noi un metro con cui misurare lo spazio dei fenomeni economici, demografici, sociali, ambientali e migliorarne così la conoscenza. È un compito di cui spesso si sottovaluta la difficoltà. Scusate. E che richiede grande umiltà, perché la realtà che osserviamo cambia rapidamente. L'Istat, come tutti gli altri istituti nazionali di statistica, si trova oggi ad affrontare sfide impegnative e non solo sul piano della misurazione. I cambiamenti nella tecnologia e l'evoluzione dell'ecosistema dei dati richiedono un investimento continuo in risorse e nuove competenze. Abbiamo la necessità di adeguare infrastrutture, metodi e strumenti e rafforzare le relazioni con le altre istituzioni pubbliche. E dobbiamo anticipare la domanda di informazione statistica che proviene da imprese, famiglie, società civile e territori per mantenere la rilevanza dei dati che produciamo. E su questi fronti i principi fondamentali della statistica ufficiale e il confronto con la comunità statistica internazionale sono e saranno la nostra bussola. Signor Presidente, diamo oggi inizio simbolicamente alle celebrazioni del centenario dell'Istituto Nazionale di Statistica. Penso di non sbagliare ad affermare che la statistica ufficiale rappresenta un bene pubblico fondamentale, di cui la democrazia non può fare a meno, un presupposto necessario a garantire decisioni consapevoli. Questo è il senso della frase che abbiamo scelto per lanciare il nostro centenario. Contare l'Italia è stato il nostro impegno per un secolo. Contare per il futuro è la promessa che rinnoviamo oggi affinché la conoscenza diventi lo strumento per costruire una società più equa, inclusiva, innovativa, sostenibile. Ringrazio per l'attenzione.

0: 11:47 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi abbiamo proposto le celebrazioni ufficiali del centenario dell'Istituto Nazionale di Statistica con la presentazione del rapporto annuale 2026 organizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly. Adesso entriamo nei programmi in convenzione.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Eccoci in diretta su Radio Radicale, vi proponiamo la seduta del Senato di ieri pomeriggio, del 19 maggio pomeriggio, con all'ordine del giorno a questo punto la commemorazione di Gian Claudio Bressa.
2: Prima di procedere alla discussione sulle prossime mozioni, passiamo alla commemorazione dell'ex senatore Gian Claudio Bressa. Do la parola alla senatrice Unterberger.
3: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, ho conosciuto Gian Claudio Bressa nel 2018, quando sono stata eletta
0: del Gruppo per le Autonomie
3: al Senato. Io non avevo nessuna esperienza, Gian Claudio era invece alla sua sesta legislatura. Quando sono stata eletta Presidente del Gruppo, per me è stato un punto di riferimento e un sostegno. Lo è stato con discrezione e rispettando il mio ruolo, ma sempre pronto a consigliarmi e ad accompagnarmi quando ne chiedevo l'aiuto, anche nelle situazioni più difficili. A Gian Claudio mi univa un'affinità politica, mai un contrasto, ma l'idea di essere dalla stessa parte, di combattere per le stesse idee. Non dimenticherò le tante cene nel suo locale preferito, Osteria da Costanza. Eletto due volte nel collegio di Bolzano, tre nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, Gian Claudio era un profondo conoscitore della nostra terra e della nostra autonomia. Da sottosegretario agli affari regionali, da presidente della Commissione dei Sei, da parlamentare attento e rigoroso, ha accompagnato passaggi decisivi per l'attuazione dello Statuto di Autonomia del Sud Tirolo. Molte delle norme di attuazione che oggi costituiscono l'ossatura del nostro autogoverno portano il segno del suo lavoro paziente e determinante. Gian Claudio è stato rigoroso nel lavoro, capace di ascoltare e mediare, ma anche di difendere con fermezza le proprie convinzioni. In lui convivevano la passione politica e la competenza tecnica, la capacità di stare nelle istituzioni senza mai perdere il contatto con i territori, con le comunità, con le persone. Nel 2013, per il suo impegno a favore della nostra terra, ricevette il Großen Verdienstorden, la massima onorificenza della provincia autonoma di Bolzano. È consolante in queste ore leggere i tanti messaggi di stima anche dei suoi avversari politici. Gian Claudio ha combattuto battaglie anche dure, ma lo ha sempre fatto sollecitando un confronto alto, serio, nel merito delle questioni e della loro complessità. Anche quando non era più in Senato siamo rimasti in contatto e talvolta dopo i miei interventi mi scriveva un commento. La politica era rimasta una passione, secondo solo a quella per i suoi nipotini, di cui parlava col tono affettuoso di un nonno felice di esserlo. Quando a gennaio gli ho fatto gli auguri di compleanno, mi ha risposto: a presto. Purtroppo quell'occasione non c'è stata. Io ho perso un vero amico. Noi tutti abbiamo perso un modello di serietà e competenza nel modo di intendere la funzione parlamentare. Ai suoi figli, ai suoi cari, va il nostro abbraccio più commosso. Ciao Gian Claudio, che la terra ti sia lieve.
2: Grazie senatrice Unterberger. Do la parola al senatore Franceschini.
4: Un abbraccio a Giulia, a Giovanni.
0: Del Partito Democratico.
4: A tutti i familiari, il cui dolore si respirava questa mattina alla Camera Ardente di Firenze per una scomparsa inaspettata, improvvisa, soprattutto perché è avvenuta in una solitudine molto triste della sua abitazione, da solo. Un dolore che è uscito chiaramente in tutti noi, che è stato anche il mio, che per molti anni sono stato non solo suo collega di partito, di battaglie politiche, ma suo amico nel senso di amicizia vera. Il nostro cammino è iniziato negli anni 70. Lui era nei giovani della DC più vecchio di 2 anni, allora 2 anni erano una generazione, oggi sono niente. E quella generazione, nel congresso dei giovani della DC del 1977, che finì con le elezioni.

delle grandi intelligenze e dei grandi ideali. Ci incrociamo direttamente nell'area dei Cagnini, sempre al fianco, sempre dalla stessa parte, nella DC, nel PIP, Partito Popolare, nella Margherita, nella nascita dell'Ulivo, di cui Brescia non è retorica, è stato davvero un fondatore, davvero il braccio destro di Prodi nel primo Ulivo del 96. E poi il PD come approdo, non come tappa, ma come approdo del nostro percorso politico. E Gianclaudio c'era sempre, sempre competente, sempre presente, consigliere comunale nell'88, sindaco di Belluno a 34 anni, poi parlamentare per tanti anni, dal 96 al 22, in mezzo al novismo, ha fatto capire a tutti quanto conta l'esperienza. È stato, io ho avuto anche l'onore di averlo come vice capogruppo del primo gruppo dell'Ulivo. E la frase che ricorreva sempre negli anni era: chiedi a Brescia. Quando c'era un dubbio, un'incertezza, una cosa che era, chiedi a Brescia. E tutti andavano, anche persone autorevoli, ministri, chiedevano la competenza di Brescia. È stato nel governo D'Alema, Amato, Renzi, Gentiloni a occuparsi di autonomie, di minoranze linguistiche, sempre con una competenza straordinaria. Per l'SVP è capitato in molte occasioni che fosse lui la garanzia di un accordo politico. La sua presenza fisica nel governo fosse la garanzia del mantenimento dell'accordo politico. E veniva ricordato adesso l'onorificenza che gli ha dato, la più alta onorificenza della provincia di Bolzano, è la prova di questo. E si era legato talmente tanto al Trentino Adige e all'Alto Adige, che ci è andato a abitare, ha lasciato Belluno e ci è andato a abitare. E oggi il presidente Compace della provincia di Bolzano ha detto: aveva davvero cuore alla nostra autonomia, alla tutela delle cose nostre e delle altre minoranze linguistiche d'Italia, ha dedicato del resto la sua intera brillante carriera. E credo che, io ricordo che nel governo Amato, e fu fatto naturalmente come capita a tutti i governi, tenendo conto della rappresentanza, degli equilibri, dei numeri dei diversi partiti, e alla fine restò fuori Brescia da sottosegretario. Il giro di qualche settimana ci si è resi conto che il governo ne aveva bisogno e lui andò a giurare da solo alcuni giorni dopo il giuramento di tutti i sottosegretari, perché doveva occuparsi di autonomie e di minoranze linguistiche e di funzione pubblica, e lo fece con la solita competenza. Nella vita lui ha conosciuto il dolore, perde la moglie Margherita, 52 anni, un dolore enorme, i malanni fisici, la schiena, la solitudine a Firenze. Il 29 marzo noi abbiamo, lo sa Pierre, il presidente Casini, abbiamo fatto un'occasione affettuosa di ricordo dei 50 anni dal congresso del 76 della Democrazia Cristiana che lesse Zaccagnini, e Brescia fu uno dei giovani protagonisti di quelle vicende. E io gli telefonai diverse volte per farlo venire, ma mi dice che non ce la faceva fisicamente, non se la sentiva, il mal alla schiena, non ce la faceva venire, gli dispiace molto. Poi anche gioia nella vita, la gioia di vedere crescere i figli, i risultati anche politici dell'azione. Le parole degli avversari di questi giorni sono la prova di quello che ha seminato. Molti amici, era allegro, era ironico, era pungente e anche irriverente. Gli piaceva stare in compagnia e incontrare negli avversari quello che avremmo bisogno di recuperare. Cioè, se mi verrebbe un paragone di questo tipo, pensando all'Italia, sembrava un uomo degli anni, l'Italia negli anni 50 era un'Italia positiva, usciva da anni 40 dolorosi di scontri, di violenza, sia prima che dopo la liberazione. Gli anni 50 furono anni in cui gli avversari politici, pur credendo in cose diverse, contrapposte, credevano insieme di fare comunque qualcosa per migliorare il futuro, per costruire il futuro, e capivano di andare in quella direzione e si rispettavano. Erano anni positivi, e per essere un uomo positivo, uomini, con le parole di questi giorni sono la prova di cui dobbiamo tenere conto anche noi, che possiamo avere diversi percorsi, strade anche contrapposte, ma abbiamo gli stessi obiettivi di migliorare le cose, e dobbiamo avere la capacità di riconoscerlo, mentre lo dimentichiamo troppo spesso, quando il clima si

0: scende e si perde il rispetto dell'avversario. Andavamo con Gian Claudio per alcuni anni, siamo andati alla casa di Zaccagnini. Zaccagnini era già trafitto dal dolore per la scomparsa di Mauro, non era più segretario del partito. E andavamo a Ravenna prima di Natale, in una decina di giovani che venivano da diverse parti d'Italia, ma che eravamo legati con l'esperienza, andavamo a parlare con Zaccagnini. A Zaccagnini una volta chiesero una cosa strana: se fossi un albero, a che albero volessi somigliare? E Zaccagnini rispose: al pioppo, perché le levere dritte di Ravennate, perché è libero e dritto. Ecco, Gian Claudio era un uomo di montagna, il pioppo è un albero di pianura, mi piace ricordarlo così, libero e dritto.
1: Grazie senatore Franceschini, do la parola al senatore Borghi.

0: Signora Presidente, onorevoli colleghi,
1: d'Italia Viva.
0: L'improvvisa e repentina scomparsa di Gian Claudio Bressa ha tolto innanzitutto alla sua famiglia, ai suoi affetti, ai suoi amici e poi al suo partito, ma a tutti noi, alle istituzioni della Repubblica, un'intelligenza politica che molti di noi hanno avuto la fortuna di riscontrare nella propria esperienza, nella propria attività, nella propria vita istituzionale. E noi ci uniamo al cordoglio che hanno espresso i colleghi nel ricordo e nel rimpianto di un collega, di un amico con il quale abbiamo condiviso un percorso, una esperienza, un sentimento di condivisione di alcuni principi e di alcuni valori di fondo. La biografia che è stata ricordata anche in precedenza di Gian Claudio Bressa è stata una biografia nella quale molti si possono riscontrare, sia in termini istituzionali, da partito da amministratore locale, poi sindaco della sua città di Belluno, per poi essere arrivato a fare in queste aule l'autorevole e ascoltato parlamentare della Commissione Affari Costituzionali e poi in diverse circostanze, in diversi esecutivi, il sottosegretario, e anche nel percorso politico che è stato ricordato dal senatore Franceschini nel novero e nell'alveo di quella sinistra democristiana che è stata in qualche misura anche germinatrice di una serie di correnti del riformismo italiano nelle quali Gian Claudio si è ritrovato e nelle quali abbiamo condiviso un percorso. Oggi l'Italia è più povera, oggi la provincia autonoma di Bolzano, le autonomie italiane, gli enti locali sono più poveri perché hanno perso non solo un punto di riferimento ma anche una figura che è sempre stata in grado di coglierne le peculiarità, le caratteristiche, le singole realtà peculiari, traducendole sul piano dell'iniziativa legislativa riformatrice e parlamentare, non in una dimensione di contemplazione conservatrice, ma in una dimensione di capacità riformatrice. Mi piace pensare, signora Presidente, ai momenti con cui ho condiviso, quando ero Presidente dell'Unione Nazionale delle Comunità Montane, molti momenti di confronto e di lavoro con lui, che era il rappresentante all'interno dell'esecutivo chiamato a dovere dare voce a quelli che in genere nel mercato della politica non hanno voce, i territori montani, le aree interne, le periferie, le minoranze linguistiche, le realtà delle autonomie che vengono ingiustamente sempre ritenute periferiche. Ecco, Gian Claudio ha dato voce, corpo e sostanza ai suoi valori, alla sua idea della politica, rappresentando anche una capacità di essere a fianco di questi territori e delle loro comunità che ingiustamente vengono ritenute marginali, ma che in realtà nella sua opera, nella sua attività, nel suo servizio sono state assolutamente centrali. E credo che sia questo uno dei tanti lasciti che ci consegna e che ci impegna anche nel lavoro quotidiano a svolgere il nostro lavoro, il nostro servizio, la nostra testimonianza anche a ricordo di un amico che, come dicono i suoi alpini, è andato avanti. Addio Gian Claudio.
2: Grazie senatore Borghi, do la parola alla senatrice Biancofiore.
3: Grazie Presidente. L'ennesimo triste lutto che colpisce curiosamente la mia
1: Civici d'Italia, a noi moderati.
3: La colpisce in persone che sono state indubbiamente capaci, che hanno caratterizzato la storia della mia terra. Gian Claudio l'ho conosciuto da subito, era una ragazzina, è stato candidato e ha vinto grazie all'appoggio della Südtiroler Volkspartei contro Franco Frattini. Da subito abbiamo capito, da quella campagna elettorale, che era una persona capace, competente, che conosceva molto bene, come è stato precedentemente detto dai miei colleghi, la realtà delle autonomie speciali. Ovviamente non condividevamo nulla, ma proprio nulla, io e lui, ovviamente della prassi politica, delle specificità politiche. Condividevamo ovviamente la visione di un'autonomia che doveva essere dinamica, ma che non doveva essere, dal nostro punto di vista, ovviamente di parte, partigiana e solo ascrivibile ad una parte politica, magari a un solo gruppo linguistico. Ma tra noi c'è sempre stata una grandissima stima. Non dimenticherò mai, credo di essergli stata molto vicino, quando venne a confidarmi, trovandomi io in Parlamento come lui, dopo una lunga militanza come assistente, come consigliere del ministro Frattini, trovandomi in Parlamento con lui, quando mi confidò con molto dispiacere, con molta amarezza, che io condividevo, avendo perso di fatto tutta la mia famiglia, il dolore per la scomparsa della moglie. E poi, per fortuna, credo che abbia trovato l'amore sempre in Parlamento e che abbia accompagnato questo amore, insomma, i suoi ultimi anni di vita. Ripeto, non abbiamo mai condiviso una cosa politicamente, che fosse una, però nei meandri dei corridoi del Parlamento, ma anche a volte a Bolzano, anche se lui lo faceva spesso e volentieri, mi ha preso in giro anche con ironia. Ricordo quando mi ha mandato un mazzo di margherite, perché nella seconda parte di una campagna elettorale sul sindaco di Bolzano, secondo lui, io dicevo delle cose che favorivano ovviamente l'avvicinamento della Südtiroler Volkspartei alla sinistra italiana. Ma io, come noto, sono sempre stata molto convinta delle mie idee e continuo ad esserlo. Però anche quel modo di fare, anche ironico, era sempre molto elegante, era sempre molto garbato, e per me il garbo in politica e nella vita viene prima di qualunque cosa. Quindi ho provato un fortissimo dispiacere ieri nel sapere che forse lassù nel cielo faranno un'altra battaglia, magari anche a colpi di sciate, con Franco Frattini, e che diventa veramente per me un dispiacere enorme vedere che tutta una categoria di politici di grandissimo livello purtroppo non ci accompagna più in questa vita terrena. Buona sciata anche a te, Gianclaudio. Grazie.
2: Grazie, senatrice Biancofiore. Do la parola al senatore Lombardo.
4: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, prendo la parola di questa con profonda commozione per ricordare e onorare la figura di Gianclaudio Bressa, la cui improvvisa scomparsa, avvenuta ieri a Firenze, lascia un vuoto incolmabile, non solo per la sua comunità politica, ma per l'intera istituzione parlamentare del Paese. Di fronte alla perdita di un uomo che ha dedicato 26 anni della sua vita al lavoro in questa Assemblea, il nostro primo dovere è quello della gratitudine e della memoria condivisa. Gianclaudio Bressa è stato, nel senso più alto e nobile del termine, un servitore dello Stato e un custode dei principi costituzionali. Come molti colleghi hanno ricordato, la sua vita intreccia non solo l'attività parlamentare, l'attività governativa, ma anche l'attività di amministratore locale. È stato consigliere comunale fino ad arrivare a essere sindaco di Belluno. E se vi è un tratto che definisce l'eredità legislativa e politica di Bressa, esso risiede indubbiamente nella sua straordinaria opera di tessitore costituzionale in materia di autonomie locali e minoranze linguistiche. E sono contento di ricordarlo proprio da qui, visto che pochi giorni fa abbiamo votato il testo sulle autonomie del Trentino, di cui sono sicuro che lui si sarebbe fatto interprete, visto che lo ha portato avanti in tutta la sua attività legislativa e in tutta la sua attività politica. Ho avuto la fortuna di conoscere Gianclaudio Bressa a Bologna con la sua compagna Francesca Puglisi, e di lui ricordo due cose: ricordo l'intelligenza arguta, l'acutezza, ma anche la simpatia, questo sorriso bonario, questa sua capacità di sdrammatizzare, di essere molto ironico, molto tagliente, ed anche questa era una grandissima forma di intelligenza. E come prima ricordava chi l'ha conosciuto bene, come il senatore Franceschini, chiedere a Bressa significava sapere di trovarsi davanti qualcuno capace sempre di ascoltare, di capire profondamente, di prendere posizioni anche scomode, ma farlo con coraggio, con intelligenza e con arguzia. In questo giorno di dolore ci stringiamo alla sua compagna, a Francesca, alla sua famiglia, ai suoi figli, alle sue amate nipotine e a tutti quanti hanno condiviso con lui l'amore per la politica e per le istituzioni, perché è stato un esempio luminoso per tanti giovani.
2: Grazie senatore Lombardo, do la parola al senatore Zanettin.
5: Grazie presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, quando ieri mattina ho appreso della scomparsa così
1: Forza Italia
5: del collega Giancarlo Bressa, sono rimasto assolutamente commosso e colpito e addolorato. Era un politico di altissimo valore, molto colto, molto ironico. Io l'ho conosciuto in particolare nel mio Veneto, prima come sindaco di Belluno, un sindaco giovane dal 90 al 93, e poi ci siamo incrociati in Parlamento nella legislatura 2001-2006 in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, di cui egli era vicepresidente, e abbiamo discusso su posizioni ovviamente diverse, in particolare della riforma costituzionale, la cosiddetta devolution. Io ricordo il suo impegno appassionato, fu uno degli interpreti di una campagna referendaria come quella che, molto appassionata, come quella che abbiamo vissuto di recente sul referendum della giustizia, in cui ci si confrontò in maniera molto aspra ma sempre molto corretta, ed egli fu uno dei campioni del fronte del no, e poi il fronte del no anche in quella occasione prevalse. Ha avuto una carriera straordinaria dal punto di vista politico, ha avuto 6 legislature in tutto, 5 alla Camera e una qui al Senato, 26 anni di attività parlamentare, che sono in questi tempi quasi un record. Ha avuto incarichi diversi anche al governo, perché è stato già ricordato da altri colleghi, sottosegretario alla funzione pubblica nei governi D'Alema e Amato, è stato poi anche presidente della commissione dei 6 per l'autonomia della provincia autonoma di Bolzano, è stato poi già membro della commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto del Trentino Alto Adige e ne è diventato presidente nel febbraio 2014, è fatto ancora sottosegretario di Stato per gli affari regionali nei governi Renzi e Gentiloni. Ha avuto quindi una splendida carriera dal punto di vista politico, in cui ha lasciato una traccia importante di stima, di rispetto reciproco, sempre molto colto, molto profondo nei suoi interventi, ma mai eccessivamente polemico. I rapporti personali, al di là delle posizioni politiche diverse, rimanevano sempre ottimi e cordiali. Alla sua famiglia, ai suoi figli, ai suoi nipoti, ai suoi amici va senz'altro il cordoglio profondo del gruppo di Forza Italia. Grazie.
2: Grazie senatore Zanettin. Do la parola alla senatrice Licheri.
6: Grazie presidente. Gian Claudio Bressa ci ha lasciato improvvisamente, dopo una vita interamente dedicata alle istituzioni, alla cosa pubblica, a tutti i livelli, prima ha servito alla sua comunità,
7: il Movimento 5 Stelle,
6: poi come sindaco, per poi arrivare in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, e ancora ha servito il Paese come sottosegretario agli affari regionali. Alle questioni regionali ha dedicato gran parte della sua attività, della sua attenzione, diventando un punto di riferimento per tutto ciò che atteneva i rapporti tra Stato, autonomie speciali, tutela delle minoranze linguistiche. Noi Presidente non l'abbiamo conosciuto personalmente, però ascoltando le parole dei colleghi, leggendo le notizie di stampa, chi lo ha frequentato lo ricorda come un uomo con una grande capacità di ascolto, un uomo di merito, un uomo di studio. Alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi colleghi, le nostre più sentite condoglianze.
2: Grazie senatrice Licheri, do la parola alla senatrice Stefani.
8: Della Lega.
9: Abbiamo appreso con sincero dolore la notizia della scomparsa improvvisa e prematura di Gian Claudio Bressa. Un parlamentare in diverse legislature, è stato eletto più volte alla Camera dei Deputati nella lista dell'Ulivo e nel Partito Democratico, è stato anche senatore. È un uomo che è stata una vera espressione del proprio territorio, le Dolomiti, che lui ricordava sempre, che ce le aveva veramente nel sangue. È stato consigliere, assessore, sindaco, era veramente un amministratore che ben conosceva la macchina pubblica e le necessità proprio dei territori. Sono delle esperienze, delle competenze che veramente ha portato in Parlamento e nelle esperienze poi del governo. Gianclaudio Bressa è considerato veramente uno degli esperti più influenti sui temi delle autonomie speciali delle minoranze linguistiche, già sottosegretario con delega agli affari regionali, ed è veramente un prezioso interlocutore nell'iter parlamentare delle varie riforme istituzionali o i tentativi di riforme istituzionali che riguardavano i territori, gli enti locali, l'autonomia e il federalismo. Abbiamo avuto modo di incrociare le nostre esperienze, i nostri percorsi anche istituzionali, quando in realtà è stato lui a passarmi le consegne al Dipartimento degli Affari Regionali e Autonomie. Lui al tempo era un sottosegretario con una delega, io ero stata nominata ministro, quindi ancora nel governo, nel Conte 1. E nel momento in cui mi ha consegnato le carte, fra le stesse vi era anche il dossier, costituito anche dall'ultimo lavoro che aveva fatto, che era la firma delle preintese per l'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che lui sottoscrisse con il governo Gentiloni proprio a febbraio del 2018, appena proprio a ridosso della fine della legislatura. Ci siamo poi confrontati su questo tema più volte e ho conosciuto veramente una persona competente. Forse se fossimo stati dalla stessa parte, dello stesso schieramento, avremmo lavorato entrambi con lo stesso obiettivo, nel riconoscere anche sapientemente magari un nuovo sistema del regionalismo differenziato. Ma ho conosciuto a quel tempo anche una persona molto piacevole che amava stare in compagnia pur mantenendo sempre questa sua caratteristica fondamentale di uomo di montagna. Lo perdiamo veramente un politico che ha servito con sincero impegno, con passione e competenza, come è stato anche ricordato da coloro che gli sono stati più vicini e che hanno lavorato più a stretto contatto con lui. Ed è stato appunto un grande esempio nelle istituzioni e un esempio di come l'iter che forma un politico parte veramente dal piccolo, dal territorio. Veramente alla sua famiglia giungono i sentimenti di cordoglio da parte del gruppo della Lega e alla sua famiglia, anche agli amici e a tutti coloro che hanno lavorato insieme con lui.
2: Grazie senatrice Stefani. Do la parola al senatore De Carlo.
7: Grazie Presidente. Io da
8: i Fratelli d'Italia
7: di Gianclaudio sono legato da ricordi un po' diversi magari da quelli di chi mi ha preceduto. Io, quando Gianclaudio faceva il sindaco di Belluno, facevo l'attivista e il militante del Fronte della Gioventù e non gli ho mai nascosto, solo dopo che sono entrato in Parlamento, che noi eravamo degli attivisti veri anche nei confronti della sua amministrazione. Lo facevamo con la simpatia che in quel periodo caratterizzava il Fronte della Gioventù, con una spiccata propensione all'ironia e la goliardia. E non gliel'ho mai detto che facevo parte di quella schiera di sgherri che insomma lo prendeva un po' in giro quando faceva il sindaco, quando invece faceva il sottosegretario agli affari regionali e io invece ero il sindaco del comune di Calazzo di Cadore, perché sapevo che sarebbe stato più difficile poi mantenere un certo tipo di rapporto, posto che l'ironia ci in qualche maniera contraddiceva entrambi, insomma eravamo entrambi due capaci di ridere e di scherzare. Ma poi quando sono entrato in Parlamento, perché insomma ci davamo anche questa esperienza sia alla Camera che al Senato, quando arrivo al Senato a metà della legislatura scorsa, glielo dico con molta tranquillità, dico Claudio, si lamentava che ogni tanto era un po' focoso in aula e dice ma non era niente confronto a quello che ti facevamo quando a Belluno facevi il sindaco. Allora si ricordò tutto e mi dice ma le scalzone Lazzarone, e lì incominciò un rapporto molto, molto simpatico, ma era evidente la sua straordinaria propensione ad occuparsi dei comuni, perché nasceva amministratore da vice sindaco prima, giovanissimissimo, e da sindaco poi, dal 90 al 93, e quindi quello ti forgia e si vede oggettivamente la differenza tra chi amministra e chi magari ha un percorso politico diverso che non presuppone l'amministrazione pubblica. In tutto Quel tempo noi eravamo, noi appassionati giovani di politica, a quel tempo di qualsiasi parte politica, affascinati da quelle persone che da Belluno poi andavano a rappresentarci in contesti molto più grandi, quindi non ce n'erano tanti, perché insomma non erano molti i rappresentanti di Belluno tra Camera e Senato, e quindi cercavamo di sapere tutto di tutti, di confrontarci, e quindi anche in viaggio in treno con Gianclaudio, quando lui poi aveva scelto di occuparsi della montagna trasferendosi in Alto Adige, ma la stessa passione con cui aveva fatto l'amministratore pubblico lo portava a difendere la montagna. Ha citato bene Borghi quando parlava di lui, presidente dell'UNCEM, e di Bressa, che in qualche maniera lavoravano per lo sviluppo delle comunità montane, e quello è sempre stato un suo tratto identificario e anche in qualche maniera identitario. Senza parlare poi del lavoro straordinario per l'autonomia, lavoro compiuto, parole non vuote, ma a quale sono seguiti i fatti. Ma io voglio ricordarlo da bellunese per ciò che ha fatto per il comune di Belluno. È stato un sindaco che ha voluto fortemente riportare il capoluogo di provincia all'interno del dibattito politico. Un ruolo straordinario di cui le città, specialmente quelle più periferiche, specialmente quelle al confine dell'impero, hanno fortemente bisogno. Ecco, su questo Bressa è stato veramente uno di quelli che ha messo, faceva sentire gli abitanti di Belluno e il comune di Belluno come se fosse il comune di Milano o il comune di Roma. Grazie, che la terra ti sia lievissima.
2: Grazie senatore De Carlo, grazie colleghi per questi vostri ricordi sentiti e commossi del senatore Gianclaudio Bressa. E vi invito ad osservare un minuto di silenzio esprimendo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi.
8: Radio Radicale 12:22, vi abbiamo proposto la seduta del Senato del 19 maggio, in particolare la commemorazione di Gianclaudio Bressa. Possiamo uscire adesso dai programmi in convenzione.
10: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Occupiamoci del bilancio del bilaterale Italia-India. Vi proponiamo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Primo Ministro indiano Narendra Modi, registrati ieri a Roma al termine proprio dell'incontro.
11: Dunque, buongiorno, grazie di essere qui, grazie a tutti. È per me un onore, oltre che un piacere, aver accolto a Roma il primo ministro. Does it work? It's okay? Okay. Aver accolto a Roma il primo ministro Narendra Modi, la sua delegazione, in una giornata che io non considero riduttivo definire storica per le relazioni tra le nostre due nazioni. Il mio amico Narendra Modi è alla guida dell'India ininterrottamente dal 2014, ma quella di oggi è la sua prima missione bilaterale in Italia, l'ultima visita di un primo ministro indiano in missione bilaterale, prima di questa risale al 2000, ben 26 anni fa. Oggi noi con questa visita non solamente colmiamo questo vuoto, ma insieme decidiamo di rilanciare. Questa visita sancisce l'apice di un percorso che in questi anni abbiamo costruito con costanza, con determinazione, per riannodare i fili del nostro rapporto fino a portarlo al livello più alto di sempre. È stato un percorso che ha bruciato le tappe. Nel 2023 io sono stata a Nuova Delhi e in quell'occasione abbiamo lanciato il nostro partenariato strategico. L'anno successivo, nel 2024, a margine del G20 in Brasile, ci siamo visti con il primo ministro e abbiamo siglato il nostro piano d'azione congiunto strategico 2025-2029. Oggi, qui a Roma, eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due nazioni. E quindi possiamo dire, senza timore di smentita, che ora Italia e India sono più vicine che mai, che le nostre relazioni sono adesso nella condizione di poter esprimere il loro potenziale al massimo livello. Lo dobbiamo chiaramente ai nostri team, ai nostri ministri, ai nostri diplomatici che hanno molto lavorato in questi anni. Lo dobbiamo ai nostri sistemi produttivi, che dimostrano crescente interesse l'uno per l'altro, come dimostra il fatto che nell'ultimo anno noi abbiamo celebrato 3 business forum Italia-India, ma lo dobbiamo anche agli oltre 7 incontri che io e il primo ministro Modi abbiamo avuto in questi 3 anni e mezzo, dai quali è nata chiaramente una comprensione profonda dei rispettivi punti di vista, e se mi ha consentito anche una amicizia sincera, basata sul rispetto, basata sulla fiducia reciproca. Ho imparato personalmente ad apprezzare la visione, il pragmatismo, la leadership del primo ministro, oltre ovviamente al consenso che continua a mantenere tra i suoi cittadini dopo diversi anni di governo, e credo che questo abbia, diciamo, che questa nostra amicizia e questo nostro rapporto abbia aiutato molto a lavorare così velocemente sulle nostre relazioni bilaterali. E quindi, dicevo, oggi è una giornata storica perché le relazioni tra Italia e India compiono un ulteriore salto di qualità. Quali obiettivi ci diamo? Sicuramente ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029. Obiettivo molto ambizioso, alla portata, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India. È un obiettivo alla portata anche perché i nostri ecosistemi economici e produttivi sono, si sa, altamente complementari. La dimensione, le infrastrutture digitali, il dinamismo innovativo indiano si combinano molto bene con la forza industriale italiana, l'eccellenza manifatturiera, la capacità di integrazione tecnologica. È chiaramente un'integrazione che apre occasioni di business, investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità. In questo quadro si inserisce l'impegno a portare avanti insieme l'iniziativa Innovit India, che prevede la nascita di un centro italiano a Nuova Delhi in grado di favorire la collaborazione tra i nostri talenti, tra i nostri ecosistemi innovativi, tra le nostre start-up, aziende, università, istituti di ricerca. A proposito di innovazione, ci tengo a ricordare il lavoro comune che Italia e India stanno portando avanti da tempo per assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, cioè la più dirompente rivoluzione della nostra epoca, sia responsabile, rimanga centrato sulla persona. Siamo convinti che innovazione, regolamentazione e sicurezza debbano camminare di pari passo per consentire all'intelligenza artificiale di sprigionare il proprio potenziale in positivo, rispondendo ai bisogni dei cittadini, rimanendo al servizio dell'uomo. Da questo punto di vista, molte iniziative politiche noi abbiamo portato avanti, ricordo la presidenza italiana del G7, ricordo l'AI Summit in India, hanno lavorato e lavorano con lo stesso obiettivo, sulla stessa lunghezza d'onda. Il nostro obiettivo è ovviamente valorizzare la complementarietà tra i nostri tessuti anche in molti altri settori, dei quali abbiamo ampiamente parlato quest'oggi e anche durante la serata di ieri, dalla manifattura avanzata alle infrastrutture, dall'energia alla space economy. La difesa è un ambito di cooperazione sul quale stiamo lavorando molto e bene. I minerali critici, l'agroindustria, il trasporto marittimo, il turismo, la cultura, che anche sono per 2 grandi civiltà millenarie ovviamente una occasione di crescere insieme. Le importanti intese che noi sottoscriviamo oggi vanno esattamente in questa direzione, puntano a rafforzare la nostra cooperazione in uno spettro molto ampio di ambiti. È un lavoro che vogliamo arricchire oggi anche con un confronto che avremo dopo questo punto stampa, queste dichiarazioni stampa, con alcuni tra i principali rappresentanti del mondo imprenditoriale, sia italiano che indiano, per confrontarci anche con loro su come meglio possiamo favorire le sinergie tra i nostri campioni industriali, tra i nostri sistemi produttivi, e per quello che ci riguarda, lato italiano, anche per attrarre, ma reciprocamente, maggiori investimenti diretti. Dopodiché, come sappiamo bene, la forza tra le nostre delle relazioni tra le nostre nazioni non si misura solo la profondità dei rapporti politici o dei numeri economici, ma anche, come dicevo, soprattutto dalla capacità di avvicinare sempre di più i nostri popoli, creare occasioni di conoscenza reciproca. Per questo abbiamo deciso di lanciare nel 2027 l'anno della cultura e del turismo Italia-India, un'occasione unica per far dialogare le nostre culture millenarie e renderle sempre più connesse. Abbiamo in comune un'altra caratteristica, e cioè noi siamo geograficamente due penisole, due piattaforme logistiche che sono proiettate in spazi cruciali per il mondo, il Mediterraneo e l'Indo-Pacifico. Crediamo che rafforzare le interconnessioni tra questi due grandi spazi sia fondamentale, per questo siamo anche determinati a portare avanti l'IMEC, il corridoio infrastrutturale ed economico tra Europa, Medio Oriente e India, un'iniziativa che, come sapete, è nata in ambito G20, nella quale crediamo entrambi molto, perché pensiamo che possa liberare un potenziale straordinario per il nostro commercio, per le nostre imprese e per le nostre relazioni. Dopodiché, ovviamente, Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, la resilienza delle catene del valore, la promozione della pace, lo sviluppo inclusivo. Abbiamo parlato anche di molti degli scenari complessi che la nostra epoca ci pone di fronte, sull'Ucraina, del nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura, sulla crisi iraniana. Ci siamo confrontati ovviamente con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, trovare una conclusione positiva in un contesto che chiaramente sappiamo essere molto precario, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante per loro. Indo-Pacifico, dove ovviamente condividiamo la visione indiana di un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo. In questi scenari che sono sempre più interconnessi tra loro, Italia e India continueranno a fare la propria parte a ogni livello, spesso insieme, per contribuire alla pace e riportare stabilità. Quindi, caro Primo Ministro, grazie ancora di essere qui, questa visita ci onora, apre una nuova pagina nelle nostre relazioni, pagina che non sarà l'ultima di questo lungo libro, ecco, che stiamo scrivendo insieme, con determinazione, facendo al meglio il nostro lavoro. C'è una parola indiana che questo lo dice bene, che è parishram, significa duro lavoro, impegno costante, significa fatica, parola che mi dicono essere molto utilizzata in India, viene spesso utilizzata, ci proviamo, in un proverbio altrettanto popolare, che è parishram hi safalta ki kunjie. Che significa il duro lavoro è la chiave del successo. Ecco, noi siamo abituati a costruire così le nostre relazioni, con un duro lavoro che però alla fine diventa successo. Grazie ancora, Primo Ministro, prego.
12: Eccellenza, Presidente del Consiglio Meloni, delegati di entrambi i paesi, amici della stampa, Namaskar, buongiorno. Voglio esprimere la mia più sentita gratitudine alla Presidente Meloni per il calorosissimo benvenuto riservato a me e alle mie delegazioni. Roma è nota come la città eterna al mondo. In India, il collegio elettorale Kashi è noto come città eterna e senza tempo. Quando due civiltà si incontrano, i colloqui non sono soltanto limitati ai punti all'ordine del giorno. I colloqui fra queste civiltà riflettono la profondità della storia, la visione del futuro e il comfort che l'amicizia dà. Amici In questi ultimi 3 anni e mezzo ho avuto l'opportunità di incontrare la Presidente Meloni diverse volte. Questo è riprova della stretta collaborazione e dell'armonia fra l'India e l'Italia. Sotto la sua capace leadership i nostri rapporti hanno ottenuto una nuova spinta, sono stati mandati in una direzione diversa e c'è una nuova fiducia. Sono compiaciuto del fatto che stiamo facendo fare un balzo in avanti ai nostri rapporti annunciando la nostra partnership strategica speciale. Cari amici, nell'incontro di oggi abbiamo discusso in dettaglio come ulteriormente rafforzare la nostra partnership futura. Il piano d'azione congiunto strategico India-Italia 2025-2029 prevede un quadro di riferimento pratico ma che guarda al futuro per la nostra partnership. Stiamo facendo progressi in tal senso e lo stiamo facendo seguendo i tempi previsti grazie agli sforzi congiunti. Gli scambi commerciali bilaterali stanno rapidamente raggiungendo l'obiettivo di 20 miliardi di euro. Più di 800 aziende italiane sono presenti in India e partecipano in maniera attiva alla crescita dell'India. Il Business Forum che si tiene oggi chiaramente indica che esiste un nuovo entusiasmo, una nuova fiducia e anche una nuova ambizione fra gli operatori economici di entrambi i paesi. L'Italia è nota in tutto il mondo per la sua capacità di design, di progettazione e precisione. L'India è nota per le capacità di operare in scala, per il suo talento e diventa veramente la sede dove si può portare avanti l'innovazione ed è questo il motivo per cui noi progettiamo, andiamo avanti sul principio del design sviluppo dalla moda al fintech, dalla pelle, la produzione della pelle alla logistica, dalla mobilità al settore manifatturiero. In tutti i settori noi metteremo insieme i nostri punti di forza e lavoreremo per il bene di tutta l'umanità. Desidero ringraziare la Presidente del Consiglio Meloni per il supporto dato dall'Italia nella conclusione del FT indiano. Insieme lavoreremo per l'attuazione in maniera tale che le comunità degli operatori economici possano beneficiare. Amici, la tecnologia e l'innovazione sono il motore della nostra partnership in campi tipo l'intelligenza artificiale, il calcolo quantistico, lo spazio e l'energia nucleare nel settore civile. Ci sono possibilità illimitate di collaborazione fra di noi. Stiamo operando e lavorando ad un qualcosa che è il centro di innovazione India-Italia per collegare le start-up, i centri di ricerca di entrambi i paesi. La nostra stretta collaborazione nel settore della difesa e della sicurezza sono simbolo e segno della fiducia reciproca. A parte la collaborazione fra le nostre forze armate, la cooperazione nell'industria della difesa di entrambi i paesi è in crescita. La roadmap nel campo della difesa a livello industriale ha preparato la strada per il co-sviluppo e la coproduzione. Come potenze marittime, la stretta collaborazione nell'ambito della connettività tra l'Italia e l'India sono un qualcosa di naturale. Insieme lavoreremo nel settore delle spedizioni, della modernizzazione dei porti, nella giustizia nella logistica e nella blue economy. Abbiamo parlato anche di portare la nostra partnership verso paesi terzi. Andando avanti in questa direzione, abbiamo concordato di lavorare a progetti concreti in Africa. Amici, l'India e l'Italia sono d'accordo sul fatto che il terrorismo sia una grave sfida, una sfida molto seria contro l'umanità. E nostre missioni congiunte contro il finanziamento al terrorismo ha presentato esempi importanti per tutto il mondo. L'India e l'Italia hanno mandato un messaggio chiaro che le democrazie responsabili non condannano soltanto il terrorismo, ma operano e fanno passi concreti per rompere le loro reti di finanziamento. Siamo continuamente rimasti in contatto per quello riguarda le tensioni in Ucraina, nell'Asia occidentale e in altre regioni. La posizione dell'India è chiara: tutte le questioni vanno risolte attraverso il dialogo e la diplomazia. Cari amici, sono visibili segnali del rapporto, dei rapporti fra i nostri due popoli, e c'è un interesse crescente rispetto all'arte, lo yoga, la Ayurveda che provengono dall'Italia, e l'interesse da parte dell'India nei confronti del settore alimentare italiano, c'è l'interesse anche nelle lingue antiche, e i nostri rapporti, è vero, sono d'accordo, non sono basati sulla diplomazia ma su un retaggio condiviso. Il prossimo anno, in occasione dell'80° anniversario dei rapporti Italia-India, celebreremo l'anno della cultura Italia-India, e questo rafforzerà ulteriormente i nostri rapporti culturali. L'enorme numero di persone di origine indiana che vivono in Italia è un legame vivente a riprova dei nostri rapporti. Desidero ringraziare la Presidente Meloni e il popolo italiano per essersi sempre presi cura dei nostri connazionali. L'accordo di partnership per la mobilità e l'immigrazione firmato 3 anni fa ha aumentato il movimento delle persone fra questi due paesi. Continueremo con questa collaborazione che porta vantaggi a entrambi. Ancora una volta desidero esprimere a lei la mia più sentita gratitudine per l'eccellente incontro di oggi e per la sua amicizia. A nome per conto di 1,4 miliardi di indiani, la invito a venire ancora una volta in visita in India. Grazie mille.
8: Radio Radicale 12.43, abbiamo seguito la conferenza stampa al termine del bilaterale Italia-India, Giorgia Meloni, Narendra Modi. Adesso occupiamoci di legge elettorale. Radio Radicale sta seguendo le sedute della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Vi proponiamo quella di ieri, tra gli auditi Renato Balduzzi, presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti, Franco Russo e Marco Boato.
13: Da questo momento siamo in linea, in onda, perché i nostri ospiti, come già è noto a ciascuno di noi, di contenere l'intervento in 10 minuti, per dar modo ai deputati di porre poi delle domande, per cui poi dopo potreste eventualmente replicare alle domande che saranno poste, quindi 10 minuti a testa. Se poi avete un documento, lo dicevo poco fa l'onorevole Boato, avete un documento, voi ce lo inviate per posta elettronica in Senato e sarà inserita ovviamente sul sito internet della Camera, per cui anche i deputati che per ragioni le più disparate non possono essere presenti o non potranno essere collegati via internet potranno leggere sul sito. Certamente sì, anche più ampio. 10 minuti potrebbero non essere sufficienti, voi fate un documento ben più ampio e quello sarà inserito sul sito internet. Do quindi la parola a Renato Balduzzi, Presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalini, che è in videoconferenza. Professor Balduzzi?
14: Sì, grazie Presidente. Perfetto. Anzitutto una premessa doverosa, saluto lei, saluto gli onorevoli deputati, saluto il ministro Elisabetta Casellati. Il mio rammarico per non essere lì con voi, sono stato audito tante volte, sono stato anche dall'altra parte in più occasioni e so quanto sia diverso un'audizione in presenza, ma oggi avevo esami e non era possibile modificare per me la situazione. Preciso anche che intervengo come professore di diritto costituzionale all'Università Cattolica e non ovviamente in qualità di presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Preciso ancora che mi occuperò della proposta di legge 2822 che incide sulla formula elettorale e solleva una serie di problemi delicati di conformità costituzionale. Le altre due proposte di legge all'esame della Commissione costituiscono svolgimento di principi e norme costituzionali e dal mio punto di vista, dal punto di vista tecnico, non creano particolari problemi. Il senso delle audizioni di professori di diritto costituzionale o di esperti sul progetto di modificazione della vigente legge elettorale politica è naturalmente quello di ascoltare un punto di vista non di parte, almeno su tre profili: quali sono i limiti che l'ordinamento costituzionale pone in materia elettorale, come si rapportano gli elementi caratterizzanti, le disposizioni che si vogliono introdurre rispetto al quadro costituzionale, come si inserisce la novellazione proposta all'interno della storia elettorale del nostro Paese. Per eliminare questi profili mi sembra però una riflessione sul momento temporale in cui questa discussione avviene. Io credo, Presidente, che un organo come la Commissione di Venezia, al di sopra di ogni sospetto di parte, che da quasi un quarto di secolo aveva suggerito di fare attenzione quando si modificano le regole elettorali e in particolare la formula elettorale a ridosso della scadenza di una legislatura, cioè in un momento nel quale i sondaggi di opinione, i movimenti all'interno del sistema politico partitico possono più facilmente far prevedere l'esito della prossima votazione, ecco, questo può essere percepito come un tentativo per manipolare il voto stesso. A fortiori mi sembrerebbe di dire che se queste modificazioni sono volte ad accrescere la distorsione tra preferenze elettorali e loro ricadute in termini di seggi, sino a configurare una maggioranza in grado di influire significativamente non solo sulle scelte di indirizzo politico contingente, ma anche sulla composizione degli organi costituzionali di garanzia, io credo che queste finiscono per svalutare ancora di più agli occhi dell'opinione pubblica la sincerità delle regole democratiche e quindi per diminuire probabilmente, e questo mi sembra un punto importante, la stabilità politica di un paese, stabilità che non comprende solo la stabilità dei governi, ma dell'azione di governo, come l'ordine del giorno Perassi quasi 80 anni fa aveva già detto. E da questa stabilità dipende evidentemente, a un nesso rapporto, il buon funzionamento della vita pubblica, in ultima analisi poi la fiducia tra cittadini e loro rappresentanti. Ecco, di questa fiducia una legge elettorale evidentemente, so di dire una cosa largamente condivisa, Presidente, costituisce un ingrediente molto importante e per costruire questo sarebbe indispensabile una larga convergenza fra le forze in campo, possibile quando prevale il velo di ignoranza, per dir così, sul futuro assetto delle preferenze elettorali e dunque all'inizio e non alla fine della legislatura. Ma su questo tornerò alla fine del mio intervento che starà nei 10 minuti. Sul quadro costituzionale, le indicazioni ricavate dalla sentenza, dalle due sentenze 2014-2017 della Corte Costituzionale sono ben note a voi, così pure anche le criticità della proposta di legge 2822 con riferimento al meccanismo premiale, alle caratteristiche del ballottaggio, alla qualificazione effettiva delle liste circoscrizionali come liste corte che permettono l'effettiva conoscibilità dei candidati e all'obbligo in capo ai partiti di dichiarare nel programma elettorale non già la persona da loro indicata come capo della coalizione, della forza politica o della coalizione, ma come proposta per l'incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri. Io non saluterei, Presidente, Ministro, le onorevoli deputati, le decisioni della Corte. So bene che da loro viene detto che la Corte può cambiare idea, comunque già la pronuncia del 2017 conteneva sfumature diverse rispetto a quella del 2014, ma questo secondo fatto vuol solo dire che la Corte è un giudice e quindi decide a proposito del caso concreto, non si pronuncia in astratto in via generale. Quanto poi la possibilità di cambiare idea, la Corte Costituzionale ci ha detto proprio recentemente, 203 del 2024, che certo è possibile il reirmao, l'overruling, ma la Corte ha elencato i motivi e le ragioni che lo possono giustificare, e inconciliabilità dei precedenti col successivo sviluppo della giurisprudenza della Corte stessa o di altre corti, no, faceva riferimento alle corti europee, mutato contesto sociale e ordinamentale in cui si colloca la decisione, sopravvenire di circostanze di natura fattuale e normativa non considerate, maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza precedente. Ecco, motivi e ragioni che a tutta evidenza non ci ritroviamo in questo, nel nostro caso. Se poi lo scrutinio di costituzionalità arrivasse prima dell'applicazione della nuova legge, dovesse dichiararla incostituzionale, le sue conseguenze delegittimanti sarebbero evidentemente assai gravi. Se poi arrivasse dopo le elezioni, sarebbe un colpo ancora più grave alla stabilità, intesa in questo caso come legittimazione condivisa dello schieramento cosiddetto vincitore. Quale base del sistema proposto, la relazione di accompagnamento menziona l'equilibrio tra rappresentatività e governabilità-stabilità. Ora, la rappresentanza è un vero e proprio principio costituzionale. La governabilità stabilità dell'azione di governo è un'esigenza costituzionalmente apprezzabile, che pertanto va presa in considerazione, ma purché in primo luogo non confligga insanabilmente con il principio di rappresentanza e non determini effetti distorsivi irragionevoli. Ora, un premio di suoi seggi, come disegnato dalla proposta di legge, il suo collegamento con la previsione del secondo turno sono suscettibili, a seconda di come vanno le elezioni, di condurre a esiti opposti. Una provvista di seggi alla maggioranza superiore al cosiddetto tetto di garanzia, con la conseguenza del privilegio dell'esigenza di governabilità sul principio costituzionale di rappresentanza, e dunque, per dir così, un effetto troppo utile del premio stesso, o il mancato raggiungimento, nonostante l'iniezione del premio, della maggioranza assoluta dei seggi e pertanto la sua inutilità in senso tecnico e conseguente irragionevolezza di un'alterazione comunque significativa della rappresentatività. Non vi è contraddizione nel presentare questi due scenari, perché il premio di maggioranza può avere dignità costituzionale se serve appunto in misura proporzionata a dare agio di governo a chi sia maggioranza relativa, consentendogli di perseguire più facilmente il proprio indirizzo politico. Ma se non raggiunge tale obiettivo, non ha legittimazione democratica. All'opposto, se per il modo con cui è costruito abilita una maggioranza comunque relativa a incidere sulle garanzie costituzionali, non ha cittadinanza costituzionale. Altri profili attengono, ma voi li conoscete, a coerenze di sistema più che avere proprie ragioni di incostituzionalità. Questo vale per le di sbarramento. L'abbassamento della soglia per le liste coalizzate incentiva in generale frammentazione ed eterogeneità, e queste sono situazioni che si pongono in contrasto con la più volte invocata esigenza di stabilità. Anche la disciplina delle pluricandidature presenta noti profili di problematicità, ma al di là della censura nei confronti dell'opzione libera del plurieletto, sentenza del 2017, mi sembra difficile trarre dalla giurisprudenza della Corte elementi volti a predicare una vera e propria legittimità costituzionale, salvo che, e questo è un punto che non è finora emerso, non sia da configurare come un ulteriore sintomo, insieme alle liste bloccate e al cosiddetto effetto flipper, che connota la proposta di legge 2822, consente a candidati in un collegio di beneficiare dei voti che la lista dentro la quale sono candidati ha conquistato in altri collegi, ed è potenziato anche rispetto alla legge Rosato. Dicevo, salvo che appunto non si vada a individuare una complessiva razza unificante delle modifiche che si vogliono introdurre, orientata più a concentrare l'interesse consapevole dell'elettore sulla persona indicata quale Presidente del Consiglio dei Ministri, che a favorire la consapevole scelta dell'eletto e il collegamento rappresentativo tra eletto e elettore espresso nella richiamata espressione effettività della scelta. Poi ci sono altri aspetti problematici,

0: legge sopra la rappresentazione del voto. In questi casi è meno agevole apportare rimedi, possibili invece nel caso, dicevo, del Trentino Alto Adige. Questa circostanza aggiunge peraltro motivi di perplessità circa la formula elettorale prescelta. Insomma, da tutto questo, Presidente, onorevoli deputati, Ministro, viene una sorta di suggerimento e vado a concludere con questo. Forse servirebbe una breve pausa di riflessione anche a seguito delle audizioni. Quello che giustamente è stato chiamato riformismo elettorale compulsivo, che un po' connota gli ultimi decenni della vita del nostro paese, non fa bene, credo, alla vita democratica. Voi avete svolto, state svolgendo un'ampia e commendevole, tanto più se porta a ripensamenti saggi, tornata di audizioni. Se la arricchite con un lavoro che prefiguri formule elettorali alternative o almeno depurate dai profili più evidenti di criticità sotto il profilo costituzionale, questo potrebbe costituire la base affinché all'inizio della prossima legislatura le Camere possano lavorare attorno a una legge elettorale che, andando oltre a quella vigente, possa coagulare un consenso largo che non vuol dire abbracciamoci tutti, ma è la premessa per una, chiamiamola così, grammatica elettorale che consenta a quanti più cittadini possibili di sentirsi a proprio agio nella pratica di quella che è pur sempre la legge
1: Grazie
0: basilare della vita
1: professore, sì. Grazie
0: democratica rappresentativa. Grazie
1: a
0: Presidente,
1: lei
0: buona tarde.
1: professore, sì, abbiamo concluso. Passiamo adesso al secondo ospite che è Franco Russo, già parlamentare, do a lui la parola, 10 minuti.
2: Grazie Presidente, la ringrazio così come ringrazio i membri della Commissione per l'invito a partecipare e la Ministra Casellati e i membri della Commissione presenti per ascoltare queste mie considerazioni. Al pari di altri, come il Professor Volpi, valuto positivamente le disposizioni delle proposte di legge Maggi e Pavanelli. Tuttavia la questione centrale su cui la Commissione è chiamata a deliberare sono i meccanismi elettorali, in particolare le procedure di traduzione dei voti validi in seggi, come designate dall'onorevole Bignami ed altri nella proposta al vostro esame, che mira a istituire, questo lo sapete benissimo, a istituire un sistema elettorale maggioritario attraverso il premio di governabilità. Il sistema elettorale è sempre stato visto come strumento per attuare la democrazia, ma ha avvertito Paolo Pombeni che il sistema elettorale è stato anche individuato quale primo e fondamentale strumento di controllo della democrazia, attraverso la investitura rappresentativa incentrata sul governo, ponendo a fine del processo elettorale non la formazione della rappresentanza politica, ma la conferma e il ricambio di governo. L'avvertimento di Pombeni è che il sistema elettorale può essere sì strumento di esercizio di democrazia, ma può trasformarsi in strumento di distorsione e perfino di annullamento della democrazia. Se elezioni sono in mezzo solo per scegliere chi governa, allora per vincere diviene condizione necessaria l'emersione di capi carismatici, vale a dire la personalizzazione della politica e leaderismo, guasti che tutti quanti criticano. Questa tendenza politico-ideologica ha trovato un raffinato interprete in Schumpeter, secondo cui il metodo democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare. Per Schumpeter la democrazia non può essere che mera competizione tra elite, avendo l'elettore solo la funzione di scegliere chi lo governerà. Il sistema elettorale disegnato dalla proposta di legge, di cui è primo firmatario l'onorevole Bignami, segue pari pari l'opzione delineata da Schumpeter, essendo un sistema volto a eleggere il governo, cancellando completamente il diritto dei cittadini ad avere una rappresentanza politica. Il presidente Nazario Pagano non a caso parla in una sua intervista su 24 ore della necessità di una nuova legge a base proporzionale con premio di maggioranza che assicuri la governabilità come accade per i comuni e le regioni. Non considera tuttavia il presidente Pagano che i consigli comunali e regionali, a causa della previsione del simul stabunt e simul cadent, hanno perso capacità rappresentativa e potere decisionale, essendo questi concentrati nei sindaci e nei presidenti di regione. Con la proposta di legge Bignami, la maggioranza del governo Meloni si propone di istituire un regime di democrazia maggioritaria, il cui tratto saliente è stato individuato da Carlo Ferraioli nella legittimazione

0: l'azione elettorale degli accordi di coalizione e di programma, con la conseguenza che elettori e elettrici sarebbero chiamati solo a sancirle con il voto. E questo accadrebbe con il sistema Bignami ed è confermato all'articolo 1,7 della proposta di legge 28-22, secondo cui i partiti e i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri. I tratti caratteristici della democrazia maggioritaria sono presenti, anzi rafforzati dal vincolo della sottoscrizione dei presidenti e segretari dei partiti, che fanno del Presidente del Consiglio un vero e proprio Premier, depositario e garante dell'attuazione del programma. Mosso da afflato schumpeteriano, sempre il Presidente Pagano, nell'intervista ricordata, sottolinea l'importanza di dare l'indicazione di un candidato Premier, almeno nel programma, in modo che gli italiani sappiano a chi consegnare la guida del governo che verrà. La democrazia rappresentativa, Presidente Pagano, si trasformerebbe con questa proposta in una democrazia immediata e, per essere più chiari, in una democrazia plebiscitaria. Non ripeto, perché l'avete già fatto, l'avete letti, sono stati commentati il dossier dell'Ufficio Studi della Camera, a cui vanno sempre i miei apprezzamenti, perché in quel dossier, attraverso le simulazioni, si dimostrano tutte le incoerenze e contraddizioni che attanagliano le disposizioni del disegno della proposta di legge Bignami. Vorrei semplicemente richiamare la vostra attenzione sul fatto che il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta concorrono agli esiti del ballottaggio. I loro seggi però vengono esclusi dai detti massimi di seggi raggiungibili, che non siano loro sottratti seggi per comporre le quote dei due premi, ha però esiti irragionevoli. Infatti possono accadere due eventi tra loro assolutamente contraddittori: che il premio di governabilità non fa raggiungere la maggioranza dei seggi e la governabilità non viene garantita, basta vedere la simulazione fatta a pagina 23 del dossier. Se chi invece conquista i 230 seggi alla Camera, faccio l'esempio, e in più vige anche i seggi delle tre circoscrizioni separate, allora si può raggiungere il 60% dei seggi con una disproporzionalità eccessiva e al limite dell'ammissibilità alla luce della sentenza famosa 35-217. Ancora, si considera che l'attribuzione dei 35 seggi del premio di maggioranza al Senato avviene a livello nazionale, ma la distribuzione avviene a livello regionale. Ancora, dato che il premio è assegnato separatamente dalla Camera e dal Senato, dice il dossier stesso, c'è una possibilità di formazione di maggioranze. Dulcis in fundo, sono consentite pluricandidature e liste bloccate, strumenti di controllo degli eletti da parte dei leader dei partiti. Perché si producono questi irragionevoli quanti antidemocratici effetti? Perché all'obiettivo centrale di torcere in senso plebiscitario il sistema elettorale si sommano interessi politici contingenti. Per esempio, la soglia di sbarramento al 3% è per salvaguardare azione del senatore Calenda, così da tenerlo fuori dal campo largo. Tuttavia si prevede una deroga per la lista coalizzata più votata sotto il 3%, per salvare noi moderati dell'onorevole Lupi. Quindi non c'è nessun velo di ignoranza, come avrebbe preteso Rolls o come ricordava anche il professor Balduzzi. Gli argomenti di fondo di chi sostiene la necessità di distorcere in senso maggioritario i risultati elettorali sono la stabilità e la durata del governo, insieme all'attribuzione dello scettro al popolo, perché è chiamata a eleggere l'élite dei governanti. Io vorrei porre solo una domanda, idealmente al professor Dalimonte e realmente alla Commissione Affari Costituzionali. Perché i sostenitori dei sistemi maggioritari non spiegano mai le ragioni dell'instabilità e del cambio in corso di legislatura dei leaders dei governi in Francia e nel Regno Unito, padre del doppio turno e del turno unico? Come mai anche in questi paesi avvengono manovre di corridoio, lotte intestine di partite, spregiudicate tattiche alchimie parlamentari, basta ricordare quelle che ha perseguito il primo ministro Le Cornu in Francia? Come mai in Francia e nel Regno Unito si sono prodotti fenomeni di frammentazione dei partiti politici? La risposta, onorevoli deputati, è molto semplice, perché la stabilità dei governi e delle loro maggioranze non dipende dai sistemi elettorali, ma dal sistema politico. Dipende cioè dalle forze politiche, siano esse partiti o movimento, dal loro radicamento nella società, dalla loro capacità di rappresentare gli interessi, i bisogni e i valori dei cittadini. Insomma, dipende dal fatto che esse siano un canale di partecipazione alla vita politica. Se le forze politiche funzionano solo da macchine per vincere il premio elettorale del governo, allora ciò alimenti i fenomeni di apatia politica e di astensionismo elettorale, che a loro volta inducono ulteriore autoreferenzialità delle forze politiche. Infine, e mi avvio alla conclusione, Presidente, riadattando una formula di Otto Kirchheimer, molto famosa, i sistemi elettorali maggioritari producono maggioranze piglia tutto, tenute insieme non dai programmi politici o da valori condivisi, ma dalla volontà di conquistare il potere di governo. Per questo la scelta politica di un sistema elettorale maggioritario è profondamente negativa, perché con essa si sacrifica la rappresentanza democratica per una illusoria governabilità. Occorre di nuovo dare autorevolezza al Parlamento, attraverso la fiducia dei cittadini nell'affidabilità e credibilità dei suoi rappresentanti, attraverso la centralità delle Camere nel processo legislativo, oggi dominato completamente dall'esecutivo. Non è sufficiente la rappresentanza, è necessaria la rappresentatività del Parlamento e quest'ultima è possibile solo se le forze politiche sono per i cittadini mezzi per concorrere con un metodo democratico a determinare la politica nazionale, come recita l'articolo 49 della Costituzione. Ciò consente l'esplicarsi del pluralismo e dei conflitti sociali e culturali, della libertà negli orientamenti di vita e di valore che necessitano, relativamente al meccanismo elettorale, di una rappresentanza democratica in virtù del sistema proporzionale puro, senza soglie di sbarramento, affinché anche le minoranze abbiano una voce in Parlamento. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie a lei, onorevole Russo. Passiamo adesso all'onorevole Marco Boato, appunto anche lui già parlamentare. Prego, onorevole Boato, anche lei ha 10 minuti. Prego.
2: La ringrazio, onorevole Nazario Pagani, Presidente della Commissione. Saluto anche la signora Ministro Alberti Casellati, i deputati presenti e anche gli uffici presenti, che sono sempre preziosi. Leggo rapidamente, proprio per starne 10 minuti, e poi lascio il testo, dovesse servire per qualcuno che non ha partecipato. Mi fa molto piacere tornare in questa commissione, della quale ho fatto parte per 4 legislature, nella mia prima legislatura ero invece stato componente della giustizia, avendo in precedenza anche fatto parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, nella 10ª, all'epoca presieduta dal senatore Leopoldo Lia. Per così dire, sia pure per poche decine di minuti complessivi, mi sento tornato a casa e colgo l'occasione di ricordare qui, se lei permette, con commozione e rimpianto, l'allora collega Gianclaudio Bressa, morto purtroppo improvvisamente lo scorso lunedì 18 maggio, il quale Gianclaudio, pure di questa commissione, aveva fatto parte a lungo. Con l'esperienza...
1: Mi unisco al ricordo del senatore Gianclaudio Bressa, che era un mio personale amico, è stato in Senato con me nella passata giornata.
2: La ringrazio molto.
1: Prego. Mi fa piacere. Non le ho voluto rubare tempo, questi secondi che le riconsegno.
2: Mi ha fatto piacere anche l'applauso dei deputati. Con l'esperienza di 6 legislature, 5 alla Camera e 1 al Senato, ho avuto occasione di essere eletto sia con l'originario sistema proporzionale della Camera del 79, sia poi con il sistema, lo cito non a caso, con il sistema uninominale proporzionale al Senato. Si parla solo delle province, ma c'era al Senato questo sistema. Sono stato eletto nell'87 con quello, poi nuovamente alla Camera col sistema proporzionale nel 92, quindi per 2 volte col sistema uninominale maggioritario della legge Mattarella, nel 96, nel 2000 e da ultimo nel 2006 con la legge Calderoli, all'epoca appena entrata in vigore. Diciamo che ho passato varie esperienze di vari sistemi. A quest'ultimo proposito ricordo che in questa commissione, allora presieduta dal compianto onorevole Donato Bruno, nella prima metà del 2005 stavamo discutendo dell'aggiornamento della legge Mattarella, ribattezzata dal politologo Sartori Mattarellum, per quanto riguardava quasi esclusivamente la ridefinizione dei collegi uninominali a seguito dei mutamenti di popolazione registrati dal censimento 2001, oltre che la necessità di eliminare i meccanismi dello scorporo che davano vita al fenomeno degenerato delle cosiddette liste civette. Prima della pausa estiva, siamo nel 2005, il Presidente Bruno aveva già dichiarato chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti, all'esame dei quali si sarebbe dovuto provvedere al rientro dalle ferie, sinonché nella prima seduta dopo la pausa estiva un esponente dell'allora centrodestra, allora in maggioranza, chiese la riapertura del termine, alla quale noi minoranza di centrosinistra ci opponemmo inutilmente. Nella seduta successiva, evidentemente in base a un accordo riservato maturato nel corso della pausa estiva, il centrodestra presentò un maxi emendamento sostitutivo dell'intera legge Mattarella in esame. A noi tutto questo parve abnorme rispetto agli accordi consensuali precedenti, ma il presidente Bruno dichiarò ammissibile. Ci rivolgemmo allora per protestare e per chiedere un suo intervento risolutivo al presidente della Camera, onorevole Casini, che all'epoca, qualcuno lo ricorda, faceva parte del centrodestra, il quale tuttavia si rifiutò di accogliere la nostra istanza. Come tutti sanno, alla fine la legge venne approvata, meglio venne imposta, starei per dire manu militari, ma non fu un caso che il giorno dopo il ministro Calderoli esclamò: abbiamo fatto una porcata, anche perché in realtà, devo essere sincero, non era lui il principale responsabile, e fu allora che Sartori la definì porcellum. Come ricorderete del resto, alle elezioni del 2006, con quella legge vinse, sia pure di poco, il centrosinistra di Prodi e non il centrodestra di Berlusconi che aveva voluto la legge. Perché ho rammentato tutto questo a chi, anche per ovvie ragioni di ricambio politico e generazionale, non ne ha più memoria? Perché io vorrei suggerire a questa Commissione, di fronte all'attuale muro contro muro, la riproposizione proprio della legge Mattarella con gli opportuni aggiustamenti, sulla quale all'epoca centrosinistra e centrodestra erano sostanzialmente d'accordo. Nel corso del dibattito aspro di questo periodo dentro e fuori il Parlamento, c'è chi ha addirittura rievocata la legge Acerbo del 23, ultramaggioritaria, 2/3 dei seggi col superamento del 25% dei voti, dopo l'attuazione della quale nel 24 ci fu il delitto Matteotti. E c'è chi, in riferimento al periodo repubblicano del dopoguerra, ha anche rievocato la legge col premio di maggioranza del presidente Alcide De Gasperi, che dalle sinistre di allora venne icasticamente stigmatizzata, come sapete, come legge truffa. Io lascio alla nefasta memoria del fascismo la legge Acerbo, mentre invece ricordo che la legge De Gasperi prevedeva che il premio di maggioranza scattasse solo al raggiungimento del 50% dei voti espressi. Come tutti sanno, mancarono solo circa 50.000 voti, la legge non poté essere applicata e poco dopo fu abrogata. Ma il vero problema era l'eccessivo premio di maggioranza che raggiungeva il 64,4%, compromettendo le regole di garanzia anche per le eventuali riforme costituzionali unilaterali e per l'elezione del Presidente della Repubblica, mentre non erano ancora stati istituiti né CSM né Corte Costituzionale. Queste reminiscenze storiche le evoco perché rispetto alla problematica attuale appare evidente la differenza tra la previsione della soglia del 50% del 53% e quella del 40% di cui si discute attualmente, perché inoltre il premio di maggioranza finora previsto può essere, nel testo in esame, può essere eventualmente anche troppo poco per garantire la cosiddetta governabilità, ma può diventare anche palesemente eccessivo e pericoloso se si avvicina troppo alle soglie di garanzie per CSM, Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica. Personalmente, se permettete, sono anche scettico sull'ipotesi del ballottaggio tra liste, o meglio coalizioni, che si collocano tra il 35 e il 40%. Per la coalizione vincente ci sarebbe un implemento francamente abnorme di seggi rispetto ai voti ottenuti al primo turno. Se si volesse un confronto parlamentare non inficiato da preoccupazioni e sospetti reciproci, suggerirei di sgombrare preventivamente il campo sia dalla proposta di riforma costituzionale sul cosiddetto premierato, sia dal disegno di legge attualmente al Senato che tende ad abolire il ballottaggio per le elezioni comunali. Per quanto riguarda il cosiddetto premierato implicito nella legge elettorale in discussione, credo che andrebbe abolita la norma che prevede per ciascuna coalizione l'indicazione del candidato o candidata Presidente del Consiglio nel programma elettorale, eccetera, di fatto condizionando, se non addirittura espropriando, le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92. A mio parere è oltretutto una norma del tutto ultronea, perché è evidente che qualunque Presidente della Repubblica di fronte a una coalizione che fosse vincente e davvero maggioritaria ne sceglierebbe il leader o la leader per attribuire l'incarico di governo. In ogni caso, se si volesse mantenere il punto, basterebbe prevedere la previsione di indicazione del capo o guida della coalizione, anziché del candidato o candidata Presidente del Consiglio. Francamente non so se questa legge elettorale andrà effettivamente in porto in questa fase finale della legislatura. E ricordo nuovamente che dopo l'imposizione della legge Calderoli nel 2005, a vincere le elezioni politiche successive, come ho già ricordato, non fu il centrodestra ma il centrosinistra. Mi viene in mente quanto previsto dalla Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa, che propone ovviamente non in modo vincolante, ma a mio parere ragionevole, che non si modifichino le leggi elettorali nell'ultimo anno di legislatura. Quanto finora sta avvenendo dimostra che quel monito della Commissione di Venezia viene completamente disatteso, ma sinceramente non sarebbe la prima volta, purtroppo. Per depotenziare il confronto e anche lo scontro politico, vi chiedo: perché non immaginare e prevedere normativamente che qualunque sia l'esito parlamentare dell'attuale processo di riforma elettorale, la eventuale nuova legge elettorale entri in vigore non alle elezioni del 2027, ma soltanto a partire dalla prossima legislatura? Temo che questo mio consiglio non verrà accolto, ma mi permetto ugualmente di proporlo alla vostra responsabile considerazione. Concludo con una proposta che esula dal dibattito attuale, ma ho visto che anche il Presidente Violante ha fatto proposte di riforma costituzionale in questa occasione, ma una proposta sulla quale vi invito cortesemente a riflettere comunque, al di là della specifica legge elettorale. Personalmente, ma credo anche molti di voi, considero che la purtroppo realizzata drastica riduzione del numero dei parlamentari sia stata un gravissimo errore, per non dire una sciagura, considerato che comunque c'è stato un referendum costituzionale confermativo, ritengo impossibile ritornare indietro, ma a mio parere sarebbe necessaria e possibile una riforma costituzionale che portasse a 500 gli attuali 400 deputati, a 250 gli attuali 200 senatori, riequilibrando almeno in parte il sistema. Verrebbe confermato comunque il principio della riduzione dei parlamentari, ma si potrebbe realizzare una modifica numerica ragionevole e forse largamente condivisa anche da chi quella drastica riduzione aveva voluto, senza però valutarne fino in fondo le problematiche conseguenze sul nostro sistema parlamentare. Vi ringrazio per
1: l'attenzione. Grazie mille, onorevole Boato, anche per questo suggerimento sul numero dei parlamentari, che ho molto apprezzato. Adesso passiamo a Igor Yanes, avvocato. Prego, avvocato, a lei la parola. 10 minuti.
3: Grazie Presidente, grazie Ministro e gli onorevoli presenti. Cercherò di attenermi al tempo che mi è stato concesso per illustrare in maniera assolutamente sintetica.
1: Chiedo scusa, può gentilmente passare alla sedia a fianco oppure cambia il microfono? Purtroppo non so perché lì c'è un microfono che...
3: Cambio.
1: L'ho chiesto, che devo fare di più? Devo andare io a smontarlo personalmente? Vado a comprarlo? Prego, avvocato Yanes, no, ho interrotto il timer, non si preoccupi. Prego.
3: Ah, recupero, vero Presidente?
1: Sì, no, l'ho proprio interrotto, quindi...
3: Vada. Va bene, no Presidente, bene, no, l'introduzione era che cerco appunto di attenermi ai tempi che mi sono stati concessi e il mio intervento riguarda unicamente i riflessi che il disegno di legge in esame avrà nei confronti degli elettori e delle elettrici della Trentino Alto Adige, Regione Trentino Alto Adige, e nello specifico sull'attuale sistema elettorale in vigore, che sappiamo che è differente rispetto a quello del resto della nazione, in quanto appunto vi è la presenza di minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto di autonomia. E una fotografia su qual è l'attuale assetto proprio della consistenza della popolazione nella regione in base all'ultimo censimento del 2024, dove vede nella provincia di Bolzano il gruppo linguistico tedesco nella misura pari a circa il 70%, quello italiano circa il 30%, quello ladino al 4,41%. La provincia di Trento, che fa ovviamente parte della regione Trentino-Alto Adige, ha una consistenza del tutto diversa. Nella provincia di Trento non vi è il gruppo linguistico tedesco, vi è solo una componente legata a minoranze linguistiche storiche, è la componente ladina in misura anche questa contenuta del 2,9%, vi sono inoltre minoranze linguistiche certamente ancora più contenute rispettivamente nell'ordine dello 0,3 e 0,2%. Perché questa introduzione, questa specifica indicazione della consistenza dei gruppi linguistici? Perché le due province di Bolzano e di Trento si sono anche dotate di sistemi elettorali diversi, completamente diversi. Quello attualmente in vigore in provincia di Bolzano tiene massimamente conto della presenza dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino. È previsto in entrambe le province un sistema di tipo proporzionale, come quello proposto, che ovviamente viene caldeggiato, però con delle specificità legate appunto ai gruppi linguistici. Ad esempio, nella provincia di Bolzano il consiglio provinciale, o meglio il presidente della provincia, non è eletto dal corpo elettorale ma viene eletto dal consiglio provinciale. I candidati che si presentano alle elezioni devono presentare una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione linguistica, in quanto la giunta provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che sono presenti nel Consiglio provinciale all'esito delle elezioni. Si è voluto quindi immaginare una giunta provinciale che risulta formata, deve essere formata, in proporzione alla rappresentazione dei gruppi linguistici presenti sul territorio. Provincia di Trento, sistema elettorale completamente diverso, qui abbiamo un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il presidente e il consiglio provinciali vengono eletti dal corpo elettorale in turno unico e ogni elettore dispone di un voto sia per il presidente che per il consiglio provinciale. Anche nella provincia del Trento, come nella provincia di Bolzano, viene garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino, la cosiddetta rappresentanza garantita, mediante l'attribuzione in Trentino addirittura di un seggio alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel territorio coincidente con quello dove è insediato il gruppo linguistico ladino, che corrisponde sostanzialmente alla Val di Fassa. Adesso mi ricollego a quello che da ultimo ha espresso il relatore che mi ha preceduto, ossia la riduzione del numero dei parlamentari. Devo dire che ha avuto degli effetti significativi anche nella regione Trentino-Alto Adige. La riduzione dei seggi che cosa ha comportato? Ha comportato l'impossibilità di rispettare la proporzione che è attualmente esistente tra gruppi linguistici. Mi riporto a quello che ho appena detto. Ad oggi il rapporto di consistenza nella provincia di Bolzano tra il gruppo linguistico tedesco e quello italiano è di 2-1. Che cosa è successo per effetto della riduzione e della rimodulazione dei collegi sia alla Camera che al Senato? Che alla Camera il numero dei collegi si sono ridotti, passando in provincia di Bolzano da 3-2. Per il Senato, anche qui c'è stata una riduzione di collegi, sempre uninominale, che sono appunto passati. Si sono limitati a 3 collegi uninominali in provincia di Bolzano, altri 3 in provincia di Trento e quello plurinominale è stato appunto eliminato. Sono stati sempre in provincia di Bolzano ridefiniti anche i confini dei 2 collegi uninominali. Allora, sui dettagli di tutte queste modifiche ovviamente faccio rinvio alla mia relazione, ma questo mutamento, questa importante riduzione, forse anche ingiustificata, dei numeri dei parlamentari, che cosa ha significato? Ha avuto delle ripercussioni importanti sia per il gruppo linguistico tedesco che per quello italiano. Faccio solo l'esempio che nella Camera dei Deputati, dove vi è stata la riduzione del collegio uninominale a 2, è impossibile per il gruppo tedesco vedersi garantita quella rappresentanza che è obbligatoria, nel senso che la proporzione, o meglio il rapporto 2-1, non può più essere mantenuto, visto che i collegi sono diventati 2. Stessa identica conseguenza pregiudizievole ce l'ha il gruppo linguistico italiano. Perché? Perché nel collegio, uno dei due collegi che è venuto a formarsi, è in massima parte, vede una presenza maggioritaria del gruppo tedesco. Addirittura siamo nell'ordine dell'80-85%. Mentre il neoformato collegio di Bolzano, che un tempo poteva considerarsi contendibile, beh, è stato fuso con quello vicino di Merano, e così che cosa è successo? Qual è stato il meccanismo? Che si è sostanzialmente diluito il peso del voto italiano, arrivando addirittura a essere equivalente a quello tedesco, 50% viene stimato, con conseguente lesione dei diritti del gruppo linguistico italiano. In sostanza, e in breve, facendo rinvio alla relazione, quello che è avvenuto nel Trentino Alto Adige per l'effetto della riduzione del numero dei parlamentari e della modifica dei collegi sia per la Camera sia per il Senato, ovviamente ha inciso sulla componente linguistica e sulla stessa rappresentatività dei gruppi in seno al Parlamento. Ora, con questa premessa e riportandomi appunto all'intervenuta modifica del numero dei parlamentari, devo subito avanzare dei rilievi critici nei confronti del disegno di legge in esame, in quanto esclude completamente la regione Trentino-Alto Adige dalla competizione elettorale nazionale. La si esclude, la si considera addirittura isolata, faccio riferimento all'articolo 1, comma 2 e comma 27 del disegno di legge, in cui si afferma testualmente che le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige si configurano come isolate dalla disciplina che regola le elezioni nel resto d'Italia. Ah, viene mantenuto sì l'attuale assetto di distribuzione dei seggi con un sistema elettorale misto valevole per il Trentino Alto Adige, ma la situazione di isolamento si verifica con riferimento ai seggi attribuiti con metodo proporzionale, e questa è una grande novità. L'attuale sistema non lo prevede, è una novità che ovviamente non va a tutela del gruppo, dei gruppi linguistici presente, è una novità che è priva di qualsiasi logica e quindi può essere censurata sotto un profilo di irragionevolezza. Oltre a ciò, la situazione di isolamento che si è determinata rispetto al resto d'Italia è data dal fatto che i voti espressi al primo turno non concorrono coi totali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste per innanzitutto il raggiungimento della soglia prevista per l'aggiudicazione del premio di maggioranza, e questa mi sembra che sia una cosa talmente assurda di palmare evidenza che penso che venga immediatamente censurata proprio in termini di incostituzionalità. Altra ragione dell'isolamento è data dal fatto che questi voti non concorrono neppure al raggiungimento delle soglie previste per l'accesso al turno del ballottaggio. Il tutto viene coronato dal fatto, sempre in termini di distonia del sistema, viene prevista la possibilità per gli elettori del Trentino Alto Adige di partecipare al turno di ballottaggio. Sostanzialmente sono insignificanti nel primo turno, possono diventare determinanti nel turno di ballottaggio, ma come ha ricordato la Corte nelle più volte citate sentenze, l'elezione, il turno elettorale è unica, non ci può essere una nuova elezione, peraltro la nuova elezione avrebbe una proposta del tutto diversa rispetto a quella iniziale. Sul punto penso che le censure di incostituzionalità...
1: Avvocato, gli chiedo scusa, ma il tempo è concluso, se può concludere.
3: Come no. Penso che possano essere sollevate con successo. Peraltro sappiamo che le province hanno la possibilità di intervenire in via principale avverso le sentenze con un ricorso diretto, cosa che i cittadini e gli elettori non hanno, in quanto devono andare in via incidentale. Concludo con una proposta che cerco di formulare, ovviamente che necessita di discussione, una proposta per correggere il meccanismo che riguarda il Trentino Alto Adige. Allora, la prima proposta è sostanzialmente, va bene, lasciamo invariato il sistema, interveniamo sui collegi uninominali, inteso come confini, e andiamo a rimodulare i seggi previsti nella regione. L'altra proposta che forse può trovare l'attenzione della Commissione è quella di applicare la presente proposta di legge, effettuare quei correttivi che vanno sostanzialmente a eliminare l'isolamento in cui si trova il Trentino Alto Adige, introducendo però un sistema proporzionale speciale. Speciale in che senso? Che viene accompagnato da norme speciali per le liste rappresentative di minoranze linguistiche. Perfetto. Il tutto nel rispetto del rapporto 2-1.
1: Sì, avvocato, le invito ovviamente queste sue proposte che siano contenute nel documento che sarà. Vi sono domande, colleghi? Allora, onorevole Fornaro, prima, prego, e poi passiamo all'onorevole
4: del Partito Democratico. Grazie
5: agli auditi, non ritornerò ovviamente sulle questioni che sono state già oggetto di altre audizioni e che ovviamente condividiamo in relazione al premio e ad altre questioni. Avevo una domanda specifica per il professor Balduzzi, riguardante in particolare le pluricandidature, sia ovviamente nella versione e quindi un suo giudizio sul fatto che si possa essere, come prevede la normativa, candidati sia nel listone di premio di maggioranza e sia nei listini circoscrizionali, sia se ritiene condivisibile l'elevato numero di pluricandidature che alla fine snatura, come ha sottolineato l'onorevole Russo, significativamente il sistema, la vera riconoscibilità. Secondo, volevo avere una sua opinione rispetto alla questione del Trentino, che mi pare sia stata sollevata da tutti gli auditi e continua ad aleggiare, diciamo, in quest'aula in quasi tutte le audizioni, perché mi sembra che, mi pare di non sbagliare, ma nessuno degli auditi ha sostanzialmente confermato quell'impostazione prevista dalla proposta di legge, e tutti con diversa gradazione hanno messo in evidenza la necessità di evitare quello che appare una irragionevolezza. Visto che gli abbiamo giustamente tagliato il tempo, però all'avvocato Iannes darei la possibilità nella risposta magari di meglio argomentare, perché lei ha negli ultimi istanti della sua audizione prefigurato una modifica radicale che passa ovviamente per trovare una soluzione per una modifica radicale su cui avremmo bisogno probabilmente anche di qualche elemento maggiore per poterla valutare, perché così ovviamente rischia di essere poco analizzabile. Grazie.
1: Onorevole Colucci e poi c'è l'onorevole Zaratti.
6: Allora, grazie Presidente, un ringraziamento
4: del Movimento 5 Stelle
6: agli auditi. E farei delle domande specifiche al professor Balduzzi, la dico in maniera sintetica, sembra quasi un gioco di parole. Lei, professore, ha detto che il premio di maggioranza ha cittadinanza costituzionale se è proporzionato. E allora io le chiedo, qui sembra un gioco di parole, se è proporzionato vuol dire anche se è proporzionale? Cioè è la entità fissa del premio a rendere particolarmente difficoltosa la configurazione di una legittimità costituzionale di questo premio? Un premio proporzionale potrebbe sanare, a suo avviso? E, professore, un altro quesito, ma come è compatibile il premio di maggioranza che inevitabilmente viene assegnato in ciascuna Camera, e ricordiamo che le due Camere sono elette con criteri diversi, e con il bicameralismo costituzionale attuale? E agli onorevoli Russo e Boato, che ringrazio particolarmente, all'onorevole Boato dico ben tornato a casa, riprendendo le dichiarazioni che lei ha reso. E io vorrei chiedere ad entrambi una vostra riflessione su questo bipolarismo che viene ad essere inserito in maniera un po' forzata con questa legge elettorale anche nel panorama europeo. Abbiamo visto, veniva ricordato l'esempio inglese, che dimostra come forse questo bicameralismo forzoso non funzioni più, e soprattutto se determinato da una legge elettorale, quindi in qualche modo costretto, sia in grado di garantire quella governabilità che nelle petizioni di questa legge costituisce un obiettivo fondamentale, se cioè non costringa a coalizioni, penso alla coalizione che vede inclusa la Lega e Vannacci nello stesso schieramento, di natura esclusivamente elettoralistica ma destinate a sfaldarsi il giorno dopo rispetto alle elezioni, e se non incida questa formulazione anche con quelli che sono i poteri costituzionali del Presidente della Repubblica, che rimettono al centro, a mio avviso, proprio la politica come fattore di coesione e di governabilità. All'avvocato Yanes, che ringrazio particolarmente, lei ci ha illustrato con grande precisione la situazione di Bolzano e di Trento. E io partirei dall'articolo 48 che lei evocava, insomma, che il voto è uguale, che in qualche modo impone, a mio avviso, la eliminazione di questo isolamento, così l'ha chiamato, del Trentino Alto Adige Sud Tirol rispetto alla partecipazione al listone, perché noi sappiamo che la partecipazione al listone comporta una riduzione dei seggi proporzionali, e questo vale per tutte ma non vale per il Trentino Alto Adige, e quindi probabilmente l'unica soluzione, al di là degli accorgimenti su cui lei, a seguito anche della domanda formulata dall'onorevole Fornaro, si intratterrà oltre, è inevitabile eliminare questo isolamento del Trentino Alto Adige, che crea una disparità rispetto all'articolo 48 alle altre circoscrizioni. Ma eliminare questo isolamento non comporta inevitabilmente una mortificazione di quel principio di rappresentatività dei gruppi linguistici che impronta proprio i sistemi elettorali, che secondo me ha anche una copertura istituzionale superiore, che deriva appunto dai trattati che hanno sancito la specialità di quella autonomia definita dai giuristi l'autonomia più speciale tra le speciali. Grazie.
1: Onorevole Zagatti e poi l'onorevole Angelo Rossi.
4: Filiberto Zagatti, Alleanza Verdi Sinistra.
7: Signor Presidente, intanto per ringraziare i nostri ospiti in modo particolare, che sono il professor Balducci, l'onorevole Yanes, l'onorevole Russo, l'onorevole Boave, insomma, per il loro contributo prezioso, che tra l'altro ci colloca un po' alla fine delle nostre audizioni, quindi siamo già in una fase un po' di sintesi del lavoro che è stato fatto. Io avevo alcune questioni che volevo sottoporre a loro. Una in modo particolare è questa vicenda alla quale ha accennato anche il collega Colucci, che riguarda la compatibilità del sistema, diciamo, bicamerale perfetto che è inserito nella nostra Costituzione con un sistema, diciamo, di voto proporzionale con premio di maggioranza, perché è del tutto evidente che le probabilità che nelle due Camere possano esserci maggioranze diverse, quindi creare non stabilità ma addirittura incertezza del suo risultato, possa essere, diciamo, abbastanza conseguenziale rispetto a un sistema elettorale di questo tipo. Quindi volevo capire da voi se effettivamente questo sistema che viene proposto possa davvero rappresentare, diciamo così, una soluzione costituzionalmente compatibile con questo sistema bicamerale. Peraltro, diciamo, sistemi simili ha già dimostrato la loro fragilità, diciamo così. Io voglio ricordare che nel 2013 il cosiddetto Porcellum, il premio di maggioranza alla Camera, ma al Senato, diciamo, non vi era una maggioranza. Anche con il primo Rosatellum nel 2018, diciamo, è avvenuto praticamente la stessa cosa, non vi era una maggioranza che era uscita dalle urne. Questa è la prima domanda che volevo porre. La seconda questione
8: onorevole
7: è il premio di maggioranza.
8: Volevo invitarla a chiudere, perché noi abbiamo ancora altri due gruppi di audizione.
7: Ho finito, grazie Presidente. Il premio di maggioranza, i famosi 70, non configurano, diciamo così, una contraddizione rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, che prevede che le liste possono essere anche bloccate ma devono essere brevi e riconoscibili per i cittadini e per le cittadine? Grazie.
8: Bene, la parola all'onorevole Rossi con la raccomandazione che ho fatto prima.
9: Che forse non seguirò, Presidente.
4: Fratelli d'Italia.
9: No, una riflessione solo per l'avvocato Yanes. riguardo al sistema elettorale Trentino Alto Adige. Ora, non è la prima volta che gli auditi ci sollevano questioni attinenti, diciamo, all'esclusione, tra virgolette, del Trentino Alto Adige dal sostanzialmente dal meccanismo elettorale che assegna un premio di maggioranza. Però ricordo a me stesso, vorrei che sia, diciamo, elemento di riflessione. In questo ciclo di audizioni è emerso in maniera chiara che non vi sono meccanismi elettorali di per sé incostituzionali. Le sentenze, diciamo, le due sentenze sulle leggi elettorali Calderoli e Italicum l'hanno dimostrato, cioè non è che il ballottaggio è di per sé incostituzionale, lo è nel momento in cui lede dei principi che la Corte Costituzionale ritiene maggiormente tutelabili rispetto ad altri, o che non raggiungono un obiettivo rispetto, diciamo, alle premesse che si sono fatte. Quindi io ricordo sempre un meccanismo che collega Urzini, diciamo, di cui abbiamo discusso molte volte. In provincia di Bolzano è previsto il voto differito della residenza, cioè io non posso votare nel mio comune di residenza se non sono passati un certo numero di anni. Siamo intervenuti adesso sullo statuto e l'abbiamo ridotto. Sicuramente la possibilità di votare nel luogo di residenza è sicuramente un principio che dovrebbe essere costituzionalmente, diciamo, tutelabile. Quel principio, sì, però finisco. Però sempre di voto si tratta, quindi, anzi, per il principio di sussidiarietà, il voto alle comunali io lo ritengo forse anche più, diciamo, elemento più fondante del voto, diciamo, sulle politiche. Allora, sarò breve, Presidente. Allora, ci sono dei principi che sono tutelabili o lo sono meno di altri. È evidente che secondo me ci possono essere soluzioni rispetto all'esclusione del Trentino nel momento in cui subentrino, siano tutelati principi che si ritengono più importanti, tipo quello della tutela delle minoranze linguistiche. Allora io mi chiedo, l'incostituzionalità sta nel fatto che non, che partecipino solo al ballottaggio gli elettori del Trentino nella proposta attuale, o che, diciamo, non partecipino all'assegnazione del premio? Ricordo che l'eventuale assegnazione di un premio in Trentino prevederebbe l'assegnazione di un seggio, diciamo uno, come premio di maggioranza, togliendolo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. E allora qual è il tema? Il tema è che partecipano al ballottaggio ma non partecipano al primo turno, oppure il tema è non assegnano il premio di maggioranza, che però andrebbe nel riparto tolto di fatto alle rappresentanze linguistiche per assegnarlo su un principio che è quello della maggioranza del risultato nazionale. Io credo che il tema sia più, diciamo, da quello che ho capito, la non partecipazione al primo turno e la partecipazione al ballottaggio, che quindi porta a soluzioni, diciamo abbastanza evidenti. Quindi vorrei sapere qual è l'elemento di incostituzionalità.
8: Onorevole Auriemma.
10: Grazie Presidente, io ho due riflessioni che volevo
4: Movimento 5 Stelle.
10: Con gli auditi.
8: Chiedo sempre un po' di cortesia, sì, perché sì, abbiamo sì, sì, altri due gruppi.
10: La prima riguarda il fatto che nella proposta di legge che noi stiamo analizzando non si parla di premio di maggioranza, ma di governabilità, che secondo me sono due cose distinte, cioè la maggioranza può determinare la governabilità. La governabilità non è detto che si stabilisca con una maggioranza elettorale, può essere trovata anche dopo, quindi questa distinzione che secondo me non è casuale, anche perché poi questo principio di governabilità che abbiamo detto che ha un interesse costituzionale, tuttavia però se si arrivano a delle soglie viene meno. Cioè abbiamo visto che proprio tecnicamente, numericamente, al di sotto del 40% non c'è. Quindi su questo aspetto. E poi su un altro aspetto, se l'indicazione del candidato premier, tra l'altro nel programma e non nella scheda, in che modo incide sull'articolo 92 della Costituzione, che è estremamente scarno da un punto di vista, diciamo, rispetto alla realtà e alla prassi costituzionale, che è molto più complessa, no? soprattutto alla luce del fatto che sì, è vero che si dice premierato nascosto, ma in realtà io credo che sia soprattutto un espediente elettorale, cioè il fatto di andare a giocarsi un nome durante la campagna elettorale. Perché? E quindi capire in che modo incide questa indicazione rispetto appunto alla formazione del governo, che è molto più complessa rispetto all'articolo 92, e soprattutto rispetto al fatto che avremo sicuramente un premier di fatto eletto, perché sottoposto ad un voto, anche se indiretto, ed un Presidente della Repubblica che invece avrebbe, diciamo, un'autorevolezza, diciamo, di secondo livello, essendo poi espressione di un'assemblea rappresentativa. Quindi rispetto a questa incidenza sull'architrave costituzionale, se ci sono delle osservazioni, dei spunti di riflessione. Grazie.
8: Onorevole Urzi.
11: Grazie Presidente, ringrazio tutti gli auditi. Oggi, diciamo così, c'è stato un focus maggiormente acceso su
4: Fratelli d'Italia,
11: di pietra di tutte queste audizioni, che è il Trentino Alto Adige, perché costituisce effettivamente un'eccezione nel sistema. È interessante anche il tema posto, peraltro mi pare che manchi l'ultima parte, ma gli interventi che ci sono stati, anche le richieste di chiarimenti, credo potrebbero integrare le nostre valutazioni sul ragionamento svolto dall'avvocato Janes, che ha posto benissimo le premesse. Ecco, adesso forse potrà essere utile anche sviluppare un po' le conclusioni per comprendere meglio. Le domande che volevo porre erano al professore Balduzzi rispetto al tema sempre Trentino Alto Adige, che sarebbe facilmente emendabile o risolvibile, come, perché è rimasto sospeso l'interrogativo. E poi i temi sviluppati, che partono sostanzialmente dalla necessità così evocata di evitare che il Trentino Alto Adige soffra di questa condizione di isolamento, che la metterebbero in una condizione anche di privilegio rispetto ad altri, questo viene anche ribadito da molti degli auditi, non solo oggi, ma che nello stesso tempo è rivendicata nello spirito anche delle iniziative che vanno nella direzione dell'isolamento, dalla necessità di preservare l'equilibrio della rappresentanza delle minoranze linguistiche, a cui si aggiunge però, perché questo è un tema che non è affiorato negli interventi, il tema dell'equilibrio dei gruppi linguistici, quindi non il tema della rappresentanza delle minoranze linguistiche, ma l'equilibrio tra i gruppi linguistici nel territorio, in particolar modo della provincia di Bolzano, che è un secondo tema che è stato sviluppato solo superficialmente e che dalla percezione che si deve avere rispetto al tema del sistema del Trentino Alto Adige collocato nel più complessa rete della riforma elettorale, ci si deve porre, considerato anche che la misura 111 del pacchetto, che è la premessa sostanzialmente del sistema dell'autonomia, prevede espressamente la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, non esattamente con le parole che ho espresso, ma sostanzialmente questo tema. Ecco, come, quindi, questa è la domanda che vengo a porre, si ritiene che questa rappresentatività proporzionale dei gruppi linguistici possa essere garantita nel sistema della specialità previsto elettorale per la regione Trentino Alto Adige, dovuta alla specialità linguistica della minoranza linguistica presente sul territorio della regione? Grazie.
8: Onorevole Baldino.
12: Sì, ma brevemente Movimento vorrei 5 chiedere Stelle. Agli auditi, in particolare al professor Balduzzi, come e se ritengano che sia conciliabile la previsione dell'attribuzione del premio di governabilità al Senato su base nazionale con il dettato costituzionale, in particolare con l'articolo 57 della Costituzione, che stabilisce che il Senato è eletto su base regionale, e anche rispetto ai precedenti iter legislativi che tutti ricordiamo, quando il Presidente della Repubblica obiettò al Porcellum proprio questo, cioè l'attribuzione del premio allora di maggioranza attribuito al Senato su base nazionale, che poi portò una retromarcia nel Porcellum e ad un'attribuzione diversa del premio di maggioranza. Grazie.
8: Vi chiedo di rispondere almeno in maniera un po' più veloce del previsto. la parola al presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti, Renato Balduzzi. Prego.
13: Grazie Presidente, cercherò, le domande sono molte, grazie alle deputate e ai deputati che hanno voluto interloquire. Seguo l'ordine, l'onorevole Fornaro, pluricandidature, questione complessa, sappiamo che non c'è un aggancio specifico sul tema generale nelle sentenze della Corte, c'è giusto ben noto passaggio dove la Corte, relativamente alla situazione dell'opzione del plurieletto, opzione libera, la censura a proposito del cosiddetto Italicum. Quello che io direi è probabilmente vanno evitati i rimbalzi eccessivi. Allora, forse questa previsione rafforzata delle pluricandidature, se fa sistema con quelle caratteristiche di questa proposta di legge che enfatizzano l'effetto cosiddetto flipper, cioè rimbalzo, e che rompono la linea di continuità, probabilmente questo è un elemento che si aggiunge e che produce una criticità costituzionale. Quindi non la pluricandidatura in quanto tale, ma il suo inserimento dentro un sistema che conosce molti rimbalzi, per dire così. Certamente riportarle a 3 e non a 5 ridurrebbe il problema, su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, la domanda dell'onorevole Fornaro, ma anche dell'onorevole Urzì, nel testo scritto ovviamente andrò nei dettagli, ci sono più possibilità. Quella di appunto tagliare il nodo di Gordio è troppo sbrigativa, cioè dice va bene, allora visto che non partecipano li escludiamo, no, non è pensabile, perché finirebbe per essere una discriminazione al rovescio. Invece ci sono altri mezzi, altre tecniche. Le due principali sono il meccanismo del recupero nazionale, per dir così, dello scorrimento, oppure quello dello sdoppiamento della scheda, cioè in entrambi i casi, i dettagli li trovate nel testo scritto, in entrambi i casi si cerca di evitare da una parte l'isolamento eccessivo e dall'altro un abbraccio, per dir così, ugualmente eccessivo, tenuto conto che la situazione del Trentino Alto Adige è quella che ci è stata rappresentata. Per quanto riguarda le domande dell'onorevole Colucci, il premio di maggioranza proporzionale crea meno criticità di un premio di maggioranza fisso, questo senza dubbio, non elimina tutte le criticità, d'altra parte è un sistema praticamente sconosciuto nel mondo, quindi non ci saranno delle ragioni, no? È chiaro che crea delle criticità, probabilmente nel tempo ci siamo un po' troppo come italiani appassionati di questi meccanismi. Per quanto riguarda il rapporto col bicameralismo, e qui naturalmente anche altre domande, e in particolare quella dell'onorevole Zaratti, c'è una tensione inevitabile, no, sempre tra un bicameralismo paritario e possibili esiti differenti delle elezioni, con il premio di maggioranza, specialmente con le modalità con cui sono state configurate, questa tensione si allarga, ma qui non è risolvibile attraverso una indicazione di carattere tecnico. Per quanto riguarda più in generale la questione del bicameralismo paritario, mi permetto di dirlo, dico sorridendo perché nella mia esperienza breve parlamentare, prima di andare al CSM, avevo presieduto la commissione parlamentare per le questioni regionali, probabilmente riprendere quella clausola che 25 anni fa aveva suggerito ai regolamenti parlamentari, di sperimentare una modalità diverse di bicameralismo grazie appunto all'integrazione di quella commissione parlamentare per le questioni regionali potrebbe essere utile per tanti aspetti e aiuterebbe ad avere poi delle leggi elettorali che non rischino sotto questo profilo. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Auriemma relativamente appunto al premio di maggioranza e al premio di governabilità, forse nell'esposizione orale è saltato qualche passaggio, non sono riuscito a farmi comprendere pienamente, ma su questo io sottolineavo proprio che quello di rappresentanza è un principio, l'esigenza della governabilità è un'esigenza, io non posso fare un bilanciamento allo stesso modo

0: attenzione particolare e una particolare, e denota una particolare criticità. Per quanto riguarda il cosiddetto candidato Premier, beh, diciamo che la situazione, la soluzione, quella del capo della coalizione, è una soluzione che o della forza politica era
1: Dovrebbe
0: considerata
1: concludere,
0: tale. Vado a concludere, era
1: se no
0: considerata
1: non
0: dal
1: riesco a dare
0: Presidente
1: la parola anche agli altri.
0: al limite, probabilmente quella adesso individuata va oltre quel limite. E, per l'onorevole Baldino troverà nel testo scritto un riferimento.
1: La parola all'onorevole Franco Russo.
2: Grazie Presidente. Io sarò brevissimo, anche se le domande poste intanto testimoniano l'interesse per gli auditi, il che fa ovviamente molto, molto piacere. D'altra parte però sono anche questioni talmente complicate che richiederebbero appunto una discussione abbastanza approfondita. La prima riflessione, Presidente, è questa, il primo anche invito. Io rimango abbastanza sorpreso dal fatto che si continui a procedere nell'elaborazione di questa proposta di legge, nonostante l'ampia documentazione ed elaborazione del dossier del servizio studi, perché tutte le cose sollevate adesso anche dall'Avvocato Iannis sul Trentino-Alto Adige, oppure sull'irragionevolezza delle circoscrizioni separate che non incidono o sul ballottaggio, sul premio di, o sul premio di governabilità, sono tutte contenute nel dossier. Io adesso ho tutto rispetto ovviamente dei professori e degli accademici e degli esperti, ma voi godete di un privilegio assoluto che sono gli esperti della Camera, Camera e Senato. Quindi mi stupisco, ripeto, che tutte queste questioni sono state sollevate anche oggi, che sono, ripeto, contenuti, io vi posso citare a mente, contenuti dentro il dossier dell'ufficio studi. Quindi, per essere brevemente breve, Presidente, io penso questo, che per quanto riguarda il bipolarismo, io sono d'accordo con l'onorevole Colucci. L'ho definita maggioranza pigliatutto, copiando Kirchheimer, cioè a dire le maggioranze non si formano per conquistare il governo, le maggioranze devono conquistare sulla base dei programmi, dei valori e della rappresentanza. Per quanto riguarda il bicameralismo che sollevava l'onorevole Zaratti, io credo che venga leso, nel senso che c'è una contraddizione a palese fra l'attribuzione dei 35 seggi come premi di maggioranza al Senato e la ridistribuzione a livello regionale. Vorrei ricordare, e lo diceva anche l'onorevole Fornaro, se ho ben capito, che c'è una notazione molto intelligente del dossier, quando dice nel momento in cui si superano i 230, faccio l'esempio della Camera, i 230 seggi, allora viene ridistribuito i seggi, vengono ricalcolati tutti i seggi, quindi c'è una disparità nel voto che dà il cittadino al proprio rappresentante e quello che sarà eletto, c'è cioè un'assoluta casualità. Io penso che la Commissione, di fronte a un dossier così ricco, non deve aspettare gli auditi perché rimetta le mani effettivamente sulla legge. Sulla stabilità, Onorevole Rossi, io credo che quanto documentato dal Presidente della Fondazione Einaudi, che io ho letto con molta attenzione, cioè a dire la
1: La
2: descrizione,
1: invito a
2: ho
1: chiudere
2: finito,
1: perché se no non darò
2: Presidente.
1: la parola
2: No, ho finito,
1: all'onorevole
2: Presidente.
1: Boato
2: Volevo
1: e...
2: semplicemente ricordare che non c'è sistema elettorale, documentato appunto dall'audizione del Presidente della Fondazione Benedetto, non c'è sistema elettorale che possa garantire la governabilità, né quelli proporzionali, né, bisogna essere onesti, né quello proporzionale né quello maggioritario. Dipende dal sistema politico, ma questo l'ho detto ripetutamente nel mio primo intervento. Vi ringrazio e mi scuso se non ho risposto a tutte le domande, ma il tempo è veramente tiranno in questo caso.
1: Io do la parola all'onorevole Boato, abbiamo 7 minuti.
3: Grazie Presidente, cerco di essere
1: No, dico
3: telegrafico.
1: abbiamo complessivamente 7 minuti tra lei e anche
3: Grazie
1: l'avvocato.
4: Tre e
3: Va
4: mezzo quindi.
3: bene, ma io ne userò meno dei 3,5. Ringrazio tutti gli intervenuti dei diversi schieramenti. Mi mi fa molto piacere il tono pacato e riflessivo di questa

0: discussione. Credo che temi, per esempio, l'onorevole Colucci sul bicameralismo forzoso, governabilità elettoralistica, eccetera, sono temi da me condivisi. Lo stesso onorevole Zaratti ha parlato dell'incertezza dei risultati, del problema delle liste bloccate che sono eventualmente accettabili dalla Corte solo se brevi e così via. Io ripropongo sulla questione Trentino-Alto Adige, ho ascoltato con grande. Anche se non so se posso interloquire con lui l'avvocato Ianes, perché io sono stato eletto 5 volte in Trentino-Alto Adige, come l'onorevole Urzì sa, e questi temi li conosco. Posso dire che io condivido le sue riflessioni critiche, vorrei anch'io ascoltare meglio magari le proposte finali che lei ha dovuto fare in sintesi perché non aveva più tempo. Però posso dire, forse l'onorevole Urzì lo sa o lo può confermare, che non è molto popolare questa discussione né in Trentino né in Alto Adige rispetto alle problematiche che sono state sollevate. C'è una sorta di autarchia, devo dire, di carattere provinciale e regionale. E, però tanto più ha fatto bene l'avvocato Ianes a porre i problemi con molta puntualità. Sulla questione del candidato premier, mi pare l'onorevole Auriemma che ha posto non solo lei, e l'articolo 92 della Costituzione, io l'ho già detto, ritengo sbagliato questo premierato implicito previsto finora dalla proposta in discussione, e forse lo stesso professor Balduzzi poco fa ha detto la stessa cosa che ho detto anch'io. O si elimina questa questione perché non servirebbe neppure a un Presidente della Repubblica di fronte a una coalizione vincente. Se non è chiaro, è un altro discorso. Ma basterebbe dire che è il capo della coalizione o la guida, se non piace la parola capo, la guida della coalizione. L'ultimissima cosa, mi permetto di riproporre una riflessione vostra, perché siete voi che deciderete. Sulla non abolizione dei collegi uninominali, ma della proposta degli uninominali proporzionali, che io ho riferito al Senato anche per mia diretta esperienza, che vedo che nel dibattito attuale si fa riferimento alle province, ma già al Senato era così, fino alla legge Mattarella. Vi ringrazio dell'attenzione e soprattutto vi auguro buon lavoro, che non sarà facile.
1: Bene. La parola al avvocato Igor Ianes.
2: Grazie Presidente, sarò sintetico come mi è stato chiesto. Beh, innanzitutto mi compiaccio che il tema Trentino-Alto Adige sia stato discusso anche in questa odierna seduta, ma ho capito che è un oggetto di lunga discussione. Ma questo perché? Cioè, è troppo semplicistico dire siccome non riusciamo a trovare una soluzione, eliminiamo completamente il Trentino-Alto Adige da un sistema nazionale elettorale. Beh, ovviamente semplicistico e sbagliato, sbagliato al punto tale da poter essere censurato sotto un profilo di assoluta irragionevolezza, in quanto, come dicevo prima, non giustificato e non è neanche volto a tutelare minoranze linguistiche. Ritorno sull'argomento fondamentale. Attenzione, le minoranze linguistiche sono massimamente presenti solo nella provincia di Bolzano. Nella provincia di Trento non c'è un gruppo linguistico tedesco che ha una consistenza pari al 70%. E allora, questo che cosa significa? Significa che va ricercato il punto di equilibrio volto a sì tutelare le minoranze, ma certamente senza comprimere l'esercizio di un diritto di voto degli elettori del Trentino-Alto Adige, tra cui mi sono anch'io in qualità di semplicissimo elettore. La mia volontà è quella di partecipare pienamente alle elezioni politiche del 2027, è la mia intenzione e la volontà che che il sistema sia nazionale, quindi di poter contare anche ai fini dell'attribuzione di un premio che è di governabilità e non è di maggioranza. Sappiamo tutti i parametri e l'orientamento molto chiaro che è stato dato dalla Corte con le due note sentenze, sappiamo anche, come ricordava l'onorevole in precedenza, che i sistemi elettorali sono rimessi al legislatore, sempre che non possano essere censurati sotto un profilo di irrazionalità e irragionevolezza. Torniamo al Trentino Alto Adige e l'attenzione vorrei che rimanesse. Allora qui qual è e come si può trovare un punto di equilibrio tenendo conto della diversità e soprattutto di quel rapporto 2-1 che esiste nella sola provincia di Bolzano? Questo anche per anticipare la risposta a una domanda più che pertinente, ma come tuteliamo noi le minoranze se poi per effetto del premio di maggioranza arriva una compensazione in negativo? Beh, innanzitutto, come cercavo di esporre nei 10 minuti, che praticamente è impossibile, ci vuole naturalmente un nuovo sistema per la regione Trentino Alto Adige, proprio perché ha una sua specificità, tenendo per sempre conto che le minoranze sono, diciamo, ricomprese solamente nella metà del suo territorio. Quindi è certamente corretto immaginare forme di tutela per i gruppi linguistici, ma non le si può escludere dall'esercizio del diritto di voto. Mi riporto poi a quanto affermato dal professor Balducci. È vero, ci sono gli accenni anche nelle relazioni accompagnatorie, nei dossier della Commissione, sono puntuali proprio su questo aspetto. Dicono, ma come fate a escludere il Trentino Alto Adige dall'assetto? Allora, torno alla proposta che avevo provato a formalizzare in questa sede. Bisogna rivisitare il sistema Trentino Alto Adige. Questo perché? Perché molteplici elementi, tra cui da ultimo la riduzione dei numeri dei parlamentari, ha portato a una sua completa distorsione. Bisogna introdurre, a mio avviso, non un sistema uninominale, maggioritario, dove per sua natura non è idoneo a tutelare minoranze linguistiche, se non è accompagnato ad una corretta configurazione dei confini dei collegi uninominali. Però questa è un'operazione molto delicata, complicata, poi può essere immediatamente tacciata anche in maniera strumentale di voler modificare l'esito elettorale con il così noto gerrymander, ma questa è un'altra questione. Allora va trovato un nuovo assetto, va trovata proprio, e questa è l'occasione giusta con questa legge elettorale, va trovato un nuovo sistema elettorale che però contiene delle norme speciali che vanno a tutelare, attenzione, le liste delle minoranze linguistiche presenti nella provincia di Bolzano, tenendo conto e senza violare il rapporto che sussiste tra i due gruppi linguistici, che è un rapporto di 2-1. Questa è in sintesi la proposta, sono appunto sistema proporzionale speciale dove la specialità è data da queste norme. Sul contenuto delle norme, ovviamente questa è materia
1: dovrebbe
2: vostra.
1: Chiudere perché dobbiamo andare in aula.
2: Naturalmente, Presidente, è materia vostra, è la politica che deve intervenire, io posso solo limitarmi a augurarmi l'istituzione di un tavolo di lavoro dove poi si vanno a discutere proprio i contenuti delle norme speciali. Grazie, Presidente.
1: Grazie, grazie a lei. Ricordo qui all'aula che alle ore 18 ci sarà 18.30 ci sarà un'altra audizione di due rappresentanti che sono rappresentanti degli studenti.
3: Radio Radicale, 14:09, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi e Cristiana Pugliese in studio, Luciana Bruno in regia. E partiamo dalla visita questa mattina della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, la cittadina siciliana colpita il 25 gennaio scorso da una grave frana. Quello che siamo qui per dirvi oggi, ha detto la Presidente Meloni intervenendo in Consiglio Comunale, è che siamo con tempi che sono abbastanza veloci, pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio. Domani abbiamo un altro Consiglio dei Ministri e vorremmo licenziare due programmi, ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita appunto dalla frana. Così la Presidente del Consiglio intervenendo in Consiglio Comunale a Niscemi. Ma poi all'uscita dal municipio la Presidente Meloni ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai giornalisti che sentiamo.
4: Presidente, le chiediamo cosa è venuto fuori da questa riunione sotto il profilo tecnico per quanto riguarda la frana e come il governo continuerà ad essere vicino alla popolazione di Niscemi.
5: Guardi, il governo è venuto stamattina a confrontarsi col Consiglio Comunale ma anche poi con il Comitato dei Cittadini su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri, che a pochissimi mesi di distanza dal decreto che, come lei ricorderà, stanziava 150 milioni per occuparsi dello specifico della frana di Niscemi, in un decreto che prevedeva anche ovviamente le risorse per le tre regioni che erano state coinvolte dal ciclone Harry, mettono a terra quei 150 milioni. Quindi noi febbraio scorso abbiamo varato un decreto poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile per stanziare questi 150 milioni che avevano l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio, degli indennizi, della demolizione delle case che sono inagibili, e domani portiamo in Consiglio dei Ministri due diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e diciamo sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi il ripristino delle infrastrutture anche soprattutto viarie, e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie. Quindi mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono venuti 7 anni per fare un piano di messa in sicurezza in territorio e indennizi li stavamo dando ancora nel 2025, aver portato in Consiglio dei Ministri e portare in Consiglio dei Ministri in meno di 4 mesi tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini, sia un grande passo in avanti, per il quale devo ringraziare ovviamente il sindaco ma anche e soprattutto il commissario straordinario dottor Ciciliano, perché mi pare che sia stato fatto un lavoro molto importante.
6: Grazie a tutti.
5: Buon lavoro, arrivederci.
3: E dovrebbe arrivare la prossima settimana alla risposta della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla lettera inviata dalla Premier Giorgia Meloni il 17 maggio scorso, in cui Meloni chiedeva a Bruxelles di scorporare le spese per le misure energetiche dal patto di stabilità, come è avvenuto per le spese per la difesa. Stando ai tempi tecnici previsti, la risposta arriverà nei prossimi giorni, ma adesso parliamo del nuovo caso Flotilla, il video provocatorio del ministro israeliano Ben-Gvir. Cristiana.
7: In tema è intervenuto Tajani, naturalmente il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, che dice a nome del governo italiano: ho appena formalmente chiesto all'alto rappresentante Kaja Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani. Ed in tema finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano. Naturalmente parliamo ancora di Ben-Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento in cui i magistrati allegheranno anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia, tra i quali il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. E sulla questione è intervenuto anche il ministro Lollobrigida, che dice: quelle della cattura degli equipaggi della flottiglia sono immagini che hanno scosso tutti, oltre all'opinione pubblica anche noi, e che ovviamente non possono vedere da parte nostra alcuna condivisione né alcuna giustificazione. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, arrivando al Festival dell'Economia di Trento. Il ministro ha ricordato che comunque c'è un ministro degli esteri e un presidente del Consiglio che se ne stanno occupando, evidentemente rispondendo ai giornalisti. Naturalmente le dichiarazioni sono tantissime, ne abbiamo preso solo alcune. La Gran Bretagna, dopo l'Italia, la Francia, la Spagna, il Belgio e i Paesi Bassi, anche il Regno Unito ha convocato l'incaricato d'affari di Israele a Londra per protestare contro il comportamento del ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir nei confronti degli attivisti della Global Sumud flottiglia detenuti ad Ashdod. Per il Foreign Office il comportamento del leader di estrema destra viola i principi più elementari di rispetto e dignità per le persone. Siamo, dicono inoltre, profondamente preoccupati per le condizioni di detenzione mostrate nel video e abbiamo chiesto spiegazioni alle autorità israeliane. Abbiamo chiarito i loro obblighi di tutelare i diritti di tutte le persone coinvolte, ha aggiunto il ministero degli esteri, riferendo di essere in contatto con diversi cittadini britannici che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della flottiglia e di essere pronto a fornire assistenza consolare. E adesso andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Giuseppe Conte proprio inerenti alla questione.
6: Radio Radicale, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha rilasciato delle dichiarazioni in piazza Montecitorio ai giornalisti sul fermo e poi sul rilascio da parte delle autorità israeliane dell'onorevole Dario Carotenuto. Giuseppe Conte ha condannato il comportamento di Israele e ha attaccato il governo italiano chiedendo misure più severe nei confronti di Israele e ha rilasciato anche delle dichiarazioni sulla situazione politica e del governo. Ecco che cosa ha detto il leader del Movimento 5 Stelle in queste dichiarazioni in piazza Montecitorio.
8: Dei cittadini italiani e degli attivisti di tutto il mondo sono stati deportati, le barche anche italiane sequestrate e sono state portate in Israele, sono stati percossi, umiliati, e questo è il risultato di un governo che ormai da tempo ha assunto una condotta criminale, solo che la differenza è che c'è stata un'indignazione anche da parte dei nostri esponenti di governo e anche a livello internazionale. Ma cosa è cambiato rispetto alla precedente spedizione di flottiglia dell'ottobre scorso? E soprattutto mi chiedo cosa è cambiato rispetto addirittura a 70.000 palestinesi uccisi in un genocidio, 20.000 bambini uccisi. È da tempo che questo governo israeliano ha una condotta criminale e la esibisce in tutto il Medio Oriente. E allora questa ipocrisia diventa davvero inaccettabile. Adesso servono azioni concrete, le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare il giochino del buono e del cattivo tra lui e Ben-Gvir. Sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu e a tutta la filiera di comando, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele, subito. Per quanto riguarda la questione invece economica, faccio notare che questo governo mette affatto in discussione le folli spese pazze militari che ha progettato attraverso la firma di accordi scellerati che Meloni ha posto, sia per quanto riguarda il piano di riarmo, sia per quanto riguarda l'accordo in sede NATO per portare le spese militari al 5% del PIL. E ancora lo stesso patto di stabilità è stato da lei sottoscritto. Adesso in maggioranza iniziano a litigare, avete visto anche i capigruppo al Senato, la maggioranza è contro il governo. La realtà è che non arretrano, adesso arriva una notizia ferale per il futuro dell'Italia. 6.600.000 cittadini, persone, rinunciano a far figli perché hanno paura per il loro futuro, sia per motivazioni economiche che lavorative. Non c'è da meravigliarsi dopo 4 anni in cui il governo ha detto a 4 giovani su 10 che sono sottopagati al di sotto della soglia del salario minimo, ha detto no al salario minimo, ha tagliato gli affitti, ha tagliato le agevolazioni per i mutui per gli under 36, non ha voluto il congedo, addirittura il congedo paritario, e così via. La lista è lunghissima. Oggi l'Unione Europea poi ci dice anche che ormai stiamo rivedendo le spese, le stime di crescita, saremo il fanalino di coda in Europa. Siamo ritornati a essere il fanalino di coda in Europa grazie a questo governo. Nessun piano industriale, nessun piano sanitario, nessuna misura di crescita, solo spese militari. Ma la ricetta è molto chiara. Occorre coraggio, occorre mandarli a casa. Dobbiamo recuperare dalle spese militari, rivederle perché sono buttati lì miliardi e miliardi. Dobbiamo recuperare 13 miliardi e mezzo buttati sul ponte, sullo stretto, intervenire per una tassa sugli extra profitti, perché pensate, solo le banche e che le aziende energetiche in 3 anni hanno accumulato quasi 200 miliardi di spese assolutamente, di profitti assolutamente che sono irragionevoli rispetto all'andamento di mercato, all'impoverimento di famiglie e imprese. Questo deve fare il nuovo governo e questo dovremo fare al più presto.
9: Va bene, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie a tutti.
8: Foto, grazie. Prego. Piano.
7: 14 e 21 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario del primo pomeriggio e queste erano le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla flottiglia. Avete sentito anche la voce del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo. In tema è intervenuto anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, che dice: sono in assoluta sintonia con quello che ha detto il presidente Meloni e con quello che ha detto il presidente Mattarella, non saprei trovare aggettivi più congrui. Poi ho letto che Netanyahu ha detto che è stato un errore, non so se abbia voluto rievocare quella famosa frase di Fouquet: Napoleone aveva fatto fucilare il duca di Enghien e ha detto ho commesso un crimine, e Fouquet ha risposto peggio di un crimine è un errore. Secondo me questo che hanno fatto gli israeliani è un crimine e ancor peggio un errore, e non fa bene a Israele. Così vi ricordo il ministro della giustizia Carlo Nordio. In tema sono uscite anche le dichiarazioni di Landini. Credo che ancora una volta il Presidente della Repubblica ha rappresentato il pensiero vero della maggioranza dei cittadini del nostro paese. Sono parole importanti, cui però bisogna far seguire degli atti. È necessario che il governo italiano interrompa i rapporti commerciali con Israele, si interrompa l'invio di armi, ci sia un isolamento politico vero rispetto a un governo che sta alimentando in Medio Oriente, in tutto il mondo, una logica di guerra e di conflitto che va fermata e che è contro anche lo stesso popolo di Israele. Ed in tema andiamo a vedere ancora anche una dichiarazione di Scotto: sono a fianco dei giovani democratici che oggi si mobilitano davanti al Ministero degli Esteri in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flottiglia sequestrati e malmenati dalla polizia israeliana di Ben Gvir. Quel video ha fatto il giro del mondo e ha rivelato a tutti cosa sia oggi la vera identità del governo Netanyahu. I giovani democratici chiedono, come è tornato a fare oggi Elie Schlein, che il governo italiano tolga finalmente il veto che blocca la sospensione dell'accordo UE Israele già sostenuto da 19 governi europei. Così vi ricordo Scotto del Partito Democratico.
3: E a proposito del ministro Nordio, oggi ha parlato in una conferenza stampa a Viarenula anche della presentazione del progetto sulle strutture residenziali per detenuti con un residuo di pena di 8 mesi per reati non ostativi, un provvedimento che consente ai detenuti che avrebbero diritto agli arresti domiciliari a trovare sistemazioni in strutture idonee, ha detto il ministro. Abbiamo circa 2-3 mila persone che avrebbero diritto ai domiciliari ma non hanno un domicilio, ha osservato Nordio, ora il domicilio glielo troviamo noi, associato anche ad un'attività lavorativa in modo che una volta espiata la pena a domicilio trovino un lavoro retribuito e dignitoso, cosa che tra l'altro eliminerà o ridurrà di molto l'aspetto della recidiva. Quindi ha aggiunto: coniughiamo la certezza della pena, perché si tratta di una espiazione pena sia pure con una misura differenziata, con l'attività rieducativa prevista dalla Costituzione. Sul rapporto sulle carceri che ha presentato Antigone, Enrico Salvatori ha ascoltato Susanna Marietti, in particolare sulla giustizia minorile.
10: Radio Radicale, 64.000 detenuti, sovraffollamento al 139%, 24 suicidi da gennaio, il rapporto annuale di Antigone si chiama Tutto chiuso e il titolo dice già un po' tutto, ma c'è un capitolo che pesa più degli altri, i minori. Negli IPM le presenze sono cresciute del 52% in 3 anni e per la prima volta nella storia italiana le carceri minorili sono sovraffollate. E 2 inchieste al Beccaria di Milano e a Casal del Marmo a Roma ipotizzano torture sistematiche su ragazzi stranieri tra i 15 e i 19 anni. Susanna Marietti coordina Antigone e il suo osservatorio sulla giustizia minorile ha firmato il rapporto Io non ti credo più ed è stata Antigone appunto a presentare l'esposto che ha aperto l'inchiesta su Casal del Marmo. Buongiorno Marietti.
11: Buongiorno a lei e a chi è in ascolto.
10: Allora, il titolo del vostro rapporto sui minori è, come dicevamo, Io non ti credo più, è una frase che avete sentito dai ragazzi nelle carceri minorile. Che cosa ci dice concretamente di questi giovani e di come vivono il rapporto con le istituzioni?
11: Ma questi giovani non credono più alle istituzioni, un'istituzione che da qualche tempo si declina in chiave punitiva e che ha perso completamente memoria di quella tradizione che veramente veniva presa a modello un po' da tutta Europa, quella tradizione della giustizia penale minorile italiana che guardava e metteva al centro il superiore interesse del minore, rinunciando, come ci disse la Corte Costituzionale, perfino alla pretesa di punire se questa era in conflitto con il superiore interesse del ragazzo o della ragazza. Noi avevamo una giustizia minorile che si declinava in tante chiavi diverse, che prima di arrivare al carcere veramente ci metteva tanto tempo e quando ci arrivava per una permanenza molto breve, perché subito cercava di trovare un'alternativa che poteva essere un collocamento in comunità, una misura alternativa, anche una libertà sul territorio, pensiamo alla messa alla prova, una misura straordinaria che addirittura rinuncia al processo a far partire l'azione penale se questo è troppo pesante per il ragazzo o la ragazza, e alla fine della prova, se la prova va bene, il reato viene estinto. Oggi di tutto questo si è persa traccia, abbiamo numeri che vanno esplodendo, quindi abbiamo una quantità che comincia a fare impressione, ma poi abbiamo una qualità veramente deteriorata. Dentro le carceri oramai minorili sono un luogo di mero contenimento dentro il quale si è persa ogni speranza.
10: In 3 anni gli ingressi negli istituti sono aumentati al 52%, voi dite che non sono aumentati i reati ma la risposta penale. Il governo dice il contrario, chi ha i dati dalla sua parte?
11: Ma io credo che li abbiamo noi, perché basta un dato banale, potrei citare dati molto più complessi, sono dati di difficile lettura, su questo non c'è dubbio, quindi ogni semplificazione è una banalizzazione e io dal governo ne ho sentite tanti di semplificazioni, però ne cito uno semplice: l'impennata degli ingressi in carcere c'è stata tra c'è stata nel 2024, cioè il decreto Caivano arriva al settembre 2023. Questo strumento che avrebbe dovuto far fronte a chissà quale emergenza criminalità. Nel 2024 c'è l'impennata degli ingressi nelle carceri minorili, nei centri di prima accoglienza, dove il minore appena arrestato viene trattenuto fino all'udienza di convalida, e nelle comunità penali, che sono comunque una risposta di tipo residenziale, quindi sicuramente più forte della messa alla prova o di altre risposte penali. Quindi le risposte penali significative si impennano nel 2024. Tra il 2024 e il 2025 restano piatte, addirittura qualcuna va a calare, quindi quando le nuove norme entrano a regime poi rimane piatto, quindi non sta crescendo la criminalità, sta crescendo la risposta alla criminalità.
10: Il decreto sicurezza ha fatto raddoppiare i bambini in cella in un anno da 11 a 26 se non sbaglio, cancellando l'obbligo di rinvio della pena per le madri con neonati. Possibile chiedere al Parlamento di correggere questa norma o secondo lei il clima politico lo rende impraticabile?
11: Beh, diciamo che è veramente così assurdo che sia stata introdotta, quella è una norma che stava nel nostro codice penale. Come ben sappiamo, noi abbiamo un codice penale che risale al 1930, all'epoca fascista, quindi il guardasigilli di Benito Mussolini si era preoccupato di questi ragazzini sotto un anno di età che entravano in carcere, e invece è bastato Matteo Salvini per dire che il problema dell'Italia sono le borse Rom che si fanno mettere incinte appositamente per evitarsi la galera. Quindi è assurdo che quella norma sia stata introdotta. Chiedere adesso di cancellarla, sì, ovviamente lo abbiamo fatto, ma non credo che vorranno fare un passo indietro su questo e smentirsi in questo modo. Per fortuna siamo vicini ad una nuova tornata elettorale, vediamo se si apriranno scenari migliori.
10: A Casal del Marmo 10 agenti sono indagati per torture su 13 ragazzi stranieri, tutti minorenni. Lei ha detto che non erano mele marce ma un problema di sistema. Antigone aveva presentato l'esposto a luglio del 2025 e aveva avvertito le autorità amministrative. Le violenze erano già cominciate, se non sbaglio, a febbraio di quell'anno. Perché nessuno ha affermato nulla rispetto al problema delle mele marce, quando lei ha detto che non si trattava di questo? Volevo cercare di capire con lei che cosa intendeva esattamente.
11: Ma intanto ovviamente noi siamo sempre garantisti da ogni parte, quindi aspettiamo di vedere le sentenze e che la magistratura faccia il proprio corso. Quello che è successo dal punto di vista di Antigone è che a un certo punto, un po' più tardi di febbraio, intorno a maggio-giugno, intorno a maggio e poi è andato avanti fino a giugno, abbiamo cominciato a ricevere una serie di segnalazioni di operatori di quell'istituto che andavano tutte quante nella stessa direzione. Una direzione che non parlava di mele marce, perché parlava, e qui rispondo alla sua domanda, perché parlava di un sistema di violenze, cioè parlava di un carcere che si reggeva sulla paura di questi ragazzini nei confronti di alcuni, sempre gli stessi agenti di polizia penitenziaria e via dicendo, quindi era un clima sistematico di violenza. Ecco, noi una volta che appunto ci siamo resi conto che queste non è che a ogni segnalazione che abbia una valenza penale noi mandiamo le carte in procura, facciamo prima un minimo di vaglio, ma quando ci siamo resi conto che da qualche parte un fondamento c'era, abbiamo mandato un esposto in procura, lo abbiamo fatto in particolare il 7 di luglio e contestualmente abbiamo avvisato il capo dipartimento giustizia minorile di comunità. Ora, che nessuno abbia fatto niente, nessuno abbia fermato, non è vero, perché immediatamente, poi l'abbiamo scoperto dopo, noi a quel punto, mandate le carte in procura, non abbiamo fatto altro, ci siamo ben guardati dall'avvisare la stampa e da rendere noto quello che stava accadendo, perché abbiamo pensato, se l'indagine parte, in questo modo la roviniamo, e così infatti sarebbe stato, perché poi ci siamo resi conto dopo che la procura aveva messo sotto intercettazione alcuni cellulari, eccetera, quindi ovviamente avremmo rovinato l'indagine mettendo ancora di più a repentaglio i ragazzi dell'istituto. Fino a quando una mattina poi ci siamo svegliati, come tutti voi, abbiamo aperto i giornali e abbiamo visto che qualcuno la notizia l'aveva data, però l'aveva data in un momento in cui comunque la prima fase delle indagini si era conclusa.
10: Ho capito. Va bene, Marietti, noi la ringraziamo per questo contributo, ricordiamo gli ascoltatori, abbiamo parlato con Susanna Marietti che coordina Antigone e il suo osservatorio sulla giustizia minorile. Grazie ancora e buon lavoro.
11: Grazie a voi, un saluto a chi in ascolto.
3: Radio Radicale, 14:34 minuti, proseguiamo per ora con il nostro notiziario pomeridiano, tra poco però ci collegheremo in diretta con il Festival dell'Economia di Trento per seguire l'intervista del vice direttore del Sole 24 Ore Sebastiano Barisoni a Matteo Renzi sul tema riforme fatte, riforme non fatte, riforme da fare. E nel frattempo appunto le altre notizie, tornando alle dichiarazioni del ministro della giustizia Carlo Nordio questa mattina, che si è soffermato anche sulle nuove linee guida del CSM sulla comunicazione istituzionale. C'è una novità che personalmente saluto con grandissimo piacere e gratitudine: il Consiglio Superiore della Magistratura si sta pronunciando in questi giorni sul rapporto tra presunzione di innocenza e informazione. Il plenum del CSM sta approvando, malgrado qualche resistenza esterna, questa nuova concezione del rapporto di informazione tra magistratura, stampa e quindi cittadini, volto a rimediare a quelle distonie che si sono verificate nei tempi passati, quando tutto veniva enfatizzato nel momento della carcerazione preventiva, malgrado la presunzione di innocenza, e poi veniva dimenticato nel momento dell'archiviazione della pratica o dell'assoluzione. E ribadisce: la risoluzione che sta assumendo il Consiglio Superiore della Magistratura è un eccellente indirizzo in questo settore, e quindi volevo esprimere la mia soddisfazione in questo senso, ha detto Nordio.
7: 14:36 minuti, Radio Radicale, noi proseguiamo ad aggiornarvi sulle notizie del giorno in attesa di collegarci con Trento, con il Festival delle Economia. Andiamo a vedere una dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, che ci racconta quel che sta avvenendo sul campo, come si usa dire. Zelensky ha annunciato che Kiev ha colpito un quartier generale del Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa ed è stato distrutto un sistema missilistico terra-aria Panzer S1 nel Kherson. Così il presidente ucraino. Ancora sulla questione, il primo ministro svedese Kristersson ha difeso l'Ucraina dalle critiche sui droni vaganti e mette in guardia contro la disinformazione russa. Il primo ministro ha dichiarato che è convinto che gli ucraini non vogliono che i loro droni finiscano in territorio amico, per ovvie ragioni. A volte si tratta di interferenze, a volte di altri disturbi, e ovviamente non vogliono che accadano, perché potrebbero causare danni, potrebbero generare paura, naturalmente. Così alla stampa, durante la conferenza stampa insieme al segretario della NATO, Mark Rutte. Vediamo ancora sulla questione, interviene anche il presidente ceco Pavel, che ha chiesto un riequilibrio fondamentale all'interno della NATO affinché l'Europa assuma un ruolo maggiore nella propria difesa in un contesto di tensioni transatlantiche e di ritiro militare statunitense dal continente. Il presidente ceco ha rilasciato questa dichiarazione all'apertura del forum sulla sicurezza GlobSec a Praga, dopo che gli Stati Uniti hanno annullato la scorsa settimana il dispiegamento di una brigata corazzata in Polonia nell'ambito di un piano della Casa Bianca per ridurre la propria presenza militare in Europa. Pavel è un ex generale della NATO e comandante delle forze armate ceche, ha riconosciuto all'inizio del forum che, pur rimanendo indispensabile il rapporto transatlantico, la sua natura sta cambiando e ciò segna un riequilibrio fondamentale all'interno dell'alleanza. Ancora ha delineato un obiettivo primario: costruire un pilastro militare europeo più forte all'interno della NATO a livello politico, militare, industriale e operativo. Ha tuttavia chiarito che si tratta di un pilastro integrato, non di un'alternativa alle altre strutture esistenti all'interno del blocco militare. Il leader ceco ha aggiunto che non si tratta di obbedire ai dettami di Washington, ma piuttosto di obbedire ai termini di Washington, ma piuttosto che l'Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria difesa, perché è nel nostro stesso interesse vitale. Così sulla questione. È intervenuta anche Mosca. Dal Cremlino fanno sapere che la Cina ha ribadito la propria disponibilità a contribuire ad una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina durante la visita del presidente russo a Pechino. E ancora, al di là del raccontare che la visita di Putin in Cina è stata intensa e produttiva, da Mosca fanno sapere che il negoziatore europeo con la Russia deve godere della fiducia dei propri cittadini e adottare un approccio costruttivo ai negoziati, libero da preconcetti russofobici. Così la Zakharova. Questi negoziati, dice ancora la portavoce del Ministero degli Esteri russo, dovrebbero essere persone che godono della fiducia dei cittadini dei loro paesi e che non abbiano optato per un nazionalismo esplicito. Così sulla questione, e mi sembra che questo è quanto possiamo dirvi.
3: Possiamo aggiungere quanto ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha proposto in una lettera indirizzata ai vertici dell'Unione Europea, ha proposto per l'Ucraina uno status di membro associato prima della sua piena adesione all'Unione Europea, che richiederà tempo, oltre all'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali. È evidente che non saremo in grado di completare il processo di adesione in tempi brevi, scrive Merz, dati gli innumerevoli ostacoli nonché le complessità politiche dei processi di ratifica nei vari Stati membri. Tuttavia, in vista del processo di pace non abbiamo tempo per ulteriori ritardi, è giunto il momento di procedere con coraggio nell'integrazione europea dell'Ucraina. Ma, come detto, andiamo al Festival dell'Economia di Trento, dovrebbe essere iniziata l'intervista di Sebastiano Barisoni, vice direttore del Sole 24 Ore, e Matteo Renzi.
12: Allora, visto che è il Festival dell'Economia, parto subito col dato di oggi sull'economia. La Commissione Europea ha rivisto le previsioni di crescita, le ha riviste per tutta l'Europa, l'effetto, sapete già, è crisi di Hormuz e guerra d'Iran. La media europea sarà dell'1,1%, rivista a ribasso, la media italiana sarà dello 0,6%, e purtroppo, sapete come la penso, io tifo sempre Italia, purtroppo sarà la crescita più bassa a livello europeo, rivista allo 0,6%, il deficit quest'anno invece, per fortuna aggiungo, dovrebbe andare sotto il 3%. Allora, anche di questo parleremo, perché il tema è riforme da fare, riforme fatte. Sarà un'intervista difficile perché il mio ospite è notoriamente timido e introverso, quindi immagino che avrò problemi a tirargli fuori qualcosa. Vi chiedo un applauso per il Presidente di Italia Viva, ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi.
13: Buonasera. Allora, hanno già iniziato a prendermi in giro, hai visto?
12: Vabbè. Allora, iniziamo con... Io adesso vorrei parlare con te di economia, però c'è una cosa che sta agitando molto tutti i siti. Avete fatto, lo dico per chi non l'avesse vista, è iniziata a uscire una campagna pubblicitaria enorme alle stazioni partenze e arrivi di Termini della centrale, in cui, con i caratteri che ricordano il ventennio, la campagna di Italia Viva, c'è scritto: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, e poi so che avete in mente anche un proseguo: quando c'era lei le tasse aumentavano così. Da quello che capiamo,
13: i giovani fuggivano dall'Italia.
12: Ecco, è stato convocato, da quello che capiamo, l'amministratore delegato di RFI, dall'amministratore delegato di Trenitalia. Ma perché una campagna adesso così diretta, quando c'era lei? Perché? Ma in realtà, siamo già in campagna elettorale, Renzi.
13: No, no, noi in realtà siamo, cioè, siamo in campagna per prendere i soldi del 2 per 1000. Così ringraziamo la Meloni perché ci ha fatto pubblicità. Ricordo C46, se vuoi dare il 2 per 1000 a Italia Viva, è il festival dell'economia, che devo fare, che posso. E quindi abbiamo fatto la campagna. Anziché però fare la campagna, il tuo contributo conta, tutte queste cose qua, abbiamo giocato su una provocazione. Noi abbiamo sempre detto, Giorgia Meloni non è fascista. Al massimo è sfascista, visti i risultati, ma non è fascista, l'abbiamo sempre detto in tutte le sedi. E quindi, alla luce, con il mio formidabile English first reaction, l'ho detto anche alla CNN il primo giorno post elezioni. Quindi, noi non abbiamo dubbi su questo. Però, vedendo i risultati, vediamo salari reali meno 8%, dato Istat, ma tu lo sai meglio di noi. Vediamo il dato che sul debito pubblico la Grecia ci sorpassa, vediamo i dati che piaccia o non piaccia, i giovani se ne vanno il doppio di quanto se ne andavano 10 anni fa e soprattutto, mi spiace per il mio amico presidente della provincia che farà finta di non ascoltarmi, da quando c'è Salvini al Ministero dei Trasporti trovare un treno in orario è più difficile che vincere la lotteria. E quindi il gioco mi sembrava, ci sembrava, tutta una campagna fatta in casa, ci sembrava carino dire quando c'era lei, quando c'era lui i treni arrivavano in orario, il gioco di luogo comune utilizzato tante volte noi, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, l'abbiamo messo alla stazione, il giorno in cui c'erano un sacco di ritardi, quindi la gente si faceva, campagna ben riuscita, i selfie con il tabellone dei treni in ritardo, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo e accanto dona il tuo 2 per 1000 C46 a Italia Viva. Ragazzi, per me, al di là del merito, ringraziamo Grandi Stazioni che si è messa in testa di fare una polemica con noi perché un regalo più grande di comunicazione non ce lo potevano fare. E a questo punto oggi abbiamo mandato un'email, raddoppiamo la campagna perché funziona talmente bene. Grazie Giorgia, grazie mille.
12: Allora, buoni. Non applaudite. Adesso non applaudite su.
13: Se no poi ci crede.
12: Allora, intanto saluto anche il presidente Fugatti che è stato chiamato in causa, domani potrà parlare perché avremo un bel tema sulle autonomie anche con Calderoli.
13: Comunque, poi ragazzo intelligente, allora, non parla
12: allora senatore Renzi, siccome so che lei appunto è timido e conciso, vorrei delle risposte sì o no.
13: Vai.
12: Allora, andiamo subito sui temi molto concreti di attualità. Crisi energetica dovuta non alla Meloni ma allo Stretto di Hormuz. Sui salari lei ha ragione, però lei sa che rispetto a un 15%, un 8% è stato recuperato, manca ancora un 7%. Comunque, sì o no, andare avanti in Europa chiedendo la possibilità di non calcolare le spese per la bolletta per l'energia nel deficit, quindi lo scostamento come per la difesa, fa bene il governo insistere, sì o no?
13: Risposta secca, sì, a condizione che non sia Urso a gestirla. Dove mette le mani Urso è un casino. Quindi la risposta è, sei disponibile a una strategia energetica vera? Sì. La daresti Adolfo Urso? Per carità di Dio, se mi devo indebitare per Adolfo Urso, non è cattivo, non è capace, 36 mesi di produzione industriale negativa. Quindi risposta secca, sono a favore di una politica di sviluppo, una politica innovativa, anche di andare a prendersi la responsabilità di rompere qualche paletto europeo, se c'è un disegno. Se devi buttare via i soldi in marchette, no. Anche perché questa non è concisa. Chiedo scusa, Barisoni, ma scusa, quando tu dici la colpa di Hormuz non è della Meloni, è vero. Nessuno ha dubbi su questo, è colpa di Trump. Che è quello che la destra sosteneva fino a 2 giorni fa. Addirittura Salvini, ora non voglio fare, addirittura qualche vicepresidente del Consiglio c'aveva il cappellino di Trump, tutte e due. C'è Tajani che va alla Casa Bianca col cappellino MAGA. Ve lo ricordate? Cappellino in mano. Allora, la colpa è della destra di Trump. Cosa possiamo dire al governo Meloni? Che non ha fatto niente. Qual è l'ultima misura di politica energetica infrastrutturale fatta? Il TAP. Chi l'ha fatta? Noi. Il TAP. Io ho firmato il TAP e la Meloni era in piazza a contestarmi e Salvini era in piazza a contestarmi. Anche i 5 Stelle, a dire il vero, e anche la sinistra.
12: Infatti adesso vi arriviamo sui 5 Stelle.
13: Però capite che, allora, se mi dici facciamo il 3%, ma facciamo, allora, il TAP non si può, si alzano.
12: Allora, senatore, io devo constatare che abbiamo un'idea diversa della sintesi nelle risposte, per cui se
13: no,
12: riusciamo,
13: no, abbiamo la stessa, è che io rifiuto la sintesi.
12: Se riusciamo a allinearci è meglio.
13: Va bene, allora.
12: Salario minimo, sì o no?
13: Sì, a condizione che non costi un centesimo al contribuente. Il salario minimo era nella proposta di legge del Partito Democratico 2018 firmata Tommaso Nannicini. Sì, dopodiché è il salario minimo la svolta? No. Perché? Perché il tema è il salario d'ingresso. Perché se sti ragazzi si laureano, sintesi, 30 secondi, se sti ragazzi si laureano e gli dopo aver speso 225.000 euro dall'asilo, dal kindergarten alla università e alla fine gli offri uno stage a 700 euro, se ne vanno in Austria, se ne vanno in Svizzera, se ne vanno in Francia, se ne vanno in Canada. Quindi di conseguenza sì al salario minimo, ma il problema è il salario d'ingresso. 37 secondi.
12: Oh, vedo che i giovani, molti giovani sono molto contento, non perché mi dispiacciono i meno giovani, però insomma si dice sempre che la politica allontana i giovani, evidentemente in questo caso no, ma sarà grazie a me, senatore, non grazie alle mie figure. Allora andiamo avanti.
13: PB, Partito Barisoni.
12: Allora, Ilva, le dico quello che è abbastanza pubblico, l'ho detto molte volte in onda, siccome, e devo dire anche lei ci tentò con il ministro Calenda, siccome sembra una situazione inestricabile, abbiamo visto la ArcelorMittal andarsene in malo modo, Jindal rinunciare e poi rioffrire qualcosa ma con un'IVA dimezzata.
13: Però il fratello, questo Jindal qui, sì. Quel fratello.
12: Allora, l'Ilva a questo punto, visto il ruolo cruciale che ha a livello europeo, non solo a livello italiano, nella produzione d'acciaio, andrebbe nazionalizzata, sì o no?
13: Noi l'abbiamo nazionalizzata nel 2014. Per poi rimetterla sul mercato. Quindi io sono quello che ha fatto, pur essendo forse uno dei più vicini al mondo dell'impresa, nel 2014, lei ti ricordavi, era una cosa che abbiamo fatto. Poi però la volevamo rimettere sul mercato, è stata rimessa sul mercato, non ha funzionato. Oggi la vera questione non è la nazionalizzazione, la vera questione è abbiamo una strategia sull'acciaio o no. Perché? A. L'Europa ha distrutto l'acciaio. Cioè... sintesi efficace. L'Europa ha messo delle regole nella sua maestà di G-Competition, cioè quella direzione generale che si occupa di competitività e concorrenza, per cui l'obiettivo dell'Europa era far sì che l'acciaio di Barisoni in Francia e l'acciaio di Renzi in Germania non potessero diventare troppo grandi e quindi metteva dei paletti e quindi riduceva. Nel frattempo gli indiani si sono mangiati mezzo mondo. Sull'acciaio, certo, ovviamente, sì. Non in generale. E allora il punto fondamentale è che va bene la nazionalizzazione se hai una strategia. Di nuovo, chi la fa la strategia? Cioè, dov'è la strategia del governo? Che tu puoi dire, la lascio al mercato, amen. Oppure nazionalizzo e faccio. Ma qual è il disegno da qui a
12: dicembre? Sembra che il suo ex, diciamo, alleato, Calenda, sia molto ascoltato dal governo sul fronte economico, no?
13: Mi auguro di no per Carlo, perché vedendo i risultati... Se è ascoltato non so a chi dei due dare la solidarietà. Scusi, guardiamo i dati. Sto governo qua. Ragazzi, c'è qualcuno che ha votato sto governo? Immagino di sì, questa maggioranza. In tanti. Ma voi vi aspettavate, ne dico una a caso, il record della pressione fiscale. Cioè, voi ve l'aspettate dalla sinistra il record della pressione fiscale. Un bel sano governo Dracula... viene da sinistra di solito, giusto? Oh, la Meloni che mi trapassava e fracassava i padiglioni auricolari, per non dire altro, quando io ero al governo, diceva che lei avrebbe messo in Costituzione il limite del 40% sulla pressione fiscale. Con lei è andato al 43,1. Tu dici che il governo ascolta Calenda. Boh, so chi ascolta. Il governo è un governo che ha fallito sulla produzione industriale, ha fallito sulle tasse. Industria 4.0 l'abbiamo fatto noi, loro l'hanno bloccato. Jobs Act l'abbiamo fatto noi. IRAP costo del lavoro l'abbiamo tolta noi. Oh, ma che mondo è quello in cui la sinistra abbassa le tasse e la destra l'alza? Cioè questo manda in rovina interi manuali di macroeconomia.
12: Il suo amico Vannacci direbbe un mondo al contrario, no?
13: Vannacci è un ragazzo che mi sottovalutano, perché io l'ho detto 6 mesi fa, mi prendevano tutti per matto. Ho detto guardate ragazzi, se Vannacci fa il partito... crea dei problemi alla Lega, ed è evidente, ma soprattutto Vannacci che cosa fa? Che se la Meloni, se Vannacci si allea con la Meloni, perde la faccia ora. Se Vannacci non si allea con la Meloni perde le elezioni. Voi capite che è fantastico. Cioè, il gioco, per chi segue i social, il gioco del Kraken qual è? È quello di trasformare un punto di debolezza della sinistra, la propria divisione, e buttarlo nel campo della destra. Buttare l'elemento della divisione a destra e stare uniti a sinistra.
12: Allora, io la parte politica volevo fare dopo, però visto che ci siamo, non posso non agganciare, però ci sono anche varie ipotesi di un centro. Allora, abbiamo visto in ricostruzioni, poi smentite, forse fantasiose, dell'incontro tra Zaia e Marina Berlusconi, era per motivi editoriali, ci mancherebbe, c'è un gruppo editoriale importantissimo, ma lei crede che vi sia spazio? Perché molti dicono Renzi, invece che continuare la rincorsa del campo largo, dovrebbe, diciamo, spostarsi verso un nuovo centro moderato.
13: Io non rincorro il campo largo, io dico che il campo largo inteso come PD, 5 Stelle e AVS fa il 40%, più o meno. Sta roba qua non vince, cioè lo dice la matematica, non vince. Quando ci hanno provato alle elezioni liguri hanno perso. Lo stesso, 6 mesi dopo, nello stesso territorio a Genova hanno messo anche il centro-sinistra, il centro-sinistra, Casa Riformista, noi, Moderati, Italia Viva e dintorni, abbiamo vinto. Perché matematicamente senza di noi non si vince. Quindi io non devo rincorrere, io devo fare insieme a un gruppo di persone riformiste la garanzia per il mondo.

0: uno. Io mi dovete trovare uno che venga da me e dimmi, io ne ho fatte più di te. Noi, quello che abbiamo fatto noi per il mondo dell'impresa non l'ha fatto nessuno. E quindi siamo la garanzia, ecco il nostro ruolo nel centro-sinistra, che il mondo dell'impresa sarà valorizzato. Quanto a quello che accade a destra, Marina, Berlusconi e Zaia, boh, io ti dico, non la vedo sta roba qua. Cioè, è chiaro che, non so, io non parlo con Marina Berlusconi, ma se fossi Marina Berlusconi e vedessi che al posto di Berlusconi Silvio c'è Tajani Antonio, è chiaro che mi sentirei male fossi lei, no? Cioè, mancamento, abbassamento di pressione, cioè, Tajani, ragazzi, che gli dice a Tajani? Cioè, noi c'è lo stretto di Hormuz chiuso, lui si preoccupa dell'alta velocità a Frosinone, capito? Questo è il profilo della persona. Però che da qui alle elezioni la Berlusconi rompa la Lega, che Zaia rompa la Lega, no, io non ce lo vedo. Io credo che ci sarà uno schema dove ci sarà Fratelli d'Italia, la Lega o quel che ne resta, Forza Italia, e se il tema sarà prendono Vannacci o no?
1: Allora, veniamo, non lo so, però so che un problema analogo esiste anche nel campo largo vostro, nel senso che molti si chiedono come fanno a stare assieme Italia Viva e AVS, lei e Fratoianni. Lei, insomma, non è un mistero che ha contribuito in maniera non marginale alla caduta del governo Conte 2, vorrei capire che rapporti si sono instaurati in questo periodo, e questo chiaramente ci porta anche a capire la postura che potrebbe avere un governo del genere sulla politica estera.
0: Io il mio passato lo rivendico tutto. Cioè, io, se mi dite, ma tu ti vergogni di aver portato Draghi alla presidenza del Consiglio? No. Io sono orgoglioso di aver portato Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. Ok? Così come non mi vergogno di aver lavorato a costruire il Conte 2, prima, l'anno prima. Perché quando ci fu quel momento istituzionalmente molto alto al Papete, in cui Salvini, in costume, col mojito, due meravigliose cubiste, spiegò che voleva i pieni poteri, non per le cubiste e neanche per il mojito, io pensai che fosse più opportuno fare un accordo con i 5 Stelle e Conte che non dare il paese alle cubiste. Si poteva anche dare a Salvini in mutande, no, anche a Salvini vestito. Quindi, se vogliamo ragionare del passato, ci sto, mettetemi qui e discutiamo del passato. Futuro, la domanda sul futuro è più interessante. È evidente che nella coalizione, tu dici Fratoianni, loro sono quelli di una sinistra più radicale. Io vorrei discutere con loro e discuteremo quello che, per esempio, banalmente, le tasse. Io sono perché il centro-sinistra si caratterizzi per abbassare le tasse. Certo, non voglio abbassare le tasse a quelli che guadagnano di più, ma non voglio nemmeno la patrimoniale. Perché? Perché la patrimoniale è uno slogan perfetto per i social. Come funziona la patrimoniale? Te sei più ricco paghi di più, te sei più povero paghi di meno. Funziona, no? È perfetta. Ma in realtà, in un mondo globale, se fai la patrimoniale, i ricchi se ne vanno. E tu non perdi soltanto qualche soldo in più, che è quello dell'extragettito potenziale tra l'aliquota e l'eventuale aumento della patrimoniale. No, ti perdi tutto il gettito. Esempio, Mandani. Mandani è strafigo nella sua comunicazione social. Il sindaco di New York, l'avete seguito? Seguitelo, sui social è una bomba. Dopodiché ha fatto un video fuori dalla casa, il pied à terre, come la chiama lui, di un ricco signore newyorkese. Ha fatto un video e ha detto, vedete, ha suonato il citofono, a volte ritornano, dice, domani, da domani queste case saranno tassate di più, la ricchezza sarà tassata di più, è arrivato il momento in cui questi signori paghino. Oh, questo ricco non ha fatto discorsi. Ha preso, si è spostato in Florida,
1: sì.
0: Ha manco per l'investimento 6 miliardi e mezzo in meno di investimento su New York.
1: Se vediamo una dinamica un po' simile anche nella Gran Bretagna di Starmer. Però volevo restare...
0: E dove vanno? Però scusa Sebastiano, dove vanno?
1: Vanno in Italia.
0: Perché? Perché c'è la flat tax che noi abbiamo fatto per attrarre.
1: Potevate metterla più alta fin dall'inizio, 100.000 era poco, Renzi.
0: Va bene, ok, però... sono d'accordo, è una buona critica. Ma chi è che ha fatto sta misura? Noi. E che cosa ha fatto sta misura? Ha portato un sacco di gente che investe in Italia. Ragazzi, il mondo è globale, io non è che i ricchi li tengo col guinzaglio e quindi gli dico ora tu paghi. No, se io ti metto le tasse troppo alte, da New York se ne vanno in

0: Florida, dal UK di Starmer vengono in Italia.
1: Ok, restiamo però sul presunto campo largo. Politica estera, dicevo. Noi abbiamo avuto una risposta molto dura ieri del Presidente della Repubblica a quello che è accaduto alla flottiglia. Sappiamo che anche dentro l'eventuale campo largo ci sono posizioni molto diverse tra lei, diciamo, e che di nuovo prendi due estremi per comodità, e fra Tajani, per esempio, sull'atteggiamento verso Israele. Vorrei un commento su quello che è successo ieri, i video che abbiamo visto, e anche come riuscirete a tenere una politica estera, che non è un dettaglio in questo periodo, la politica estera.
0: Totalmente d'accordo. Uno, siamo su posizioni anche molto diverse, distanti, però penso che tutti gli italiani, e più in generale tutte le persone normali e per bene, quando vedono un video come quello di ieri, dicono che Ben-Gvir è un delinquente politico. Perché prendere e fare quello che lui ha fatto ieri, innanzitutto fa danno alla causa di Israele. Se c'è uno che fa danno alla causa di Israele è Ben-Gvir. Ha fatto molto più danno alla causa di Israele Ben-Gvir della flottiglia.
1: Direi anche Netanyahu forse, no?
0: Sì, Ben-Gvir però ci ha messo... Cioè, allora, diciamola così, uno che fa passare Netanyahu per un moderato... quindi ti prendo e allargo il ragionamento. Cioè, Netanyahu gli ha detto stai esagerando. Farsi dire da Netanyahu stai esagerando, cioè che hai fatto? Non so come dire, non è che te lo fai dire da Barbie. Dopodiché sulla politica estera, andiamo nel merito. Uno, la sinistra deve avere un'idea unitaria sull'Europa. Perché la partita ormai è solo l'Europa. Guardate che nel mondo di oggi, a me hanno preso in giro tante volte per i rapporti con l'Arabia Saudita, e oggi si dimostra che quel quadrante è decisivo. 5 anni dopo, tutti zitti. Ma quella situazione lì dimostra che quando c'hai Xi Jinping che riceve Putin, Xi Jinping che la settimana scorsa ha ricevuto Trump, tensioni tra Abu Dhabi e Riyadh, Riyadh che si accorda con i pakistani, Abu Dhabi che si accorda con Tel Aviv e insieme fanno un'operazione con l'India, in questa cornice internazionale posso sommessamente dire che l'Europa o è unita o non è? Posso sommessamente dire che se io fossi oggi a scrivere il programma di centro-sinistra, come saremo nei prossimi mesi, la prima cosa deve essere iniziativa diplomatica europea. E allora questa vale in Israele, in Terra Santa, vale in Ucraina, dove è giusto sanzionare i russi e dare le armi agli ucraini, ma se non hai l'arma diplomatica ti stai sparando sui piedi.
1: Oh, è su questo... Adesso, al di là dell'ipotesi che sia che torni Angela Merkel a trattare con la Russia o Mario Draghi, però resto un attimo sul campo largo, perché il centrodestra avrà tutti i difetti del mondo, ma almeno sappiamo che le prossime elezioni, tra l'altro secondo lei, ieri Matteo Salvini poi leggermente corretto ha detto non escludo elezioni anticipate, secondo lei in un flash, perché poi voglio andare avanti con la domanda però.
0: Sulle elezioni? Salvini ha detto quello che pensava. Poi è uscito, gli hanno fatto la lavata di capo e ha cambiato idea. È normale che si debba andare a elezioni. Ragazzi, sto governo è finito. La legislatura non è finita, il governo è finito. Dopo il referendum, e ve lo dice uno che i referendum costituzionali, diciamo, non è che li ami tantissimo, avendo perso il referendum costituzionale, la Meloni sta fischiettando e per dare il segnale della svolta ha fatto fuori la Santanchè, cioè ha perso il referendum sulla giustizia e ha cacciato il ministro del turismo. Oh, questa è una roba che in un mondo normale uno dice, almeno te l'hai rimesso. Salvini cosa fa? Tutti i giorni gli portano via un pezzettino. Vannacci gli prende un deputato alla settimana. La crisi, ora io non voglio tediare una micro battuta sulla situazione macroeconomica. Voi sapete quanti sono le riserve strategiche dell'Occidente? 800 milioni di barili. Erano. La Cina ha 1,2 miliardi di barili di riserve strategiche. Perché il petrolio, la benzina non è esplosa in alto come avrebbe dovuto dopo Hormuz? Perché noi stiamo pompando le riserve strategiche nel mercato, ok? Cioè degli 800 milioni di barili che stavano nelle riserve strategiche dell'Occidente, 350 milioni ce li siamo fumati. Li abbiamo messi in circolo, questo ha consentito di avere un livello di aumento dei prezzi ancora comprensibile. Gli effetti di Hormuz, che nessuno ha il coraggio di dirvi, non si vedono ora, si vedono tra 6 mesi. Perché? Uno, non potremo continuare con le riserve strategiche, perché quando si arriva a 300 milioni la gente dice Big Bang, ha detto stop. Due, sui fertilizzanti. che provocano una riduzione della produzione agricola e quindi una scarsità di cibo e quindi, come mi insegnano gli studenti di economia, essendoci meno offerta cresce il prezzo. Oh, tutto sto casino qui, dire, arrivo a chiudere, scusami, prego. Porta a dire che le prossime elezioni, più tardi le fa la Meloni, peggio è per lei. Salvini lo sa, ogni settimana perde un punto, zic, zic, zic, zic, zic. È venuto qui e ha detto elezioni. Mentre tornava, io me lo immagino, a uso Giorgia, ma che sta a dire?
1: Ok, adesso...
0: È andata più o meno così, vabbè, spoiler.
1: Adesso,
0: eh?
1: Noi abbiamo anche il fuori festival, ma non è adesso, Renzi. Ci vuole, cioè,
0: c'è Salvini il teatro, fuori di testa.
1: No, il teatro c'è... Cioè, no, devo dire una cosa, e come sa anche il direttore Tamburini, noi questa cosa che il peggio e la botta deve ancora arrivare, l'abbiamo scritta e l'abbiamo detta in radio, solo per precisione. Però volevo restare sul candidato, perché il centrodestra avrà tanti difetti, ma il candidato è facilmente immaginabile alla prossima tornata elettorale, quando... qualunque essa sia come data, il centro-sinistra, perché lei non ha fatto mistero di vedere in buona luce il sindaco di Genova Salis, anche se le ha consigliato prudenza. Non abbiamo capito se si faranno le primarie, se Elly Schlein sarà la candidata del centro-sinistra, se lo sarà Conte, cioè non c'è un problema. Ho capito che prima si fanno i programmi, sono d'accordo, però anche avere un'idea del nome non sarebbe male, no?
0: Sì, la volta scorsa la destra ha messo una regola, ha detto chi vince, scusami, il partito che prende più voti esprime il premier, ok? Quindi la Meloni ha preso il 26%, o ha preso il 26%, non è che ha preso il 51%, ha preso il 26% e governa. Tutto a posto? Bene. Oggi il centro-sinistra può fare la stessa cosa. Ipotesi A, noi andiamo a votare... Se Italia Viva prende il 51% tocca a noi, non capisco perché questi sorrisi. Se la cosa non dovesse incomprensibilmente avvenire e per caso il PD fosse il primo partito, è evidente che tocca a Elly Schlein. Ed Elly Schlein ha tutti i titoli e i numeri, uno per rivendicare questo ruolo, due per farlo bene. Io me le ricordo le battutine sulla Meloni prima che diventasse la candidata. Ah, ma come farà? Elly Schlein ha un'esperienza internazionale, è laureata, ha studiato all'estero in Italia, ha fatto la parlamentare europea, ha fatto la parlamentare italiana, è stata vicepresidente di un'importante regione. Perché non allora, dobbiamo farcela?
1: Io faccio...
0: Dopodiché l'alternativa, scusami, ipotesi sub B, le primarie. Se Conte dice io voglio le primarie, ed ha tutti i titoli per chiederle, dice io voglio le primarie, la Schlein ha già detto di sì. E quindi a quel punto ci sarà la candidatura della Schlein, suppongo, la candidatura di Conte e una candidatura di Casa Riformista.
1: E poi un papa straniero? Perché no. A me questo abbraccio alla Schlein, io senatore la conosco troppo bene per non avere qualche sospetto che sia il bacio della morte, io lo dico perché sono rimasto un attimo così.
0: È il triste destino dei Kraken, non ci possiamo fare niente. Però la verità è che io, uno ti faccio una risposta politica, una personale, anzi parto su quella personale, io mi fido di Elly Schlein. Ma davvero, eh? Guardate che quelli che io l'ho imparato a conoscere, Elly Schlein è una che è uscita dal partito contro di me, ok? E io non sono nel suo partito, quindi io non voto PD. Tutto ciò premesso, di Schlein sotto il profilo personale, apprezzo che quando deve fare una battaglia la fa. Perché mentre un sacco di quelli che quando io stavo nel PD mi dicevano come sei bravo, come sei bello, addirittura stava male, come sei intelligente, come sei buono, come umano lei, perché io ero il presidente del consiglio del 40%, molti di questi ora hanno girato le spalle e fanno finta di niente. Elly Schlein è una... che quando io ero il più potente d'Italia ha detto io non condivido sul Jobs Act, me ne vado. Non è la mia idea politica, ma tanto di cappello per una persona che fa...
1: E quella politica invece?
0: Quella politica è molto semplice. Ragazzi, o vince la Schlein perché passa il principio del primo partito, o si va alle primarie. Ma chi vince le primarie o chi viene deve andare avanti per 5 anni. Cioè... Il centro-sinistra, dopo il record di longevità della Meloni, non si può permettere una squadra che litighi. Casomai, questo è interessante, sarà compito di Elly Schlein, o di chi sarà, fare una squadra la più efficace possibile, soprattutto sotto il profilo dello sviluppo
1: quindi
0: economico.
1: L'ipotesi primaria o anche e poi un papa straniero e segretario del partito anche di maggioranza relativa, no.
0: Per me è una cosa che non sta né in
1: questo non farà piacere alla Salis, non farà piacere alla Salis però.
0: Ma
1: no.
0: Io sono convinto che Silvia, che sia una bravissima sindaca, se ha voglia di fare la partita come io mi sentirei ampiamente di dirle vai, deve fare le primarie oppure guidare una lista. Ma non è che tu fai il... Ci sono due cose che vanno tolte dal campo. Lo dico io che su queste cose ho una certa esperienza machiavellica. Primo, i papi stranieri. Chi vuole prendersi un ruolo deve sporcarsi le mani e prendere i voti. Anche perché, permettimi, io ho vinto tante volte, ho perso tante volte, ma ci ho sempre messo la faccia. Non è che arrivi dall'esterno e dici tocca a me, ok? Primo punto. Secondo, non c'è inciucio che tenga il giorno dopo. Sta storia che io voglio eliminare il bipolarismo e quindi governo dal centro è tecnicamente una cosa che non sta né in cielo né in terra, lo dicono i numeri, non c'è inciucio che regga, il centro a destra e il centro a sinistra deve governare la coalizione, che è una cosa diversa.
1: Ok, torniamo alla sintesi iniziale, senatore. C'è una cosa che accomuna lei e Giorgia Meloni. Avete perso tutti e due il referendum. Ma allora, mi può dire delle analogie e delle diversità?
0: Io ho avuto il coraggio di dire ho perso e mi sono dimesso. Mi sono dimesso da segretario del mio partito, mi sono dimesso da presidente del Consiglio e in quel momento sono ripartito da zero. Non avevo lo stipendio di deputato, ero fuori dal Parlamento, ero fuori dal partito, non avevo tecnicamente neanche un lavoro. E infatti mi sono rimesso a fare altro come era giusto. Poi sono ripartito e abbiamo visto quello che è successo. Giorgia Meloni ha perso il referendum, non è andata davanti alla sala di Palazzo Chigi come ho fatto io dicendo mi assumo la responsabilità della sconfitta. Ha detto io sono abituato a metterci la faccia e quindi la faccia che scelgo è quella della Santanchè. Lei ci ha messo la faccia di quell'altra. La differenza tra il referendum che ho perso io e il referendum che ha perso la Meloni è che io mi sono assunto la responsabilità perché credo che la parola leadership abbia un senso. La Meloni ha fatto finta di niente fischiettando con un video con gli uccellini. Dopodiché, nella retorica, io sono quello che fa il Kraken, lei è quella che ci mette la faccia, fatto sta che il referendum che ha fatto l'ha perso.
1: E queste sono le differenze.
0: Non le funziona più.
1: Ma analogie?
0: Analogie no, non c'era un'analogia perché lei, come dire, il mio referendum puntava a cambiare il paese, questo referendum qui era un referendum ideologico, ciascuno poi poteva pensarla in un modo o nell'altro, ma l'obiettivo era semplicemente quello di marcare un punto di distacco sulla magistratura. Oh ragazzi, fino al giorno prima la Meloni era la più garantista di tutti. Dopodiché, da quando c'è stato questo referendum, qualcuno di voi ha notizie della famiglia nel bosco? Dei magistrati contro il centro migranti in Albania? La Meloni è riuscita a dire che se fosse passato il referendum non ci sarebbe mai stato un caso Garlasco. Ci pigliano per il naso, è chiaro? Perché non c'entrava niente con Garlasco sto referendum qui. Dopodiché la verità, caro Barisoni, è che la Meloni è molto in difficoltà e lo sa lei per prima perché è una donna intelligente. La Meloni è sotto botta, non gliene mai importa una. Ragazzi, stipendi, salari. Ma scusami, l'ultima sull'economia.
1: No, l'ultima. La prima, perché adesso vorrei chiudere sull'economia.
0: Giorgetti è quello bravo, perché vedete, io vengo qui e prendo in giro Urso. Facile, riesce a tutti. Cioè, Urso, basta si faccia un selfie e si è già preso in giro da solo. Ragioniamo invece un secondo di quelli bravi. Giorgetti ha fatto una manovra di bilancio che tu sai meglio di me essere una manovra ridicola, quella del 2026. Peraltro aumentando le accise sul gasolio con un gettito maggiore di 580 milioni e va buono, fino a qui sono scelte, io non sono d'accordo ma sono scelte. Ma ha fatto questa legge lacrime e sangue perché ha detto almeno andiamo al 3% sul deficit PIL.
1: Sì, sotto il 3%.
0: Sotto il 3%. Raggiungiamo il 2,99. Oh, ha detto così o no? Così usciamo dalla procedura, così poi faccio una legge di bilancio più spendacciona l'anno dopo, prima delle elezioni. Questo era il disegno. Hanno sbagliato i conti. Cioè non è che non ce l'hanno fatta perché hanno sbagliato la sottrazione o una somma, 600 milioni. Cioè io devo dire che quelli bravi sono quelli che non hanno la calcolatrice, ma che poi ormai c'è sui telefonini la calcolatrice, ditelo a Giorgetti. Hanno fatto i conti male e quindi non hanno raggiunto il deficit, hanno fatto il 3-1, si sono fatti ridere dall'Europa e tutta la legge di bilancio fatta non ha una misura per le imprese, per le famiglie, per i ragazzi che se ne vanno all'estero. Giorgetti ha cancellato la legge sul rientro dei cervelli. Io non so se ne avete parlato sul Sole, avete visto, io non l'ho visto, ma non voglio dare suggerimenti, avete visto i numeri? Quanto è cambiata dal 2024 al 25? C'è l'81% di giovani in meno che sono tornati in Italia con il rientro dei cervelli. Cioè, il rientro dei cervelli, bisognerebbe fare l'uscita dei cervelli, mandare Urso e Giorgetti fuori e riportare un po' di gente normale che
1: sì,
0: possa fare delle
1: cose. Sì, senatore, io ho già ricordato molte volte che la fuga dei cervelli, è vero che ha avuto un aumento, è un problema che ci portiamo dietro da 10 anni, ho sempre notato che in questo paese non colpisce mai la politica però la fuga dei cervelli.
0: L'ho quindi, detta io, me l'hai copiata, però te l'ho dato buona. Te
1: però una cosa io la voglio concreta, e cioè...
0: Però è raddoppiata, attenzione, perché scusate.
1: Sì, era è aumentata.
0: Non è aumentata, è raddoppiata. 2014-16, tu sui numeri sei più bravo, io ti porto i numeri, 2014-16, dati Istat, lo ricordo perché non ci dormivo la notte pensando che 94.000 italiani se ne andassero. Ora sono 190.000.
1: Oh, e qui vengo alla parte concreta, perché abbiamo 9 minuti scarsi. Perché un conto è criticare...
0: Sì, fai conto, Giorgetti sono 18 minuti, quindi tranquilli.
1: Ma tanto Giorgetti interverrà e immagino che replicherà...
0: Ma viene lui quest'anno?
1: No, viene in collegamento.
0: Potete fargli una domanda da parte mia? Ma come può? Alle 18, direttore. C'è l'ora legale. Scusami, direttore. Come è possibile che l'Italia abbia messo il Golden Power contro Unicredit per salvaguardare BPM, che alla luce del Golden Power contro una banca italiana, Unicredit, è diventata francese? Com'è possibile che Giorgetti, per tutelare, dico io, l'interesse leghista su quella banca, chissà come mai, BPM, abbia messo il Golden Power, l'unico cristiano, ma anche agnostico, buddista, che abbia preso parola su questo in Parlamento, sono stato io. Nel frattempo, una settimana fa, la Ferretti, che è una realtà italiana di yacht di lusso, ma anche con una componente sulla difesa, sì, ricordiamolo, è stata oggetto di un'operazione, a mio giudizio, al limite, da parte dei cinesi. Hanno vinto 52-48 in assemblea, hanno vinto, non voglio dire come, e il Golden Power, ha detto Urso, lo studieremo. È mai possibile che Giorgetti abbia messo il Golden Power contro Unicredit e non ci sia nessuno che dica che è il più grande scandalo di questa legislatura il Golden Power contro Unicredit? Chi ha studiato il Golden Power si rende conto che è una presa in giro? Io affermo che Giorgetti su questa vicenda sarà ricordato come un ministro incapace per aver messo il Golden Power.
1: Allora,
0: perché è una dubitativa, se no si offende.
1: Allora lì in effetti la vicenda è molto, per chi non la ricordasse, quando Unicredit aveva lanciato e ha lanciato un'offerta su Commerzbank, il vice premier, il ministro Salvini ha detto non vorrei mai che i tedeschi si schierassero contro Unicredit perché è una banca italiana, salvo poi definire Unicredit banca straniera quando ha lanciato l'offerta su BPM. È sembrata a tutti molto strana, lo dico al di là di quello che uno può pensare di Renzi, che si utilizzi una misura che, lo dico ai ragazzi, serve per tutelare gli asset strategici del paese quando possono finire in mani straniere. Ecco, definire Gaia Aulenti una piazza non in Italia è un po' difficile, comunque uno la pensa.
0: Avete visto come è diplomatico Barisone? Comunque, quando c'è una cosa giusta che dico io fanno, al di là di come la si pensi su Renzi, lui è molto senatore, più duro secondo me su sta roba, perché è uno scandalo il Golden Power, studiatelo, è uno scandalo.
1: Ma non volevo colpire il suo ego, che so essere
0: basso.
1: No,
0: passo, impossibile, per cui non ci arrivi nemmeno a prendere l'ego, è lassù.
1: No, ma comunque è sembrata a tutti molto molto criticabile come operazione, perché definire Unicredit una banca straniera.
0: Chi l'ha detto questo in Parlamento?
1: Lei l'ha detto.
0: Italia Viva.
1: E altra cosa su Ferretti, chiarisco magari a chi non lo sa, qui c'è stata una votazione in cui i cinesi hanno vinto per 4 punti percentuali. Il sospetto e l'accusa dell'azionista che ha perso, della quarta che ha perso, è che siano state rastrellate azioni con soggetti compiacenti vicini all'azienda. E questo non si può fare perché si chiama concerto nella legge italiana e si è dimostrato devi lanciare l'OPA, l'offerta, su tutto il resto del gruppo. Io spero che il governo almeno metta chiarezza su questo. Veniamo però a che cosa fareste voi. Immaginiamo che si vada a elezioni domani,
0: sì,
1: e al di là delle critiche che abbiamo ben capite, che lei ha fatto il governo, mi riferisco alla politica economica, senatore.
0: Sì.
1: Domani lei che cosa proporrebbe per risollevare quello che ha detto, la crescita italiana allo 0,6 oggi certificata la più debole dell'area euro, salari ancora sotto dell'8% e il rientro dei cervelli. Mi dice qualcosa di proprio
0: Start molto tax. È una proposta a cui abbiamo lavorato con Tommaso Nannicini, ordinario alla Bocconi, abbiamo lanciata alla Leopolda, è il gruppo di lavoro che ha fatto Industria 4.0, che ha fatto il Jobs Act, che ha fatto il reddito di inclusione, che ha fatto la legge sulla povertà educativa, altra legge che ci hanno smontato, e tante altre leggi. Questo gruppo ha tirato fuori questa proposta, sintesi, non abbiamo il tempo per affrontarla, siete tutti molto capaci di andare a leggerla su i social o comunque su internet e valutarla. Io accetto l'idea che una delle caratteristiche di riduzione delle aliquote IRPEF sia non solo il reddito ma l'età. In altri termini, fino a 25, 30, 35, 40 anni ho diritto a delle esenzioni IRPEF o semplicemente a una soglia flat di IRPEF. Questo vuol dire che se spendo 225.000 euro per farvi formare dall'asilo all'università, poi non vi perdo il mese dopo perché in Svizzera vi danno 3.000 euro e da noi 1.000. Quindi i 3.000 euro che vi danno in Svizzera diventano 2.000-2.500 in Italia. Perché? Perché all'imprenditore assumere un 27enne costa meno che assumere uno di un'età più adulta. È una cosa giusta e ingiusta, ma gli anziani è una cosa. È l'unico elemento per affrontare il disastro generazionale. Questa è una proposta concreta, si chiama Start Tax. Uno. Due, vado in Europa e faccio un casino bestiale, come quello che feci nel 2014 per avere, allora si chiamava, ricorderà Barisoni, la flessibilità.
1: Sì, certo.
0: Ho l'impressione che alcuni di questi manco fossero nati quando abbiamo fatto la battaglia per la flessibilità, che ha tirato fuori 30 billion in un accordo con Juncker. Juncker ha detto: io non faccio la flessibilità, io avevo il 40%, gli ho detto: e io non ti voto presidente del Consiglio europeo e della Commissione europea. E lui ha votato. Chiamatelo voto di scambio, Juncker ci ha dato 30 miliardi che abbiamo messo in cosa? Nel piano Industria 4.0 e negli incentivi per trasformare l'impresa e la manifattura del nostro paese. Farei lo stesso meccanismo, non per la manifattura, anche se su questo sarebbe interessante discutere, ma per una cosa molto semplice. Un gigantesco piano sui cervelli. Ragazzi, con Trump che ne combina una al giorno, c'è uno spazio per andare a recuperare i più brillanti talenti che sono a giro per il mondo e portarli in Europa. Problema. Ieri Davide Serra ha mostrato un tweet di un ricercatore francese che lavora, non un ricercatore, di un ingegnere francese che lavorava al Mistral. Mistral, sapete, la compagnia che fa il quantum computing in Francia. Si trasferisce ad Anthropic, a San Francisco. Sapete perché? Perché prende 4 volte lo stipendio. Allora io dico, l'Europa, anziché buttare via i soldi in idiozie come il Green Deal, anziché buttare via soldi nel modo che abbiamo visto sulla burocrazia, anziché buttare via soldi ammazzando la manifattura, faccia un gigantesco piano per cui sui settori strategici, e dico subito quali sono, i talenti che riportiamo e anche quelli che formiamo in casa hanno degli stipendi più elevati rispetto alla media. Quali sono i settori strategici? Uno, ovviamente innovazione, ti direi più quantum computing che artificial intelligence, perché ho l'impressione che il treno dell'artificial intelligence ormai lo riprendiamo difficilmente. Due, longevità. Oh ragazzi, qui si vive più a lungo. Io la prima riunione che ho fatto con i tecnici del MEF, si alza uno e mi dice: qui abbiamo un problema presidente, cosa? Si vive troppo a lungo in Italia. Lo guardo e dico: scusi, ma lei si è rincoglionito, cioè che frase è questa? No, si vive troppo a lungo, le pensioni costano. Siccome piaccia o non piaccia, la medicina è un passaggio straordinario, potremmo andare a vivere in media 100-110 anni, bisogna capire come si sta nella longevity era. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna far sì che tutto quello che va nella logica della longevity economy, bisogna investirci. E questo è un settore, dal farmaceutico all'innovazione, su cui l'Europa può fare la differenza. Tre, e finisco, se no li faccio troppi. So che mi prenderete per matto, ma io ci credo da morire. Tutto il tema della cultura, intesa come DNA dell'Europa, che vuol dire dalle nostre radici, delle cattedrali, alle emozioni che si provano di fronte a una mostra, di fronte a una poesia, di fronte alla letteratura. Cosa vuol dire quello? Trasformarlo in fatto economico, perché ci sarà più tempo per gustarlo questo, e più la gente vedrà l'intelligenza artificiale, più avrà bisogno di investire in cultura, in emozioni reali. Se non lo fa l'Italia sta roba qui, solo che con chi lo volete fare? Con Giuli? Verrà anche lui, oggi, al Festival dell'Economia. Giuli, confermo. Infatti, Tamburini ha chiamato tutti. Dopodiché, chiedetegli una... Ho capito, siete messi male a chiamare me. Però sai, lo dico al tuo editore, così do una bella... Perché io sono sempre pacato e tranquillo, no? Agli amici di Confindustria. Confindustria continua a fare le standing ovation al governo Berlusconi da 4 anni a questa parte. 4 anni che gli dicono bravo, bravo, bravo. Non ha fatto una riforma per il mondo dell'impresa. Non ha fatto una riforma perché le imprese ripartissero. Allora io dico, a Firenze si dice mar vorsuto non è mai troppo. Il male che vi autoinfliggete non è mai troppo. È male leggero quello di avere Giuli qui, è male pesante quello di avere un ministro dello sviluppo economico che vi ha tolto nottetempo 3 miliardi di euro su transizione 5.0 e non c'è stata una voce per dire che è uno scandalo avere un ministro che ha distrutto la produzione industriale.
1: Oh, e con questo attacco all'azionista improvvisamente il tempo è finito. È veramente finito, però.
0: Cioè, non è... Però è un amico, eh? Cioè, il presidente è un amico, Lelio Orsini, insomma, sono tutti bravi. Però...
1: E meno male che è un amico, figurati, se è un amico. Allora...
0: Sai che cosa ha fatto di buono Confindustria in questo giro? Ti cerco di salvare la carriera.
1: No, ma guarda, noi siamo, basta io.
0: Una cosa l'ha fatta, voglio dire brava a Lucia Leotti, a Marco Fortis e a tutto il team del centro studi di Confindustria, perché ha fatto una gigantesca battaglia in sede delle agenzie di rating, cioè si sono fatti una tournée in delegazione, la Leotti come Confindustria e Fortis e tutti il team di Confindustria, per andare a dire alle agenzie di rating: oh, avete rotto le scatole col fatto che l'Italia ce la sottovalutate. E devo dire che questo è stato un risultato ottenuto non dal governo ma da Confindustria, su cui faccio i complimenti. Su tutto il resto no.
1: Allora, con questo tentativo di salvare il futuro professionale di Fabio Tamburini e del sottoscritto, io chiuderei a questo punto. So, lo dico per motivi di servizio, che c'è una scolaresca che vorrebbe fare una foto con, incredibilmente, con Matteo Renzi.
0: Occhio ragazzi, perché vi roviniamo la carriera quasi quanto a Balisoni.
1: Sottoscritto, se mi fate un applauso al presidente di Italia Viva, il senatore Matteo Renzi, grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Radio Radicale 15 e 28 minuti e abbiamo seguito in diretta dal Festival dell'Economia di Trento l'intervista a Matteo Renzi a cura del vice direttore del Sole 24 Ore Sebastiano Barisoni. Adesso andiamo invece a proporvi un altro evento, il Festival del Lavoro che si sta svolgendo a Roma al Centro Congressi La Nuvola e seguiamo questo evento in leggera differita, diverse sessioni di lavoro, la prima nuove sfide del lavoro con l'apertura di Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e ancora gli interventi di Adalberto Bertucci, Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine, Vincenzo Carbone, Direttore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Stefano Della Mutta, Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi Sport e Turismo, Valentina Pagliano, Fondazione e Studi Consulenti del Lavoro, Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, e poi interverranno anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e poi appunto anche è prevista una intervista al ministro dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini. Ma partiamo allora con questo evento, le nuove sfide del lavoro, appunto il titolo del Festival del Lavoro che è in corso al Centro Congressi La Nuvola dell'Euro a Roma.
3: Benvenuti a questa 17ª edizione del Festival del Lavoro che quest'anno ha scelto Roma e questa bellissima location che ci ospiterà fino a sabato per una serie di confronti, per una serie di dibattiti, ma soprattutto anche per avere visione sul futuro. Le nuove sfide del lavoro è appunto il tema che è stato scelto per questa edizione del 2026 e i tre punti cardine, i tre filoni attorno ai quali ruoteranno appunto i confronti di questi tre giorni sono produttività, sicurezza e innovazione. Lo scopriremo come saranno articolate in realtà queste tre tematiche nel corso delle 11 aule che avrete a disposizione e che avrete modo di seguire. Ma prima di tutto voglio ringraziare le autorità presenti, in primis il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, che è venuta a trovarci. Avremo modo di rivedere qui sul palco del Festival sabato mattina per il suo intervento e poi ovviamente saluto tutte le altre autorità presenti e do il via subito alla cerimonia di apertura e per questo invito a raggiungermi qui sul palco il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

0: Buongiorno Presidente,
1: Buongiorno.
0: benvenuto. Grazie innanzitutto per essere qui con noi, nonostante i suoi numerosi impegni sappiamo che l'attendono ovviamente subito e volevo ovviamente far portare a questa bellissima platea il saluto della Regione. Produttività, salute, innovazione e sicurezza sono temi centrali anche per la sua amministrazione. Ci racconti in questo saluto effettivamente come state ragionando a centrare queste sfide?
1: Allora, innanzitutto buongiorno, benvenuti a tutti. È davvero un grande motivo d'orgoglio vedervi così numerosi per questa 17ª edizione. Un saluto anche a tutte le autorità presenti e un saluto particolare ovviamente a Rosario De Luca. Prima ricordavo poco fa che ce l'avamo visti all'inizio del mio mandato perché avevo voluto sigillare un patto insieme a lui con Asseco per garantire la legalità all'interno della nostra regione e questa è stato per me un gesto e devo ringraziarlo per la sua disponibilità di attenzione, di grande attenzione a quello che è un mondo che oggi è vissuto da grande dinamismo e che per il quale serve davvero mettere le migliori energie per cercare di leggere i cambiamenti sociali, di anticiparli e non, come purtroppo è avvenuto per troppi anni, costringerci ad inseguirli. Questo è un mondo che vede un cambiamento epocale. Lo avete affrontato in parte anche l'anno scorso, so, sul tema quando avete ragionato dell'etica, sull'etica del lavoro e sulle sfide che questa pone, anche il tema dell'intelligenza artificiale che so che tornerà in questo periodo e in questi giorni di lavoro. E devo dire, vi racconto un piccolo aneddoto. Siamo stati una delegazione della regione pochi giorni fa a San Francisco e abbiamo visto come sta cambiando il mondo e anche dalla prima domanda che mi ha fatto il mio omologo, il governatore della California Newsom, ha detto: ma nel Lazio quanti data center avete aperto? Ovviamente scena muta, ma è un mondo che comunque sta andando avanti. Senza entrare nel dettaglio, quella forse è la parte più iconica, che però ce la dovrebbe dire lunga su quelle che sono le potenziali ricadute anche sul mercato occupazionale, è vedere ormai in maniera diffusa i taxi senza autista, che ormai lì sono una pratica quotidiana, sono centinaia le macchine che girano per San Francisco senza l'autista. Allora, soltanto a pensare questo e a pensare a quello che sarà la trasformazione della mobilità all'interno delle nostre città e le sue potenziali ricadute, ecco, noi non dobbiamo inseguire tra qualche anno migliaia di disoccupati perché comunque questo impatterà sulle vite di chi oggi svolge quella professione, ma dobbiamo anticipare, dobbiamo ragionare insieme su come si sta trasformando il mercato del lavoro e su questo momenti come il vostro sono un grande aiuto per chi comunque si trova ad avere la responsabilità di amministrare. Oggi è una giornata poi praticamente dedicata interamente a questi temi. Un paio d'ore fa ero a festeggiare insieme a centinaia di ragazzi che sosteniamo nel loro percorso di formazione professionale con il CIOFS a pochi metri da qua, al Divino Amore a pochi chilometri e vedere comunque come grazie agli investimenti della regione si stiano formando tantissimi ragazzi, tantissimi giovani per poter essere accompagnati, questo è un altro motivo di grande soddisfazione. Tra poco andrò al congresso regionale della UIL a portare il saluto e con cui insomma stiamo lavorando tanto per cercare di migliorare le condizioni all'interno della nostra regione, a partire dal tema delicato non solo della legalità, dello sfruttamento, ma anche al tema della sicurezza sul lavoro, che comunque per noi è fondamentale perché ogni anno troppi morti ci costringono a piangere per qualcosa che si poteva evitare con un'attenzione maggiore e con politiche che possano e che devono venire anche da parte imprenditoriale con la quale ci confrontiamo costantemente e che devono sempre migliorare la qualità del lavoro. Il lavoro non è soltanto forza materiale, il lavoro è benessere. Io lo dico ed è il benessere a tutto tondo. Quando in questo periodo ho investito centinaia di milioni nel rinnovare i nostri presidi sanitari e tutti fanno il primo ragionamento è di per accogliere i nostri pazienti. Io ho ribaltato il ragionamento e ho detto molto spesso il nostro personale, soprattutto quelli che stanno in prima linea, passano più tempo sul luogo di lavoro che non a casa o con i loro cari, con i loro familiari, e quindi devono poter trovare dei luoghi accoglienti, dignitosi e che mettano comunque in condizione di esprimere il meglio, perché questo è quello che tende ciascun professionista, ciascun operatore, ciascun operaio che comunque è dedicato al lavoro, tende sempre a migliorarsi, e questo è l'obiettivo su cui la buona politica deve saper accompagnare le imprese. Questo può avvenire attraverso un dialogo costante anche con la vostra organizzazione, col vostro mondo, attraverso i risultati di momenti di incontro come questo, che si possono arricchire le nostre capacità politiche di leggere le dinamiche che siamo chiamati a governare. Io quindi vi ringrazio, ringrazio ancora una volta il Presidente De Luca, saluto la Ministra che vedo con piacere, saluto il Vicepresidente del Consiglio che è appena entrato in sala e che, scusate, esco offline. Ti voglio ringraziare, caro Antonio, anche per la richiesta che hai fatto di sanzioni per quello che è accaduto ieri ai nostri concittadini. Al di là di come ciascuno di noi la pensi, la dignità della persona, che sia nel mondo del lavoro o altrove, va sempre tutelata. È un passo importante, lasciami dire, era un passo atteso e ti sono profondamente grato per questo. Grazie a tutti.
0: Grazie al Presidente Francesco Rocca per essere stato con noi. E adesso chiamo sul palco il Vice Premier e Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale,

Buonasera a tutti, un saluto al... Presidente, al Ministro, al Presidente della Regione Lazio, la mia Regione. Beh, è un grande piacere poter ancora una volta parlare a tantissimi di voi, siete migliaia qui in questa meravigliosa sala piena di liberi professionisti. Il mondo delle libere professioni è la colonna vertebrale del nostro Paese. È il ceto medio, sono le partite IVA, sono voi... Siete voi che dalla fine della guerra ad oggi avete permesso al nostro Paese di andare avanti, siete voi che garantite servizi, assistenza, sicurezza e siete anche fonte di occupazione, perché ogni libero professionista è in grado nel suo studio di avere dipendenti. Ecco perché come ultimo atto da commissario europeo nel 2014 decisi di equiparare i liberi professionisti agli imprenditori per quanto riguarda l'accesso ai fondi comunitari. Questo perché ritengo che per qualsiasi attività nel nostro Paese il libero professionista sia uno strumento fondamentale. Lo siete anche per quanto riguarda direttamente le mie responsabilità, lo sa bene il Ministro Calderone. Ci occupiamo di commercio internazionale. Chi accompagna le nostre imprese all'estero insieme alle nostre ambasciate, insieme al Ministero degli Esteri? Li accompagnano i liberi professionisti che hanno una rete di sostegno e che permettono quindi ad ogni impresa italiana che vuole internazionalizzare o esportare all'estero, di essere assistita da liberi professionisti, compresi i consulenti del lavoro, che permettono a queste imprese di potersi inserire in questi nuovi mercati. E consulenti del lavoro, lavoro, giusto, il Festival del Lavoro. Si parla di tanti argomenti nel nostro Paese, ma non si parla abbastanza di lavoro. Il Governo ha ottenuto dei risultati straordinari per quanto riguarda questo, perché la disoccupazione è cresciuta fortemente, è aumentato il numero di occupati con contratto a tempo indeterminato, sono state fatte alcune scelte importanti anche per aumentare il potere d'acquisto e per aumentare gli stipendi e per ridurre le tasse ai liberi professionisti. Pensiamo al taglio del cuneo fiscale. Pensiamo alla riduzione dell'IRPEF, allargheremo anche fino a 60.000 euro, credo, nella prossima manovra, la quota coinvolta nella riduzione dell'IRPEF. Continuiamo a lavorare per il primo maggio abbiamo presentato un pacchetto, grazie al lavoro soprattutto del Ministro Calderone, un provvedimento che riguarda il lavoro. Il lavoro che deve prevedere un salario giusto, e direi un salario ricco, non un salario minimo, perché noi abbiamo un problema che è quello dei salari poveri, e il salario garantito per legge mi sa che è un po' di salario povero, non è di salario ricco, sa più di salario povero che di salario ricco, perché noi invece dobbiamo lavorare affinché ogni lavoratore nel nostro Paese possa guadagnare di più. Riduzione della pressione fiscale, ma anche scelte, pensiamo all'adeguamento anche dei contratti a volte pirata, all'adeguamento dei contratti firmati dai maggiori sindacati, quindi contratti riconosciuti e largamente valorizzati. La contrattazione collettiva è uno strumento fondamentale nel nostro Paese. Dobbiamo lavorare per ridurre sempre più la pressione fiscale sui premi di produzione, sugli straordinari. Abbiamo ridotto la pressione fiscale anche sugli aumenti di salario dei nuovi contratti, soprattutto per gli stipendi più deboli.
E per fare tutte queste cose, vogliamo farne ancora di più? Io credo che si dovrà fare poi un intervento sulle tredicesime, se dipendesse tutto da me io detasserei le tredicesime, perché questo è un modo anche per far aumentare il potere d'acquisto. Abbiamo bisogno anche di voi però, perché chi meglio del consulente del lavoro può contribuire consigliando le aziende, indicando alle aziende quali possono essere gli strumenti migliori per ridurre la pressione fiscale, far aumentare anche i guadagni per le imprese e far contemporaneamente aumentare i salari. E in un momento come questo, e mi fa piacere che ho letto oggi un bell'articolo anche sul Corriere della Sera con un intervento di molte dichiarazioni del Presidente sul tema dell'intelligenza artificiale. È un tema che riguarda direttamente il lavoro. Rischiamo di perdere posti di lavoro con l'intelligenza artificiale oppure no? Il rischio c'è. Dobbiamo però essere in grado di cavalcare la tigre. Dobbiamo essere in grado di mettere al servizio della persona l'intelligenza artificiale e non la persona al servizio dell'intelligenza artificiale. Così invece di far sostituire il lavoratore dall'intelligenza artificiale dovremo avere dei lavoratori specializzati nell'utilizzare meglio l'intelligenza artificiale affinché possa essere una risorsa per la crescita, una risorsa per la ricerca, una risorsa per la innovazione, una risorsa per la formazione, perché formazione, ricerca e innovazione sono le tre fondamentali chiavi per favorire la crescita. Senza formazione, senza innovazione e senza ricerca non c'è crescita. Soprattutto in un mondo che è sempre più competitivo, dove c'è sempre più tecnologia. Ieri abbiamo parlato a lungo in un'occasione dell'incontro con il primo ministro Modi indiano, abbiamo parlato a lungo di intelligenza artificiale, del ruolo dell'intelligenza artificiale e abbiamo convenuto con il governo indiano che il tema è proprio quello di saper utilizzare l'intelligenza artificiale non per aumentare i posti di lavoro, non per far perdere posti di lavoro. Certamente non è facile. Voi siete uno strumento fondamentale anche per far comprendere a noi politici cosa si può fare, come si può governare meglio l'intelligenza artificiale, perché voi conoscete meglio di chiunque altro il mondo del lavoro. Come può essere messa al servizio delle imprese, come può essere messa al servizio del cittadino. Questo è quello che noi dobbiamo fare insieme. Io ritengo, ribadisco, il ruolo dei liberi professionisti fondamentale. Io non credo, e non ho mai creduto, che lo Stato debba fare tutto da solo e debba mettere tutto sotto controllo. Lo Stato deve mettere tutti nelle condizioni di poter essere utile alla società, che è una cosa ben diversa. Il mondo delle professioni fa parte di quella sussidiarietà orizzontale che permette di risolvere problemi laddove lo Stato non può farlo o non lo intende farlo. E voi che vi occupate di lavoro siete quelli che poi siete la chiave anche per far sì che ogni persona si possa sentire a proprio agio e possa essere soddisfatta del lavoro che fa. E a proposito di soddisfazione, io credo, lo voglio ribadire davanti a voi, visto che in questi periodi si parla tanto di diritti. Il diritto è il diritto al lavoro, sancito dalla Costituzione, ma c'è anche il diritto delle donne ad essere pagate come gli uomini, il diritto delle donne di avere le stesse opportunità nell'ambito di qualsiasi impresa, grande, piccola, medio, piccolissima, degli uomini. Questo è un diritto che deve assolutamente essere tutelato e garantito, anche perché sarebbe un errore grave non considerare quali risorse noi rischiamo di perdere mettendo le donne ai margini del mondo del lavoro. Lo stesso discorso vale quando ci impegniamo, e lo abbiamo fatto puntando sulla contribuzione, per aiutare le donne a non essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità. Ogni donna deve poter decidere se lavorare, se essere madre, ma anche di poter essere madre e lavorare.
Sono provvedimenti che abbiamo fatto con il governo. Il ministro Calderone lo sa bene perché è stata poi protagonista di tutte queste iniziative nel mondo del lavoro. Noi abbiamo un problema di decrescita nell'ambito demografico e dobbiamo capire se vogliamo fare più figli. E se facciamo più figli poi possiamo anche dire bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese, ma se no noi non abbiamo lavoratori. Più c'è denatalità, più abbiamo bisogno nelle nostre imprese di lavoratori stranieri. Allora poi con tutto quello che ne consegue, l'integrazione, i rischi di immigrazione irregolare, sono temi poi di cui si è parlato in questi giorni, ma anche nel mondo del lavoro c'è anche questo problema. E un altro problema è quello di far sì che il nostro Paese non perda giovani capaci di essere protagonisti nelle nostre imprese. Troppi nostri giovani sono costretti ad andare a lavorare all'estero perché hanno salari più bassi in Italia rispetto a quelli che hanno in altre parti d'Europa o del mondo. Questo è un altro tema che va affrontato, che riguarda il mondo del lavoro. Riguarda il mondo del lavoro perché, se come abbiamo bisogno di donne che siano protagoniste, così abbiamo bisogno di giovani che siano protagonisti. Abbiamo parlato a lungo ieri con gli indiani anche della necessità di valorizzare le start-up. Il vostro lavoro anche di consulente di lavoro per queste nuove realtà può essere prezioso. Consigliare i giovani a come poter organizzare start-up, soprattutto innovative. Io penso anche a joint venture di start-up, tra start-up italiane e start-up di altri paesi. Ieri parlavamo con l'India, ma se ne possono fare con tante altre realtà. Noi non dobbiamo perdere nelle nostre scuole, nelle nostre università, i giovani che sentono dentro di loro uno spirito imprenditoriale. Si comincia con la start-up e poi si possono fare anche grandi cose. Ma noi abbiamo il dovere di valorizzare questi giovani, di metterli nelle condizioni, e voi siete i migliori consiglieri per aiutare questi giovani a poter lavorare e poter organizzare meglio le loro iniziative. Quindi un lavoro prezioso, io credo molto nella collaborazione, abbiamo sottoscritto un accordo con il Ministero degli Esteri, con le organizzioni di Confprofessioni, che è l'organizzazione, una delle organizzazioni dei professionisti, per fare in modo che possiate voi professionisti essere sempre più parte della strategia dell'export. E io credo fortemente nel vostro ruolo e devo dire che credo fortemente anche nel ruolo delle casse, delle professioni. Non me ne abbiano gli amici dell'INPS, ma non credo che le casse delle libere professioni debbano servire a ripianare i conti dell'INPS. Le casse dei liberi professionisti devono essere valorizzate al massimo, le casse devono essere invitate a investire nel nostro Paese e non all'estero, per realizzare le grandi infrastrutture. Ci sono fondi a disposizione, questo significa così che non bisogna né aumentare le tasse né cercare soldi altrove. Abbiamo una straordinaria possibilità di chiamare a raccolta nell'interesse nazionale il mondo delle professioni con le proprie casse, con un grande progetto per la crescita dell'Italia, per la modernizzazione dell'Italia attraverso infrastrutture, comprese quelle digitali. E il mondo delle professioni attraverso le proprie casse ha un grande ruolo da svolgere, perché così come siete stati e sarete sempre quella parte d'Italia che pensa, che ragiona, che produce, perché è abituata a ragionare in proprio, e così potrete essere anche protagonisti di questa modernizzazione. I fondi che voi avete nelle vostre casse possono essere messi a sistema per favorire, dicevo, la modernizzazione e la crescita, per rendere più competitivo il nostro Paese. Io per questo ho sempre difeso l'autonomia delle casse. Sì, poi non si può confondere con magari qualcuno gestito male, ma non è quello il problema. Ma non dobbiamo assolutamente non pensare a che ruolo possono avere le casse nel nostro Paese. Dobbiamo invitarvi a non investire all'estero, ma investire qui
però bisogna anche avere i progetti nei quali coinvolgere le casse. E se si investe qui si crea anche più lavoro, più si cresce, più si investe, più si realizza, più il paese diventa moderno, più diventa competitivo, più diventa attraente di altri, per altri investimenti anche dall'estero. È un circuito virtuoso del quale voi siete chiamati ad essere parte. Vi chiediamo di essere parte protagonista, perché c'è una visione complessiva della crescita del Paese, riduzione della pressione fiscale, politica industriale, aumento dei salari per far aumentare i consumi, se aumentano i consumi cresce tutto il Paese. Per quello io tante volte ho detto attenzione anche nei momenti di difficoltà alla Banca Centrale Europea di non aumentare il costo del denaro. Anche in presenza dell'inflazione, per fortuna l'ultima volta non c'è stato un aumento, perché tutto deriva da fuori, non deriva da noi. Il problema è quello dei costi dell'energia. Anche lì si può fare molto, lavorerete anche con le imprese del settore dell'autotrasporto, del mondo del commercio in questo momento, domani sarà un incontro con gli autotrasportatori per vedere poi come durante la riunione del Consiglio dei Ministri domani sera alle 7 di poter dare una risposta, continuare a tutelare imprese e cittadini per quanto riguarda il costo dei carburanti. Anche lì vogliamo aiutare per uscire da questo momento di difficoltà. Però, lo dicevo poco fa, noi dobbiamo essere ottimisti. Perché? Perché nonostante tutto abbiamo una straordinaria risorsa dell'intelligenza e della capacità di ogni singolo cittadino italiano. Abbiamo milioni di liberi professionisti che hanno il genio dell'autonomia, il genio della forza, il genio di favorire, di inventarsi strumenti per crescere. Abbiamo un sistema industriale efficiente, abbiamo 4 milioni di piccole e medie imprese,

0: dell'anno scorso oltre del 7%. Quindi vuol dire che possiamo fare, che possiamo essere ottimisti perché crediamo in noi. Dobbiamo anche finirla con questo piagnisteo, sempre piangerci addosso e parlare male dell'Italia. Dobbiamo anche essere orgogliosi di essere italiano, perché i dati parlano chiaro: nel mondo fuori c'è voglia d'Italia, c'è voglia dei nostri prodotti. Stiamo facendo una buona politica commerciale, abbiamo un piano per l'export e abbiamo bisogno del vostro sostegno, perché per lavorare meglio, come dicevamo, le imprese hanno necessità di essere ben consigliate, sia qui sia all'estero. Abbiamo bisogno anche di vostri affiliati che possano all'estero, conoscendo il diritto dei paesi stranieri, aiutare le nostre imprese che lavorano al di là dei confini nazionali. È un'altra preziosa risorsa per far crescere il nostro paese. Ecco, quindi parlare di lavoro spinge tutti quanti noi, quindi è un'opera meritoria quella aver voluto oggi costringerci a parlare di intelligenza artificiale, di lavoro, di opportunità, perché questo aiuta noi a comprendere ancora meglio, perché chi più di voi conosce la realtà delle imprese in Italia, ma aiuta tutti quanti a coinvolgervi di più, perché l'Italia cresce se lavoriamo tutti quanti insieme, se c'è un sistema coordinato che lavora insieme, permettendo a voi, questo è uno Stato liberale, di potervi realizzare nel modo migliore, perché più vi realizzate voi, più si realizzano i sogni degli italiani. Quindi con questo augurio, con questo appello a una vostra partecipazione, una strategia per la crescita del nostro Paese, per incrementare, lo dico da Ministro degli Esteri e del Commercio Internazionale, le esportazioni. Ecco, con questo appello vi ringrazio per quello che avete fatto, per quello che continuate a fare, perché l'Italia è storicamente il Paese delle professioni liberali. Dal Medioevo in poi le professioni liberali hanno caratterizzato il DNA dell'italiano, ancor prima dell'unità nazionale. E noi non possiamo, e come governo non dobbiamo, assolutamente non considerare l'importanza fondamentale di questa parte importante del nostro Paese. Le professioni liberali sono la garanzia di crescita, la garanzia di tenuta del tessuto sociale. Le professioni liberali rappresentano non soltanto la storia del nostro passato, ma sono uno strumento fondamentale anche per costruire il futuro. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie mille. Grazie davvero al Vice Premier, al Ministro per gli Affari Esteri Antonio Tajani, anche perché nel suo discorso ha centrato sicuramente molte delle leve che questo Paese sta azionando e deve continuare ad azionare proprio per far crescere la produttività e l'economia. Abbiamo parlato, abbiamo sentito le sue riflessioni, anche le sue sollecitazioni a questa platea rispetto alla questione femminile, alla questione salariale, al ruolo dei professionisti intermediari che si può sicuramente rafforzare per rendere questo Paese più competitivo, ma soprattutto anche il ruolo dei giovani. Quindi uno degli obiettivi e uno dei grandi temi che andremo a discutere in questi 3 giorni qui al Festival è proprio anche quello di rendere il lavoro un posto più inclusivo, ma soprattutto dare ai giovani la possibilità di realizzarsi all'interno del nostro Paese, anche per far crescere la produttività. Ma continuiamo con la cerimonia di apertura. Io invito qui al podio anche Alessandro Onorato, che è assessore al Comune di Roma e grandi eventi, sport e turismo. Un applauso. Buongiorno assessore, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti, saluto naturalmente il presidente Rosario De Luca, lo ringrazio, saluto le autorità presenti, il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il ministro Calderone, naturalmente tutti voi consulenti, e vi ringrazio a nome del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, della città, innanzitutto per essere qui. Perché è un altro motivo, a proposito di turismo, di grandi eventi, è un'iniziativa che porta a un grande evento congressuale nella nostra città. 2 considerazioni rapidissime. La prima, La nostra è una città che

0: sta cambiando, una città che non è più quella delle occasioni perse, non è più quella di una burocrazia asfissiante, dei no, ostaggio magari dell'inefficienza, ma è una città che in questi 4 anni può contare qualcosa come 17 miliardi di euro di investimenti, perché se andiamo a sommare PNRR, Giubileo, fondi europei, statali, comunali, naturalmente quelli del governo, i partenariati pubblici-privati, è una città che cambia. E naturalmente deve investire seriamente affinché possa diventare più semplice per tutti, per i cittadini, ma anche per le imprese, per i professionisti, per voi. E una parentesi la faccio proprio su questo: Roma ha puntato molto sui grandi eventi, i numeri del turismo sono impressionanti. Considerate che Sociometrica ci dice che nel 2024 l'indotto turistico a Roma ha generato 13,3 miliardi di euro, che è maggiore della somma dell'indotto economico del turismo di Venezia, Milano, Napoli, Firenze messi insieme. E tutto questo genera lavoro, tanti posti di lavoro. Lo sappiamo, si può fare ancora di più sul lavoro, perché non è soltanto fondamentale aumentare i posti di lavoro. E pensate che la crescita dei posti di lavoro a Roma sul turismo è del 5,5% in più l'anno. Qualcuno si dirà, quindi, beh, pensate il 2019, anno pre-Covid, era l'anno record, e cresceva dell'1,9. Oggi la sfida è fare in modo che questo lavoro sia più qualificato, che sia più pagato. E io ringrazio ancora e faccio i complimenti al Presidente De Luca per aver messo al centro della vostra agenda il tema dell'intelligenza artificiale. Perché vedete, poche ore fa è uscito il report dell'Istat che fotografa una condizione drammatica. L'Italia è al penultimo posto tra i paesi dell'Unione Europea per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, col 19,9%. Nelle persone tra i 16 e i 74 anni che la usano, la media europea è il 32,7%. Allora, qual è il punto? Il punto è che c'è bisogno di un lavoro più sicuro in termini economici, in termini di stabilità, per assurdo anche in termini di sicurezza raggiungere il posto di lavoro. E naturalmente è inammissibile che le denunce di malattie professionali siano cresciute del 54% in 10 anni. Questo vuol dire che evidentemente c'è un problema enorme, no? Che quelle malattie non dovessero essere denunciate. E il vostro lavoro è fondamentale perché voi aiutate, per esempio, le aziende costantemente a capire che gli investimenti sulla sicurezza del posto di lavoro non sono un costo, ma sono un investimento reale nella tutela dei lavoratori, ma anche nella valorizzazione delle imprese. E chiudo sul dato che l'intelligenza artificiale nel quotidiano non può più essere un limite, perché sappiamo che cambierà oggi immediatamente la qualità dei lavori offerti, ma cambierà anche la tipologia dei lavori. E quindi o c'è un investimento straordinario, perché in questo il nostro paese avrebbe dovuto forse investire 20 anni fa, 15 anni fa, perché i risultati ce li abbiamo oggi. 40 anni fa bisognava investire nelle start-up e nella rivoluzione dell'internet, 15 anni fa nell'intelligenza artificiale. Oggi, se vogliamo fare in modo che l'intelligenza artificiale in qualche modo garantisca nuove opportunità di lavoro, ma soprattutto aiuti ognuno di voi, ogni cittadino, nel superare una burocrazia che ancora oggi, nel 2026, è la più grande piaga sociale con la quale ognuno di voi ogni giorno deve fare i conti. Vi auguro un buon lavoro e complimenti per questa iniziativa.
1: Grazie all'assessore Alessandro Onorato, ovviamente in bocca al lupo per i progetti di Roma Capitale. Allora, abbiamo sentito più volte quali sono le tre direttrici di questa edizione del Festival: sicurezza, produttività e innovazione, che però hanno un unico comune denominatore, che è sicuramente la formazione, ma anche e soprattutto la tutela della persona. Da qui fino a sabato, se vorrete, ascolterete quelle che sono riflessioni su come si potranno creare degli ambienti ovviamente di lavoro più sostenibili, su come si potranno ripensare i modelli organizzativi del lavoro e anche, soprattutto, come si possono creare condizioni per un'occupazione di qualità che vada a valorizzare anche i talenti che oggi abbiamo nel nostro paese, che giustamente il vicepremier Tajani sottolineava prima. Quindi cerchiamo di capire effettivamente cosa c'è alla base di queste scelte e che cosa caratterizzerà questo festival. Lo facciamo ascoltando le parole dell'ideatore e dell'organizzatore, il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Rosario De Luca.

0: Benvenuto Presidente.
1: Mi illuminate? Siete bellissimi, siete. Bellissimi e tantissimi, grazie. Grazie a tutti voi, grazie all'autorità, vice premier, ministro, altri ministri sono in arrivo, grazie ai nostri ospiti, grazie ai nostri ospiti internazionali, grazie ai presidenti nazionali dell'ordine che mi onorano della loro presenza. Grazie a chi ci segue via web, visto che abbiamo la diretta, ma veramente grazie a tutti i consulenti del lavoro che affollano ben oltre qui, tutta la nuvola è piena per questo evento. Da ogni anno si rinnova l'aumento delle riflessioni. Il vice premier ci ha lasciato tanti spunti per questi 3 giorni. Noi abbiamo scelto un titolo con 3 direttrici: sicurezza, innovazione, produttività. 3 parole chiave del festival, 3 parole chiave del lavoro, 3 parole chiave del paese. 3 direttrici che dovremo percorrere necessariamente nei prossimi anni e per questo ne parleremo con tutti gli ospiti. Istituzioni, parti sociali, attori dell'economia, della società civile, professionisti. Ringrazio ancora il Vice Premier che ha voluto sottolineare l'importanza di quello che il mondo ordinistico sa offrire al nostro Paese. I laboratori della conoscenza, certamente un patrimonio culturale, intellettuale, che in tutti gli ambiti fornisce grande apporto, grande valore, grandi capacità. E apporto che viene esaltato in questo momento, in questo mondo che è già cambiato. Il futuro è oggi, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo in tutte le nostre azioni lavorative, ma anche in quelle private. E così è cambiato il lavoro. In questi anni, ultimi anni, abbiamo assistito a riforme che hanno prodotto grande positività. Lo sottolineava prima Antonio Tajani. Però questa positività, questi numeri vanno necessariamente coniugati e declinati assieme alle transizioni che sono in atto. Non basta, ci vuole un salto culturale. E noi, che siamo fulcro delle aziende, fulcro del sistema economico, dobbiamo accompagnarle verso questo salto culturale. La prima direttrice che abbiamo scelto è la sicurezza. Non è un caso che prima, perché sicurezza per noi è tutto. Lo voglio ribadire in questa sede e senza dubbi e senza incertezze. Lavoro sicuro è dignità, lavoro sicuro è etica, lavoro sicuro è civiltà. Per noi, consulenti del lavoro, non esiste lavoro che non sia sicuro, etico, regolare. E su questo noi abbiamo speso e continuiamo a spendere tante energie. Anche in questo Festival del Lavoro abbiamo ampi spazi per tutto quello che va nella direzione. L'occasione mi è utile per ringraziare l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro, qui rappresentato dal Presidente D'Ascenzo, dal Direttore Generale Fiori, che ha un padiglione intero che vi invito a visitare, anche perché la cosa più nascosta che l'INAIL fa ha un valore sociale incredibile, che non è la prevenzione, non solo la prevenzione, che ha un grandissimo valore, ma è quello dell'intervento post-infortunio. Quando chi subisce grossi infortuni viene riabilitato e viene inserito all'interno di un circuito virtuoso che lo può portare a riprendere una vita per quanto possibile normale. La biomeccanica di cui loro sono all'avanguardia e a vostra disposizione proprio al ridosso del al piano più basso di questo di questa meravigliosa struttura anche per le dimostrazioni. E, ecco, quello è un modo in cui noi ci rendiamo conto di come l'intelligenza artificiale, comunque la transizione digitale, aiuta dopo, ma deve aiutare anche prima con la prevenzione. Abbiamo necessità di fare trasformare questa opportunità che è la transizione digitale in una capacità di rendere il lavoro più sicuro. Ecco, io credo che noi tutti dobbiamo cambiare, dobbiamo migliorare, dobbiamo metterci nelle condizioni di avere ancora più competenza per governare l'intelligenza artificiale. E proprio la competenza è l'unico antidoto a quello che si può pensare a un nuovo mondo che non preveda una centralità della persona. La visione umanocentrica che è prevista nelle linee guida ultimamente diramate proprio in materia di organizzazione del lavoro, io credo sia l'emblema di quello che significa gestire l'intelligenza artificiale. Sapete che come consulenti del lavoro abbiamo avviato dei corsi per supervisor aziendali, perché nell'ambito dell'organizzazione del lavoro non c'è altro professionista che possa farlo. La seconda linea di questo festival è la produttività. E c'è una scommessa da vincere. Conciliare la qualità della vita con la valorizzazione delle persone, conciliare la transizione digitale e coniugarla con la perdita di potere di acquisto dei salari e la tempesta internazionale che ci sta avvolgendo. Vincere queste sfide vorrà dire creare le condizioni per il rilancio della produttività. Prima il vicepremier ha fatto accenno al salario giusto. Io credo che sia un nodo di svolta del sistema delle relazioni industriali. È un decreto che ha messo al centro non la paga oraria, non la semplice retribuzione, ma l'intero contratto collettivo. Nel farci del male come italiani, ogni tanto trattiamo male il sistema della contrattazione collettiva, che è all'avanguardia, io dico, nel mondo, non in Europa. E quando con la Fondazione Studi, che ringrazio per i contenuti di questo festival, insieme a tutto lo staff del Consiglio Nazionale che realizzano poi questo meraviglioso evento, quando con la Fondazione Studi riflettiamo su quello che è l'impatto delle retribuzioni in Europa, ci accorgiamo poi, in quelle occasioni, quanto sia avanzato il sistema italiano. A volte viene me da sorridere quando ci portano ad esempio la Spagna, meravigliosa nazione dove si sta bene, particolarmente in vacanza, ma non sul lavoro. Non sul lavoro, perché è vero che hanno zero contratti a termine, ma è il sistema, è il mercato del lavoro più precario che esista, perché sono tutti a tempo determinato, ma tutti licenziabili senza motivo. Capite bene che non può essere questo un metodo utile. Ma mettere al centro il contratto collettivo significa ribadire che solo l'Italia ha insieme 13ª TFR e quasi sempre 14ª. Voi girate l'Europa e non lo trovate. O trovate uno o trovate l'altro. Solo l'Italia ha una platea infinita di permessi. Solo in Italia viene valorizzato il welfare. Solo il nostro sistema è riuscito a trovare un punto di equilibrio meraviglioso fra tutele, diritti, doveri, e tutto questo è compendiato nella contrattazione collettiva. Averla messa al centro del decreto, dell'ultimo decreto lavoro, è certamente meritorio. E in questo devo dire che non è stata penalizzata la libertà di associazione sindacale, visto che chiunque può garantire e sappia garantire un giusto una giusta retribuzione nella contrattazione collettiva viene equiparato a qualunque altro contratto di organizzazione grande o leader o comunque riconosciuta come maggioritaria. C'è tanto da fare su questo, sicuramente con la legge sulla rappresentanza, con l'individuazione del trattamento economico complessivo, ma la via è quella giusta. Non pesare le organizzazioni per la loro grandezza, ma pesare i contratti per la loro qualità. E questa è la strada per arrivare a un potere d'acquisto delle retribuzioni che certamente le congiunture internazionali hanno eroso, perché l'aumento del costo dell'energia riverbera su tutto e quindi poi sappiamo tutti bene di cosa parliamo. Ora, ecco, questi sono più o meno, per sintesi, i temi che tratteremo nelle 12 aule contemporanee che abbiamo in questo festival con quasi 300 relatori, che ringrazio tutti uno per uno perché apportano un grande valore culturale alla nostra manifestazione. Ma parleremo anche di inclusione, parleremo di solidarietà, parleremo di valori. Abbiamo tanti momenti, tanti spazi per sottolineare cosa? Per sottolineare che la natura dei consulenti del lavoro è questa, una professione votata al sociale ma calata in pieno nell'economia reale. Ogni giorno 12 milioni di famiglie italiane sono assistite dai consulenti del lavoro. È una missione a cui attendiamo con onore e orgoglio. E questa esperienza e competenza la mettiamo al servizio del Paese, delle istituzioni, per vincere le sfide del futuro. Buon festival a tutti.
0: Grazie al Presidente De Luca. Grazie al Presidente, che ritroveremo tra poco anche nel prossimo panel. Andiamo veloci con gli altri saluti istituzionali. Invito a raggiungermi qui sul palco il Presidente dell'EMPAC, Stefano Dalla Mutta, e il Presidente del Consiglio Provinciale di Roma, Adalberto Bertucci.

0: Benvenuti. Ci posizioniamo qui al centro. Benvenuto Presidente. Aspettiamo anche il Presidente Bertucci. Benvenuto Presidente. Allora, inizio dal Presidente Dall'Amutta. Presidente, anche il Vice Premier Tajani ha sollecitato l'importanza del ruolo delle casse, soprattutto in termini di investimenti e di produttività per il Paese. Voi di questo discuterete durante il Festival del Lavoro, ma ci sono anche tante altre chicche che magari è utile sottolineare a questa bellissima platea. Quali sono gli appuntamenti importanti di queste 3 giorni per voi?
1: Grazie tanto dell'invito. Saluto la nostra Ministro del Lavoro Marina Calderone e la ringraziamo della sua presenza che è sempre molto molto ben accetta ovviamente. E, no, noi come ente di previdenza siamo presenti in modo molto numeroso, abbiamo una delegazione di ben 9 postazioni che sarà a disposizione di tutti i consulenti del lavoro che avranno la necessità o il bisogno o la curiosità di conoscere o approfondire la propria posizione pensionistica. Avremo anche un corner molto particolare che questo sarà dedicato ai consigli provinciali che saranno interessati ad acquistare le proprie sedi, proprio le sedi dei consigli provinciali, di acquistare l'immobile. Inoltre avremo la nostra aula sostanzialmente, l'aula della Previdenza che io ho battezzato l'aula delle 2P, Previdenza e Professione, 2 nomi che vanno in parallelo e che ben rappresentano quello che è l'ente oggi, cioè un ente che accompagna la categoria assieme agli altri organi ovviamente della nostra categoria, il Consiglio Nazionale, le fondazioni, ed è importante sottolineare questo. Avremo tanti panel dove andremo ad approfondire parecchi temi. Segnalo il primo panel che ci sarà domani sostanzialmente perché avremo come ospiti ben 5 presidenti delle casse di previdenza delle professioni. Oltre a questo ci saranno quelli che saranno dedicati ai giovani, un altro tema molto importante. Faccio un applauso al Presidente De Luca e agli organizzatori per aver coinvolto per la prima volta in modo molto molto diretto anche i praticanti in questo evento che come sappiamo rappresentano il futuro della categoria ma soprattutto anche la sostenibilità dell'ente di previdenza. Avremo altri panel che tratteranno appunto i giovani, li ho detti, poi un altro approfondimento sulle pensioni ed infine quello sulle nuove tecnologie, sull'intelligenza artificiale, come può dialogare con la nostra professione. Mi fermo qui perché so che i tempi sono molto molto ristretti. Auguro a tutti buon festival, ricordando che l'ente vuole accompagnare tutti i consulenti del lavoro nel percorso della nostra bellissima professione. Buon festival a tutti.
0: Grazie al Presidente Dall'Amutta e in bocca al lupo. E abbiamo anche il CPO di Roma che è pronto ad accogliere ovviamente i suoi numerosi iscritti e tutti i partecipanti al Festival del Lavoro. Domani ci sarà anche per voi proprio qui un evento importante. Ci dia qualche anticipazione, Presidente.
2: Beh, intanto mi piacerebbe salutare tutti i presidenti d'Italia e gli ospiti, oltre ai ministri che sono intervenuti, e in particolare vorrei un applauso per il nostro Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Domani è un appuntamento che mi auguro che anche voi tutti partecipiate e ancora altri, se fosse possibile, perché domani è un convegno organizzato dal Consiglio Provinciale di Roma. E per questo ringrazio Rosario De Luca che ha concesso, e per la verità è stato il promotore, perché è un convegno che io vivo già da adesso e dai giorni precedenti, perché parliamo domani di ricordare anche un uomo che ha voluto fortemente questa categoria, prima di tutto forte, unita e grande. Oggi siamo una grande categoria, forte e unita. E allora domani ricorderemo il Presidente Oreste Bertucci. E quindi io vi aspetto con il desiderio di vedervi poi felici quando avrete partecipato anche voi a questo momento di grande emozione. Grazie, grazie. Da Roma noi ci siamo e ci saremo sempre per i consulenti del lavoro.
0: Grazie Presidente, in bocca al lupo anche a voi per i vostri appuntamenti.
2: Grazie.
0: Buon festival. Allora, andiamo avanti con i saluti istituzionali. In particolare volevo leggervi un estratto della lettera che il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, ha voluto inviarci, perché ovviamente non ha potuto essere qui per altri impegni istituzionali, ma ha voluto comunque esprimere il suo apprezzamento per la manifestazione, che dice di avere il merito di promuovere un'approfondita riflessione sul mondo del lavoro in una fase di cambiamenti radicali e per certi versi imprevedibili. In tale prospettiva, di fronte a mutamenti così profondi dettati dall'affermazione dell'economia digitale, dobbiamo ancora di più orientare la nostra azione, tenendo fermo il valore della persona, tema che giustamente sarà al centro dei vostri lavori. Perseguendo questo obiettivo, io credo sia realizzabile la trasformazione di quella che appare come una possibile minaccia per molti lavori tradizionali in una vera opportunità di sviluppo dell'individuo e al tempo stesso di crescita sociale ed economica. E con questo il Ministro Casellati saluta ovviamente e ringrazia gli organizzatori del Festival. E adesso dovremmo avere un collegamento con la postazione di RDS, che è la radio ufficiale del Festival del Lavoro quest'anno, che è sicuramente nella piazza che magari molti di voi avranno già visto prima di entrare qui in auditorium, dove ci sono ovviamente tutte le altre aule a vostra disposizione e i nostri partner. Dovremmo avere collegato Beppe De Marco, che è lo speaker radiofonico che ci accompagnerà in questa 3 giorni e vi accompagnerà attraverso momenti musicali di intrattenimento, ma soprattutto anche andrà a raccogliere un po' di feedback, di impressioni, di testimonianze su questa 3 giorni proprio da parte vostra. Vediamo se ce l'abbiamo in collegamento. Vediamo se abbiamo
3: Andrea
0: Beppe De Marco.
3: Pancani, da questo sgabello, da questi microfoni, benvenuto.
4: Grazie,
3: Festival del Lavoro. Tra l'altro tu dire che sei di casa è poco per il Festival del Lavoro.
4: Sì.
3: Sei proprio il Festival del Lavoro.
4: No, però insomma lo seguo da molte edizioni.
3: Ecco, sei qui per vedere un po' che cosa succederà nei prossimi minuti per chi a casa ci segue attraverso i social, attraverso la nostra TV.
4: Allora, 2 panel molto sintetici come tradizione del Festival del Lavoro, un'intervista, un faccia a faccia con la Ministra dell'Università e della Ricerca Bernini, quindi cercheremo di capire anche quanto può fare il mondo dell'istruzione, appunto dell'università, per raccordarsi col mondo del lavoro. Poi un panel in particolare che è dedicato alla sicurezza sul lavoro, che vuol dire tutto, vuol dire salute, benessere, tante cose comprende la sicurezza. Con il presidente di Confartigianato Granelli, con il presidente in fondo del Festival De Luca, con la presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Brancaccio e con il presidente dell'INAIL, che è l'istituzione, diciamo, che si occupa di sicurezza sul lavoro, da Scienzo.
3: Ecco, mi piace riportare anche un po' il mondo della radio in questi incontri che facciamo in questi pochi minuti, per capire se ci sarà un po' di pepe in queste conversazioni, questi incontri, e quale potrebbe essere la tematica, quella più scomoda.
4: Ma il pepe non lo so, mettiamoci un po' di sale che già ci potremmo accontentare. È chiaro che il tema, diciamo, è molto impegnativo e anche molto serio e molto sensibile, quello della sicurezza in generale. Poi c'è un altro grande tema che secondo me emergerà, perché quando si parla di mondo del lavoro si parla di competenze che mancano, sia a un livello più basso sia a un livello molto più alto e specifico. Mancano le competenze per la transizione green e per la transizione digitale, ad esempio. Quindi la grande fatica che fanno le imprese a trovare le persone che servono per crescere, per le singole imprese, e far crescere il paese.
3: Beh, ti trovi in una bella posizione, fra politica, economia, imprese, gestione non sarà sicuramente semplice.
4: Per questo, no, però insomma
3: sarà sicuramente
4: è un po' il pane quotidiano, speriamo di sì.
3: Ma sei un maestro in questo, traduci l'economia in maniera così semplice che riusciamo a capirla tutti a casa, anche chi magari non è proprio addetto ai lavori.
4: Guarda, lo slogan è capire per far capire, e quindi il primo che deve capire le cose sono io.
3: Rendere facile quello che è difficile non è cosa semplice. Grazie.
4: Andrea, grazie a voi. Grazie a RDS.
0: Grazie ad RDS, grazie a Peppe De Marco e grazie ad Andrea Pancani, che ritroveremo su questo palco tra pochissimo. E adesso entriamo nel vivo di uno dei temi che in realtà abbiamo già affrontato poco fa qui con il Vice Premier, parliamo di questione femminile. Le donne, sappiamo, oggi rappresentano un pilastro importante della nostra società e danno un contributo importante alla crescita del nostro Paese, ma la realizzazione professionale e personale di una donna oggi dipende sicuramente da tanti fattori, e tra questi c'è anche la necessità di conciliare la vita lavorativa con la vita personale. Le ultime politiche governative hanno sicuramente dato sostegno, incrementato la partecipazione femminile da una parte e sostenuto la natalità, ma non c'è dubbio che nel nostro Paese ci sono ancora delle condizioni di fragilità che vanno a imporre alle donne anche delle scelte limitanti, a volte che possono avere anche degli effetti negativi sulla loro realizzazione personale e professionale. Noi cerchiamo di capire adesso in questa intervista quali sono queste criticità, come ci si sta muovendo, come si possono risolvere e quali saranno gli scenari futuri, e lo facciamo assieme a Eugenia Maria Roccella, che è il ministro appunto per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, che invito a raggiungervi qui sul palco. Facciamo un applauso. Buongiorno Ministro, bentrovata.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
0: Ci accomodiamo. Allora Ministro, come dicevo, il tema della conciliazione sicuramente della vita lavoro è un tema diventato sicuramente prioritario nel nostro Paese, così come quello delle pari opportunità. Oltre che prioritario, direi strategico, non solo dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista economico e soprattutto per favorire una maggiore competitività nel nostro Paese. L'Italia però si trova ad affrontare sicuramente delle sfide importanti. Da una parte c'è il calo demografico, che ci vedrà sicuramente tra qualche anno con minori, bambini nati, e dall'altra parte da disuguaglianze che vedono le donne oggi, come sottolineava anche il ministro Tajani, purtroppo ancora in alcune condizioni con salari più bassi rispetto ai loro colleghi uomini, ma poi soprattutto anche di fronte a una scelta di una carriera discontinua per una serie di fattori. Come si vincono queste sfide? Cosa stiamo facendo per vincerle?
5: Anche soltanto aver intitolato il mio ministero a questi tre elementi, cioè natalità, famiglia e pari opportunità, indica una precisa visione di questi problemi. Cioè questi tre fattori sono strettamente collegati, e le pari opportunità, la natalità e la famiglia non possono non andare insieme, proprio per i motivi che lei ha detto. Noi non abbiamo leggi che differenziano i salari, per esempio, femminili e maschili, abbiamo i contratti nazionali che funzionano ovviamente per tutti, e quindi la differenza che invece c'è tra i salari femminili e quelli maschili è dovuta soprattutto a un'organizzazione del lavoro ancora non abbastanza amichevole nei confronti della genitorialità e in particolare della maternità. Perché la maternità è differente, cioè la differenza sessuale si fonda su questo. La differenza tra uomo e donna è in particolare concentrata proprio sulla genitorialità, la differenza nel modo di diventare genitori. Le donne partoriscono, hanno la gravidanza, poi magari l'allattamento al seno, e tutto questo non può diventare un freno alle possibilità di realizzarsi invece nel mondo del lavoro, della carriera, non può diventare un freno e addirittura in alcuni casi, noi lo sappiamo, un rientro a casa. Noi abbiamo ancora anche troppe donne che dopo il primo figlio si licenziano, quindi la conciliazione è, diciamo, uno dei punti fondamentali. Ma noi abbiamo deciso di intervenire su questi tre fattori, appunto natalità, famiglia e pari opportunità, fin dall'inizio del nostro mandato, e lo abbiamo fatto, voglio sottolinearlo, con una grande capacità di lavoro e visione comune. Il Consiglio dei Ministri ha sempre una grande compattezza su questi temi. Infatti sono provvedimenti quelli che abbiamo messo in campo, che non abbiamo preso solo noi che abbiamo deleghe specifiche, in particolare io o la stessa ministra Calderone. Le hanno presi un po' tutti i ministri che hanno anche deleghe molto differenti. Cioè l'idea è di mettere al centro la famiglia in particolare, la natalità e quindi la possibilità di essere genitori e le pari opportunità, la parità tra uomo e donna. Noi lo abbiamo fatto con molti provvedimenti, io porto sempre la cartellina con l'elenco dei provvedimenti perché io stessa me ne dimentico sempre qualcuno. Quindi l'aumento dei congedi parentali dal 30 all'80% della retribuzione, si sa, e soprattutto voglio sottolineare come questo aumento, per esempio, abbia prodotto un maggior ricorso ai congedi parentali anche da parte dei padri, che è un punto fondamentale perché c'è chi propone l'obbligo del congedo maschile, del congedo paterno. Noi non siamo a favore degli obblighi in generale, preferiamo la sussidiarietà e preferiamo la premialità, ma comunque con questo provvedimento l'aumento del ricorso degli uomini a questa misura è stata molto incoraggiante, notevole. Poi l'aumento dei congedi per la malattia dei figli, cioè il raddoppio da 5 a 10 giorni annuali, l'innalzamento dell'età dei bambini, dei ragazzi per poterne fruire, che era una cosa che è stata molto chiesta dalle associazioni, per esempio familiari. L'aumento del rimborso delle rette del nido, oltre alla costruzione dei nuovi asili, noi con il PNRR raggiungeremo il famoso 33% che ci viene chiesto, i centri estivi, la stabilizzazione dei centri estivi, che deve essere non un modo per piazzare i bambini da qualche parte, ma un modo per dargli opportunità di gioco, di formazione, quando le scuole sono chiuse, tra l'altro l'apertura estiva delle scuole. E oltretutto tutte le decontribuzioni per chi assume madri lavoratrici, bonus mamme e così via. Quindi noi abbiamo agito su tre fronti essenzialmente: trasferimenti diretti, servizi e conciliazione e promozione del lavoro femminile, cosa che ha dato già dei buoni risultati, perché era da tanto tempo che la percentuale di accesso delle donne al lavoro rimaneva stabile. Con noi c'è stato un piccolo ma significativo balzo avanti che indica che questa strada che stiamo percorrendo è quella giusta.
0: Bene, lei accennava a molti istituti su cui giustamente sottolineava avete investito come governo. Io vorrei aggiungere qualcuno, perché ovviamente avete inserito anche una certificazione per le imprese virtuose che attuano la parità di genere, poi da ultimo anche con l'ultimo decreto, il decreto 1 maggio, una certificazione proprio che va a premiare quelle aziende che favoriscono anche la conciliazione vita-lavoro. Che risultati, che riscontri state ottenendo dopo queste certificazioni, in particolare ovviamente quella sulla parità di genere? Possiamo dire effettivamente che è in atto un salto culturale che permette anche alle stesse imprese di pensare maggiormente al benessere dei propri lavoratori?
5: Sì, certamente. Noi abbiamo ereditato nel PNRR la certificazione per la parità di genere per le imprese. E siccome appunto riteniamo che le cose anche prodotte da altri governi non debbano essere cancellate se pensiamo funzioni, che siano buoni provvedimenti, siamo andati avanti e l'abbiamo accompagnato con veramente molta volontà di successo, e il successo l'abbiamo raggiunto perché dovevamo certificare 800 imprese entro il primo anno, ne abbiamo certificate molte ma molte di più, adesso siamo arrivati a circa 13.000 imprese. Questo anche perché, oltre al fatto che abbiamo voluto promuovere questa misura, perché c'è una disponibilità diversa, come lei ha detto, una nuova disponibilità da parte del mondo del lavoro. Il welfare aziendale è molto cresciuto, ha cambiato completamente di segno, diciamo, negli ultimi anni, e l'idea appunto di offrire opportunità migliori, diverse, nuove ai lavoratori è qualcosa che ormai è penetrato nella cultura del lavoro. Io penso che qui questa platea lo sappia meglio di chiunque altro. E quindi a quella certificazione abbiamo aggiunto anche una nuova certificazione, lo abbiamo appena fatto nel decreto 1 maggio, proprio per essere più precisi, per mirare in maniera più precisa proprio sul rientro delle donne dalla maternità e sulla genitorialità. Quindi una serie di requisiti, abbiamo previsto una serie di requisiti appunto che riguardano proprio quello che dicevo prima, un accompagnamento e la creazione di un ambiente amichevole nei confronti di chi è genitore, non punitivo, non di esclusione, ma invece non di inclusione, ma proprio di centralità. anche perché la questione della denatalità, che riguarda tutta l'Europa e riguarda tutto il mondo in realtà, in particolare il mondo sviluppato, perché paradossalmente più i paesi sono ricchi più cala la natalità, e questo è un problema che riguarda le imprese, lo riguarda come forza lavoro, lo riguarda come consumatori, cioè come possibili fruitori dei prodotti che vengono appunto messi sul mercato, e lo riguarda anche molto più in generale come capacità di vitalità, di innovazione di una società. Quindi quest'ultima certificazione, che è accompagnata appunto da una decontribuzione ovviamente per le imprese che vi accedono, e da un sostegno nell'accompagnamento per ottenerla. Abbiamo stanziato solo per l'accompagnamento 14 milioni. Io credo che avrà lo stesso successo dell'altra e credo che sarà veramente importante.
6: Ecco, lei giustamente sottolineava il fatto che è stato investito molto con istituti normativi e poi ovviamente con queste certificazioni, da ultimo con questa introdotta dal decreto Mimmo Maggio, però ci sono ancora delle zone grigie, questo non possiamo negarlo. Dove secondo lei è necessario ancora intervenire per rendere più consapevoli i datori di lavoro delle attenzioni, della necessità di essere più flessibili rispetto alle esigenze dei loro dipendenti?
5: Noi vogliamo fare veramente un salto culturale da questo punto di vista, e credo che veramente lo stiamo facendo. Abbiamo detto prima che c'è una disponibilità da parte delle aziende e del mondo del lavoro, dei sindacati, dei consulenti del lavoro, di tutta l'organizzazione del lavoro nei confronti di questo tema, molto diversa da quella che c'era un tempo. E questo è già il primo elemento fondamentale. Io direi che oltre ad andare avanti nelle misure che abbiamo già preso, e quindi metterne in campo altre, ma sempre mirate sulla conciliazione, in particolare su servizi, conciliazione e trasferimenti diretti, abbiamo dimenticato anche i trasferimenti diretti, cioè l'assegno unico e anche il bonus nuovi nati, per esempio. Ma io credo che forse dovremmo considerare di più quello che chiamiamo costantemente e costantemente viene citato come life skills o soft skills, cioè le capacità che le lavoratrici, i lavoratori sviluppano al di là della formazione specifica. Capacità che per esempio nella maternità e nella paternità vengono molto sviluppate, e su questo ci sono anche studi interessanti. L'ascolto, il multitasking, la capacità di reggere lo stress, tantissime appunto life skills, tantissime competenze che si potrebbero valorizzare e trasferire proprio anche sul lavoro. Su questo io penso che dobbiamo fare ancora un passo avanti.
6: Ecco, dobbiamo ancora fare un passo avanti, e ne approfitto come ultima domanda per chiederle di spiegarci un po' la sua idea di fare squadra, perché lei ha più volte sottolineato il fatto che è necessario appunto fare rete, fare squadra tra istituzioni, tra parti sociali, tra enti locali, proprio per favorire maggiormente delle politiche che siano davvero pensate per le donne e per il sostegno alla natalità. Ecco, e allora che modello di collaborazione lei si immagina anche per il futuro, proseguendo questa strada che giustamente sottolineava sta dando dei risultati positivi rispetto al passato, quindi un cambio di passo è stato fatto, ma la sinergia dovrebbe essere strutturata come, secondo lei?
5: Intanto voglio dire che c'è già una grande collaborazione, l'abbiamo detto fin dall'inizio, una grande collaborazione e una grande compattezza di visione anche nel Consiglio dei Ministri. E questo è fondamentale, cioè un governo che ha un'unica prospettiva, una capacità di avere tutti la stessa prospettiva nel pensare i provvedimenti, nell'immaginare quello che si può fare, nel modo di intervenire. E questo è importante proprio perché in qualche forma si riflette anche negli stessi provvedimenti, nel modo in cui sono costruiti i provvedimenti, cioè attraverso fondamentalmente un metodo sussidiario. Quindi la possibilità di accogliere le forze già vive nella società, di mettere insieme tutte le componenti che ci sono, in particolare nel mondo del lavoro, e anche i diversi livelli di governo, il governo locale e il governo centrale. Ecco, tutto questo attraverso una sollecitazione e non un'imposizione, attraverso la premialità e non l'obbligo, e quantomeno non leggi che appunto impongono qualcosa, ma cercare di promuovere questo qualcosa, in particolare tutto quello che abbiamo detto finora, questo cambiamento di cultura nel mondo del lavoro che vogliamo ottenere. E quindi io direi che questo è il metodo, cioè partire dal basso, non soltanto dall'alto, partire dal raccogliere quello che c'è e dal promuovere le migliori pratiche, le migliori esperienze, mettendo insieme, per esempio voglio citare anche un'altra iniziativa, un'iniziativa Cresciamo il Futuro, che anche questa è nata dalle imprese, che si sono messe in rete per mettere in rete gli asili aziendali e aprirli anche alla società civile, cioè non soltanto ai figli dei lavoratori nelle aziende appunto che costruiscono, che mettono in piedi questi asili, ma ai quartieri, alle città. Ecco, questo è il metodo che vogliamo seguire e sono convinta che questo è un metodo che davvero può portare a risultati duraturi, soprattutto nel tempo, perché risveglia e valorizza le forze che sono già in campo.
0: Grazie, grazie signor Ministro, la ringraziamo ovviamente per essere stata con noi e ci auguriamo ovviamente che le politiche che mettono al centro il lavoro, la famiglia, la natalità, ma soprattutto la conciliazione pubbliche, oltre che private ovviamente da parte delle imprese, possano continuare a dare i loro frutti come quello a cui faceva riferimento lei. Grazie davvero per essere stata con noi.
7: Grazie a voi.
0: Un applauso. Grazie, arrivederci. E allora noi andiamo avanti e infatti invito qui a raggiungermi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone. Abbiamo il direttore? Non ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo tra poco? Ok. Intanto andiamo avanti perché con il direttore andremo ad affrontare ovviamente uno dei temi principali del Festival del Lavoro, che è ovviamente uno dei temi forse più scottanti del nostro paese. Nel frattempo invito a salire qui sul palco il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, Anna Maria Bernini. E nel frattempo, ad accogliere il Ministro Bernini, il Vice Direttore del TG La 7, Andrea Pancani, che abbiamo visto poco fa. Benvenuta Ministro, grazie per essere qui con noi.
8: Grazie di cuore.
0: Certo, la lascio in ottima compagnia. Un applauso ad Andrea Pancani,
4: grazie,
0: che da
4: grazie
0: RDS ci ha raggiunto.
4: Grazie, grazie. Eccoci. Allora, facciamo accomodare.
8: Andava bene così perché visto che la roccella stava di là. Vuoi cambiare?
4: No, io no, sulla destra, dai.
8: Preferisci
4: molto
8: stare
4: meglio
8: a destra, giusto?
4: No, poi le personalità devono andare sulla destra. Allora, intanto buon pomeriggio. Abbiamo i tempi contingentati, lo sapete, perché ci sono tante cose piene di diciamo forti, importanti su cui confrontarci, quindi non perdo tempo e chiedo alla Ministra due cose che sono molto legate all'attualità. La prima è una cosa di cui mi ha parlato poco fa, che vedo che è di grande interesse, perché abbiamo siglato un accordo con la più performante infrastruttura giordana, quindi stiamo parlando di Medio Oriente, tanto per capirci, che è una struttura, diciamo, è un sincrotone, quindi parliamo di grandi competenze scientifiche, che si chiama Sesami.
8: Ed è siamo proprio confrontati qui sotto
4: vabbè, ma la cosa bella è, e non solo ho appreso di questo, il direttore scientifico è un italiano,
8: sì,
4: peraltro,
8: sì, sì.
4: Questo per dire quanto poi nel mondo, questo a proposito di ricerca, a proposito anche di cervelli che vagano per il mondo, mettiamola così, esatto, è importante. Perché sono importanti accordi di questo genere?
8: C'è un doppio messaggio, prima di tutto, scusami Andrea, possiamo darci del tuo,
4: certo,
8: utile che facciamo la finzione,
4: sì,
8: ci conosciamo,
4: sì,
8: da una vita, grazie a Rosario De Luca, grazie ai consulenti del lavoro, grazie
5: grazie a tutti gli organizzatori, a tutte le persone che hanno partecipato in ogni modo a questa iniziativa e a voi che avete la pazienza di ascoltarci. Perché è importante Sesami? È una cosa recentissima, noi partecipavamo come osservatori a questa grande e importante infrastruttura di ricerca che mette insieme mondi apparentemente inconciliabili, perché pensate che questo sincrotrone, che è un acceleratore di particelle nucleari, che fa insieme biomedicina e archeologia innovativa, cioè riesce a leggere i papiri senza aprirli, voi sapete, papiri così antichi e così friabili che non si riuscirebbe a leggerli senza, diciamo, sbriciolarli. Quindi questo raggio al sincrotrone riesce a leggere papiri, riesce a fare biomedicina ad altissimo livello. E in questa meravigliosa isola di ricerca, tecnologia e innovazione, che ha come direttore scientifico un italiano, il professor Paolucci, lavorano insieme, tenetevi forte, americani, europei, israeliani, palestinesi, iraniani, giordani e siriani. Questo a dimostrazione del fatto che la diplomazia scientifica può essere uno straordinario detonatore di pace, può essere un modo per tenere insieme quello che regole diverse, diciamo, dal buon senso e dalla concretezza della ricerca stanno temporaneamente separando. E in più, ecco, questo mi consente anche di dire una cosa che riguarda un po' la fuga dei cervelli. Io da qualche giorno mi sto sentendo chiedere a più riprese che cosa ne penso della fuga dei cervelli.
4: Possiamo chiamarla la mobilità dei cervelli?
5: Bravo.
4: Allora, questa fuga non se ne può più delle
5: io
4: fughe.
5: Io sono molto in imbarazzo quando parlo di questo, perché più volte sono stata fraintesa. La cosa che noi dobbiamo fare, io in primis come Ministro dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica, tutto il governo e, diciamo, tutte le amministrazioni coinvolte, dobbiamo dare a tutti i ricercatori, a tutti gli studiosi, a tutti gli scienziati, l'opportunità di scegliere se vogliono restare nel nostro paese o vogliono decidere di portare le loro conoscenze fuori e contaminarle, condividerle ed arricchirle con quelle degli altri. Quindi noi dobbiamo avere in Italia degli ecosistemi di ricerca in grado di essere ospitali e di non costringere i nostri ricercatori ad andarsene. Ciò detto, è sano fare ricerca fuori dall'Italia, perché noi abbiamo dei luoghi dove i ricercatori non sono costretti a stare, ma devono stare. Vi faccio un esempio: sono stata recentemente in Cile all'insediamento del presidente Kast e ho visitato un'infrastruttura di ricerca meravigliosa, proprio targata Italia come ricerca, come tecnologia e come impresa, che si chiama, è una extra large telescope, quindi extremely large telescope, è un telescopio che capta il cosmo,
4: forse
5: quindi
4: più importante
5: il capolavoro
4: del mondo,
5: dell'astrofisica, il
4: più grande del mondo.
5: Il più importante, vogliamo costruirlo in Italia, magari ne parliamo dopo se abbiamo tempo. Questo è il più grande, è quello che tra l'altro mette insieme il giorno con la notte, perché come sapete la latitudine del deserto di Atacama, diciamo, a una certa ora della sera ti consente di vedere il giorno che se ne va e la notte che arriva insieme. Quindi è,
4: cioè,
5: diciamo,
4: c'è anche una dimensione geografica per cui sta lì, certo.
5: L'unico luogo da cui puoi captare, diciamo, quei misteri dell'universo che vuoi captare. E lì ci sono ricercatori italiani, c'è tecnologia italiana di altissimo livello, perché le lenti di questo telescopio e alcuni asset tecnologici fondamentali sono assolutamente made in Italy. C'è impresa italiana, gli imprenditori che stanno costruendo, letteralmente stanno facendo manifattura avanzata, sono italiani. Quindi c'è modo di essere italiani e di fare ricerca italiana nei luoghi giusti, attraverso una ricerca che ci qualifica e porta pezzi d'Italia nel mondo. Un altro esempio: noi abbiamo basi polari straordinarie, cioè dai tempi Dirigibile Italia nell'Artico, Mario Zucchelli in Antartide, abbiamo un meraviglioso studio del CNR che si chiama, è un carotaggio, si chiama Ice Memory, è un carotaggio dei ghiacci attraverso cui noi riusciamo a leggere, diciamo, non a leggere, noi riusciamo a trovare l'antidoto ad alcuni cambiamenti climatici, a capire quanto velocemente procederanno e soprattutto a comprendere alcune regole della scienza e della medicina che consentono alla nostra vita di essere più lunga, più piena di vita, più, diciamo, anni pieni di vita, più degna di essere vissuta. Quindi una ricerca molto di comunità, ma che può essere fatta solo lì.
4: Peraltro gli italiani hanno una grande lungimiranza, anche una grande tradizione che ricorreva all'anniversario del dirigibile di Nobile, peraltro.
7: Esattamente,
4: tanto per capirci, no?
7: E noi abbiamo fatto in Italia, celebrando anche questo meraviglioso volo, no, fatto dal famosissimo Nobile, che infatti ha dato il nome alla base Dirigibile Italia,
4: sì,
7: proprio in onore di Nobile, nell'Artico, vicino alle isole Svalbard. E abbiamo fatto il Polar Summit per la prima volta, diciamo la comunità internazionale si riunisce in un importantissimo summit, il tema come potete immaginare quest'anno era la Groenlandia,
4: certo,
7: per ovvi motivi geopolitici, l'abbiamo fatto in Italia, a Roma al CNR, proprio perché il Consiglio Nazionale della Ricerca, che è il nostro ente pubblico di ricerca più qualificato e più grande, diciamo più radicato, sono più di 9.500 dipendenti, 300 rotte sedi in Italia, 11 istituti che si occupano di tutto, è in assoluto uno degli enti del mondo che fa ricerca polare più qualificata e quindi per la prima volta siamo riusciti a portare il Polar Summit in Italia.
4: Cioè, ma pensate, insomma, tanti decenni fa noi già capivamo l'importanza,
7: esatto,
4: strategica e geopolitica dell'Artico, come abbiamo un'industria aerospaziale e una tradizione aerospaziale straordinaria che non ha niente da invidiare in altre parti del mondo, no? Tanto perché poi spesso
7: che fa anche agricoltura,
4: Che
7: fa anche agricoltura,
4: sì,
7: perché
4: che
7: ora
4: fa anche agricoltura,
7: un'altra caratteristica italiana che diciamo si fa in parte in Italia ma molto anche in giro per il mondo, soprattutto in Africa con il piano Mattei, noi stiamo lavorando moltissimo,
4: sì,
7: sull'agricoltura tecnologica. Parte proprio dall'aerospazio, perché ora l'agricoltura non si fa più solo col lavoro delle persone, con i trattori, ma si fa con i droni, con
4: i satelliti, certo.
7: Esattamente, con la genomica, con l'adattamento delle colture, diciamo del genoma delle colture ai cambiamenti climatici per consentire loro di resistere. Questa è un'altra eccellenza straordinaria della ricerca e dei ricercatori italiani, sia in Italia ma sia in porzioni di mondo in cui si parla italiano, la ricerca parla italiano. Quindi diciamo che la collocazione di cervelli altrove rispetto all'Italia è un dato positivo, però ripeto, non voglio essere fraintesa.
4: No, ma sei stata
7: noi abbiamo
4: chiara.
7: Investito 11 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per creare in Italia delle infrastrutture di ricerca che consentissero ai ricercatori italiani di restare o di tornare e ai ricercatori stranieri di venire e fare comunità scientifica con noi.
4: No, perché questo paese poi ha le sue criticità, le sue debolezze come tanti altri paesi, ma poi c'ha tante altre cose di cui magari si parla meno e nei campi che tu descrivevi sono di grande importanza. Per restare all'attualità, credo che tu ieri abbia sottoscritto in occasione della visita di Modi a Roma,
7: sì,
4: un accordo per rafforzare la cooperazione in ambito universitario e della ricerca, credo per 5 anni, con,
7: esatto,
4: l'India.
7: Esatto.
4: In che cosa consiste?
7: In una mobilità di ricercatori, professori e personale tecnico-amministrativo, perché quando tu innesti un meccanismo di collaborazione, la collaborazione deve essere a 360 gradi, deve essere ecosistemica. E noi, devo dire, con l'India abbiamo dei rapporti di collaborazione continuativi su il calcolo di alta prestazione. Voi sapete che ultimamente noi abbiamo fortemente finanziato un'infrastruttura italiana ed europea che si chiama Leonardo, che non ha nulla a che vedere con l'impresa Leonardo, ma è un supercalcolatore, un HPC, un supercalcolatore ad altissima prestazione che gestisce grandi dati e su cui stiamo innestando delle tecnologie quantistiche che piace molto all'India.

0: sostenibile, quindi transizione energetica e digitale, tutto l'idrogeno verde. Stiamo lavorando insieme sulle terapie geniche e i farmaci a tecnologia RNA, che sono quelli che hanno spostato in avanti la ricerca sul cancro. La pandemia è stata devastante, ma ci ha fatto fare un salto in avanti, diciamo, sia nella ricerca, sia nei modi di comunicare, di insegnare, di formarci, incredibile, incredibile.
1: No.
0: Noi abbiamo attraverso i vaccini, diciamo, le terapie RNA, abbiamo applicato non solamente ai vaccini, ma alle cure contro il cancro, terapie innovative che ci portano non solo ad una forte cronicizzazione, ma ad un avvicinamento progressivo alla guarigione. Quindi anche in questo caso noi stiamo lavorando molto su questo, lavoriamo con l'India, con l'Africa, con tutti i paesi dove, diciamo, l'elemento sanitario e la bonifica di una parte di patologie virali che poi impattano sul mondo è importantissima. E qui l'approccio è ancora più importante, è un approccio One Health, cioè un approccio olistico che mette insieme la medicina, la veterinaria,
1: Eh sì,
0: la
1: è la
0: biologia,
1: salvaguardia del
0: praticamente del
1: pianeta, diciamo, il
0: pianeta,
1: pianeta,
0: esattamente.
1: certo. Il famoso One Health, peraltro ricordando che la Cina, l'India e la Cina hanno i principi attivi, che sono una cosa che
0: Le
1: noi no,
0: materie prime,
1: le materie
0: le
1: prime
0: materie
1: che noi
0: prime
1: poi.
0: sono le materie rare, materie prime che noi utilizziamo anche per fare un'altra cosa su cui siamo molto cresciuti in questi anni, che sono i design dei microchip. Pensate che proprio in Sicilia c'è un ecosistema dell'innovazione che è nato, è stato finanziato col PNRR e sopravviverà al PNRR, perché noi abbiamo appostato 300 milioni di euro proprio per dare continuità alle infrastrutture di ricerca col PNRR, che si chiama Samotrace, e mette insieme le università di Messina, Catania e Palermo, spero di non dimenticarne nessuna, e lavora sul design dei microchip insieme a STMicroelectronics. Quindi vedete, adesso la formazione passa attraverso l'internazionalizzazione, la flessibilità e, come posso dire, l'orizzontalizzazione dei saperi, la multidisciplinarietà.
1: Certo.
0: Un tempo noi eravamo verticali, super specializzati. Ora dobbiamo mettere insieme le scienze dure con l'umanesimo, con la bioetica, con la filosofia. Per temperare i rigori della tecnologia ci vogliono i filosofi o comunque i bioeticisti.
1: Io devo dire che il ministro Bernini, credo che anche voi ve ne stiate rendendo conto, ma insomma la conoscete. È una fonte inesauribile anche di notizie importanti, positive, che ci danno anche grande prospettiva positiva nei confronti di questo paese,
0: Non
1: delle
0: vorrei sembrarvi una
1: competenze.
0: pazza sconsiderata, ma
1: No,
0: è
1: no,
0: un
1: no, ma io lo
0: momento
1: dico in
0: molto
1: maniera
0: positivo per la
1: realistica,
0: ricerca italiana
1: certo.
0: e di questo dobbiamo essere consapevoli. Al netto di qualsiasi polemica, io lo dico per carità, la polemica
1: No,
0: politica è
1: certo.
0: legittimissima, ma non facciamo dello sconfittismo sulla pelle dei ricercatori e dei grandi scienziati italiani che stanno rendendo grande il nostro paese, la nostra ricerca e la qualità della nostra vita in Italia e nel mondo. Questo è
1: Allora,
0: un dato che dobbiamo
1: certo.
0: certificare, rilevare, di cui dobbiamo essere orgogliosi.
1: Voglio chiederti una cosa, ne accennavi prima, perché mi pare che nelle materie STEM, no, c'era stata una ripresa di interesse e poi c'è di nuovo una caduta. Questo mi raccomando, come stanno andando le
0: No, non c'è una
1: iscrizioni
0: caduta,
1: vanno
0: anzi.
1: bene?
0: Purtroppo noi viviamo più che un inverno una glaciazione demografica importante
1: Quella,
0: ed è per
1: certo.
0: questo che dobbiamo internazionalizzarci, cioè dobbiamo innestare sulle nostre università anche il capitale umano che viene da fuori. In realtà le STEM sono sempre molto opzionate. STEM vuol dire materie ingegneristiche, nel
1: Sì.
0: senso scienze come tecnologie, ingegneria, matematica,
1: Certo.
0: medicina. Semplicemente sono materie in cui spesso ancora permangono degli strani pregiudizi culturali, quelli che gli americani chiamano bias, cioè che per esempio le donne non siano votate alle STEM, in realtà le più grandi matematiche, fisiche, astrofisiche che noi abbiamo conosciuto sono donne. Devo dire, noi abbiamo rilevato un aumento invece, un aumento sostenuto, cioè noi abbiamo creato borse di studio al femminile su materie STEM, abbiamo creato dei supporti al femminile su materie STEM, quindi stiamo cercando di portare ai livelli, e devo dire che funziona, la partecipazione al femminile sullo STEM. Quello che secondo me deve crescere ancora è la contaminazione, cioè nel momento in cui noi creiamo un ingegnere che si occupa di nutrire i grandi dati programmando gli algoritmi, perché l'intelligenza artificiale non esiste senza l'intelligenza umana. A monte della programmazione degli algoritmi e a valle delle serie storiche prodotte dagli algoritmi, certo, c'è sempre un'intelligenza umana, no? Che programma e tira le somme.

0: di quello che è stato fatto dagli algoritmi. Ecco, in quel contesto, devo dire, a livello internazionale, le linee guida internazionali più accreditate, secondo me, più di contesto, dicono che la tecnologia non deve essere lasciata sola. Ci vogliono bioeticisti, filosofi in grado di ripulire i dati che noi inseriamo per fare,
1: Sì,
0: diciamo, lavorare gli
1: gli
0: algoritmi.
1: algoritmi.
0: Dobbiamo fare in modo che non ci siano all'interno di questa programmazione dei pregiudizi, dei bias, qualcosa che possa cambiare gli effetti, del lavoro dell'algoritmo, che è una velocizzazione parossistica dell'intelligenza umana, ma che è pur sempre prodotto dall'intelligenza umana. Quindi, semplicemente, non credo che lo STEM sia in calo, anzi, la tecnologia sta crescendo. È che dobbiamo capire che la tecnologia è uno strumento che non è né migliore né peggiore di chi lo sta utilizzando. Quindi vi faccio un esempio, di cui parlavamo anche prima, siamo stati, cioè,
1: Sì,
0: abbiamo fatto una specie di
1: di
0: pre mentre
1: briefing, sì.
0: eravamo seduti insieme. Noi abbiamo creato un corso di laurea di cui siamo molto orgogliosi, che è cominciato, diciamo, in Sicilia, a Palermo, ma come prototipo, e che arriverà in tutta Italia insieme a Confartigianato Imprese. Ed è
1: Però se il
0: una.
1: presidente più tardi sarà con
0: L'ho
1: noi.
0: sentito, Marco Granelli dovrà essere con voi, quindi lo saluto proprio grazie a lui e al lavoro che abbiamo fatto insieme alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e al Rettore Midiri di Palermo. Noi abbiamo chiesto a Confartigianato di che cosa avete bisogno per trasformare la vostra straordinaria, meravigliosa competenza, il vostro alto artigianato artistico con modalità manageriali e con strumenti tecnologici che possano aiutarvi a lavorare meglio. Quindi ad attualizzare una tradizione che però deve rimanere la
1: Certo.
0: radice della vostra, diciamo, modifica futura di prodotto, di processo e di percorso. E loro hanno detto: abbiamo bisogno di un corso di laurea in economia e management delle imprese artigiane e della piccola e media
1: Delle
0: impresa. E noi
1: piccole
0: l'abbiamo
1: imprese.
0: fatto, certo, perché molto spesso, anzi quasi sempre, l'intelligenza artificiale non opera in se stessa, ma opera, siamo fuori di
1: Siamo
0: 4 minuti,
1: qui
0: non
1: due.
0: opera in se stessa, ma
1: È
0: opera
1: molto
0: su
1: interessante.
0: commissione. È un modo sartoriale di trasformare il nostro grande saper fare italiano utilizzando nel modo giusto gli strumenti giusti per farlo crescere in innovazione, conoscenza e, si direbbe dirompenza, disruptive, diventa disruptive. Non so, pensate che le lenti di Atacama vengono fatte da un'impresa veneta che ha 80 anni, Atacama, deserto di Atacama,
1: Sì.
0: sempre quel famoso telescopio di prima, viene fatto da un'impresa veneta nata 80 anni fa, che faceva lenti per gli occhiali e che adesso fa lenti materiali avanzatissimi, super innovativi, anzi disruptive, per
1: Tra l'altro
0: telescopi.
1: in Italia abbiamo delle nicchie di questo tipo straordinarie,
0: Abbiamo
1: siamo primi al
0: start-up
1: mondo.
0: piccolissime che
1: Sì.
0: fanno altissima tecnologia ed è di quelle che ci dobbiamo occupare.
1: Allora, grazie
0: Grazie a voi.
1: a Maria
0: Grazie.
1: Bernini, al Ministro, ti ringraziamo molto. Io credo di dover dare nuovamente la linea a RDS, subito dopo chiamiamo gli ospiti della prossima sessione. Grazie,
0: Grazie, grazie a
1: grazie e buon
0: te.
1: lavoro. Grazie.
2: Piccolo cambio di programma, Andrea, perché
1: No,
2: abbiamo
1: ditemi.
2: il direttore dell'Agenzia delle Entrate che avevo chiamato prima e che adesso è
1: Allora, lo
2: tornato
1: facciamo
2: e lo facciamo
1: intervenire, mi chiami
2: intervenire.
1: dopo.
2: Un applauso a Andrea Pancani che rivedremo tra poco e un applauso al direttore Vincenzo Carbone, direttore Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione. Buon pomeriggio direttore, benvenuto al Festival del Lavoro. Si accomodi. Il microfono per lei.
3: Grazie,
2: Allora,
3: buon pomeriggio.
2: l'innovazione interessa anche i sistemi fiscali e il rapporto tra istituzioni, cittadini e imprese. Possiamo dire sicuramente che negli ultimi anni il sistema fiscale ha attraversato una trasformazione profonda, data sicuramente da diversi fattori, la digitalizzazione dei servizi, l'interoperabilità delle banche dati, ma poi soprattutto anche i nuovi strumenti di compliance che sono stati messi a disposizione dei contribuenti e quindi è cambiato anche di fatto il rapporto che gli stessi contribuenti hanno con l'amministrazione finanziaria. Quindi noi oggi, grazie alla sua presenza, vorremmo approfondire anche un po' di questi aspetti. Partirei da un tema, diciamo, che fa parte del nostro paese, l'evasione fiscale. C'era e c'è ancora, purtroppo. Recentemente però voi avete presentato i risultati relativi all'anno 2025 che hanno fatto comunque registrare dei numeri record per quanto riguarda il recupero, appunto, dell'evasione, il recupero svolto sia dall'agenzia ma anche attraverso il gettito spontaneo. C'è sicuramente ancora un tax gap di 90 miliardi da superare, quindi da affrontare, ma ovviamente sicuramente i sistemi e gli strumenti anche digitali che avete messo a disposizione in questi anni hanno cambiato di fatto l'approccio che l'agenzia sta avendo e avrà forse in futuro. E quindi vorrei chiederle quali evidenze voi avete raccolto rispetto a questo cambio di paradigma, se così lo possiamo chiamare. Cioè, avete notato che c'è di fatto maggiore un rapporto dettato da maggiore trasparenza e fiducia nei confronti dei contribuenti, fa guadagnare di più, fa riscuotere di più, tra virgolette, rispetto ad un approccio che si poteva avere in passato, più sanzionatorio, basato esclusivamente ovviamente sul metodo repressivo a cui magari eravamo stati abituati come paese?
4: Allora, innanzutto buon pomeriggio, ringrazio il Presidente De Luca per l'invito, ringrazio tutti gli organizzatori perché è una bella occasione per avere un confronto. Allora, sicuramente sì, la risposta alla sua domanda è sì, cioè avviare un confronto preventivo, avere la consapevolezza di poter avere delle risposte prima di porre in essere determinati adempimenti, sicuramente favorisce questo rapporto tra amministrazione finanziaria, agenzia delle entrate e contribuenti. I risultati che noi abbiamo ottenuto sono dei risultati sicuramente positivi negli ultimi anni, ma al netto dell'attività di riscossione che ci ha visto appunto avere un incremento di oltre 2 miliardi rispetto al 2024, a me fa piacere soprattutto evidenziare l'autoliquidazione, cioè i versamenti che fanno spontaneamente i contribuenti, e anche questi in forte in aumento. Si pensi che nel 2025 siamo a circa 600 miliardi. Vengo a quello che lei mi chiedeva. Questo è frutto di che cosa? Sicuramente è frutto di un'azione che si è sviluppata in questi anni, un'azione che ha visto diversi investimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, investimenti in tecnologia, e la Ministra Bernini, che mi ha anticipato, ha evidenziato gli aspetti positivi che vengono dagli investimenti in tecnologia, ma sicuramente è frutto anche degli investimenti nelle risorse umane che ha fatto l'Agenzia, alle assunzioni che è stato possibile fare negli ultimi anni, a dei progetti di formazione specializzata proprio per mettere nelle migliori condizioni i nostri funzionari di potersi rapportare al meglio, in modo credibile, con i professionisti con i quali ci interfacciamo. E tutto questo ha portato ad una maggiore semplificazione, ma anche all'offerta di servizi ulteriori. Si pensi ad esempio alla precompilata. No, si parlava prima di investimenti in tecnologia. La precompilata è il frutto di 1,2 miliardi di informazioni di cui dispone l'Agenzia delle Entrate e che hanno consentito di offrire al contribuente una dichiarazione che già è stata compilata in quasi tutti i propri campi. Ma gli investimenti che abbiamo fatto e ci hanno portato a questi risultati passano anche attraverso un'assistenza online che sempre più spesso noi stiamo offrendo. Si pensi a questi sportelli digitali grazie ai quali è possibile confrontarsi quotidianamente con l'agenzia. E poi abbiamo i canali di dialogo che abbiamo con i professionisti, abbiamo messo in piedi diverse convenzioni con i professionisti proprio per offrire sempre più questi servizi. Quindi, finalizzando la sua domanda, se mettiamo insieme la prevenzione, si pensa alla compliance, alla necessità di evitare di ricorrere al contenzioso quale logica di un conflitto tra amministrazione e contribuente, se si pensa alla puntualità delle attività che stiamo portando avanti, alla precisione, all'analisi del rischio, quindi alle lettere di compliance che sempre più anticipano un eventuale controllo dell'amministrazione, si pensa anche ad altri istituti che danno la certezza, si pensa all'adempimento collaborativo, ecco, tutto questo fa sì che sicuramente avere un confronto preventivo migliora il rapporto e dà migliori risultati all'amministrazione finanziaria.
2: Ecco, lei ha più volte sottolineato quanto è importante il ruolo dei professionisti, mettendo in evidenza il fatto che non si tratta ovviamente di confrontarsi con un mondo opposto a quello dell'amministrazione finanziaria. Noi qui abbiamo una platea fatta soprattutto di professionisti, soprattutto di consulenti del lavoro, e voglio ricordare per esempio il protocollo quadro che avete siglato l'anno scorso con il Consiglio Nazionale dell'Ordine, proprio che va nella direzione della semplificazione digitale a cui lei accennava, proprio per cercare di favorire un più facile accesso ai servizi servizi delle agenzie e al tempo stesso anche incentivare il cosiddetto adempimento spontaneo. Ecco, su che cosa secondo lei bisogna ancora lavorare o rafforzare in questa sinergia, questo rapporto strategico tra il fisco e i professionisti per far sì che ci siano dei risultati ancora più positivi dal punto di vista delle imprese, ma soprattutto dei contribuenti?
4: Allora, sicuramente questo rapporto che si sta sviluppando in una misura sempre più incisiva con il mondo delle professioni, in questo caso con il mondo dei consulenti del lavoro, è un rapporto che è proficuo. È proficuo sia per l'Agenzia delle Entrate e anche per il mondo dei professionisti, perché è molto proficuo ed è determinante per raccontare i risultati di cui parlavamo prima. È determinante perché i professionisti agiscono nell'operatività quotidiana, è il professionista che sa bene se una determinata interpretazione data dall'amministrazione finanziaria, dall'Agenzia delle Entrate, sia corretta, sia puntuale, sia efficace, porti a quel risultato a cui tutti quanti noi puntiamo. Quindi per noi avere questo riscontro è importante perché ci consente di puntualizzare meglio i chiarimenti, di rettificarli se necessario, di ritirarli se necessario. E questa collaborazione quindi davvero è molto determinante ed è molto importante. E ha fatto sì che si sviluppasse il protocollo a cui lei faceva riferimento prima, ma si parla anche di tavoli congiunti che prossimamente metteremo in piedi per quanto riguarda i servizi. Si pensi un poco, se volessi, proprio per concretizzare quello che stiamo dicendo, abbiamo messo in linea da qualche giorno il cosiddetto civis di seconda istanza. Che cosa significa? Noi abbiamo sappiamo tutti che abbiamo un cassetto fiscale, ciascun contribuente italiano, nel quale mettiamo dentro determinate comunicazioni per i contribuenti. Si possono presentare tramite il cassetto delle richieste di chiarimenti, di approfondimenti, si pensa a un 36 bis, a un 36 ter, e lì si possono chiedere queste informazioni. Laddove la prima risposta dell'agenzia non sia stata corretta, si può chiedere un riesame, o comunque non soddisfacente, o comunque non è stata presentata tutta la documentazione. Questo civis di seconda istanza nasce proprio da una richiesta del mondo delle professioni, che ci hanno chiesto appunto di ulteriormente sviluppare questo rapporto, ma gli esempi che possiamo fare sono altri. Ad esempio l'agenzia prossimamente aprirà di pomeriggio i propri sportelli riservandolo proprio alle categorie professionali, proprio perché sappiamo che per quanto riguarda alcune fattispecie è importante che vi sia un confronto diretto. Quindi accanto allo sportello digitale avremo anche un pomeriggio dedicato proprio a un'apertura fisica dei nostri sportelli per dare questi servizi. In conclusione, anche qui, cosa possiamo dire? Certamente il confronto aiuta entrambi, abbiamo detto, ma parlare lo stesso linguaggio aiuta ancora di più. Io mi sono permesso di dire in qualche altra occasione, lo posso ribadire anche qui, in effetti se ci riflettiamo, siamo sia noi che i consulenti del lavoro, nel caso di specie, dei professionisti che cercano di applicare nel modo più corretto le norme tributarie. Ora, se questa intenzione comune, se questa esigenza comune la facciamo attraversare da un linguaggio comune, cioè entrambi abbiamo gli stessi presupposti, entrambi abbiamo le stesse finalità, entrambi sappiamo decodificare allo stesso tempo la nostra attività, sicuramente abbiamo un vantaggio e l'aspirazione è questa, quindi migliorare. Abbiamo raggiunto ottimi risultati, ma possiamo migliorarli ulteriormente.
2: Direttore, abbiamo ancora pochissimi minuti perché il tempo è tiranno, però non posso non chiederle la sua visione rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei controlli, o meglio, io ho letto che lei ha detto che sicuramente l'intelligenza artificiale non sarà usata per gli accertamenti, però volevo capire che idea lei ha e l'amministrazione finanziaria ha di questo strumento, cioè uno strumento che può creare opportunità per voi e quindi anche per i contribuenti, oppure uno strumento rischioso?
4: Guardi, mi appello all'intervista di stamattina del Presidente De Luca, che faccio mia, insomma la condivido in pieno in quello che lui ha detto, è così. Noi non dobbiamo aver paura dell'avanzamento della tecnologia, mi sembra che lo slogan di questa festa sia governare il cambiamento, giusto? Perfetto, ecco qui. Allora, l'intelligenza artificiale, ripeto, il Ministro Bernini è stata bravissima nel raccontarci le novità tecnologiche, l'intelligenza artificiale è utile, è molto utile, ma è utile a fare che cosa? È utile a mettere insieme dei dati che, riservandoli invece all'essere umano, ci metteremo un tempo molto più ampio per ottenere quei risultati. Ma l'intelligenza artificiale non deve governare l'azione dell'Agenzia delle Entrate, bensì deve essere governata dall'Agenzia delle Entrate. Tanto per rispondere alla sua domanda, non vi sarà mai un avviso di accertamento emesso da un algoritmo, bensì ci sarà invece l'esame da parte del funzionario dell'Agenzia delle Entrate del risultato dato dall'algoritmo. In cosa è utile e sicuramente ci aiuta? Noi quest'anno abbiamo presentato i dati dell'Agenzia, abbiamo detto che abbiamo incrementato il valore dei rimborsi erogati dall'Agenzia di oltre 2 miliardi, abbiamo aumentato il numero dei rimborsi e allo stesso tempo abbiamo ridotto il numero dei giorni necessari per operare il rimborso. Questo è stato possibile anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cioè a mettere insieme quei dati, come dicevo prima, in un tempo velocissimo. Però all'esito di questi dati c'è stato l'esame del funzionario. Il funzionario ha valutato se effettivamente c'erano i presupposti per riconoscere il rimborso oppure se non c'erano quei presupposti. Quindi viva Dio l'intelligenza artificiale laddove ci supporta. Ma ripeto, tutti quanti, stiamo tranquilli. Anzi, l'Agenzia delle Entrate si è data una propria policy interna all'indomani della promulgazione della legge sull'intelligenza artificiale, addirittura più restrittiva di quello che consente la legge sull'intelligenza, la 132 del 2025. Quindi viva Dio l'intelligenza artificiale, ma ci sarà sempre un funzionario dell'Agenzia a esaminare, a valutare il risultato dato da un algoritmo.
2: Viva l'intelligenza umana. Grazie a Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia Entrate, per essere stato con noi. Adesso, prima di lasciare il palco di nuovo ad Andrea Bancani e al suo panel, vediamo un video che in realtà è dedicato e realizzato dalla Fondazione Doppia Difesa, ente del terzo settore, che è uno degli enti a cui il Festival del Lavoro ha voluto dare valore, chiedendovi anche per essere qui oggi un contributo di solidarietà, e poi ovviamente sabato scoprirete perché.
5: Ciao amore, sei sveglia? Ci sei? Mi rispondi? Che succede? Divertiti pure senza di me, non ignorarmi. Dove stai andando? Come sei vestita? Lo faccio solo perché ci tengo, sei solo mia.
6: Ti amo.
5: Tu mi ami? Se non rispondi vengo lì, so dove sei adesso.
7: Se pretende di controllarti, è fuori controllo. Hai bisogno di aiuto o desideri sostenere le nostre attività? Vai su doppiadifesa.it.
1: Siamo. Badiamo? Sì, ecco. Allora, lo dico, dobbiamo fare di gran carriera perché prima giornata piena di cose, siamo in forte ritardo, quindi chiamo subito i nostri ospiti, Federica Brancaccio, presidente di ANCE, il presidente di INAIL D'Ascenso, Rosario De Luca, il padrone di casa, ed è collegato con noi il presidente di Confartigianato Granelli, che adesso vedremo. Li facciamo accomodare. Eccoci qui. Prego, facciamo sedere. Li facciamo accomodare lì. Vedo collegato Granelli. Allora, abbiamo poco più di una risposta a testa. Aiutateci a essere sì. No, vabbè, ma insomma, qualcosa da dire. Voglio partire col presidente di INAIL D'Ascenso. Due cose. Insomma, si è fatto un grande lavoro in questi anni per tentare di migliorare la cultura della sicurezza, mettiamola così, e quindi tutto quello che serve anche di. Ce l'ha, no? Il microfono. E anche tutto quello che serve da un punto di vista, insomma, di norme. Le chiedo. Tutto questo intanto sta funzionando e c'è una maggiore consapevolezza nelle imprese e nei lavoratori, perché deve essere diffuso, diciamo, in maniera generale. E un'altra cosa che volevo chiederle è, come posso dire, lei ha detto, mi pare di aver letto, le norme sono sufficienti ma vanno rispettate. Allora, doppia domanda, mi dà una doppia risposta.
6: Benissimo, anzitutto buonasera. Consentitemi di ringraziare solo molto rapidamente il Presidente De Luca, perché è stato veramente, nel suo intervento introduttivo, è stato davvero prodigo di complimenti nei nostri confronti, e io ci tengo a ringraziarlo, perché oltre all'amicizia che ci lega, il fatto di aver detto quelle parole rispetto al nostro istituto per noi è stato estremamente significativo. Quindi, Rosario, prima di tutto,
1: ha detto una parola, l'ho intercettato, grazie. Che la sicurezza sul lavoro è una questione etica proprio.
6: Assolutamente,
1: no?
6: D'accordo. Veniamo alle domande. Le nostre politiche stanno cominciando a funzionare, abbiamo dei segnali positivi. È chiaro che io non vi voglio raccontare tutti i dati, perché non è questa la sede per parlare di numeri, però vi posso dire che dai primi dati che stiamo registrando cominciamo ad avere un segnale dell'inversione di tendenza, e cerchiamo di ravvisare in questo un impatto progressivamente consistente delle politiche di prevenzione. Dicevamo bene prima, è un sistema partecipato, devono tutti contribuire al concetto di cultura della sicurezza. Cultura della sicurezza vuol dire che tutti noi dobbiamo essere convinti che lavorare secondo le regole, così mi ricollego anche alla seconda domanda, è fondamentale per tutelare e preservare la salute di tutti noi, perché tutti noi siamo dei lavoratori e tutti noi dobbiamo avere questa tutela. Chiaramente non vogliamo cantare vittoria, ci mancherebbe altro, è un inizio che ci incoraggia ancora di più, vuol dire che dobbiamo ancora di più insistere, dobbiamo ancora di più rafforzare le nostre politiche, perché questa è la direzione giusta. Dicevamo delle regole, è vero, le regole ci stanno, lo ribadisco ancora una volta, le regole ci sono, vanno rispettate. Quello su cui noi facciamo leva è anche quello di, ancora una volta, far attecchire questo concetto di cultura della sicurezza in tutti i soggetti che partecipano, perché effettivamente se si fanno degli ulteriori investimenti, e sottolineo la parola investimenti in sicurezza, si ottengono i risultati. Dalle ulteriori norme che abbiamo avuto, tanto per dire il decreto 159 che è stato approvato alla fine dello scorso anno, qui c'è stato un intervento importante e innovativo, se posso dire, perché erano tanti anni che non si affrontava nuovamente la materia della sicurezza. Il decreto 159 per noi è stato sicuramente una svolta. Noi abbiamo contribuito molto attivamente alla definizione di questo decreto. Gli interventi che sono contenuti sono sicuramente confortanti, sono propedeutici e ci consentono di essere ancora più attivi nell'ambito della prevenzione, perché è su questo che noi ci dobbiamo concentrare.
1: Insomma, ci vuole un grande gioco di squadra, questa è la verità che diceva
6: sì.
1: Il Presidente. Vado da Rosario De Luca, perché io ho visto che avete presentato una ricerca a proposito di sicurezza, poi sicurezza sul lavoro sono tante cose, diciamo salute, benessere, quindi si va oltre, e negli ultimi 10 anni si sono registrati meno infortuni ma sono cresciute le malattie professionali, ho letto, no? Poi ovviamente bisogna tenere conto anche della forza lavoro italiana, cioè l'invecchiamento della popolazione, e poi le forme di stress, di ansia, ci sono tante componenti. Come stiamo da questo punto di vista, Presidente?
4: Ma prima giustamente ha fatto un affresco il Presidente D'Ascenzo, cioè noi abbiamo questa legislazione, queste norme che erano ferme al testo unico del 2008-81. In questi anni c'è stata una progressiva prima stagnazione dei numeri, ora un trend alla riduzione che coincide con un nuovo quadro regolatorio intervenuto negli ultimi anni e con un aumento esponenziale degli assicurati, questo bisogna dirlo. A volte ci si dimentica che da un anno, da 2 anni, 10 milioni di partecipanti al mondo della scuola, docenti, discenti e non docenti, sono assicurati, prima non lo erano, quindi aumenta il numero del potenziale rischio.
1: Sì.
4: Quello che vediamo noi, che notiamo noi, al di là che la prevenzione è l'unica possibilità di intervenire, quindi anche la deterrenza con aumento sanzionatorio, aumento degli ispettori, porta alla prevenzione, è che è cambiato lo scenario. È cambiato lo scenario perché è cambiato il mondo. Mi spiego. Oggi parliamo di malattie professionali. Una volta, i colleghi sanno bene, si parlava di silicosi, asbestosi, cioè di respirazioni, di insalubrità. Oggi si parlava di malattia professionale per postura, per stress, per burnout.
1: Certo.
4: Perché? Fattori. Uno, inverno demografico,
8: vuol dire che sta invecchiando la popolazione attiva che lavora. Attiva. Chiaramente più vai avanti, più, come si dice, ti esaurisci, comunque hai dei fattori. È cambiato anche il modo di vivere. Ora, noi siamo a Roma, non è riposante andare e tornare da casa al lavoro in macchina standoci un'ora, un'ora e un quarto, non è, certo, che aiuta a riposare.
1: Cioè il percorso casa-lavoro e viceversa.
8: Sì, insomma, quindi al di là dell'aumento degli infortuni in itinere e quant'altro. Sì, quindi tutto questo quadro ci porta a dover accompagnare le aziende, e questo dobbiamo farlo noi, accompagnare le aziende verso un'organizzazione, un modello organizzativo che sia, che dia più qualità al lavoro. Vogliamo parlare del welfare, vogliamo parlare più in generale del benessere, perché questo può aiutare. L'intelligenza artificiale in questo aiuta, perché, ecco, perché se l'intelligenza artificiale è vero che fa diminuire le operazioni ripetitive, ti lascia più tempo, ma ti lascia più tempo evidentemente per aumentare la qualità del tuo lavoro, non la quantità ma la qualità. Per fare questo devi formarti, però, e governare l'intelligenza artificiale, senza dubbio.
1: E voi come consulenti di lavoro che potete fare in più?
8: Noi in più stiamo già facendo, o ci poniamo come supervisor dell'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda, cosa prevista, figura prevista dalle linee guida ministeriali, che vogliono una visione umanocentrica dell'organizzazione del lavoro basata sull'intelligenza artificiale. In sostanza, in concreto, c'è coloro che da persona e non da piattaforma intervengono per la gestione, anche tramite algoritmi, anche tramite intelligenza artificiale, dell'organizzazione del lavoro, quindi per stabilire dei turni, per stabilire di qualunque tipo di scelta faccia l'imprenditore. Poi c'è bisogno di una supervisione umanocentrica. Nelle grandi aziende c'è certamente interi reparti di gestione e amministrazione del personale che lo fanno, nelle piccole e medie aziende i consulenti del lavoro sono certamente i professionisti che possono fare questo.
1: Grazie, vado dalla Presidente Brancaccio. Allora, ecco, facciamolo un applauso, è bello, insomma, riscaldiamo. Allora, e nell'edilizia che succede da un punto di vista della sicurezza?
9: Buonasera a tutti, grazie al Presidente De Luca di queste occasioni di incontro, saluto l'amico Granelli che è collegato. Allora, l'edilizia è sempre stato considerato il settore più a rischio. Ogni infortunio sul giornale, anche se è successo altrove, c'è una foto del cantiere. Allora, devo dire che finalmente da quest'anno, dopo anni, diciamo, di lavoro, di confronti, riusciremo ad avere l'incidenza degli infortuni per applicazione di contratto. Ora, dico questo non perché chi applica un contratto diverso dall'edilizia è un infortunio, va tutelato di meno, ma è solo perché per noi è fondamentale avere questo dato per capire se la nostra formazione, che è una formazione obbligatoria di 16 ore particolare per chi applica il contratto dell'edilizia, è indirizzata bene. Ecco, quindi se noi dovessimo vedere, come diciamo da alcune analisi che abbiamo fatto noi, che l'incidenza per chi fa quel tipo di formazione specifica è inferiore, significa che stiamo lavorando bene, altrimenti dobbiamo correggere il tiro. Serve a questo avere dei dati, i dati, l'intelligenza artificiale. Noi non è un caso che siamo anche qui tutti quanti, perché è solo nella circolazione dei dati, delle esperienze e della conoscenza che possiamo migliorare questa situazione. Molto, molto è stato fatto nell'edilizia, con i contratti collettivi che di volta in volta rinnoviamo, si inseriscono sempre di più dei fattori di formazione, di qualificazione delle imprese, di premialità per la formazione aggiuntiva, di diffusione della cultura della sicurezza, perché poi il grande tema è quello, tra l'altro io, diciamo, poi li stresserò di nuovo dopo aver avuto finalmente diviso per contratti, vorrei anche avere i famosi infortuni in itinere, li vorrei avere in entrata e in uscita dal lavoro, per capire quanto incide, scusate, anche la certo, stanchezza, gli certo, straordinari, perché sono, ovviamente non è che mi diverto a far lavorare ancora di più l'INAIL, però sono tutti dati, come ben sa anche il Presidente Granelli, che ci servono a indirizzare le nostre politiche. bisogna tendere all'infortunio zero, tendere perché purtroppo il rischio zero
1: non esiste.
9: E noi molto stiamo anche lavorando, tant'è che siamo andati anche insieme a Confartigianato, ai sindacati, a Confapi, agli altri amici che siglano con contratti comparativamente più rappresentativi.
1: Poi ecco, non è un caso il riferimento.
9: No, infatti sì. Sorride anche il presidente Granelli, lo vedo. Da remoto. Siamo andati tutti insieme alla Biennale di Venezia, che era Intelligence, dove avevamo un padiglione con tre robot, tre umanoidi, per i lavori, quelli rischiosi, quelli dall'alto, quelli più pesanti. Ci siamo andati con i sindacati perché non bisogna averne paura, bisogna governare questo processo per la sicurezza e la salute dei nostri lavoratori e formare l'operaio tecnologico, cioè quello che dovrà stare dietro gli umanoidi. E sulle malattie professionali io credo che ci sia un aumento, al di là di tutte quelle cose giustissime che ha detto il presidente De Luca, anche perché, e forse per fortuna, c'è una maggiore attenzione anche. Ci sono i medici competenti, c'è la medicina del lavoro che è molto più attenta, sì. Quindi c'è anche un'emersione, ecco, così come c'è l'emersione del nero per il DURC di congruità, per le verifiche della regolarità, per le contrattazioni serie, anche lì secondo me c'è un dato di emersione, cioè prima magari il lavoratore eccetera, cioè il medico era un po' più superficiale. Questo è un bene, ma è un bene al quale dobbiamo dare una risposta con tecnologie, formazione e cultura della sicurezza.
1: Grazie, allora andiamo dal presidente Granelli, così sentiamo anche lui. Non so se peraltro, non so se era già collegato quando la ministra Bernini, il ministro Bernini, no, citava questo corso, diciamo, di laurea importante che parte per un certo tipo di figura manageriale all'interno delle piccole e medie imprese, che voi in gran parte rappresentate, presidente. Vuole partire da qui? Perché anche quella figura aiuta a essere più consapevoli a proposito della cultura della sicurezza, no?
10: Sì, assolutamente. Intanto volevo ringraziare il presidente De Luca, ho apprezzato anche le parole che ha detto nel suo intervento introduttivo e il commento che ha fatto riguardo all'intelligenza artificiale. Ci divide solo la fede calcistica con il presidente, lui interista quest'anno felice, io milanista un po' meno, ce la giochiamo domenica.
1: No, nessuno è perfetto, dice la presidente Brancaccio, va bene.
10: Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto il ministro Bernini e la devo ringraziare per la sensibilità e l'attenzione che ha sempre dimostrato verso il nostro mondo, verso il nostro settore. Io credo che oggi occorra anche per un artigiano che credo esprima l'eccellenza e la qualità del Made in Italy anche avere un approccio culturale dal punto di vista formativo. Noi dobbiamo potenziare la nostra cultura produttiva che viene da anni e da competenze che si tramandano di generazione in generazione, e noi abbiamo pensato che fosse utile farlo attraverso uno strumento formativo, perché oggi dobbiamo affrontare grandi temi che sono la transizione digitale, la transizione green, una competizione che è sempre più globalizzata. Quindi credo che questa laurea in management e economia per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese vada proprio a valorizzare il nostro comparto. È un comparto di eccellenza, mi si è consentito dirlo, nell'ambito produttivo italiano. Ecco, però, per focalizzare un po' il tema anche rispetto a quello che diceva Federica Brancaccio, che saluto e condivido anche quello che ha detto riguardo a quello che occorre fare oggi, io penso che oggi in termini di sicurezza il tema vada affrontato mettendo sempre avanti che oggi non è con gli adempimenti che si può generare maggior sicurezza. Io credo che sia un valore condiviso, credo che sia un investimento che vada visto come tale, che riguarda degli ambiti sicuramente della migliore produttività, della migliore organizzazione, ma che qualifica oggi tanto le nostre aziende. E anche oggi siamo davanti a una normativa, direi, complessa per il tessuto imprenditoriale economico che noi rappresentiamo in Italia, perché ricordo che il 95% oggi del mondo imprenditoriale è fatto da micro piccole aziende, per cui oggi occorre valorizzare anche un ambito normativo che sia concreto, che sia efficace e che oggi vada oltre a quello che è un mero adempimento formale, quindi che non sia vista la sicurezza come il fatto di sottostare a questo obbligo, ma che abbia un'efficacia oggi in termini concreti.
1: Posso chiederle una cosa, scusi Presidente, due domande, mi innesto subito perché abbiamo pochissimo tempo. La prima domanda è questa: siccome lei faceva riferimento, diciamo, alla mano artigiana, al tramandare la passione, le competenze, l'esperienza, nel passaggio generazionale, quando c'è, di queste piccole e importanti imprese, la nuova generazione ha più consapevolezza della sicurezza sul lavoro rispetto alle vecchie generazioni o no?
10: Io direi di sì, direi che c'è molta più attenzione perché c'è anche un livello culturale e una sensibilità che sono maggiori. Quindi oggi questo noi vediamo che i giovani che entrano nelle nostre aziende hanno sempre ben avanti come tema centrale quello della sicurezza. È chiaro che qui devono contribuire chiaramente oltre ai giovani, io dico ci deve essere un ecosistema della sicurezza, per cui quello che è importante oggi è che ci sia un coordinamento e una uniformità anche di interpretazione tra gli organi ispettivi, una compliance e anche una valorizzazione di quello che noi riteniamo sia fondamentale anche in termini di sicurezza, che è la buona contrattazione, la bilateralità e anche la valorizzazione degli organismi paritetici. Quindi peraltro siamo convinti che oggi la miglior prevenzione che deve essere fatta attraverso la formazione, attraverso questi organismi paritetici. Ricordo che abbiamo rinnovato un contratto interconfederale proprio giugno 2025, proprio in questo ambito abbiamo messo in campo, d'accordo con i sindacati, quindi parte datoriale con i sindacati dei lavoratori, maggiori investimenti, perché noi riteniamo che oggi il fatto di poter appartenere a un'azienda sicura sia un orgoglio per l'imprenditore, sia una tutela per il lavoratore, ma che tutti si debba andare verso questa direzione.
1: Grazie. Telegramma finale, Presidente. Che diciamo? Proprio una frase, un titolo.
6: Una frase, la frase è questa. Come diceva giustamente la Presidente Pancaccio, i dati vanno letti e vanno interpretati, non debbono essere solo spiattellati così come sono. L'esempio delle malattie professionali è lampante. Le malattie professionali non vuol dire che si sta più male, vuol dire che c'è maggiore prevenzione, che le tabelle vengono riviste,
1: certo,
6: che c'è possibilità di maggiore emersione e quindi di poter individuare la malattia prima ancora che si manifesti in uno stato che non è più curabile. E questo grazie anche al contributo che danno, lo voglio dire, i consulenti del lavoro che ci consentono di fare da raccordo con il mondo del lavoro.
1: Grazie.
10: Telegramma.
1: Telegramma.
8: Nessuno più di noi sa cosa significa in un'azienda capitare un infortunio non solo mortale purtroppo, ma anche grave. Il che vuol dire, uno, problemi in organico e con i collaboratori, certo, con i colleghi di chi si infortuna. E quindi anche un calo di produttività, perché bisogna guardare le cose in tutta l'interezza. C'è chiaramente un aspetto sociale, c'è un aspetto familiare, c'è un aspetto sentimentale nella sfera affettiva, poi ci sono altri aspetti. L'altro aspetto è che ci sono delle sanzioni, delle penalizzazioni che portano anche alla chiusura dell'azienda. Quindi quello che diciamo noi, se non lo volete fare per valore, fatelo per interesse almeno, siccome è un obbligo e siccome l'azienda sicura non è un costo, ma è un investimento in serenità sociale.
1: Ma è una leva anche quella, certo.
8: No?
1: Sì.
8: Regolarizzate le vostre aziende e questo è quello che diciamo noi e gli imprenditori che assistiamo.
1: Grazie. Ha fatto una lettera, Presidente, non un telegramma, vediamo.
9: Sul telegramma.
1: È una lettera, no, scherzo.
9: La mia prima assemblea ormai... Ormai di 3 anni fa, il titolo era Il buon lavoro, inteso come quello che stiamo dicendo tutti quanti qui. Diciamo sempre anche alle nostre stazioni appaltanti, ai nostri committenti privati, non stressateci sui tempi oltre un certo limite, perché è vero che il tempo è denaro, ma la salute e la sicurezza dei lavoratori vale molto di più.
1: Allora grazie a tutti voi, grazie, salutiamo Presidente Granelli che è collegato da remoto, c'è un voltapagina, il festival continua, caro Presidente, grazie.
9: Siamo stati nei tempi,
1: stati
9: dai,
1: bravissima.
9: Avevamo lì davanti.
11: Radio Radicale 17:41 minuti, ricordiamo che siamo in stiamo seguendo in diretta differita i lavori del Festival del Lavoro che si tiene a Roma al Centro Congressi La Nuvola, organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ecco, tra poco con una nuova sessione appunto dal Festival del Lavoro, Nuove Sfide del Lavoro, questo è il titolo del festival organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che si sta svolgendo a Roma presso il Centro Congressi La Nuvola all'Eur, con gli interventi tra gli altri anche dei ministri degli affari esteri Antonio Tajani, del ministro dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini.

0: Ecco, tra qualche istante dovrebbe riprendere.
1: Bene, buon pomeriggio anche da parte mia. È arrivato il momento di parlare di innovazione, che, come avete ascoltato anche dal saluto di Rosario De Luca, è uno dei focus che questo Festival del Lavoro nel 2026 ha abbracciato, ha scelto di approfondire. Ora, parlare di innovazione, parlare di intelligenza artificiale rischierebbe di farci perdere tanto tempo se non orientata questa riflessione a temi concreti. A temi concreti per noi sono ovviamente la consulenza del lavoro, per cui più che parlarne noi abbiamo scelto di affidare questa tematica ad una persona che fra i primi si è interessata di intelligenza artificiale, di innovazione, se ne è interessato sia come imprenditore digitale sia come divulgatore, che è probabilmente uno dei primi se non il più noto. Per presentarvi questa persona io chiamo qui Mario Moioli di Fondi Impresa, che ha voluto che ha voluto con noi condividere questa riflessione. Fondo Impresa, lo sapete, insomma, si occupa di formazione, un fondo molto, molto grande. Ma do a te la parola per presentare brevemente sia il fondo sia il nostro ospite.
2: Grazie Ignazio, grazie a tutti, bentrovati. È un piacere per me darvi il benvenuto e parlarvi di Fondo Impresa, che ha dei numeri molto importanti di raccolte di 0,30%, voi mi capite perché governate anche questa partita che è fondamentale. Questi numeri, che sono molto importanti, dicevo, ci consentono di finanziare tantissima formazione, tutta quella che serve alle vostre aziende clienti. Lo facciamo, l'avete visto, attraverso tantissimi strumenti di finanziamento che non elenco, li vedete qui. Sono tra di loro complementari, che è una cosa molto importante, perché voi potreste presentare un piano formativo su conto formazione, per esempio, e sull'avviso innovazione, tanto per fare un esempio che è abbastanza affine all'argomento. Un piccolo accenno sugli ultimi due strumenti, perché diciamo il Ministero del Lavoro ci ha dato la possibilità di finanziare anche una categoria nuova di destinatari per noi, che sono gli inoccupati disoccupati, che entro la fine del piano formativo possono essere assunti dall'azienda e formati con i nostri finanziamenti. Formazione, appunto, abbiamo detto che è importantissima per l'innovazione, lo diciamo da un po' di tempo, devo dire, però oggi sappiamo che è ancora più importante, anzi oggi è vitale, necessario, perché non solo la formazione incrementa la produttività del lavoro, motiva il lavoratore, fa crescere l'impresa, fa crescere il sistema paese, ma oggi è necessaria perché sappiamo, siamo attraversati da cambiamenti epocali, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, bla bla. Allora, adesso la formazione è necessaria se vogliamo cambiare il lavoro, che è una necessità, insomma, quello di accompagnare questi cambiamenti del lavoro e addirittura salvarlo. Allora, oggi, finalmente, direi, per parlarci di intelligenza artificiale, web, c'è per voi un grandissimo personaggio, un esperto, ma direi un guru del web, un amico di Fondi Impresa. Ecco a voi Marco Montemagno.
3: Eccolo. Grazie mille. Ciao Marco. Grazie, grazie, ciao.
0: Eccoci. Radio Radicale, 17:46 minuti, e ci fermiamo qui con la diretta differita dell'evento, del convegno del Festival del Lavoro, Nuove Sfide del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Adesso adesso vi facciamo ascoltare la settimana informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo.
4: Radio Radicale, eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. Allora, io aprirei questa puntata con l'annuncio di oggi che il Papa sta per pubblicare una enciclica, e nell'enciclica rifletterà anche molto sull'intelligenza artificiale. Allora, finalmente anche la Chiesa si accorge dell'intelligenza artificiale. Ti aspetti una condanna oppure una riflessione di apertura? Perché insomma 70 anni fa, addirittura Pio XII, per esempio, diede l'assenso della Chiesa al trapianto delle corna. Per la Chiesa fu una grande innovazione. Allora io mi chiedo, di fronte all'intelligenza artificiale, cosa farà la Chiesa, se ci sarà una sorta di condanna o a un uso oculato dell'intelligenza artificiale. Che cosa ti aspetti?
5: Intanto un saluto a tutti e mi scuso che non abbiamo registrato ieri, però era una assenza giustificata, diciamo, perché ero a Roma a vedere la finale degli internazionali d'Italia e francamente vedere il doppio e il singolo vincere è stata più il doppio, devo dire, perché il doppio c'era più contesa, no? Invece Sinner è il solito grandissimo Sinner, ma Vavassori e Bolelli è stata veramente emozionante. Quindi fate le scuse dovute. Ma allora, intanto, la Chiesa si è sempre occupata in realtà di tecnologia. Io ricordo una lettera apostolica di Giovanni Paolo II, che parlava di internet come. Adesso non ricordo le parole esatte, ma diceva un magnifico qualcosa, era un dono di Dio per la comunicazione, eccetera. Quindi non mi aspetto una critica tanto della tecnologia quanto di alcuni usi che vengono fatti della tecnologia, no? Quindi là dove va a ledere la dignità umana, il riconoscimento facciale fatto per esempio dall'AIS per andare a cercare i migranti, le discriminazioni, cioè l'uso fatto per discriminare, l'uso dell'intelligenza artificiale per le armi, cioè mi aspetto. Non mi aspetto un giudizio sulla tecnologia in sé, quanto su alcune applicazioni della tecnologia, cosa che secondo me è giusta, no? Dopodiché, anche questo lo dico anche perché io frequento, diciamo, qualche volta all'anno la Pontificia Accademia delle Scienze, la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e sento un po' i discorsi che vengono fatti. E questi temi risuonano, che poi questo si traduca nell'enciclica di Papa Leone, non lo so dire, anche perché osservo che rispetto alle persone che magari incontravo lì, sono cambiati, i nomi che sono circolati sono in larga misura cambiati. C'è questa sorpresa di Christopher Olaf, che è un fondatore ex di Anthropic, per cui mi aspetto una roba bilanciata e sensata, ecco. Mi aspetto una cosa bilanciata e sensata, senza facili entusiasmi e senza neanche paure non giustificate. Ti ricorderai che c'erano stati dei tentativi qualche mese fa di persone della Silicon Valley che erano venute a Roma e che cercavano di parlare al Papa della possibilità delle minacce esistenziali. Perché è chiaro che se il Papa parlasse di questa cosa delle minacce esistenziali dell'intelligenza artificiale, sarebbe acqua al mulino di questi signori, ovviamente. Per cui mi aspetto che non ne parli. Anzi, cioè, mi aspetto, se qualcosa dice, mi aspetto che le ridimensioni e che parli dei lungotermisti come delle persone che cercano di buttare la palla in tribuna per rinviare la discussione sui temi di oggi, parlando di ipotetici rischi immaginifici futuri, per non parlare dei problemi di oggi e non risolvere i problemi di oggi e la concentrazione di potere di oggi. Mi aspetto una cosa sensata.
4: Allora, io volevo chiederti che cosa ti aspetti da Google dopo che è stato reso noto che Google ci faciliterà nell'aiutarci a vedere le cosiddette fake fonti preferite, le notizie preferite. Allora, tu non sei notoriamente, da esperto informatico, un fan di Google. Tante volte noi abbiamo parlato di quello che Google ci fa vedere o non ci fa vedere. Allora, noi a questo punto però ci dobbiamo interrogare perché Google ha attivato questa funzione sulle fonti preferite. Allora, è un modo per continuare a scardinare il giornalismo oppure è un aiuto sincero e disinteressato da parte di questo importantissimo motore di ricerca? Da che parte stai?
5: Guarda, sicuramente è un aiuto disinteressato per la nostra felicità e il nostro benessere da parte di questi benefattori dell'umanità. Questo va da sé, è ovvio, no? Ops, però hanno tolto il motto che era non fare il male, e adesso invece quindi non sono più vincolati a non fare il male, quindi forse qualche dubbio invece ce lo possiamo far venire. Ogni volta che sentiamo dice, vuoi vedere delle informazioni che sono più rilevanti per te? Tradotto vuol dire, vuoi che ti spiamo tutto il tempo per poterti vendere meglio agli inserzionisti pubblicitari? Quindi hanno sempre questo modo di parlare e di presentare le cose come se fosse cose belle, eccetera, quando in realtà è sfruttamento economico, perché questo sono un'azienda, non sono un ente. Cioè non sono un ente caritatevole, sono un'azienda che deve fare ogni trimestre più margini e più fatturato del trimestre precedente. Francamente, che cosa aspettarmi da queste fonti preferite? Non, ci ho pensato un po', ma non sono ancora riuscito a capire bene qual è l'utilità. Perché, francamente, visto che il fatto che noi cerchiamo delle cose fa sì che ci siano delle personalizzazioni del motore di ricerca in modo tale da promuovere quelle cose che ritenute in base alle statistiche più rilevanti per l'utente. Almeno era così fino a un certo punto quando hanno cominciato a metterci dentro appositamente delle schifezze per aumentare la quantità di tempo passato sul sito e vendere più pubblicità anche loro, come tutti. Questo non lo so, credo che ci possa essere qualcosa legato al rapporto con gli editori, no? Adesso Google è molto sulla griglia con gli editori di giornali. Nel Regno Unito l'antitrust inglese, ha detto che i giornali devono poter togliersi dai riassunti fatti generati con l'intelligenza artificiale di Google, oppure devono essere pagati se queste notizie vengono usate all'interno dei sommari generati dall'intelligenza artificiale. Questo è accaduto in Inghilterra a gennaio. Poi di recente invece c'è stata questa decisione della Corte Europea di Giustizia, una delibera, che ha detto che è giusto che venga fissato un equo compenso per le testate giornalistiche e che gli operatori online, dice la Corte, che usano queste notizie devono pagare. Ora, questa era una decisione della Corte Europea di Giustizia a seguito di un ricorso che mi sembra fosse fatto da Meta, per un provvedimento dell'Autorità delle Comunicazioni Italiane dell'Autorità delle Comunicazioni Italiane che stabiliva un equo compenso per i giornali le cui informazioni vengono presentate agli utenti all'interno dei siti.

0: quelle hanno una disciplina già a parte, già pagano delle royalties. Quindi l'equo compenso dovuto agli editori e prestatori di servizi della società di informazione, quindi tutti, per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico. E questo è calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall'uso online delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Cioè, non dice che è per i motori di ricerca e per i social, è generico, è per l'utilizzo online. Quindi lì ci sta dentro anche l'intelligenza artificiale. Quindi, visto che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si piglia, io leggo quella cosa di Google con un meccanismo che non mi è ancora chiaro, con una ragione che non mi è ancora chiara, però visto che non sono un ente di beneficenza, che le cose che fanno, investimenti che fanno, non sono per regalare cose agli utenti. Penso che possa essere collegato alle difficoltà crescenti di rapporto con le fonti giornalistiche, di cui quella nel Regno Unito e quella italiana con la Corte Europea di Giustizia sono due punti di riferimento contemporanei nel dibattito, quindi secondo me è collegato a quello, in qualche modo.
1: Allora, noi abbiamo parlato del Papa, del livello più alto della comunicazione e dell'intelligenza artificiale. Io vorrei scendere proprio in uno dei gradini più bassi, che è quello dei condomini, perché, no, perché più basso in tutti i sensi, perché insomma chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di partecipare a un'assemblea di condominio, a ficcarsi nelle questioni delle assemblee condominiali, avrà notato che in questo campo entra poco l'intelligenza artificiale. Allora, perché i condomini e i condomini non utilizzano l'intelligenza artificiale per le questioni che riguardano i condomini? Perché questa innovazione fa fatica ad entrare in questo tipo di realtà, ammesso che io abbia ragione nella mia convinzione che questo non avviene già.
0: No, non avviene e anche non ha molto senso che avvenga, nel senso che cosa fai quando c'è una discussione tra due condomini perché il gatto piscia sulla porta dell'altro, sullo zerbino dell'altro, fai decidere la questione a ChatGPT. No, è curioso questo fatto, no? Che diciamo un noto giornale fa un volumetto per i condomini dove si parla di innovazione, sostenibilità e regole per la vita comune e dedica un capitolo all'intelligenza artificiale. Io non vedo l'ora di andare dal distributore di benzina e trovarmi un opuscolo della pompa, della catena della pompa che mi dice, che mi spiega l'intelligenza artificiale. Probabilmente l'intelligenza artificiale fa vendere e fatto questo opuscolo un modo per farlo leggere è quello di dire: guarda come l'intelligenza artificiale contribuisce alla gestione del tuo condominio. Il fatto che si usino, soprattutto negli edifici più moderni, soprattutto in quelli più grandi, degli strumenti che fanno analisi di dati e gestiscono alcuni parametri dell'edificio sulla base dei dati, beh, cioè, come dire, è un'ovvietà. È un'ovvietà, no? Dagli ascensori che ti dicono dove tu gli dici il piano e il sistema ti dice quale ascensore devi prendere e non devi più pigiare il pulsante all'interno dell'ascensore, fino alla gestione delle tende piuttosto che del livello di aria condizionata o di luminosità delle stanze. Quando sono stato per un breve periodo al gruppo 24 Ore, stavo in un edificio molto bello, veramente bellissimo, fatto da un notissimo architetto senatore, di cui non faccio nomi, ma solo il cognome, Renzo Piano, anzi nome e cognome. Il palazzo era veramente
1: Senatore a
0: fantastico,
1: vita.
0: senatore a vita. Palazzo veramente fantastico, bellissimo da vedere, molto gradevole, molto vivibile, eccetera. Aveva delle tende all'esterno che di tende di plastica molto spesse che correvano su dei binari per

0: aprirsi e chiudersi in funzione delle condizioni interne dell'edificio, quindi di temperatura e luminosità. E anche le luci si accendevano in modo automatico per mantenere la luminosità ottimale. Dopodiché, se tu volevi usare un videoproiettore, la luminosità ottimale non era la luce che normalmente usi, ma una stanza un po' buia ed era un problema oscurare un po' la stanza. Comunque, per carità, questo è un edificio di probabilmente 20 anni fa o giù di lì, quindi la tecnologia e anche quando è stato progettato non si pensava ai videoproiettori, c'erano magari solo i lucidi e le slide sui lucidi. Comunque, insomma, il fatto che la tecnologia governi aspetti della vita degli edifici è un'ovvietà. Che questo poi abbia un impatto sui condomini di tutta Italia, beh. Insomma, c'è un po' stare, va?
1: Allora, io mi occuperei di diplomazia e intelligenza artificiale, perché io ho scoperto in questi giorni che la Commissione europea è in contatto con OpenAI sull'ultimo modello di ChatGPT per la sicurezza e informatica. Allora, io volevo chiederti, secondo te come funziona questa cosa del fatto, ecco, che ci sia questa trattativa tra OpenAI che concede alla Commissione europea l'accesso al nuovo modello. Allora, possiamo parlare di diplomazia diciamo, dell'intelligenza artificiale, che questo, insomma, si è reso noto anche alla stampa.
0: Allora, premesso che effettivamente c'è una pratica che si chiama diplomazia tecnologica, che è la diplomazia che guarda i rapporti tecnologici tra gli stati, quindi quello c'è, e questo, se vogliamo, fa parte di quel filone lì. Posso svelare un segreto senza saperlo, ma sicuramente la Commissione UE non solo sta parlando sull'ultimo modello dell'ultimo modello con OpenAI, ma ha parlato anche dei precedenti e del precedente ancora. Cioè, è normale che con le aziende che sono grandi fornitori in Europa, perché questi raggiungono centinaia di milioni di utenti, anche perché c'è una regolamentazione specifica, che è il Digital Services Act, che quindi gli impone di tenere sotto controllo questi grandi fornitori, è normale che ci siano delle interlocuzioni, dei contatti, no? Poi osservo che questa notizia non ha parlato di una trattativa. C'era un amico giornalista che diceva che lui era un lettore professionista, nel senso che leggeva e capiva le parole usate, la scelta delle parole, laddove molto spesso le parole vengono scelte in modo tale da far capire una cosa ma senza dirla, perché ti fanno capire non so, una pecora bianca quando in realtà non viene mai detto, però tu capisci quella cosa lì. Qui non c'è non c'è una trattativa, c'è il fatto di essere in contatto, ma non è una novità. Poi l'altra cosa che osservo è che questa agenzia è stata ripresa pari pari, identica come testo da tutti, cioè proprio un copia e incolla. Cioè qualunque comunicato stampa aziendale provenga da queste aziende oggi. Viene preso come una notizia e viene riportato. Cioè, io non vedo nulla di nuovo nel fatto che la Commissione parli con i grandi fornitori di tecnologia, l'ha sempre fatto, quindi non è material, fammi dire. E parallelamente, mentre OpenAI diceva che sta parlando, che hanno contatti con la Commissione UE per l'ultimo loro modello, c'era anche un'altra agenzia che diceva che le principali banche del Giappone avranno accesso al modello di Anthropic, quello specializzato sulla sicurezza informatica. No, e anche qui tutte le agenzie, tut le agenzie sono state riprese, la, le, l'agenzia, le agenzie sono state riprese tutte identiche da tutti i giornali. No, io credo che faccia parte della costruzione, che sia un'iniziativa di comunicazione che fa parte della costruzione del hype, il mantenimento dell'enfasi delle notizie su questi temi, su queste aziende, visto che sono in corsa per quotarsi in borsa. quindi devono cercare di sottrarre l'attenzione ai consumatori all'uno all'altro, ecco, per sostenere poi alla fine l'idea degli analisti e via dicendo. Deve diventare un devono cercare ogni modo di diventare un tema che occupa spazio sui media a vantaggio della loro quotazione. Questa è la lettura che io do in questa fase.
1: Allora, adesso ci occupiamo di Mythos. Che cos'è? È un modello di Anthropic che sta, diciamo, sconvolgendo il mondo della finanza, il mondo bancario. Le mega banche giapponesi
0: quello che dicevo poco fa, che avranno accesso a questo.
1: Allora, tu poi sei intervenuto anche nel tuo blog su un altro aspetto di Mythos, che è le vulnerabilità che Mythos avrebbe scoperto. Allora, che cosa rischiamo con Mythos?
0: Allora, in generale, intanto non rischiamo nulla, no? Nel senso che persone molto esperte di sicurezza informatica non sono spaventate da questa, cioè non, spaventate forse è anche sbagliato come termine, non sono preoccupate da questa cosa. È vero, si automatizza da parte di chiunque, diciamo con livelli di competenze basse, tecniche, la possibilità di andare a fare scansioni di vulnerabilità e andare a trovare delle vulnerabilità mettendo insieme tutti gli strumenti che esistono. Quindi è un'amplificazione enorme della possibilità di attacco da parte e portato a un livello di semplicità tale per cui arriva ad essere alla portata di persone non altamente esperte. Le persone altamente esperte queste vulnerabilità le beccavano con gli strumenti. Con gli strumenti che usano normalmente. Alla fine quello che si riscontra e qui ho pubblicato un articolo di uno ricercatore di cyber security che dice che effettivamente con questo tool si scoprono delle vulnerabilità da parte di meno addetti ai lavori, diciamo. Quindi allarga il bacino. Dall'altro lato, gli LLM che generano codice, visto che si basano sul codice disponibile, tengono a regurgitare all'interno del codice che producono anche vulnerabilità note o permutazioni di configurazioni, insomma, su vulnerabilità note. Per cui nasce una nuova vulnerabilità, ma che è sostanzialmente identica dello stesso genere della vulnerabilità precedente. Quindi c'è un aumento della produzione di codice, questo è stato riscontrato, un aumento della produzione di codice vulnerabile, e abbiamo bisogno quindi che anche le persone meno esperte siano in grado di fare verifiche di vulnerabilità, visto che si allarga il bacino delle vulnerabilità. Per cui alla fine io credo che tra potenziare l'attacco da parte di persone meno, diciamo, non le più skillate del mondo e consentire a tutti di andare a scoprire vulnerabilità per poterle riparare, alla fine questo secondo aspetto può prevalere. Quindi io alla fine vedo un'utilità da strumenti che automatizzano e semplificano la scoperta di vulnerabilità. Non ci vedo ancora la fine del mondo, ecco.
1: Allora, nel tuo blog ho trovato una riflessione su Waymo Taxi. Hai pubblicato anche un filmato abbastanza divertente. Stiamo parlando ovviamente di robotaxi e di guida autonoma. Allora, che cosa ci svela questo filmato e che cosa ci hai voluto dire su questi giri che ha fatto il Waymo Taxi?
0: Sì, cioè, Cioè, ci sono queste strade chiuse che in fondo hanno una rotonda, no? All'interno dei quartieri residenziali. Tu entri in questa strada chiusa e poi in fondo c'è la rotonda e torni indietro. E com'è, come non è, ad Atlanta, alla mattina questa strada piace molto ai robotaxi, ai taxi droni di Waymo. Per cui vanno a fare questa rotonda, entrano, arrivano fino in fondo alla via, girano e tornano indietro a botte di 50-60 vetture in meno di un'ora. Per cui causano un disagio alle persone alle persone che abitano lì. Cioè, queste strade chiuse sono chiuse apposta per evitare che ci passi il traffico e questi qui sono inondati. E i bambini che escono per andare a prendere l'autobus per andare a scuola devono dribblare queste macchine qua. E allora c'è questo filmato divertente in cui si vedono tutte queste macchine che girano intorno alla rotonda e poi i giornalisti se ne occupano e un giornalista mette una sagoma di un bambino, di quelle che si usano per indicare negli Stati Uniti la vicinanza di una scuola, mette una sagoma di un bambino in mezzo alla strada, cosa che un umano aggirerebbe tranquillamente, e le auto in qualche modo riconoscono, identificano questa sagoma del bambino e quindi cercano di tornare indietro. Ma immaginati 50 macchine che arrivano e che formano questo ingorgo, e poi cercano di girare, di tornare indietro. E, insomma, è divertente. È divertente il filmato e la cosa. Però il punto è che alla fine queste situazioni anomale in cui le auto si incastrano sono diverse. Ad Atlanta è successo diverse persone, riportato anche questo sui media, di rimanere in un taxi che continua a girare intorno alla rotonda con la persona, in questo taxi drone, una persona che doveva andare all'aeroporto, il taxi continua a girare finché non interviene qualcuno che sbroglia la situazione e questo perde l'aereo. Quindi ci sono delle situazioni, complicate che richiedono una risoluzione umana, per cui io non so se questo che stiamo vedendo, se questa iterazione, io non credo che sia l'iterazione giusta per la guida autonoma. Cioè, il mondo è troppo vario. Il fatto di che questo mette lì un cartello che rappresenta un bambino e che le auto e si crea un ingorgo per cui le auto non riescono più a districarsi, mi fa pensare, immaginate se ci fossero questi veicoli a Roma, cosa si inventerebbero i taxisti per causare questo blocco del traffico in modo tale da far ritornare da rimuovere questi veicoli autonomi. Quindi io credo che che ci sia necessario ancora un po' di evoluzioni anche magari sul modello di business. C'è questa azienda che si chiama New Links, fatta dal Politecnico di Milano. L'amministratore delegato è Luca Foresti, che è un bravissimo manager, che aveva fatto anche la crescita del Centro Medico Sant'Agostino, una storia di successo. Lui ha preso tutto il laboratorio di ricerca del Politecnico in merito alla guida autonoma, che sono dei leader nel mondo, ha trovato dei finanziatori per svariate decine di milioni di euro e sta costruendo un sistema che non è il sistema di robotaxi, di taxi drone come c'è negli Stati Uniti, dove tu sali a bordo e quello guida da solo. Qui tu sali sull'auto e la guidi, solo che la chiami e lei pian pianello arriva a casa tua. Quindi tu dalla tua app chiami la macchina, quella arriva sotto in 3 minuti, tu scendi, prendi la macchina, guidi, arrivi a destinazione, scendi e lei va dove deve andare. Penso che questa sia ad esempio un modo molto più furbo di risolvere tantissimi dei problemi. Cioè, la guida autonoma è una roba dannatamente difficile. Affinché funzioni in tutti i contesti è praticamente impossibile, molto difficile. No, pensa, cioè è diverso guidare ad Atlanta rispetto a guidare a Napoli, quindi è veramente una situazione molto difficile. Gestire quella coda di funzionalità in più ha un costo che è uno spatafionte. fare l'approccio che usa Luca, dove il veicolo pian pianello arriva, se c'è un problema interviene l'operatore e poi tu sali e lo guidi perché non vuoi che aspettare il veicolo che va pian pianello, penso che possa essere una cosa azzeccata come modello. Poi andando avanti, penso anche, vedendo anche la grande quantità di microcar che ci sono in centro a Milano, penso che alla fine avremo veicoli da uno o due posti, cioè immaginati come se fosse un posto dell'autobus che ti porta in giro, che ti guidi tu, che ti viene a prendere, che ti guidi tu. Penso una cosa, un ibrido di questo genere, quindi veicoli leggeri, dove fatti pensati per questo mestiere, no? Perché poi c'è gli autobus, i sedili degli autobus, le strutture interne devono resistere all'usura dei viaggiatori. Uno dei problemi dello sharing sono le schifezze lasciate dalle persone, da come si maltrattano le vetture, così. Quindi anche quello è un tema da risolvere. Quindi mi aspetto una roba rugged da uno o due posti che arriva, che fa il summoning da solo, cioè che arriva a prenderti guidando da solo e poi tu lo guidi per andare in giro. Diciamo da un posto fino a quattro posti o anche a sei, insomma. Secondo me questo è una cosa che vedremo come percorso in futuro, magari nel giro di qualche anno, sicuramente nel giro di qualche anno.
1: Allora, io tornerei a parlare dei cosiddetti benefattori dell'umanità, ovvero di Google. Allora, che cosa ha fatto, cosa ha annunciato Google? Ha annunciato, che non ti darà più, se vuoi aprire una casella di posta con Google, 15 gigabyte, ma te ne darà soltanto 5. Io ricordo che quando aprii la prima casella di posta di Gmail, lo spazio era illimitato, anzi c'era proprio un contatore che ti faceva vedere che mano a mano che tu andavi avanti con l'utilizzo di questa cosa ti dava sempre più spazio, sempre più spazio. A un certo punto hanno smesso e hanno messo in vendita nuovi spazi. Adesso per i nuovi, diciamo, utenti delle caselle di posta ce ne saranno soltanto 5 di giga. È un bel affare per Google, perché poi, insomma, se uno esaurisce lo spazio, poi con i documenti, gli allegati.
0: Sì, allora, intanto è per i nuovi utenti, non può intervenire per gli utenti precedenti perché gli salterebbero alla gola i consumatori. Dopodiché va anche detto che tanti concorrenti di Google che fornivano servizi di posta elettronica sono praticamente scomparsi perché visto che Google dava un sacco di spazio, tutti sono andati verso Google, lasciando agli altri poche opportunità e fonti di ricavo e quindi l'impossibilità di stare dietro alla rincorsa che Google ha fatto, sia in termini di spazio che in termini di funzionalità. È il classico comportamento, mi pare, da monopolisti, no? Entro in un mercato, aggredisco, poi alla fine stringo le maglie e tiro sulla rete. Questo è. Dopodiché il fatto che inoltre il fatto che potrebbero esserci dei risvolti antitrust potrebbe essere legato al fatto che cioè potrebbe essere confermato dal fatto che Google ha detto che è un esperimento in alcuni territori, perché evidentemente. Penso io, non ho nessun elemento per dirlo, ma penso possa trattarsi di un possibile problema di concorrenza da questo comportamento da Google. Ci sono un sacco di alternative rispetto a Google, quindi why not? Poi ricordiamoci sempre che se non paghiamo il prodotto siamo noi, quindi pagare 10 euro, 15 euro all'anno è un'inezia, è alla portata di tutti. Meno di quello che spendiamo per il caffè in un mese, in una settimana, e sicuramente abbiamo più diritti, più certificati, più garantiti e più rispettati nel momento in cui abbiamo un problema.
1: Allora, a proposito di problemi, uno dei problemi che ci sono in questo periodo, che sono stati evidenziati dalla cronaca di tutti i giorni, sono i deepfake e anche lo spam dell'intelligenza artificiale. YouTube ci viene incontro e ha tirato fuori la notizia, viene da Punto Informatico, i rilevatori dei deepfake e dello spam dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo dirgli bravi o fanno quello che dovrebbe fare chiunque?
0: Ma tutto sta nel processo. Di per sé il fatto che ti aiutino a riconoscere un video fake e quindi a rimuoverlo, di per sé non è una cosa sbagliata. Bisogna capire se è l'utente, cioè dovrebbe essere l'utente a decidere che cosa fare. Io notoriamente non uso questi strumenti, quindi non te lo so dire. Mi immagino che se non è così, cioè se non è l'utente a decidere cosa fare nei casi di segnalazioni di deepfake, usando queste funzionalità di verifica della somiglianza, le facce. O della voce, insomma, mi immagino che se non è stato fatto, sarà fatto. Piuttosto mi ha colpito una cosa che questa cosa è prevista abbastanza in sordina, ed è il fatto che per utilizzare questo YouTube Studio sul PC bisogna caricare un documento d'identità e fare un video selfie. Cioè, io penso che se chiunque altro avesse detto mi devi dare il tuo documento d'identità, non essendo un soggetto regolato, si sarebbe rivoltato il mondo. Qui invece, cioè, chiaramente i soggetti regolati, assicurazioni, banche, eccetera, gli dobbiamo dare i documenti d'identità, la palestra per questioni sanitarie, dove anche il certificato medico, eccetera. Però qui il documento d'identità, capisco che devi dimostrare di essere il titolare di quell'account. E quindi basta il video selfie. Io dico, sono io il titolare di quell'immagine, di quel video, questo è il mio video selfie, e dopodiché basta, cioè dovrebbe essere sufficiente. Non capisco questa utilità del documento d'identità e osservo che è una cosa che insomma, in altri contesti, ad altre persone, avrebbe fatto sollevare più di un sopracciglio.
1: Beh, certo, sì, insomma, è una cosa che fa riflettere. Allora, l'app della settimana è m.fedilug.it. Allora, si tratta di un programma di condivisione di file o di testo, mi sbaglio?
0: No, esatto, è così. È un programma per la condivisione di file. È fatto dallo Linux User Group, cioè il nome FediLug sta per Fediverso e Lug è un acronimo che sta per Linux Users Group. Quindi questo è il Linux User Group del Fediverso. Il Fediverso sono tutti quei sistemi federati. PeerTube per i video, Mastodon per tipo social, cose di questo genere. E questa è una è un è uno user group. Hanno una lista di discussione con circa 1200 utenti. E se andate su fedilug.it, in alto nei menu c'è un menu che è condividi file, e questo ci porta a una finestra che è simile a quello che a una pagina che è simile a quella che usa servizi tipo WeTransfer o cose di questo genere, dove possiamo condividere dei file anche mettendoci una password, quindi cifrandoli, ed è una bella alternativa appunto ai servizi commerciali più noti che non sono rispettosi della privacy.
1: Grazie. Allora, il tuo blog è indubbiamente una fonte importante per trovare delle notizie interessanti. Ti sei occupato anche di una questione che riguarda il mouse dei dipendenti di Meta. Allora, che cosa ha combinato Meta e come stanno reagendo i dipendenti che hanno scoperto qualcosa che non andava o di sospetto sul mouse?
0: Beh, il mouse, Google, buonanotte. Google, ci eravamo occupati perché qualche settimana fa avevamo detto che Google aveva fatto questo nuovo sistema che tracciava tutto quello che c'è, dove passiamo sopra col mouse, lo legge, lo passa all'intelligenza artificiale in modo tale che sappia tutto di noi, anche di che cosa guardiamo, eccetera. Benissimo. Una cosa simile di tracciamento degli spostamenti del mouse è usato da Meta, che serve a raccogliere tutti gli spostamenti fatti dal mouse e tutti anche gli input fatti da tastiera per allenare un modello di intelligenza artificiale. Questa cosa non è piaciuta a molti dipendenti di Meta. E tant'è che in molti uffici degli Stati Uniti in settimana scorsa sono apparsi dei volantini che chiedevano insomma, di firmare una petizione per chiedere all'azienda di bloccare questa misura così invasiva. E sono cose che fortunatamente in Europa non sono possibili. Tracciamento così dettagliato, fine delle attività dei lavoratori, c'è cioè una cosa impensabile nelle nostre latitudini.
1: A proposito di cose impensabili, del fatto che diciamo, il tuo blog è una fonte di notizie preziose, ti sei occupato dei trascrittori medici in relazione all'intelligenza artificiale. Allora, che valutazioni hai fatto? Appunto, che cosa sono i trascrittori medici e che rischi si corrono con i trascrittori medici?
0: Allora, intanto ti dico del mio blog, grazie. Il mio blog è il mio quaderno degli appunti e visto che io pubblico tutti gli appunti di tutte le cose interessanti che mi passano e che molti dei miei lettori che mi seguono trovano queste cose utili, poi finisce che me le segnalano anche, cioè tutta una serie di cose che stanno succedendo, che sono successe in India, in Cina, in Australia, cose minori degli Stati Uniti, non potrei mai trovarle senza il contributo dei miei lettori che mi mandano le segnalazioni, che quindi ringrazio. Ma c'è stato un report del governo dell'Ontario a proposito di questo in Canada, per cui è stato fatto un audit, una verifica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, questo era a metà maggio, all'interno del governo dell'Ontario, quindi questa regione del Canada. Stato del Canada, e quello che è venuto fuori è che hanno provato 20 trascrittori, sono trascrittori che vengono usati dai medici mentre ti visitano, mentre fanno le analisi, eccetera, no? Quindi trascrivono quello che dice il medico e hanno analizzato 20 sistemi. E il risultato di questa indagine del governo dell'Ontario è che di questi 20 sistemi, tutti e 20 hanno avuto alcuni problemi riguardo all'accuratezza e alla completezza. Nel senso, quando noi chiediamo a un modello, Le Chat piuttosto che Claude o chiunque altro, di farci un riassunto di un testo, quello fa un riassunto che è un riassunto che perde magari dei pezzi e dei pezzi che magari sono rilevanti per noi. Io dicevo sempre quando facevo questi seminari che il problema è il modello dell'interlocutore, cioè se tu mi chiedi di riassumerti un testo, io ho in mente quali sono le tue conoscenze, i tuoi interessi e in questo riassunto io evidenzio queste cose che per te sono informazione o cosa, oggetto di interesse. Se tu non hai questo modello dell'interlocutore, ti perdi delle cose rilevanti. E quello che succede con questi tra scrittori è che si perdevano pezzi rilevanti della conversazione tra il medico e i pazienti, e su 20, 9 hanno introdotto delle allucinazioni, degli errori, 12 hanno registrato le informazioni in modo sbagliato e 17 su 20 si perdevano appunto dei dettagli che nella specifica patologia erano rilevanti. Quindi il punto è, va bene usare questi oggetti per fare le trascrizioni, dopodiché, come sempre, bisogna andare a controllare, cioè l'umano deve essere alla guida, non semplicemente nel loop, non deve semplicemente pigiare ok per confermare quello che dice l'intelligenza artificiale, ma l'umano deve verificare, controllare, essere alla guida di questi sistemi.
1: Allora, sempre in relazione alle cose che si trovano nel tuo blog, ce n'è un'altra anche interessante che riguarda ChatGPT e i potenziali, diciamo, suicidi che rischiano gli utenti diciamo, dei chatbot. Allora, a che cosa alludi?
0: E qui era una cosa che mi ero perso, ma poi leggendo successivamente una ricerca in materia di persuasione da parte dei chatbot, ho trovato questa notizia di ottobre, di fine ottobre dell'anno scorso, che appunto mi ero perso, dove c'erano tutta una serie di statistiche rispetto agli utilizzi di ChatGPT, da parte degli utenti, e dove veniva fuori, e questa è una cosa abbastanza preoccupante, che 1,2 milioni di utenti a settimana ingaggiavano, interagivano con il chatbot per chiedere informazioni su suicidi. 1,2 milioni di utenti alla settimana sono un botto di persone. È vero che ChatGPT arriva a tantissimi, no? A centinaia di milioni di persone. Ma 1,2 milioni sono un botto. E poi la cosa è che io non credo che una persona si metterebbe a parlare con il bestie, con l'amico del cuore, per dire: guarda, penso di suicidarmi, secondo te faccio bene, come devo fare, come posso fare. Non credo che questo tipo di conversazioni tra umani, magari c'è, ma sicuramente borderline, molto, molto, molto, molto, caso estremo, 1,2 milioni di persone che parlano di queste cose mi rappresentano il fatto che si crea un rapporto intimo e confidenziale e segreto, che è più intimo, confidenziale e segreto di quel del rapporto che avresti con un amico, con un'altra persona, con una persona della tua famiglia. Tra l'altro, questo è stato proprio l'oggetto, uno degli oggetti di discussione all'interno di un workshop che con i Copernicani abbiamo organizzato in settimana presso la Camera dei Deputati sul ruolo, sul contributo della televisione free to air alla coesione sociale e all'agenda setting, e di come questo potrebbe venire a mancare se venisse a mancare la televisione free to air lineare, diciamo, e tutto diventasse on demand. E abbiamo toccato anche questo tema, cioè il fatto che se tu togli la piazza pubblica, il luogo dove pensare insieme, poi lascia perdere che il pensare è fortemente influenzato e manipolato dai partiti, eccetera, però almeno poi per i partiti ci voti e quindi poi cambia anche chi gestisce quei palinsesti, eccetera. Quindi in qualche modo c'è anche un controllo, seppur indiretto, da parte della de delle persone, cioè c'è un controllo democratico. Se perdiamo questa cosa del tutto, questa possibilità di costruire, determinare un agenda setting, una riflessione, un pensiero comune, a vantaggio di chatbot, che come ci dicono queste notizie, costruiscono con gli utenti un rapporto segreto, intimo e confidenziale più di quanto facciano con un umano, e se questi chatbot poi come è stato dimostrato, sono, manipolano gli utenti e come è stato dimostrato, gli utenti si fanno manipolare e cambiano opinioni politiche e poi una volta che sono stati manipolati non le cambiano più. Beh, ecco che abbiamo un problema anche di tenuta democratica. Questo è stato l'argomento base della discussione fatta alla Camera. Ho collegato con questa notizia perché appunto 1,2 milioni di persone che ogni settimana all'epoca parlavano di suicidio erano veramente un botto.
1: Allora, passiamo al livello sociale dell'intelligenza artificiale. Allora, c'è stata una relazione fatta da un alto funzionario di Bank of Canada che si chiama Michel Alexopoulos, che non è proprio un nome canadese,
0: E
1: però
0: come no?
1: insomma.
0: Il Canada è un paese di immigrati.
1: Sì, certo, però mi aspettavo un nome, diciamo, tipo francese anglofono, ecco, tanto per dire, non di origine
0: Greco.
1: greco, ecco. E ha fatto una valutazione sull'impatto che ha avuto l'intelligenza artificiale sull'occupazione, e secondo questo alto funzionario di Bank of Canada l'impatto è limitato. Allora, la pensano come la pensi tu?
0: Sì, diciamo che i numeri stanno arrivando su quello che in qualche modo io ho sempre sostenuto, ma non sono solo i numeri canadesi, no? Anche i numeri americani. Adesso, se tu chiedi alla persona mediamente informata che ha letto online tutte le cose, che cosa sta succedendo con gli informatici negli Stati Uniti, e ti dirà che c'è un'ecatombe di licenziamenti. E la verità è che secondo l'organizzazione, diciamo, l'organizzazione di rappresentanza dell'industria dell'IT, nel 2026 la crescita è prevista al 2% e con applicazioni, cioè con impieghi tecnici, per cui se tu sei un data scientist, un analista, è prevista una crescita del 420%, della cyber security del 346% e per lo sviluppo di questo nei prossimi 10 anni e per gli sviluppatori di software e gli ingegneri del 188%. Cioè è vero, sentiamo delle notizie di persone che vengono licenziate, però bisogna guardare il saldo, perché molte vengono licenziate, ma di più sono state assunte, no? Solo a gennaio 2026 negli Stati Uniti c'erano delle richieste di personale per 275.000 tecnici con un minimo di esperienza di competenza di intelligenza artificiale. E se si va a vedere i grafici, si vede che c'è una crescita e le richieste è vero che ci sono dei licenziamenti, ma c'è una crescita delle assunzioni, cambia la natura del personale ricercato. Le richieste sono aumentate ad aprile rispetto a marzo di lavoratori tecnici del 5%, 21% in più rispetto all'anno precedente. Quindi la 60-70% delle nuove richieste di personale sono legate a competenze appunto con intelligenza artificiale, eccetera. Potrei andare avanti a raccontarti dati, eccetera. No, è vero, sono stati persi 118.000 posti di lavoro, ma ne sono stati guadagnati 175.000. Quindi alla fine il saldo non è negativo. Cambia la natura drasticamente. Una cosa interessante che mi hanno raccontato più persone, quindi questo è un fatto qualitativo sui quali, quindi una cosa che penso e non che so perché non ci sono i dati, è che il fatto che sviluppare software sia molto più facile e costi meno, fa sì che tanti progetti che magari un'azienda aveva lì e che il costo non valeva la candela, il gioco non valeva la candela, Adesso invece il costo si abbassa e quindi il gioco vale la candela. Quindi c'è un'espansione della domanda di sviluppo software rispetto a quanto fosse precedenza. Per cui è vero che si fanno tante cose in più con l'intelligenza artificiale, il cui principale e oggi direi unico use case di successo, no, principale use case di successo, quello della programmazione. Quindi è vero che fa tante cose che i programmatori fanno, gli aiuta tantissimo, tanto che fare le robe costa pochissimo, si fanno tantissimi progetti in più. Quindi alla fine il saldo è positivo, no? Io facevo sempre l'esempio dei tecnici di laboratorio per gli esami del sangue. Gli esami del sangue sono stati totalmente automatizzati e questo ha causato un crollo degli analisti, no, perché essendo automatizzati costano niente, la gente si può fare gli esami del sangue ogni 2 o 3 mesi, la quantità di esami aumenta enormemente, quindi alla fine complessivamente il settore ci guadagna. Stesso discorso per gli esami radiologici, no? L'imaging. Quindi certe cose che sembrano ovvie, sembrano ovvie conseguenze, non tengono conto di tutte le dimensioni collegate, lo scenario cambia, il contesto cambia e quindi alla fine le previsioni possono essere totalmente sballate, incluso la mia.
1: Allora, noi la scorsa settimana ci eravamo occupati di informatica e di giustizia perché c'era stato un guasto che aveva paralizzato per alcuni giorni le attività dei tribunali. Adesso arriva un altro allarme che conferma queste criticità da parte del procuratore generale di Perugia. Allora, non so se hai avuto modo di leggere tutto quello che ha detto il procuratore generale di Perugia, volevo chiederti che ne pensi.
0: Sì, non l'ho letto tutto, gli ho dato una scorsa, avevo un tab aperto qui, adesso non ce l'ho più. Le 3 cose che lamentava erano la terza, che non era ancora disponibile per tutti l'intelligenza artificiale, la seconda, se non ricordo male, che no, la prima, che c'erano stati problemi con gli accessi Wi-Fi negli uffici. E questa era la prima, e la seconda che c'erano stati dei problemi di cui peraltro ci eravamo già occupati, di applicativi che servono per mandare de avanti determinate pratiche. Di tutte queste cose qui, fammi dire, quella problematica è la seconda, cioè il fatto che il wifi non funzioni sia una seccatura, però insomma ci si gira intorno. Il fatto che non tutti hanno adesso oggi l'accesso ai chatbot, fammi dire che io lo ritengo un vantaggio, non uno svantaggio al limite, senza sapere che occorre una formazione specifica, perché se sono tutti gli errori che leggiamo fatti in ambito giuridico. E la seconda è il fatto che invece i sistemi fossero down e non avessero consentito di mandare avanti determinate categorie di atti. Questo è un problema. Questo è un problema, ce ne siamo già occupati. Dicevamo che il comunicato stampa del Ministero e parlava del fornitore di telecomunicazioni, a mio avviso, tradiva il fatto che c'è una carenza architetturale, perché non ci può essere un solo fornitore, i fornitori devono essere sempre come minimo ridondati. Quindi di tutta quella cosa lì mi sembra che la cosa vera è quella che era già uscita qualche giorno, una settimana fa. Sei muto? Attenzione che hai messo muto per il rumore di fondo alla camera. Sei ancora?
1: Scusami,
0: Ecco.
1: ma c'è tanta confusione qui intorno perché stanno preparando il voto per il rinnovo degli organi dell'Associazione Stampa Parlamentare, quindi stanno preparando i seggi e quindi c'è un po' di confusione qui intorno. Sono costretto per salvare il tuo audio a togliere l'audio. Allora, l'intelligenza artificiale e i parlamenti. Allora, tu prima ci hai dato conto di un convegno che riguardava la televisione e i video on demand. Allora, c'è stata una conferenza 3 giorni della rete internazionale dei parlamenti ad alta maturità digitale promossa dall'Interparliamentary Union, l'IPU, e il Centro di Innovazione dei Parlamenti, organizzata dalla Camera dei Deputati italiana e da quella del Brasile. Allora, noi oggi che valutazione possiamo fare su come la democrazia, i sistemi democratici utilizzano l'intelligenza artificiale e se ti ricordi qualche infortunio delle assemblee parlamentari sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Allora la democrazia può star sicura?
0: La democrazia non può star sicura, non può stare sicura perché da una parte l'influenza delle persone a un livello precognitivo da parte dei chatbot in queste conversazioni segrete che dimostratamente sono in grado di alterare le opinioni politiche delle persone. Questa è una parte, diciamo, preelettorale. Successivamente l'eccesso di fiducia da parte dei decisori nelle capacità taumaturgiche dell'olio di serpente chiamato intelligenza artificiale è un grosso problema. È un grosso problema. Negli Stati Uniti le politiche sulla casa sono state cancellate dal Doge e riscritte con ChatGPT da un neodiplomato. Il governo inglese voleva fare con l'intelligenza artificiale, e non so se l'abbia completato, un sistema per la predizione degli omicidi. In Europa, ai confini sud, non in Italia, diciamo, erano in Grecia, si faceva lo screening degli immigrati, cercando di capire se mentivano con l'intelligenza artificiale grazie alle microespressioni facciali. Cioè, io ho una lista che conservo di decine, molte decine di cavolate, di cavolate sesquipedali fatte dai decisori politici perché ritengono che l'intelligenza, perché credono, perché gli è stata venduta così, che l'intelligenza artificiale sia una cosa diversa, con potenzialità diverse da quello che è, no? Immagino che dia la risposta giusta, mentre invece quello che danno è una sequenza di caratteri che noi interpretiamo e diciamo questa è una risposta, e spesso e volentieri è sbagliata, no? Quindi io sono molto preoccupato sull'utilizzo di queste cose. Ci sono delle aree di attività dove non è richiesta la precisione, ma ci sono altre aree di attività dove è richiesta la precisione. Dove è richiesta la precisione non puoi abbandonarti all'intelligenza artificiale, in particolare su tutto quello che riguarda la produzione legislativa. E beh, cavoli, lì si dice che una virgola sposta montagne. Se quella virgola la sposta a ChatGPT che non capisce, ChatGPT piuttosto che Gemini, insomma, un modello LLM, con le conseguenze possono essere devastanti, no? E tra l'altro, non so, tu sei andato a questo convegno, perché chiedo, perché l'anno scorso, più o meno di questi tempi, la Camera aveva presentato, aveva fatto un concorso e più o meno di questi tempi aveva presentato tre iniziative di intelligenza artificiale, che si chiamavano Norma, MSE e DepuChat. La Norma era l'assistente per l'analisi della produzione legislativa, MSE un sistema di scrittura assistita per emendamenti parlamentari e DepuChat un chatbot per facilitare l'accesso dei cittadini alle attività dei deputati. Io di queste tre cose confesso di non aver visto. Cioè, al di là dei comunicati stampa non ho visto nessuna applicazione. Non so se tu hai visto delle applicazioni e se se ne è parlato in questo convegno che è cominciato settimana scorsa, che c'è stato settimana scorsa sull'intelligenza artificiale nei parlamenti.
1: Non avevo abbastanza tempo per seguirlo tutto, però, visto che vedo tutti i giorni la vicepresidente della Camera, Anna Scanni, che si occupa di questo e so quali sono i funzionari che si occupano di questi argomenti, glielo chiederò sicuramente e ti farò un report
0: Sì,
1: dettagliato la prossima settimana per il prossimo appuntamento della settimana informatica.
0: guarda, ti metto in una mail come si chiamavano i tre progetti.
1: Certo. Andrò lì e dirò: ma Quintarelli vuole sapere che
0: No, per
1: cosa.
0: carità, che poi
1: No,
0: non mi
1: no, no, no,
0: sentiranno più, cioè.
1: no, no, no, ti fanno perdere. Allora dico:
0: No,
1: guarda,
0: no, cioè,
1: dico,
0: il
1: guarda.
0: mio non è un intento, è solo di sapere
1: No, gli dico,
0: di
1: allora facciamo così,
0: aggiornamento.
1: gli dico, tanto non ci guarda nessuno. Allora gli dico, vado lì e dico: mi fate sapere per favore chi te l'ha detto, e io scarico la colpa su un altro informatico importante, così non ti fa più concorrenza.
0: No, vabbè, lo puoi dire
1: No, no, ma
0: che ne abbiamo parlato in questa cosa, visto che c'era questo convegno e
1: stavo
0: che volevamo dare un
1: scherzando.
0: servizio facendo
1: Certo,
0: un
1: certo, certo.
0: aggiornamento.
1: Però mi informo. Guarda, promesso,
0: Ok.
1: la prossima settimana la puntata informatica si aprirà con una mia relazione su queste tre cose. Mi raccomando, scrivimele perché io.
0: Già fatto.
1: Ok, va bene. Allora, grazie. Finisce qui la settimana informatica con questa sospensione che, insomma, lascerà tutti sulle spine per la prossima settimana.
0: Grazie, un saluto a tutti, come sempre sul sito di Radio Radicale, dove c'è anche il video integrale del convegno sui media e la coesione sociale. Un saluto a tutti, Radio Radicale, canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica, e se vi piace, suggeritelo a qualcuno e mettete un congruo numero di like. Saluto a tutti.
1: Un saluto da Stefano Quintarelli, ci vediamo a Roland Garros. Grazie.
2: Radio Radicale 18 e 53 minuti, era la settimana informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo. Qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa. Intanto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti, intervenuto in videocollegamento al Festival dell'Economia di Trento, e ha parlato del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Sono partito per Cipro con un quadro abbastanza delineato della misura, ora la stanno limando. Credo che domani si andrà, domani in sede di Consiglio dei Ministri, si andrà ad un decreto legge in cui ci saranno interventi a sostegno dell'autotrasporto, del trasporto pubblico locale. Cerchiamo di prolungare fino alla prima settimana di giugno gli interventi sul taglio delle accise, cerchiamo anche di intervenire sull'ex ILVA di Taranto, un provvedimento tampone, poi vediamo se si sblocca la situazione della negoziazione con l'Unione Europea, ha detto il ministro Giorgetti. Invece la politica internazionale, l'arrivo della portaerei americana Nimitz ai Caraibi, al largo di Cuba, il presidente Trump ha precisato, negando che l'invio della portaerei Nimitz sia stato deciso per intimidire Cuba, il governo cubano, per costringerlo ad arrendersi. Vogliamo aiutare i cubani che non hanno soldi, elettricità, cibo, niente, ha detto Trump parlando con i giornalisti. Ma nel pomeriggio, la mattina, ore americane, anche le dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Non è una novità, gli Stati Uniti sono delusi dalla NATO, ha detto prima di partire per l'Europa per la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Il presidente è molto deluso, ha detto appunto Marco Rubio. Non credo che qualcuno sia scioccato nel sapere che gli Stati Uniti, in particolare il Presidente, siano molto delusi dalla NATO in questo momento, ha detto, molto delusi perché se è vero che tutti i paesi NATO concordano con noi sul fatto che l'Iran non possa possedere un'arma nucleare, che il regime rappresenta una minaccia per la pace e che ha già missili in grado di raggiungere l'Europa, non gli Stati Uniti, nel momento che abbiamo deciso di intervenire sono andati tutti a nascondersi, ha detto il segretario di Stato, ricordando di essere sempre stato un forte sostenitore della NATO. Rubio ha spiegato che la ragione per cui l'Alleanza Atlantica è una cosa buona per gli Stati Uniti è che ci offre basi nella regione che consentono di proiettare potenza in ogni evenienza, in Medio Oriente o altrove. Ma se poi ci sono paesi come la Spagna, che negano l'uso di queste basi, allora perché siamo nella NATO? Dobbiamo discuterne, ha detto il segretario di Stato, affermando di voler preparare il terreno al vertice dei leader che si terrà in Turchia il mese prossimo. Queste le parole di Rubio, che ha parlato anche di Iran, della questione dello stretto di Hormuz, un pedaggio nello stretto di Hormuz da parte delle autorità iraniane sarebbe inaccettabile, ha detto, renderebbe impraticabile un accordo con gli Stati Uniti, è una minaccia al mondo e sarebbe completamente illegale, ha detto Rubio. E poi su Cuba, l'accordo, meglio se ci sarà un accordo con Cuba, ma gli Stati Uniti agiranno se c'è una minaccia, ha detto Marco Rubio, sottolineando che il futuro di Cuba appartiene al suo popolo, e sempre Rubio ha detto Cuba ha

0: ma che faremo tutto il possibile per cercare di ottenerne uno. Se non dovessimo riuscirci, il Presidente è stato chiaro, ha altre opzioni. Così ha detto Marco Rubio, però appunto avvertendo di non voler essere troppo ottimista sulla questione. E vediamo se ci sono altre notizie. Ecco, dal ministro degli esteri Tajani forse ancora qualcosa sui problemi con i fertilizzanti dalla chiusura di Hormuz. Se sono cresciute le esportazioni del nostro paese vuol dire che qualcosa nella strategia del governo ha funzionato, ha detto Tajani parlando all'assemblea di Coldiretti a Brescia, e domani appunto ha confermato quello che diceva poi il ministro Giorgetti di un intervento per prolungare lo sconto delle accise e calmierare così il prezzo dei carburanti. Poi sempre il titolare della Farnesina ha tornato sul caso Benvir. Sulle vicende di ieri c'è un responsabile ed è lui, il ministro per la sicurezza israeliano Itamar Benvir, quindi abbiamo chiesto all'Unione Europea di sanzionare lui per quello che è accaduto, ha detto Tajani, parlando poi di scene relativamente al trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, scene che non si vedono in nessun paese, nemmeno nelle dittature. Queste le parole di Tajani. E adesso la conferenza stampa del commissario europeo Dombrovskis sulle previsioni economiche di primavera della Commissione europea.
1: Ok, welcome.
2: Buongiorno e benvenuti, cari colleghi, benvenuti a questa conferenza stampa sulle previsioni economiche di primavera con il commissario Dombrovskis. Prima di iniziare vi ricordo che come sempre abbiamo organizzato una riunione tecnica che si svolgerà a seguito di questa conferenza stampa, e poi ci saranno informazioni anche specifiche per paese. Detto questo, passo subito la parola al commissario. Buongiorno a tutti. Vorrei iniziare immediatamente con 5 messaggi chiave contenuti nelle nostre previsioni economiche di primavera del 2026, anzitutto sul contesto più ampio. Il conflitto nel Medio Oriente ha innescato un nuovo shock energetico con un impatto significativo sull'economia mondiale ed europea, alimenta l'inflazione e scuote il clima economico. In secondo luogo, la crescita. L'economia dell'UE dovrebbe continuare ad espandersi, ma a un ritmo più rallentato. In terzo luogo, l'inflazione. L'inflazione dell'energia è già in aumento e le pressioni sui prezzi si estenderanno ad altri settori. Quarto, le finanze pubbliche. La crescita economica più lenta e l'aumento della spesa stanno aumentando i disavanzi. In quinto luogo, l'incertezza. L'evoluzione del conflitto in Medio Oriente è segnata da un grado eccezionalmente elevato di incertezza e l'andamento dei prezzi dell'energia nelle previsioni si basa sui prezzi dei contratti future. Indicano una normalizzazione abbastanza rapida, anche se parziale, delle condizioni di approvvigionamento. Tuttavia, le nostre proiezioni sono integrate da una valutazione degli scenari di perturbazione più grave e duratura per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Inizio con un quadro più ampio. Il conflitto in Medio Oriente ha portato una perturbazione significativa dei prezzi dell'energia. E questo ha portato ad un aumento significativo dei prezzi. Alla data limite i prezzi del petrolio erano superiori del 65% rispetto ai livelli pre-guerra, mentre i prezzi del gas erano superiori del 50%. I mercati dei future, al momento della data limite, segnalavano un graduale calo dei prezzi del petrolio e del gas nel periodo previsto dalle previsioni. Tuttavia

0: entro la fine del 2027 i prezzi dovrebbero rimanere al 20% al di sopra dei livelli attesi, e questo indica che il mercato si attende delle perturbazioni persistenti in ambito di approvvigionamento. Su una nota più positiva, la spinta coordinata dell'UE verso la diversificazione dell'approvvigionamento, la decarbonizzazione, la riduzione del consumo energetico ha lasciato la nostra economia in una posizione migliore per ammortizzare gli shock odierni. I nostri investimenti nella resilienza energetica, in particolare a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, stanno dando i loro frutti. Anche se si prevede che sarà più contenuta rispetto alla precedente crisi energetica, l'inflazione dovrebbe comunque aumentare in modo significativo. L'aumento dei prezzi dell'energia già sta colpendo i nostri consumatori, le nostre imprese, e i dati relativi a marzo-aprile di quest'anno mostrano un forte aumento dell'inflazione energetica. L'inflazione dell'energia dovrebbe aumentare ulteriormente a maggio e a giugno, sia nell'UE che nell'Eurozona, con un picco, raggiungendo picchi superiori all'11% su base annua nel secondo trimestre, e dovrebbe rimanere elevata fino all'inizio del prossimo anno. Le pressioni sui prezzi sono destinate ad ampliarsi progressivamente, in quanto l'aumento dei costi dell'energia avrà un impatto sulla catena di produzione e anche sui consumatori. Complessivamente si prevede che quest'anno l'inflazione complessiva dell'UE raggiungerà il 3,1% prima di passare al 2,4% l'anno prossimo. L'inflazione nell'Eurozona dovrebbe seguire un percorso simile, raggiungendo quest'anno il 3,0% e poi il 2,3% l'anno prossimo. Per l'UE questo rappresenta una revisione al rialzo di 1,0 punti percentuali nel 2026 rispetto alle previsioni dell'autunno. Ci sarà una revisione più modesta di 0,2 punti percentuali nel 2027, ma questa deve essere considerata nel contesto della decisione di rinviare l'introduzione dell'ETS2. L'introduzione dell'ETS2 era prevista nelle proiezioni autunnali e si stimava che aumenterà del 0,2-0,3 punti percentuali per quanto riguarda l'inflazione complessiva nel 2027. L'andamento di lunga data dell'aumento dell'inflazione nell'Europa centrale dovrebbe persistere. Ci sono due ragioni essenziali per queste differenze. Anzitutto, la maggiore quota di energia nella regione nel paniere dei consumi. Questo significa che le variazioni dei prezzi dell'energia hanno un impatto maggiore sull'inflazione e sul potere d'acquisto delle famiglie. In seguito ci si attende che una crescita dei salari più dinamica in questi paesi rafforzerà le pressioni dell'inflazione. Per quanto riguarda la risposta all'aumento dell'inflazione, i mercati finanziari hanno rivalutato l'andamento atteso della politica monetaria. E in risposta all'aumento dell'inflazione, la BCE e la maggior parte delle altre banche centrali dell'UE dovrebbero inasprire l'orientamento della loro politica monetaria o perlomeno ritardare le misure di allentamento previste in precedenza. Nell'ultima indagine della BCE, le banche hanno segnalato condizioni creditizie più limitanti e quest'anno dovrebbero indebolire la crescita del credito bancario. Le valutazioni di mercato di attività private si sono dimostrati particolarmente resilienti allo shock dei prezzi dell'energia e alla crescente incertezza geopolitica. Anche se il clima di fiducia degli investitori rimane poco omogeneo tra i vari settori, la maggior parte delle imprese continua a beneficiare dei costi di finanziamento di mercato relativamente basso. Lo shock energetico ha un impatto anche sul clima economico su tutta l'UE. Ad aprile la fiducia dei consumatori è scesa al livello più basso degli ultimi 40 mesi, ci sono timori di aumento dell'inflazione e perdita di posti di lavoro, mentre le intenzioni di effettuare acquisti importanti sono crollate. È possibile che le preoccupazioni delle famiglie portino ad un risparmio precauzionale limitando ulteriormente la crescita dei consumi. Per le imprese il calo della fiducia è stato più pronunciato nel settore dei servizi, che sono più direttamente esposti al calo della domanda dei consumatori, ma le aspettative sulla produzione sono calate significativamente anche nel settore manufatturiero. Parallelamente, le aspettative delle imprese sui prezzi di vendita sono aumentate e questo segnala una crescente intenzione di trasferire maggior costi dell'energia in tutta la catena di produzione. Per quanto riguarda la crescita all'interno della UE, ci attendiamo un'espansione continua, anche se a un ritmo più lento. L'economia dell'UE si è conclusa nel 2025 con una base più solida di quanto previsto. Questo slancio positivo si è concluso però a marzo, quando il conflitto in Medio Oriente ha modificato le prospettive. I consumatori ora devono affrontare una crescita più debole del potere d'acquisto a causa dell'aumento dell'inflazione. La crescita dei consumi privati dovrebbe decelerare bruscamente all'1,1% nel 2026 e poi risalire all'1,3% nel 2027. Le imprese poi dovranno rispondere ad una maggiore incertezza e a costi di finanziamento più elevati, a minori entrate. Le esportazioni nette dovrebbero rimanere contenute nel 2026 e poi contribuire negativamente alla crescita. Nel complesso, la crescita del PIL dell'UE si dovrebbe situare all'1,1% nel 2026 e poi risalire all'1,4% nel 2027. Anche le proiezioni di crescita per l'Eurozona sono state riviste al ribasso, allo 0,9% per il 2026 e all'1,2% per il 2027. Per quanto riguarda le forti prestazioni del mercato dell'UE, del mercato del lavoro, gli indicatori indicano ora un livellamento graduale. Si prevede quindi un rallentamento della crescita, 0,3% per quest'anno e 0,4% per l'anno prossimo. Il tasso di disoccupazione non dovrebbe più diminuire e rimanere stabile al 6%. La produzione economica dovrebbe rallentare più dell'occupazione. La crescita della produttività è prevista allo 0,7% del 2026 e poi risalire all'1% del 2027. La crescita dei salari nominali, che è l'aumento dei salari senza tener conto dell'inflazione, dovrebbe continuare a rallentare quest'anno e poi diventare stabile nel 2027. Ora però le previsioni sono un po' più forti rispetto a quanto previsto. Si prevede che arriverà al 3,5% nel 2027, quindi 0,4 punti percentuali in più rispetto alle previsioni dell'autunno. Se però si tiene conto dell'aumento dell'inflazione, la crescita dei salari rimane contenuta e riduce la crescita del reddito disponibile per le famiglie. Gli shock energetici hanno un impatto anche sulle nostre finanze pubbliche. Il disavanzo medio dell'UE dovrebbe aumentare dal 3,1% del PIL nel 2025 al 3,5% per quest'anno e poi 3,6% per il 2027. E questo è dovuto essenzialmente al rallentamento della crescita economica, all'aumento della spesa per gli interessi e a quella per la difesa. Molti Stati membri hanno introdotto misure di bilancio per attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia e anche il debito pubblico dell'UE è destinato ad aumentare, passando dall'82,8% del PIL dell'anno scorso all'85,3% nel 2027. E questo è dovuto a disavanzi primari più alti e a un differenziale meno favorevole tra i tassi di interessi e la crescita economica.
1: Dieci Stati membri hanno registrato disavanzi superiori al 3% del PIL nel 2025, entro il 2027 tale numero dovrebbe salire a 13. I disavanzi più elevati nel 2026 sono attesi in Polonia, Romania, Ungheria, Francia, Belgio e Slovacchia. In questi paesi il disavanzo dovrebbe raggiungere almeno il 5% del PIL. Nel complesso le finanze pubbliche sane sono una risorsa essenziale per preservare la stabilità macroeconomica in un mondo sempre più imprevedibile e difficile. Quindi dobbiamo essere vigili per garantire una solidità fiscale. Nel contesto dell'attuale shock energetico, che implica che l'Unione Europea deve imparare dalle crisi passate, è importante appunto mantenere misure di sostegno di bilancio per le famiglie e le imprese vulnerabili. Guardando oltre l'Europa, la crescita globale, esclusa l'Unione Europea, dovrebbe attestarsi al 3,1% quest'anno. Ciò rappresenta un declassamento di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni d'autunno. Prevediamo un'accelerazione della crescita mondiale al 3,5% l'anno prossimo. I paesi e le regioni non sono colpiti dallo shock energetico allo stesso modo. Gli importatori di energia sono quelli più duramente colpiti. Le prospettive per gli Stati Uniti, uno dei principali esportatori netti di energia, si sono rafforzate. In Cina si prevede una graduale moderazione della crescita in presenza di consumi modesti. Per contro, la maggior parte delle economie importatrici di energia, in particolare i mercati emergenti asiatici, ha visto indebolire le proprie prospettive di crescita. Anche le prospettive di crescita nella regione MENA si sono notevolmente indebolite a causa degli effetti diretti del conflitto. Naturalmente il rischio principale che circonda le previsioni riguarda la durata e la portata del conflitto in Medio Oriente. Oltre a ciò, la perdurante incertezza che circonda le politiche commerciali mondiali potrebbe pesare ulteriormente sul clima di fiducia e sull'attività economica. D'altro canto, nuovi negoziati commerciali e accordi economici più ampi potrebbero contribuire a diversificare i mercati di esportazione, rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento e ridurre le vulnerabilità. L'indebolimento della domanda di lavoro potrebbe preludere a un impatto più negativo sulla crescita e l'occupazione. L'intelligenza artificiale rappresenta sia un'opportunità che un rischio. Può portare a incrementi di produttività, ma può pesare ulteriormente sul mercato del lavoro. Allo stesso tempo, un'eventuale correzione delle valutazioni azionarie relative all'intelligenza artificiale negli Stati Uniti potrebbe ripercuotersi sui mercati finanziari di tutto il mondo. A livello interno, un'attuazione più rapida delle riforme strutturali volte ad affrontare le strozzature di lunga durata che ostacolano la crescita dell'Unione Europea rappresenta un importante rischio al rialzo per le prospettive. Forti investimenti pubblici in settori quali la difesa e la transizione energetica possono compensare parte della debolezza prevista dal settore privato. Infine, una risoluzione giusta e duratura della guerra di aggressione della Russia in Ucraina potrebbe costituire un chiaro positivo netto per l'Unione Europea, non da ultimo in considerazione del ruolo dell'Ucraina nella salvaguardia della sicurezza europea. Come ho già detto, l'incertezza che circonda la durata del conflitto in Medio Oriente e le sue implicazioni per i mercati mondiali dell'energia fanno sì che tale previsione sia caratterizzata da un grado di incertezza insolitamente elevato. E questo anche secondo gli standard degli ultimi anni. Inoltre, le ipotesi di base delle presenti previsioni sono sostenute da una rapida normalizzazione delle condizioni di approvvigionamento. La finestra però per tale normalizzazione si sta restringendo. Questo ci ha condotto a integrare il nostro scenario di base con un'analisi degli scenari basata su modelli che esamina l'impatto di interruzioni durature dell'approvvigionamento sui prezzi dell'energia. In questo scenario i prezzi del petrolio e del gas aumenterebbero fino alla fine del 2026, quando raggiungerebbero un picco di $180 statunitensi al barile e di €80 per megawattora per il gas rispettivamente. Ciò, ecco, avrebbe implicazioni molto gravi per le prospettive di crescita ed inflazione dell'Unione Europea. L'inflazione aumenterebbe in modo più marcato e rimarrebbe elevata per un periodo più lungo, superando la proiezione di base di 0,3 punti percentuali nel 2026 e 1,1 punti percentuali nel 2027. La crescita sarebbe quasi dimezzata rispetto allo scenario di base sia nel 2026 che nel 2027. È importante sottolineare che l'inflazione non si ridurrebbe, l'attività economica non riprenderebbe nel 2027, così come previsto nelle previsioni di base. Vorrei anche sottolineare ancora una volta che si tratta di un'analisi degli scenari basata su modelli e non della nostra proiezione centrale. Concludo quindi la mia presentazione e sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Grazie, grazie commissario. Vi chiedo di concentrare le vostre domande sulle previsioni della commissione e poi, se dopo ci saranno altre domande, cercheremo di affrontarle dopo, ma prima appunto le domande sulla previsione. Prego Sabina. Grazie per la parola, Sabina Rossette, agenzia ANSA italiana. Vedo che la data limite per la previsione è il 29 aprile. Le prospettive sono peggiorate significativamente nelle 3 settimane successive, visti appunto gli accadimenti allo stretto di Hormuz. E poi una domanda sull'Italia alla fine, se ci sarà tempo. Grazie per la domanda. Sì, in effetti sì, la data, ci sono state 2 date limite, 28 aprile e 4 maggio rispettivamente, per le ipotesi esterne e le politiche di governo e le relative misure. Quello che vediamo è che da allora in effetti non c'è stata soluzione al conflitto in Medio Oriente e alla questione del blocco dello stretto di Hormuz, anzi il problema insomma persiste e lo stretto è ancora bloccato, il conflitto persiste. Per questo dicevo che questa finestra di normalizzazione delle condizioni di approvvigionamento si sta restringendo e questo lo dobbiamo tenere a mente. Viste queste incertezze abbiamo pure fatto questa analisi basata sugli scenari, valutando anche l'impatto di uno shock energetico a più lungo termine. Grazie.
2: Bonjour, Mathieu Bion.
0: Buongiorno, parlerò in francese. Vorrei sapere se potesse quantificare le misure di bilancio prese finora da parte degli Stati membri per affrontare gli shock inflazionistici. E poi qual è la tendenza in termini di disavanzo? Lei ha parlato di 13 paesi dell'UE che saranno in situazione di disavanzo eccessivo per il 2026, è quasi la metà degli Stati membri. Secondo lei si tratta semplicemente di una conseguenza logica dell'attivazione delle clausole di flessibilità del patto oppure è una tendenza che preoccupa la Commissione europea? Sì, sulla prima domanda. Noi effettivamente effettuiamo il monitoraggio e la mappatura delle misure intraprese da parte degli Stati membri in risposta allo shock energetico, per quantificarle. Non ho i dati al momento, ma i colleghi sicuramente stanno effettuando un follow up della valutazione. Al momento si tratta di cifre relativamente contenute ed è per questo che abbiamo fornito queste osservazioni. Queste misure per rispondere alla crisi devono essere temporanee, mirate e non devono portare a un aumento della domanda per i combustibili fossili. Sulla seconda domanda vorrei dire che adesso ci troviamo di fronte a uno shock di approvvigionamento. Fornire un più ampio stimolo per sostenere la domanda di combustibili fossili aiuterà a sostenere l'aumento dei prezzi dell'energia sui mercati e ci porterà quindi a una spesa di maggiori fondi per un beneficio molto ridotto. ed è per questo che si deve tener conto di questo aspetto quando si deciderà delle misure provvisorie, tenere presente appunto dell'impatto sul lungo termine sull'economia. Globalmente già ora vediamo che la nostra economia dimostra di essere più resiliente rispetto agli shock energetici di adesso, se li paragoniamo alla situazione del 2022. Si è migliorato la catena di approvvigionamento, si è migliorata l'interconnessione tra gli stati membri e il miglioramento del rolling out delle misure di efficienza energetica. Ed è importante che si continui a lavorare su questo aspetto, come previsto nella comunicazione Accelerate EU. Queste sono tra le raccomandazioni di risposta politica che abbiamo presentato. Questo per quanto riguarda le tendenze. Il disavanzo di bilancio nell'UE dovrebbe aumentare dal 3,1% del PIL di quest'anno a 3,5% del PIL per l'anno prossimo. Quindi 3,5 per quest'anno e 3,6 per l'anno prossimo. Qual è la ragione? Ci sono diversi fattori in realtà. Uno dei fattori riguarda la necessità di aumentare in modo significativo e rapido la spesa per la difesa con le clausole di salvaguardia nazionali previste. Altro fattore riguarda gli stabilizzatori automatici che possono svolgere un ruolo attivo in ambito di governance. In situazioni come queste, in cui si era affrontati ad un rallentamento economico, gli Stati membri non devono compensare a un aumento della spesa a determinati componenti per gli interventi di disoccupazione. Quindi questo consente una sorta di cuscinetto fiscale di bilancio presente di cui si può fruire prima che gli Stati membri comincino ad imporre nuove misure per ovviare alla situazione. Per quanto riguarda gli sviluppi di bilancio, quindi dobbiamo monitorare il tutto molto da vicino e, come dicevo nella prima parte della mia presentazione, la sostenibilità delle finanze pubbliche è un'ancora fondamentale per la stabilità macroeconomica e finanziaria ed è importante che rimanga tale. E il nostro margine di manovra a livello di bilancio adesso è più limitato rispetto alla crisi precedente. Se guardiamo al Covid, per esempio, avevamo creato stimoli ampi a livello di bilancio, ma in una situazione completamente diversa, con tassi di interesse pari a zero. Adesso i tassi di interesse sono molto più alti e questo mi porta alle nostre raccomandazioni politiche sul fatto di attenersi a misure temporanee e mirate, misure di sostegno all'economia, quindi temporaneo e mirate, monitorando anche l'impatto sul bilancio. Oggi in ogni caso non stiamo fornendo la nostra valutazione delle prestazioni di bilancio degli Stati membri, stiamo presentando le previsioni e forniremo la nostra valutazione sulle prestazioni degli Stati membri il 3 giugno durante il nostro ciclo primaverile del semestre europeo. Grazie.
2: Good morning, good afternoon, Jorge.
1: Buon pomeriggio, Bloomberg. Ritorno agli scenari. Visto che la data limite è stata già alcune settimane fa, allora di fatto siamo più vicini allo scenario peggiore, soprattutto in considerazione di quello che lei ha detto, e cioè che questa finestra si sta restringendo per la normalizzazione. Quindi, se arriviamo a questo scenario di downside, allora si potrebbe considerare l'utilizzo delle flessibilità previste appunto per la difesa nell'ambito delle norme di bilancio. Allora, per quanto riguarda questi rischi di downside per la previsione? Beh, i rischi sì, sono effettivamente questi, peggiori, anche perché la finestra di normalizzazione si sta restringendo, come dicevo, e lo scenario di base rimane quello principale che dobbiamo utilizzare anche per valutare le prestazioni di bilancio degli Stati membri. Questo scenario comunque si basa su determinate ipotesi. Lo scenario di base si basa sulle curve dei future per quanto riguarda i prezzi di mercato dell'energia. Questa valutazione di scenario comunque quindi si basa su questa ipotesi, cioè che succede se i prezzi rimangono alti per più tempo. E questa valutazione noi la utilizziamo per questa analisi. E comunque ci rendiamo conto che anche in questo caso la crescita economica dell'Unione Europea continuerà, anche se a un ritmo più basso, cioè dimezzato rispetto allo scenario di base. Però ci aspettiamo comunque una crescita economica. Per quanto riguarda le flessibilità di bilancio, sì, stiamo esaminando questa risposta politica, cerchiamo anche di capire cosa deve essere fatto dal punto di vista di bilancio, siamo pronti a reagire agli sviluppi, quindi sia per quanto riguarda le flessibilità già esistenti che possiamo eventualmente utilizzare come stabilizzatori automatici, ma anche bisogna prevedere una certa cautela per quanto riguarda i limiti previsti. Grazie.
3: Vitaly Sizov, Freedom TV Channel. There is several page.
0: Ci sono varie pagine dedicate alla situazione in Ucraina, ma qual è la previsione per l'Ucraina da parte della Commissione? Come influenzerà la situazione nell'Unione Europea? Queste previsioni non si includono, sì, gli aiuti per l'Ucraina? Sì, non ho dati per l'Ucraina adesso sotto mano. Sicuramente i colleghi potranno fornirli più tardi. In una situazione di valutazione per la situazione in Ucraina, sì, ci sono ipotesi secondo cui gli impegni presi per l'Ucraina saranno rispettati, e dico ipotesi perché stiamo progredendo in ambiti di prestito di sostegno all'Ucraina, abbiamo avuto un accordo sul protocollo d'intesa per quanto riguarda il programma di assistenza finanziaria, ieri c'è stato l'avallo e adesso da parte nostra adesso spetterà all'Ucraina ratificarlo. C'è poi un altro elemento che dovrà essere ultimato, un accordo di prestito, ma in ogni caso pensiamo che questo dovrebbe concludersi a giugno.
1: Sentiamo due domande online. David Thomas, prego.
4: Oh, sorry. Hello. Thank you.
1: Grazie. Una domanda, quanto siete preoccupati circa i rischi per le prospettive di crescita, viste anche le tensioni commerciali crescenti con la Cina? In particolare rispetto alle contromisure annunciate questa mattina in caso dell'utilizzo di nuovi strumenti commerciali per quanto riguarda la Cina. Grazie.
4: Well, indeed.
1: Sì. Beh, sì. Ho fatto riferimento alle tensioni commerciali in corso e alla proliferazione di barriere commerciali come appunto rischio al ribasso per le nostre previsioni, e così è ancora adesso. Per quanto riguarda le misure che stiamo intraprendendo, è ovvio che quando intravediamo perturbazioni nel mercato dell'Unione Europea, allora dobbiamo intraprendere delle misure per proteggere il nostro mercato, e ci sono varie misure che abbiamo intrapreso in questo ambito, in particolare inasprire i requisiti per l'importazione di acciaio nell'Unione Europea. Sappiamo che la capacità mondiale per lo più guidata dalla Cina, e questo ha un impatto negativo sui mercati dell'Unione Europea, per questo dobbiamo intraprendere tale azione e inasprire i requisiti per anche le spedizioni di modesto valore che arrivano a miliardi creando perturbazioni. Queste sono solo alcune delle misure. Ovviamente siamo aperti anche al dialogo con le autorità cinesi rispetto a queste misure e le implicazioni. E questo appunto per rispondere alle nostre preoccupazioni. Poi ci sono anche alcuni sviluppi positivi in ambito commerciale, perché stiamo diversificando, espandendo la nostra rete di accordi di libero scambio. Di recente abbiamo concluso accordi con l'India, l'Indonesia, il Mercosur, l'accordo ammodernato quindi col Messico e così via. Quindi stiamo ulteriormente negoziando altri accordi commerciali, e questo ci consente di avere nuove opportunità in termini di diversificazione dei nostri flussi commerciali e anche per rafforzare la nostra resilienza. Grazie.
2: Next question online.
0: Altra domanda online. Buongiorno, spero che mi sentiate. Con una grossa difficoltà dagli interpreti per i rumori di sottofondo. Grazie. Mi collego dalla Romania. Data la situazione politica in Romania e i dati economici presenti nelle previsioni della Commissione, la Commissione quanto è preoccupata della situazione in Romania, e le autorità a Bucarest cosa dovrebbero fare in seguito? Per quanto riguarda la situazione in Romania, sì, la situazione economica effettivamente è complessa, con una bassa crescita economica per l'anno scorso e solo lo 0,1% per quest'anno. Ci attendiamo però un aumento di 2,3% l'anno prossimo. Chiaramente ci sono anche criticità in ambito di bilancio. La Romania continua ad avere uno dei più alti disavanzi di bilancio dell'Unione Europea. Si prevede un disavanzo del 6,2% per quest'anno, 5,8% per l'anno prossimo. E si supererà anche la soglia del 60% per il debito pubblico di quest'anno. Quindi il messaggio principale è questo: è importante attenersi alla traiettoria di bilancio convenuta in linea con la procedura di disavanzo per garantire una stabilità finanziaria in Romania. E quindi far sì che l'economia sia più stabile. Altro sviluppo importante è quello di utilizzare le opportunità fornite dai finanziamenti europei, per esempio tramite il dispositivo di ripresa e resilienza. Dobbiamo concentrarci su massimizzare l'uso anche di altre fonti, soprattutto la parte delle sovvenzioni e le opportunità fornite dal fondo di coesione dell'UE per rafforzare la crescita economica. Torniamo alla sala, Gregorio.
5: Hello, good afternoon.
1: Buon pomeriggio.
5: Politico. Hi.
1: Politico. Ho una prima domanda sulle sanzioni ridotte da parte del Regno Unito sui jet fuel e diesel. Lei è deluso rispetto a questo allentamento, senza aver pre-notificato il G7. Seconda domanda.
5: Your reaction.
1: Qual è la reazione
5: you sanction.
1: Rispetto a questi attacchi, pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia? Questa è una delle idee che è stata prevista. Allora, la prima domanda sul Regno Unito che ha eliminato alcune sanzioni nei confronti della Russia nel settore energetico. Beh, questo non è stato segnalato durante la riunione ministeriale al G7 all'inizio di questa settimana, quindi è stata una sorpresa. Al G7 avevamo discusso che non è adesso il momento per allentare le sanzioni nei confronti della Russia, perché la Russia è il paese che sta beneficiando dalla guerra in Iran, quindi sta ottenendo enormi profitti a causa dei prezzi più elevati energetici. Per questo è importante rafforzare, mantenere le sanzioni nei confronti della Russia. E quindi noi continueremo a insistere coi partner internazionali, tra cui anche il Regno Unito, in tal senso. Poi, sull'altra domanda, relativamente ai droni e alle incursioni dei droni negli stati baltici, come ha detto pure la Presidente von der Leyen, ieri la minaccia nei confronti di uno Stato membro è una minaccia nei confronti di tutta l'Unione. La Russia e la Bielorussia sono direttamente responsabili per questi attacchi che minacciano quindi la vita delle persone. Per cui l'Unione Europea risponderà in maniera unita e forte. Continueremo a rafforzare la sicurezza dell'Eastern Flank per appunto essere pronti a ogni livello. Le minacce russe nei confronti degli stati baltici sono assolutamente inaccettabili e questa è una posizione molto chiara. Per quanto riguarda le sanzioni, sì, stiamo lavorando al 21° pacchetto. Adesso la Russia sta incrementando le operazioni ibride, le minacce nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, in particolare gli Stati Baltici. Grazie, abbiamo ancora tempo per un'ultima domanda.
3: Thank you. David Carretta.
0: Grazie, David Carretta, Radio Radicale Italiana. Anzitutto una domanda su tutti i dati presentati oggi. Vi preoccupa la situazione del debito dell'Italia e della Francia e la traiettoria di debito di questi due paesi importanti, perché uno va verso il 140% del GDP e del PIL e l'altro il 120% del PIL. È un problema per la Commissione europea questa situazione? Seconda domanda, correlata in qualche modo. Giorgia Meloni ha inviato una richiesta chiara di utilizzare la clausola di salvaguardia nazionale per la difesa per finanziare misure nazionali per la crisi energetica. Ha già detto che sta valutando la situazione, ma può fornirci più ragguagli, una risposta chiara sul fatto che l'Italia abbia o no lo spazio per farlo a livello di bilancio? Sì, inizio con l'ultima domanda. In un certo qual modo stiamo valutando questa opzione che riguarda la risposta alla crisi energetica. Ci sono tanti elementi sul terreno, non reitererò nuovamente il messaggio sul fatto che le misure devono essere temporanee e mirate, questo è sicuramente la base. Sì, stiamo valutando su quanto si potrà fare nel contesto del nostro quadro di bilancio, ma questo è anche legato con un secondo punto molto importante di cui parlavo prima. In generale abbiamo un margine di bilancio molto più limitato rispetto alle crisi precedenti e questo richiede prudenza, soprattutto per i paesi con un alto debito. Ci fermiamo qui, grazie commissario per le informazioni, continueremo a breve con il briefing tecnico.
6: 19:42 minuti, Radio Radicale, questa era la conferenza stampa con Dombrovskis sulle previsioni economiche di primavera della Commissione. Noi proseguiamo, ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Nicola Fratoianni di AWS sul caso della flottiglia e su Cuba.
7: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Nicola Fratoianni di AWS per parlare con lui di quello che è successo ai militanti della flottiglia, anche all'onorevole Dario Carotenuto. Allora, io il giorno dopo le volevo chiedere, insomma, una valutazione su quello che è stato detto e fatto dal nostro governo, se lo ritiene soddisfacente, se ritiene che debba essere fatto di più e soprattutto. Qualcuno oggi, c'è una scrittrice Edith Brooke che ha detto: io ho paura molto perché potrebbe scatenarsi un antisemitismo nei confronti di chi magari non condivide quello che fa Netanyahu o quello che fanno alcuni suoi ministri, che è aberrante, e quello che in realtà pensano gli israeliani.
8: Allora andiamo per ordine. Primo, che cos'è accaduto? È accaduto che Israele per l'ennesima volta ha violato, umiliato il diritto internazionale ed ha confermato che quel governo oggi si comporta come il governo di uno stato terrorista. C'è cosa da fare, questa è l'unica parola che può qualificare l'abordaggio in acque internazionali, sempre più distanti dalle coste, in questo caso di Gaza, non di Israele, perché sarebbe bene ricordare che il blocco navale a Gaza, davanti a Gaza, è un blocco anch'esso illegale. E dunque il governo israeliano conferma la sua natura, la natura di un governo fascista, di estrema destra, e che, ripeto, si pone al di fuori della comunità internazionale. Secondo, come si è comportato il nostro governo? Hanno usato parole che prima non avevano usato, bene, io dico bene, finalmente, non è mai troppo tardi, però dopo il bene, finalmente, non è mai troppo tardi, dico al governo italiano: è arrivato il momento di metterci dentro qualche atto concreto. Gli atti concreti riguardano l'impegno perché Israele venga isolata nel mondo. Deve essere trattato per quello che è in questo momento, uno stato paria, lo è non per i cittadini e per le cittadine, ma per le scelte che compie il suo governo, quello che la rappresenta nel mondo, nella comunità internazionale. Allora bisogna sospendere subito il trattato commerciale di associazione con Israele, servono sanzioni al governo israeliano, non è questione di singoli ministri, il problema non è Ben-Gvir. Ben-Gvir incarna perfettamente le scelte del governo di Israele.
7: C'è qualche ministro che lo ha criticato,
8: ho visto che lo hanno criticato, avrebbero dovuto cacciarlo dal governo dopo un secondo, e comunque non sarebbe stato sufficiente, perché il genocidio a Gaza è responsabilità di tutto il governo israeliano, il crimine di guerra contro l'umanità, la scelta del governo israeliano di autorizzare nuovi insediamenti illegali in Cisgiordania, una scelta del governo israeliano, la politica di annessione, di occupazione illegale e di apartheid nei confronti dei palestinesi è una scelta di tutto il governo israeliano. Dunque, tanto per essere chiari, servono iniziative che prendano consapevolezza di questo problema, di questa dimensione. Basta con l'idea che si sanzionano i singoli coloni violenti, perché i coloni sono tutti violenti, perché anche quando non usano la violenza fisica sono illegali, occupano illegalmente la Cisgiordania contro il diritto internazionale. Quanto alle parole di Edith Brooke, sono molto preoccupanti, no? Naturalmente esiste questo rischio, e il fatto che questo sentimento possa svilupparsi in reazione agli orrori del governo di Israele non lo giustifica in nessun modo. L'antisemitismo resta un mostro della storia che va combattuto con la massima determinazione, come dobbiamo combattere ogni forma di razzismo, di violenza. E l'antisemitismo, per il posto che ha nella storia, resta un nemico assoluto che non può essere giustificato da nessun tipo di comportamento del governo di Israele. A me preoccupano queste parole perché esiste anche questo rischio, che però non c'entra nulla con la crescita di una mobilitazione, di un'indignazione e di una determinata opposizione al governo di Israele e alle sue scelte.
7: Pensa che in vista del voto che ci sarà in Israele, sarebbe, diciamo, sarebbe più opportuno aspettare il voto, visto che è una democrazia Israele, aspettare il voto degli israeliani, perché cambiare dovrebbe rappresentare per gli israeliani una necessità importante.
8: Ma aspettare che cosa? Ad emettere sanzioni? Perché mai? Anzi, io penso che un'azione decisa, unita, corale della comunità internazionale, che dica con chiarezza le scelte, la politica, le azioni di questo governo sono incompatibili con i nostri valori, dunque le sanzioniamo, isoliamo quel governo, possa essere perfino una spinta perché quel governo possa cadere nel voto popolare, naturalmente augurandoci che ciò che viene dopo su questi temi sappia determinare una discontinuità che però per tanto tempo non abbiamo visto e che pensando al voto quasi unanime della Knesset che istituisce la pena di morte selettiva per i palestinesi.
7: Con i pasticcini portati da Ben-Gvir alla Knesset.
8: Esattamente. Diciamo, l'impressione, la preoccupazione, diciamo, che si sia un po' oltre, no? Dentro una dinamica in cui la stessa natura della democrazia israeliana sia compromessa, largamente compromessa. Io non lo dico con nessuna gioia, anzi con grande preoccupazione, perfino dolore. Ma questa è una preoccupazione che oggi è del tutto però legittima, in qualche modo fondata. Naturalmente tutto ciò che caccia Benjamin Netanyahu e la destra fascista, suprematista, integralista che lo accompagna è una buona notizia. Questo non significa che se perde le elezioni su questi temi siamo di fronte certamente alla svolta di cui c'è bisogno.
7: Senta, noi stiamo vedendo che l'accordo tra Trump e Netanyahu è rimasto immutato. Trump non ha detto nulla su tutto quello che è successo, anzi ha spostato una portaerei dalla Nimitz verso i Caraibi, quindi verso Cuba. Aveva detto nei giorni scorsi mi occuperò anche di Cuba. Allora ci troviamo di fronte a un nuovo ordine mondiale, una cosa che scavalca tutte le organizzazioni internazionali nate all'indomani della Seconda Guerra Mondiale.
8: No, ci troviamo di fronte a un nuovo disordine internazionale, non a un nuovo ordine, a un nuovo disordine che è pericoloso, crea instabilità e produce ogni giorno un nuovo rischio per il mondo intero e dunque anche per noi. Quello che sta accadendo a Cuba è inaccettabile, gli Stati Uniti con il loro blocco illegale stanno strangolando Cuba e stanno strangolando la sua popolazione innanzitutto. L'ipotesi di una ulteriore forzatura a questo punto di natura militare del tutto inaccettabile, bene hanno fatto alcuni governi come quello spagnolo a dichiarare già in queste ore che un'opzione come questa sarebbe del tutto inaccettabile, anche qua aspettiamo che anche il nostro governo dica una parola.
7: Vi mobiliterete per Cuba, per quello che insomma?
8: Ci mobiliteremo con le forze che abbiamo contro la violazione del diritto, contro appunto l'idea che il nuovo disordine internazionale si costruisca nel segno del diritto della forza, dei soldi, del potere, in spregio arrogante ad ogni regola che consenta al mondo di stare in piedi senza rotolare dentro un baratro.
7: Grazie a Nicola Fratoianni.
6: 19:50 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Nicola Fratoianni di AWS. Noi proseguiamo con la rubrica Rivoluzione in corso con il presidente del CNEL Renato Brunetta a cura del nostro Antonello De Fortuna.
9: Rivoluzione in corso, il programma del professor Renato Brunetta su Radio Radicale. Professor Brunetta, economista, presidente CNEL, bentornato.
10: Buongiorno a tutti voi, buongiorno e buona vista ai telespettatori.
9: Allora, parliamo di prospettive dell'Italia e dell'Europa, ovviamente anche alla luce della crisi energetica che stiamo vivendo e non solo. E prendiamo spunto però da un evento stamattina, lei professore ha partecipato alla presentazione del rapporto Istat alla presenza del Presidente della Repubblica. Si è parlato di temi che noi abbiamo trattato tante volte, giovani, crescita, lavoro femminile, e un quadro dell'Italia che non ci ha sorpreso.
10: Allora, intanto vediamo di dare un approccio concettuale, perché tanto in radio quanto in televisione, se uno dà una sfilza di numeri, non si capisce assolutamente nulla. Quindi diamo invece un concetto. Il concetto è il seguente. sta per finire il PNRR, vale a dire quel piano post-pandemico che è stato costruito per far riprendere le economie europee dopo l'impatto della pandemia. L'Italia ha avuto, prima tra tutti i paesi europei, 192 miliardi, parte un terzo in regalo e gli altri due terzi in prestito con tassi da AAA. Quindi ha avuto un prestito assolutamente conveniente che dovrà restituire, però un terzo risorse donate da tutti gli altri paesi europei. L'Italia, primo paese in quantità per questo piano e anche primo paese a realizzarlo, questo bisogna assolutamente dirlo. Perché parto dal PNRR? Perché il PNRR ha impattato violentemente sulla nostra economia. Che ne dicano i detrattori, non è servito a niente, è stato un fallimento, non è affatto così. I soldi sono stati spesi, sono stati incassati, abbiamo realizzato tutte le varie fasi in cui questo progetto, piano doveva essere realizzato, manca l'ultimissima, con l'ultima discussione dell'ultima tranche, sta di fatto che in 5 anni sono entrati nelle casse dello Stato 192 miliardi che si sono indirizzati a decine di migliaia di progetti, probabilmente troppi, ma che hanno impattato sulla nostra burocrazia, che si è dovuta dare una smossa sulle nostre imprese, sulle nostre enti locali, sui nostri come dire, gangli vitali della nostra economia. Tutto questo dal punto di vista economico ha avuto due effetti. Un effetto diretto, immediato, di spesa, quindi keynesianamente di domanda. Cioè il nostro bilancio dello Stato si è dotato di 192 miliardi divisi in 5 anni, che vogliono dire, hanno voluto dire raddoppio, triplicazione degli investimenti pubblici e poi in parte di quelli privati, assunzioni, occupazione, spesa per infiniti progetti. Tutto questo ha avuto un impatto diretto sul PIL, che ha evitato, diciamocelo in maniera brutale, la recessione, perché se non ci fosse stato il PNRR, gli ultimi 5 anni dell'Italia, dal 91-92, da quando è stato implementato, c'ero anch'io al governo, quindi dall'aprile del 2020, mi pare, dal 2021, se non ci fosse stato il PNRR, probabilmente l'Italia sarebbe andata in recessione. Il PNRR invece ha portato, assieme al rimbalzo del post-Covid e così via, a crescita positiva. Bene. Ma il PNRR ha avuto anche un altro impatto. Sta avendo un altro impatto, avrà un altro impatto, quello sulla produttività, perché tutti gli investimenti che si sono realizzati con i 192 miliardi, pensiamo agli investimenti in infrastrutture, pensiamo agli investimenti in informatica, pensiamo
9: digitalizzazione, eccetera.
10: Digitalizzazione e così via, avranno un effetto sulla produttività dei fattori. Però l'effetto produttività, contrariamente all'effetto domanda, è immediato. L'effetto sulla produttività ha bisogno di tempo per esplicitarsi. Per cui il PNRR deve ancora farsi vedere sul lato della produttività, mentre si è già visto sull'effetto domanda. Anzi, sull'effetto domanda c'è il problema di evitare il fiscal cliff, vale a dire la voragine che ci sarà probabilmente dal 2027, dall'anno prossimo in poi, perché mancheranno le risorse aggiuntive che ci dava il PNRR nelle varie tranche di spesa. Quindi bisognerà far mente locale strategica, il governo in carica e il prossimo governo dovrà provvedere a un incremento di investimenti e di riforme per realizzare l'effetto produttività, che ancora, come dire, è carente. E questo è PNRR. Dopodiché, come dire, il PNRR ha quasi coinciso col nuovo patto di stabilità che l'Europa si è data Perché il vecchio patto di stabilità era troppo rigido, troppo stupido, il copyright di Romano Prodi, se ben ricordo, del primo patto di stabilità. Il patto
9: questo
10: di...
9: com'è?
10: Com'è?
9: Questo com'è?
10: Questo, nuovo. Questo com'è? È più intelligente dell'altro, però soffre anch'esso di rigidità, che non è la rigidità del povero patto in sé, che non è, come dire, un soggetto cosciente, è semplicemente un insieme burocratico di regole, ma che è un strumentario in mano ai 27, paesi. Sono loro, se mi consentono, che devono essere meno stupidi nell'utilizzare questa cassetta degli attrezzi, che è il nuovo patto di stabilità, che in sé è più intelligente del precedente, perché intanto riguarda il medio periodo, medio-lungo periodo, riguarda le tendenze, riguarda la spesa netta e fa in modo che i paesi siano virtuosi rispetto a un piano che

0: con la Commissione europea di spesa, di crescita e così via, e qui c'è il problema. Se succede qualcosa, come si comporta il nuovo patto di stabilità? Si dice che i paesi possono derogare, possono avere flessibilità. Attenzione però, che qui c'è un po' di carenza dello strumentario, della cassetta degli attrezzi. Vale a dire, ma si può fare d'anticipo, in attesa che succeda che l'asteroide cada, per cui io mi preparo, oppure devo aspettare che l'asteroide, che la cometa o che si avveri la disgrazia, la distopia? E qui il patto di stabilità non è molto chiaro, per cui molti in Europa, soprattutto al nord, soprattutto i frugali, soprattutto quelli, i soliti, dicono: eh no, al momento non è successo ancora niente, per cui perché ci chiedete flessibilità? Risponde l'Italia, ma assieme ad altri, ma perché è aumentato il prezzo dei carburanti?
1: Perché sta succedendo qualcosa.
0: Perché sta succedendo qualcosa, ancorché legata alla speculazione, legata a Hormuz, però sta succedendo qualcosa per cui i prezzi dei carburanti stanno aumentando. Questo produce inflazione, questo produce riduzione del potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese, quindi bisogna fare qualcosa. Sempre i frugali dicono: beh, fate, derogate, alzate la manina, dite che avete bisogno di scostarvi dalla traiettoria. Sì, però questo, se si alza individualmente la manina e si dice ho bisogno di derogare, i mercati ti puniscono. E allora nessuno fa tutto questo, come dire, singolarmente, ma si vorrebbe un approccio intelligente, collettivo. Anche perché i paesi europei, in quanto è energia, non sono tutti uguali. Perché chi ha l'energia nucleare, chi ha l'energia fotovoltaica o eolica, chi non ha bisogno perché ha il petrolio in casa e così via, per cui non sono tutti uguali. Per cui dire arrangiatevi, usate le flessibilità di cui avete già la disponibilità, è una risposta un po' minimalista e un po' miope. Allora, il ragionamento che si può e si deve fare, anche perché poi gli scostamenti non sono granché, quelli che noi abbiamo fatto finora sono 1,2-1,3 miliardi di deficit aggiuntivi, che sono stati coperti, assorbiti, facendo uno sforzo nella finanza pubblica. Adesso ci si chiede: ma perché non possiamo continuare a farli senza però uscire dai percorsi considerati virtuosi all'interno del nuovo patto di stabilità? E questo è il dibattito. Fitto dice: ma guardate che risorse, Fitto è il nostro vicepresidente esecutivo della Commissione, che ci sono risorse stanziate ma non appieno utilizzate, pensiamo ai fondi di coesione, che potrebbero essere tranquillamente utilizzate. Ma io penso anche a un atteggiamento di solito rigido, un po' miope, un po' stupido anche della Banca Centrale Europea. Perché? Perché la Banca Centrale Europea minaccia di aumentare i tassi di interesse. Perché c'è Hormuz? Perché c'è una ripresa dell'inflazione dovuta alla speculazione legata al blocco dei flussi 20% di petrolio da Hormuz?
1: Questo darebbe un segnale preciso, diciamo.
0: Ecco, sì, però aumentare i tassi di interesse cambiando il percorso programmato, che era o di stabilità o di riduzione dei tassi di interesse, similmente a quanto sta facendo la Federal Reserve, in ragione di un fatto esogeno momentaneo che potrebbe venire meno domani o dopo.
1: Ecco, esatto, si può tornare indietro.
0: Ecco, questo è stupido. Questo sarebbe un comportamento stupido, anche perché normalmente si aumentano i tassi di interesse in ragione di un eccesso di domanda che produce un effetto inflazionistico, perché se c'è un eccesso di domanda l'offerta non si configura sulla stessa dimensione, sulla stessa dinamica della domanda, allora bisogna in qualche maniera aumentare i tassi, raffreddare l'economia in maniera da raffreddare l'inflazione. Ma qui non c'è un eccesso di domanda. C'è semplicemente un aumento dei prezzi di tipo speculativo, nel senso buono del termine, cioè delle aspettative, che i mercati sono fatti così, i mercati sono di natura nervosi, i mercati di natura speculativa.

0: che cioè se ci possono guadagnare anche da delle esogene, sono fatti così,
1: Lo fanno.
0: lo fanno. Bisogna però non correre dietro ai mercati e alla loro natura un po' perversa, speculativa, ma bisogna, come dire, calma e gesso. In questo caso, calma e gesso rispetto ai tassi. Se noi avevamo un orientamento alla stabilità o anche alla riduzione degli stessi, non è successo ancora niente per cui questi tassi si possa pensare di aumentarli, perché sarebbe sbagliato, sarebbe straordinariamente sbagliato. Difatti Trump, sarà un po' rozzo, ma su alcune cose se ne intende, dice alla Fed non solo non aumentarli, ma cerca di diminuirli. Mal che vada, stai ferma. Ecco, in questo caso, stare fermi, forse è la
1: È
0: cosa migliore.
1: giusto.
0: E
1: Abbiamo un
0: sarebbe
1: minuto.
0: giusto. Sì.
1: L'appello, professore, è qui, siccome lei è stato molto chiaro, è una flessibilità intelligente da parte di
0: Ci
1: Bruxelles.
0: vuole flessibilità e tutti insieme, attenzione, tutti insieme, non figli e figliastri, non quelli che hanno spazio fiscale, possono sembrare virtuosi, quelli che non lo hanno devono essere additati ai mercati come più fragili o più inefficienti. No, tutti insieme perché Ormuz vale per tutti. È certo che le economie sono diverse, chi ha fatto le scelte delle rinnovabili, chi ha fatto le scelte del nucleare, sappiamo tutti che tutte le scelte non sono tutte virtuose o tutte peccaminose, ma c'è una componente di peccato e di virtù in tutte le scelte fatte, ma quello che dovrebbe dire l'Europa, torniamo alla filosofia del PNRR, che è stato un indebitamento comune, un momento Hamilton, cioè l'Europa si è indebitata per dare risorse a tutti, per fare investimenti in cambio di riforme, con una parte prestiti, con una parte doni, in maniera tale da compensare gli effetti negativi della Covid.
1: E da
0: Facciamo la
1: sviluppare la
0: stessa
1: crescita.
0: cosa oggi.
1: Noi ci fermiamo. Allora, dobbiamo aspettare la settimana prossima perché la Commissione risponderà tra più o meno una settimana. Vedremo, insomma, professore. Sì, gli manderemo la registrazione di rivoluzione in corso.
0: Assolutamente sì, stavo per dire,
1: Sì.
0: non serve granché in questo momento, semplicemente calma e gesso e intelligenza, nessuna rigidità e bisogna anche sapere che non ci sono quelli che sono per definizione virtuosi e quelli che sono per definizione non virtuosi o peccaminosi, siamo tutti nella stessa barca, quello che serve è intelligenza, flessibilità, resilienza. Rispetto a un'esogena che è quella della guerra, la guerra in Ucraina, la guerra nel Golfo, la guerra all'Iran, e soprattutto evitiamo di farci del male inutilmente, perché il gioco, lo diceva Draghi, siamo soli, ma insieme.
1: Insieme, insieme. Benissimo, grazie professor Renato Brunetta.
0: Grazie a
1: Rivoluzione
0: voi.
1: in corso tra 7 giorni.
2: E questa è la rivoluzione in corso con il presidente del CNEL Renato Brunetta, a cura di Antonello De Fortuna. Sono le 20:07 minuti. Questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione serale della nostra emittente. Ora è il momento de Lo Stato del Diritto, trasmissione settimanale a cura della tesoriera del Partito Radicale e garante dei detenuti della Sardegna, Irene Testa.
3: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con lo Stato del Diritto. Oggi parliamo di giustizia, parliamo di errori giudiziari e lo facciamo con Simona Vicari, già sottosegretaria alle infrastrutture e parlamentare. Buonasera Simona.
4: Buonasera a tutti.
3: Benvenuta intanto su Radio Radicale in questa rubrica Lo Stato del Diritto, dove solitamente approfondiamo i temi che riguardano, diciamo, la giustizia, il suo malfunzionamento, a volte le ingiuste detenzioni. E devo dire che negli anni abbiamo raccontato davvero tante situazioni incredibili, che accadono, a cittadini, a volte a politici, a professionisti. E, insomma, la prima domanda che ti rivolgo è questa: tu sei stata assolta, insomma, sei stata prima tirata dentro una vicenda giudiziaria che racconterai nelle parti che tu ritieni, ma poi sei stata assolta con la formula più ampia che ci possa essere, no? Quindi la domanda che mi sorge spontanea è: ma se questo fatto non sussisteva, com'è nata tutta la tua vicenda e perché?
4: Allora, intanto grazie di dare questo momento di partecipazione e condivisione della mia storia, grazie quindi a te, Radio Radicale. Allora, questa storia inizia nel maggio del 2017. E io ero sottosegretario al Ministero dei Trasporti, vengo accusata di aver agevolato un imprenditore privato nel settore marittimo per l'introduzione di un'IVA che secondo l'accusa lui ne era beneficiario. E per me è un'accusa infamante, terribile. Nel giro, appena mi è arrivato, mi è stato notificato l'avviso di garanzia, la stessa giornata, dopo 3 ore, io mi sono dimessa. Mi sono dimessa dal governo nazionale perché ritenevo che, insomma, un problema che io avevo fatto nascere, anche di cui non avevo nessun tipo di colpa, però per colpa mia ci poteva essere una difficoltà e una refluenza negativa al governo allora presieduto da Gentiloni, per amore del paese, per evitare, insomma, tutto questo scandalo, io mi sono dimessa, ma essendo assolutamente consapevole che non avevo fatto nulla delle accuse che mi venivano rivolte. Tant'è che poi, insomma, queste dimissioni, posso anche dire che sono state lette, si sei dimessa perché sei colpevole, no?
5: Ecco, infatti quello che voglio chiedere è, col senno di poi, avresti date ancora queste dimissioni e con quella tempistica?
4: Sì, penso che l'avrei rifatto, sì, esattamente uguale, perché tu ti senti accusata di qualcosa solo perché sei un politico che non hai fatto, e c'è un paese, l'Italia intera, che probabilmente anche i mass media per 3 giorni avrebbero raccontato questo tristissimo episodio, creando un documento al governo nazionale, cosa che io non mi sono sentita di fare, cioè di rimanere lì attaccata alla poltrona, anche se ero assolutamente innocente, perché intanto io metto in sicurezza il paese e metto in sicurezza il governo, poi è un problema mio andandomi a difendere, non utilizzo il mio ruolo per difendermi, no? Sono rimasta senatrice, perché ero senatrice, quindi mi sono dimessa dal governo, lo rifarei anche se ho pagato un prezzo personale pesantissimo, perché 9 anni di processo hanno bloccato tutta la mia vita, hanno bloccato la mia carriera politica, hanno creato anche tanto disagio alla mia famiglia, hanno creato disagio al mio lavoro, e poi anche il tanto dispiacere non si può mai dimostrare, però quando accadono queste cose le difese immunitarie si abbassano e quindi ti arrivano malattie che per fortuna abbiamo potuto fermare in tempo, quindi proprio di tutto è successo.
5: Anche quello che accade non è, diciamo, magari raccontato così a parole a volte può sembrare
4: una banalità,
5: una cosa, ecco, e no, perché invece abbiamo la distruzione poi, no, di determinare, insomma, distruggere una carriera non è una cosa da poco, magari uno ci ha investito una vita, ci ha studiato, ci ha lavorato, ci ha fatto, no? O la famiglia, o l'aspetto economico, o i 9 lunghi anni, perché 9 anni sono tantissimi, no? Perché magari, diciamo, se i tempi della giustizia fossero brevi, è tutto. Poi è doloroso comunque, no? Però se tutto magari si risolveva in tempi brevi, che ne so, uno poteva avere anche la forza di ricominciare, ma a volte dopo 9 anni come si ricomincia?
4: È stato abbastanza duro e pesante, tanto questi 9 anni è stato un processo molto lungo, che riguardava una parte, appunto, la posizione mia, quindi il governo nazionale, un'altra parte riguardava il governo regionale della Sicilia. In questo processo, che era unificato, quindi gli imputati all'inizio erano 18, c'era presidente di regione, insomma tantissime persone, poi alla fine si sono, chi ha patteggiato, chi è uscito dal processo, io l'ho fatto tutto. Perdendo anche del tempo, perché prima nasce su Palermo con un capo di imputazione, poi mandano a Trapani per competenza territoriale, ma cambiano il capo di imputazione. 318 318, balliamo tra 318 e 319 corruzione per atti d'ufficio e non come atti contrari ai doveri d'ufficio. Insomma, questo balletto di prima in un capo, poi in un altro, evidentemente probabilmente col senno del poi, posso dire che secondo me gli elementi non erano talmente inquietanti per me, come poi si è verificato appunto l'esito del processo, che li hanno fatto spostare sempre tra 318 e 319. Quindi arrivo a Trapani con un capo di imputazione, mi fanno l'interrogatorio prima dell'inizio del processo, mi ricambiano nuovamente il capo di imputazione e vado a processo. Passano gli anni previsti dalla prescrizione, erano col capo di imputazione 7 anni e mezzo, e in udienza a 7 anni e mezzo scaduti i miei avvocati eccepiscono appunto la prescrizione, il pubblico ministero dice assolutamente no, nessuna prescrizione, cambio il capo di imputazione in modo che gli anni di prescrizione non sono più 7 anni e mezzo, ma con un nuovo capo di imputazione diventano 14 e mezzo, quindi mi tengono dentro il processo ugualmente, nonostante il mio reato prevedesse 7 e mezzo. Siccome dovevo continuare, dice no, cambiamo il capo di imputazione, così diventano 14, hai capito? Non so se è chiaro questo. Tutto questo a termini scaduti, ma la difesa non poteva eccepire nulla, il collegio del tribunale accorda e quindi continuo per un altro 1 anno e mezzo. Nel frattempo sono cambiati diversi pubblici ministeri, cambia anche la composizione del collegio e in ultimo, appunto, l'ultimo 1 anno e mezzo continuo, poi mi sono fatta, evidentemente sono stata interrogata io, ho portato come testimoni del percorso dal ministro, ex allora ministro Del Rio, oggi parlamentare, il sottosegretario Baretta, diversi sono stati, ho portato come testimoni che tutti hanno sostenuto insomma la tesi per cui poi porta a non aver commesso il fatto, cioè perché il fatto non sussiste, la mia vita è stata, io per fortuna sono architetto, quindi mi sono fermata un attimo anche per la malattia e poi mi sono rimessa adesso a lavorare, a fare l'architetto, sono sempre dentro le istituzioni. Ma non politica, perché proprio sono ho detto che non le volevo fare più e spero di rispettare quello che ho detto, di non intromettermi più in politica, con un'accusa che era un'accusa assurda, perché l'accusa era quella che io avevo agevolato l'approvazione di un emendamento che introduceva l'IVA al 5%, favorendo un armatore che era Morace, ecco perché poi si incrocia con l'indagine in Sicilia, Morace, Liberty Lines, regione siciliana, ma quella era un'altra storia. Questa introduzione di questo emendamento, che come si sa il Parlamento, gli emendamenti alle leggi, ai disegni di legge li promuovono i parlamentari, non i membri del governo, che io avevo seguito questo emendamento e quindi ero stata l'artefice, la regia di tutto, cosa che ho dimostrato non essere così, perché subito quando sono stata interrogata ho prodotto una memoria che poi mi ha condotto fino alla fine, per fortuna questa memoria, ringrazio tantissimi i miei avvocati, Rico Sanseverino, Mangano, Roberto Mangano, perché quella memoria ci ha condotto proprio anche fino all'ultimo interrogatorio, producendo le attività che avevo svolto io con la delega appunto al mare quando ero al Ministero dei Trasporti, che si limitava per competenza a dire l'Italia per le imbarcazioni a corto raggio, cioè entro le 40 miglia, devono essere equiparate a quelle sopra le 40 miglia, come la possibilità di scaricare l'IVA per gli investimenti. Quelle al corto raggio non le avevano, quelle al lungo raggio sì. E quindi l'Europa aveva detto all'Italia: uniformatevi perché siete in pilot, inizia la procedura di infrazione. Così il Ministero si attiva per poter equiparare i due mondi, corto raggio e lungo raggio, ma il Ministero che poi ha seguito e ha la competenza sull'IVA, come tutti gli italiani sanno, è il Ministero dell'Economia, cioè in termini di somme, di cassa, di IVA, di tributi, non c'è nessun Ministero che se ne occupa se non è che l'economia. E invece l'accusa era quella, pensavano che fosse stata, insomma, fossimo stati noi, io in particolare, e quindi abbiamo dimostrato che noi non abbiamo seguito nulla di tutto ciò, perché era in capo al Ministero dell'Economia con un sottosegretario delegato, che poi ho chiamato come testimone appunto il sottosegretario Baretta, che correttamente ha detto la verità su tutto, e così alla fine insomma poi ne sono uscita, ma intanto sono stata massacrata, telegiornali, apertura di telegiornali, eccetera.
5: No? La gogna mediatica, perché poi diciamo allora, in alcuni casi quando si è una persona ignota magari c'è meno gogna mediatica, ma carenza di strumenti, no? Magari invece nel caso della politica magari si hanno più strumenti, ma c'è una gogna mediatica che è un processo parallelo, che è comunque un tormento incredibile, perché insomma ci vuole anche, come dire, emotivamente, psicologicamente, la forza non soltanto di superare l'accusa, quindi quella processuale, tutta la via processuale, ma anche, diciamo, dover stare sui giornali da innocente, no? Ed essere accusata da mezza Italia, insomma, sentirsi alla gogna. Come, che sensazione si prova? Perché insomma tu sei stata abbastanza chiara, no? Hai raccontato anche poi che tutta questa vicenda ha creato anche problemi di salute, mi pare di capire.
4: Sì. Superati, insomma, in quel momento ti resta il problema, però lo gestisci per la vita. E, come l'ho superata? Allora, probabilmente la mia vita già mi ha temprato sul tema in genere, dico, anche prima di questo episodio. Io faccio politica da quando avevo 23 anni, nasce un po' per caso, ma questa passione era fortissima. 23 anni a Palermo, al comune di Palermo, poi sono stata l'assessore più giovane d'Italia, ho fatto il sindaco a Cefalù, ho fatto il parlamentare in regione siciliana, cioè ho fatto tutta la gavetta possibile e immaginabile. Sono partita dal basso, ho fatto 7 campagne elettorali con la preferenza, e quindi quando la vita poi è abbastanza complicata, ti tempri agli imprevisti di questo tipo. Non c'è dubbio che la gogna mediatica, perché sei un politico, è maggiore, ma è anche giusto secondo me ammettere che se sei un politico a questo livello devi anche contemplare che ciò possa succedere. Certo. Ecco perché io poi mi sono dimesso, onestamente, no? Ecco perché ci può stare. Un errore così grave, no, perché sarebbe stato giusto, ecco, fare le indagini, rinvia l'avviso di garanzia, ma non il rinvia giudizio, perché già in quella fase si poteva vedere, no?
5: Esatto, quella è una fase importantissima, no? Anche quella delle indagini, esatto, preliminari, perché poi spesso l'errore arriva da lì.
4: Esattamente, che tra l'altro io ho svolto prima su Palermo e poi l'ho ripetuto su Trapani, perché è stato spostato per competenza. Però, come dire, è stato molto complicato, ecco, per dirvi, io sono stata eletta parlamentare regionale nel 96, erano 90 deputati, io avevo 29 anni. Su 90 deputati, 89 erano uomini e io sola ero come donna. Per 5 anni ho fatto il parlamentare in un'assemblea di 90 persone, 89 uomini e io. Quindi lì o ti adatti o ti adatti, no? Quindi la mia vita è stata una buona scuola, a prescindere. In questi giorni, in questi anni in cui questo processo, sono stata molto piegata. Intanto devi sempre comunque mantenere la schiena dritta quando sei in famiglia, davanti alle mie figlie, due figlie meravigliose che mi hanno dato tantissima forza, ma l'immagine di una mamma deve essere sempre integerrima, no? Quindi per me è stato importantissimo spiegare a loro, e loro hanno vissuto con me costantemente, perché l'onta ce l'ho io, ma è chiaro che ce l'hanno anche i familiari.
5: Anche sulla famiglia, certamente.
4: Esatto. Poi il rapporto così con le famiglie, il pubblico, la politica, ci sono stata molto lontana, e quando c'erano occasioni cercavo sempre di evitare di apparire, cercavo sempre di non andare in TV, perché io l'ho vissuto come una vergogna molto brutta sul piano personale. Quindi una vita molto dimessa, una vita molto, ma non perché me lo davo, me lo imponevo, proprio lo sentivo di stare proprio defilata ai margini, perché sentivo che comunque quando eri in società, sì, vabbè, la gente ti guarda, ti sorride, ti parla, ma un poco di bocca la storce sempre, no? Quindi non c'è mai una sincerità, secondo me, vera nel rapporto, perché comunque ti vedono, il giudizio già loro l'hanno dato. Ecco, è così, il giudizio l'hanno dato mediaticamente e poi è così. E quindi quando tu eviti tutto per non essere, cercare di non essere giudicata sapendo che sei innocente. Ora, insomma, è finito tutto, probabilmente questi 9 anni potevano essere anche 3. Secondo me, sì, potevano anche essere assolutamente, o non essere proprio, chiudere prima del rinvio a giudizio, o potevano molto limitarsi questi anni. Ma per dirmi, come ho detto, cambio del pubblici ministeri, cambio del collegio, cambio del presidente, se ci fosse stato molto più organico, io penso che questi anni sarebbero stati molto meno. Anche se non ci doveva andare a processo, ma pubblici ministeri, che l'ultima dottoressa poverina è arrivata alla fine, negli ultimi 8 mesi, ha dovuto studiare anni di processi per entrare, quindi non è stato neanche giusto consentire che questi cambi, che poi allungano ovviamente il processo di chi lo subisce. Perché bisogna sempre dare il tempo di... Penso che uno dei motivi, al netto dei giudizi più politici, sia stato proprio quello di, se dovessi dare un consiglio, cosa migliorare, il numero dell'organico. È pazzesco, il numero dell'organico è assolutamente insufficiente per quello che serve alla procura.
5: Sì, chiaramente le carenze da questo punto di vista, che sono note, in generale, diciamo, sugli uffici giudiziari, sulla magistratura di sorveglianza, insomma, sono diciamo ambiti chiaramente in difficoltà da questo punto di vista. Cos'altro pensi dovrebbe cambiare da un punto di vista della giustizia, ad esempio sulle indagini preliminari? Ma anche...
4: Esatto, stavo dicendo esattamente questo. Se ci fosse stato, secondo me, un approfondimento più equo, probabilmente mi rendo conto, torniamo lì con più personale, ma se ci fosse stato un approfondimento più equo, io ritengo che le stesse carceri potevano produrre già un non rinvio a giudizio. Invece, o perché c'era molto da approfondire, da studiare, il tempo non c'era, o perché in alcuni casi si è già deciso che comunque si deve andare a processo perché sei un politico, sono questi due elementi che hanno influito e che si dovrebbero cambiare in qualche modo. Il primo, l'abbiamo detto, più personale, mancanza di organico. Il secondo, non è facile trovare sempre dei giudici giusti, ci sono, ma i giudici a volte non sono giusti. Anche perché in questa mia storia io ne ho visti passare diversi, perché tra Palermo, Trapani, interrogata anche da più parti, e lo tengo dentro di me, ma ho incontrato dei giudici che erano veramente giudici, dei altri che invece, dei pubblici ministeri, altri che invece proprio avevi la sensazione che erano molto prevenuti, per quello che rappresenti, non per quello che sei.
5: Molto, molto, molto chiaro, e sì, effettivamente dobbiamo dire che non è una professione facile quella del giudice, però è anche vero che giudicare una persona significa giudicare una vita umana, un'esistenza, e significa anche che se la si giudica male, se la si giudica con superficialità, con pressapochismo o con convinzioni a volte personali.
4: Già che sei un politico, già loro, insomma, già sei un politico, quindi già è quasi il pensare sei portato alla delinquenza.
5: È che non è per niente bello, no? Perché soprattutto per chi ha una visione della politica, come dire, nobile, di una politica vissuta con la militanza, con la passione, perché insomma forse sono proprio elementi che mancano nella politica oggi, no? Quindi forse mancano anche per questi motivi, perché tutto si è in qualche modo ingrigito, no?
4: Ma se io potessi, uscendo un attimo fuori tema, ma se potessi dare una lettura, non ci sono più i partiti veri che abbiamo, almeno io ho conosciuto da ragazzina, avevo 23 anni, non ci sono più. Ci sono delle aggregazioni, vabbè, ok, partiti, ma come se o in alcuni casi, come se fosse un po' più proprietà privata, no? Non c'è un luogo di democrazia, di parità all'interno dei partiti, perché non avendo più contributi pubblici, per mantenere un movimento, un partito, ci vuole qualcuno che investa.
5: Certo.
4: E quello che investe poi dà indicazioni. Quindi anche se la tua idea è la più bella del mondo, si può verificare che se non è collima con le indicazioni di chi tiene in piedi la vita di un partito perché ci mette fondi, non la puoi difendere quella posizione, devi difendere quella che interessa il proprietario del partito. Quindi l'introduzione di nuovo o un dibattere per rendere i partiti più luoghi, perché quando c'è stato il problema di Tangentopoli, aboliamo i finanziamenti pubblici e abbiamo risolto il problema. No, tu hai distrutto anche i partiti. Non ci sono più case libere. Perché è chiaro, ogni partito, se poi noi verifichiamo e approfondiamo un attimo, è mantenuto dalla finanza di qualcuno o di più persone.
5: Molto, molto chiara. Simona, io ti ringrazio per questa chiacchierata.
4: Irene, io ringrazio voi. Ringrazio voi con grande piacere, sempre su Radio Radicale.
5: Ringrazio per tutto, insomma, per la tua attività. Io spero che tu comunque possa riaffacciarti in qualche modo alla politica, perché anche se comprendo benissimo da quello che hai raccontato, però. Insomma,
4: io oggi ho messo a luce la mia esperienza, perché però adesso faccio l'esperto, il presidente della regione siciliana, ma da tecnico, appunto, non da politico. È stata la condizione che ho chiesto, non mi chiedere di fare politica, e sto dando, penso, una grande mano, ci credo, ed è un modo diverso comunque di servire gli altri. Questa è stata sempre la mia missione e continuo a farlo, ma da un punto di vista. Esatto.
5: Grazie ancora.
4: Grazie a voi per quello che fate sempre. Grazie.
5: Grazie agli ascoltatori di Radio Radicale per averci seguito.
2: 20:32 minuti, e questo era lo stato del diritto a cura di Rene Testa. Ora è il momento del notiziario serale di Radio Radicale, in regia Lorenzo Bruschi, in studio Andrea De Angelis. Ed apriamo parlando di legge elettorale, perché la maggioranza è al lavoro sulla legge elettorale in vista della presentazione del testo base che arriverà al termine della discussione generale. Secondo quanto si apprende, il Bignami bis conterrà già le correzioni al primo testo depositato in Commissione Affari Costituzionali concordate dal centrodestra nei vertici a Palazzo Chigi. La soglia oltre la quale scatterà il premio di maggioranza verrebbe innalzato dal 40 al 41 o addirittura più probabilmente il 42%. Si abbasserebbe alla Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che una coalizione può ottenere grazie al premio, che resterebbe di 70 e 35 al Senato. Nel testo base dovrebbe già essere inclusa anche la previsione di assegnazione dei seggi tutta proporzionale in caso di risultato difforme tra le due Camere. Dovrebbe essere eliminato invece il meccanismo del ballottaggio. E in questo notiziario inevitabilmente parleremo e parliamo molto di questioni oltre confine. Intanto l'Ucraina, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheska Irka nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente gli edifici di un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. I guerrieri del centro operazioni speciali A dell'SSU hanno ottenuto ottimi risultati. Un quartier generale dell'FSB russo è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Panzer S1 è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti, ha dichiarato Zelensky. Il sistema di difesa aerea russo Panzer S1, scrive il Kiev Independent, ha un valore stimato tra i 15 e i 20 milioni dollari. Intanto tre persone sono morte in un attacco di droni ucraini contro una locomotiva in una stazione della regione russa di Bryansk, lo riferiscono le ferrovie russe sul loro canale Max. L'attacco è avvenuto presso la stazione di Unecha. Tra le vittime figurano il macchinista, il suo assistente e un tecnico addetto alla manutenzione dei vagoni. L'Ucraina sta quindi intensificando le misure di sicurezza nelle regioni al confine con la Bielorussia, lo ha dichiarato la stessa Kiev dopo settimane di timori su un possibile nuovo attacco da parte del principato alleato regionale della Russia. Kiev ha lanciato l'allarme sul fatto che la Russia potrebbe usare la Bielorussia per sferrare una nuova offensiva da nord, anche verso la capitale. Il servizio di sicurezza ucraino ha affermato che le sue unità e l'esercito stanno attuando una serie completa di misure di sicurezza rafforzate nelle regioni settentrionali del nostro paese. Le misure, che includono controlli e verifiche intensificati su individui e proprietà, serviranno da deterrente efficace contro qualsiasi azione o operazione aggressiva da parte del nemico e del suo alleato, ha affermato l'SBU in una dichiarazione. Lunedì il Cremlino aveva respinto le accuse dell'Ucraina di voler trascinare ulteriormente la Bielorussia nella guerra, definendole un tentativo di ulteriore incitamento. Russia e Bielorussia stanno conducendo esercitazioni nucleari congiunte questa settimana che coinvolgono migliaia di soldati, aerei e forze missilistiche strategiche. Nel corso delle esercitazioni Zelensky ha dichiarato ieri che il suo paese si stava preparando a rispondere a ogni possibile azione nemica qualora i russi osassero estendere la loro aggressione. Sul fronte invece medio orientale è intervenuto il presidente degli Stati Uniti Trump. Con l'Iran stiamo trattando e risolveremo in un modo o nell'altro, ha detto Trump, ribadendo che l'Iran non può avere l'arma nucleare. E se parliamo di Medio Oriente, inevitabilmente dobbiamo parlare anche della questione relativa al ministro israeliano Ben Gvir e alla flottiglia. Lo facciamo in questo spazio con alcune interviste realizzate da Gabriele Rossi e Lanfranco Palazzolo. La prima proprio di Gabriele Rossi a Luigi De Magistris. A seguire ascolteremo Lanfranco Palazzolo con Arturo Scotto e Giuseppe Conte.
6: Radio Radicale, con noi Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli. Parliamo della Global Sumud Flotilla e del video pubblicato dal ministro israeliano Ben Gvir, dove gli attivisti erano tenuti bendati e in ginocchio. Innanzitutto, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Allora, le chiedo subito cosa l'ha colpita di questo video, che impressione le ha fatto?
7: Ma è la prosecuzione di quello che io dal primo momento sto sostenendo, cioè che ci troviamo di fronte a un terrorismo di Stato del governo israeliano che ha consumato e sta continuando a consumare un genocidio su Gaza e adesso continua con le pratiche dell'apartheid, deportazioni e crimini anche in Cisgiordania, che calpesta completamente il diritto internazionale. All'inizio eravamo cinque amici al bar a parlare di queste cose, poi ci sono stati cortei, soprattutto di giovani, tante manifestazioni, però ancora silenzi e complicità da parte dei governi occidentali, perché non ci dimentichiamo che il governo di Israele è stato, so quindi anche il ministro di cui lei mi chiede, cioè sono stati sostenuti politicamente, istituzionalmente, economicamente, militarmente dai governi occidentali, compreso il governo italiano, quindi la lotta serve, perché oggi finalmente, dopo le ultime immagini, che sono però le ultime che magari colpiscono perché riguardano italiani, riguardano occidentali, allora finalmente c'è stato anche lo sdegno del governo italiano e finalmente è intervenuto anche con parole chiare il Presidente della Repubblica. Diciamo, ce n'è voluto per avere delle parole. Concludo dicendo che le parole hanno un peso, ma fino a un certo punto, perché in realtà quel che più contano sono i fatti, e quindi credo sia venuto il momento che il mondo occidentale, l'Unione Europea e l'Italia comincino non solo a esprimere sdegno per quello che si è visto, ma si adottino provvedimenti seri, giusti e gravi nei confronti del governo israeliano, rompendo ogni tipo di relazione di natura economica, politica, commerciale, tecnologica e militare.
6: Proprio su questo punto, sulla posizione dell'Italia rispetto a quello che è successo poco fa, il ministro Tajani ha detto di aver chiesto all'Unione Europea le sanzioni proprio per Ben-Gvir. Pensa che sia la mossa giusta? Basta? Serve di più?
7: È molto poco. Io sento parlare delle sanzioni nei confronti dei prodotti realizzati dai coloni o dai confronti di un solo ministro. Il ministro è determinante per la politica del governo Netanyahu, cioè il responsabile politico e istituzionale del governo israeliano è il presidente Netanyahu, sul quale pende, ricordiamolo, un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra. Quindi io credo che è troppo poco chiedere le sanzioni di fronte a un ministro che, se stessimo in una democrazia veramente, dovrebbe stare in galera, perché voglio dire, quello che ha fatto negli ultimi tempi lo pone al di fuori di un contesto di democrazia e di rispetto del diritto penale, del diritto nazionale e del diritto internazionale. Quindi io, come dire, apprezzo che finalmente anche esponenti del governo utilizzano delle parole chiare, però credo che il livello di provvedimenti che vogliono adottare è un livello assolutamente insufficiente.
6: E su Netanyahu invece, sulla critica, diciamo, fatta al suo ministro, pensa che sia un modo per cercare di salvare la faccia con il resto del mondo, o pensa che sia comunque un'esasperazione di una parte del governo israeliano che è forse estrema anche per lui?
7: No, la prima che ha detto. Io credo che ci sia, al netto di qualche sfumatura di differenze, una condivisione totale di atteggiamento, di postura. Ricordiamoci che Netanyahu è quello che ha espresso immediato apprezzamento per l'operazione delle forze armate israeliane quando sono andate in acque internazionale e hanno catturato in malo modo i nostri connazionali e non solo, l'equipaggio della flottiglia, trattandoli come terroristi. Poi quando ci sono quelle immagini, chiaramente su quelle immagini che hanno prodotto sdegno nelle cancellerie dei governi di tutto il mondo, capi di governo, capi di Stato e ministri, Netanyahu fa vedere che fanno il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. La verità è che Netanyahu sta in una coalizione in cui l'estrema destra è un punto fondamentale dal quale lui non vuole e non può prescindere. Ecco perché, a mio avviso, la condanna, le sanzioni e le azioni vanno portate direttamente, senza ambiguità, nei confronti del governo israeliano, altrimenti le parole, che pure hanno un peso, come ho detto prima, eppure sono importanti, sono poca cosa rispetto alla gravità di quello che sta accadendo. Attenzione, non solo di fronte all'equipaggio della flottiglia, io su questo ci tengo a dirlo, siccome sono un sostenitore da sempre della flottiglia, che addirittura da sindaco di Napoli, quando nessuno la conosceva la flottiglia, 12 anni fa la fece entrare nel Golfo di Napoli e mi dissero che io facevo entrare la flottiglia che fiancheggiava il terrorismo, quindi per dirle come la penso. Però io, il mio sdegno non è solo per la flottiglia, il mio sdegno è per il genocidio, e di fronte al genocidio noi abbiamo assistito al silenzio e complicità dei governanti, che oggi finalmente dicono qualcosa, perché vengono chiaramente colpiti dei connazionali, degli occidentali, e perché le immagini fanno il giro del mondo. Ecco, io vorrei che chi ci rappresenta da un punto di vista di istituzioni, di Stato, di governo, di paese, agisca secondo etica, secondo diritto, secondo giustizia, e che quindi il primo sdegno che doveva già provocare ben altre condotte, e di fronte al massacro, i crimini di guerra e il genocidio che è stato commesso nei confronti dei palestinesi. Invece là si sono mossi i popoli, ma i governanti o hanno fatto finta di non vedere o sono girati dall'altra parte o peggio ancora sono stati complici.
8: Sicuramente adesso nei giornali, nei media mondiali, insomma, la questione Gaza non è in risalto, ci sono altre questioni più in vista, se così si può dire. Secondo lei questa cosa aumenta in qualche modo la preoccupazione verso quel territorio comunque?
7: Ma là c'è stata anche un'operazione molto maldestra e furba che ha fatto soprattutto Trump e gli americani. Quando le manifestazioni a favore del popolo palestinese di Gaza sono cominciate a essere tantissime in tutto il mondo, con milioni di persone, mi riferisco in particolare al periodo da settembre a novembre dell'anno scorso, quelle folle oceaniche hanno incominciato a preoccupare fino anche Trump, che non si interessa di nulla e di nessuno, che dice che il diritto internazionale non esiste. Anche la stessa Meloni si preoccupò di quelle manifestazioni in cui io per la prima volta ho visto bambini che non si vedevano mai, appunto insegnanti, pensionati, professionisti, cioè c'era il popolo che non ne poteva più di vedere quei massacri di bambini, di giornalisti, di fotografi, di infermieri, di medici, di anziani, di tutto, insomma un massacro davvero senza precedenti, e si sono dovuti quindi inventare una pseudo tregua per togliere, ecco perché le immagini hanno un peso forte, perché quelle immagini scuotevano l'opinione pubblica che reagiva partecipando e riempendo piazze, strade con i cortei. Quella tregua, che poi è una tregua farlocca, per questo ho parlato di operazione maldestra e furbesca, perché in realtà a Gaza stanno continuando a uccidere, lasciano la popolazione senza cibo, senza acqua, c'è un'emergenza sanitaria, topi che ci sono ovunque, in Cisgiordania hanno addirittura aumentato l'attività di annessione di territori, quindi è continuato tutto con però questa storia della pseudo tregua e cercando di evitare le immagini più cruente e devastanti, in modo tale da abbassare il livello di attenzione dell'opinione pubblica, il che ci sono riusciti, perché effettivamente se non fosse per la Global Sud Flottiglia, per tante altre iniziative che si fanno, però come diceva anche lei giustamente, l'attenzione sia per questo motivo e sia perché si è anche inserita una nuova crisi devastante, che è quella del Libano, dell'Iran, dello stretto di Hormuz, eccetera, è chiaro che questo ha abbassato un attimo l'attenzione delle moltitudini nei confronti di Gaza e della Cisgiordania. Però è un'operazione che rientra invece, su questo concludo la mia risposta, nel progetto sionista. Il progetto sionista è quello di distruggere definitivamente il territorio della Palestina, i palestinesi disperderli o ucciderli o disperderli in giro per il mondo, addomesticare la Siria, cosa che hanno fatto, distruggere pesantemente il Libano, soprattutto il Libano del Sud, condizionando fortemente il governo libanese, e mai come in questo momento le condizioni ideali per sferrare l'attacco al nemico storico che è l'Iran, mai in questo momento condizioni ideali, perché c'è Trump che ha un asse importante con Netanyahu, e quindi o adesso o mai più in qualche modo per portare avanti l'attacco finale, che però ha sempre l'epicentro nella Palestina. Ecco perché noi dobbiamo continuare a parlare di Palestina ed ecco perché l'azione della Global Sud Flottiglia di mare e di terra è fondamentale, perché fa tenere alta l'attenzione, e da questo punto di vista il risultato raggiunto è stato straordinario, perché Israele ancora una volta ha dimostrato tutta la sua cattiveria e tutta la sua pervicacia di tipo terroristico.
8: Grazie a Luigi De Magistris per essere stato con noi.
7: Grazie a voi.
9: E Radio Radicale con Arturo Scotto, vogliamo commentare questo video tremendo di Ben-Gvir, questo ministro israeliano che si è schermito di alcuni detenuti prigionieri israeliani, degli israeliani. Allora, che cosa è successo?
10: È successo che Ben-Gvir, ministro fascista del governo di Israele, ministro degli interni, si è recato nell'hangar dove sono stati rapiti ad Ashdod gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, li ha fatti inginocchiare a carponi per ore, li ha insultati, qualcuno è stato malmenato e ha detto al mondo la verità, che Israele non è uno Stato di diritto. Ormai non c'è più un confine tra la democrazia e il Cile di Pinochet, viene da dire. Di fronte a tutto questo bisogna dire basta.
9: Ha pensato che tra quelle persone poteva esserci lei?
10: Sì.
9: Visto che lei ha partecipato alla prima sì, clou.
10: Noi abbiamo avuto 24 ore di detenzione insieme agli altri attivisti, poi siamo stati separati e siamo stati espulsi alcune ore prima il resto della Global Sumud Flottiglia. Abbiamo visto con i nostri occhi cosa significa la negazione dei diritti più elementari. Ovviamente non bisogna mai dimenticare che quello che vivono gli attivisti oggi non è niente rispetto a quello che vivono i palestinesi in prigione.
9: La risposta del governo italiano non si è fatta attendere. Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano e ci sono stati anche ministri dello stesso esecutivo che si sono schierati contro Ben-Gvir.
10: Ma questa è una prima piccola notizia positiva.
9: Anche la Meloni credo abbia condannato.
10: Sì, bisogna andare nella direzione del rilascio immediato degli attivisti italiani, dei 29, ma allo stesso tempo bisogna fare degli atti. È il momento di fare delle sanzioni individuali nei confronti dei ministri, e lo può fare l'Italia senza dover passare per altri, e l'Italia deve unirsi ai 19 paesi che chiedono la sospensione dell'accordo di cooperazione Unione Europea-Israele, altrimenti sono solo chiacchiere.
9: Pensa che questo metterà in crisi il governo Netanyahu? Insomma, questo è un personaggio molto, non so, lei si ricorderà la Knesset quando portò i dolcetti dopo il voto sulla pena di morte?
10: Ma Ben-Gvir sta dentro un filone della destra estremista israeliana che viene da Rabino Khan, è una storia lunga che affonda negli anni 60, che coltiva l'illusione della grande Israele, una profezia messianica. Purtroppo l'impressione che simul stabunt, simul cadent, Netanyahu non ha diciamo mai preso realmente le distanze da Ben-Gvir. Si presenta con un volto più moderato nei tavoli internazionali, ma sono più o meno la stessa cosa.
9: Grazie Arturo Scotto. Radio Radicale, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha rilasciato delle dichiarazioni in piazza Montecitorio ai giornalisti sul fermo e poi sul rilascio da parte delle autorità israeliane dell'onorevole Dario Carotenuto. Giuseppe Conte ha condannato il comportamento di Israele e ha attaccato il governo italiano chiedendo misure più severe nei confronti di Israele e ha rilasciato anche delle dichiarazioni sulla situazione politica e del governo. Ecco che cosa ha detto il leader del Movimento 5 Stelle in queste dichiarazioni in piazza Montecitorio.
11: Dei cittadini italiani e degli attivisti di tutto il mondo sono stati deportati, le barche anche italiane sequestrate e sono stati portati in Israele, sono stati percossi, umiliati, e questo è il risultato di un governo che ormai da tempo ha assunto una condotta criminale, solo che la differenza è che c'è stata un'indignazione anche da parte dei nostri esponenti di governo e anche a livello internazionale. Ma cosa è cambiato rispetto alla precedente spedizione di flottiglia dell'ottobre scorso? E soprattutto mi chiedo, cosa è cambiato rispetto addirittura a 70.000 palestinesi uccisi in un genocidio, 20.000 bambini uccisi? È da tempo che questo governo israeliano ha una condotta criminale e la esibisce in tutto il Medio Oriente. E allora questa ipocrisia diventa davvero inaccettabile. Adesso servono azioni concrete, le chiacchiere stanno a zero, quindi sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, senza giocare il giochino del buono e del cattivo tra lui e Ben-Gvir. Sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu e a tutta la filiera di comando, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele, subito. Per quanto riguarda la questione invece economica, faccio notare che questo governo mette affatto in discussione le folli spese pazze militari che ha progettato attraverso la firma di accordi scellerati che Meloni ha posto, sia per quanto riguarda il piano di riarmo, sia per quanto riguarda l'accordo in sede NATO per portare le spese militari al 5% del PIL. E ancora lo stesso patto di stabilità è stato da lei sottoscritto. Adesso in maggioranza iniziano a litigare, avete visto anche i capigruppo al Senato, la maggioranza è contro il governo. La realtà è che non arretrano, adesso arriva una notizia ferale per il futuro dell'Italia. 6 milioni e 600 mila cittadini, persone, rinunciano a far figli perché hanno paura per il loro futuro, sia per motivazioni economiche che lavorative. Non c'è da meravigliarsi dopo 4 anni in cui il governo ha detto a 4 giovani su 10 che sono sottopagati al di sotto della soglia del salario minimo, ha detto no al salario minimo, ha tagliato gli affitti, ha tagliato le agevolazioni per i mutui per gli under 36, non ha voluto il congedo, addirittura il congedo paritario e così via. La lista è lunghissima. Oggi l'Unione Europea poi ci dice anche che ormai stiamo rivedendo le spese, le stime di crescita, saremo il fanalino di coda in Europa, siamo ritornati a essere il fanalino di coda in Europa grazie a questo governo. Nessun piano industriale, nessun piano sanitario, nessuna misura di crescita, solo spese militari. Ma la ricetta è molto chiara, occorre coraggio, occorre mandarli a casa, dobbiamo recuperare dalle spese militari, rivederle perché sono buttati lì miliardi e miliardi. Dobbiamo recuperare 13 miliardi e mezzo buttati sul ponte, sullo stretto, intervenire per una tassa sugli extra profitti, perché pensate, solo le banche e che le aziende energetiche in 3 anni hanno accumulato quasi 200 milioni, miliardi, scusate, di spese assolutamente, di profitti assolutamente che sono irragionevoli rispetto all'andamento di mercato, all'impoverimento di famiglie e imprese. Questo deve fare il nuovo governo e questo dovremo fare al più presto.
12: Va bene, grazie a tutti.
2: 20:56 minuti e questo era Giuseppe Conte, le cui dichiarazioni sono state raccolte per noi da Lanfranco Palazzolo. E con questo termina il notiziario serale di Radio Radicale, grazie a Lorenzo Bruschi in regia, a voi tutti per l'ascolto. Proseguiamo con la programmazione della nostra emittente, ora come di consueto lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena e a seguire lo speciale Giustizia questa sera di Sergio Scandura.
13: Allora, l'amnistia è l'unico strumento immaginato, atto e volto a interrompere la flagranza di una violenza criminale, letale ed assassina da parte dello Stato nei confronti del popolo.
14: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
15: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
16: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, come avrete capito, anche oggi abbiamo iniziato la puntata di Radio Carcere con la voce indimenticabile di Marco Pannella. Marco Pannella che insisteva sull'urgenza di una legge di amnistia, urgenza per una legge di amnistia che purtroppo è ancora attualissima. E abbiamo deciso di iniziare questa puntata di Radio Carcere con la voce di Marco Pannella perché questa sera vogliamo ricordare Marco Pannella a modo nostro. Anzi, potremmo dire che sarà questa una puntata di Radio Carcere al contrario. Infatti, prima vi vogliamo far ascoltare le tante lettere che ci sono arrivate circa 10 anni fa dalle persone detenute, e poi invece faremo il nostro approfondimento, che questa sera riguarderà le persone detenute tossicodipendenti. Nel caso di specie sentiremo la voce di Marco, tossicodipendente, che è stato detenuto nel carcere di Regina Celi, ci racconterà tutte le difficoltà che ha incontrato, perché lui voleva andare in comunità ma non ci riusciva. E come Marco, c'è da chiedersi quanti ragazzi tossicodipendenti stanno in carcere, vorrebbero andare in comunità terapeutica per disintossicarsi ma non ci riescono? Questa è la domanda che ci porremo tra poco. Ma prima, e a modo nostro, il ricordo di Marco Pannella. Marco Pannella che moriva 10 anni fa. Marco Pannella che nei giorni scorsi è stato ricordato da tutte le cariche politiche.

per la morte di Marco, ma anche messaggi che ci parlano di speranza, perché l'attenzione sul rispetto dei diritti delle persone detenute non venga meno dopo la morte di Marco Pannella. Un'attenzione sui diritti anche delle persone detenute che è continuata in questi anni dopo la morte di Marco, testimoniata dalle tante attività svolte dal Partito Radicale e anche nel nostro piccolo da Radio Carcere, che continua a dare voce a voi detenuti che voce non avete. Questo è il nostro modo per ricordare e rendere attuale e vivo Marco Pannella, ovvero Ciao Marco, le lettere con cui i detenuti di tutta Italia salutavano e salutano e pensano a Marco Pannella. I detenuti del carcere Re Bibbia di Roma, se n'è andato un uomo speciale, ma soprattutto un amico speciale come Marco Pannella. Marco Pannella che non ha mai smesso di difendere i nostri diritti. Per noi detenuti la sua parola era come una luce di speranza in un posto buio com'è il carcere. Ora tocca a persone speciali come tanti altri radicali a portare avanti le sue lotte e a tenere acceso quel faro di luce nelle carceri che era ed è così importante. D'altra parte, chi meglio di noi detenuti possiamo capire le lunghe lotte che un uomo, un amico speciale come Marco, ha saputo portare avanti per tantissimo tempo? Ciao Marco, ciao amico speciale, uno di noi. Francesco, dal carcere di Voghera. Caro Marco, sei andato via e già sento nell'aria il tuo silenzio. Eppure, in questo terribile momento di silenzio, non posso dimenticare i sacrifici che hai fatto per noi carcerati. Sacrifici fatti con il cuore e non per denaro e non per ottenere una poltrona. Ora, i giornalisti, i politici, gli stessi che prima facevano finta di non capire il tuo linguaggio, dicono che sei stato un grande. Ma dove erano prima? Perché non l'hanno detto quando eri ancora vivo? Ma noi detenuti non siamo senza macchie e senza colpa nei tuoi confronti. In verità, io per primo mi domando, noi carcerati, cosa abbiamo fatto per te? Niente, niente e niente. E per questo, e come detenuto, ti chiedo perdono. Ciro, dal carcere Massama di Oristano. Caro Marco, amico di un lungo viaggio, ci hai dato coraggio, tenace e speranza per non mollare mai nel lottare per il riconoscimento dei nostri diritti. Adesso, in queste ore di dolore, siamo noi detenuti a stringerci intorno a te. Ciao e grazie per ciò che hai fatto e per ciò che ci hai insegnato a fare. Pasquale e i detenuti della sezione di alta sicurezza del carcere Marassi di Genova. Quando abbiamo saputo della morte di Marco Pannella, siamo stati presi dalla rassegnazione. La rassegnazione di non avere più una persona che difendeva i nostri diritti. Per noi detenuti dell'alta sicurezza del carcere di Genova è stato come perdere un nonno affettuoso che si prendeva sempre cura dei suoi nipotini. È anche vero che dobbiamo ammettere che questi nipotini non hanno sempre saputo corrispondere al nonno lo stesso amore, e questo forse perché credevamo, e a torto, che il nonno fosse immortale, ma ci sbagliavamo. Eppure tanto. Una cosa è certa, le sue idee e i suoi obiettivi per una giustizia giusta non moriranno con lui ed anzi proseguiranno ancora più forti grazie a quanto state continuando a fare. Ciao caro Marco, e vedrai che, come diceva Padre Pio, la mia morte farà più rumore della mia vita. 83 persone detenute nel reparto blu del carcere di Livorno. È morto Marco Pannella, il vero garante nazionale dei detenuti, e non possiamo notare come la cosiddetta informazione che lo aveva sommerso nel silenzio lo abbia dovuto far riemergere con grande fragore. Da un lato un'ipocrisia, ma dall'altro anche un riconoscimento alla sua grande statura politica e intellettuale. Quella di Marco è stata una vita spesa al servizio dell'umanità, soprattutto degli ultimi, dialogando con tutti senza veti o barriere ideologiche, ma con un solo importante obiettivo: il rispetto del diritto e dei diritti delle persone. Ma non vogliamo arrenderci alla rassegnazione, vogliamo andare avanti, ed è per questo che rivolgiamo un appello a tutti per mobilitarsi e per iscriversi al Partito Radicale. Rendere più grande una voce libera ci renderà tutti più liberi. Ciao Marco, ti vorremmo sempre bene.

0: Giuseppe, dal carcere Badu e Carros di Nuoro. La morte di Marco Pannella è stata per me e per molti detenuti una dura mazzata, e questo perché Marco rappresentava per noi l'unico tramite politico per avere una giustizia giusta. La verità è che Marco era non solo una persona affabile e sensibile, ma era un vero leone che combatteva non per soldi, ma per le idee. Una rarità in una politica fatta di arrivisti e di chi finge di fare il bene comune, ma in fondo fa soltanto il suo. Anche per questo, il modo di fare politica di Pannella, i suoi ideali, verranno difesi e portati avanti con tenacia. Non mollate! Federico, insieme ai suoi compagni detenuti nel reparto G9 del carcere Re Bibbia di Roma. Oggi abbiamo perso non solo un grande amico, ma soprattutto un grande uomo, che non finiremo mai di ringraziare per tutte le battaglie fatte in favore del rispetto della legge nelle carceri italiane e per i diritti di tutta la popolazione detenuta. Ciao Marco, ciao amico nostro, riposa in pace. Angelo e i detenuti ristretti nelle carceri di Sulmona, presi dal dolore e chiusi in queste celle, non abbiamo modo di comunicare la nostra vicinanza per la morte di Marco se non tramite questa lettera. Abbiamo perso Marco, abbiamo perso un uomo che come lui ce ne sono davvero pochi. Non basterebbe un foglio per descrivere chi era Marco, ma ora pensiamo solo che era uno di noi e ci mancherà tanto. Siamo certi che anche se Marco è in cielo, non smetterà di rompere le scatole e saprà indirizzarvi per continuare le sue lotte per una giustizia giusta. Donato e i detenuti nel carcere di Turi. La morte di Pannella ci ha lasciato increduli, ma dopo poco ci siamo riorganizzati come lui avrebbe voluto, e così, scesi all'ora d'aria, ci siamo messi tutti in cerchio e abbiamo fatto un minuto di silenzio, terminato il quale è scoppiato un forte e lungo applauso, tanto che tutto il carcere tremava. Ma non solo, il cappellano, su nostra richiesta, ha celebrato una messa proprio per onorare Marco Pannella, e durante la messa ha ripercorso tutto quello che Marco ha fatto durante la sua lunghissima vita politica. Ora sappiate che confidiamo in voi e siamo certi che non smetterete di lottare per i nostri diritti così come vorrebbe Marco Pannella. Annino, insieme ai suoi compagni detenuti nel primo reparto quarto piano del carcere Opera di Milano. Tutti noi detenuti ci uniamo al profondo dolore per la perdita del nostro unico difensore dei diritti civili e del diritto penale. Caro Marco, ti avremo sempre nel nostro cuore. 40 detenuti nella sezione di alta sicurezza del carcere di Palmi. Grazie Marco, sei stato il padre di tutti noi detenuti d'Italia, difensore degli emarginati, alfiere dei diritti individuali, leone della libertà e politico innovativo. La commozione ora è forte tra di noi, ma sarai sempre presente nel silenzio delle nostre umili celle, nei nostri cuori e nelle nostre preghiere. Addio Marco, addio grande uomo, mancherai a tutti, principalmente a noi detenuti. Vito, dal carcere Opera di Milano. Marco resterà sempre un grande uomo, ma so che ascoltando le vostre frequenze la sua lotta non cesserà. Luigi, Maurizio e Giraldo, dal reparto G8 del carcere Bibbia di Roma. Marco Pannella era la voce, la nostra voce, era l'urlo, il nostro urlo, era la sete, la nostra sete, era la speranza, la nostra speranza. Ciao Marco, vivrai sempre con noi. Massimo, dal carcere di Orvieto. Se n'è andato un uomo vero, un politico vero, che sapeva portare alla luce tutte le ingiustizie e tutte le vergogne di un paese smarrito. Marco ha saputo mostrare il lato malato della nostra democrazia, i veri delinquenti, i veri ladri di verità e di giustizia. Grazie Marco Pannella, anche a noi detenuti hai sempre saputo dare tanto. Grazie per averci ridato quella dignità che altri ci toglievano, facendoci vivere come uomini sepolti vivi senza speranza. Grazie per averci fatto capire l'importanza della legge e del diritto. Grazie per averci fatto comprendere i nostri errori in modo da sperare di cambiare vita una volta usciti da qui. E poi grazie per aver dato forza ai detenuti che non hanno un fine pena, gli ergastolani, e che con te non si sono mai sentiti soli. Ciao Marco e grazie. 43 persone detenute nella seconda sezione del reparto di alta sicurezza del carcere di Saluzzo, più 200 detenuti nelle sezioni comuni, un totale di 240 persone. Il nostro è un ringraziamento per tutto ciò che ha fatto Marco Pannella, e non solo per i detenuti, ma per ciò che ha fatto per tutto il popolo italiano. Il nostro paese sarebbe di certo peggiore e più incivile senza le battaglie di una vita che Marco ha sempre portato avanti. In questo momento di dolore ci rimangono i suoi insegnamenti, il suo esempio e i suoi contenuti politici. Non dimenticheremo mai il suo calore umano e la forza che metteva nell'amare il suo prossimo. Forse Marco Pannella non ha ricevuto quello che avrebbe meritato, ma ha sempre dato a noi detenuti più di quello che era pensabile. Grazie Marco, con gratitudine. Un centinaio di persone detenute nel carcere La Dozza di Bologna. Il nostro ultimo saluto a un amico di tutta l'umanità. Marco Pannella è stato tra i massimi esponenti della politica italiana e della lotta per i diritti civili. Si è sempre battuto per una vera giustizia, per il diritto, nonché per i diritti di coloro che come noi soffrono per violazione del diritto stesso. Per queste e tante altre ragioni abbiamo fatto un giorno di sciopero della fame, e questo non per protesta ma per ricordare Marco Pannella. Un piccolo contributo semplicemente doveroso e un ultimo saluto a un caro amico. Inoltre, dopo esserci consultati e organizzati, abbiamo presentato un'istanza alla direzione dell'istituto e al tribunale di sorveglianza per consegnare una corona di fiori alla cerimonia funebre di Marco Pannella. Ciao Marco, ciao amico nostro. Salvatore, dal reparto G8 del carcere Re Bibbia di Roma. Marco Pannella era il simbolo della libertà e della lotta per la difesa del diritto, obiettivi che in Italia poche persone perseguono. In questo momento di dolore, noi detenuti, che abbiamo così tanto ricevuto da lui, dobbiamo chiederci, e noi detenuti, cosa abbiamo fatto per lui? Alessandro, dal carcere di Frosinone. Marco Pannella è sempre stato per noi una voce di speranza, e tutto ciò che ha fatto in questi anni resterà scolpito nei cuori di chi conosce le ingiustizie e i diritti negati. Ciao Marco, sei stato un grande e noi non ti dimenticheremo mai. I detenuti del carcere di Tolmezzo, in questi giorni di dolore si è spenta una luce su tutti noi detenuti, e questo perché Marco Pannella è stato l'unico uomo che ha dedicato la sua vita agli ultimi degli ultimi, a noi detenuti. Ciao compagno. Carmine, del carcere Massima di Oristano. È andato via Marco Pannella, un altro pezzo di storia. Ora noi carcerati viviamo nel caos e nell'oscurità perché non sappiamo chi ora potrà difenderci come faceva lui. Quando abbiamo saputo che Marco Pannella era morto, noi detenuti non abbiamo pianto, ma abbiamo alzato gli occhi al cielo e abbiamo pensato: grazie Signore che ci hai dato un uomo come Marco Pannella, un uomo che è stato presente sempre prima degli altri e mai per se stesso. Grazie Marco per essere stato presente accanto a noi, e grazie per averci ridato speranza quando pensavamo di non averla più. Mario, Giampaolo, Luciano, Winston, Totò, Peppe, Salvatore, Francesco, Rashid, Antonio, Pasquale e Antonio del gruppo universitario del carcere Re Bibbia di Roma. Carissimo Marco, la tua morte ha sconfitto solo il tuo corpo, ma non ha sconfitto le tue idee. Il tuo esempio, il tuo impegno e le molte lotte restano vive e sono incise nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ciao compagno e grazie. I detenuti del carcere di Alghero. Caro Marco Pannella, abbiamo deciso di ricordare te e le tue battaglie in difesa dei nostri diritti nel modo che ci hai insegnato, ovvero con una giornata di sciopero della fame. Sappi però che non andrà nulla sprecato, perché abbiamo anche chiesto di donare il cibo non consumato alla mensa per i poveri della Caritas di Alghero. Speriamo così, nel nostro piccolo, di onorare la tua memoria. Un gruppo di persone detenute nel carcere Re Bibbia di Roma. Marco Pannella ha lottato tantissimo, anche facendo scioperi della fame e della sete, e sempre per difendere i diritti dei più deboli, come i poveri, i carcerati, gli stranieri o i popoli oppressi. Marco combatteva come fa un grande guerriero, con la sua forza, la sua anima e il suo cuore, esattamente come dovrebbe fare ogni politico onesto e trasparente. Ora, tutti noi detenuti siamo affranti della sua morte, ma la sua anima e i suoi obiettivi restano qui in mezzo a noi. Fabio, insieme ai detenuti della terza sezione del carcere di Paola. Oggi è morto Marco Pannella e faremo un giorno di sciopero della fame, sia in segno di omaggio per la sua figura, sia per ciò che ha fatto per noi. Grazie Marco. un gruppo di persone detenute nel reparto G12 del carcere Re Bibbia di Roma. Addio, grande guerriero, che tanto hai fatto per noi detenuti e per tutti. Addio, addio, anima controcorrente per amore della libertà. Addio, spirito ribelle, che tanti hai consolato. Addio, uomo che ti sei spogliato di tutto per amore degli altri. Addio, amico dei giorni bui. Addio, padre di mille battaglie. Grazie, Marco. Raffaele, Salvatore, Albano, Benedetto e Giovanni dal carcere massimo di Oristano. Se ne va Marco Pannella, un uomo dal grande valore umano, politico e intellettuale. Roberto e i detenuti del carcere di San Gimignano. Addio Marco Pannella, sei stato la nostra voce, la nostra speranza e il fratello di tutti i detenuti d'Italia. Grazie per non averci mai lasciato soli. Rosario, insieme ai detenuti della terza sezione primo piano del carcere Opera di Milano. Grazie condottiero, grazie per le tue battaglie di libertà che hanno reso questo paese più civile. Roberto dal carcere Bibbia di Roma. Marco Pannella era per tutti noi detenuti un punto di riferimento, una persona cara non solo per la tenacia con la quale per decenni si è battuto per il rispetto dei diritti fondamentali, ma anche per la profonda umanità che ci ha sempre dimostrato. Ora dobbiamo riprendere la lotta senza mai arrenderci, così come avrebbe voluto Marco Pannella, così come lui stesso ci ha insegnato. I detenuti del carcere di Vigevano, in questo giorno di dolore vogliamo ricordare Marco mentre conduceva le sue dure e lunghe battaglie per la giustizia. Vogliamo ricordarlo durante questi anni quando ha lottato con determinazione e convinzione per ideali di civiltà e anche quando è stato portavoce al nostro fianco. Oggi per noi è una giornata difficile, non solo per la perdita di un amico, ma anche per una nuova difficoltà nel raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Noi per questo lo ringraziamo per ciò che ci ha insegnato e per tutte le azioni politiche in cui si è adoperato a sostegno dei nostri diritti. Ti vogliamo ricordare come un futurista per una società migliore e più giusta, ma soprattutto come un uomo concreto e coerente che alle parole faceva sempre seguire i fatti. Tenero angelo, siamo sicuri che anche da lassù saprai mettere una buona parola per noi. Grazie di tutto, i tuoi amici detenuti. Vittorio, insieme ai detenuti del carcere di Secondigliano, siamo invasi dal dolore. Se ne va un grande uomo, pieno di umanità, come ce ne sono pochi. Giuseppe, dal carcere di Asti, come queste mura è il mio pianto che non si vede. Il ricordo di Marco rimarrà sempre vivo in me. I detenuti del carcere di Paola, ciao grande leone, sei sempre con noi e sappiamo che continui a lottare al nostro fianco anche da lassù. Ciao Marco, ciao compagno. Salvatore, dal reparto G8 del carcere Re Bibbia di Roma. Marco Pannella era il simbolo della libertà e della lotta per la difesa del diritto, obiettivi che in Italia poche persone perseguono. In questo momento di dolore, noi detenuti che abbiamo così tanto ricevuto da lui, dobbiamo chiederci, e noi cosa abbiamo fatto per lui, cosa abbiamo fatto per il Partito Radicale? Gaetano, insieme ai detenuti del quinto raggio del carcere San Vittore di Milano. Caro Marco, ti ricorderemo sempre con affetto, anche perché sei stato il padre di tutte le lotte per i detenuti. Ora speriamo solo che ci sia qualcuno che sappia e sia degno di ricoprire il vuoto che hai lasciato. Salvatore, insieme ai detenuti del carcere di Lanciano. Grazie di tutto, caro Marco. Eri l'ultimo baluardo per la difesa dei detenuti. Grazie di tutto, non ti dimenticheremo. Marco, dal carcere di Re Bibbia. Ora che Marco non c'è più, penso al passato e credo che la colpa più grande di noi detenuti sia stata quella di non aver fatto nulla perché il Partito Radicale diventasse quel movimento ampio e liberale che tanto ha fatto per noi. Eppure, in questo momento di dolore, non resta solo il ricordo, ma la voglia, l'obbligo di lottare ancora contro le ingiustizie e di portare avanti tutte le battaglie che Marco conduceva con forza e determinazione. Marco, è ridicolo dirti che eri uno di noi, tu eri e resti Marco Pannella. I detenuti della sezione di alta sicurezza del carcere di Vigevano. Caro Marco, abbiamo perso una persona che ha lottato sempre per i nostri diritti. Ciao compagno. Antonio, dal carcere Poggio Reale di Napoli. Ciao Marco, se ne va un uomo di alto livello istituzionale e politico, ci mancherai. Francesco, dal carcere Sulmona. Ciao Marco, sei stato e resterai un grande. un gruppo di persone detenute del reparto G9 del carcere Bibbia di Roma. Siamo affranti per la perdita di un grande uomo, di Marco Pannella, un grande uomo che tanto ha combattuto per la giustizia e per i diritti dei detenuti. Lo porteremo sempre, sempre nei nostri cuori. Clemente, Paolo e Gaetano, detenuti nel carcere di Caltanissetta. Ciao Marco, ciao grande guerriero. I detenuti nella sezione di alta sicurezza del carcere di Terni, caro Marco, persona nobile e leone combattivo per i diritti civili e politici, in questo momento di dolore ti vogliamo dire grazie, grazie per il modo così tenace di aver lottato, anche a costo della vita, per i diritti di noi detenuti. Ti abbiamo voluto sempre bene e sempre te ne vorremo. Antonio, e Tony e Franco dal carcere Opera di Milano. Marco, sei stato e sarai sempre un grande, sei stato e sarai sempre un simbolo di umanità. Pasqualino dal carcere Massima di Oristano. Marco Pannella, un uomo dedito alla salvaguardia dei diritti delle persone come me. Paolo e Pasquale dal carcere di Voghera. Ciao Marco, un saluto carico di affetto all'ultimo grande politico italiano. Ti vogliamo bene. E poi Maria, insieme alle sue compagne detenute nel carcere di Trani, Tommaso, Andrea, Giovanni e Carlo dal carcere di Rebibbia, Ottavio e i suoi compagni detenuti nel carcere di Sulmona, Mario e i suoi compagni detenuti nel carcere Uccellone di Palermo, i detenuti della sezione A del reparto di alta sicurezza del carcere di Terni, Roberto dal carcere di Biella e 80 persone detenute nel carcere di Ivrea che porteranno il lutto per onorare Marco Pannella. Queste le parole con cui le persone detenute salutavano Marco Pannella, lo ringraziavano, ma guardavano anche al futuro di ciò che ha fatto Marco, al suo insegnamento, alla sua prospettiva politica. Questo è il ringraziamento migliore per quello che ha fatto Marco, questo è il modo migliore per tenere in vita il suo metodo politico, la sua prospettiva, proprio attraverso le parole degli ultimi, delle persone detenute. Comunque adesso, e memori dell'insegnamento proprio di Marco Pannella, vogliamo continuare a occuparci delle persone detenute che sono anche tossicodipendenti. Sapete infatti che sono circa 20.000 le persone detenute che soffrono di una dipendenza dalle droghe, non tutte le droghe ovviamente sono uguali, mentre sono assai pochi quelli tra i detenuti che riescono a ottenere una misura alternativa presso una comunità terapeutica. E questo anche se il tetto di pena per accedere a questa misura alternativa in casi particolari e per andare in comunità è assai alto, ovvero è pari a 6 anni. Un tema questo delle persone detenute tossicodipendenti di grande attualità, anche perché il governo prima ha presentato un disegno di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti e che prevede di far scontare fuori dal carcere condanne, pensate un po', fino a 12 anni e poi ha presentato un emendamento al suo seguito disegno di legge. Vedremo come va a finire, perché insomma, da un governo che non è di certo di maniche larghe per far uscire le persone detenute, si prevede un disegno di legge dove gli alcol dipendenti o i tossicodipendenti possono evitare il carcere per pene fino a 12 anni. È un po' strano, come è strano che dicano no al DDL Giachetti sulla liberazione anticipata speciale e poi approvino un DDL che fa scontare fuori dal carcere ai tossicodipendenti e agli alcoldipendenti pene fino a 12 anni. Vedremo. Resta il fatto che nessuno però si è preoccupato di capire perché, prima di approvare una norma nuova, perché l'affidamento in prova nelle comunità per le persone tossicodipendenti viene così poco applicato. Traduco: prima di approvare una nuova misura alternativa con un tetto di pena così elevato, non sarebbe stato giusto chiedersi perché l'affidamento di prova in casi particolari per le persone detenute tossicodipendenti viene così poco applicato? Infatti è evidente che è inutile innalzare il tetto di pena per accedere a questa nuova misura alternativa se poi la persona detenuta tossicodipendente affronta in carcere le stesse enormi difficoltà burocratiche per andare in comunità. Lo capirebbe anche un bambino. Ecco, e a proposito di difficoltà, già oggi, se un ragazzo detenuto tossicodipendente non ha, ad esempio, la carta d'identità elettronica, in comunità non ci può andare. E questo perché, senza carta d'identità elettronica, magari perché l'ha smarrita, non riesce neanche ad avere la tessera sanitaria, Tessera sanitaria che a sua volta serve alla comunità terapeutica per avere dalla regione il rimborso per le spese di mantenimento della persona detenuta tossicodipendente. Ecco, siccome oggi per avere la carta d'identità occorre lasciare le impronte digitali, ormai siamo tutti schedati, tante richieste di persone detenute di andare in misura alternativa presso una comunità si bloccano perché quella macchinetta che serve per raccogliere le nostre impronte digitali non può uscire dai vari municipi, tantomeno può arrivare in carcere. Un intoppo non da poco, che sembra piccolo ma è un problema non da poco e che nessuno si è preoccupato né di affrontare né di capire né di risolverlo. Comunque sia, andiamo alla realtà dei fatti. Questa è la voce di Marco, che tra poco ascolterete. Marco che ora si trova nella comunità Villa Maraini, ma che fino a poco tempo fa era detenuto nel carcere Regina Coeli di Roma. La domanda di fondo che poniamo a Marco, tra le tante, è una: se un detenuto stando in carcere vuole andare in comunità per disintossicarsi, si riesce oppure affronta tante difficoltà? E nel frattempo, è vero o no che nelle carceri gira di tutto, droga compresa? Ecco, questa è la testimonianza di Marco, che da tossicodipendente ha vissuto la detenzione nel carcere di Regina Coeli e che dopo tanta fatica, tanta e un po' di fortuna, è riuscito anche ad andare in una comunità terapeutica. Ascoltate le parole di Marco e intanto domandatevi: quanti ragazzi stanno affrontando le stesse difficoltà? Marco, tu sei stato in carcere da tossicodipendente, vero?
1: Sì.
0: Qual era il tipo di droga che assumevi?
1: Soprattutto cocaina e hashish.
0: Ma quando sei entrato in carcere, hai detto che eri tossicodipendente?
1: Sì, l'ho detto.
0: Ora Marco, nonostante che tu l'abbia detto, mentre eri detenuto in carcere, hai chiesto di essere aiutato per liberarti da questa dipendenza?
1: Certo che ho chiesto di essere aiutato.
0: E in carcere ti hanno aiutato adeguatamente? Voglio dire, ti hanno aiutato come si fa in una comunità terapeutica oppure no?
1: No, purtroppo no. Purtroppo la burocrazia è troppo lunga là dentro.
0: Ma quindi fammi capire, tu sei entrato in carcere da tossicodipendente, hai chiesto di essere aiutato per liberarti da questa dipendenza, stando in carcere, ma il carcere non ha fatto nulla per te?
1: No, non ha fatto nulla.
0: Neanche un'attenzione particolare con lo psicologo?
1: No, no. Lo psicologo non lo vedi mai, l'educatrice non la vedi mai, una psichiatra non la vedi mai, lì stai allo sbando, rimani da solo.
0: Quindi una persona detenuta tossicodipendente viene appunto abbandonata come tutte le altre?
1: Abbandonata a se stesso, purtroppo.
0: La dipendenza dalla droga non cambia niente rispetto agli altri detenuti?
1: No.
0: Non si riceve una cura in più, un'assistenza in più?
1: No.
0: Ma in carcere, visto queste condizioni, hai anche avuto crisi d'astinenza?
1: Sì.
0: E come hanno cercato di compensare queste crisi d'astinenza?
1: Beh, con le gocce, con le pasticche.
0: Psicofarmaci?
1: Sì, psicofarmaci.
0: Cioè, non ti hanno dato altra assistenza?
1: No, niente.
0: Tu stavi lì, come si dice in gergo, cioè avevi la scimmia,
1: sì.
0: E loro si sono limitati a darti soltanto le gocce, come le chiamano in carcere, gli psicofarmaci.
1: Sì.
0: Per farti dormire.
1: Bravo.
0: Basta.
1: Basta.
0: Ecco Marco, mentre eri detenuto, c'erano altri ragazzi tossicodipendenti che chiedevano di essere aiutati, ma che non ricevevano nessun aiuto?
1: È pieno di tossicodipendenti, certo che chiedevano aiuto e nessuno glielo dava, purtroppo stavano alla stessa mia situazione.
0: Quindi ci sono ragazzi tossicodipendenti in carcere che forse anche facendo i conti per la prima volta con la detenzione chiedono di essere liberati dalla dipendenza dalla droga, ma nonostante questo nessuno li aiuta?
1: No, non li aiuto, ne sono certo di quello che dico.
0: Presumo che tra questi ragazzi ci siano anche storie e vicende drammatiche, ne avrai viste di tutti i colori te?
1: Sì, di tutti i colori.
0: Gente magari cerca di suicidarsi, si taglia, no?
1: Si taglia, si impicca, si taglia una gola, ho visto di tutto purtroppo questi anni.
0: Senti Marco, dai dati del Ministero della Giustizia sappiamo che sono quantomeno 20.000 i detenuti tossicodipendenti che stanno in carcere, eppure mi dicono che molti detenuti quando vengono portati in carcere non dicono di essere tossicodipendenti, è vero, ti risulta?
1: Sì, è vero.
0: E perché non lo dicono?
1: Forse per non andare al braccio dei tossicodipendenti, dato che c'è un braccio apposito.
0: E perché uno non vorrebbe andare nel braccio dei tossicodipendenti?
1: Forse perché c'è più terapia, c'è il giro di più terapia, c'è il giro di più pasticche, forse per quello.
0: Però questo è un fenomeno che esiste.
1: Sì, esiste.
0: Quindi ci sono ragazzi che entrano in carcere, all'ufficio matricola gli chiedono, l'ufficio matricola è diciamo il primo ufficio che uno incontra lì in carcere, gli chiedono tu sei tossicodipendente e questo ragazzo dice no.
1: Bravo, è così che funziona.
0: Quindi in teoria le persone tossicodipendenti nelle carceri potrebbero essere molte di più dei 20.000 contati dal Ministero della Giustizia.
1: Beh, io penso che niente a schiacciare sia il 90% dei drogati, il 10% no.
0: Ah, il contrario?
1: Sì.
0: Senti Marco, ma è vero che un ragazzo detenuto, tossicodipendente, che non riceve aiuto in carcere, un aiuto adeguato, poi in carcere si continua a drogare?
1: È normale, in carcere gira la droga, questo si sa.
0: Mi dicono che in carcere gira di tutto, gira anche la droga, soltanto che la droga magari costa un po' di più rispetto a fuori, è vero?
1: Sì, sì.
0: Magari chi fa uso di eroina trova l'eroina ma non trova la siringa.
1: Oppure trova il subuxone magari, che è un derivato.
0: Ah. Però insomma la droga in carcere entra.
1: Sì, entra.
0: Quindi Marco, fammi capire, non è vero che il carcere sia il posto più sicuro dove mettere un tossicodipendente per evitare che si droghi, né è il posto migliore per curare dalla dipendenza chi lo chiede?
1: No, beh, penso sia il peggiore per mettere un tossicodipendente.
0: Perché?
1: Perché non può aiutarlo nessuno, rimani da solo a te stesso, non c'è nessuno che ti aiuta. E il tossicodipendente purtroppo va cercando solo la droga.
0: Certo. E la droga la trovi in carcere, come dicevamo.
1: Sì, sì.
0: Di fatto quindi una persona tossicodipendente che magari è stata condannata a 8 anni per una serie di piccoli reati, il cosiddetto cumulo delle pene, pur stando in carcere non riesce a liberarsi dalla droga perché continua a drogarsi?
1: Sì.
0: Cioè questo è il meccanismo?
1: Sì.
0: Perché uno pensa... Un cittadino pensa, vabbè, lo mettono in carcere, è tossicodipendente, lo mettono in carcere, ma lì intanto non entra la droga, quindi prima o poi smetterà di drogarsi. Invece non è vero.
1: Invece è sbagliato, certo.
0: Anche tu magari, stando in carcere, ti sei drogato.
1: Io mi sono drogato, sì, anch'io.
0: Ma Marco, dimmi, ma è vero o no che sarebbe utile anche consentire l'accesso alle comunità terapeutiche anche per chi è sottoposto a misura cautelare ed è tossicodipendente?
1: No, sarebbe utile, sarebbe una certezza di aiutare la persona, di aiutare una persona dall'inizio.
0: Sarebbe il modo per salvare una persona dalla tossicodipendenza dall'inizio?
1: Subito, certo, prenderla dall'inizio.
0: Invece che poi magari passare anni e anni in carcere chiedendo aiuto senza riceverlo poi.
1: Per poi non riceverne nulla, certo.
0: Tanto vale quella persona fargli scontare la misura cautelare in attesa del giudizio in una comunità dove vieni stabilizzato.
1: Certo, certo.
0: Ora, e come sai, la legge prevede che le persone detenute tossicodipendenti possano accedere a una misura alternativa speciale presso una comunità terapeutica per pene o per un residuo pena fino a 6 anni. Ma dimmi Marco, mentre eri in carcere, tu hai chiesto questa misura alternativa speciale per andare in comunità?
1: Sì, io l'ho chiesta varie volte, ma non me l'hanno mai accettata.
0: Non te l'hanno mai accettata, perché?
1: Perché purtroppo il Tribunale di Sorveglianza guarda solo i precedenti e non guarda le carte che scrivono magari il carcere o il CERT.
0: Beh, certo, tu essendo tossicodipendente, certo che avevi i precedenti penali, no? Se no non stavi in carcere, tra l'altro.
1: Sì.
0: Mi sembra. Non erano precedenti specifici, sai, 4 bis ostativi?
1: No, reati normali, reati comuni.
0: Reati comuni commessi per procurarti soldi per comprarti la cocaina?
1: Certo.
0: Tante volte hai chiesto la misura alternativa dal carcere e non te l'hanno mai data?
1: Mai data, mai preso una misura alternativa dal carcere.
0: Quindi per una persona detenuta da tossicodipendente è difficile riuscire a ottenere questa misura alternativa per andare in comunità?
1: Sì, è difficilissimo, devi essere fortunato.
0: Devi essere fortunato. Tu hai conosciuto ragazzi tossicodipendenti in carcere che chiedevano questa misura alternativa per andare in comunità e non riuscirono ad andarci?
1: Certo, ne ho conosciuti tanti.
0: Ce ne sono tanti?
1: Sì.
0: Ma ecco, cerchiamo di chiarire anche questo aspetto, perché tu sai meglio di me che in carcere c'è di tutto, no? E c'è la persona tossicodipendente che, come dice Massimo Barra, è ancora innamorata della sostanza stupefacente e che quindi in comunità non vuole andarci, e invece c'è chi in comunità vuole andarci per liberarsi da questa dipendenza. Sono molte queste ultime persone tossicodipendenti? Sono tanti i detenuti che chiedono di andare in comunità per curarsi?
1: Sì, sono davvero troppi, credimi.
0: E non riescono a ottenere nessuna misura alternativa?
1: No, nulla. Il tribunale di sorveglianza blocca tutto.
0: Ecco, ma come ci si sente in carcere, essendo tossicodipendente, a non ricevere non solo nessun aiuto dal carcere, ma a chiedere di andare in comunità per essere disintossicato, quindi andare a eliminare la causa che ha determinato i reati, e ricevere risposta negativa? Dentro di te che hai provato?
1: Ho provato le peggior cose. Già è difficile chiedere aiuto per un tossicodipendente, perché non vuole mai accettarlo, non vuole mai chiederlo, perciò bisogna che uno vuole aiuto, e ti senti distrutto là dentro.
0: Soprattutto quando ti rigettano una richiesta, no?
1: Lì è un macigno che c'è sulle spalle.
0: Perché dicevi che per una persona detenuta tossicodipendente è difficile arrivare al punto di chiedere aiuto?
1: Perché la persona cerca solo la droga, e uno là dentro invece vorrebbe un po' più di umanità.
0: Certo, invece trovi la droga e non trovi l'umanità.
1: Bravo.
0: E quindi hai più difficoltà, giustamente, a capire che è arrivato il momento di chiedere aiuto e di andare in comunità. Questo è il passaggio, più o meno, adesso non voglio semplificare troppo una cosa che semplice non è, per carità.
1: È così,
0: Marco, ma poi tu finalmente riesci a ottenere la detenzione domiciliare, e lì cambia tutto. Ma qua c'è anche un'altra stranezza del sistema, perché non stando più in carcere e stando in detenzione domiciliare hai potuto prendere contatti diretti con il CERT e chiedere una misura alternativa presso una comunità, è vero?
1: Sì.
0: Cioè, cosa cambia rispetto alla detenzione? Quando sei detenuto hai più problemi, anche perché il CERT ti segue di meno?
1: No, perché il CERT non ti chiama proprio. Se ti chiama, la burocrazia è lunghissima, mentre da fuori puoi parlare tu con uno psicologo, con il tuo marito del CERT, puoi contattare tu la struttura dove vuoi andare, oppure la contratti insieme al CERT la struttura dove andare.
0: Quindi, per fare un esempio, se per affrontare questi passaggi in carcere ci mettono 6 mesi, un anno, stando libero ci metti 1 mese.
1: Sì.
0: Più o meno, dico, è semplifico.
1: No, è così.
0: Ciononostante, tu quanto hai dovuto aspettare poi per andare in comunità dagli arresti domiciliari?
1: Guarda, io ho contattato il CERT e poi sono venuto diretto a Villa Maraini. Villa Maraini si è resa subito disponibile a prendermi con il programma, e ho aspettato un paio di mesi il CERT che mi dava la disponibilità.
0: Ah, quindi poco, insomma.
1: Sì, pochissimo.
0: Certo, resta il fatto che tu non soltanto, te come tanti altri, hai vissuto diversi anni in carcere da persona tossicodipendente, senza riuscire a liberarti dalla droga pur volendolo, no? Ma
1: certo,
0: poi hai vissuto anche questi momenti stando in detenzione domiciliare, che è un po' una specie di purgatorio, no? Non sei né in comunità né in carcere, quindi lì immagino che tu abbia vissuto momenti difficili, no?
1: Sì.
0: Alti e bassi con la dipendenza, dico.
1: Certo.
0: E comunque, Marco, ora sei nella comunità di Villa Maraini a Roma, ma dimmi, come ti è cambiata la vita adesso che sei in comunità terapeutica e hai iniziato questo importante percorso per liberarti dalla droga? Come ti senti? Come vedi la tua vita?
1: Beh, posso dirti solo che è cambiata in meglio. Io ad oggi sono un anno che non tocco sostanze. Questo tutto va all'onore a Villa Maraini, perché sanno come prenderti, ci sono gli educatori, ci sono gli psicologi che ti sono vicini. Io mi sento in un paradiso, mi sento.
0: Ti sei ripreso la vita in mano?
1: Sì, ho preso la mia vita in mano.
0: Ora, per carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole del proprio destino, quindi se uno vuole continuare a drogarsi, si continui pure a drogare. La questione è che bisogna dare aiuto a chi lo chiede, sbaglio?
1: No, non sbagli per niente.
0: Che poi, tra l'altro, e questo ce lo insegna proprio il metodo di Villa Maraini di Massimo Barra, le persone anche in carcere, le persone che chiedono aiuto tossicodipendenti andrebbero cercate, perché come dici te stanno in quel vortice di carcere e droga e non chiedono alcuni aiuto, no? Invece uno dovrebbe andare proprio, come si dice a Roma, a rompergli i coglioni perché si facciano aiutare, no?
1: Certo, sì.
0: Chissà quante vite salveremo, chissà quanti reati in meno ci sarebbero, no?
1: Tantissimi, tantissimi.
0: Perché c'è anche questo aspetto da considerare, eh?
1: Certo, certo.
0: La droga come causa della commissione del delitto, no?
1: La commissione del reato, certo.
0: Te non solo da un anno sei pulito, non ti droghi più, ma da un anno non sei di conseguenza indotto a commettere reati per comprarti la droga, no? Mi sembra,
1: bravissimo.
0: Mi sembra abbastanza evidente.
1: Certo.
0: Vabbè, ma questo ancora non l'hanno capito. Marco, in conclusione, tu sei d'accordo come persona ex tossicodipendente, sei d'accordo con chi oggi propone che sia il giudice di primo grado a infliggere a una persona imputata tossicodipendente non la pena del carcere, ma di scontare la pena presso una comunità terapeutica? Tu saresti d'accordo?
1: Sono d'accordissimo, anzi spero che la facciano.
0: C'è chi si dice contrario perché, parlando astrattamente, ma noi non siamo d'accordo prevedendo comunità chiuse. Ma queste obiezioni tu le condividi o no?
1: No, non le condivido.
0: È vero che c'è un momento della vita del tossicodipendente, c'è un momento del rapporto tra il tossicodipendente e la sostanza che è talmente forte e intenso da mettere a dura prova anche la migliore delle comunità terapeutiche. Bisogna pensarle tutte per spezzare questo legame, no?
1: Sì, sì.
0: Marco, adesso tu, a differenza del passato, come guardi al tuo futuro?
1: Sto guardando avanti. Prima non guardavo avanti, guardavo alla giornata.
0: Marco, se vuoi puoi salutare le persone che hai lasciato in carcere e anche se vuoi lasciare un pensiero, dedicare un pensiero a chi tossicodipendente ora sta in carcere, chiede aiuto e non lo riceve.
1: Ok, io saluto tutti i carcerati e l'unico pensiero che posso dirvi è fatevi aiutare, perché è davvero un'altra cosa. Fatevi aiutare.
0: Bravo.
1: Grazie Riccardo.
0: A te. Questa è la voce di Marco e di tanti altri. Allora, il tempo a nostra disposizione finisce qui, non mi resta che ricordarvi i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere, prima di tutto il numero di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781, ripeto 06 48 8781, vi ricordo la nostra email radiocarcere@radioradicale.it, vi ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 200185 Roma. Vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook, su Twitter, su Instagram. E grazie, davvero grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
2: Amnistia, amnistia, amnistia per la giustizia.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello Speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura nella nostra rubrica del giovedì, che dura un po' meno, un'ora e un quarto. Recupereremo e completeremo sostanzialmente l'ascolto di gran parte della lunga assemblea, la terza nazionale della CGIL contro le mafie e corruzione, che ha avuto luogo il 29 aprile a Palermo, all'aula bunker del Lucciardone. Sostanzialmente un momento anche di, potremmo dire, raduno di un'antimafia ombra, diciamo sulla falsa riga dei governi ombra, ecco, totalmente antagonista dunque nelle impostazioni rispetto soprattutto alla gestione della commissione bicamerale antimafia della stessa maggioranza di governo. Prima però di introdurvi a quest'altra parte di interventi che hanno visto alternarsi studiosi, anche membri dell'attuale commissione a San Macuto, e anche di magistrati, di alti magistrati, perché sentiremo anche l'intervento del Presidente della Corte d'Appello del capoluogo siciliano. Vogliamo ricordarvi di un evento molto importante che dovrebbe abitare nella cronaca giudiziaria, anche se si tratta di una giurisdizione non italiana ma quella internazionale, perché oggi è la terza giornata delle udienze preliminari a carico di Khaled Mohamed Ali El Hirshi, in arte comandante al-Houthi, cioè il socio, il comandante libico, il socio di Osama Nejim al-Masri. Sono udienze molto particolari. E l'evento è storico e rimane tale perché per la prima volta fisicamente davanti ai giudici della Corte Penale Internazionale un ricercato è stato assicurato appunto alla giurisdizione dell'AIA e per la prima volta comunque un cittadino libico siede sul banco degli imputati. Non ci si è riusciti con Bija e con Saif Gheddafi, il figlio di Gheddafi. Entrambi ricercati, entrambi eliminati, diciamo, nella realtà complessa e pesantemente militarizzata dal punto di vista criminale della Libia. Altri invece sono ancora vivi e operano sempre in una condotta che è quella poi contestata dai giudici della Corte Penale Internazionale sui crimini contro l'umanità e crimini di guerra, soprattutto nella gestione dei centri di detenzione, primo fra tutti il carcere di Mitiga a Tripoli. Questo è l'aspetto storico, l'aspetto politico importante, che al-Houthi, l'attuale e odierno imputato, è stato assicurato alla giustizia internazionale grazie al governo federale tedesco che l'ha consegnato, cosa che, come sapete, l'Italia non ha fatto invece con l'altro ricercato dei ricercati, che è appunto Osama Nejim al-Masri, che abbiamo pure come Italia riportato con un volo di Stato in Libia e con tutto quello che ne consegue nelle polemiche che si sono susseguite sul caso al-Masri. Perché vi ricordiamo questa giornata, e poi sono giornate anche molto complicate, ve ne abbiamo parlato ieri, ma chi si fosse perso il focus su questa vicenda del processo al-Houthi, potete sempre poi con calma recuperare sul sito di Radio Radicale il focus che abbiamo realizzato ieri proprio con Nello Scavo, che si trova in questo momento all'AIA come inviato del quotidiano Avvenire. È veramente indicativo non solo dal punto di vista delle terribili testimonianze che emergono dalla lettura dei capi d'accusa. I procuratori si devono alternare nella lettura dei capi d'accusa per la quantità, quindi 3 giorni per notificare all'imputato al-Houthi tutta una serie di crimini che gli vengono contestati e che gli sono valsi appunto la presenza nell'elenco dei ricercati internazionali della Corte Penale Internazionale. Quindi poi, appena potete, recuperate anche questo documento che potete riascoltare in podcast sul sito di radioradicale.it. Allora ritorniamo nella giurisdizione italiana e nelle sue contrapposizioni soprattutto politiche, perché guardate, questa terza assemblea nazionale della CGIL è di fatto una adunata per l'antimafia di opposizione, per l'antimafia ombra. Come sapete, molte le polemiche delle forze d'opposizione sono indirizzate alle linee politiche di scelta della commissione bicamerale antimafia, incentrata per lo più sulla questione mafia appalti, in relazione però all'antico rapporto del ROS dei carabinieri degli anni 90, e non molto invece sulle mafie appalti odierne e sui rapporti tra mafia e politica appunto dell'oggi, perché dell'oggi forse che si dovrebbe un po' discutere, anche se diversi interventi che ascolteremo restano sempre con un piede nel passato, ma del resto la suggestione è quella di prendere la parola dentro un tempio della cronaca giudiziaria come l'aula bunker del Lucciardone. Però vale la pena proseguire l'ascolto, sostanzialmente completarlo, perché quel giorno l'assemblea è durata più di 5 ore e mezza e l'abbiamo spezzettata in diverse puntate dello speciale giustizia. Stasera sostanzialmente ne completeremo l'ascolto di gran parte degli interventi, riprendendo laddove ci siamo fermati con Gaetano Paci, procuratore della Repubblica Reggio Emilia, ma per tanti anni in servizio alla DDA di Palermo. Poi con l'intervento di Federico Cafiero De Rao, già procuratore nazionale antimafia e attuale membro della commissione parlamentare antimafia come deputato del Movimento 5 Stelle, Sandro Ruotolo, noto giornalista, attuale parlamentare europeo del Partito Democratico, Umberto Santino, studioso, autore di diversi libri e presidente dello storico centro di documentazione Impastato, poi appunto l'intervento della massima autorità giurisdizionale del capoluogo, quindi Antonio Balsamo, il presidente della Corte d'Appello di Palermo, poi l'intervento di Giuseppe Provenzano, anche lui membro della Commissione parlamentare antimafia come deputato del Partito Democratico, fino ad arrivare all'intervento di Pierpaolo Romani, giornalista coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. E allora riprendiamo dove ci siamo fermati un paio di puntate fa con l'intervento del procuratore di Reggio Emilia Gaetano Paci.
6: C'è un'esigenza che non viene adeguatamente avvertita di ripresa del contrasto, che non è solo sotto il profilo giudiziario, ma anche sotto il profilo politico, in termini di allarme che non viene evidentemente percepito. E tutto questo è una commissione parlamentare antimafia che ha il compito di radiografare l'attualità del fenomeno criminale, lo deve saper fare. Chiudo evidenziando che se quindi abbiamo difficoltà nel riconoscere esattamente come e in che termini si è evoluta oggi la criminalità organizzata e come si manifesta, questo è un problema che rimanda anche a tutta una serie di ritardi in ambito europeo, perché è lì che le difficoltà maggiori si incontrano, soprattutto in termini di contrasto e di mancanza di politiche uniformi da parte dell'Unione Europea per dare alla criminalità organizzata, perché è lì che appunto si rinviene la grande difficoltà di una rappresentazione omogenea della criminalità organizzata, che ormai ha invaso i mercati tedesco, belga, spagnolo, inglese per quanto riguarda la finanza, e tutto questo ci trova profondamente impreparati a livello europeo. Dunque la battaglia va spostata su un piano che va oltre il piano meramente nazionale, ma anche qui manca una politica lungimirante che sia in grado di far fronte a questi problemi di carattere ormai sistemico. Pensiamo soltanto ai flussi finanziari che vengono transitati attraverso il sistema delle criptovalute, che praticamente rendono di fatto impossibile qualunque serio contrasto rispetto ai profitti della criminalità organizzata. Soltanto che appena lo 0,3% di questi enormi flussi finanziari viene intercettato attraverso le strutture delle criptovalute. Ecco, di tutti questi temi non vi è presenza nell'agenda politica in questo momento della maggioranza parlamentare, e non vi è consapevolezza a livello nazionale, perché il ridimensionamento della manifestazione violenta delle mafie sta creando la fallace convinzione che queste in realtà stiano venendo meno o siano addirittura scomparse. Io mi auguro che da questa aula e da questa assise per i prossimi anni su questo punto si mantenga sempre un'attenzione particolarmente alta in termini di analisi e di proposta. Grazie.
7: Grazie. Diamo ora parola a Cafiero De Raolo, ex procuratore nazionale antimafia.
8: Buongiorno, innanzitutto anch'io ringrazio la CGIL per questa organizzazione. Credo che siano il tema delle mafie e quello della corruzione temi che purtroppo si trattano oramai raramente, e quindi avere occasione di poterne parlare qui in quest'aula da peraltro grande emozione. Ogni volta che entro in quest'aula ricordo quella che è stato aver accolto il maxi processo, tutto ciò che è avvenuto, la prima grande condanna di Cosa Nostra è avvenuta qui, è quasi un tempio contro le mafie. E poi parlarne oggi di mafia e corruzione, Oggi che è il 44esimo anniversario dell'assassinio di Pio La Torre, che è sostanzialmente il padre politico di quella che è il contrasto effettivo alle mafie, istituendo due strumenti fondamentali, il reato di associazione mafiosa e la confisca dei beni ai mafiosi, che oggi sembra naturale avere questi strumenti, ma io ricordo e ho avuto la fortuna di assistere alle grandi discussioni che venivano fatte dai magistrati di quel tempo, laddove si parlava dell'associazione per delinquere che non era in grado effettivamente di poter contrastare le mafie perché mancava degli elementi propri delle mafie e quindi era difficile sussumere nell'ambito di quella fattispecie il fenomeno mafioso. E immaginate che la politica, una politica forte, sensibile, capace di comprendere le esigenze del territorio. E dove ci troviamo oggi invece? Laddove di mafia non si parla più. Vedete, per esempio, io per 44 anni ho fatto il magistrato e sono legatissimo al mio passato da magistrato. E però mi rendo conto che oggi la politica non si occupa delle mafie. Non vi è una norma per migliorare il contrasto alle mafie. Ma com'è possibile che non si pensi a questo? E nei tanti decreti sicurezza nulla vi è sulle mafie. E questo mi sembra grave. E in realtà rafforzare gli strumenti, aggiornarli, sarebbe importante. Ed è importante soprattutto pensare come poter contrastare più efficacemente le mafie oggi, che le mafie hanno cambiato sostanzialmente il loro modus operandi. Soprattutto non utilizzano più le pistole, i mitra, gli ordigni esplosivi, non ne hanno più bisogno. Ed infatti se vediamo i risultati delle indagini oggi, ci fotografano le imprese, le società, società responsabilità limitate per azioni che operano non solo in Italia, in Europa, anzi nel mondo, e tra di loro riescono a portare avanti quelle attività tipo carosello che consentono di passare da una società all'altra tutto ciò che è indispensabile per ripulire il denaro che proviene dal traffico di stupefacenti. Ma cosa c'è oggi di nuovo nell'ambito delle norme che riguardano le mafie? Nulla. Ed è una responsabilità della politica? Io penso proprio di sì. E tantomeno si potrebbe dire: ma tu fai parte dell'opposizione, perché non le presenti tu? No, perché io due leggi ho presentato e in aula mi sono state soppresse con degli emendamenti soppressivi, una sugli illeciti agroalimentari, un altro sulla procedura d'ufficio nei confronti di determinati reati. E questo è grave. Allora è evidente che l'opposizione non presenta dei propri progetti di legge perché essi sarebbero inutili, verrebbero soppressi. Ma veniamo un attimo anche all'altro aspetto, la corruzione. Oggi la corruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale le mafie si infiltrano nelle pubbliche amministrazioni e stringono rapporti con la politica. E gli strumenti attraverso i quali ciò avviene sono appunto quelle società, quelle enormi costellazioni di cui oggi si compongono le mafie, di cui si avvalgono oggi le mafie. Vedete, una delle più importanti operazioni che vi invito a leggere nei limiti in cui si possono avere gli atti è l'indagine Idra. L'indagine Idra evidenzia come quel che si era sempre pensato, camorra, 'ndrangheta, mafia, come le tre organizzazioni, le grandi organizzazioni alle quali andavano ricondotti i reati di mafia, non solo, ma tutti i reati di infiltrazione nell'ambito della politica e delle pubbliche amministrazioni, nel traffico di sostanze stupefacenti, avevano quasi una vita separata. In realtà emergevano sintomi di un accordo fra esse già nel 2019-2020, ma l'indagine milanese è un'indagine nella quale si evidenzia in tutta la sua attualità quello che è l'accordo fra queste tre mafie. E questo è di una gravità enorme, perché porta il fenomeno con una configurazione che non è più quella di una volta, perché le mafie oggi si mascherano attraverso le società, attraverso le imprese, e quindi attraverso di esse traggono un enorme guadagno, ma soprattutto si appropriano di interi settori dell'economia legale. E appropriarsi di settori dell'economia legale significa poi impedire alle imprese sane di svolgere correttamente il loro lavoro, e questo agevola le imprese mafiose nell'aggregare le imprese sane, perché offrire di tanto in tanto una fattura falsa o qualche altro servizio illegale può far comodo a qualunque impresa si trovi in difficoltà, e basta caderci una volta per essere poi schiavi di quella richiesta, che costringerà quindi imprese e società anche sane a dare il loro

0: che non corrispondono a quei parametri di verità ai quali il nostro paese, no, deve adeguarsi. Perché? Perché ha finto di interessarsi delle stragi, ma in realtà non si interessa delle stragi, perché l'unico tema che tratta è mafia appalti, ma mafia appalti potrebbe essere al massimo una concausa, ma non può essere la causa. Ben la sentenza Capaci bis, la sentenza Borsellino Quater ricordava come la strategia era unitaria per la strage di Capaci, Via D'Amelio, le stragi continentali, tutte le stragi nascevano dagli auguri di Natale del 1991 e la commissione provinciale, le commissioni regionali anche precedentemente avevano parlato di un sforzo particolare per combattere lo Stato e quindi ponevano le basi a quello che doveva essere l'attacco allo Stato. E poi la partecipazione di questo Paolo Bellini, io devo necessariamente andare per saltum, che finalmente individuato nella strage di Bologna, che dimostra effettivamente la partecipazione di Avanguardia Nazionale, e poi ancora nel 1992, ancor prima che si facessero le stragi, è quello che indica Antonino Gioè, l'attacco ai monumenti, al patrimonio archeologico storico del nostro paese, e insieme cominciano a pensare di far crollare la Torre di Pisa e poi tutta quanta la strategia continentale. Sono dei momenti di grande delicatezza e importanza. Questo Paolo Bellini, che è presente sia nel periodo in cui c'è la strage di Capaci che nel periodo in cui c'è la strage di Bologna. E Antonino Gioè, quando si suicida, si dice, la notte successiva alle stragi di Roma e Milano, il 28 e 29 luglio del 1993, scrive nel proprio appunto dell'infiltrato Paolo Bellini. È un soggetto che diventa centrale anche per quanto riguarda le stragi. Ma cosa richiama? Richiama proprio la partecipazione della destra eversiva, ma su questa non c'è nemmeno un atto da parte della Commissione parlamentare antimafia, perché non si vuole andare né sui servizi di sicurezza deviati né tantomeno sulla destra eversiva. Una destra eversiva ancora una volta viene sostanzialmente esclusa. E io vi inviterei a leggere anche, e chiudo, proprio perché è invitato giustamente dal tavolo, perché altrimenti vi terrei qui tantissimo ancora, quel che disse Giovanni Falcone il 3 novembre del 1988. Aveva indagato sull'omicidio Mattarella e disse che indagare la destra eversiva crea una complessità e una difficoltà, tantissimi ostacoli, e diceva che proprio sulla strage di Bologna, questo lo diceva nel 1988, vi erano stati tantissimi ostacoli, perché ogni volta che si attacca la destra eversiva c'è qualcuno che mette i bastoni fra le ruote e impedisce alla magistratura di raggiungere i propri risultati. E leggete queste pagine, perché sono pagine importanti. Quindi noi, che siamo un popolo di questo paese democratico, non può sicuramente accettare rigurgiti neofascisti, si deve opporre a qualunque violenza, a qualunque discorso di questo tipo. Non è ammissibile che si continuino ad accettare parole anche di questo tipo che ci riportano al passato. La democrazia si difende con le parole, ma anche con le grandi manifestazioni. Ecco, il referendum, e di questo ringrazio CGIL, ringrazio Libera, ringrazio tutti voi che avete partecipato con una grande, veramente grande emozione, per aver consentito un risultato straordinario. E se non ci fosse stato questo risultato, oggi la democrazia sarebbe cancellata, non ci sarebbe più.
1: Grazie. Diamo la parola adesso a Sandro Ruoto, europarlamentare del PD, e devo dire l'unico che ha partecipato a tutte le iniziative della antimafia che abbiamo messo in piedi.
2: Grazie, grazie. Allora, la mafia c'è, l'andrangheta c'è, la camorra c'è, ce lo dice anche l'osservatorio europeo, quindi non è questo in discussione. Pensate che le agenzie lavorano e pensano che la camorra soprattutto sia l'organizzazione criminale più pericolosa. Pensate che nel 2025

0: Solo di frodi c'è stato credo 29 miliardi di euro, quindi sono cifre spaventose, però diciamo un'altra cosa, che voglio partire questo intervento ricordando le parole di Libero Grassi, pronunciate nel 1991 a Samarcanda. Sono passati 35 anni eppure la questione di fondo resta la stessa. C'è il primato della legge, il primato della politica, il primato della morale. Ma c'è un primato superiore, quello della qualità del consenso. La formazione del consenso, che poi è l'arma della mafia. La prima cosa che controlla la mafia è il voto, la qualità del consenso, appunto. A una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia. I valori morali non sono eterni, si formano. Sono contemporanei, non c'è una legge valida per sempre. La legge la fanno i politici, la fanno buona, la fanno cattiva. Se i politici hanno un cattivo consenso, faranno cattive leggi. E allora noi dobbiamo curare la qualità del consenso, perché quando il consenso è cattivo, la democrazia è cattiva. È da lì che dobbiamo ripartire. Pochi giorni fa a Napoli c'è Maurizio, c'è Peppe Provenzano, Maurizio Di Giovanni che hanno partecipato, ha organizzato una 2 giorni di lavoro a 100 anni dall'elaborazione di Antonio Gramsci sulla questione meridionale. Abbiamo discusso della nuova questione meridionale. Ruolo centrale nella discussione lo ha avuto il tema della selezione delle classi dirigenti, intrecciato fino in fondo con la questione morale. La questione meridionale oggi non è più solo economica, è soprattutto questione etica e politica. Dopo oltre 160 anni dall'Unità d'Italia, il divario nord-sud persiste non solo per ragioni storiche, ma per l'incapacità delle classi dirigenti di gestire le risorse in modo trasparente, privilegiando troppo spesso logiche clientelari e di rendita. Il rilancio del sud richiede una vera rivoluzione morale, che ponga al centro la questione morale come presupposto indispensabile per qualsiasi sviluppo economico. Non si tratta solo di combattere la criminalità organizzata, che pure rappresenta un punto di caduta drammatico se si considerano i dati sugli scioglimenti dei consigli comunali, che poi avviso pubblico ci darà la mappa aggiornata. La sfida più ampia, che comprende anche il contrasto alle organizzazioni criminali, è sradicare la cultura del favore e della rendita di posizione, appunto il cattivo consenso. La rappresentanza meridionale non è quantitativamente irrilevante, ma spesso risulta qualitativamente inadeguata a intercettare le sfide della modernità. I principali problemi sono le logiche clientelari, la selezione della classe dirigente basata sulla fedeltà piuttosto che sulle competenze. Un meccanismo favorito dall'indebolimento dei partiti e dal proliferare delle cosiddette liste civiche, che spesso allargano oltre misura le coalizioni, garantendo vittorie elettorali facili, ma abbassando il livello qualitativo delle istituzioni e introducendo potenziali elementi inquinanti nel meccanismo democratico. Bisogna distinguere nettamente tra il contributo necessario della società civile e il falso civismo criminogeno. Non tutto ciò che si definisce civismo fa bene al territorio. Bisogna separare chi lavora davvero per il bene comune da chi usa l'associazionismo, la politica locale, come copertura per interessi personali, clientelismo o, peggio, attività illecite. Il Mezzogiorno deve smettere di percepirsi come vittima e proporsi come attore strategico nel Mediterraneo. Nel corso della nostra iniziativa abbiamo avanzato 3 proposte che vi ripropongo. Scuole di alta formazione politica e amministrativa, selezione rigorosa dei candidati, non basta avere 1000 voti per essere un buon amministratore, no, etico territoriale tra politica, imprese e società civile fondato su trasparenza e legalità. La nuova questione meridionale può essere affrontata solo se il Sud si fa carico del proprio destino, attraverso una selezione rigorosa della classe dirigente. La questione morale non è un'astrazione, è lo strumento economico più potente. Le mafie non sono diventate più forti, è la politica a essere diventata più debole. Le mafie sono un sistema che prospera quando le istituzioni arretrano. Pensare di affrontarle solo con il diritto penale è un errore. Non basta riempire le carceri per svuotare le piazze. Il cosiddetto decreto Caivano, nato sull'onda emotiva, rischia di produrre più consenso che risultati. Più carcere per i minori può essere necessario in alcuni casi, ma non può essere la strategia. Nel distretto di Napoli i tentati omicidi sono aumentati del 200% in un anno. Nel 2025, 8 procedimenti per omicidio a carico di minori, 40 per associazioni camorristiche, 468 per reati legati alle armi, 4 per terrorismo. La strategia securitaria non sta funzionando. Con Maurizio De Giovanni, con Paolo Siani e con tanti altri siamo tornati a farci sentire con il Comitato Anticamorra per la Legalità. Serve prevenzione, scuola, lavoro, servizi sociali, sostegno alle famiglie. Senza prevenzione non c'è sicurezza. Il vero terreno della sfida è educativo, sociale e culturale. La legalità è una pratica quotidiana, strade illuminate, spazi curati, edilizia dignitosa, il degrado è terreno fertile per il controllo criminale. Serve una politica credibile che torni nei territori e costruisca una vera classe dirigente, perché la verità è semplice, le mafie arretrano quando la politica è forte. 2 settimane fa a Ponticelli, un quartiere alla periferia est di Napoli, centinaia di candele hanno ricordato Fabio Ascione, giovane lavoratore ucciso dopo una notte di lavoro. Era nel posto giusto al momento giusto a lavorare. La sua morte, come quella di Libero Grassi, come quella di Pio La Torre, chiama in causa tutti noi. Non ho una conclusione definitiva, ma so che per fare un salto di qualità nel contrasto alle mafie dobbiamo sentire fino in fondo il peso di queste vite spezzate. Grazie.
1: Umberto Santino, lo invitiamo a intervenire, direttore del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato di Palermo.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, però io vedo soltanto che c'è la CGIL e mi chiedo dove sono gli altri sindacati. La rottura sindacale avvenne nel 48, dopo l'attentato a Togliatti. Mi pare che il momento attuale sia un momento che presenti grandi difficoltà, per cui sarebbe assolutamente necessario ricostruire, se fosse possibile, l'unità. Evidentemente c'è chi pensa che questo non sia un momento difficile, mentre è un momento difficilissimo. Io vorrei cominciare con dei ricordi che riguardano questa sala. Si è detto non è un monumento, è la storia non soltanto della lotta alla mafia, ma una storia d'Italia. I miei ricordi riguardano delle donne. C'era Vita Rugnetta, donna del popolo. Vita Rugnetta che passava davanti agli imputati con il ritratto del figlio che era stato ucciso. Poi c'è stata Michela Buscemi, che che si era costituita, sono state due le donne del popolo che si sono costituite al maxi processo. Ha ricevuto delle minacce ed è venuta qui, dopo essere passata dal centro impastato, a dire: io mi ritiro perché mi avete minacciato e temo per i nostri figli, però le accuse che ho fatto rimangono. E poi c'è Felicia Impastato, che ha indicato con il dito alla telecamera, dove c'era Badalamenti: tu sei l'assassino di mio figlio. Ma volevo dire qualcosa sul maxi processo. Maxi processo è finito certamente bene, con le condanne all'ergastolo, con le altre condanne, però voglio ricordare i documenti preparatori del maxi processo e poi anche la sentenza di primo grado. Nei documenti preparatori del maxi processo c'è stata la requisitoria della procura e c'è stata la sentenza dell'ufficio istruzione, in cui si diceva, si parlava degli omicidi politico-mafiosi, si diceva: per gli omicidi politico-mafiosi si può pensare a una convergenza tra i mafiosi e rappresentanti della pubblica amministrazione, e se non si affronta questo tema non si volta pagina. Mi chiedo: questa pagina è stata voltata? Cioè, per gli omicidi politico-mafiosi noi siamo in una situazione in cui ormai, dal punto di vista giudiziario, credo che ci sia molto poco da fare. Cioè, il discorso resta agli storici. Cioè, per l'assassinio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, per l'assassinio di Mattarella, credo che dal punto di vista giudiziario il discorso sia chiuso. E quindi il discorso rimane a Miguel Gotorro per Mattarella, rimane agli avvocati che hanno difeso la parte civile per La Torre e Di Salvo. Io credo che bisogna scrivere una storia dell'impunità per quanto riguarda i mandanti, a cominciare, tenendo conto soltanto degli ultimi 80 anni, diciamo, a cominciare da Portella della Ginestra, a finire appunto con le stragi più recenti. Mi pare che quello che sta accadendo, sia a livello giudiziario, sia a livello di commissione parlamentare, ne parlava prima Vincenzo Orrando, vada in una direzione ben precisa. Cioè, negare che ci sia una storia di mandanti impuniti e ridurre tutto a fatti meramente criminali, in cui tutto, dall'ideazione alla progettazione all'esecuzione, è stato compiuto dalla mafia. Cioè, si dà un'idea di mafia unicamente come fenomeno criminale responsabile di quelle stragi, di quegli omicidi politico-mafiosi, di cui anche a livello giudiziario in una certa fase si diceva che non potessero essere soltanto fenomeni di mafia. Poi si è scoperta la borghesia mafiosa. Cioè, ci voleva l'arresto di Messina Denaro per scoprire che Messina Denaro, con i suoi più di 30 anni di latitanza, non poteva non contare su una serie di professionisti, imprenditori, altri rappresentanti della borghesia, che io molto tempo prima definivo borghesia mafiosa, incontrandomi con la quasi derisione da parte di tanti che dicevano che volessi criminalizzare tutta la borghesia. Il mio discorso era abbastanza concreto, cioè, senza il rapporto con una serie di persone che dal punto di vista sociologico sono definibili borghesi, determinate cose non possono essere fatte sulla situazione attuale. Si parla di mafia finanziaria. C'è un mio saggio dell'86 in cui parlavo di mafia finanziaria. Cioè, c'era in atto una finanziarizzazione dell'economia e la mafia si adattava a questo contesto in cui prevaleva la dimensione finanziaria. Oggi qual è la situazione? La situazione è, e bisogna necessariamente fare riferimento al capitalismo in questa fase, in cui c'è la finanziarizzazione, ma c'è soprattutto quello che si può definire il quadro complesso militare digitale. Cioè, oggi i più grandi ricchi del mondo sono i padroni dell'informazione, sono quelli che facevano la corte a Reagan quando è stato incoronato re del mondo. E quindi certamente la mafia, o meglio le mafie, come giustamente si diceva, sono un fenomeno internazionale, sono un fenomeno che continua ad adeguarsi a una realtà che muta. Poi a Palermo ci sono situazioni in cui prevale forse più la continuità che la rottura. C'è questo fenomeno della criminalità giovanile di cui si parlava, cioè i ragazzi che non vanno a scuola. C'è un libro che mi pare che stiamo facendo con Avviso Pubblico, in cui si parla appunto di questa criminalità giovanile, e io dico che c'è, o ci può essere, in contesti mafiosi, un rapporto con le mafie. Cioè, io credo che oggi c'è un territorio che non viene controllato,
3: Umberto, ti chiediamo alla brevità,
2: né dalla mafia né dallo Stato, se non appunto in modo inadeguato. E dentro questi spazi che si vanno creando cresce una criminalità che forse può essere anche non legata direttamente alla mafia, ma che può legarsi alla mafia come una sorta di tirocinante. Che significa complesso militare digitale? Significa che la stessa guerra oggi si fa con l'intelligenza artificiale. Significa che una serie di attività passano oggi attraverso l'intelligenza artificiale, e voglio vedere il sindacato come si comporterà di fronte a un quadro in cui i licenziamenti saranno enormi. Chiudo dicendo: quale antimafia ci occorre oggi? Ci occorre l'antimafia che fu di Pio La Torre e che fu di Peppino Impastato. Si parla di intersezionalità, un termine che deriva dalla letteratura femminista. Significa che noi dobbiamo collegare la lotta alla mafia alla lotta per la democrazia, la lotta alla mafia alla lotta per la pace, la lotta alla mafia alla lotta per l'ambientalismo. Se non c'è questo legame, noi ricadiamo in una dimensione, posso dire, tecnica, in ogni caso non adeguata alla realtà in cui stiamo vivendo. Finisco ricordando il fatto importante del referendum. Hanno vinto soprattutto i giovani, ed è con loro che bisogna costruire una realtà che può portarci anche a vincere le elezioni politiche. Se ci chiudiamo, se le forze politiche si chiudono nelle segreterie, se tutto si riduce al giochino delle primarie, rischiamo di ridare il potere a questi fascisti che l'hanno preso anche per le divisioni che abbiamo avuto al nostro interno. Quindi direi di aprire un grande spazio assembleare in cui al centro ci sia il patto costituzionale, cioè è la Costituzione che bisogna salvare, soprattutto l'articolo 3 sulle disuguaglianze e l'articolo 11 in cui si dice che l'Italia ripudia la guerra. Se facciamo questo passo coinvolgendo i giovani, abbiamo possibilità di superare questa fase difficilissima. Se invece ci chiudiamo all'interno delle segreterie, rischiamo di ridare il potere, come dicevo prima, a questi che sono i nipotini dei fascisti. Grazie.
3: Grazie a Umberto. Chiediamo a tutti di essere estremamente brevi per consentire a tutti di parlare in tempi ragionevoli. Diamo la parola ad Antonio Balsamo, presidente della Corte d'Appello di Palermo.
4: Dunque, vi ringrazio e sono particolarmente felice che proprio in questa sede, in questo posto che per noi palermitani è il simbolo del riscatto, si tenga un'assemblea generale contro la mafia e la corruzione. Per noi questo è un luogo che ha un significato storico, come hanno avuto un significato storico una serie di iniziative prese dai sindacati. Per esempio, il 27 giugno del 1992, io lo ricordo come se fosse ieri, si tenne a Palermo una manifestazione con 100.000 persone. Si intitolava L'Italia parte civile. Ecco, questa manifestazione è il simbolo di come le forze del lavoro possono cambiare la storia del Paese. Questa manifestazione è stata introdotta da un grande segretario della CGIL, Bruno Trentin, che ricordava l'amico Giovanni Falcone, la sua indefettibile fiducia nel fatto che un'Italia democratica e unita possa sconfiggere la mafia. E concludeva il suo discorso con le parole rotte dall'emozione, dicendo: caro Giovanni, quel giorno verrà. Ecco, questo è l'auspicio che abbiamo tutti nel nostro cuore. È importante questa vostra presenza qui, anche perché, come ricordava prima Bruno Giordano, il movimento sindacale ha pagato un tributo di sangue fortissimo alla lotta alla mafia. Pensiamo a persone come Placido Rizzotto, ucciso nel 1948 a Corleone. Quello è il primo momento in cui Carlo Alberto Della Chiesa capisce la pericolosità della mafia corleonese di Salvatore Riina. Pensiamo a Salvatore Carnevale, assassinato a Sciara il 16 maggio 1955. In quel momento tre presidenti della Repubblica vengono qui in Sicilia, vengono a Sciara, un posto piccolo. Il primo è uno dei padri della nostra Costituzione, quella Costituzione che è la nostra identità nazionale, la nostra identità del popolo. Ecco, il presidente Sandro Pertini, che assiste la famiglia del sindacalista ucciso. Una famiglia povera, Salvatore Carnevale, viene riconosciuto dalla madre, Francesca Serio, non per il volto, perché il suo volto è sfigurato dai pallettoni e della violenza mafiosa. Viene riconosciuto per i calzini che la madre gli rammendava. In quel momento questa famiglia povera trova un grande difensore, Sandro Pertini. E in quel momento anche un'altra persona, che poi sarà Presidente della Repubblica, viene a Sciara, Giorgio Napolitano. Ecco, Sandro Pertini, tra le altre cose, tiene un comizio nella piazza di Sciara, estremamente affollata quel giorno, in cui dice: guardate, queste persone che stanno dietro le finestre sono i veri responsabili dell'omicidio di Salvatore Carnevale. Io credo che qui ci sia un'Italia che non vuole stare dietro le finestre, che vuole riscoprire il valore della partecipazione. E per questo penso che siano molto importanti le iniziative che si possono fare assieme, con lo spirito di un altro grande sindacalista che è stato assassinato dalla mafia il 30 aprile del 1982, Pio La Torre. Ecco, Pio La Torre rappresenta quanto di più moderno ha prodotto il nostro Parlamento in uno scenario internazionale. Oggi il Parlamento europeo ha adottato una serie di norme che sono una legge Rognoni-La Torre europea. L'ultimo orientamento della legislazione europea in materia di confisca, quel tema attualissimo di cui parlava poco fa Stefania Pellegrini, è esattamente lo specchio, la replica di quello che aveva ideato Pio La Torre nel 1982. Oggi questa è la strategia più moderna dell'Unione Europea per la lotta contro il potere economico della criminalità organizzata. Io credo che ci siano allora una serie di aspetti su cui ci dobbiamo confrontare per il prossimo futuro. Un primo tema che mi sembra fondamentale è proprio questo della legislazione sui beni confiscati. Non dimentichiamo che quel principio del riuso a fini sociali dei beni confiscati, introdotto con la legge 109 del 1996, è oggi il principale fattore di innovazione della legislazione europea in materia di coinvolgimento della società civile, delle comunità locali nella lotta contro la criminalità. E su questo, a mio parere, una proposta che sarebbe importante sviluppare insieme è quella di prendere sul serio quel concetto di pianificazione subito prima o subito dopo il sequestro, con il coinvolgimento delle forze sociali, delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, che può portare ad individuare subito quei beni che possono essere oggetto di un autentico processo di rigenerazione sociale. Su questo, a mio parere, si può fare tanto. Anche Franco La Torre non a caso si è impegnato su questo settore. Io ricordo bene le audizioni che sono state organizzate presso il CNEL su impulso di Franco. Ecco, ed è una materia attualissima che fa proiettare nel futuro queste grandi intuizioni di questo grande siciliano, di questo grande sindacalista Pio La Torre. Poi, ecco, io credo che c'è un altro tema che è importante. Vedete, in quella manifestazione di cui vi parlavo poco fa, l'Italia Parte Civile, venne esposto un lenzuolo bianco, macchiato di rosso. E si diceva, da parte di noi palermitani, questo è il colore del sangue delle vittime della mafia. Ma in quel momento c'erano tante altre persone qui a Palermo. Alcune venivano da Bologna, il luogo dove si è realizzato il più grave atto terroristico della storia della Repubblica Italiana, la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Ecco, queste persone dicevano, è lo stesso colore del sangue delle vittime delle stragi. Su questo io credo che c'è la possibilità di pensare ad un provvedimento legislativo che avrebbe un valore esemplare per il nostro Paese, nello scenario internazionale, che è quello sul diritto alla verità. È un progetto che ha una pluralità di dimensioni. Una può essere una riforma costituzionale, ma l'altra è una riforma che passa attraverso una serie di misure concrete, dalla giustizia riparativa e al gratuito patrocinio per tutti i familiari delle vittime delle stragi, che vogliono impegnarsi per dare un contributo forte alle indagini. Ecco, vedete, proprio nel 2025, davanti alla Corte di Cassazione, si sono conclusi i processi che hanno fatto piena luce sulla strage alla stazione di Bologna. Questi processi sono stati promossi dai familiari delle vittime delle stragi. Su questo c'è un grande impegno unitario di riforma su cui davvero è importante il contributo della società civile e del mondo del lavoro. E c'è un ultimo aspetto che vorrei segnalare. Io credo che in questa fase ci siano i presupposti per un dialogo concreto e costruttivo sui problemi veri della giustizia, non su quelli ideologici, sui problemi che viviamo ogni giorno. Ecco, ogni giorno chi è a Palermo sa benissimo che quando non si fa funzionare la giustizia civile si aiuta la mafia. Quando il lavoratore deve aspettare un tempo inaccettabile per tutelare i suoi diritti, Questo è un modo per sottoporlo ad un potere che va molto al di fuori del potere dello Stato. È esattamente quella definizione della mafia che dava Paolo Borsellino quando diceva: guardate che il DNA della mafia è quello di un ordinamento parallelo e alternativo allo Stato. Mi piace ricordare fra l'altro che fu proprio Paolo Borsellino a partecipare nel 1986 ad un incontro organizzato dalla CGIL per ricordare Cassarà, Montana, i poliziotti vittime delle stragi. Ecco, io credo che su questo possiamo aprire un grosso tavolo di confronto per una vera riforma della giustizia. Il primo aspetto che vi voglio segnalare è quello di una continuità assoluta dell'unica struttura che ha ripensato la nostra organizzazione giudiziaria in una chiave europea, che è l'ufficio per il processo. Ma il secondo aspetto è quello di ripensare gli organici in rapporto alle esigenze di giustizia nel territorio. Ecco, mi piace pensare che quei sogni che hanno animato persone che hanno lavorato qui, come Falcone, come Borsellino, oggi continuino a vivere nelle parole, nei sogni di quei giovani che abbiamo sentito poco fa. Grazie.
3: Grazie a Francesca. Diamo la parola a Peppe Provenzano, componente della Commissione Antimafia.
5: Stiamo rimanendo in pochi e quindi bisogna andare veloci. Io voglio ringraziare Alfio, la CGIL di Palermo regionale e la CGIL nazionale per aver organizzato questo momento di discussione, questa assemblea. È la prima volta che riesco a partecipare e ci tenevo particolarmente, anche per una ragione, che lo fate nel ricordo di Pio La Torre, al quale abbiamo il dovere, io credo, che nei mesi che ci separano dal 2027, che non sarà solo anno delle elezioni politiche, ma anche quello in cui celebreremo i 100 anni dalla nascita di Pio La Torre, abbiamo il dovere di restituire tutta intera la figura nazionale di questo personaggio, di questo costruttore della democrazia italiana. E anche il fatto che oggi avete dedicato momenti, a mio avviso, alti di riflessione a un altro anniversario, che era quello sui 50 anni della relazione La Torre. Perché quella, io credo, ha elementi ancora di grande attualità politica che sono emersi nella discussione di oggi. Io non voglio, diciamo, riprendere le molte cose che sono state dette, però voglio dire una cosa: che quella relazione fu un punto di approdo e un punto di partenza, il punto di approdo di una stagione di 30 anni di lotte portate avanti non da un uomo solo, ma da un uomo che stava alla guida di un partito, di un sindacato, di un movimento. Questo è un elemento di inattualità politica, se proprio vogliamo, e tuttavia fu anche il punto di partenza di quell'insieme di proposte che scaturirono dall'analisi di quella relazione, che lo portarono e che lo consegnarono alla storia e che hanno consegnato anche questo luogo alla storia e che purtroppo poi lo porteranno anche alla morte. Cosa faceva quella relazione e che cosa ci servirebbe oggi? Faceva un'analisi dei blocchi storici che si muovono nelle diverse epoche, faceva l'analisi del vecchio blocco che era entrato in crisi nelle sue articolazioni, dall'aristocrazia alla Chiesa, a pezzi di magistratura, anche questo va ricordato oggi, all'alta mafia che vi giocava un ruolo fondamentale, che stava entrando in crisi ma che si era protratto dallo Stato unitario fino ad allora e allo stesso tempo metteva a fuoco come si stava costruendo un nuovo blocco legato alla rendita predatoria, all'abuso di potere, alla prevaricazione politica amministrativa proprio in questo comune a Palermo, e in quel blocco informazione tra mille contraddizioni individuava spazi non di indignazione morale, che pure serve, ma individuava spazi di azione politica, di battaglia politica. Oggi qual è il blocco che si sta muovendo, che si sta consolidando, con le sue connessioni internazionali, collocato sulla frontiera dell'innovazione non solo negli strumenti che li utilizza, ma anche nei processi di sfruttamento del capitale, come veniva ricordato da qualcuno prima che parlava del capitalismo oggi? E quale gioco vi stanno, quale ruolo vi stanno giocando le mafie in questo momento? Sono domande che in parte restano anche senza risposta, perché come hanno ricordato prima i miei colleghi Enzarando, Cafiero De Rao, Elisabetta Piccolotti, La commissione antimafia in questo momento non sta facendo il suo mestiere, perché il mestiere della commissione antimafia non è riscrivere la storia d'Italia, non è nemmeno riscrivere la storia giudiziaria di questa città e di questa procura, non è parlare di 40 anni fa per non parlare delle mafie di oggi, per mettere a fuoco le mafie di oggi. Perché le mafie, come ci insegnava Pio La Torre, sono un fenomeno di classi dirigenti. E questo non gli piaceva di quella relazione di maggioranza che ricordava Miceli, perché quella relazione diceva il peccato ma non il peccatore. Ma siccome le mafie sono un fenomeno di classi dirigenti, le classi dirigenti devono essere richiamate alla loro responsabilità. In anni quelli che erano stati pure importanti, che avevano portato a risultati le dimissioni di Ciancimino, ma non si accontentava La Torre, diceva Ciancimino non è solo Ciancimino, è un processo storico che si è organizzato e che noi dobbiamo mettere a fuoco e che non è solo un fatto locale perché ha legami nazionali quello delle classi dirigenti. Per arrivare al nodo della questione che emerge da lì e sul quale io non voglio farla lunga e chiudo per dire altre due cose in conclusione, che è il ruolo e la natura delle classi dirigenti politiche italiane, che lo ricordava Emilio Miceli, come in nessun altro paese al mondo, in nessun altro paese democratico, sono state disposte a ricorrere alla prevaricazione, alla violenza per difendere gli assetti di potere e i privilegi. È successo col fascismo ed è successo con la mafia. Questo è quello che ha legato quelle due vicende e non è solo la politica, perché la mafia è anche un pezzo dell'impresa nei confronti della quale si instaura un meccanismo che non è di infiltrazione, concetto che non ci basta più e forse non bastava nemmeno allora, ma che è vera e propria compenetrazione, perché il metodo Falcone, follow the money, era l'impianto concettuale di Pio La Torre e di un'altra persona, perché quella relazione, voglio ricordarlo, portava il nome Pio La Torre, deputati del PC, nonché del deputato Cesare Terranova, che è stato il primo giudice istruttore che ha fatto paura alla mafia perché aveva visto e indicato i luoghi in cui si amministravano, si governavano quegli intrecci di interessi e si consolidavano, ed è stato testimone, voglio ricordarlo anche qui in quest'aula, di una grande novità nella lotta alla mafia, l'affermazione di una magistratura veramente autonoma e indipendente, che noi abbiamo difeso anche per questo, e non bastava che fosse scritto sulla carta, aveva bisogno di una nuova generazione di magistrati che avesse una cultura della giurisdizione costituzionalmente orientata e che recideva i legami con i vecchi assetti e blocchi di potere. Voglio dire un'ultima cosa. Pio La Torre in quella relazione metteva anche in guardia e riconosceva i diversivi della destra e li aveva smascherati attraverso un'analisi anche coraggiosa, anche controcorrente a sinistra, voglio ricordarlo, come quando in quella relazione difendeva l'operazione Milazzo che la destra additava come l'esempio degli interessi mafiosi e che lui invece contestava in maniera molto acuta e intelligente, e aveva un'intuizione, perché allora non si parlava per esempio del ruolo che le mafie avessero avuto nei golpe, perché non si sapeva. Pio La Torre lo diceva guardate che è andato a fare Liggio pochi giorni prima della strage di Piazza della Loggia, quelle trame nere che, voglio dirlo, ci impediscono oggi di pensare che omicidi come quelli di Piersanti Mattarella siano stati commessi solo per gli appalti di 6 scuole di Palermo, o che le stragi di mafia del 92 e ancor più del 93 e 94 sono stati compiuti solo per una Tangentopoli in salsa siciliana, perché questa è una storia, come è stato ricordato qui oggi, che non ci convince. Voglio dirlo perché, attenzione, c'è una lezione che io credo sia importante fare nostra. A volte si dice non è solo mafia. Pio La Torre con quella relazione ci dice una cosa, che la mafia non è mai stata solo mafia, intesa come fenomeno criminale, perché se fosse stata solo mafia non sarebbe mafia. E da questa premessa da questa premessa compiva un salto di qualità nell'azione politica, perché diceva: se la mafia non è solo mafia, allora l'antimafia non può essere solo antimafia, come avete detto qui, come ha detto Santino utilizzando il concetto di intersezionalità, come avete detto tutti, perché antimafia era premessa, condizione e parte di una battaglia più ampia per un'economia, una società giusta, per la pace, perché intorno a questi temi si consolidava la battaglia. E oggi? Io credo che oggi questa sia la questione che dobbiamo affrontare, perché se la mafia ha sempre fatto parte, chiudo davvero Alfio, ha sempre fatto parte di quei blocchi che in tutte le fasi di cambiamento e di trasformazione hanno provato a stoppare i processi di cambiamento nel senso di un miglioramento delle condizioni di vita collettive, del lavoro, dell'ampliamento dei diritti. Oggi che viviamo una grande fase di trasformazione, chi sta svolgendo un ruolo progressivo per orientare questa fase di trasformazione e chi invece sta svolgendo un ruolo reazionario, perché la trasformazione rischiano di farla l'apparato militare industriale, e quale ruolo stanno giocando le mafie in questi processi di trasformazione nel nostro paese oggi? Perché c'è la borghesia mafiosa, come ci ha detto il procuratore di Palermo? Perché c'è ancora oggi una riservata interlocuzione costante tra pezzi di mafia e pezzi delle amministrazioni locali che hanno a loro volta dei referenti politici nazionali. E cos'è stato sul piano simbolico quello che abbiamo visto in queste settimane, quando i vertici del Ministero della Giustizia decidevano le loro nomine all'interno di una bisteccheria gestita da un prestanome della Camorra? Cosa rappresenta sul piano simbolico e cosa rappresenta sul piano concreto invece il processo di smantellamento degli strumenti dell'armamentario di lotta alla mafia? E chiudo davvero. Quando questo è avvenuto, e l'avete ricordato oggi, ma attenzione, perché il decreto sicurezza non è solo un decreto, e i decreti sicurezza che non danno risposte sui temi della legalità. Noi gliel'abbiamo proposto, ci hanno bocciato tutto sui temi della lotta alla mafia. No, è un decreto sicurezza che avrebbe e colpisce direttamente la lotta alla mafia, perché l'abbiamo costruita in questo paese. Con i decreti sicurezza avrebbero arrestato Danilo Dolci, Peppino Impastato, tutto il movimento antimafia in Sicilia. Questo significa restringere gli spazi di democrazia e di libertà. E allora io chiudo con le parole che ha utilizzato prima Francesca. Io sono convinto che, siccome un tentativo di smantellamento della lotta alla mafia c'è stato anche con la riforma costituzionale, l'abbiamo detto qui in Sicilia, e non è un caso che qui in Sicilia quel referendum ha avuto un'affermazione così alta, tra gli impegni che ci dobbiamo assumere non è solo quello di dare risposte ai problemi veri e ai bisogni veri della giustizia, come in tanti avete detto. Un impegno che ci dovremmo assumere, come hai detto tu Francesca nelle conclusioni, è non provare più a modificarla questa Costituzione, tantomeno a colpi di maggioranza, ma provare per una volta ad attuarla. Non c'è la parola antimafia in quella Costituzione, ma la fedeltà ai principi fondamentali della nostra Costituzione fondata sul lavoro è la vera antimafia di cui abbiamo bisogno oggi. Grazie.
3: Grazie. Do la parola a Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico.
6: Grazie e buongiorno a tutti e a tutte. E grazie per la pazienza dell'ascolto. Ringrazio molto la CGIL anche per avermi dato la possibilità stamattina di ascoltare tante cose importanti. Due brevissime premesse e una considerazione e chiudo. Entrando in questa sala e ascoltando non solo delle riflessioni, ma in alcuni casi delle testimonianze di persone che hanno vissuto la storia, ho pensato che sia importante non dimenticarci che se l'Italia è il paese delle mafie, l'Italia è anche il paese dell'antimafia, istituzionale ma anche sociale. E questo è molto importante, perché in Europa e nel mondo siamo un'esperienza significativa di impegno non solo sul lato repressivo, avendo una legislazione importante, degli apparati di sicurezza e di repressione importanti, ma abbiamo sviluppato anche delle iniziative e delle attività sul lato preventivo. La seconda cosa a cui ho pensato è questa frase attribuita a Falcone: gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini e di altre donne. Io vi ringrazio perché stamattina ho percepito questo. Ho sentito persone che fanno diverse cose nella vita, ma che portano avanti, cercano con tanta fatica e impegno di portare avanti queste idee da tradurre poi in progetti. Si diceva che nella relazione di Pio La Torre e di Cesare Terranova che la mafia è una questione di classi dirigenti. Ebbene, 30 anni fa, 14 persone che erano sindaci, c'era anche Enza in quel periodo, Enza Rando, che saluto e ringrazio, decisero di dare vita ad una, chiamiamola così, ad una rete di legalità organizzata sul versante degli enti locali. Il 22 maggio del 1996 è nata Avviso Pubblico, 14 enti locali, una rete dal basso che oggi ha superato le 620 rappresentanze. E ci sono comuni grandi, medi e piccoli, del nord, del centro e del sud, che appartengono a tutte le forze politiche. Segno che quando si deve affrontare una questione o più questioni importanti, bisogna cercare, come hanno fatto i costituenti e le costituenti, di trovare un punto di incontro alto, verso il quale orientarsi e verso il quale operare. Siamo alla vigilia di una tornata elettorale importante. Tra poco ci saranno le elezioni amministrative. 882 comuni italiani andranno al voto. Ce ne sono alcuni che arrivano da commissariamenti di mafia. Sandro Ruotolo mi ha chiesto e mi ha lasciato la palla sui dati. Noi abbiamo fatto una ricerca, ogni anno facciamo un rapporto. Dal 1991 a tre giorni fa abbiamo contato 407 decreti di scioglimento di comuni. Gli ultimi due sono Pagani in provincia di Salerno e Soriano in provincia di Vibo Valentia. Ma noi abbiamo avuto sciolto Reggio Calabria, Caserta e Foggia. E questo è un tema delicatissimo nel rapporto mafia e politica. Allora, quello che noi vorremmo dire da questa autorevole sala, da questa autorevole platea, è che è importante che le forze politiche dichiarino che non vogliono i voti dei mafiosi, che lo dichiarino e che candidino delle persone capaci e competenti e che aprano le porte ai ragazzi, ai giovani, non in quanto giovani, ma in quanto persone portatrici di interessi e di bisogni importanti. Ma bisogna anche che ci impegniamo, come si è fatto col referendum, per spingere tutti quanti noi ad andare a votare. Votare è importante perché delle persone hanno perso la vita per darci il diritto dovere civico di voto. E quando si vota si ha anche il diritto di parola, il diritto di rivendicare ciò che è negato. E allora speriamo che ci sia questa duplice capacità. Ultimo passaggio, ringrazio molto Maurizio De Giovanni, che non conoscevo di persona fino a stamattina, per il suo riferimento alla cultura. Ecco, la mafia è una grandissima questione culturale che si declina poi a livello politico, economico, giuridico, quello che vogliamo. Ma la cultura fa la differenza. Chi conosce può scegliere da che parte stare e chi sceglie è sempre libero e mai servo. E questo è molto importante. E la ricerca del consenso c'è e la trovano i mafiosi perché danno risposte sul welfare, danno capitali a chi non li trova più anche nel circuito economico che ha ristretto le maglie per la concessione del credito, offrono servizi. Offrono le fatture false, smaltiscono rifiuti tossico-nocivi, recuperano i crediti che certi imprenditori non riescono a recuperare in un altro modo. Io spero tanto che in una prossima edizione qui ci sia anche una rappresentanza degli imprenditori, perché ci sono imprenditori certamente vittime del sistema criminale, mafioso, corruttivo, ma ci sono anche imprenditori complici e conniventi che sanno benissimo con chi hanno a che fare. Tant'è vero che come diceva mi pare Peppe Provenzano, il tema della parola infiltrazione è superata, perché noi dobbiamo fare i conti nel paese con una situazione di radicamento mafioso.
7: E lo spazio a nostra disposizione è finito, lo speciale giustizia termina qui, e abbiamo sostanzialmente completato la gran parte degli interventi che si sono tenuti il 29 aprile a Palermo, proprio all'aula bunker del Lucciardone, nell'ambito della terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione. Per quanto riguarda dunque lo speciale giustizia è tutto, Sergio Scandura vi ringrazia per l'ascolto e come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
8: 22:57 minuti, questa è Radio Radicale, grazie a Sergio Scandura per lo speciale giustizia di questa sera. Andiamo avanti con la programmazione serale della nostra emittente, ora è il momento di America Sociale di Ada Pagliarulo con Giovanna Paglietta, a seguire l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale ed ancora un'intervista di Roberta Iannuzzi a Sharon Nizza.
9: Questa è Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con Giovanna Paglietta e una nuova puntata di America Sociale. Di cosa ci occuperemo questa settimana? Intanto la decisione del presidente Trump, a quanto pare, di rinviare l'attacco all'Iran. Si parla di una tempestosa e drammatica telefonata tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Potrebbero esserci 30 giorni di negoziato, ma vedremo, appunto, non sappiamo ancora al momento se ci sono sviluppi immediati. Tornando negli Stati Uniti e parlando della politica interna, intanto come sono i tassi, quali sono i tassi di approvazione, diciamo, anche dell'operato di Trump sulla politica interna, sulla lotta all'inflazione o anche sulla gestione proprio della guerra in Iran? Intanto sapete che si terranno a novembre le elezioni di midterm e adesso in questi giorni si stanno svolgendo le primarie e nel campo repubblicano, diciamo, l'impressione che si ha, Giovanna, mi pare che ci sia in atto un regolamento di conti da parte di Donald Trump. Poi ancora parleremo del direttore dell'FBI Kash Patel e poi ecco c'è un annuncio, diciamo, che riguarda l'incriminazione di Raul Castro, quindi parleremo anche di Cuba, ma iniziamo, dicevamo, allora dall'Iran. Che succede, Giovanna?
10: Ecco, questa settimana la guerra scatenata da Donald Trump e Bibi Netanyahu contro l'Iran è sbarcata finalmente nelle stanze del Congresso, perché invece di parlare di cosa succede sul fronte, dove per fortuna al momento non succede niente, nonostante l'ira di Netanyahu, parliamo di quello che succede a Washington. Perché a 80 giorni dall'inizio del conflitto il Senato ha approvato finalmente una risoluzione che limita i poteri del Presidente e gli impone, se davvero vuole riprendere i bombardamenti su Teheran, come lui minaccia un giorno sì, un giorno no, di chiedere una formale autorizzazione del Congresso prima di riprendere i bombardamenti. Ecco, come sancisce il Power War Act? Il Power Act è già stato messo ai voti senza successo però per ben 7 volte dai senatori democratici. Martedì l'hanno ripresentata e ce l'hanno fatta grazie al voto favorevole di ben 4 senatori repubblicani. La risoluzione è passata così con 50 voti a favore e 47 contrari. Insomma, è una buona notizia, però purtroppo è una vittoria quasi solo di bandiera, perché adesso per applicare davvero il Power Act bisogna superare 1000 ostacoli procedurali, alla fine dei quali, anche se li superassero, Trump potrebbe comunque decidere di imporre il veto presidenziale. Quindi diciamo una cosa. Però è uno schiaffo per Trump, questo è evidente, no? Ed è un altro segnale di quanto cresce negli Stati Uniti l'opposizione alla guerra contro gli Ayatollah.
9: Anche perché mi pare che ha votato a favore anche un repubblicano di cui parlano anche, diciamo, le notizie che riguardano la Louisiana e le primarie, questo Bill Cassidy,
10: sì,
9: anche
10: sì,
9: qui.
10: Beh, comunque la cosa era così, 3 repubblicani non erano in aula. 4 hanno votato con i democratici. Naturalmente, però diciamo che l'unico, appunto, adesso non è che diventa una cosa già che fermano i bombardamenti, però è sicuramente un segnale, ed è un segnale che la Casa Bianca ha accusato il colpo, perché per ora non ha commentato il voto del Senato.
9: Vero, sì.
10: Come non ha commentato, e questo è anche più grave, quello che è successo alla Global Flotilla, agli attivisti, che come sappiamo la Global Flotilla è stata attaccata dagli israeliani, sono stati presi e portati in Israele più di 400 attivisti, e lo sapete perché le immagini sono dovunque, sono stati trattati in un modo veramente disgustoso, in ginocchio, con le mani ammanettate sotto la schiena, la testa a terra,

0: Trump che strepitava dicendogli che doveva fare quello che diceva lui.
1: Diciamo...
0: Non è che la questione si sia risolta, naturalmente, quindi diciamo che Trump è riuscito a aprire anche un fronte con Netanyahu.
1: Sì, però è stata citata esplicitamente, diciamo, tra le motivazioni, la richiesta esplicita di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, diciamo, di porre un freno, diciamo, prudenza.
0: Sì, ma se posso dire, questa cosa che ha detto Trump, che lui non fa i bombardamenti perché i paesi del Golfo gli hanno detto di non farli. Ora, lui si attacca a questa scusa, nel senso che i paesi del Golfo, soprattutto gli Emirati, sono, non è che l'altro ieri gli hanno detto di non bombardare,
1: questo è vero.
0: Diciamo è parecchio tempo, ma siccome lui doveva trovare una qualche motivazione, ha detto perché lo fa, perché loro che sono suoi alleati gliel'hanno chiesto.
1: Comunque si potrebbero aprire questi negoziati, il tempo sarebbe 30 giorni, secondo il Pakistan si potrebbe arrivare ad un accordo.
0: Si potrebbe, perché comunque continuano a mandarsi proposte, controproposte, no, sì, insomma,
1: sì.
0: È chiaro che la questione è aperta.
1: Va bene. Vogliamo parlare dei sondaggi, Giovanna?
0: Passiamo a qual è l'attuale popolarità di Trump, presunta e reale. Perché dico presunta e reale? Perché i sondaggi, come sappiamo, si fanno sempre più foschi per Donald Trump. Per esempio, secondo quello di lunedì realizzato dal New York Times, ormai una netta maggioranza degli americani, il 64%, pensa che la sua decisione di scatenare la guerra contro l'Iran sia stata un errore. La stessa percentuale, anzi con un punto in più perché arriviamo al 65%, ritiene che il presidente, e questo è ancora più pesante, stia danneggiando l'economia del paese. Questa volta il sondaggio è della CBS News. Però c'è da chiedersi se gli elettori americani li leggono questi sondaggi, soprattutto se li leggono gli elettori repubblicani. Perché se dai sondaggi passiamo all'andamento delle primarie, si direbbe di no. Perché Trump ha stravinto sin qui tutte le primarie del Partito Repubblicano, ha bastonato in quello che è stato definito il Revenge Tour, il tour della vendetta, ha bastonato i candidati che avevano osato in passato criticarlo o cercare, non sia mai, di contrastare le sue idee. Settimana scorsa era toccato a Bill Cassidy, senatore conservatore, eletto e rieletto in Louisiana per ben 10 anni di fila, colpevole di aver votato a favore dell'impeachment di Trump dopo l'assalto ai palazzi del Congresso del 6 gennaio. Bill Cassidy, in notazione, appunto, è uno dei 4 che adesso ha votato per il War Powers Act. Come a dire, sì, va bene, mi avete fatto fuori, ma finché rimango seduto al Senato...
1: certo.
0: Non vi faccio vedere se ci vedi.
1: Non è che poi, se ho capito bene, non era del tutto contrario all'intervento in Iran, alla liberazione da questa potenza malefica, ma dice che il Congresso sostanzialmente è stato tenuto all'oscuro e quindi contesta anche quello.
0: Beh sì, del resto questa cosa del Power Act si riferisce proprio ai poteri
1: del Presidente, certo,
0: della Casa
1: certo,
0: Bianca, no?
1: Certo.
0: Martedì la stessa sorte di Cassidy è toccata a Thomas Massie. Thomas Massie è un deputato del Kentucky, anche lui è deputato, eletto e rieletto da 14 anni, però oramai nell'ultimo anno diciamo, è diventato una vera spina nel fianco per il presidente, perché Thomas Massie ha addirittura osato, udite udite, votare contro il Big Beautiful Bill,
1: gravissimo,
0: quello che ha regalato sconti fiscali a milionari e miliardari, e quindi fuori anche Massi. Però se vogliamo vedere, è in Georgia dove la vendetta di Trump è stata la più dolce per lui, perché in questo stato del sud nel 2020, dopo le elezioni del 2020, quindi in realtà nel 2021, alle elezioni del 2020 i democratici avevano conquistato il seggio del Senato e i repubblicani moderati della Georgia si erano opposti fermamente alla

0: campagna sulle elezioni rubate, vi ricordate, no? Sì. Top the Steel. Alle tempi, siccome in Georgia i democratici avevano vinto, ma con un margine piuttosto piccolo, Trump aveva personalmente telefonato al segretario di Stato, Brad Raffensperger, e gli aveva detto, ma insomma non mi puoi trovare questi 11.780 voti,
1: sì, che
0: quelli
1: ricordiamo.
0: Che gli mancavano, no?
1: Sì, sì, lo ricordo benissimo.
0: E Raffensperger proprio non ha neanche risposto. Adesso Raffensperger in questa tornata di primarie si era candidato per prendere la poltrona di governatore, perché il governatore Kemp lascia per fine mandato. Ecco, il risultato però è stato per Raffensperger disastroso, perché non è che ha perso le primarie, è arrivato addirittura terzo.
1: Beh, anche nell'altro...
0: Oggi in realtà i giochi non sono ancora chiusi, perché bisogna andare al ballottaggio, in cui appunto Raffensperger non c'è, e ci sarà un ballottaggio in giugno fra il candidato di Trump, che è l'attuale vice governatore, e un miliardario spuntato dal nulla, che è trumpiano ma non è appoggiato da Trump.
1: Io ho letto che è proprio un grande sostenitore del MAGA ed è molto sostenuto dal movimento MAGA. Questo Rick Jackson
0: sai,
1: dice...
0: il movimento MAGA, adesso poi ne parleremo perché è una delle cose da notare in questi risultati dei primari, però è diventato un modo, insomma...
1: questo è vero.
0: Comunque lui si è candidato, certo, comunque in quell'area, non... e ha speso per questa prima tornata, per queste primarie, la bellezza di 80 milioni di dollari in spot di tasca sua, perché lui è un super miliardario. Ora, per commentare questi risultati, prima di tutto devo dire che, come sappiamo, alle primarie non votano soprattutto o soltanto gli iscritti e i militanti del partito, no? Questo ovunque. Però anche in questa cosa per Trump c'è una buona notizia, perché scusate, nonostante la vulgata giornalistica negli Stati Uniti ma anche in Italia da settimane parli di quanto sia diviso o addirittura sull'orlo dell'uscita di scena il mondo MAGA, invece no, il mondo MAGA è ancora vivo e vegeto. E soprattutto rimane fedele a Donald Trump. Ora bisogna capire questo, ricordare questo, che il mondo MAGA non è un partito, non è neanche una corrente del Partito Repubblicano, non ha nessuna organizzazione, è più che altro un animus, un comune sentire. Un pessimo comune, siamo onesti. E quindi, anche se i suoi nomi più noti, da Tucker Carlson all'ex deputata maggiore Tyrell Green, adesso hanno voltato le spalle a Trump, anzi lo insulta per dire, Tucker Carlson l'altro giorno ha detto che lui è l'anticristo, cioè perché anche loro sono. Però, anche se questi hanno voltato le spalle a Trump, gli elettori rimangono MAGA, quindi non mi stupisce che abbiano appoggiato.
1: E quindi rispondono direttamente a Trump?
0: No, non rispondono direttamente a nessuno. Io vorrei appunto chiarire questa cosa, non sono un partito, non sono una corrente, rispondono ai loro sentimenti più...
1: Ma si identificano, cioè sentono le proprie istanze rappresentate da Trump o no, secondo te?
0: Sì e no, secondo me. Diciamo al dunque stanno con Trump, ok? Però è molto oscillante. Di certo sono, ecco, per esempio, che adesso siccome Trump sa di avere questo problema che poi è stato acuito soprattutto dalla guerra in Iran, sta cercando di correre i ripari. Per esempio, adesso la Casa Bianca, per correre ripari, cercare di riconquistare il voto e la simpatia attiva di questo di questi simpatizzanti, militanti del mondo MAGA, ha messo al voto, ha convinto i repubblicani a mettere al voto in Senato un nuovo finanziamento di ben 72 miliardi di dollari per rilanciare la deportazione di massa, anche se lo sapete non si può più dire deportazione di massa, quantomeno ufficialmente da parte della Casa Bianca, no? Perché si cerca di, dopo tutti i guai che ha fatto l'ICE, di usare un tono più soft. Però è vero che comunque la questione dell'immigrazione, sia come difesa del confine, sia come cacciata degli immigrati che non hanno le carte in regola, è uno dei pochi punti che in tutti i sondaggi vede la maggioranza dei repubblicani favorevole. Addirittura l'83% dei repubblicani approva e applaude a ciò che sta facendo su questo fronte la Casa Bianca. Quindi la Casa Bianca sta cercando di manovrare in modo da riportare a casa gli elettori o perduti o indecisi, perché adesso una delle cose di cui bisogna tenere conto sempre è che quando si arriva al dunque, cioè al voto, non quello del primario ma quello di novembre, i repubblicani rispondono sempre all'appello, qualunque cosa abbia fatto il loro candidato, mentre i democratici, che sono persone più normali, diciamo così, se il loro candidato non gli piace stanno a casa e non votano.
1: Però abbiamo raccontato anche nei mesi scorsi che, diciamo, sono diventati impopolari anche gli eccessi dell'ICE sulla questione dell'immigrazione.
0: Sì, ma infatti, quello che, appunto, che stavo cercando di chiarire è che un conto è l'opinione. Allora, l'opinione può essere che l'ICE esagera, che la guerra in Iran non la volevano, eccetera. Ma quando poi arriva il giorno delle elezioni, loro vanno a votare e votano il candidato repubblicano, si intende. Mentre i democratici poi decidono, no, se votare o non votare il loro candidato. Quindi è terribilmente difficile, perché succede sempre così ormai, purtroppo, esperienza, perché all'inizio dicevo, ah, ma i repubblicani sono divisi. Finché i miei amici mi hanno spiegato che questo era il punto, per cui si arriva spesso e volentieri con i sondaggi e con le dichiarazioni a un punto in cui sembra che non ce la farà Trump, per esempio, e invece poi alla fine ce la fa.
1: D'altra parte, diciamo, ho visto una differenza di 10 punti addirittura, per esempio nel Kentucky la sconfitta di Massi, del deputato Massi repubblicano contro questo Ed Galvin, c'è una differenza di 10 punti, quindi è proprio l'endorsement di Trump.
0: No, nel caso di Massi era
1: una bestia nera,
0: praticamente dice. Votava sempre contro Trump, quindi diciamo che nel caso di Massi non c'è mica tanto da... Però è vero, se si guardano i sondaggi, le oscillazioni, cioè i cambiamenti, sono dell'ordine di 10 punti anche nei sondaggi più generali, no? Però, appunto, non li leggono?
1: Sì, sì, certo, questo sicuramente. Poi bisogna vedere poi se questi candidati così spostati su Trump, su questo partito trampizzato, poi riescono ad accontentare anche gli elettori più moderati o i famosi indipendenti, non so,
0: sì. Materialmente. Diciamo che oggi come oggi le elezioni midterm sono sempre, il loro risultato è sempre più misterioso, perché la situazione è chiaramente confusa. Per esempio, adesso la Casa Bianca sta cercando di recuperare sul fronte dell'immigrazione, no? Ma c'è anche un altro fronte che Trump ha aperto, perché li apre tutti tra noi, l'immigrazione li hanno aperti quelli dell'ICE come fronte, ma invece c'è anche un altro fronte che l'ha aperto proprio decisamente a gratis, come si dice, Trump, ed è quello dello scontro, comunque della disaffezione fra Trump e il mondo degli evangelici. Ora, gli evangelici fin dai tempi di George Bush Junior nel 2004 sono un tassello fondamentale della coalizione repubblicana. Sono tanti, sono fedeli, come dice la parola stessa. Ecco, però Trump ha aperto questo conflitto insomma con loro, perché se vi ricordate quando lui ha cominciato a insultare il Papa, Poi ha fatto una cosa ancora più pazzesca, ha messo in rete, fatto con l'intelligenza artificiale, quell'immagine in cui lui è Gesù Cristo.
1: Sì.
0: Allora, questa cosa qui è stata veramente troppo persino per gli evangelici, che pure ne hanno sopportate di tutte. E allora, e infatti, insomma, grande clamore, allora adesso la Casa Bianca ha sponsorizzato domenica scorsa una manifestazione nel grande mall di Washington, è una celebrazione, il cuore della manifestazione era la celebrazione delle origini cristiane su cui sarebbe stata fondata l'America. Vi potete immaginare il clima. Questa manifestazione non è che sia stata così massiccia, perché a Washington ci sono le grandi manifestazioni, va 1.500.000 persone, c'erano solo 15.000 persone. Però a acuire la cosa, questi 15.000 sono stati contestati, non direttamente, ma con le manifestazioni separate, da dei progressisti, dei gruppi progressisti che hanno rivendicato la separazione fra Stato e Chiesa. Però diciamo che questo, come la lettura della Bibbia, perché c'è stata, no, una specie di lettura, una maratona di lettura della Bibbia, mi sembra 2 settimane fa, in cui Trump ha letto anche lui un brano, Dio lo perdoni, e comunque servono per cercare di rappezzare, no?
1: La riconciliazione, sì, certo.
0: Sì.
1: Sicuramente.
0: Va detto che in realtà gli evangelici ne hanno sopportate tranquillamente di tutto, per esempio tutti gli scandali sessuali di Trump, gli evangelici non hanno fatto una piega.
1: Va bene. Quindi questo è l'altro settore su cui sta indagando. Allora, siamo a 22 minuti. Volevamo parlare del direttore dell'FBI intanto.
0: Ok, il direttore dell'FBI, tanto per rallegrarci. Kash Patel, che è diventato direttore dell'FBI perché Trump ha deciso di premiarlo, visto che Patel si è occupato per anni del merchandise di Trump e del mondo MAGA, cioè lui organizzava la vendita di maglietti, berretti, no? E distintivi, ecco, ed è stato premiato col posto di direttore dell'FBI. Fin dall'inizio è stata una scelta veramente azzardata, gli scandali che riguardano Patel sono innumerevoli, il più grave, per cui è stato anche convocato, ha dovuto fare un'audizione al Senato, è quello che lui beve. E poi si addormenta, ma beve pesantemente, e è stato trovato più di una volta addormentato con la testa sulla scrivania.
1: E non si presenta agli appuntamenti, per l'appunto, perché
0: dorme
1: è
0: ubriaco. Ora c'è già stata questa audizione in cui c'è stato uno scontro frontale, lui ha insultato i parlamentari, loro hanno insultato lui e così via. Adesso ne è venuta fuori un'altra, e cioè che l'estate scorsa Kash Patel è andato a fare snorkeling, cioè pesca subacquea, indovinate dove? Dove? Nei pressi di Pearl Harbor, o più precisamente laddove è affondata nel 1941, colpita dai giapponesi, la USS Arizona, una grande portaerei, che è affondata, e dentro la USS Arizona, e quindi sono morti più di 900 marinai americani. Quindi questo posto, questo luogo è una specie di cimitero,
1: certo, sottomarino,
0: sì, ed è un posto sacro. Un posto, e infatti ci vanno in visita, per esempio Comey ha detto che lui è andato, ma che ovviamente stavano sulla nave e gettavano i fiori, no? Queste cose che si fanno al cimitero. Invece Patel è andato là, si è bel che messo la muta, anzi probabilmente non la muta perché non ce n'era bisogno, è andato in acqua e si è messo a fare snorkeling. Ora questa è una cosa talmente proibita e fuori da, che veramente addirittura dicono che se vieni portato in visita al luogo dove è fondata la USS Arizona, è addirittura vietato che tu ti metta in costume, non dico che tu vada a fare snorkeling, ma che tu ti metta in costume da bagno, perché è un posto appunto dove Si ricordano.
1: Fa pensare a Apocalypse Now, a quel colonnello che faceva surf in Vietnam. Mi viene in mente questa associazione.
0: Ah sì?
1: Beh sì, per forza di cose, luoghi di guerra, però appunto, vabbè. Senti, e invece...
0: No, però volevo dire una cosa, che Patel ne ha fatte anche molte altre. Abbiamo finito il tempo?
1: No, abbiamo 5 minuti.
0: Ecco allora. Per esempio, Patel è stato già messo di mezzo per il modo in cui lui usa gli aerei di Stato, no, i voli di Stato e tutto quanto. E addirittura Patel con la sua fidanzata è andato con tanto di Gulfstream, di cos'è il Gulfstream? È un jet o è un elicottero?
1: Non lo so, è un jet
0: del governo. È andato con la signorina Wilkins, che era la sua fidanzata, a Filadelfia, dove c'era un concerto. C'era un concerto di musica country, lui è andato e ha assistito al concerto, non in mezzo alla folla per carità, ma dal balcone di una suite di un albergo di lusso. E questa suite a quanto pare viene affittata per la bellezza di $35,000 a notte. Quindi Patel ne fa di tutte, diciamo.
1: Uno scapestrato. Senti, abbiamo 4 minuti. Vogliamo chiudere sui rischi di un'operazione che riguarda Cuba?
0: Ma io non lo so.
1: Siamo in attesa degli sviluppi.
0: Diciamo questo, che adesso hanno incriminato Raul Castro, che peraltro ha 94 anni, per un episodio di 30 anni fa, perché 30 anni fa i cubani, allora Castro era ministro della difesa, hanno sparato contro degli aerei civili, uccidendo 4 americani. Ora, questi aerei civili erano l'aereo di un'organizzazione che voleva aiutare chi voleva scappare da Cuba, quindi diciamo che poi c'era anche un motivo per no, abbattere. In ogni caso è una cosa avvenuta 30 anni fa. Allora tutti hanno collegato questa incriminazione con l'idea che adesso Trump stia aprendo un altro fronte di guerra, in questo caso contro Cuba. Ora bisogna vedere, perché intanto, certo sarebbe molto più popolare di quella contro l'Iran, o meglio, anche quella contro l'Iran doveva essere popolare, no? A ben vedere, però. Cioè, però Cuba sarebbe molto più facile, Cuba non è l'Iran. E quindi l'idea è di fare qualcosa come si è fatto in Venezuela, prendere, andare, no? Decapitare il governo, però non lo so se in questo momento a Trump gli conviene aprire un altro fronte, mi sembra che ne abbia veramente aperti troppo.
1: Intanto la portaerei Nimitz si trova nel Mar dei Caraibi e quindi c'è stato anche questo spostamento, diciamo, di questi equipaggi.
0: Staremo a vedere.
1: E Cuba è, diciamo, dice Trump, sta crollando effettivamente da quando non ha più
0: Cuba
1: petrolio.
0: Sta crollando perché Cuba intanto c'è l'embargo, no?
1: Certo.
0: In secondo luogo, per esempio, i carburanti superavano l'embargo perché non venivano dagli Stati Uniti ma venivano dal Venezuela. Poi lo ha fatto fuori Maduro e quindi anche quel canale si è
1: esaurito.
0: Cuba è un'isola, non è che può inventarsi.
1: Certo. Va bene, abbiamo esaurito il nostro tempo. Giovanna, allora grazie a Giovanna Paglietta. America Sociale torna giovedì prossimo alle 23 su Radio Radicale.
0: Grazie a voi.
2: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
3: Crisi energetica europea, spinta italiana sul nucleare, appelli per il potenziamento delle rinnovabili ed ecofuturo. E questa è la vista settimanale dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sulla crisi energetica. Più che una crisi dell'energia, è una crisi dell'energia fossile. Bisogna puntare su transizione e rinnovabili. E questa è in estrema sintesi la conclusione cui è giunto lo scorso Consiglio Energia di Cipro. E nell'occasione il commissario europeo dell'energia Jorgensen ha parlato delle misure adottate dai governi degli Stati membri per mitigare questa crisi, misure emergenziali che poco hanno di progettuale. Capisco che alcuni Stati membri si trovino nel breve termine in una situazione in cui devono sovvenzionare determinati settori industriali o aiutare i cittadini vulnerabili. Siamo però convinti che queste misure debbano essere mirate e temporanee, ha affermato Jorgensen, sottolineando che la cosa migliore sarebbe rendere più allettanti gli incentivi per le energie rinnovabili, la solita soluzione troppo a lungo ignorata soprattutto dall'Italia. L'Italia infatti reagisce alla crisi puntando ancora su misure emergenziali e sul nucleare. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in un suo recente intervento ha annunciato un piano legislativo lampo per il ritorno al nucleare entro il 2026, oltre che un decreto bollette per allineare i prezzi industriali italiani a quelli della Germania. Quella del nucleare è diventata una mia sfida personale e non solo di governo, ha dichiarato Pichetto Fratin. Lo sento come dovere nei confronti degli italiani e dei giovani. Il piano annunciato prevede l'approvazione di una legge delega entro luglio, con il governo impegnato dopo l'estate nei decreti attuativi fino ad arrivare al 31 dicembre con un quadro giuridico completo, utile a sbloccare le scelte di investimento sulle tecnologie nucleari di ultima generazione. Se anche questi tempi fossero rispettati, resterebbero i soliti problemi di effettiva realizzazione e messa in funzione delle centrali, un iter quest'altro decisamente più lungo. E quindi nel frattempo il governo lavora anche su un altro fronte, quello del gas. L'acquisto di gas a prezzi scontati da parte di consorzi di industrie gasivore con garanzia pubblica è infatti, come dichiarato dal ministro Pichetto Fratin, una delle ipotesi sulle quali l'esecutivo sta attualmente lavorando. Secondo il titolare del MASE si dovrebbe puntare a contratti di lungo periodo con alcuni paesi e alcune compagnie, dando garanzia d'acquisto anche pubblica, spuntando così prezzi che superano il cosiddetto TTF, il prezzo del gas definito alla Borsa Europea di Amsterdam. Un altro tentativo di rispondere alla crisi energetica con le fonti che finora la crisi l'hanno innescata. E c'è quindi chi, più che rivolgersi al governo centrale per un'accelerazione sulle rinnovabili, decide di appellarsi alle regioni. Il presidente del WWF Italia, Luciano Di Tizio, ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai presidenti delle regioni, proponendo l'avvio di un confronto costruttivo su sviluppo rapido e sostenibile delle rinnovabili, con l'individuazione delle aree idonee, la partecipazione delle comunità locali e la costituzione di leggi regionali sul clima all'altezza della sfida. Anche l'ex ministro dell'Ambiente Enrico Giovannini continua a insistere sulle rinnovabili. Oggi, grazie al crollo del prezzo delle rinnovabili, è possibile aumentare l'autonomia strategica, ha dichiarato, migliorare la competitività e proteggere l'ambiente, aggiungendo che l'avvento del nucleare caldeggiato dal governo non è una soluzione né per questa, né per la prossima, né per la successiva crisi. E le energie rinnovabili sono state anche al centro dell'edizione 2026 di Ecofuturo, la 13ª edizione del festival italiano dedicato all'innovazione ecotecnologica, tenutasi a Roma tra il 13 e il 16 maggio. L'evento ha infatti scelto come titolo L'eco presente è conveniente per sintetizzare il messaggio centrale, la sostenibilità non più come scelta ideale ma come risposta economicamente più vantaggiosa alle sfide del nostro tempo. L'evento, che ha riunito professionisti, aziende, associazioni e ricercatori, ha basato gran parte dei suoi interventi sull'energia e sulla povertà energetica. Sono state infatti presentate soluzioni per abbattere i costi domestici, tra cui le pompe di calore per appartamenti e condomini, e per affrontare la crisi energetica delle imprese attraverso biogas, agrivoltaico, idroelettrico e geotermia. Spazio anche alle CER, le comunità energetiche rinnovabili. A Ecofuturo e ai suoi temi dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Elena Pagliai, Communication Manager di Ecofuturo.
4: Ecofuturo 2026, l'eco presente e conveniente, siamo giunti alla 13ª edizione. Quest'anno L'apertura è stata veramente importante per noi, con il centro-sinistra riunito, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Stefano Patuanelli, che hanno sottoscritto la nostra proposta, la proposta di Ecofuturo 5 cent, cioè di avere l'energia elettrica a basso prezzo, ai prezzi della Spagna potremmo dire, soprattutto per quelle persone che hanno nei propri territori degli impianti ferri, degli impianti utility scale, perché riteniamo che sia giusto che le persone che hanno nel proprio territorio un impianto di energia rinnovabile siano i primi ad ottenere dei vantaggi economici di quell'impianto. Abbiamo parlato nella prima giornata del costo dell'energia e dell'elettrificazione del calore, non soltanto per le aziende ma anche per le famiglie, quali sono i consigli da dare a tutti i cittadini per abbattere i costi delle bollette e poter vivere meglio. Non solo la transizione energetica abbiamo visto che è possibile, ma è concreta. Le soluzioni che presentiamo, che abbiamo presentato qui a Ecofuturo Festival 2026, sono tante. Abbiamo spaziato dall'agricoltura con il Consorzio Italiano Biogas, la produzione di biogas e di biometano, quindi un'agricoltura non solo per il cibo ma per l'energia, quindi una sinergia davvero importante. Abbiamo parlato anche di mobilità sostenibile, ma soprattutto anche dei territori che sono in grado di fare la transizione attraverso i comuni, gli enti statali, tutti quelli che riescono a mettere a terra le tecnologie, per esempio attraverso anche le comunità energetiche. Ci sono stati dei panel davvero seguiti e con tantissimi relatori che hanno parlato dello sviluppo delle comunità energetiche, per esempio anche nel Lazio. Quindi Ecofuturo fa questo, dà speranza concreta non solo ai cittadini ma anche alle imprese e agli enti comuni che vogliono fare la transizione. Ripeto, le soluzioni ci sono, non possiamo nasconderci più dietro al fatto che la tecnologia non ci segue, perché la tecnologia in realtà è già matura e anche i tempi lo sono. Chiunque vuole dare il proprio contributo e cambiare il proprio stile di vita lo può fare. In questa edizione abbiamo presentato anche delle tecnologie innovative come gli ecodragaggi, in realtà che seguiamo da tantissimo tempo con Ecofuturo, ma in questo caso gli ecodragaggi diventano a livello europeo un sistema importante, per esempio per il recupero delle terre rare, il recupero di quelle che sono appunto le materie che possono essere utilizzate per le nuove tecnologie che un domani saranno fondamentali per lo sviluppo. Sono venuti a trovarci tantissimi ospiti, tra cui anche Licia Colò e la nipote di Rita Levi Montalcini, Piera Levi Montalcini, con la propria fondazione che ricerca, che continua la ricerca e lo sviluppo per innovazioni, medicina, ambiente, sostenibilità. Abbiamo parlato con il sindaco di Civitavecchia, del caso Civitavecchia, dell'eolico e dell'eolico offshore, ma ci sono stati anche momenti in cui abbiamo riportato la politica al centro insieme agli europarlamentari Dario Tamburrano e Annalisa Corrado, per parlare anche di come l'ambiente e l'energia, l'indipendenza energetica possa essere sostegno per la pace. Impianti fotovoltaici, fotovoltaico galleggiante, ma anche un nuovo impianto geotermico che abbiamo visitato con Ecofuturo in Germania, che è già attivo e riesce a dare energia elettrica e calore a 36.000 famiglie. La geotermia è il nuovo sistema che, a differenza del nucleare, è sostenibile, senza emissioni, e ci può garantire continuità laddove l'eolico e il fotovoltaico non riescono per la discontinuità. È una soluzione che possiamo davvero attuare in tutta Italia grazie alla nuova tecnologia presentata da Evorloop, e quindi Ecofuturo anche quest'anno si dimostra al centro della riconversione energetica, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica, perché gli imprenditori riescono davvero a fare sinergia con l'ambiente. Non è vero quindi che le tecnologie e lo sviluppo tecnologico è contro l'ambiente. Noi riusciamo a mettere insieme sia la natura, quindi il nostro essere ecologisti in primis per l'ambiente, ma anche l'innovazione, lo sviluppo, il lavoro, perché ci saranno tantissimi posti di lavoro che la transizione energetica potrà sviluppare.
3: L'Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
5: Ecco, Futuro Festival torna a Roma, Città dell'Altra Economia, 4 giornate amiche dell'ambiente. E anche noi di Teleambiente siamo partner di questo evento perché in 4 giornate di dibattiti, di talk, di tavole rotonde, l'ambiente torna centrale. E all'apertura anche la parte politica ha voluto dare il suo contributo. Infatti, Elly Schlein del PD, così come Angelo Bonelli di AVS e anche Stefano Patuanelli, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, hanno tenuto ad esserci in questa manifestazione perché l'ambiente è un concetto centrale del futuro dell'Italia e del mondo intero. Dentro Ecofuturo c'è di tutto, c'è tutto quello che su Teleambiente cerchiamo di spiegare ogni giorno, e cioè quel rispetto del territorio e quelle innovazioni che vanno ad aiutare l'ambiente di vita di tutti noi, ma soprattutto la parte anche economica, che fino a ieri rispettare l'ambiente, essere sostenibili, veniva visto come una spesa, perciò fare la differenziata era un problema. Comprare l'auto elettrica è molto costoso, perciò quasi un problema d'élite di solo i ricchi potevano in qualche maniera utilizzare questi strumenti. Invece oggi, pian piano, per fortuna, stiamo arrivando a far sì che tutti possano essere sostenibili e dare il loro contributo al pianeta. Nella manifestazione una parte fondamentale, per esempio, è stata sull'agricoltura, parlare di biogas, parlare di orti bioattivi, di riuscire a riconnettersi con il territorio, utilizzare i fertilizzanti non chimici. È uno del futuro dell'agricoltura, oppure quello di non rovesciare la terra, ma di utilizzarla così com'è e logicamente avere rispetto per la stessa. Pensiamo che in agricoltura non più i contadini come fino ad oggi abbiamo avuto, e neanche le multinazionali che logicamente vanno a sfruttare la terra, sia il futuro, ma è quello di tutti noi, cioè quello di un futuro agricolo anche per ingegneri, farmacisti, architetti. Riuscire a utilizzare la terra, riuscire a riconnetterci noi con la natura e a trovare quel tipo di equilibrio che prima dell'avvento, logicamente, delle rivoluzioni industriali avevamo, è lo scopo. Perciò sia la parte informatica, sia la parte dell'intelligenza artificiale deve aiutare la persona, l'umano, noi, il nuovo umanesimo a progredire, e non quello che siano contrapposti questi due mondi. E di conseguenza, ad Ecofuturo tutto questo è espresso perché appunto si parla di differenziata, di materia prima seconda, di utilizzo parsimonioso delle acque, si parla degli ecodragaggi, cioè quello di riandare a utilizzare quelle dighe che i nostri nonni negli anni 60 hanno reso l'Italia indipendente a livello di energie rinnovabili grazie all'idroelettrico, solamente che poi queste dighe negli anni si sono riempite moltissimo anche di detriti e di conseguenza non rendono più come 50-60 anni fa quando sono state costruite, perciò bisognerebbe dragarle per poi rendere nuovamente al massimo con logicamente un repowering dei motori, delle varie sistemi di produzione di energia elettrica, e di conseguenza avremmo molta più energia dall'idroelettrico rispetto ad oggi. Oppure una contestazione logicamente al governo per quanto riguarda l'eolica offshore, che ancora oggi rimane purtroppo al palo. E poi un altro esempio di argomentazione è quello dei condomini. Noi sappiamo che nel 2050-2060 oltre il 70% della popolazione italiana andrà a vivere nelle grandi città, e allora il condominio non può essere solo una scatola dove andiamo a dormire, ma deve essere un luogo dove viene prodotta energia, dove vengono prodotti servizi, che deve essere attivo. Perciò oggi purtroppo scontiamo un problema che negli anni 60, 70, il boom economico, sono stati prodotti e costruiti tanti condomini che oggi disperdono molto calore. Dobbiamo sistemarli e in qualche maniera si può, anche se gli incentivi come il super bonus non ci sono, e andare verso quella direzione. Questa è l'idea di Teleambiente, di Ecofuturo, perché quella è la strada giusta.
3: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
2: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
6: Radio Radicale in collegamento con Sharon Nizza, con Tel Aviv. Buongiorno Sharon.
7: Buongiorno.
6: Bentrovata, giornalista, freelance, scrittrice. E Sharon, con te parliamo intanto di quello che è successo con la pubblicazione. Oggi se ne discute moltissimo, naturalmente anche in Italia, del video da parte del ministro della sicurezza nazionale israeliano che ha pubblicato sui propri canali social queste immagini, girate al porto di Ashdod, dove sono, stati fermati gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Intercettata dalla Marina Militare israeliana al largo di Cipro, e indignazione, ecco, per le immagini che sono state viste da più parti. C'è stata anche la protesta formale del nostro governo. Ti chiedo intanto quale è stata la reazione del primo ministro Netanyahu, del ministro degli Esteri e eventualmente anche dello stesso Ben-Gvir.
7: Nell'immediatezza proprio della pubblicazione di questi video ieri, il ministro, insomma, c'è stato questo momento, voglio dire, anche curioso, in cui il governo, insomma, una via privata tra vari organismi del governo, appunto il ministro degli esteri Gideon Sara ha replicato dicendo che Ben-Gvir non rappresenta Israele, in sostanza, insomma, non è la faccia di Israele, è stata la prima reazione. E poi poco dopo è arrivata anche una reazione di Netanyahu che ha detto che Israele ha tutto il diritto di prevenire l'arrivo delle flottiglie che violano quello che Israele considera un legittimo blocco navale su Gaza. E però, tuttavia, aggiunto questa frase, il ministro Ben-Gvir ha si è occupato della faccenda e ha trattato gli attivisti non in linea con i valori e le norme dello Stato di Israele e poi ha specificato che la richiesta, diciamo, la direttiva da parte del governo è quella di procedere quanto prima con l'espulsione di tutti quelli che Israele definisce provocatori della flottiglia. Infatti, peraltro, aggiornamento, effettivamente ha ora la situazione che praticamente tutti, si parla di 430 persone che ieri dal porto di Ashdod sono state trasferite al carcere di Qtziot che si trova nel deserto del Negev e da lì adesso sono già stati da questa mattina, sono già in corso di trasferimento, una procedura perché stiamo parlando di appunto 430 persone, all'aeroporto Ramon, sempre nel deserto del Negev, a Eilat, nella zona di Eilat, da dove dei charter turchi, che è interessante anche, qui vediamo che c'è un intervento in sostanza della Turchia, con cui non ci sono più voli tra Israele e la Turchia dal 7 ottobre, vi ricordo, ed è la seconda volta che la Turchia invia i charter anche in una flottiglia precedente, quella di ottobre, era stata proprio la Turchia a mandare questi charter perché c'è anche un problema di voli, insomma, era un'operazione logistica completa, quindi in sostanza Israele ha rinunciato a fare tutte quelle procedure di presentare davanti un giudice per procedere con l'espulsione, ma ha preferito quanto prima, diciamo, risolvere la questione, a parte una persona che invece ha la cittadinanza israeliana, un'attivista tedesco-israeliana, che invece è l'unica che al momento è ancora trattenuta. E lì bisognerà capire come si evolverà la situazione. Quindi ancora questa procedura è in corso, ma l'idea, mi pare di capire, è quella che gli israeliani vogliono quanto prima far uscire espellere tutti gli attivisti.
6: Quindi più velocemente di quanto è successo in passato con le precedenti missioni della
7: Più
6: flottiglia.
7: velocemente possibile per vari motivi, perché addirittura posso dire che a marzo Israele aveva emendato una legge ad hoc, la legge per le espulsioni, cioè perché in sostanza il meccanismo è quello che loro considerano, diciamo, una presenza illegale, che quindi è lo stesso meccanismo che varrebbe, no, per chi entra illegalmente in Israele, che prevede 3 giorni prima che Israele possa procedere con le procedure di espulsione. Invece Israele a marzo aveva emendato questa legge proprio ad hoc per i personale della flottiglia, per fare in modo che si potesse procedere con l'espulsione coatta dopo 24 ore. In realtà qua stiamo parlando di espulsioni volontarie, perché la prima fase è che a loro viene suggerito di firmare un foglio di via e andare via. Quindi evidentemente in questo caso la maggior parte delle persone hanno proceduto per questa strada, o comunque Israele ha rinunciato a portare, insomma, voleva chiudere la crisi diplomatica quanto prima per vari motivi, perché sia per l'appunto il caos diplomatico internazionale, sia per qui siamo nei giorni in cui non si capisce se potrebbe riprendere un attacco dall'Iran, quindi con l'Iran, insomma, quindi capisci che anche questa è una questione. E poi avevamo un terzo problema, che è quello logistico, come ti dicevo, perché a parte il fatto che questa sera inizia in Israele la festività di Shavuot, e quindi l'aeroporto poi in parte non funziona, non ci sono molti voli in generale, quindi questa collaborazione con la Turchia in realtà è interessante, ecco, nel retroscena di come noi leggiamo le cose in Medio Oriente, perché vengono a quanto prima far andare via le persone che Israele ha tutti gli interessi a espellere, e sono proprio i turchi a non dare i charter di cui c'era carenza.
6: Per quanto riguarda invece la reazione, ecco, sulla stampa, nell'opinione pubblica, nei media in generale, cosa possiamo dire? Insomma,
7: allora,
6: cosa puoi
7: posso
6: dirci?
7: Dirti che a grandi linee non è, come sempre, tutte le volte, non è mai l'argomento primario, le flottiglie in generale non sono mai un argomento che apre i giornali TG. Però ieri, appunto, per via della la questione della flottiglia, questa nello specifico andava avanti almeno da 3 giorni, sì. Okay? E è stata marginalmente trattata, fino a che invece ieri è diventato un argomento di prime time, okay? Per via della questione di Ben-Gvir, quindi della crisi diplomatica che si è creata. Ma comunque devo dirti che non è il peso attualmente in Israele della maggior parte dei notiziari è rivolto su 2 tematiche, cioè che si aprirà la guerra con l'Iran, quello che succede con Trump, le trattative di Islamabad, e il secondo argomento, il confine con il Libano, dove invece continua un cessato il fuoco, che non è veramente un cessato il fuoco al confine nord, e il terzo argomento è quello che riguarda la politica interna israeliana, cioè le elezioni anticipate, eventuali elezioni anticipate. Questi sono i 3 temi che occupano il quotidiano in Israele, quindi non è in un certo senso possiamo pensare che la crisi diplomatica rivolta, diciamo, alla figura di Ben-Gvir, perché tutti i paesi che hanno convocato gli ambasciatori israeliani nei loro paesi, no? Sono innumerevoli, non è solo l'Italia, la Francia, il Belgio, il Canada, oggi anche la Nuova Zelanda, l'Australia, insomma veramente un'infinità, insomma tutta questa questione potrebbe eventualmente riconnettersi ai temi di cui parlo, a quello delle elezioni anticipate, cioè, e qui arrivo al nodo, cioè saranno le elezioni che ormai veramente a strettissimo giro, perché anche se venissero anticipate si parla di un'anticipazione di niente, di un mese, cioè quindi le elezioni si potrebbero svolgere.
6: Ci spieghi, perché le elezioni si dovrebbero tenere, diciamo, a norma di legge quando?
7: Il 27 ottobre.
6: Di quest'anno, e verrebbero anticipate di un mese?
7: Allora intanto ti dico come la situazione attuale è questa: si è creata una crisi di governo, di coalizione, la settimana scorsa, intorno alla legge, la famosa legge, famigerata legge, direi, di cui più o meno tutti i governi italiani si sono sempre occupati, come incrementare l'arruolamento degli ultraortodossi nell'esercito. Okay, noi sappiamo che nella coalizione di Netanyahu c'è l'alleanza anche con i partiti ultraortodossi, in realtà, senza ancora dimostrato, perché in realtà questi partiti ultraortodossi avevano già lasciato il governo, quindi sostenevano esternamente già da un anno, okay? Ma la settimana scorsa, vedendo che la loro legge, la tipologia di legge che loro volevano che venisse approvata, non si sbloccava, perché c'è anche un dissenso interno, c'è una diatriba interna al Likud se sostenere una legge che è vista come un'onta, ok? Perché è troppo lassiva, è troppo non è sufficientemente drastica per quanto riguarda la soluzione della questione dell'arruolamento degli ultraortodossi, e quindi rischiava di non passare, ok? Quindi in sostanza cosa ha fatto il governo? Nella prospettiva che i partiti ultraortodossi potessero sostenere una proposta di fiducia delle opposizioni, la coalizione che ha presentato la proposta di legge per il distoglimento della Knesset, mercoledì, cioè l'altro ieri, è stata votata e passata con 110 voti, senza nessun contrario, quindi cioè 110 voti su 120. Ma questo è solo un primo passo, perché sono quattro passaggi che vanno fatti per la legge per essere passata, quindi abbiamo davanti ancora un periodo di un tot di tempo, diciamo un mesetto. Questo è il fatto di aver proposto la legge per il distoglimento del Parlamento da parte della coalizione permette loro di gestire l'iter legislativo, okay? Quindi di controllare in sostanza quale potrebbe essere la data delle elezioni. Ma di nuovo, se loro vogliono, perché loro vogliono trascinarlo per vedere se riescono a risolvere, diciamo, il loro dissenso con i partiti ultraortodossi, se non lo risolveranno ci saranno delle elezioni anticipate che potrebbero essere, diciamo, nella data di cui si parla, la prima possibile sarebbe il primo settembre, potrebbe essere il primo settembre, potrebbe essere il 15 settembre, e poi si parla di altre date che sono 20 o 27 ottobre. Nel mezzo non ci sarebbe, perché è il periodo delle festività ebraiche, dove non è uso fare elezioni, e anche perché molta gente è all'estero, e quindi tutto questo è qualcosa che noi stiamo adesso vivendo, in parallelo alla incognita se invece non si riapre una guerra con l'Iran, che allora chiaramente metterebbe uno stallo anche per quanto riguarda tutte le questioni di politica interna, e quindi voglio ricollegarmi eventualmente alla questione di Ben-Gvir, cioè sì, di che cosa rappresenta Ben-Gvir nella società israeliana. Ben-Gvir e Smotrich, no? Sappiamo che sono due partiti che rappresentano la destra, diciamo, oltranzista israeliana, che oggi sono al governo, in questo governo nato alla fine del 2022, che veramente si sta esaurendo, e la cui è un'alleanza che è stata fatta all'epoca perché diciamo era un tabù fare l'alleanza, diciamo, con questi partiti, ma quando è stata fatta all'epoca era, se ci ricordiamo, era quel momento in cui c'era un veto da parte delle opposizioni a fare qualsiasi tipo di alleanza con Netanyahu per via delle questioni giudiziarie, e quindi questo è quello che ha portato dopo quelle elezioni a questa maggioranza di governo. Ora, dopo che c'è stato tutto quello che è accaduto dal 7 ottobre in poi, ma ancora prima, abbiamo attivato la riforma giudiziaria, si va alle urne per capire quanto effettivamente questi partiti, che al momento rappresentano possiamo dire, diciamo, intorno al 10-12% dell'elettorato israeliano, ok, quanto eventualmente è cresciuto il loro consenso, quanto gli israeliani vogliono che questa modalità di rappresentare gli israeliani, che riscuote invece di grandissimo, no, copertura mediatica all'estero, no, tralasciando un po' le nuance di quella che è invece la destra israeliana, che non si identifica necessariamente in questo filone. Ecco, quindi sta agli elettori israeliani, ora lo capiremo con le elezioni, che veramente ormai saranno da qua a stretto giro, capire quanto peso vogliono dare a queste fazioni nel futuro della politica israeliana.
6: Ma queste fazioni, da chi, in particolare quella di Ben-Gvir, da chi sono sostenute? Cioè chi vota questo partito, e perché in questo momento postare quei video? È in difficoltà, diciamo, i sondaggi richiedono di spostarsi ulteriormente a destra. Insomma, ci sono delle analisi in merito?
7: Allora, innanzitutto, diciamo che l'elettorato di Ben-Gvir e Smotrich è un po' diverso tra di loro, perché mentre Smotrich rappresenta e ha molto meno consenso, anzi in realtà Smotrich non ha, da quando sono iniziati i sondaggi, diciamo da un annetto, okay, non ha mai superato la soglia di sbarramento, che è molto bassa, al 3.25%, non ha mai superato la soglia di sbarramento, salvo ieri per la prima volta. Per la prima volta nei sondaggi ieri, infatti anche tutti i sondaggisti erano stupiti, e non si spiegavano cos'è l'elemento che ha portato a questo cambiamento, anzi è da capire se è un trend che verrà mantenuto o se è qualcosa di passeggero. Ma comunque l'elettorato di Ben-Gvir è un elettorato prevalentemente, diciamo, che rappresenta quello che viene chiamato il sionismo religioso, che però si arruola, no, quindi a differenza degli ultraortodossi è molto nazionalismo religioso, sicuramente espressione del movimento degli insediamenti, mentre Ben-Gvir ha anche una fetta di elettorato, e lo capisci anche dai suoi parlamentari, che è laico, quindi non ha l'elemento necessariamente religioso, lui è un nazionalista, sovranista, potremmo dire, no?
6: Sì,
7: in certo. caso, cioè rappresenta più un qualcosa che effettivamente ha anche le sue espressioni nel mondo, no? Mm. Mentre direi che Smutrich è più un qualcosa di
6: tipicamente diciamo locale.
7: Esatto, esatto, rappresenta proprio le istanze, no, di qualcosa di molto peculiare che avviene qui, mentre Benguir secondo me rappresenta quella, una destra che noi vediamo in ascesa in tutto il mondo. Dopodiché l'elettorato, il loro elettorato, io credo che invece sostengano il modo di esprimersi di Benguir, questo è il punto, ok? Quindi capire quanto non è tanto il loro zoccolo duro, ma secondo me quanto la capacità di con questa tipologia di espressione, di utilizzo della propaganda, no? Dell'immagine, c'è un lavoro dietro, uno studiato da parte di Benguir, no? Quanto questo attecchisce nei cuori di una destra invece che si riconosce in istanze più liberali. Questa è la grande incognita che ci riveleranno le elezioni.
6: Dall'altra parte, diciamo, l'ipotesi di creare un'alternativa alla destra sta andando avanti.
7: Allora, c'è anche questo è un tema di cui ancora, diciamo che tra le varie incognite che ci sono per capire che cosa, come si svolgerà questa campagna elettorale, è proprio capire, ci sono veramente due o tre incognite specifiche, appunto. La prima è capire in che modalità l'opposizione attuale o tutti questi partiti che vogliono allontanarsi da questa alleanza con i partiti di estrema destra si organizzano a livello di alleanze, ok? Perché se non ci sono delle alleanze poi si rischia o che spargi i voti o che non superi la soglia di svariamento, insomma. Quindi il problema vale sia per l'opposizione, quella che è attualmente l'opposizione, che è molto variegata, perché sai, un conto è la PID che è un centro, ok? O Gantz, o Eisenkot, ma Lieberman è sicuramente una destra, anche se siede all'opposizione oggi, no? Quindi è capire se tutti questi partiti che hanno divergenze tra di loro su alcuni temi, ma sono accomunati dall'idea di voler sostituire Netanyahu, okay, riusciranno a confluire in un unico partito. C'è anche un nuovo partito di cui si parla, ancora non è emerso, che potrebbe includere due o tre fuoriusciti appunto che rappresentano l'ala più liberale del Likud, come l'ex speaker della Knesset, presidente della Knesset Yuli Edelstein, come l'ex ambasciatore all'ONU Erdan. Insomma, queste figure che potrebbero far uscire da Likud per creare un altro partito, ma ancora non è chiaro se lo faranno, perché di nuovo è tutta questione di capire un po' le alleanze. E l'altra incognita molto più grande, molto più determinante, è legata eventualmente anche al futuro politico di Netanyahu, perché se Netanyahu, ricordiamoci che c'è sempre tutto il discorso, ricordiamoci che Netanyahu ha chiesto già a novembre la grazia per i processi che lo vedono imputato, no? Che sono diciamo l'argomento che all'epoca aveva portato a questo blocco anti-Netanyahu, cioè da non fare le alleanze con Netanyahu. In cambio, non c'è scritto che cosa c'è in cambio, no? Cioè, lui non vorrebbe nulla in cambio, ma Herzog, il presidente che dovrebbe valutare questa proposta, ha fatto capire che lui non procederà su questo binario della grazia, ma ha proposto un tavolo, quindi una mediazione civile al di fuori del tribunale tra la procura, quindi l'accusa del processo di Netanyahu e gli avvocati di Netanyahu. Al momento manca la risposta di Netanyahu, la procura ha accettato, e peraltro è su invito dei giudici, perché i giudici sono più di 3 anni che sostengono che i tre casi su cui Netanyahu è imputato, almeno quelli che riguardano l'eventuale corruzione, non reggono, e quindi quello sarebbe il caso che eventualmente bisognerebbe trovare un compromesso. E se tutto questo avverrà, potrebbe avere un impatto anche sul futuro politico di Netanyahu, che magari forse lui potrebbe ottenere qualcosa per la sua questione giudiziaria in cambio del ritiro della vita politica. Sicuramente questa è l'incognita che più influisce sugli assetti, diciamo, politici, però anche su questo abbiamo ancora ovviamente nessun riscontro.
6: Bene, allora grazie a Sharon Nizza, con la quale abbiamo cercato di fare un quadro, ecco, anche sulla politica interna israeliana in questo momento. Ti ringraziamo davvero per la tua disponibilità e ci risentiamo presto.
7: Grazie.
6: A presto.
8: Questa è Radio Radicale, bentrovati all'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 22 maggio 2026, in regia Lorenzo Bruschi, in studio Andrea De Angelis. I fronti di guerra sono quelli che troviamo sulle prime pagine a nostra disposizione quest'oggi, i fronti di guerra a tutto tondo con il Medio Oriente, Israele, la questione Ben-Gvir che poi la fa da padrona quest'oggi, ma subito dopo troviamo Cuba e l'Ucraina. Questi i temi principali, c'è poi qualcos'altro, ma davvero poco quest'oggi nelle prime pagine a nostra disposizione. Noi apriamo sul fronte israeliano, su quello di Ben-Gvir, le polemiche per le posizioni, le esternazioni, i fatti compiuti dall'esponente del governo israeliano. Ed apriamo con Leggo, che scrive: botte, torture e abusi sessuali, racconti degli attivisti della flottiglia che accusano Israele, tutti sono stati rilasciati. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni per Ben-Gvir, la procura di Roma acquisisce i video. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, alcune donne hanno subito abusi sessuali. Il racconto del deputato Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Metro, e quindi esauriamo la Free Press: Israele spelle tutti gli attivisti, la procura di Roma indaga per maltrattamenti e torture e acquisirà il video di Ben-Gvir. Il manifesto, il titolo a tutta

L'uomo legato mani e piedi, seduto a terra con la schiena poggiata contro un blocco di cemento, gli occhi bendati e indosso una tuta bianca. Sul post era taggata la posizione Gaza City. La donna ha osservato i pochi tratti del volto rimasti scoperti e l'ha riconosciuto, è suo figlio Mohammed, lo cercava da 2 anni. Così l'incipit dell'articolo di Chiara Cruciati, del commento di Chiara Cruciati alla questione israeliana. Stesso tenore troviamo sul Fatto Quotidiano e anche stessa importanza, perché il titolo prende praticamente tutta la pagina. Benvenuti in Israele, flottiglia, i racconti degli attivisti, balbettii di governo e Unione Europea, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. Il reportage dell'inviato, botte, manette e granate assordanti sui piedi, ho pensato ai vagoni nazisti. E poi la madre della bimba uccisa a Gaza, la mamma di Indra Jab, il suo nome, in barca con la flottiglia, mi rende fiera, così il Fatto Quotidiano. Il Dubbio, l'Italia chiede sanzioni soltanto per Ben-Gvir, è il primo passo. Tajani invoca l'intervento dell'Unione Europea contro il falco di Israele dopo la condanna del Colle e della Premier contro l'umiliazione inflitta agli attivisti della flottiglia. Il governo prova a trasformare l'indignazione in iniziativa politica. Tajani ha annunciato che l'Italia chiederà all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. L'Unità. Israele non è una democrazia, scrive Piero Sansonetti. Il governo italiano lo sa, ma ne ha paura. Sanzioni a Ben-Gvir, ma non a Tel Aviv. Piero Sansonetti, dicevamo, il direttore in prima pagina. In Israele non esiste la democrazia. Credo che dopo aver visto le scene cilene degli ostaggi catturati dall'esercito di Netanyahu e messi in ginocchio, legati e bendati e costretti ad ascoltare il delirio e le insolenze di un ministro, nessuno possa più avere dubbi su questo. Non esiste un solo stato democratico dell'Occidente nel quale mai e poi mai potrebbe succedere qualcosa del genere, neppure nei più reazionari. Se in Ungheria fosse accaduto, l'Ungheria sarebbe stata messa fuori dall'Europa. La frase fatta secondo la quale Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente è del tutto infondata. Forse non lo era qualche anno fa, ma ora lo è. Ci sono purtroppo diversi stati medio orientali dove il livello della democrazia è molto basso, ma non raggiunge il grado minimo al quale è arrivata Israele. In Israele non esiste più lo Stato di diritto, in Israele sono state varate leggi apertamente razziste, come quelle che c'erano nel Sudafrica di Botha, e molto simili anche alle leggi razziali italiane del 1938. Non so se in Israele esista una magistratura indipendente, mi permetto di dubitarne. Penso che se in Italia fosse successo quello che è successo l'altro giorno con le torture agli attivisti della flottiglia, la magistratura italiana sarebbe intervenuta immediatamente, avrebbe identificato uno ad uno i soldati che hanno partecipato ai maltrattamenti, probabilmente addirittura li avrebbe arrestati e di sicuro avrebbe fermato e messo in prigione il ministro colto in flagranza di reato. Sarebbe caduto il governo, l'opposizione sarebbe salita sulle barricate, i sindacati avrebbero proclamato uno sciopero unitario. Perché non è successo niente di tutto questo? Perché in Israele non esiste neanche l'ombra dello Stato di diritto. Non possiamo parlare di limitazione dello Stato di diritto, siamo di fronte alla sua abolizione. Israele oggi è più vicino alla Corea del Nord che all'Europa da questo punto di vista. Il durissimo commento di Piero Sansonetti. La discussione per stati e umiliati. La flottiglia accusa Israele, Tajani chiede sanzioni all'Unione Europea contro Ben-Gvir, Trump, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. E poi Libero, già a casa il 5 Stelle che si paragona agli ostaggi di Hamas del 7 ottobre, si parla ovviamente di Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle che viene ritratto ad arrivo in Italia dopo essere stato rimpatriato da Israele. E poi viene messo a confronto con una foto di uno degli ostaggi israeliani liberati da Hamas dopo una lunga prigionia. E beh, in questo senso non c'è veramente confronto. Il Secolo d'Italia, a fondo pagina, questi sono i quotidiani Libero, Secolo, che di questa vicenda parlano, ma ne parlano comunque limitatamente. Dicevo, il Secolo d'Italia, a fondo pagina, flottiglia, il governo chiede sanzioni UE contro Ben-Gvir. Della vicenda scrive il Foglio... Israele raccontati, non è il titolo d'apertura, ma
lo troviamo di spalla. Dopo il video di Ben-Gvir si apre un altro fronte della campagna elettorale, la comunicazione. Vediamo cosa scrive il Foglio. Era già accaduto che il premier di Israele condannasse le azioni del suo ministro Ben-Gvir, quando per esempio il

0: leader di Otzma Yehudit definì un'usanza ebraica quella di sputare contro i cristiani dopo che un gruppo di sacerdoti e pellegrini era stato umiliato da un manipolo di ebrei ultraortodossi. In qualche occasione Benjamin Netanyahu si era sentito in dovere di prendere le distanze, come ha fatto mercoledì scorso dopo il video in cui Ben-Gvir godeva osservando il trattamento riservato ai membri detenuti della flottiglia e li sottoponeva a ulteriori umiliazioni. È stato però Netanyahu a lasciare che Ben-Gvir diventasse un problema esplosivo per il paese più che per il suo governo. Non lo ha mai fermato, ha rifiutato le offerte di chi, come Lapid, gli offriva di entrare nella coalizione di governo a patto che venissero cacciati i ministri estremisti. Israele è in campagna elettorale, tutto inizia ad assumere un significato diverso, il video di Ben-Gvir ha messo la politica di fronte ad ancora un altro tema, la comunicazione. Naftali Bennett, l'ex premier che è pronto a sfidare Netanyahu alle prossime elezioni che si terranno fra settembre e ottobre, ha sollevato il problema esponendo come intende curare la comunicazione di Israele nel caso in cui dovesse vincere le elezioni. Promette di adottare una squadra di esperti, non di politici. In ebraico il termine che si usa per indicare la comunicazione istituzionale è asbara e in sé indica l'atto di spiegare, di comunicare un'immagine positiva e anche di portare avanti la guerra dell'informazione. La sbarra del governo, che in campagna elettorale gli oppositori chiamano governo del 7 ottobre, non è ritenuta all'altezza del periodo straordinario che il paese si è trovato a vivere e soprattutto è stata sovrastata dalla propaganda dei nemici di Israele. Come il paese comunica e si racconta è diventato dal video di Ben-Gvir un altro campo della resa dei conti politica e quindi la comunicazione al centro del racconto che fa il Foglio della situazione in Israele. Claudio Velardi sul Riformista, amici di Israele, appunti per una controffensiva. Vediamo anche qui cosa scrive Velardi. L'ultimo psicodramma geopolitico planetario ruota intorno a Ben-Gvir, il ministro israeliano che si è fatto riprendere al porto di Ashdod tra gli attivisti dell'ennesima flottiglia fermati e inginocchiati. Una trovata di piccolo cabotaggio pensata esclusivamente per raccattare qualche voto in più nella sua base estremista in vista delle elezioni che si annunciano. Azione peraltro subito censurata da Netanyahu, niente di più, niente di meno. Dopo questo video vanesio e scomposto è andato in scena il consueto teatrino lacrimante delle cancellerie globali, con l'Italia in prima fila, ambasciatori convocati, comunicati fiammeggianti, leader in allarme, come se fosse scoppiata la terza guerra mondiale per una clip su X, e con tanti ringraziamenti dei professionisti della propaganda anti-israeliana e antisemita. L'episodio ha cementato ulteriormente il loro dominio sull'agenda dell'indignazione. A loro tanto di cappello perché conoscono il mestiere. Ma chiudiamola qui questa miserevole storiella e andiamo al tema vero che riguarda noi. Io non penso che gli amici di Israele si debbano scusare o vergognare per il video di un agitato. Da una parte significherebbe sopravvalutare il peso dell'episodio in sé, che è da archiviare come volgare comunicazione politica, dall'altra lo si sottovaluta se si pensa che condannarlo può riparare l'immagine di Israele. Purtroppo non è così. Chi lo sostiene evidentemente non si rende conto della profondità del solco scavato in questi anni. L'immagine di Israele nei salotti televisivi in Italia e in Europa, nelle opinioni pubbliche del mainstream globale è compromessa, amici cari, non a causa dei fatti, ma perché il pregiudizio ha divorato la realtà e dunque non c'è una reputazione da salvare nel breve periodo, così come dubito che bacchettare o cacciare un ministro dal governo possa riabilitare Gerusalemme agli occhi dell'antisemita globale. Così Claudio Velardi sul Riformista. Riformista che apre però su Cuba. Quanto Cuba la crisi, l'isola nel mirino della Don Ro, Trump rassicura ma invia la USS Nimitz. Nessuna intimidazione, un aiuto invece, sono un paese allo sfascio. La crisi si sente anche da noi, l'Unione Europea taglia le stime della crescita e Giorgetti annuncia contromisure, pronto taglio accise fino a giugno. Il secolo XIX, portaerei nei Caraibi, Trump punta su Cuba, l'ira di Russia e Cina, e poi il Domani, la cura venezuelana per Cuba, Trump e l'escalation americana. Dopo l'incriminazione di Castro, la portaerei USA, Nimitz verso l'isola, la tenaglia cinese sull'Iran, Kiev attacca e distrugge una base dei servizi segreti russi a Kherson, i morti sono almeno 100. Questo su Cuba. Da Cuba ci spostiamo all'Ucraina. L'Avvenire, Kiev rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti, il bielorusso Lubashenko apre, ora si teme la reazione di Putin, il tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, oggi l'incontro con Rubio sul futuro della NATO, il danno materiale fra i 15 e i 20 milioni di euro secondo il presidente Zelensky, le vittime sarebbero decine, ma difficilmente da Mosca arriverà un bilancio realistico. Quel che è certo, l'attacco di droni sferrato ieri dalle forze speciali ucraine, i russi lo ricorderanno a lungo ed è destinato ad avere un impatto psicologico importante sul conflitto. Era il primo pomeriggio quando Zelensky ha annunciato che l'agenzia governativa responsabile del controspionaggio aveva colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nel Kherson. Ha anche postato un video che mostra il momento in cui i droni distruggono gli edifici. I russi devono sentire la necessità di mettere fine a questa guerra, ha scritto Zelensky. Il giornale, attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, strage nel Kherson, Putin testa il missile ipersonico, la verità, blitz antirusso di Kiev nel Kherson, uccisi centinaia di 007 di Mosca. L'altra voce, Putin, lo schiaffo di Zelensky, i droni ucraini sul quartiere generale degli 007 russi, 100 tra morti e feriti, Merz intanto scrive a von der Leyen, Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea, intanto a Cuba sale il pressing degli Stati Uniti, la portiere Nimitz già nei Caraibi, il Foglio, svuotare le minacce dei regimi, il titolo d'apertura, l'attacco ucraino alla base dell'FSB oscura le intimidazioni nucleari di Putin, la nuova regola di Kiev, più in basso le tappe di Kiev nell'Unione Europea, la membership associata che Merz offre all'Ucraina rischia di essere un'altra sala d'attesa, scrive il nostro David Carretta, lo vediamo, il cancelliere tedesco Friedrich Merz con una lettera di 4 pagine ha formalizzato la sua proposta di concedere all'Ucraina una membership associata all'Unione Europea. L'idea era già stata avanzata al vertice informale di Cipro di fine aprile. L'obiettivo è di accelerare l'integrazione di fatto di Kiev nell'Unione Europea anche alla luce dei negoziati in corso con la Russia. Sarebbe una tappa verso la piena adesione dell'Ucraina, ma dietro al pragmatismo e alla generosità si nasconde un rischio, creare una nuova sala d'attesa dove tenere gli ucraini ancora a lungo, perché l'Unione Europea non è in grado di riformarsi per un nuovo grande allargamento e manca della volontà politica per affrontare i problemi legati all'adesione dell'Ucraina. E questa era davvero l'ultima segnalazione da farvi per le prime pagine di quest'oggi, venerdì 22 maggio 2026. Ci fermiamo qui con la programmazione in diretta di Radio Radicale, vi lasciamo alla programmazione notturna della nostra emittente, non prima però di aver ringraziato Lorenzo Bruschi in regia e voi tutti per l'ascolto paziente di questa giornata. Da Andrea De Angelis a tutti voi, una buona notte con Radio Radicale.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, inizia fra poco la programmazione notturna della nostra emittente. Cominceremo con la presentazione di un libro firmato da Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, un libro edito da Silvio Berlusconi Editore, una presentazione con numerosi interventi di particolare rilievo. All'1:40 vi proporremo un altro libro, stavolta dal titolo Cosa sta succedendo in America? Tsunami Trump, il nazionalismo americano e l'Europa, un volume firmato da Sergio Fabbrini, che è stato presentato a Roma il 20 maggio con una presentazione dibattito organizzata dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Anche qui tanti interventi di particolare interesse, di particolare rilievo. Questa registrazione ci accompagnerà fino alle 3:45, quando ascolteremo la presentazione di un altro volume, un libro di Salvatore Di Bartolo e Roberto Giuliano Hammamet, Ricorda Bettino, Storie di rispetto, amicizia e gratitudine. Una presentazione che si è svolta a Roma il 20 maggio, un dialogo fra gli autori e poi la presenza anche del direttore del Riformista Claudio Velardi e del direttore dell'Altra Voce Alessandro Barbano con a moderare Giuseppe Di Leo e poi tanti altri interventi. Questa registrazione, questa presentazione di questo libro ci accompagnerà fino alle 5. A quel punto ascolteremo un'altra presentazione di un altro volume, un libro dal titolo Il nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia, realismo. Sentiremo l'intervento dell'autore e poi un messaggio del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e i saluti istituzionali del presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. Alle 6:10 File Taiwan, un'intervista su questo tema a cura di Gabriele Rossi e Antonio Picasso, che ci accompagnerà fino alle 6:30. Sarà la volta a quel punto delle prime pagine dei giornali a cura di Andrea De Angelis. Poi alle 6:45 sarà la voce invece di David Carretta a leggerci la rassegna stampa internazionale. Alle 7 invece sarà la voce di Roberto Sommella per la rubrica A che punto è la notte? Sommella è direttore di Milano Finanza. Alle 7:10 il consueto spazio transnazionale con Francesco Del Leo e i suoi ospiti ci porterà fino alle 7:30. A quel punto Critica e Militanti con Matteo Marchesini ci porterà fino alle 7:35. Studio e microfono a quel punto per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata da Roberta Iannuzzi. Vi lasciamo allora alla presentazione del libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta. Silvio Berlusconi, editore. Libro uscito ora. Sono intervenuti ovviamente l'autore Antonio Polito, che è giornalista, letterista del Corriere della Sera, Monica Guerzoni, giornalista del Corriere della Sera, Paolo Mieli, giornalista, storico e scrittore, e poi Giuseppe Conte, deputato e presidente del Movimento 5 Stelle. Libro presentato a Roma il 20 maggio scorso.
1: In via del tutto eccezionale, allora innanzitutto grazie a tutti voi che siete venuti, grazie a Monica Guerzoni che ha accettato di condurre questi nostri lavori, al presidente Conte che ha dimostrato una grande apertura al dialogo perché è venuto a presentare un libro su cui immagino avrà qualche cosa da dire, ma qualche cosina da dire. Non sono proprio tesi collimanti con quelle che, insomma, io faccio una polemica con la sinistra in generale, non direttamente con i 5 Stelle, perché come sappiamo i 5 Stelle sono più volte definiti. Non si definiscono sinistra, insomma, qualcosa di più complesso e ampio. Poi sentiremo. E grazie a Paolo Mieli che, diciamo così, come al solito mi presta la sua affettuosa amicizia per portare, come dire, spirito e cultura storica a questa discussione. Volevo dire che lui si definisce di sinistra, ma è un cavallo di Troia da questo punto di vista, come me, insomma. Noi ci definiamo di sinistra, ma siamo abbastanza. Anche a me è capitato di recente in un dibattito televisivo, dice: ma lei scrive queste cose, ma pensa di sinistra? Dice sì, lo sarei. No, volevo dire che generalmente, tradizionalmente, i dibattiti si facevano in un altro modo per presentare i libri, no? ci sono delle persone che l'hanno già letto, che fanno i loro giudizi, le loro obiezioni, e poi alla fine l'autore risponde. Il risultato era, avevo sempre pensato che fosse, che tutti quelli che sono in sala e che non hanno letto ancora il libro non capiscono neanche lontanamente di che cosa si parli. Allora, di recente è invalsa un'altra abitudine che io adotto oggi, cioè mi prenderò 10 minuti soli per dire che cosa c'è nel libro, di che cosa parla, e poi lascerò a Monica e ai nostri due autorevolissimi relatori di parlare del libro, ma anche di quello che ritengono, perché la situazione politica particolarmente oggi è così vivace, ahimè per alcuni aspetti, che certamente sarà ricca di spunti. Allora, il libro, io perché l'ho scritto? L'ho scritto perché mi sono convinto che non ce la raccontano giusta, cioè che gira una versione nel dibattito quotidiano, gira una versione della Costituzione che non corrisponde né alla lettera e neanche all'ispirazione dei padri fondatori, dei padri costituenti, i cui dibattiti nella sede costituente meriterebbero di essere riletti, come ho fatto io, perché sono veramente densi di come dire, risposte anche sul presente e di problemi lasciati aperti. Dunque, che cosa è successo a mio modo di vedere? È successo che un po' alla volta, ma sempre più nettamente, una parte politica, avvalendosi del fatto di discendere dagli autori della Carta Costituzionale, come dire, si è appropriata prima dell'eredità e poi della Carta medesima, utilizzandola sempre più come strumento anche di battaglia politica nei confronti dell'avversario. Questo soprattutto con la nascita della Seconda Repubblica, quando l'avversario non aveva più nessun legame storico con coloro che avevano scritto la Costituzione, perché tutte le forze del centrodestra, come sappiamo, o non c'erano o erano dall'altra parte, o almeno i loro progenitori erano dall'altra parte. Quindi questa cosa però ha trasformato la Costituzione da quello che fu un compromesso tra culture che tra l'altro oggi non esistono neanche più, quella democratico-cristiana, quella liberale, molto più presente di oggi, è tutto dire, nell'Assemblea Costituente, anche quella socialcomunista era molto diversa dalla sinistra di oggi, era una cultura marxista, è un compromesso che per molti aspetti nobile, per altri un po' ambiguo e per altri certamente deficitario, come riconoscevano gli stessi autori della Costituzione, invitando poi le generazioni future a provvedere, lasciando su chi veniva dopo il compito di aggiustare. Questo ha prodotto, diciamo, un'appropriazione, anche una deformazione della Costituzione, che viene usata spesso o viene evocata per risolvere problemi di logica che non può risolvere. In un dibattito televisivo qualche giorno fa sui fatti di Modena sentivo che discutevano: ma che dice la Costituzione sulla cittadinanza degli italiani di provenienza straniera? Non dice niente, perché non può dire niente, era un problema che non esisteva al tempo. Oppure viene letta per parti con una vera e propria censura di alcuni articoli o commi. Faccio due piccoli esempi che sono molto, molto presenti nel nostro dibattito. Il primo è l'articolo 11, no? Viene regolarmente citato con le quattro parole: l'Italia ripudia la guerra. E pochi di noi credo ricordino come prosegue, perché poi prosegue dicendo la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, di risoluzione delle controversie internazionali, e comunque il secondo comma dice che aderiamo alle organizzazioni internazionali che garantiscono la pace. Ma ancor di più dimenticato, nascosto, è l'articolo 52 della Costituzione, che dice che ogni cittadino ha il sacro dovere di difendere la patria. E badate che è l'unico articolo della Costituzione in cui si usa la parola sacro, e si usa la parola patria con la P maiuscola. Poi c'è un altro comma che dice il servizio militare obbligatorio, ed è tuttora obbligatorio, ricordiamolo, perché la legge l'ha solo sospeso, non lo poteva annullare perché è un dettato costituzionale. Sapete chi volle questa norma sul servizio militare obbligatorio? Il più mite dei democristiani, Aldo Moro, per dire che la lettura della Costituzione come antimilitarista, pacifista, neutralista, che non prevede l'ipotesi di una guerra difensiva, è completamente fuori dal mondo. Tra l'altro c'è un articolo della Costituzione che stabilisce come si dichiara la guerra, chi la dichiara e come. Oppure, per esempio, un altro punto su cui mi dilungo molto è la questione dei diritti. Oggi noi ci riempiamo la bocca dei diritti appellandoci alla Costituzione, diritti inviolabili vengono definiti, e sempre nuovi diritti vengono richiesti sulla base della Costituzione, ma sfido chiunque a ricordare la frase della Costituzione in cui, nello stesso articolo, articolo 2, si dice che ogni cittadino ha dei doveri inderogabili. Inderogabili vuol dire che la legge ordinaria non li può eliminare, non li può cambiare, nei confronti della società, di solidarietà politica, economica e sociale. Pensiamo al diritto al lavoro, articolo 4. Sappiamo che c'è il diritto al lavoro, sappiamo che c'è anche il dovere di svolgere un'attività, una funzione che contribuisca al progresso materiale e spirituale della società, però c'è scritto nella Costituzione questo dovere, e io da qui mi permetto una battuta polemica nei confronti del Movimento 5 Stelle, del Presidente Conte, che qui la ripeto: da questo punto di vista il reddito di cittadinanza sarebbe incostituzionale, si potrebbe definirlo incostituzionale, perché non è solo una forma di assistenza, ma è un reddito, per l'appunto, in cambio di non lavoro. E così via. Piano piano la Costituzione è diventata un'altra cosa, molto sbandierata, poco conosciuta, il che ha attribuito a questa parte politica un potere di veto, tant'è vero che, ed è un'operazione di egemonia di assoluto successo, che è riuscita la sinistra, altre che egemonia nella RAI e nelle case editrici, questa è la vera egemonia culturale della sinistra in Italia. Tant'è vero che su 5 referendum costituzionali che si sono svolti a proposito di cambiamenti costituzionali sono passati solo i 2 su cui la sinistra era d'accordo, uno dei quali, tra l'altro, promosso dal Movimento 5 Stelle, al quale io votai sì, perché sono convinto che la Costituzione vada ammodernata e aggiornata.
2: È una notizia.
1: No, l'ho anche scritto, l'ho scritto sul Corriere, ho fatto appello per il sì la volta scorsa. No, perché la ritenevo giusta, infatti non sono successi sfraceli, ci sono dei problemi, ma ha funzionato. Mentre invece tutti quelli proposti o da Berlusconi o da Renzi, che pure era uno dei leader del centrosinistra, o adesso dalla Meloni, sono stati bocciati, anche se con percentuali diverse. Quindi l'operazione è sempre sulla base che è incostituzionale. Ora, perché ho scritto questo libro? Per amore di polemica? Per amore di verità? Per entrambe le cose, mi piace cercare la verità e mi piace anche polemizzare con la sinistra, diciamo che mi sono specializzato nella materia, però non solo per questo, ma anche perché io credo che se noi non reintroduciamo nel dibattito pubblico italiano l'idea che la Costituzione è di tutti, che non è un programma politico di una parte, guardate che è stato detto apertamente, io ho sentito un'intervista pubblica a Elly Schlein, mi hanno chiesto: ma scusi, ma il programma del campo largo quale sarà? E lei ha risposto: ma sarà la Costituzione, l'applicazione della Costituzione, quindi diventa un vero e proprio programma politico di una parte. Se non restituiamo l'idea che la Costituzione è di tutti, e guardate che se non fosse così, cioè se noi accettassimo l'idea che metà degli italiani più o meno vota per partiti incostituzionali, di fatto diremmo che la Costituzione ha fallito, che non è riuscita nel suo compito, mentre invece è riuscita benissimo nell'assorbire nella vita democratica del paese anche forze politiche che erano nate con propositi più eversivi dell'ordine costituito. Pensate alla Lega, che voleva fare la secessione, spaccare l'Italia in 2, e adesso questo elemento è caduto. Insomma, non è un bambino inerme la Costituzione, dice nelle 2 righe iniziali la filosofa Claudia Mancina, che io cito nel libro, non è un bambino inerme che ha bisogno di essere protetto dai cattivi, è forte e solida, si è radicata nell'opinione pubblica, nel paese, infatti che la difende quando teme che sia in pericolo, e ha bisogno piuttosto di essere applicata e forse anche studiata. Ed è per questo che io mi sono permesso di chiedere al Presidente Conte di partecipare, lo ringrazio ancora per la sua disponibilità. Perché? Perché Conte è uno dei maggiori esponenti e forse probabilmente potrebbe anche essere il massimo esponente della coalizione politica che verrà dopo di questa, se le elezioni andranno, diranno di sì, decideranno che questa sia la linea. Mi interessava capire se, non dico oggi, ma almeno prima che faccia 100 anni questa carta costituzionale, che ormai ne fa quasi 80, prima dei 100 anni si possa mettere mano in maniera serena e, come dire, senza questa spada di Damocle dell'attentato alla Costituzione, giù le mani della Costituzione, a un lavoro di manutenzione e di revisione che, lo racconto nel libro, gli stessi padri della Costituzione chiedevano. C'è una frase che riporto di Meuccio Ruini, che da ogni punto di vista si può definire il padre, perché era il presidente della commissione di 75 che redasse la Costituzione, il quale dice: avremo bisogno che le future generazioni completino, migliorino, aggiustino il nostro lavoro che conosciamo, che sappiamo pieno di difetti e di errori. Io volevo soltanto dire queste pochissime cose, poi lascio a Monica e alla sagacia dei due nostri relatori. Non siete tenuti a parlare del libro, se volete mi fa piacere.
3: Vabbè. Allora, adesso Antonio mi devi spiegare come faccio io a riprendermi il ruolo di coordinatrice o moderatrice. Adesso ci provo. Vai. Dopo la tua introduzione. Condivido l'applauso, bravo Antonio Polito, ha scritto un libro veramente importante, penso. Io avevo qualche piccola prevenzione quando ho letto il titolo e ho detto va bene, la Costituzione non è di sinistra, mi sembrava quasi una banalità. Poi ho capito il vero senso, la Costituzione non è della sinistra e questo è l'elemento che costringe tutti noi a leggere questo libro con grandissima attenzione e addirittura studiarlo. Io sono qui con chilometri e chilometri di appunti, una cosa poderosa, e mi sono resa conto leggendolo e scrivendo questi appunti che non so quasi niente. Antonio ha fatto un viaggio, un'inchiesta giornalistica tra le righe della Costituzione e è andato all'origine, è andato dentro le stanze della Costituente e ha ripreso i discorsi, i ragionamenti che fecero i padri costituenti e li ha analizzati. Alla luce di quel dettato ne ha dedotto, come ci ha raccontato, che la Costituzione aveva in sé la necessità di essere modificata nel tempo, di essere vissuta, di essere abitata come la casa degli italiani. Adesso che sia diventata la casa di qualcuno contro qualcun altro è la tesi di Antonio, che chiaramente ognuno di voi, ogni lettore si incaricherà di smontare oppure di accettare. Sicuramente questo libro è molto bello, molto importante, è un libro da tenere sul comodino per un po' di tempo. Penso che lo farà anche Giuseppe Conte, anche se devo dire non è stato trattato benissimo. Prima ne parlavamo con Antonio e lui diceva ma no, perché? Allora vi leggo soltanto questo appunto. Un attimo, populismo potenzialmente eversivo, insomma è un po' forte, poi ancora critica il governo giallo-verde tra due partiti che si erano combattuti in campagna elettorale, il reddito che ha tradito la Costituzione, articolo 4, insomma va bene. Comunque, ritornando ai miei doveri, presento anche Paolo Mieli che non ha ovviamente bisogno di presentazioni, ringrazio la casa editrice, questo libro è molto bello, come è edito. È stampato con grandissima cura, ha una bellissima carta, è un bello oggetto e devo dire non sempre i libri sono fatti con tutta questa cura e quindi anche questo mi sembra molto bello. Dopodiché non mi dilungo perché non siete qui per me, do la parola a Paolo Mieli, però prima vorrei soltanto leggere qualche riga perché penso che Paolo Mieli avrà da dire qualcosa su questo tema, cioè proprio sulla sinistra e sul fatto che l'aver concentrato l'attenzione in questi decenni sui diritti, trascurando i doveri che sono enunciati dalla Costituzione e soprattutto trascurando forse l'applicazione dei valori, ponendo le condizioni perché la sinistra possa segare il ramo su cui è seduta. E allora leggo questo passaggio. Arrivati a questo punto nella vicenda della sinistra ci sarebbe da porsi una domanda. Non sarà che proprio questo progressivo abbandono di ogni riferimento a un sistema di valori, inteso non come mera estensione dei diritti, possa essere alla radice dei gravi problemi di consenso che incontra oggi in tutti i paesi dell'Occidente, Non potrebbe essere proprio questa la ragione più sotterranea, ma anche più profonda, della nascita e della crescita di una nuova destra, populista, sovranista o MAGA, come negli Stati Uniti? Così la sinistra sta finendo per segare proprio il ramo su cui era seduta, il ramo delle idealità, dei valori, dei doveri. Il tentativo di appropriarsi della Costituzione, trasformandola in una carta dei diritti, potrebbe presto rivelarsi un boomerang anche da noi, se non l'ha già fatto. Paolo Mieli.
4: Grazie Monica di aver introdotto questa domanda, a cui do una secca risposta. Sì, è così. Quello che domanda polemicamente Antonio Polito è proprio un fatto. Io sarò brevissimo perché sono curioso di sentire la parola del Presidente Conte, a cui mi lega a questo punto un affetto, perché Conte, il Presidente Conte ha avuto recentemente un intervento chirurgico, fosse stato lui me ne sarei stato a letto 2 o 3 mesi. In più ha un libro che è in uscita e viene qui dopo un intervento chirurgico a presentare un libro altrui polemico con lui. Beh, a me sembra che merita una standing ovation una persona, e mi conferma una cosa che sto scoprendo a poco, che Conte è una persona particolare, cioè è stato dipinto forse anche da me, poco, ma insomma forse anche da me. Anche da me è stato dipinto come un giravolta, una trotta, una girouette, avrebbero detto ai tempi della Rivoluzione Francese. Invece, man mano che passa il tempo, si dimostra una persona diversa, insomma, una persona strutturata di cui ci si può fidare. Non voglio continuare con gli elogi, se no spengo la parte polemica del mio intervento. Dunque, sarò brevissimo. La Costituzione è stata studiata in un clima infame, stava cominciando la guerra fredda e doveva essere fatta fra i comunisti, che erano i comunisti peggiori che ci sono stati nella storia d'Italia, ancorché reduci della resistenza, ma erano i comunisti staliniani, più duri, più coriaci e così, e degli alleati socialisti che erano dei loro compagni di strada e degli alleati che tentarono... che i socialisti erano compagni di strada e quindi erano in quel momento non erano molto distaccati dai comunisti, e gli altri che provavano a mitigare delle asprezze che i comunisti volevano introdurre nella Costituzione, perché era un momento delicato della guerra fredda, i comunisti venivano buttati fuori dal governo, capivano che avrebbero avuto una lunga stagione fuori dal governo e volevano insistere. Non so, sull'articolo 1 ci fu una discussione sterminata, volevano l'Italia una repubblica fondata sui lavoratori, e si mitigò fondata sul lavoro, cercando, e ogni articolo della Costituzione più bella del mondo cosiddetta è frutto di un compromesso di aggettivi che mitigano, che fanno, ma è tutt'altro che una Costituzione di quelle nette e chiare come la Costituzione americana. È un lavoro complicato che, come ha detto prima Monica Guerzoni, andrebbe digerito negli anni. E quindi prima cosa che fa il libro di politica, io invece ne voglio parlare, è che racconta la complessità di questo lavoro nel fare la Costituzione. Fa degli esempi, appunto, come articolo dopo articolo, non è affatto una cosa inequivocabile, ma fu un lavoro complicato, e anche per questo che necessita poi di evoluzioni complessive. Secondo punto, la Costituzione è stata lì tranquilla e beata finché è durata la Prima Repubblica, nessuno se la filava la Costituzione, non veniva mai tirata fuori. Quando è iniziata la Seconda Repubblica, che è iniziata a ridosso di una crisi del movimento comunista internazionale, progressivamente i post-comunisti se ne sono impossessati e l'hanno fatta materia loro. Cioè la Costituzione era una cosa loro, che qualcuno che si aggregava doveva far sua, e imparava, se la leggeva lì per lì e la faceva sua volentieri, però era loro, veniva brandita contro i nemici come un randello e cambiata a loro piacimento, cioè non due come hai detto tu, ma tre volte fu cambiata in punti non indifferenti. L'abolizione delle guarentigie, cioè, non è una cosa, la modifica dell'articolo quinto, una cosa clamorosa, la riduzione del numero dei parlamentari. Se piaceva ai post comunisti si faceva, se non piaceva ai post comunisti diventava un colpo di Stato, un ritorno al fascismo, giù, trasmissione a cui anch'io stesso ho partecipato con grande entusiasmo per descrivere come il fascismo fosse. Lì a volte il fascismo è stato rappresentato anche dal presidente Conte quando per caso si trovava dalla parte della destra. Capite, questa cosa è pericolosissima. Cioè il fatto che i post-comunisti si siano impadroniti della Costituzione e la usino come un randello contro quei poveracci che vogliono di quando in quando modificare, sbaglieranno delle leggi sulla giustizia o la legge di riforma elettorale, vogliono fare delle cose, provano a farle, in genere vengono sconfitti, ma nel periodo in cui se ne discute quella cosa viene presentata come una battaglia contro la Costituzione e in modo implicito una insomma che si rifà il fascismo, che stiamo a rifare il fascismo. Io l'ho visto fare fin da quando ero bambino, perché Gianni Letta è l'unico che mi può aiutare, fu descritto come restauratore del fascismo Alcide De Gasperi, in quanto aveva rotto l'unità antifascista, a rompere l'unità antifascista implicitamente, fu descritto Fanfani come un restauratore, mi ricordo il tema del fanfascismo, ha fatto fior di manifestazioni, io ho sempre partecipato di queste cose, per questo me le ricordo. Fu descritto Andreotti, fu descritto Craxi, fu descritto Cossiga, fu descritto Berlusconi, è descritto la Meloni, e che sempre davanti al fascismo stiamo. Da quando io sono bambino, ogni volta sono degli abolitori della Costituzione che vanno contro lo spirito della Costituzione. Allora, quello che suggerirei per una volta al futuro, alla sinistra, qui degnamente alla sinistra per modo di dire, il campo dell'opposizione, provate una volta a fare una battaglia in punto di contestazione, ma senza tirar mai fuori la parola Costituzione. Non fatela nel nome della Costituzione, perché le fate del male alla Costituzione in questo modo, nel senso che ci sarà una volta in cui nel nome della Costituzione tutti coloro che l'hanno usata come randello verranno a loro volta randellati, perché la storia questo ci insegna: chi usa impropriamente come randello una cosa che dovrebbe essere di tutti, tu sei fuori dalla Costituzione, tu stai facendo violo della Costituzione. Implicito, tu stai facendo il fascismo, prima o poi questa cosa penso che si paghi. Grazie.
3: Paolo, prima di dare la parola a Conte, però ti vorrei chiedere questo: ma la destra non ha ruolo in tutto questo? Cioè, la destra non ha fatto, per esempio, questa riforma costituzionale, come pensano molti, contro invece che con la sinistra o contro i magistrati? E poi il popolo italiano che ruolo ha? Non è il popolo italiano che con referendum ha fermato queste riforme?
4: La destra propone una riforma e, come sempre capita, perché è capitato nel 2006, 2016, nel 2026, c'è pure una maledizione del 6, quella del 2006 era di Berlusconi, quella del 2016 era di Renzi, quella del 2026 era della Meloni. Quindi non fatela mai, né voi nel 2036, non fate riforme costituzionali che vedete che finiscono perché c'è questa maledizione. Uno fa una riforma costituzionale che sta in piedi e non sta in piedi, uno dice sì, uno dice no, si va, c'è il popolo sovrano, vota, ma non c'è bisogno di randellare l'avversario e dicendo se passa. Da un po' di tempo, mi sto accorgendo, all'inizio effettivamente era così, anche Berlusconi, mi scusi Gianni Letta, all'inizio diceva che c'erano i comunisti, che volevano tornare, i comunisti, ma da un po' di tempo nessuno di destra dice se vince Conte ha vinto il comunismo, ci si fa la collettivizzazione dei mezzi di produzione, arrivano i cosacchi a Piazza San Pietro, mentre quelli di destra, quelli di sinistra lo dicono, cioè quelli di sinistra, io partecipo anche te a innumerevoli trasmissioni televisive in cui dicono: se vincono quegli altri che sono dei semplici, delle persone che vogliono riformare in una maniera che a te non piace o a me non piace, la riforma si è violata la Costituzione, che loro hanno violato tutte le volte che gli pareva, ho fatto i tre esempi, cioè senza che cadesse il mondo, senza, e soprattutto rifatte il fascismo, certo un fascismo moderno, non quello, basta. Beh, si fanno delle riforme, uno è d'accordo, non è d'accordo, si vota, il popolo spesso le respinge, quelle che piacciono a me per esempio le respinge.
3: Ma perché andrebbero fatte insieme? Cioè maggioranza e opposizione le dovrebbero allora fare insieme, lo capisco che, vale che è utopistico.
4: Allora
3: però
4: ti faccio un esempio che così capisci bene. Dunque adesso stanno facendo la riforma elettorale. Quella poveraccia della Meloni in ginocchio va da Conte e ogni giorno gli dice: ma partecipa, ma dimmi qualcosa, dimmi quale sarebbe la tua riforma elettorale, che vorresti fare adesso assistiamo.
3: Ma non ci credi neanche tu Paolo che va in ginocchio da Conte la Meloni a dire?
4: Ma Conte deve far finta di crederci, dice:
3: ah sì,
4: tu vieni in ginocchio, allora okay, ti dico io quale sarebbe la mia riforma, ma tu la conosci la riforma di Conte? Ma è ovvio, è
3: quello. Adesso ce la facciamo dire da Conte.
4: Anche adesso perché ce la dice la riforma, vedrai, la riforma elettorale di Conte, ce la dice subito, vedrai.
3: Anche perché, Presidente, qua oggi Salvini ha tirato la bomba, ha sfatato il tabù del voto anticipato, questo non era mai successo prima.
5: Salvo poi rimangiarsi subito.
3: Beh, insomma, ha rettificato un filino.
5: La dichiarazione dopo che ha visto l'effetto che ha prodotto.
3: Dopo che forse ha ricevuto una telefonata da Palazzo Chigi, può essere.
5: E probabilmente ha ricevuto sì una telefonata da Palazzo Chigi. Obiettivamente credo di essere solo un cronista qui quando dico che il clima dopo il referendum è cambiato, clima politico, la maggioranza del governo ha accusato fortemente 15 milioni di voti del no, erano convinti ovviamente di poter vincere anche con una certa facilità questo referendum sulla giustizia. Una riforma rispetto all'autonomia differenziata che è crollata sotto i colpi della Corte Costituzionale, rispetto alla riforma del premierato che è stata un po' presentata pubblicamente e poi non ha sortito effetti positivi, direi anche nelle opinioni pubbliche, ma soprattutto direi universalmente nella valutazione dei costituzionalisti, quindi l'hanno ritirata, rimessa nel cassetto. Era rimasta questa riforma, quindi puntavano molto su questa riforma della giustizia e ovviamente il voto degli italiani è stata una batosta terribile, il clima adesso è completamente cambiato, sì certo c'è una crisi energetica in corso, però ricordiamoci che l'aggressione di Putin nei confronti dell'Ucraina risale al 2022, è da allora che si è determinato un quadro internazionale assolutamente instabile. Adesso per carità le assolutamente illegali azioni militari di Trump e Netanyahu in Iran, senza neppure un obiettivo dichiarato e chiaro da perseguire, hanno creato una instabilità ormai che si propaga a livello a tutte le latitudini mondiali e oggi abbiamo un governo e una maggioranza che è in estrema difficoltà su tutto. Stanno litigando ormai pubblicamente, chiaramente la tenuta nel momento in cui quel poker d'assi delle tre riforme che dovevano accontentare ciascuna forza politica non ha funzionato, adesso c'è grandissima difficoltà e iniziano anche a toccare con mano quelle che sono le difficoltà che sta attraversando il Paese. Noi le stiamo denunciando da tempo. Vorrei dire che il tempo è galantuomo, è un po' antipatico dirlo, mi rendo antipatico quando lo dico, però è chiaro che se oggi scoprono che quel patto di stabilità è da rivedere, l'abbiamo detto da subito, se scoprono che il 5%, ieri avete visto che cosa è successo, la firma di tutti i capigruppo di maggioranza di governo per ridimensionare l'impegno al 5% delle spese PIL rispetto al PIL in ambito NATO, è arrivato anche qui la telefonata da Chigi a dire ritirate subito quel passo della mozione che qui ci andiamo tutti a casa. Ecco, sono tutte cose che noi abbiamo detto senza essere preveggenti, perché ci sembrano di buon senso.
3: Presidente, scusi, ma torniamo un attimo alla domanda sul voto. Se,
5: quelle domande sono
3: se
5: tante.
3: Si, no, no, ma se si va al voto anticipato voi non siete pronti, oggettivamente.
5: No.
3: Non c'è un leader, non c'è un programma, non c'è una coalizione, lo ricordiamo sempre in tutti i talk a cui faceva riferimento Paolo Mieli. Però una risposta non arriva. Se c'è un'accelerazione non c'è un'alternativa di governo.
5: Dimostreremo. Allora, innanzitutto tenete conto che è chiaro che stiamo facendo un percorso che non inizia oggi. Perché con tutto il rispetto voi potete anche dire che la vostra valutazione è che non ci vedete ancora pronti, ma non faremo mai l'errore, vi assicuro, di arroganza fatto dalle forze di destra, Fratelli d'Italia in primis, che hanno fatto la campagna elettorale dicendo siamo pronti e poi stiamo vedendo che non sono pronti ad affrontare tutte le sfide che sono a livello internazionale e interno. Noi invece più umilmente e più sommessamente abbiamo lavorato in questi 3 anni e mezzo di legislatura per costruire passo dopo passo, mattone dopo mattone, alcuni passaggi significativi che riguardino le politiche del lavoro, che riguardino ovviamente vari temi anche di politica internazionale, poi ci potremo ritornare. Abbiamo costruito dei punti fermi su cui poi si reggerà, i perni su cui si reggerà, diciamo, questa coalizione progressista. Adesso stiamo facendo un processo, noi siamo abituati, anzi abbiamo rilanciato le tecniche della democrazia, prima era solo diretta nel Movimento 5 Stelle, si votava con un quesito posto dall'alto, adesso addirittura lo scorso fine settimana abbiamo in 100 punti, in 100 città italiane, raccolto, abbiamo sollecitato, invitato anche i non iscritti, il 40% pensate erano non iscritti, sono venuti, sono incontrati con noi 16.500 partecipanti, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni, ci hanno portato idee, proposte. Io credo che se deve avere un'impronta progressista questo programma di governo è perché nasce dal basso, sui bisogni dei cittadini, visto anche i fallimenti accumulati, permettetemi di dirlo senza voler ricercare la polemica pretestuosa, dopo che abbiamo visto che ancora una volta la destra va al governo e piuttosto poi che raccogliere i bisogni prioritari dei cittadini accontenta fondi investimento, industria delle armi, banche, agenzie di rating e quindi fa un
3: questo
5: patto.
3: Questo è giusto, Presidente, ma voi avete dei nodi, per esempio in politica estera, che non sono sciolti, che sono molto seri e molto intricati, cioè la questione dell'aggressione della Russia all'Ucraina e la questione delle spese militari. Come si scioglie, come si risolve? Qual è la proposta che porterà lei, Presidente? Dirà Trump, se sarà di nuovo Premier, no il 5% delle spese per la NATO, noi non, del PIL per la NATO non li possiamo spendere, torniamo al 3%. Come pensa di proporre appunto una soluzione a questo centrosinistra su temi così cruciali?
5: Guardi, io ho avuto già a che fare con Trump, ho già detto non è il Trump di adesso che sicuramente è ancora più, come dire, pretenzioso, però diciamo che non è che il primo Trump è stato da meno su tanti passaggi. Quando si è trattato di sottoscrivere l'accordo sulla via della seta per aprire il mercato cinese ai nostri imprenditori, quando si è trattato di dirgli no, ed era molto insistente la richiesta americana del riconoscimento di Guaidó in Venezuela, dove rispetto a quello che loro consideravano un dittatore non si risponde con un colpo di Stato anch'esso incostituzionale. E potrei citare tante altre situazioni, le cito anche, non faccio pubblicità al libro, ma insomma alcuni di questi episodi li ricordo. Il tema è che se tu hai di fronte Trump, o vai lì e sulla base ti lasci soggiogare pensando che sia sufficiente l'affinità ideologica, credo che questo sia stato l'errore, fare la politica estera sulla base di affinità ideologica, questo è l'errore di Giorgia Meloni. Quindi quando ha visto Trump, come quando ha visto Netanyahu, ha visto evidentemente dei partner politici con cui, essendo di destra, poteva condividere una filosofia politica. È il più grande errore, perché questi partner, loro stessi, tutelano gli interessi nazionali.
3: E quindi sul 5% come...
5: E sul 5% non aveva mai sottoscritto. E guardate che noi abbiamo lasciato solo.
3: Ma adesso c'è però, Presidente.
5: Beh,
3: c'è.
5: Adesso bisognerà dire.
3: Indietro,
5: e sarà molto scomodo, sarà perché ereditiamo una firma pesantissima. Ma io l'ho detto da subito. Quando è stata messa quella firma. Quella firma era già nel momento della sottoscrizione insostenibile, erano impegni insostenibili, perché facendo i calcoli parliamo di 400 miliardi nei prossimi 10 anni. L'Italia non avrebbe mai potuto sostenere, neppure se non fossimo stati allo 0, di crescita. E allora è stata messa quella firma perché entriamo nella logica, posso immedesimarmi avendo fatto il Presidente del Consiglio, pensando di avere delle carezze da Trump, pensando di poter avere una maggiore confidenza con Trump mettendo quella firma, ma quella firma andava prevenuta e quindi bisognava arrivare all'AIA dicendo noi non potremo mai sostenere con il debito, come ho fatto io, con il debito, perché io sono arrivato dall'1,2 all'1,4%, non sono arrivato al 2%, perché ho detto a Trump guarda, e visto che dice che siamo alleati, visto che dice che ti sono simpatico, che siamo tutti e due outsider della politica, mi devi fare assolutamente.
3: Diciamo che Trump è molto cambiato e adesso
5: mi
3: non
5: devi
3: so,
5: venire
3: non sarebbe tanto semplice.
5: Sì, infatti adesso bisognava giocare molto più sull'Europa compattamente e bisognava assolutamente dire che non era sostenibile col debito elevato, con non possiamo affamare i cittadini, piegare in ginocchio le nostre imprese per soddisfare il 5%. Un traguardo assolutamente velletario. Oggi ci ritroviamo a mal partito perché Meloni sta franando a livello internazionale, perché ha creato, ha assecondato tutte queste aspettative insostenibili e oggi agli occhi di Trump è diventata una traditrice.
3: Ma secondo lei ci arriva a fine legislatura?
5: Beh, insomma, se continua a litigare così, secondo me assolutamente no, anche se credo faranno di tutto, ovviamente, visto che il vento sta cambiando, per cercare di arrivare sino all'ultimo e cercare ancora di lucrare un po' di spazio, un po' di tempo per amministrare con scarsi successi l'esistente, semmai per sistemare ancora alcuni amici e amichetti. Però questo per quanto riguarda il discorso internazionale. Io vorrei dire un po'
3: qualcosa sul libro, sì, mi sembra
5: sì,
3: giusto.
5: Sì, perché sono stati tanti spunti, sono stati offerti. E qui ritorna un po' l'accademico, quando mi dicono vuoi presentare un libro, io mi leggo il libro e ho tanti appunti, però capisco che forse potrei apparire poi noioso sul dettaglio. Io dico una cosa, riconosco ad Antonio Polito la capacità, l'abilità di costruire una tesi, la tesi ha un contenuto anche oggettivamente provocatorio, e di svilupparla in modo molto incisivo. Forse però qui andrebbe poi, immagino, scritto un secondo libro, e cioè la Costituzione sicuramente non è di sinistra, è di tutti, lo sottoscrivo. Sappiamo che è nata da un compromesso, sottoscriviamo anche questo, varie tradizioni dalle macerie della caduta della dittatura si saldano insieme per trovare questo compromesso politico, e su questo siamo d'accordo. Però se è vero che non è di sinistra, il secondo libro dovrebbe essere, ma la Costituzione dovrebbe essere anche di destra, cioè quello che manca nel libro, perché da questo punto di vista, come dire, una visione solo unilaterale, è interrogarci anche su perché poi la destra non si è riconosciuta in questa Costituzione. Quali sono stati gli ostacoli ideologici, culturali, operativi, fattuali che hanno nel corso di questi anni impedito alla destra di conoscerci? Semplicemente legami rigurgiti ancora post-fascisti? Forse non solo. Ci sono stati tanti fattori. Io non vorrei essere pedante, ma cos'era il 1997? Bossi dichiara, e ricordate il... c'era un comizio a Venezia, una signora espone il tricolore, non posso ripetere quelle frasi, ma insomma con quel tricolore lei signora si può pulire eccetera eccetera, io lo userò per il mio deretano. E lo stesso Paolo Mieli ha ricordato anche Berlusconi, senza voler offendere la memoria, però insomma ci sono state frasi anche significative se le andiamo a prendere, una Costituzione di ispirazione sovietica, ma anche quando si dice che la magistratura è il cancro da estirpare, e beh, la Costituzione, insomma, se estirpi la magistratura, insomma, vuol dire che metti in dubbio quello che è un pilastro che Montesquieu in poi è stato edificato sull'equilibrio dei poteri. Ma così tantissimi altri passaggi, penso anche a Salvini che dice, quando fa cadere il governo Conte 1, beh, adesso datemi pieni poteri perché noi non possiamo avere palle al piede. Per non citare tanti esponenti di Fratelli d'Italia o ancor prima delle precedenti formazioni che hanno preceduto Fratelli d'Italia, in cui quando facevano dichiarazioni non si capiva se avevano presente la Repubblica Italiana, c'era una certa confusione, o la Repubblica Sociale la Repubblica Sociale Italiana e quindi di Salò. Allora c'è un problema, direi, anche a destra. Poi è chiaro che nella polemica politica si creano questi schematismi, queste svolte manichee, per cui uno addirittura arriva ad utilizzare l'antifascismo come una clava per colpire i propri avversari. Mi darete atto, ma questo forse non è neppure merito mio personale, è merito del fatto che io appartengo a una forza politica che è una famiglia giovane, è una forza politica giovane, quindi non appartiene alle famiglie tradizionali della sinistra. E questo, se per quanto il corso che abbiamo fatto è un corso che ovviamente si è raffinato, vorrei dire, si è evoluto, siamo dotati di una carta di principi, di valori, abbiamo fatto una scelta valoriale anche di campo. Io ho spinto molto per questa formula del progressismo, che non era abituale nel lessico politico italiano. Ho spinto proprio per questa formula, perché? Perché è chiaro che destra-sinistra, la sinistra tradizionale,

0: conservatrice o di destra. Per cui, per quanto mi riguarda, la legalità interna, la legalità internazionale è un valore assolutamente fondamentale. Perché, come diceva Václav Havel, la legalità è il potere di chi non ha potere. Pensate, i deboli, gli invisibili, chi non conta può soltanto appellarsi alla legge per rivendicare i suoi diritti. E quindi la legalità internazionale che oggi viene distrutta, perché mi sentite dire, qualcuno dice ma tu non eri amico di Trump, io non sono amico di Trump, io sono, ho avuto un ottimo rapporto con Trump per difendere il mio paese, ma sono stato il primo a denunciare l'attacco in Venezuela. È un principio, se noi condanniamo, come ho fatto dall'inizio del Movimento 5 Stelle, l'aggressione di Putin in Ucraina, poi lasciamo stare le soluzioni, ne discutiamo. Ma siamo, io ricordatevi sempre che la sera dell'attacco di Putin mi chiamai tutto l'arco parlamentare, i leader uno per uno, per avere la garanzia che tutti condannassimo. Perché se ci fossimo divisi a loro sarebbe stato anche per Draghi assolutamente imbarazzante. E mi chiamai un attimo dopo Mario Draghi dicendo guarda, ho chiamato tutti, vai diretto e forte con la condanna, perché una cosa che non possiamo accettare è un precedente gravissimo e saremo tutti compatti in questo.
1: Vi siete divisi dopo però.
0: Ci siamo divisi sulle soluzioni, perché è chiaro che io quando ho sentito parlare, ho sentito dire un attimo dopo da leader occidentali Putin è un animale, Putin è un subumano, ho sentito dire scommettiamo sulla vittoria militare, io che ho un po' di esperienza l'ho maturata in politica estera, so qualcosa di diplomazia, forse non ho la conoscenza storica di Paolo Mieli, ma comunque anche la storia mi ha molto appassionato, so che le guerre o finiscono con le distruzioni oggi con le armi che abbiamo totali, oppure finiscono con un trattato di pace. Ma se tu dici, e dici all'opinione pubblica che quello è un animale, tu dici che questa è la battaglia per cui non ci si potrà mai sedere a un tavolo, tu stai chiudendo la porta della diplomazia che deve rimanere socchiusa. Vuol dire che non capisci nulla di storia, non capisci nulla di politica. È questo che sta succedendo e oggi infatti...
2: Per curiosità, vale pure per Netanyahu?
0: Assolutamente sì. Beh, tu... direttore, tu lo sai che su Netanyahu addirittura io l'ho detto da subito con molta attenzione, sono stato molto attento, ho parlato prima di uno sterminio e poi quando lo sterminio è diventato sistematico, organico, ho parlato di genocidio e lì non c'è da discutere, lì devi interrompere la cooperazione militare.
1: E oggi sulla flottiglia che dice, Presidente?
0: Oggi dico, guardate, sulla flottiglia c'è anche un nostro deputato, Dario Carotenuto, oltre
1: torna
0: che
1: stasera
0: allora. Mantovani, allora mi hanno anticipato, lo possiamo ormai dire, che dovrebbe tornare a imbarcarsi questa sera via Atene, dovrebbero tornare domani mattina in Italia. Posso dire una cosa? E ci voleva, io penso sempre al voto referendario, e poi il nostro Dario Carotenuto per dire finalmente che non è accettabile che un membro di governo, addirittura israeliano, possa trattare in modo così degradante, al di sotto della soglia di dignità, dei cittadini nostri, cittadini europei di altri paesi che sono stati rapiti in acque internazionali.
1: Cioè lei sta dicendo che Meloni ha cambiato idea e atteggiamento e postura su Netanyahu, sulla flottiglia dopo la sconfitta referendaria?
0: Beh, è evidente che dalla sconfitta referendaria in poi stanno cercando di mettersi più in sintonia con quella che è la sensibilità dell'opinione pubblica, mi sembra evidente. Però attenzione, va bene... Adesso ho visto anche che Tajani richiamerà l'ambasciatore un attimo israeliano, lo chiamerà, lo convocherà e via discorrendo. Però attenzione, cosa aspettiamo a strappare quell'accordo di cooperazione militare con Israele? Cosa aspettiamo anziché l'Italia, sin qui con la Germania, hanno bloccato anche quella che era l'interruzione del rapporto di cooperazione Unione Europea-Israele? Adesso... vogliamo interromperlo o vogliamo riconoscere sempre lo status di parte privilegiata dell'Unione Europea a un criminale di guerra? Perché di questo stiamo parlando.
1: Il problema non è solo sanzioni a Putin, sanzioni a Netanyahu.
0: Non è solo Smotrich, è Netanyahu, è tutto il governo. E perché noi facciamo le sanzioni? Perché noi abbiamo messo le sanzioni?
2: Come Putin.
0: Esatto, perché noi abbiamo messo le sanzioni? Noi le abbiamo sottoscritte da subito, attenzione. No, guardi, io lo so che forse nel dibattito pubblico e nelle polemiche parliamo in tanti

0: e non tutti avete il tempo, la bontà di volermi seguire e di volerci seguire. Io da subito ho sottoscritto le sanzioni economiche e finanziarie a Putin e a tutta la catena responsabile, e ogni volta che c'è stata la proposta di innalzare il livello delle sanzioni sono stato sempre favorevole. Però dico, come mai, e dico a lei visto che è intervenuto, no, c'è questo doppio standard per cui dei criminali che hanno fatto un genocidio non riusciamo a fargli sanzioni economiche e finanziarie? E questo è il tema vero. Poi perdiamo credibilità. Allora, se tu hai dei principi, i principi sono che piacciono non nella Costituzione, poi possiamo interpretare l'articolo 11, posso arrivarci, eccetera. Ma quando si è detto ripudia la guerra, potevano scrivere, e lei lo sa bene, Polito, perché ha fatto uno studio e lo dimostra, insomma, il suo saggio, potevano scegliere un'altra formula. Il problema, certo che c'è anche la parte di quell'articolo che riguarda le limitazioni di sovranità nell'ambito della partecipazione e adesione a organizzazioni internazionali che garantiscano la sicurezza e la pace. Parliamo delle Nazioni Unite. Ma quel ripudio della guerra, e venivamo dalle macerie di una seconda guerra mondiale, è chiaro che sta dicendo, guardate, che uno spirito bellicista non è compatibile con i nuovi valori qui che mettiamo nella Costituzione. Quindi non è il problema. Io, patria, quando mi sono insediato, sin dal primo momento come Presidente del Consiglio, ho usato la parola patria. E anche il secondo governo ho ripetuto la parola patria. Io non ho difficoltà a ragionare di patria. E non ho difficoltà a riconoscere che ci sono dei doveri inderogabili. Posso essere, diciamo così, più specifico per quanto riguarda la questione toccata da Polito della leva obbligatoria. Oggi, perché quella sospensione e perché l'abbiamo accantonata la leva obbligatoria? Lo dico anche da ex Presidente del Consiglio, perché oggi le guerre sono altamente tecnologiche, non servono più i giovani che vanno in guerra, non c'è più questa prospettiva, l'abbiamo visto anche adesso, sono tutte guerre altamente... Perché Israele oggi spadroneggia ed è diventato ormai uno Stato superpotente che non si merita assolutamente di invadere di qua il Libano, sta realizzando un ecocidio, perché in modo sistematico, se andate a verificare e a controllare, sta distruggendo anche tutte le coltivazioni del sud del Libano per non farli ritornare, quindi sta producendo un disastro ambientale pazzesco, affamando una popolazione e restringendola sempre più al nord del Libano. Perché fa questo? Perché ha, dal punto di vista tecnologico, le migliori armi a disposizione, oltre che forze di intelligence assolutamente attrezzate e sofisticate. E allora, quello che voglio dire, quando parliamo di doveri inderogabili, oggi non è il problema più della leva obbligatoria, è il problema di un esercito professionista, droni e quant'altro. Concludo sul reddito di cittadinanza.
1: Sì, la fermo un attimo.
0: Gli hanno detto a lei che costa il 5%. Allora, visto, le dico la mia proposta, guardi, le potrei dimostrare, calcoli alla mano, con studi seri, che oggi se noi facessimo, come io propongo, la difesa comune europea, noi opereremo una razionalizzazione della spesa militare, economie di scala, e saremo molto più efficienti. Perché non lo facciamo?
1: Aspetti che
2: non è un dialogo di due. Trump e ha detto che ha aumentato dall'1,2 all'1,4, Trump aveva detto che toglieva lo scudo all'Europa, che l'Europa si doveva pensare a fare cosa aveva detto l'America, che faceva.
0: Guardi, allora Trump, mi permetta di dire, Trump più lei concederà e più lei dovrà dare. A Trump, io non avrei, l'ho detto da subito, quando ha minacciato i dazi, minacciamo i controdazi tutti compatti, andiamo allo scontro. Sa perché l'ho detto? A ragion veduta. Perché da questo lato, se non siamo consapevoli di quello che abbiamo in mano, lei si piegherà sempre di più e alla fine si troverà strisciante per terra. Sa perché? Da qui noi abbiamo quasi 400 milioni di consumatori. C'è uno scambio quotidiano con gli Stati Uniti tra beni e servizi di 4 miliardi e mezzo quasi al giorno. Gli Stati Uniti senza di noi non vanno da nessuna parte. Allora o ti pieghi una volta e ti pieghi 10 volte e 100 volte, e purtroppo così è stato.
1: Guardi, io la ringrazio moltissimo, però non possiamo fare il dibattito dal posto.
0: Se vuole le cedo il microfono, diventa... io ho cercato perché mi
1: la
0: piace
1: ringrazio molto,
0: con
1: però
0: tutti.
1: Andiamo avanti perché
0: però
1: ho due domande.
0: C'è un'economia, diciamo, di organizzazione che ci costringe.
1: Ho due domande per Paolo Mieli. Allora, la prima è la questione del pareggio, il rischio pareggio che aleggia sulla politica italiana, se ne parla tanto, sia con questa legge attuale che se non dovesse essere modificata c'è il rischio di arrivare a una parità, e allora in quel caso che cosa si fa? Arriva Draghi, come lei ha lasciato, come tu hai lasciato intendere in qualche commento, e l'altra cosa riguarda la leadership, abbiamo il dilemma, il dualismo Schlein-Conte. Tu hai sostenuto per molto tempo Schlein, hai detto che lei era molto cresciuta come leader, che aveva il diritto dovere di correre da candidato premier, poi a un certo punto, se non ricordo male, hai avanzato il suggerimento, la proposta a Conte di essere lui, e quindi hai chiesto a Schlein un passo indietro. Forse ho ricostruito in modo un po'...
3: No, hai ricostruito in modo perfetto, ma okay. Poi...
1: E adesso come siamo? Conte
3: adesso
1: può fare...
3: Poi chiedo al Presidente Conte una risposta sulla legge elettorale, perché non partecipare al dibattito, sia andando a sedersi, sia presentando una propria legge elettorale, dicendo questa sì, che garantirebbe che chi vince, in modo equo, che chi vince poi governa per l'intera legislatura. Chiudo questa parentesi. Allora, io sostengo tuttora che Schlein era l'unica persona che poteva fare quello che ha fatto, cioè riprendere il centrosinistra. Allora non era colpa neanche, loro erano separati, il Movimento 5 Stelle si presentarono separati alle elezioni, riprendere quel catorcio, quel cadavere e rimetterlo in vita grazie, secondo me, proprio alla vitalità, alla sua giovanilità e così, e l'ha fatto benissimo. E penso che lei sia di diritto la leader del centro-sinistra italiana. Dopodiché penso un'altra cosa, che per vincere le elezioni, se si presenta agli Schlein, per una logica che conosco, sgonfia tutti gli altri partiti, il voto va al Partito Democratico, al Partito Democratico, e gli altri fanno i cespugli, come è sempre successo, fanno... cedendo il passo a Conte, lei otterrebbe due cose. Innanzitutto, mi dispiace dirglielo, ma 20 anni meno di lei, e quindi ha una vita davanti. Darebbe l'occasione al Movimento 5 Stelle, che ha il suo leader alla guida della coalizione, di avere insomma un bel numero di voti che potesse compensare quelli che sennò sarebbero flosci a fianco del centro-sinistra, e in più lo darebbe a un leader che ha esperienza di governo, che non è che si presenta, che lo dà come ai tempi in cui si dava a Rutelli o a Coso, che persone meravigliose, ex sindaci di Roma, così, ma lo dà a una persona sperimentata nei rapporti nazionali, che ha già fatto il Presidente del Consiglio, rapporti nazionali e internazionali, che ha una sua credibilità. Di questi punti mi preme il secondo, cioè quello di presentare una coalizione che può raccogliere più voti. Secondo me la coalizione a guida Conte, quindi se lei facesse, può raccogliere più voti, un monte di voti maggiori. Ne aggiungo uno che quando ho scritto l'articolo non c'era ancora, ho notato, però sarà una cosa mia, che il Presidente Conte in queste ultime settimane ha dato una sterzata quasi invisibile per riprendere una caratteristica che aveva il Movimento 5 Stelle, che era anche quella di parlare ai settori moderati, di parlare alle persone che non hanno voglia di correre avventure, di non ai descamisados. E in più, che cosa che mi ha stupito positivamente, che sulle questioni di politica estera, come ha fatto anche stasera, è stato molto netto, ha ribadito posizioni che aveva in passato, ma senza sfumarle, tutte queste cose insieme, ripeto, soprattutto io credo che a guida Conte la coalizione di centrosinistra avrebbe più voti che a guida Schlein, nonostante pensi che Schlein è una dea, la persona migliore di questo mondo, non, penso che non abbia uguali, però se è una vera dea dovrebbe anche capire quello che io da analista...
1: È e si eviterebbero le primarie, che sono forse diventate un dilemma, un problema per il centrosinistra.
3: Ma le primarie le eviterei in questo modo qua, cioè le primarie, come ho scritto più volte, sono, quando sono andate bene, un festeggiamento del candidato che il centrosinistra, come era Prodi, come era anche Veltroni, che il centrosinistra, vincente o perdente, ha scelto di presentare.
1: Quindi si sceglie a tavolino che è contro.
3: Si va tutto il gazebo, si presenta Ivan Scalfarotto come competitore, solo per non fare una scena di carattere bulgaro, Ivan Scalfarotto, o anche Antonio Pulito se volete, ma insomma che fa la parte del comprimario e si festeggia quello che in genere vince con l'80.
1: Come la vede, Presidente? Le piace questo piano? Si decide a tavolino che lei è il candidato premier della coalizione centrosinistra, poi se vuole fare le primarie di incoronazione le può fare, altrimenti no.
0: No, su una cosa mi esprimo senz'altro quando il direttore Mieli dice noi comunque abbiamo un problema, perché sennò poi ci leghiamo a delle formule, dei criteri precostituiti. Noi abbiamo un obiettivo, credo, e su questo dobbiamo ritrovarci tutti, essere quanto più competitivi possibili, portare quanti più cittadini a votare, e non dimentichiamoci che un segnale importante è venuto da quel referendum, perché lì abbiamo avuto persone che erano nell'astensione, evidentemente non avevano più fiducia nella politica, sono venuti a votare su un quesito ben preciso, avendo anche partecipato a una serie di dibattiti, perché li abbiamo visti, io sono stato presente in molti dibattiti e ho visto che c'era tanta voglia di discutere e di partecipare. Quindi c'è la possibilità, rispetto a quelli che sono i sondaggi attuali, percentuali, più 2, meno 2, più 3, più 4, di costruire un progetto che man mano si ingrossa e man mano vede sempre più partecipazione da parte dei cittadini. Quindi potremmo ribaltare completamente le prospettive un po', come dire, statiche, vorrei dire, su cui adesso stiamo ragionando. Allora questo è chiaro che significa mantenersi liberi di valutare effettivamente, insomma, nel momento opportuno, dopo che avremo concluso però progetto condiviso e programma. È la ragione per cui io non voglio più parlare di primarie. Io ho detto semplicemente, lo sapete, quando ho visto quel referendum, un attimo dopo ho fatto la conferenza stampa, ho visto i numeri, ho studiato un po' i flussi, ho detto qui c'è voglia di partecipazione. E allora a questo punto era tutto il PD che aveva parlato di primarie, tutti quanti a destra e a sinistra, ero rimasto io che frenavo, ho detto se può essere un modo per cercare di dare continuità a questa partecipazione, facciamo pure queste primarie. Però adesso non è il momento, non vi offendete, di parlare più di primarie.
1: Va bene, allora parliamo di Draghi, visto che Paolo Mieli non mi ha risposto. Mediatore per l'Europa con Putin oppure premier di un governo di unità nazionale di nuovo, se ci fosse un pareggio?
0: Ma io capisco, diciamo, che bisogna dare un'occupazione, così come la mettete, Mario Draghi, il che può essere offensivo nei suoi confronti.
1: Non è disoccupato però Mario.
0: No, esatto, può essere un po' offensivo nei suoi confronti. Però se ragioniamo concretamente, allora dipende da quale obiettivo vogliamo. Vogliamo fare un accordo di pace? Vogliamo davvero imprimere una svolta negoziale? Io l'ho scritto anche nel libro. Draghi è stato invitato, prima che scoppiasse la guerra, l'aggressione, cioè da parte di Putin in Ucraina, nel febbraio 2022, è stato invitato 2 volte da Putin e non è mai andato. Perché questo? Sicuramente per il prestigio della persona di Draghi, ma guardate che anch'io, senza avere nessun pedigree politico, sono stato a Mosca e lo stesso ambasciatore nostro diceva questa è stata una visita di Stato con degli onori pazzeschi. Perché? Perché l'Italia in particolare insieme alla Germania ha avuto sempre un dialogo assolutamente fitto anche sul piano proprio delle aperture culturali con la Russia. Ricordiamoci sempre che San Nicola di Bari, il loro patrono, è a Bari sepolto. Allora qual è il tema? Draghi è nel bene e nel male, in persona il governo che insieme agli altri governi della NATO ha accettato la svolta, la decisione di Biden e Johnson di dire andiamo avanti fino alla fine, li sconfiggeremo militarmente. Giusto? È un fatto oggettivo questo, non è che è una mia opinione. Io personalmente, mandiamo un leader che ha vissuto quella svolta bellicista e perseguito quella svolta bellicista per fare il negoziato? Io, se devo pensare in termini lucidi di un'analisi che guarda agli obiettivi e ai risultati, penserei a una Merkel che parla russo, ha sempre avuto ottimi rapporti con Putin e non è stata coinvolta perché è andata via prima della svolta bellicista, e non è neppure Schroeder, attenzione, perché certo non spetta a Putin scegliere il nostro negoziatore, l'ho detto subito, il nostro negoziatore, quello che si presenta con le caratteristiche migliori, più idoneo e più efficace, più esperto e più idoneo date tutte le circostanze, lo scegliamo noi.
1: Grazie Presidente, allora do la parola ad Antonio Polito per concludere questa bellissima chiacchierata.
4: Intanto, complimenti perché hai tirato fuori un paio di notizie da questa intervista al Presidente Conte, in particolare quella sulla candidatura di Mario Draghi, che non credo sia più un wishful thinking italiano che,
1: sì,
4: che una cosa reale, insomma, ecco. Però è vero, io stesso
1: europei arrivavano in
4: io oggi ho mandato un messaggino dicendo guarda che se Putin si siede al tavolo con Draghi vuol dire che veramente ha perso la guerra, cioè non ci sono discussioni. Beh, vediamo, insomma, certo non la sta vincendo. A proposito della leva obbligatoria mi veniva in mente che esiste in Ucraina, ahimè, perché quando un paese è aggredito la leva obbligatoria e il servizio militare diventa l'unico modo di proteggere il paese e di difendersi, quindi è verissimo che noi ci avvaliamo delle organizzazioni internazionali, come ha detto il Presidente Conte, di cui facciamo parte, aggiungerei all'ONU anche la NATO, perché noi aderiamo anche a un'alleanza militare, e quindi diciamo con compiti specifici di protezione armata, diciamo, della nostra indipendenza, sovranità e libertà, e d'altra parte partecipiamo a molte missioni proprio in funzione di quell'articolo 11, missioni militari. I nostri militari sono all'estero grazie o in ragione dell'articolo 11, quindi ci tengo per dirlo perché, ma lei diciamo non è caduto nell'ambiguità della Costituzione gandhiana, perché sa perfettamente che così non è, tra l'altro.
0: Posso permettere? Prego. Ho dichiarato sempre, io sono col movimento pacifista, non antimilitarista, sono concetti
4: diversi. Sì, ma ci fu un voto nell'Assemblea Costituente proprio su questo punto, cioè sul fatto che l'Italia doveva essere un paese neutrale e senza una forza militare, e fu bocciato a larga maggioranza. Fra l'altro fu presentato a un deputato socialista, credo, chiedo a Ceccanti, Cairo, che però quello non lo dicevo per non, diciamo così, ingenerare equivoci, non fallisce mai. Quindi questo credo che sia molto importante, perché io penso che chiunque ambisca a guidare l'Italia deve dare garanzie di preservare il bene primario che è la sicurezza e la collocazione internazionale del nostro paese. Prima parlavamo di De Gasperi ha fatto questo per l'Italia, resta nella storia, e guai se noi avessimo tentennamenti, beh forse ci conviene stare con i cinesi o forse ci conviene stare con i russi. Quindi ogni dichiarazione del genere che abbiamo sentito stasera io la saluto come un elemento. Tra l'altro il Presidente Conte di recente si è anche espresso contro l'eliminazione delle sanzioni nei confronti del petrolio russo, che è stato un altro passaggio abbastanza interessante e significativo, cioè è in corso qualcosa, ecco. E devo dire la verità, dico solo una parola sulle primarie, a me le primarie fatte dopo aver concordato sui punti divisivi del programma mi sembra un po', come dire, un beauty contest, dicono gli inglesi, concorso di bellezza, è più bello Lischlein o è più bello Conte? Secondo me presso un certo pubblico alla fine vince Conte, ma questa è un'opinione personale. Il punto è che le primarie si fanno se c'è un contrasto di linea politica, e quindi si vede il proprio elettorato da che parte si schiera, ma se raggiungete prima un accordo di governo, un accordo di programma che non sia l'attuazione della Costituzione, sic et simpliciter, perché a quello non ci crediamo più, beh, allora francamente avete scelto anche il leader, secondo me, che io penso convenga sia un politico, non il famoso papa straniero. Un'ultima cosa volevo dire sull'obiezione più condivisibile che Conte ha fatto al mio libro. Lui ha detto ci vorrebbe poi un altro libro perché la Costituzione non è di destra e perché la destra non la fa propria, e questo è giusto, ovviamente è giusto, e io lo dico nel libro. C'è però un piccolo particolare, che la destra non ha mai detto, non si è mai appropriata della Costituzione, il contrario, l'ha anche un po' sofferta per un periodo, l'ha vista come un impaccio. E quindi, come dire, fare una polemica con la destra che si appropria della Costituzione non avrebbe senso. Anzi, la vera obiezione che io faccio alla destra, la faccio anche nel libro, sta nel fatto che non ha avuto il coraggio di imprimere il proprio segno in un nuovo patto costituzionale. Perché la Seconda Repubblica è nata monca di questo, monca di un patto costituzionale di valori e di ordinamento tra le nuove forze, sono tutte nuove, compreso giustamente i 5 Stelle, sono così nuove che non possono essere, diciamo così, costrette a un testo che soprattutto nella seconda parte, quella dell'ordinamento, è figlio della guerra fredda, è figlio di una situazione internazionale, politica e storica totalmente diversa.
1: Ma infatti i due temi che tu poni, il premierato, presidenzialismo, la modifica delle regole e anche dei poteri, quella è la cosa fondamentale.
4: Io dico, la destra ha avuto, il centrodestra ha avuto due occasioni in cui questo poteva avvenire, davanti a me Gianni Letta, quindi non, se sbaglio mi corriggerete, come diceva quello là. Uno è stato quando c'è stata la bicamerale di D'Alema, dove sono arrivati a un passo da un nuovo patto costituzionale che avrebbe reso le istituzioni molto più moderne. Ora si può discutere se bene o male, visto come è andato in Francia il sistema francese, forse il semipresidenzialismo francese forse non è più considerato un toccasana, ma sarebbe stato un modo per scrivere insieme quelle regole. E la seconda è quando Giorgio Napolitano ha insediato la commissione dei saggi durante il governo Letta e che fece una proposta per procedere. Ecco, queste due carenze, queste due assenze sono molto pesanti nella scena politica italiana e contribuiscono a quel sentimento a cui faceva riferimento Conte, per cui la destra non sembra estranea, viene considerata estranea ai valori costituzionali, con il risultato che Paolo Miele ha espresso nel modo più efficace e castico possibile, che ogni cosa che fa è praticamente l'anticamera del fascismo. Ora, può vivere un paese a 80 anni dalla fine della guerra e a più dalla fine del fascismo con questo giochetto che facciamo tra l'altro ogni 25 aprile? Possiamo mettere in relazione questo dibattito con quello che succede nel mondo, le tragedie di Gaza o quello che sta succedendo in Ucraina? È tutto. Esatto,
1: esatto.
4: No, devo fare un altro libro in 25.
1: Ha ragione Gianni Letta, è una cosa
4: puerile, è tutto molto puerile. Il mio appello ai partiti, ai politici è di affrontarlo con una ben altra serietà. Questo è lo scopo del libro.
1: Ci vorrebbe un'altra assemblea costituente, fermiamo con questo interrogativo. Non
4: però d'accordo. Vedi, per fare un'altra assemblea costituente bisogna prima cambiare la Costituzione, anche lì, perché il 138 dice che si fa in un altro modo, è il cane che si morde la coda. Comunque io lo so che per i prossimi 10 anni, 20 anni questa mia aspirazione è messa da parte, ma siccome mi auguro di vivere abbastanza a lungo da vedere prima del centenario del 1 gennaio 48, quando è entrata in funzione la Costituzione, un cambiamento costituzionale condiviso e capace di rendere anche più viva la Costituzione che tutti amiamo.
1: Allora, prima dei saluti però ho ancora una piccola domanda, però importante per Giuseppe Conte, perché è rimasta inevasa la questione del reddito di cittadinanza, se dovesse ritornare premier o comunque anche capo di uno dei due partiti principali della coalizione centrosinistra, se reintrodurrà questa misura, visto che Polito dice che era un po' incostituzionale, ecco. Non un po'.
0: Incostituzionale. Sa perché non era incostituzionale? Per un motivo semplice. Perché era costruita su due gambe. Lei nel suo libro si dedica solo alla prima gamba e ottunde la seconda gamba. La seconda gamba era il presupposto di accettare un'offerta di lavoro, o addirittura era previsto che accettassero anche progetti utili per i PUC, utili per la comunità, offerti dai sindaci, dai comuni. Nessuno ha mai pensato che dallo Stato ricevi, perché sei temporaneamente in una situazione di difficoltà, non hai di che sopravvivere, ricevi un sussidio, te lo prendi, vita natural durante, te ne stai a casa e non fai nulla. Sa com'è andata la seconda gamba? Perché lei, che è molto attento, l'ha trascurata. Semplicemente perché le regioni in mano al centrodestra erano 15, messo 1 miliardo per rafforzare i centri dell'impiego. In Germania ci hanno messo 10 anni, sono arrivati a oltre 100.000 iscritti, 100.000 lavoratori ai centri dell'impiego impiegati per potenziare le politiche attive del lavoro. Da noi mi hanno lasciato il miliardo lì perché hanno boicottato questa riforma.
1: Va bene,
0: i comuni
1: il tempo.
0: Allo stesso modo, pochissimi sindaci hanno offerto. Io ho incontrato, girando il territorio, percettori di reddito, vi do la mia parola d'onore, che mi imploravano: Presidente, intervenga lei col sindaco, sono andato, non mi offrono, io vorrei essere utile, perché per me la dignità è prima di tutto.
1: Va bene, grazie davvero, grazie a tutti, grazie a Presidente Conte, grazie a Paolo Mieli e grazie, complimenti ad Antonio Polito, che questo libro fa discutere, quindi bene.
5: Radio Radicale, eravamo a Roma il 20 maggio per il libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta. Adesso noi vi proponiamo la registrazione di un altro libro, di un'altra presentazione di un altro libro dal titolo Cosa sta succedendo in America? Il libro si chiama Tsunami Trump, il nazionalismo americano e l'Europa. Lo ha firmato Sergio Fabbrini, edizioni Il Sole 24 Ore. È stato presentato a Roma nella giornata dell'altro ieri, il 20 maggio, con un dibattito organizzato dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Sentiremo gli interventi di Valentina Meliciani, direttrice della Lewis Institute for European Analysis and Policies, Gregory Aleggi, storico e docente di storia politica degli Stati Uniti per l'Università Lewis, ancora Fiorella Costoriz, professoressa di economia alla Lewis e presidente di Emuna Italia, Piercarlo Padovan, presidente di amministrazione di Unicredit, già ministro dell'economia e delle finanze, Pietro Reiklin, professore di macroeconomia alla Lewis, Maria Giulia Amadio Vicere, professoressa di scienze politiche alla Lewis, e infine il professor Sergio Fabbrini, docente di scienze. Allora, libro Tsunami Trump, il nazionalismo americano e l'Europa, firmato da Sergio Fabbrini. Buon ascolto.
6: Buonasera a tutti, grazie per essere qui, mi fa veramente moltissimo, un grande piacere aprire questo dibattito su che cosa sta succedendo in America, prendendo spunto dal libro di Sergio Fabbrini, Tsunami, Trump, il nazionalismo americano e l'Europa. Ovviamente ringrazio prima di tutti Sergio che ci ha dato questa occasione di affrontare questo tema così importante e tutti i relatori che con prospettive diverse ci aiuteranno ad approfondire questo tema. E mi fa particolarmente piacere trattare questa tematica all'interno del nostro centro di eccellenza Jean Monnet sull'autonomia strategica aperta ed inclusiva in Europa, in quanto con l'avvento di Trump l'autonomia strategica, diciamo, per l'Europa non è più una scelta ma è diventata una necessità. Il libro però, come si può dire, mette in evidenza molto bene come è difficile parlare di autonomia strategica senza pensare a spostare la sovranità in temi come la sicurezza e la fiscalità, che l'autore vede un po' come due facce della stessa medaglia, dal piano nazionale al piano sovranazionale. Il libro è ricco di tanti spunti, anche l'introduzione è molto ricca, mette insieme tutti gli editoriali pubblicati sul Sole 24 Ore in un arco temporale di più o meno due anni e mezzo, prima e dopo l'avvento di Trump, sistemati in base a tematiche che si focalizzano anche sul ruolo dell'Europa e nell'ultima parte sul ruolo dell'Italia. Quindi gli spunti per la discussione sono veramente molti. Io vorrei aprire un po' qualche interrogativo al quale poi i vari relatori si sentiranno liberi di rispondere o meno. E in primo luogo mi ha un po' colpito la eterogeneità dei gruppi che hanno favorito l'ascesa di Trump e gli hanno permesso appunto di vincere le elezioni negli Stati Uniti, che mettono insieme culture e sensibilità molto, molto diverse, no? Dal nativismo identitario al populismo anti-elite, al libertarismo dei giganti tecnologici della Silicon Valley. E quindi ci si chiede un po' come queste diverse sensibilità, che portano, sono anche portatrici di interessi molto, molto diversi, possono continuare appunto possono non entrare in contraddizione, perché ovviamente il nazionalismo economico non si sposa molto bene con il globalismo delle piattaforme tecnologiche. La sensibilità MAGA entra in conflitto con le varie guerre scatenate dall'amministrazione Trump, e quindi sicuramente c'è un problema nell'opinione pubblica americana. Però quello che un po' mi chiedo è se da un lato appunto queste contraddizioni e dall'altra alcuni punti di forza, sicuramente check and balance della democrazia americana sono in grado di contenere, di ostacolare una deriva autoritaria come quella di Trump, se però in realtà ci sono delle forze, delle radici più profonde dietro il trumpismo, e in che modo poi anche eventualmente in un'era post-Trump queste motivazioni di fondo che hanno generato il populismo negli Stati Uniti e in parte anche in Europa possano essere in qualche modo governate e superate. E in questo senza dubbio sia il periodo della globalizzazione, del multilateralismo, della transizione tecnologica hanno creato delle forti concentrazioni di potere e anche disparità di reddito negli Stati Uniti, anche in Europa, ma negli Stati Uniti in modo particolare, che sicuramente hanno alimentato e potrebbero continuare anche dopo Trump ad alimentare il populismo. Venendo poi all'Europa, ho trovato molto, molto forte, molto interessante l'affermazione nel libro secondo cui i nazionalismi europei hanno potuto rimanere tali grazie proprio all'internazionalismo americano. E questo è sicuramente vero, no? Trump in un certo senso ha messo a nudo i limiti del nazionalismo europeo, perché ha reso a tutti evidente che gli stati nazionali non sono in grado di fronteggiare un mutamento nelle relazioni internazionali che non si basano più sulle regole multilaterali condivise, ma si basano molto sulla forza. E quindi questo è sicuramente vero, ed è anche vero che però nonostante Trump e nonostante poi appunto i rapporti Letta, Draghi, le continue uscite pubbliche di Draghi e sollecitazioni al rafforzamento dell'Europa, i passi che si stanno facendo in Europa sono ancora relativamente limitati. Nel libro si riconoscono appunto sicuramente la creazione di debito pubblico comune prima per la pandemia e poi per finanziare la guerra in Ucraina, la protezione dell'Ucraina e tutti gli sforzi nel campo della difesa, che però anche questi rimangono legati a finanziamenti che sono ancora prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, nazionali, e quindi potrebbero finire per avvantaggiare soprattutto l'industria bellica americana o il comparto della difesa e della sicurezza di alcuni stati europei che hanno la disponibilità finanziaria, ma risultare poi inefficaci per lo scopo appunto dell'autonomia strategica europea. Io vorrei aprire adesso il dibattito dando più o meno facendo un primo giro con tutti i nostri discussants e poi apriamo anche alle domande del pubblico. Iniziamo con Gregory Aleggi. Grazie.
7: Grazie. Buonasera, grazie, sono molto onorato di essere qui per discutere di un libro importante di un collega Luis, ma anche perché i temi mi toccano, poiché insegno qui storia politica degli Stati Uniti e negli anni ho visto cambiare, diciamo, la costituzione materiale del paese, e quindi la domanda sullo tsunami c'è tutta, ma c'è anche una dimensione estremamente personale, perché come in tante famiglie italiane, nella mia c'è una storia di emigrazione, quindi mio nonno emigrò negli Stati Uniti, papà è nato lì, e gli Stati Uniti erano stati una grande occasione di promozione sociale, quindi da passare da manovale non specializzato ad avvocato, eccetera, faceva parte del sogno americano, no? Papà è stato attivo a lungo in politica, anche nel Partito Democratico, eccetera. Per cui tutto questo tsunami è uno tsunami non solo che guardi da lontano come studioso, ma te lo senti come persona, uno sconvolgimento della tua vita. Non riconosci più il paese che per metà è stato tuo. E però la domanda che facciamo prima, cioè su quanto è nuovo e quanto c'era prima, ti porta a rileggere la tua vita, le tue esperienze e trovare questi elementi qui. E quindi per me è proprio indistricabile questo nesso, questa ricerca del livello politico, del livello generale e del livello personale. Poi c'è un altro problema, è che fondamentalmente sono d'accordo al 98% con quello che c'è scritto, quindi diciamo è difficile parlarne senza sembrare di essere stato invitato così soltanto per elogiarlo, però di fatto credo che l'analisi che viene svolta, e oltretutto con i limiti dell'analisi quotidiana, quindi in presa diretta, dove si fa, diciamo, si utilizza il bagaglio culturale, gli studi, eccetera, ma con degli spazi molto ridotti e dei tempi molto ridotti. Il Sole è ancora uno di quei giornali che chiudono tardi, perché i giornali più piccoli chiudono, faccio un esempio, il Riformista alle 5:30, perché tu consegni e non sai cosa succederà nelle ore successive, passi parecchie ore a chiederti se sarà ancora vero. Col Sole abbiamo il lusso, mi sembra alle 21:30 la chiusura, con qualche, come dire, con qualche imprecazione in lingua arcaica perché li costringe, però le 21:30, e quindi riconosco questa analisi non solo nella sostanza, ma anche nelle condizioni, ed è molto utile che ci sia sempre la data, perché è chiaro che diciamo sempre che la cronaca è la prima bozza della storia. Beh, anche questa è la prima analisi, poi leggendo tutti gli articoli, mettendoli in fondo, finisci per fare l'introduzione e tirare un po' le fila di questo discorso, e purtroppo, e questo era particolarmente evidente durante la campagna elettorale, c'era una, come dire, un filone che si ostinava a credere e a propagandare che Trump non sarebbe stato terribile come si diceva. cioè in fondo al primo mandato siamo sopravvissuti, che non è che sia una gran consolazione. Il medico ti ha sbagliato la terapia, però eri forte e ne sei uscito lo stesso. Sì, non è incoraggiantissimo. In realtà certe analisi che si erano fatte nel 24 in campagna elettorale sono state confermate, cioè di un Trump senza freni e di un tentativo di ridisegnare il sistema sostanzialmente facendo saltare i checks and balances. E che questo sia, come dire, legato alla personalità dell'uomo Trump ci sta. Per me il grande mistero rimane perché il Congresso non abbia difeso con le unghie e con i denti, perché il legislativo non abbia difeso le proprie prerogative. Il giudiziario, me ne rendo conto, che per 30 anni è stata fatta una strategia lungimirante nel male, ma lungimirante, di precostituire una maggioranza che avrebbe poi, come dire, reso costituzionali tutte le violazioni della Costituzione. No, c'è anche un mio compagno d'università, purtroppo. Va bene, ma il legislativo perché? E lo vediamo per esempio sui dazi, no? Articolo 1, sezione 8, prima riga, Congress shall have the power to, Congress, non l'esecutivo, punto. Le tasse sono un potere chiave del Congresso. Perché il Congresso non se le è tenute? Non per motivi, come dire, politici di accordo o disaccordo, ma semplicemente per ribadire la propria rilevanza sulla scena. Lo vediamo in chiave politica generica, lo abbiamo visto ieri... ieri l'altro, non ha superato le primarie per il Senato, le primarie repubblicane per il Senato in Louisiana, l'unico senatore che aveva osato votare per la condanna di Trump nell'impeachment. Quindi Trump ha ancora un forte controllo sul partito, che è uno dei grandi misteri, non si capisce bene cos'abbia. È vero che è molto popolare, carismatico, ha un nocciolo duro che lo segue, però questo squilibra il sistema. Il Congresso non sta facendo il proprio lavoro. E sostanzialmente si sta autoescludendo, si sta autorendendo irrilevante. E quindi questo sistema a tre, quindi stabile, diventa a due e quindi instabile. Un tavolino a tre zampe, oltre che per evocare gli spiriti, sta in piedi, una bicicletta a due ruote cade. Quindi il sistema non è più in equilibrio. E questo è un qualcosa. L'altra domanda è, sarò brevissimo, quanto di questo rimarrà dopo? Ecco, io credo che non ci sarà un reset, sarà impossibile tornare. Noi un po' ci eravamo tutti illusi nel pensare che Trump fosse un'eccezione, che Biden avesse rimesso le cose a posto. Io credo che la storia, salvo le ultime settimane di visibile disagio di Biden, la storia sarà generosa nei suoi confronti, perché riuscì a fare un gran lavoro di ricucitura di rapporti dopo il primo tsunami Trump. Il fatto che l'Europa si sia alla fine messa dalla parte dell'Ucraina è dovuto al fatto che quest'uomo e la sua amministrazione ci si sono messi, ci hanno messo la faccia, ricordiamoci, dopo che qualcun altro voleva abbandonare la NATO e distruggere tutto. No? Ecco, io penso che non ci sarà un reset, non si tornerà alla vecchia normalità. In qualche modo, se volete, semplificando molto, è come la Francia, dopo De Gaulle, è tutta gollista anche nelle componenti non golliste. Quindi rimarrà questo squilibrio, che se vogliamo è una tendenza che c'è sempre stata, perché in vari momenti la presidenza si è rinforzata, però in tempo di pace non si è mai visto nulla del genere e io credo che sarà molto difficile resettarlo, anche se andiamo a cercare alcuni momenti in cui alcune cose che sta facendo Trump si erano intraviste prima, tutte quante, tutte insieme non si erano mai viste. Comprese delle estensioni di potere, non so, oggi sui giornali americani quella che era più sconvolgente è, ed è bellissima come strategia, ma è folle, Trump aveva fatto causa allo Stato per delle questioni fiscali, il Dipartimento di Giustizia raggiunge un accordo, cioè il governo Trump raggiunge un accordo con Trump, non solo per chiudere questo, ma per non indagarlo mai più, quindi si è ritagliato un privilegio, nel senso letterale, un mettersi al di fuori, ora e per sempre, da qualsiasi verifica fiscale. Ecco, queste sono cose che squilibrano il sistema. Ultima cosa, che forse è il 2% sul quale sono meno in accordo, è quello della difesa europea, ma non perché non vada fatta e non ci creda, ci credo, presentato... una settimana fa credo alla Camera uno studio sulla difesa europea, ma perché non sono convinto che il limite sia la scarsa efficienza della spesa. Quello è un modo di misurare l'efficienza. L'efficienza della difesa è produrre sicurezza, è produrre deterrenza, non è spendere poco. Perché io posso spendere niente ed essere protetto niente. E quello, se non ho un output che è la sicurezza, la deterrenza, anche quel poco che ho speso l'ho buttato. Quindi io da questo punto di vista sono molto scettico nei confronti degli studi di quelle società di consulenza con tante lettere nel nome che mi dicono ci sono 7 tipi di carri armati e poi vai a vedere non sono 7 tipi, sono funzioni diverse, ruoli diversi, sono cose diverse e però siccome loro devono fare i bei PowerPoint per le conferenze semplificano tutto, no? Ve ne dico una su tutte e quello mi è piaciuto molto l'accenno, il fatto che andando avanti in questo modo si rischia che la difesa europea vada a vantaggio delle industrie di alcuni paesi. Deve essere un'opportunità di condivisione, perché nessun paese, nessun contribuente europeo, nessun politico europeo potrà mai sostenere un qualcosa in cui le tasse mie vanno a favore solo di un altro paese. E quindi c'è un limite all'efficientamento economico. Perché non posso pensare a un modello sovietico in cui un paese solo fa i carri armati, un paese solo fa i radar, eccetera, perché è più efficiente. Perché nessun altro paese vorrà partecipare. E non mi riferisco solo ai 3-4 grandi che ne avrebbero le capacità, ma se noi chiediamo un contributo a tutti i paesi, a quelli dobbiamo dare qualcosa, non solo in termini di ritorno economico, ma anche di crescita tecnologica. Su questo, diciamo, illuminanti dibattiti al tempo della CED, dove era l'industria italiana, che chiedeva un ritorno non economico ma qualitativo. Diceva, guarda che qui i francesi faranno gli aeroplani e noi faremo gli scarponi per tutti. Il valore c'è, ma non c'è il contenuto. Quindi questo è un problema non da poco e bisogna resistere, bisogna fare, se vogliamo, più politica. Bisogna resistere al tentativo di qualcuno di ridisegnare degli equilibri industriali e economici prendendo a pretesto la difesa, perché rischieremo di non avere né il prodotto deterrenza né una maggiore unità europea. Dobbiamo farlo insieme. Quindi ecco, quello era l'unico articolo sul quale un po' non ero d'accordo perché secondo me premeva troppo sull'efficienza. Io credo oltretutto che con le azioni, vediamo che adesso ci sono vari paesi che si divertono a lanciare, diciamo, razzi, droni, cose eccetera, la resilienza la otteniamo anche distinguendo, separando molti, se facessimo tutto in un posto solo, in modo sovietico, basta interrompere l'energia elettrica a quello stabilimento e perdiamo tutta quella produzione. Quindi la resilienza è un ulteriore stimolo per disperdere la produzione e farla veramente europea. Non europea perché avviene in un paese dell'Europa, ma perché tutti i paesi ne fanno parte. E questo non è facile. Però torna e non a caso la CED fallita dentro conteneva la comunità politica europea. Cioè non si può pensare di fare difesa solo in chiave di efficienza, ma bisogna farla in chiave politica. Una battuta per dire quanto il problema non sia europeo, ma per esempio uguale negli Stati Uniti, tra le tante cose divertenti del programma F-35, Lockheed Martin è riuscita ad avere subfornitori in tutti i 50 stati dell'Unione, con ciò garantendosi che qualsiasi sia l'amministrazione, di qualsiasi colore, di qualsiasi momento, tutto il Congresso voterà sempre per quel programma. Ecco, forse quello è un po' eccessivo, però è indicativo del fatto che per difenderci dobbiamo esserci tutti dentro e non possiamo pensare di andare solo a vantaggio di alcuni. Grazie.
6: Grazie, grazie veramente sia per questa, diciamo, toccare i temi del dopo Trump e soprattutto per questa riflessione sulla difesa che è un tema sul quale c'è sempre molta, diciamo, dibattito.
7: Scusa, giusto per dire le conseguenze di Trump, non so se avete visto, stamattina l'Italia ha scelto il nuovo tanker, il nuovo aereo cisterna ed è un Airbus. Noi abbiamo avuto il primo, il Boeing 707, poi il Boeing 767, adesso scegliamo Airbus. Quindi la scelta europea c'è per motivi politici prima che tecnici, anche senza difesa europea però non ci fidiamo a dare pezzi importanti alla nostra difesa agli americani che magari domani ci staccano l'interruttore. Ecco, scusate.
6: No, un tema molto importante che poi tocca tutte le politiche industriali europee, è un po' questo, diciamo, riscoperta non soltanto dell'efficienza ma anche della sicurezza economica e quindi della resilienza come criterio per le politiche industriali. Io passerei adesso la parola a Fiorella Costoris, che è un economista, però stasera ci parlerà soprattutto nella sua anche veste di presidente di Emunà, che è un progetto che abbiamo qui anche insomma supportato con il centro di ricerca LIP e che si occupa di dialogo interreligioso e interculturale, e quindi si soffermerà anche un po' su questo dialogo difficile, diciamo, tra Trump e il Papa, che ci ha, sul quale Sergio non ha fatto ancora in tempo a scrivere, diciamo, un editoriale, e sul quale quindi forse lo farà direttamente Fiorella nelle prossime settimane.
8: Grazie. Intanto ringrazio di avermi invitato a parlare di questo libro, perché mi ha consentito di rileggere gli articoli che a suo tempo avevo visto tutti, quasi tutti, sul Sole 24 Ore, ma con una continuità e quindi con una possibilità di vedere la logica molto maggiore che quando li ho letti settimanalmente. Quindi sono lieta di questo aspetto. Mi trovo anch'io però in quello stesso imbarazzo di cui parlava chi mi ha preceduto, e cioè il fatto che sono praticamente d'accordo su tutto, incluso sull'articolo che riguarda la difesa, quindi non ho neanche quel 2% di margine. Però per altri versi ho la fortuna, come ha anticipato adesso la nostra coordinatrice, che praticamente mi è stato chiesto di parlare di argomenti che il libro non tratta, e semplicemente perché il libro riprende gli articoli del 2024 e del 2025, e il tema, il difficile rapporto, le critiche che Trump ha mosso al Papa e viceversa, devo dire, è un tema che non ha potuto ancora trattare. Non che non abbia visto il problema dello tsunami Trump e di come questo cambi il rapporto fra Stato e religioni, ma prima del 2026, aprile-maggio 2026, in cui è entrato in gioco anche la Chiesa Cattolica e il Papa, il problema riguardava esclusivamente i rapporti fra Stato e religioni all'interno dell'America, e con particolare riguardo ai 30-40 milioni di evangelici che supportano in modo sistematico e fondamentalista la posizione di Trump su vari aspetti, e in particolare sulla la rifondazione dell'America su basi cristiane, eccetera. A questi evangelici, però, durante la campagna elettorale in favore di Trump si sono aggiunti gli stessi, una bella parte dei cattolici americani, che sono estremamente conservatori, e quindi diciamo come questo atteggiamento legato al fondamentalismo americano, ma anche al fatto che c'è questa guerra, questo nazionalismo, guerra contro l'elite, guerra contro la balance of power, eccetera, tutto questo ha portato Fabbrini a trattare il tema sotto il punto di vista appunto interamente americano, facendo notare che mentre il primo emendamento americano, diciamo, praticamente insiste sulla separazione netta fra Stato e religione, sulla possibilità che ognuno faccia le sue scelte, ma non c'è una religione di Stato, e diciamo tutto questo invece sembra del tutto abbandonato nel contesto del trumpismo. Perché? Perché il trumpismo vuole strumentalizzare la religione, o gli evangelici e una parte dei cattolici vogliono utilizzare lo Stato, questo ancora non è chiaro chi strumentalizza chi, ma in ogni modo modo con lo scopo di eliminare la separatezza fra Stato e religione, con lo scopo di ottenere certi risultati, diciamo, politici sul primatismo bianco, sulla guerra alle minorities, la lotta contro gli immigrati. Ci sono tutta una serie di aspetti su cui il libro si diffonde, in parte, insomma, in alcuni capitoli, ma io voglio riprendere questo tema, come ha chiesto anche Valentina, sotto il profilo del nuovo problema che viene creato dalle critiche che Trump ha fatto al Papa e le risposte. Voglio da questo lato ricordare, l'ho preso qui, preso l'appunto, che le critiche di Trump sembrano essere state quattro. Primo, lui ha detto che il Papa è favorevole al fatto che l'Iran abbia armi nucleari. Secondo, ha detto